0: GR1.
1: Buonanotte, Erika Crispo. La legge elettorale con il via libera del Senato all'emendamento della maggioranza su preferenze e capilista bloccati. Salgono da 1.500 a 9.000 le firme da raccogliere per le formazioni politiche non presenti in Parlamento che vogliono partecipare alle elezioni. Martedì il voto finale di Palazzo Madama, poi il testo andrà alla Camera. L'emendamento

0: Firenze, Lucio Malan.
1: Grazie a Fratelli d'Italia, dopo 35 anni tornano le preferenze nella legge elettorale, un risultato sempre ostacolato dalla sinistra. Ora i cittadini potranno scegliere da chi essere rappresentati e chi guiderà il governo, mettendo fine ai giochi di palazzo.
0: Forza Italia sottolinea la possibilità di scegliere un governo stabile grazie alle preferenze e chi rappresenterà i cittadini. La Lega conferma l'accordo di maggioranza attenuto. Protestano le opposizioni, bocciati i loro subemendamenti su preferenze senza capolista bloccati. I progressisti accusano la maggioranza di volere una legge su misura. Per il PD il governo si aggrappa al potere e per il Dem Francesco Boccia la premier Meloni ha perso la faccia. E Matteo Renzi legge un discorso della premier di 12 anni fa.
2: Per chi di noi non avesse voti sufficienti per stare in questo Parlamento, segnalo sommessamente che non dovrebbe starci perché non lo merita. Giorgia Meloni, 11 marzo 2014.
0: Per Giuseppe Conte è un teatrino sfacciato, il ritorno della casta, accusa il leader 5 Stelle, e AVS è netta, riforma dannosa per la democrazia. Vasco Pirri, GR1.
3: Caro carburante, il Consiglio dei Ministri proroga di altri 7 giorni il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio. Nuovi provvedimenti la prossima settimana, fa sapere Meloni, che annuncia avanti sulla produzione nazionale di petrolio e gas. La guerra in Ucraina, Zelensky annuncia che vedrà Trump a fine mese, mentre un attacco russo contro un centro commerciale uccide almeno 7 persone e ne ferisce oltre 60.
4: È pieno giorno quando 2 droni piombano su un centro commerciale di Pavlograd alle porte del Donbass. Muoiono in 4, 60 i feriti. Le immagini della devastazione ripostate da Zelensky, che nella sua visita in Canada incassa dal premier Carney aiuti in difesa aerea quanto mai necessari in quest'ulteriore escalation russa. Il presidente ucraino poi rivela che vedrà Trump a fine mese a New York e sostiene che non ci sarà alcun trilaterale prima delle elezioni russe previste il 18 settembre. Civili però vengono bersagliati anche dall'Ucraina. Un suo drone navale lanciato contro il lungomare della città russa di Sochi causa 28 feriti. Mosca intanto liquida come minaccia inesistente la vicenda del drone che in Moldavia avrebbe sfiorato l'aereo di Zelensky martedì scorso, un episodio ridimensionato dalle stesse autorità ucraine. Resta il fatto che gli sconfinamenti di droni in Europa sono in aumento, così come altre minacce ibride. Come rivelato da Reuters la scorsa primavera, Gran Bretagna, Stati Uniti e Norvegia hanno intercettato sottomarini russi vicino alle isole Svalbard che stavano testando un'arma segreta progettata per disattivare cavi sottomarini critici. Valeria Fraschetti, GR1.
3: Torniamo in Italia con il maltempo, nubifragi, allagamenti ed esondazioni hanno investito il centro nord, gravi danni e disagi in Lombardia, Liguria e Lazio, mentre in Toscana sono caduti oltre 63.000 fulmini. Nel Senese un'anziana è morta colpita da una scheggia di una finestra andata in frantumi a causa di una tromba d'aria. Un'altra vittima anche in Friuli Venezia Giulia, alla Tisana.
5: Una donna è morta dopo essere rimasta intrappolata nella propria automobile, bloccata in un sottopasso completamente sommerso dall'acqua, a Paludo di Latisana. La vittima, una donna di 83 anni, residente a San Michele al Tagliamento. I carabinieri, arrivati davanti al sottopasso, hanno trovato l'automobile quasi completamente sommersa. Senza esitare, si sono immersi nell'acqua per raggiungere il veicolo e cercare di mettere in salvo la conducente. Il brigadiere Demetrio De Riccardis.
6: L'acqua era tanto alta, sono stati 2 metri e mezzo d'acqua, perciò non ho esitato, insieme al collega, a buttarci dentro e a cercare di tirare fuori la signora.
5: La donna è stata estratta dall'abitacolo, ma era già priva di vita. I carabinieri hanno tentato di rianimarla praticando le prime manovre di soccorso, senza però riuscire a salvarla. La Tisana per il GR1, Giuseppe Rolli.
3: È morta a suicida Denise, la figlia di Lea Garofalo, la testimone di giustizia uccisa dal marito andranghetista per essersi ribellata e rivolta alle forze dell'ordine. Aveva 35 anni. Denise, la stessa età della madre quando morì nel 2009 per mano di Carlo Cosco, ex compagno e padre di Denise. Lea Garofalo aveva denunciato per dare un futuro diverso alla figlia. Resta in carcere Walter Lavitola, respinta la richiesta di domiciliari per l'imprenditore accusato di essere il mandante della bomba davanti a casa di Sigfrido Ranucci. I giudici del riesame ribadiscono anche l'aggravante del metodo mafioso e nell'inchiesta emergono buchi sospetti nelle chat tra il faccendiere e il giornalista, conversazioni cancellate su cui gli inquirenti vogliono far luce. Sport, calcio, l'esordio in Champions League per il Como è da sogno, 4-1 all'Ipsia in casa davanti ai propri tifosi, solo 1-1 invece per la Roma che si fa rimontare dal Fenerbahce in Turchia. Pallavolo, gli europei maschili, buona la prima per l'Italia che batte 3-6.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. La legge elettorale in Senato, il centrodestra si ricompatta e boccia l'emendamento del PD sulle preferenze senza i capilista bloccati. Le opposizioni accusano Meloni di essersi rimangiata una sua storica battaglia. Resta al 42% la soglia del premio di maggioranza. La prossima settimana il voto finale a Palazzo Madama, poi il testo andrà alla Camera. Intanto è arrivato il via libera dal Consiglio dei Ministri alla proroga di altri 7 giorni del taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio, e su questi temi è intervenuta la Premier.

0: social.
1: Giorgia Meloni rivendica la reintroduzione delle preferenze nel voto grazie ad una scelta di Fratelli d'Italia. Mancavano dal 93, cioè quasi 35 anni, sottolinea la Premier, definendo la sinistra non credibile perché non le ha volute e ha bocciato le proposte sino ad un mese fa. E dopo il Consiglio dei Ministri torna sul taglio delle accise esteso sino al 17 settembre.
2: Il taglio, che oggi è stato prorogato ancora per tenere sotto controllo il costo di gasolio, in attesa di nuovi provvedimenti che sono in arrivo la prossima settimana.
1: La Presidente del Consiglio

0: grandi imprese ad avere bollette più leggere.
1: Per la Premier sulle rinnovabili il governo ha fatto 3 volte meglio di chi oggi fa la morale sul green, dice, rilancia il nucleare, servono soluzioni strutturali, aggiunge, chiarendo che dobbiamo produrre in Italia gas e petrolio. Con Carlo Boninsegna, Carla Macrellino, GR1.
2: La guerra in Ucraina, almeno 7 morti in un attacco russo su un centro commerciale a Pavlograd, oltre 60 i feriti. Bombardata anche una stazione di servizio a Kiev. Intanto Mosca ha negato qualsiasi coinvolgimento nell'episodio del drone che ha rischiato di colpire l'aereo con a bordo Zelensky. Ha annunciato per fine settembre un incontro tra il presidente ucraino e Trump. Si è tolta la vita Denise, la figlia di Lea Garofalo, la testimone di giustizia uccisa 17 anni fa per essersi ribellata alla mafia. Oggi verrà effettuata l'autopsia sul corpo di Denise. Il PM di Velletri indaga per istigazione al suicidio. Verrà analizzato il cellulare.
3: Denise Garofalo si è uccisa a 35 anni, la stessa età di quando sua madre Lea Garofalo fu assassinata. Una delle figure simbolo della ribellione alle mafie, Lea Garofalo divenne testimone di giustizia nel 2002. Sotto protezione, lei e Denise furono ospitate per diversi mesi nel 2009 a Campobasso, dove proprio la figlia, il 5 maggio di quell'anno, sventò il sequestro della madre a opera di un sicario dell'ex compagno Carlo Cosco. Nel mese di novembre del 2009, Carlo Cosco decise di portare a compimento il suo piano omicida e attirò Lea Garofalo a Milano con la scusa di parlare proprio del futuro di Denise. Fortissimo il legame tra le due. Alla madre Lea, Denise volle rendere omaggio pubblicamente esprimendosi con queste parole al suo funerale.
4: Per me è un giorno molto difficile. Se è successo tutto questo è solo per il mio bene e non smetterò mai di ringraziarti. Ciao mamma.
3: Da Campobasso per il GR1, Nicolas Leone.
2: Pesanti disagi in tutto il centro-nord investito da un'ondata di maltempo in provincia di Udine. La tisana, una donna anziana, è morta dopo essere rimasta intrappolata nella sua auto in un sottopasso allagato. A Sinalunga, in provincia di Siena, fatale per un'altra anziana la ferita provocata dalla scheggia di una finestra andata in frantumi durante una tromba d'aria. Particolarmente colpite Toscana, Liguria, Lazio e Lombardia. Resta in carcere Walter Lavitola, ha respinta la richiesta di domiciliari per l'imprenditore accusato di essere il mandante della bomba davanti a casa di Sigfrido Ranucci. I giudici del riesame ribadiscono anche l'aggravante del metodo mafioso e nell'inchiesta emergono buchi sospetti nelle chat tra il faccendiere e il giornalista, conversazioni cancellate su cui gli inquirenti vogliono fare luce. Ultimo fine settimana per la mostra del cinema di Venezia, domani sera i verdetti della giuria, mentre il pubblico ha tributato un applauso record a Nazza, film sullo sterminio a Gaza, presente in sala anche Gali. Sentiamo l'inviata.
5: Questo è il lunghissimo applauso, la stampa internazionale parla di 24 minuti per Nazza, potentissimo film in concorso a Venezia di Rachel Zohr e Yuval Abraham, registi israeliani Oscar di No Other Land, una devastante denuncia del sistema per distruggere Gaza e i suoi civili in Nazza, confessione a 24 voci registrata sui tetti di Tel Aviv.
6: All the time,
5: mi sono chiesto continuamente perché parlassero, ci dice Abraham, ad applaudire anche Gali. E aspettando oggi Marco Bechis, fuori concorso scherzetto di Mario Martone con Tony Servillo, inedito nonno.
7: Un uomo che sa di non avere molto tempo ancora da vivere e invece una creatura che ha tutta la vita davanti, si mettono in moto i pensieri che fanno di questo film uno scherzetto leggero ma pieno di contenuti profondi.
5: Passaggio veneziano anche per l'ex madrina Emanuela Fanelli. In Peccato si immagina diva dimenticata nel 2049.
8: Quella che viene massacrata sono io. Non sono un'ammiratrice degli eroi, invece mi piace più vedere qualche magagna l'essere umano.
5: Venezia, Miriam Mauti, GR1.
2: Calcio, l'esordio in Champions League per il Como è da sogno, 4-1 all'Ipsia in casa davanti ai propri tifosi. Solo 1-1 invece per la Roma che si fa rimontare dal Fenerbahce in Turchia. Pallavolo, gli europei maschili, buona la prima per l'Italia che batte 3-7-0 la Svezia. È tutto, il prossimo GR1 alle 4.

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la compagnia.

Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambia una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro.

Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede, ha paura, ed imbracciata l'artiglieria, non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato un ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano, che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo a Dallas, alla convention del Partito Repubblicano. L'intervento del vicepresidente americano Vance è iniziato poco fa. Le sue prime parole sono state per omaggiare Charlie Kirk, ucciso durante un comizio in un'università. La storia lo ricorderà come un grande uomo, ha detto Vance. Poi si è rivolto a un manifestante con la bandiera messicana. Caro amico, se ami tanto il Messico, vai pure, ti compro il biglietto. Nella notte, fuoco incrociato tra Mosca e Kiev, la Russia ha attaccato la capitale ucraina. In fiamme un palazzo di 9 piani, almeno 2 i feriti. Droni di Kiev hanno invece colpito un centro logistico di merci a Saratov, in Russia. Nelle scorse ore, 7 morti in un altro raid di Mosca su un centro commerciale a Pavlograd, oltre 60 i feriti. Bombardata anche una stazione di servizio a Kiev. Intanto Mosca ha negato qualsiasi coinvolgimento nell'episodio del drone che ha rischiato di colpire l'aereo con a bordo Zelensky, annunciato per fine settembre un incontro tra il presidente ucraino e Trump. La legge elettorale in Senato, il centrodestra si ricompatta e boccia l'emendamento del PD sulle preferenze senza i capilista bloccati. Le opposizioni accusano Meloni di essersi

0: rimangiata una sua storica battaglia. Resta al 42% la soglia del premio di maggioranza. La prossima settimana il voto finale a Palazzo Madama, poi il testo andrà alla Camera. Via libera dal Consiglio dei Ministri a un'ulteriore proroga del taglio delle accise sul gasolio. La Premier annuncia nuovi provvedimenti contro il caro carburanti la prossima settimana.
1: La riduzione del costo del diesel di 17 centesimi al litro, che sarebbe scaduta a mezzanotte, sarà

0: settimana fino a giovedì 17 settembre. La decisione è stata adottata con un nuovo decreto legge che finanzia lo sconto fiscale con 85 milioni di euro e contiene anche misure per accelerare permessi e concessioni per aumentare la produzione di gas e petrolio. Per il periodo successivo si ragiona su nuovi interventi mirati destinati a classi sociali svantaggiate ed autotrasporto. Intanto, a causa della guerra in Iran, le quotazioni di gas e petrolio tornano a impennarsi. Mentre la produzione di greggio saudita è crollata, il WTI ha superato i 100 dollari al barile, il Brent è arrivato a 105 dollari al barile. Il gas alla borsa di Amsterdam ha superato gli 81 euro al megawattora. Prima della guerra era 32 euro. Giuseppe Di Marco, GR1.
1: In Libano, Israele bombarda e distrugge una rete di tunnel di Hezbollah. Usate oltre 1000 tonnellate di esplosivo. Subito dopo, scossa di magnitudo 4.1 nella regione. La prossima settimana previsti nuovi colloqui a Roma fra Beirut e Tel Aviv. Nello stato ebraico, intanto, ancora polemiche sulle accuse al premier Netanyahu che avrebbe ignorato gli avvertimenti sul 7 ottobre. La corrispondente.
2: La bufera che ha travolto il premier Netanyahu due giorni fa con la pubblicazione da parte del quotidiano Haaretz di una telefonata che il leader israeliano avrebbe avuto solo 10 giorni prima, il 7 di ottobre, con il presidente degli Emirati Bin Zayed non accenna a placarsi, anzi. Nessuna comunicazione, continua a ripetere Netanyahu. Haaretz aveva scritto che durante quella telefonata Bin Zayed lo avrebbe avvertito di un possibile attacco imminente di Hamas. Netanyahu ripete che furono i vertici militari e dei servizi di intelligence a fallire perché ore prima di l'inizio dell'attacco avevano informazioni che qualcosa di grosso si stava muovendo, ma non lo misero al corrente. L'opposizione però da due giorni punta il dito sul premier, chiede ancora che si assuma le sue responsabilità per aver fallito nel fermare il peggior attacco nella storia di Israele, conclusosi con un massacro. A quasi 3 anni da quel 7 di ottobre, le responsabilità di quanto accaduto allora avranno un ruolo importante nelle imminenti elezioni. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
1: È morta lanciandosi da un balcone da Riccia, vicino a Roma, Denise, la figlia di Lea Garofalo, la testimone di giustizia uccisa dal marito ndranghetista nel 2009 per essersi ribellata e rivolta alle forze dell'ordine. Aveva 35 anni, la stessa età della madre quando morì per mano di Carlo Cosco, ex compagno e padre di Denise. Lea Garofalo aveva denunciato per dare un futuro diverso alla figlia. Oggi l'autopsia e il PM di Velletri ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio. Pesanti disagi in tutto il centro-nord, investito da un'ondata di maltempo. In provincia di Udine, la Tisana, una donna di 80 anni è morta dopo essere rimasta intrappolata nella sua auto in un sottopasso allagato. A Sinalunga, in provincia di Siena, fatale per un 80enne la ferita provocata dalla scheggia di una finestra andata in frantumi durante una tromba d'aria. Particolarmente colpite Toscana, Liguria, Lazio e Lombardia. L'attentato a Sigfrido Ranucci resta in carcere. Walter Lavitola, il tribunale del riesame ha respinto la richiesta dei domiciliari e confermato l'aggravante del metodo mafioso. La difesa ha già annunciato ricorso.
3: Ad un mese dal suo arresto, il faccendiere, reo confesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, resta in carcere. Non solo, resta anche l'aggravante del metodo mafioso. Il tribunale del riesame ha respinto la richiesta di scarcerazione dei difensori di Walter Lavitola e le precisazioni da lui rese durante l'interrogatorio di lunedì. Volevo che a Ranucci fosse potenziata la scorta, ha detto. Dal rapporto con lui speravo in un riscatto sociale. Il legale Sergio Cola.
4: Rispettiamo in pieno quelle che sono le decisioni della magistratura, anche se nel caso di specie non le condividiamo assolutamente, sia in fatto in diritto.
3: La difesa prepara il ricorso in Cassazione mentre prosegue l'inchiesta. Si indaga sul giro di affari dell'indagato e sui presunti buchi temporali nelle chat tra Lavitola e Ranucci che sarebbero emersi setacciando il telefono del faccendiere. Cancellazioni sospette sia nelle fasi precedenti all'attentato che dopo. Solo al termine di questo lungo lavoro dovrebbe arrivare la convocazione di Ranucci, parte offesa come persona informata dei fatti. Eleonora Fioretti, GR1.
1: Diversi morti e feriti nell'incidente di un pullman olandese nel cantone dei Grigioni in Svizzera. Il mezzo con a bordo 48 turisti ha urtato un guardrail ed è precipitato sotto il livello della strada ribaltandosi su un fianco. La Farnesina sta verificando la presenza di italiani a bordo. Calcio, l'esordio in Champions League per il Como è da sogno, 4-1 all'Ipsia in casa davanti ai propri tifosi, solo 1-1 invece per la Roma che si fa rimontare dal Fenerbahce in Turchia. Pallavolo, al via agli europei maschili, l'Italia batte 3-7-0 la Svezia. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

Radio 1, un mondo da sentire. Rai Radio 1, inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Erika Crispo. A Dallas la convention del Partito Repubblicano si è concluso poco fa. L'intervento del presidente Trump in vista delle elezioni di metà mandato: sono stato eletto per salvare l'America, ha dichiarato. Poi l'affondo contro i democratici, vi confiscano la ricchezza, se vincerò io i cittadini americani avranno un dividendo da $5,000, ha ribadito. Prima di lui le parole del vicepresidente Vance, che aveva tacciato i Dem come partito dell'odio che disprezza gli Stati Uniti e simpatizza per i terroristi. Il vicepresidente Vance presenzierà oggi alla commemorazione al World Trade Center a New York per i 25 anni dall'attentato contro le Torri Gemelle l'11 settembre 2001. 2.977 i morti. Non sono previsti discorsi, i familiari delle vittime leggeranno i loro nomi, presenti anche alcuni ex presidenti americani e, nonostante le polemiche della destra, il primo sindaco di New York musulmano Mamdani. Assente Trump, che renderà omaggio alle vittime al Pentagono. Nella notte fuoco incrociato tra Mosca e Kiev, la Russia ha attaccato la capitale ucraina, in fiamme un palazzo di 9 piani, almeno 2 i feriti. I droni di Kiev hanno invece colpito un centro logistico di merci a Saratov in Russia. Zelensky annuncia che vedrà Trump a fine mese, mentre sale a 7 vittime, oltre 60 feriti, il bilancio del raid di Mosca su un centro commerciale di Pavlograd.
3: È pieno giorno quando 2 droni piombano su un centro commerciale di Pavlograd alle porte del Donbass. Le immagini della devastazione ripostate da Zelensky, che nella sua visita in Canada incassa dal premier Carney aiuti in difesa aerea quanto mai necessari in quest'ulteriore escalation russa. Il

Presidente ucraino poi rivela che vedrà Trump a fine mese a New York e sostiene che non ci sarà alcun trilaterale prima delle elezioni russe previste il 18 settembre. Civili però vengono bersagliati anche dall'Ucraina. Un suo drone navale lanciato contro il lungomare della città russa di Sochi causa 28 feriti. Mosca intanto liquida come minaccia inesistente la vicenda del drone che in Moldavia avrebbe sfiorato l'aereo di Zelensky martedì scorso, un episodio ridimensionato.

0: Stati Uniti e Norvegia hanno intercettato sottomarini russi vicino alle isole Svalbard che stavano testando un'arma segreta progettata per disattivare cavi sottomarini critici. Valeria Fraschetti, GR1.
1: In Italia, con la legge elettorale, il via libera del Senato all'emendamento della maggioranza su preferenze e capilista bloccati. Salgono da 1.500 a 9.000 le firme da raccogliere per le formazioni politiche non presenti in Parlamento che vogliono partecipare alle elezioni. Martedì il voto finale di Palazzo Madama, poi il testo andrà alla Camera.
2: L'emendamento votato da tutta la maggioranza introduce preferenze e capolista bloccati. Riforma epocale per Fratelli d'Italia che dai banchi di Palazzo Madama espone i cartelli "con noi le preferenze, con loro zero preferenze". Lucio Malan.
3: Grazie a Fratelli d'Italia, dopo 35 anni tornano le preferenze nella legge elettorale. Un risultato sempre ostacolato dalla sinistra. Ora i cittadini potranno scegliere da chi essere rappresentati e chi guiderà il governo, mettendo fine ai giochi di palazzo.
2: Forza Italia sottolinea la possibilità di scegliere un governo stabile grazie alle preferenze e chi rappresenterà i cittadini. La Lega conferma l'accordo di maggioranza attenuto. Protestano le opposizioni, bocciati i loro subemendamenti su preferenze senza capolista bloccati. I progressisti accusano la maggioranza di volere una legge su misura. Per il PD il governo si aggrappa al potere e per il Dem Francesco Boccia la premier Meloni ha perso la faccia. E Matteo Renzi legge un discorso della premier di 12 anni fa.
4: Per chi di noi non avesse voti sufficienti per stare in questo Parlamento, segnalo sommessamente che non dovrebbe starci perché non lo merita. Giorgia Meloni, 11 marzo 2014.
2: Per Giuseppe Conte è un teatrino sfacciato, il ritorno della casta, accusa il leader 5 Stelle, e AVS è netta, riforma dannosa per la democrazia. Vasco Pirri, GR1.
1: Caro carburante, il Consiglio dei Ministri proroga di altri 7 giorni il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio. Nuovi provvedimenti la prossima settimana, fa sapere Meloni, che annuncia avanti sulla produzione nazionale di petrolio e gas. Si è tolta la vita a Denise, la figlia di Lea Garofalo, la testimone di giustizia uccisa nel 2009 per essersi ribellata all''ndrangheta. Oggi verrà effettuata l'autopsia, il PM di Velletri indaga per istigazione al suicidio, verrà analizzato il cellulare.
5: Denise Garofalo si è uccisa a 35 anni, la stessa età di quando sua madre Lea Garofalo fu assassinata. Una delle figure simbolo della ribellione alle mafie, Lea Garofalo divenne testimone di giustizia nel 2002. Sotto protezione, lei e Denise furono ospitate per diversi mesi nel 2009 a Campobasso, dove proprio la figlia, il 5 maggio di quell'anno, sventò il sequestro della madre a opera di un sicario dell'ex compagno Carlo Cosco. Nel mese di novembre del 2009, Carlo Cosco decise di portare a compimento il suo piano omicida e attirò Lea Garofalo a Milano con la scusa di parlare proprio del futuro di Denise. Fortissimo il legame tra le due. Alla madre Lea, Denise volle rendere omaggio pubblicamente esprimendosi con queste parole al suo funerale.
6: Per me è un giorno molto difficile. Se è successo tutto questo è solo per il mio bene e non smetterò mai di ringraziarti. Ciao mamma.
5: Da Campobasso per il GR1, Nicolas Leone.
1: Pesanti disagi in tutto il centro-nord investito da un'ondata di maltempo. In provincia di Udine, alla Tisana, una donna di 80 anni è morta dopo essere rimasta intrappolata nella sua auto in un sottopasso allagato. A Sinalunga, in provincia di Siena, fatale per un 80enne la ferita provocata dalla scheggia di una finestra andata in frantumi durante una tromba d'aria. Resta in carcere Walter Lavitola, ha respinta la richiesta di domiciliari per l'imprenditore accusato di essere il mandante della bomba davanti a casa di Sigfrido Ranucci. Confermata l'aggravante del metodo mafioso e nelle inchieste emergono buchi sospetti nelle chat tra il faccendiere e il giornalista, conversazioni cancellate su cui gli inquirenti vogliono far luce. Calcio, l'esordio in Champions League per il Como è da sogno, 4-1 all'Ipsia in casa davanti ai propri tifosi, solo 1-1 invece per la Roma che si fa rimontare dal Fenerbahce in Turchia. Pallavolo, gli europei maschili, buona la prima per l'Italia che batte 3-7-0 la Svezia. È tutto, il prossimo GR1 alle 5.30.

se la vita è questo e se rimarrà solo un biglietto. Tutto quello che ho fatto l'ho scelto, stanotte sì, lo rifarei.

0: ore 5:30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Erika Crispo. La legge elettorale in Senato. Il centrodestra si ricompatta e boccia l'emendamento del PD sulle preferenze senza i capilista bloccati. Le opposizioni accusano Meloni di essersi rimangiata una sua storica battaglia. Resta al 42% la soglia del premio di maggioranza. La prossima settimana il voto finale a Palazzo Madama, poi il testo andrà alla Camera. Intanto è arrivato il via libera dal Consiglio dei Ministri alla proroga di altri 7 giorni del taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio, e su questi temi è intervenuta la Premier sui social.
3: Giorgia Meloni rivendica la reintroduzione delle preferenze nel voto grazie ad una scelta di Fratelli d'Italia. Mancavano dal 93, cioè quasi 35 anni, sottolinea la Premier, definendo la sinistra non credibile perché non le ha volute e ha bocciato le proposte sino ad un mese fa, e dopo il Consiglio dei Ministri torna sul taglio delle accise esteso sino al 17 settembre.
4: Il taglio, che oggi è stato prorogato ancora per tenere sotto controllo il costo di gasolio in attesa di nuovi provvedimenti che sono in arrivo la prossima settimana.
3: La Presidente del Consiglio rivendica il passo in più compiuto sulla sicurezza energetica.
4: Abbiamo stanziato oltre 60 miliardi di euro per proteggere cittadini e imprese dal caro energia, abbiamo potenziato e allargato il bonus sociale a milioni di famiglie, abbiamo aiutato piccole e grandi imprese ad avere bollette più leggere.
3: Per la Premier sulle rinnovabili il governo ha fatto 3 volte meglio di chi oggi fa la morale sul green, dice, rilancia il nucleare, servono soluzioni strutturali, aggiunge, chiarendo che dobbiamo produrre in Italia gas e petrolio. Con Carlo Boninsegna, Carla Macrellino, GR1.
2: A Dallas si è chiusa la convention del Partito Repubblicano con l'intervento del presidente Trump in vista delle elezioni di metà mandato. Sono stato eletto per salvare l'America, ha dichiarato. Poi l'affondo contro i democratici, confiscano la ricchezza se vincerò io, i cittadini americani, ha ribadito, avranno un dividendo da $5,000. 25 anni fa era l'11 settembre 2001 quando il cielo di New York si spaccava e con esso la storia. Crollavano le torri gemelle, si spezzavano quasi 3.000 vite, cambiava per sempre il nostro modo di vivere, viaggiare, sentirci al sicuro. Gli Stati Uniti si scoprirono vulnerabili e cominciò la guerra al terrore. Sentiamo il commento di Gregory Aleggi, docente di storia politica degli Stati Uniti all'Università Luis Guido Carli.
5: L'11 settembre 2001 è...

0: il ritorno della storia, che era stata frettolosamente dichiarata finita con la caduta del muro di Berlino. In realtà le Torri Gemelle dimostrano che ambizioni nazionalistiche, ideologie, religioni, culture continuano a cozzare e che nemmeno la potenza egemone è al sicuro da ogni possibile attacco.
1: Quel giorno iniziò la guerra al terrorismo, o meglio al terrore, come la definì Bush. Dopo 25 anni è stato sconfitto?
0: È una guerra distribuita, ibrida, irregolare, la cui fine, nel senso di stabilire un nuovo ordine mondiale, sembra ancora piuttosto lontano.
1: Ma possiamo dire che il mondo di oggi è figlio dell'11 settembre?
0: Segna la rottura tra il vecchio ordine al quale gli Stati Uniti cercavano di governare insieme agli altri attraverso istituzioni internazionali, invece prendono tutto nelle proprie mani, passando alle coalizioni di volenterosi, a chi ci sta volta per volta. In questo senso il caos attuale, nel quale ogni crisi vede in gioco attori diversi, alleati da una parte e nemici dall'altra, è direttamente figlio dell'11 settembre.
1: Carla Frogheri, GR1.
2: Nella notte fuoco incrociato tra Mosca e Kiev, la Russia ha attaccato la capitale ucraina, in fiamme un palazzo di 9 piani, almeno 2 i feriti. Droni di Kiev hanno invece colpito un centro logistico di merci a Saratov, in Russia. In Libano, Israele bombarda e distrugge una rete di tunnel di Hezbollah, usate oltre 1000 tonnellate di esplosivo subito dopo scossa di magnitudo 4.1 nella regione. La prossima settimana previsti nuovi colloqui a Roma tra Beirut e Tel Aviv. In Italia, con la cronaca, è morta lanciandosi da un balcone ad Ariccia vicino a Roma Denise, la figlia di Lea Garofalo, la testimone di giustizia uccisa dal marito ndranghetista nel 2009 per essersi ribellata e rivolta alle forze dell'ordine. Aveva 35 anni, la stessa età della madre quando morì per mano di Carlo Cosco, ex compagno e padre di Denise. Oggi l'autopsia e il PM di Velletri ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio. Pesanti disagi in tutto il centro nord per l'ondata di maltempo in provincia di Udine. Alla Tisano, una donna di 80 anni è morta dopo essere rimasta intrappolata nella sua auto in un sottopasso allagato. A Sinalunga, in provincia di Siena, fatale per un 80enne la ferita provocata dalla scheggia di una finestra andata in frantumi durante una tromba d'aria. Calcio, l'esordio in Champions League per il Como è da sogno, 4-1 all'Ipsia in casa davanti ai propri tifosi, solo 1-1 invece per la Roma che si fa rimontare dal Fenerbahce in Turchia. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Cari figlioli, sento le vostre voci.
2: Il cantante, anzi il cantattore.
3: Sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quale...
4: Poi, come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha portato...
5: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
6: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare...
7: Successo. Storie e voci dal Novecento.

0: 11 settembre, ci siamo a venerdì, questa è puntata musicale. Maestro, ha preparato tutte le... Che sta facendo con tutte queste nutri?
1: No, c'ha in mano una tromba.
0: Che una...
1: No, ma posala, chissà quella è vecchia.
0: Frank!
1: Ma no!
2: Bellissimo,
1: brava.
0: Sì. Accidenti,
2: bravissimo.
1: Però, Guglielmo Tell,
0: ma certo,
2: hai capito, Luca? Adesso, tu che ti dai tante arie.
1: Adesso organizzeremo un evento, facciamo un'esecuzione di un'orchestra di nutrie.
0: Nutrie, sì.
1: Tanto per dire cose non senso.
0: Certo.
1: Per un'esecuzione del Guglielmo Tell, non oggi che appunto è 11 settembre.
0: Certo, è 11 settembre e il sole sorge
2: alle 6.42 e tramonta alle 19.27.
0: E la luna è nuova, è 9 luglio. E noi oggi mandiamo in onda una puntata abbastanza antica, se non sbaglio.
1: Sì, la puntata di...

0: di venerdì 6 febbraio e ricorderemo Elisabetta II, che proprio un 6 febbraio è ascesa al trono, quindi insomma ricordiamo questo evento, ricordiamo anche Papa Pio XI.
1: L'elezione di Papa Pio XI.
0: Una puntata densa.
1: Ma certo, è una densa. Io ricordo invece, visto, pensa che siamo in tema religioso, perché Lola Falana invece non è in tema religioso, invece no.
0: Certo.
1: Lola Falana, grande ballerina che fa oggi il compleanno, si è chiusa in un monastero a Las Vegas di stretta osservanza, dove aveva avuto una vita molto molto molto complessa, tra parentesi non sta nemmeno molto bene, ma quindi ne facciamo un augurio a distanza. A proposito di un augurio a distanza, una saggezza, Patrizia Cavalieri.
2: Va bene, Marcello Marchesi. La moglie del generale è generalessa, la moglie del presidente è presidentessa, la moglie del principe è principessa, ma la moglie del poeta non è poetessa, per fortuna.
1: Ah, hai capito Marcello Marchesi?
2: Vabbè. Luca, ti vedo interdetto, poi te la spiego.
1: ecco, nel frattempo io vorrei che questa volta almeno provassero a ormeggiare Urbani e la Genoini e ci portassero.
0: Ecco,
1: per
0: che sorte. Stanno passando.
1: Dai, vediamo, fermi, dai, rallentate.
0: Ma poi
1: prenda un cannoncino d'acqua e spari, ma
0: ad acqua. Ma poi questo battello con il clacson del sorpasso,
1: sì, è incredibile. Questo è Genuini, perché è così, è geniale Genuini.
0: Riascoltiamo
1: puntata del 6 febbraio. Proviamo a entrare in cattedrale e entriamo con una musica che poi è Elgar, se non sbaglio, che è la musica preferita dal maestro Bernardini. Prego, entriamo.

0: Già, perché il 6 febbraio 1952 Elisabetta II diventa regina perché era morto suo padre, Giorgio VI, re d'Inghilterra del Regno Unito. E allora dicevo che Patrizia Cavalieri dovrà interpretare la regina e io dovrò interpretare, doppiando ovviamente perché abbiamo l'originale dell'incoronazione, e io dovrò doppiare Geoffrey Fisher, l'arcivescovo di Canterbury, quindi insomma cosa abbastanza importante. Quindi ricapitoliamo, il 6 febbraio 1952 Elisabetta diventa regina perché muore suo padre. 2 giugno 1953, Geoffrey Fisher, arcivescovo di Canterbury, incoronerà Elisabetta II. Questa è la cerimonia, entriamo in cattedrale, entriamo. Entriamo in cattedrale, entriamo nell'abbazia di Westminster. Il 2 giugno 1953. Sì, perché lei era diventata, aveva ereditato il titolo di regina alla morte del padre il 2 febbraio 1952. Quindi guardiamoci intorno. C'è lì, c'è l'arcivescovo di Canterbury, cui dovrò dar voce io nel doppiaggio, e poi c'è lei, c'è Elisabetta, che è una ragazza, è giovanissima, poco più che ventenne. C'è tutto Westminster che ci osserva, dai.
1: Is your majesty willing?
0: Vostra maestà è disposta a prestare giuramento?
2: I am willing.
3: Sì, sono disposta.
1: Will you solemnly promise?
0: Promette solennemente e giura di governare i popoli del Regno Unito, di Gran Bretagna e Irlanda, del Nord, Canada, Australia, Nuova Zelanda, l'Unione del Sudafrica, Pakistan e Ceylon e dei possedimenti ed altri territori ad essi appartenenti o pertinenti a seconda delle loro rispettive leggi e consuetudini?
3: I solemnly promise so to do. Prometto solennemente di farlo.
0: Non mi era mai capitato di doppiare l'arcivescovo di Canterbury. Facciamo un passo indietro, quindi qui siamo nel 53, siamo a giugno, 2 giugno 53, lei è veramente giovanissima, avete sentito una voce veramente quasi infantile. Lei era in Kenya nel 52, quando appunto oggi nel 52, quindi oggi 6 febbraio 1952, la raggiunge la notizia della morte di Giorgio VI, che è suo padre, che aveva già avuto una storia complessa perché è dovuto succedere lui al fratello minore, Edoardo VIII si era dimesso, aveva lasciato per amore, no? Wallis

0: Simpson aveva lasciato, dice no, se una divorziata americana non la puoi sposare, gli aveva detto il governo, e lui detto benissimo, rinuncio al regno e venne mandato addirittura lontano a gestire colonie d'oltremare. E Giorgio VI, che peraltro non voleva nemmeno diventare re perché non era destinato a fare il re, però si troverà a gestire l'Inghilterra, il Regno Unito, nel periodo più difficile, perché pensate, c'è la Seconda Guerra Mondiale. Si ammala, questa lunghissima malattia. Mentre questa malattia lo sta devastando, lei, Elisabetta, con suo marito, deve andare, va in Kenya per una visita ufficiale. Avete sentito, il Regno Unito aveva naturalmente diverse colonie, invece Giorgio VI è nella sua residenza di Sandringham. Giorgio VI muore ed è proprio il marito a dare la notizia a Elisabetta, che a quel punto gli si caricano sulle spalle tutte le responsabilità di un regno. Poi sappiamo perfettamente quanto questo suo regno sia stato lunghissimo nel corso del governo monarchico di Elisabetta. C'è una bella cosa che dice proprio il marito Filippo di Edimburgo quando dà la notizia si rende conto subito che le cose sono cambiate, al punto tale che salendo sull'aereo che li riporterà poi in Inghilterra, nel far scendere Elisabetta, lui fa un passo indietro, perché a questo punto sì, è soltanto il marito della regina, quindi è il marito della regina, non è più diciamo lo sposo di una che dovrà diventare regina. A terra con il suo aereo e praticamente si sente addosso la responsabilità di un regno intero. Noi per chiudere praticamente questa pagina siamo andati a riprendere la voce di Antonio Caprarica, che è stato per anni direttore anche qui della radio e che ha dedicato all'Inghilterra tanto, che ha dedicato a Elisabetta altrettanto, tanto un libro Elisabetta per sempre regina, e conosce bene la famiglia reale. Sentiamo, dai.
1: Possibile, perfino Elisabetta un po' commossa, eppure proprio così sembrava ieri sera la sovrana quando la folla nei giardini di Buckingham Palace ha intonato all'unisono God save the Queen, Dio salvi la regina, e la faccia ancora regnare a lungo su di noi. Elisabetta celebra i suoi primi 50 anni di regno in ritrovata armonia con i suoi sudditi.

0: segnato qualche cosa. Forse un pelo d'etichetta, ma non era la regina Elisabetta.
1: Eh già, caro Claudio, quando tu con la tua Camilla, la macchina, la Citroën, la Camilla che si sbracava dal passaggio all'inglesina lentiginosa. E vabbè, sono altri tempi, altre cose. Maestro, cambiamo pagina.

Poi il maestro Bernardini, quando sta scaldando le macchine per entrare in studio, spiegherà bene anche che questo sottofondo, sai, vai in primo piano Antonio, vai, che mi permette anche di dire una cosa. Io ricordo adesso Antonio Alessandri, padrone di sé, compos sui, no? Io lo ricordo all'esordio, perché ha debuttato con me tanti anni fa, impauritissimo, perché ho tradotto preponendo

0: C'era Fabio Cioffi anche in regia, proponemmo una cosa complicatissima e lui era una delle primissime operazioni che faceva in studio. Allora, che cosa andiamo a vedere? 6 febbraio 1922, Achille Ratti diventa papa con il nome di Pio XI, e tra le tante cose che ha fatto Pio XI c'è anche quella di aver inaugurato, di aver fatto, di aver creato la Radio Vaticana, chiedendo come consulente una persona che si interessava vagamente di radio, Guglielmo Marconi, il quale sappiamo perfettamente essersi formato in Inghilterra, quindi torna tutto quanto con quello che stiamo dicendo. Marconi fa tutto, perché non solo inventa la radio ma è anche il primo conduttore, perché dà lui la parola al papa inaugurando gli studi di Radio Vaticana. E noi siamo andati proprio a prendere questo 12 febbraio 1931, l'inaugurazione di Radio Vaticana, che era praticamente qualche giorno dopo l'anniversario del 6 febbraio del 22, quando Ratti diventa Pio XI. Sentiamo.
1: Degnati, Santo Padre, di voler far sentire la vostra augusta parola al mondo.
2: Arcano Dei Consiglio, succedimus in loco principis apostolorum, e orum lente, quorum doctrina et predicatio, justo divino, ad omnes gentes et ad omnem creaturam destinata est, et equi, primi, in loco ipso, mira sane ope marconiana, uti fruito.
0: Insomma, è in latino, trasmissione in latino, sane ope marconiana, la radio Vaticana. C'è una leggenda che lui regalò la radio, il progetto Radio Vaticana fu regalato al Vaticano da Guglielmo Marconi, quindi non c'era fine di lucro. Papa Ratti, quindi Pio XI, 12 febbraio del 31, lui inaugura Radio Vaticana, poi firma i patti lateranensi nel 29. Poi, scusatemi, questo lo devo dire per forza, 1925 fonda il Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana. Era un amante dell'archeologia cristiana, perché era questa disciplina che era nata, aveva preso consistenza nel 600 con Antonio Bosio, ma poi ha preso una consistenza scientifica con Giovanni Battista De Rossi nel secolo 800, nel XIX secolo, e addirittura poi diventa una disciplina per tutto il mondo nel 1925, quando si fonda questo istituto nel quale ho studiato, mi sono laureato, ho insegnato, e per questo l'11 dicembre, San Damaso dell'anno scorso, sono andato dal Papa Prevost per ricordare questo anniversario. Quindi è una figura molto importante nella storia della Chiesa, nella storia anche della cultura della Chiesa. Poi un impegno incredibile come quello di Pio XII per la pace, perché facciamo mente locale, in che anni siamo? Siamo negli anni prima della guerra, e i fermenti di guerra c'erano tutti quanti, si affacciavano all'orizzonte, e il Papa ancora una volta il Papa dice: ma insomma, ma è proprio necessaria questa guerra? Perché non ci sediamo intorno a un tavolo? Mi sembra di sentire cose sentite da tempo, sentiamo Maestro Bernardini.
3: Ma questa è l'erme, ma è l'invincibile potenza della orazione. Ricorra ancora una volta il popolo fedele, affinché quel Dio, nelle cui mani sono le sorti del mondo, sostenga nei governanti la fiducia nelle vie pacifiche di leali trattative e di accordi duraturi.

Questo è un cavallo di battaglia del maestro Bernardini, oggi è la giornata sua. Sì, Vesuani, Gershwin, perché era in classifica in quel 1931. Il discorso di Pio XII.

di Pio XI era del 29 settembre del 38, si parlava di pace e sappiamo come è andata a finire. Maestro Bernardini, prima del suo ingresso in studio, mi faccia dire due o tre cose con parole mie, dai.

Oggi tutto anglofono, sì, da suoni, Al Jolson, New York, anni 20. Taxi gialli, insegne al neon, grattacieli che crescono come funghi d'acciaio in mezzo a questo fermento, Gershwin, George Gershwin, che è praticamente un collega di Bernardini, prende appunti, non su un taccuino, ma su una tastiera del pianoforte. Tutto questo però prende appunti sulla tastiera e poi lo ripassa in 20 minuti su un autobus. Anzi, Antonio, su un tram. George Gershwin era un ragazzo che correva da un pianoforte all'altro nelle sale editoriali di Tin Pan Alley cercando di farsi notare. Aveva talento e la sua prima vera esplosione arriva da una canzone scritta quasi per caso. Swanee? Gershwin comincia a scriverla in una sera qualunque del 1919 su un autobus, un tram, un autobus, chissà, diretto a una festa fuori la città. Dentro lui canticchia un motivo semplice, quasi banale. Quando arriva a destinazione si siede al pianoforte e lo prova. Gli amici si voltano, c'è qualcosa che evidentemente resta in testa. Qualche settimana dopo Al Jolson ascolta la canzone e decide di farla sua. Quando chiedevano a Gershwin di Swanee, Gershwin sorrideva con un misto di affetto e ironia. Non era la sua opera più raffinata, ma era la canzone che gli aveva cambiato la vita.

0: E questo è il momento più atteso di tutta la programmazione radiofonica di Radio 1. Il maestro Bernardini che irrompe in studio con il suo pianoforte.
1: Eccoci,
0: ben trovato, maestro Bernardini.
1: Sopra Gershwin, proprio eccezionale.
0: Lo so, sopra Gershwin, su suoni di Gershwin. Ha sentito
1: su suoni, sì, sì, sì, sì.
0: Suoni?
1: Sì, suono, sì. Sì, suono, non vorrei. Professore, oggi puntata pregna, piena di musica.
0: Sì, vero, beh, abbiamo partito. Beh, siamo partiti da adesso, siamo arrivati a suoni.
1: Sì.
0: Però, scusi, sì. Gershwin, ma lei vuole uscire dallo studio senza aver accennato?
1: No.
0: Guardi un po', guardi Manhattan, guardi i grattacieli, guardi lo skyline. Guardi.
1: Ecco,
0: guardi.
1: No, mi sento un clarinetto.

0: lo dico per i beneficiari, ha successo che è in diretta, cioè sta suonando qui il maestro Bernardini, la Rapsodia in blu, con il glissato, quella favola per la quale si pensa che il primo esecutore non sapesse prendere la nota, per cui era scivolato.
1: Cucchiaio.
0: Questa.
1: A questo si bemolle.
0: Sì, a un si bemolle.
1: Sì, quello che impressiona un po' sempre, ricordiamoci che George Gershwin anzitutto lasciò questo mondo a 39 anni.
0: Ecco appunto. Lei ogni tanto se ne esce con queste cose mi mette sempre l'ansia.
1: In ansia. E non solo, ma aveva, ecco, era praticamente un 25enne quando scrisse La Rhapsody in Blue, Un americano a Parigi, I preludi, Il concerto in fa maggiore. Era veramente un prodigio totale, ma parlavamo appunto di puntata pregna e siamo partiti con Elgar.
0: Elgar, Pomp and Circumstance.
1: Sì, che appunto è, diciamo, la marcia quella lì, ma siamo volati in Francia con Ravel e quindi i quadri di un'esposizione scritta da Modesto Mussorgsky per pianoforte, ma fu orchestrata da Maurice Ravel, ed è quella che abbiamo ascoltato prima.
0: C'era un rapporto tra Ravel e Gershwin?
1: Sì, guardi, si conobbero. Si conobbero e dissero piacere di conoberla. Come...
0: le vedo, Ravel e Gershwin, così
1: è. Sì, era più o meno il compleanno di Ravel che si trovava a New York e Gershwin aveva il mito di Ravel e gli chiese, senta, ma lei

0: non è che ha un'ora libera a settimana per fare delle lezioni. E Ravel sembra che rispose, ma insomma è riportato, rispose: ma perché lei vuole essere un Ravel di secondo ordine quando può essere un Gershwin di primo ordine?
1: Ma questa è una cosa meravigliosa.
0: E quindi sì.
1: Tornando a Ravel,
0: Ravel, quadri di un'esposizione, anche lì musica che poi è stata ripresa nel pop, perché il
1: sta suonando il maestro Bernardini, quindi non è un disco.
0: Sì, è appunto i quadri di un'esposizione, questa è l'introduzione, la passeggiata tra i quadri, e quest'opera è stata ripresa per esempio da Emerson, Lake and Palmer.
1: Ah certo, me lo ricordo perfettamente.
0: E ne hanno fatto un'incisione storica, quindi torniamo ancora al pop. Gershwin non ne parliamo perché è tutto, è sinfonico, è pop, è futuro, tuttora continua a essere continuamente eseguito, quindi insomma siamo proprio solamente io non c'entro niente, quindi...
1: Non dica così, io sono convinto che a successo chiocciolarai.it arriveranno tonnellate di mail, e tutte le mail che arriveranno Genuini compulserà con ardore, diranno: Bernardini, The Man I Love. Certo. L'uomo che amo.
0: E andiamo in un altro grandissimo successo, che è appunto The Man I Love, cantata al tempo da Billie Holiday. Se la ricorda come la vogliamo. Anzi, guardi, chiudiamo con questo.
1: Esatto, è la cosa migliore.
0: E allora a lunedì.
1: A lunedì, certamente, a lunedì.

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Danilo Giannese. Negli Stati Uniti, dalla convention repubblicana di Dallas, l'attacco ai democratici del vicepresidente americano J.D. Vance. I Dem sono il partito che disprezza l'America, noi quello del buon senso, dice. Prima l'intervento di Trump: fateci finire il lavoro, se vinciamo darò $5,000 ad ogni americano. Di fronte ai sondaggi sfavorevoli in vista delle elezioni di midterm di novembre, il tycoon chiama alla mobilitazione in un discorso fiume durato quasi 2 ore. Riforma elettorale. Via libera del Senato all'emendamento della maggioranza su preferenze e capilista bloccati. Martedì il voto finale di Palazzo Madama, poi il testo andrà alla Camera. Mancavano da quasi 35 anni le preferenze, il centrodestra le ha introdotte su proposta di Fratelli d'Italia, così la premier Giorgia Meloni, una rivendicazione di tutta la maggioranza che ha respinto gli emendamenti delle opposizioni per abolire anche i capilista bloccati. Opposizioni che parlano di promesse tradite, di un sistema che di fatto lascerà la scelta nelle mani dei partiti. La Presidente del Consiglio è poi intervenuta sul taglio delle accise, prorogato di una settimana in attesa di nuovi provvedimenti annunciati per la settimana prossima. Serve fare di più, ha detto Meloni, per soluzioni strutturali. Andiamo avanti sull'aumento della produzione nazionale di petrolio e di gas. Sentiamo la Premier.
3: Abbiamo stanziato oltre 60 miliardi di euro per proteggere cittadini e imprese dal caro energia, abbiamo potenziato e allargato il bonus sociale a milioni di famiglie, abbiamo aiutato piccole e grandi imprese ad avere bollette più leggere.
2: La Banca Centrale Europea ha deciso di alzare i tassi di interesse di 0,25 punto percentuale. La mossa era largamente attesa e all'obiettivo, ha chiarito la Presidente Lagarde, di contrastare l'incremento dell'inflazione dovuto al rincaro dei prodotti energetici. Il tasso sui depositi sale dal 2,25% al 2,50%, confermata la stima di inflazione al 3% per quest'anno, ma rivista al rialzo per il 2027 al 2,5%. Correzione al rialzo anche per le previsioni di crescita allo 0,9% nel 2026 all'1,4% nel 2027. Maltempo, pesaggi, disagi in tutto il centro-nord investito da un'ondata di maltempo a Sinalunga in provincia di Siena, fatale per una 80enne la ferita provocata dalla scheggia di una finestra andata in frantumi durante una tromba d'aria. In provincia di Udine, alla Tisana, una donna di

70 anni è morta dopo essere rimasta intrappolata nella sua auto in un sottopasso allagato. È morta a suicida Denise, figlia di Lea Garofalo, la donna calabrese simbolo della lotta all'andrangheta, testimone di giustizia, uccisa nel 2009 dall'ex compagno e il cui corpo fu bruciato. Domenica, il gesto estremo, un volo da una finestra, Denise è deceduta dopo 4 giorni di agonia. Aveva 35 anni, la stessa età della madre. Quando fu

0: del metodo mafioso. La difesa annuncia ricorso. Intanto si indaga sugli affari in Africa dell'indagato, ma anche sui presunti buchi temporali nelle chat tra la Vitola e Ranucci emersi dal telefono dell'imprenditore, sia nelle fasi precedenti all'attentato che dopo. Ucraina, Zelensky annuncia: vedrò Trump a fine mese. Sul campo, un attacco russo contro un centro commerciale ha causato 5 morti.
1: È pieno giorno quando due droni piombano su un centro commerciale di Pavlograd alle porte del Donbass. Le immagini della devastazione ripostate da Zelensky, che nella sua visita in Canada incassa dal premier Carney aiuti in difesa aerea quanto mai necessari in quest'ulteriore escalation russa. Il presidente ucraino poi rivela che vedrà Trump a fine mese a New York e sostiene che non ci sarà alcun trilaterale prima delle elezioni russe previste il 18 settembre. Civili però vengono bersagliati anche dall'Ucraina. Un suo drone navale lanciato contro il lungomare della città russa di Sochi causa 28 feriti. Mosca intanto liquida come minaccia inesistente la vicenda del drone che in Moldavia avrebbe sfiorato l'aereo di Zelensky martedì scorso, un episodio ridimensionato dalle stesse autorità ucraine. Resta il fatto che gli sconfinamenti di droni in Europa sono in aumento, così come altre minacce ibride. Come rivelato da Reuters la scorsa primavera, Gran Bretagna, Stati Uniti e Norvegia hanno intercettato sottomarini russi vicino alle isole Svalbard che stavano testando un'arma segreta progettata per disattivare cavi sottomarini critici. Valeria Fraschetti, GR1.
0: 25 anni fa, l'11 settembre del 2001, i devastanti attentati che sconvolsero l'America e cambiarono il mondo. New York commemora l'anniversario con una cerimonia segnata dall'assenza del presidente Trump, che renderà omaggio alle vittime al Pentagono e non a Ground Zero, dove gli aerei dirottati distrussero le Torri Gemelle, causando la morte della maggior parte delle 2.977 vittime di quella giornata. Su Radio 1, lo speciale 11 settembre dalle 10. E ora lo sport, a partire dal calcio con la serata di Champions League.
2: Una notte stoica l'ha definita il tecnico Fabregas. Il Como ha celebrato nel migliore dei modi la sua prima volta in Champions League, travolto 4-1 il Red Bull Lipsia con una partita davvero da grande squadra. Sulle rive del lago si è vista una formazione da subito concentrata, a segno dopo appena 12 minuti con Baturina. Nel primo tempo anche il raddoppio di Duvikas e a inizio ripresa il tris di Diao. I tedeschi provano a riaprirla e segna Maximovic, ma al 90esimo la chiude Perrone. Primo match stagionale in Champions per la Roma e buon pareggio in Turchia. Sul campo del Fenerbahce, giallorossi avanti con Cristante, l'1-1 lo fa Brown. Volley, esordio vincente agli europei maschili per l'Italia di De Giorgi. Nonostante la pioggia, che costringe ad attendere, gli azzurri in piazza del plebiscito a Napoli battono 3-7-0 la Svezia. Giorgio Matteoli, GR1.
0: Prossimo GR alle 7, ora linea all'edicola di Radio 1. Buon ascolto e buona giornata.
3: Lei, dottore Levatino, ha l'aria di un uomo che cerca la sfida.
4: Si ricordi che in questo mestiere la prudenza è un'arte preziosa.
5: La storia di un uomo solo, guidato dalla fede nella giustizia e negli uomini.
6: Non ci possiamo fermare neanche per un secondo.
7: Chi ci pensa a fermarsi?
5: Una serie di Michele Placido.
8: Sento il pericolo. È un'ombra che non riesco a scacciare. Ma so che il mio dovere è questo.
5: Levatino, il giudice e i suoi assassini. Prossimamente, Rai 1.
9: Le 6 e 7 minuti, buongiorno da Enrica Belli, buongiorno dall'edicola, la rassegna stampa di Rai Radio 1. Le preferenze con l'accordo trovato nella maggioranza e poi la decisione della BCE di rialzare i tassi. L'11 settembre, 25 anni dopo. Comincio da qui, comincio dall'editoriale di Claudio Cerasa sulla prima pagina questa mattina del Foglio. Il tarlo dell'Occidente 25 anni dopo. Si sfumano le responsabilità, si depotenziano le minacce, si ricorda meno l'ideologia degli aggressori e si denuncia sempre più la colpa presunta della società aggredita. Ricorda qualcosa, virus da sconfiggere a 25 anni dall'11-9. 25 anni dopo sappiamo cosa siamo diventati, ma fatichiamo ad ammetterlo, e per uno strano gioco di equilibri abbiamo scelto di invertire le colpe. L'ideologia degli aggressori la si processa sempre meno, l'ideologia degli aggrediti la si processa sempre di più. 25 anni dopo l'attentato alle Torri Gemelle, le opinioni pubbliche occidentali si ritrovano a dover governare un tarlo molto

0: pericoloso, a causa del quale ciò che il jihadismo colpì l'11 settembre, e cioè la società aperta con la sua idea di libertà, è diventato, con mezzi diversi, il bersaglio di un pezzo dell'Occidente. 25 anni dopo l'attacco alle Torri Gemelle, sul banco degli imputati delle opinioni pubbliche internazionali, è più facile trovare l'Occidente, che in questi 25 anni ha imparato a difendersi, che coloro che 25 anni fa colpirono al cuore uno dei simboli dell'Occidente con la sua idea di libertà. E non è un caso che 25 anni dopo, nella nostra retina, oltre agli aerei che abbatterono due grattacieli con quasi 3.000 morti al seguito, ciascuno di noi ha molte altre immagini. I soliti ridicoli complotti, le solite verità nascoste, i soliti che sapevano e che non hanno agito, e poi le guerre sbagliate dell'Occidente, l'Afghanistan, l'Iraq, la democrazia esportata, il neocolonialismo, gli errori e gli orrori commessi dalle democrazie che si difendono, che quando si difendono sbagliano sempre, sia quando si difendono con le armi, sia quando si difendono con le leggi, sia quando difendono ampliando il raggio d'azione delle forze di sicurezza. L'Occidente colpito con attentati suicidi l'11 settembre di 25 anni fa è stato messo sotto processo dallo stesso Occidente che ha scelto via via di mettere in secondo piano le radici ideologiche dell'attacco, dove per radici ideologiche si intende l'islamismo radicale, e ha scelto pure di puntare i riflettori sulle libertà che l'Occidente avrebbe violato nel difendere la sua libertà. Claudio Cerasa, Il Foglio. Vado sulla prima pagina del Messaggero. Come vi dicevo in apertura, la legge elettorale in Senato prende molto spazio oggi nei titoli, così quindi sulla prima pagina del Messaggero. Preferenze, la maggioranza si blinda, questa è la sintesi fatta nel titolo. Il centrodestra si ricompatta e respinge l'emendamento del PD. Di che cosa si parla? Si parla dell'emendamento firmato da Parrini del Partito Democratico, che puntava a introdurre le preferenze. Pure il compromesso invece che è stato trovato nel centrodestra prevede che ci siano i capilista bloccati e tre preferenze da esprimere sulla scheda. Le opposizioni dicono vergogna, Meloni, tornano fino a tre nomi sulla scheda, sinistra non credibile, Conte e Renzi voi incoerenti. Sul Corriere della Sera pure il titolo principale ci porta alle preferenze, Meloni, tornano le preferenze, Senato sì all'emendamento che prevede anche i capilista bloccati, alt alla proposta dell'opposizione. Allora sentiamo le due voci, i due schieramenti, Boccia, PD, Malan, Fratelli d'Italia.
1: La Presidente del Consiglio poteva decidere, scegliendo se perdere la faccia o perdere la legge, ha scelto di perdere la faccia.
2: Tra un emendamento del Partito Democratico che strumentalmente propone l'introduzione delle preferenze e mantenere gli accordi all'interno della maggioranza, noi non abbiamo dubbi, manteniamo la parola e voteremo contro questo emendamento.
0: Vi leggo gli altri titoli dalla prima pagina del Corriere della Sera anche per avere il quadro completo delle notizie. Intanto nel taglio alto, Trump, lo show elettorale e la promessa, vinco e do $5.000 a ogni americano. Ve lo ricorderete, la promessa che vi abbiamo fatto ascoltare quasi in diretta ieri è stata ripetuta poche ore fa, quando si è chiusa proprio con un altro intervento di Donald Trump la convention di Dallas, la convention in vista del voto di Mitterrand. Ancora altri titoli dalla prima pagina del Corriere: suicida a 35 anni, era la figlia di Lea Garofalo, uccisa a quell'età. E poi ancora con la cronaca, i giudici, la Vitola resta in carcere, i buchi nelle chat. Costo del denaro al 2,5%, la BCE alza i tassi, mutui e prestiti, che cosa cambia? Andando alle questioni sportive, la Champions, Roma 1-1, il Como unica tra le italiane, debutta con un trionfo, e poi l'editoriale firmato da Massimo Gaggi, che ci porta invece dal 11 settembre, dai 25 anni che ci separano dall'11 settembre, ai timori dell'oggi legati all'intelligenza artificiale. Scrive Gaggi: 25 anni fa l'America scoprì il terrore di essere devastata da una minaccia esterna. Oggi molti americani cominciano a chiedersi se non stia costruendo una minaccia distruttiva al suo interno, non solo politica ma anche tecnologica. Fin qui i rischi di perdita di

controllo dell'intelligenza artificiale con conseguenze catastrofiche, potenzialmente per tutto il genere umano, non sono stati presi sul serio. Da anni ne parlano vari scienziati e le stesse aziende del settore ammettono che ce ne sono. Ma poi tutti hanno continuato la corsa verso un'intelligenza superumana. Qualcosa sta cambiando. Da luglio sappiamo che molti agenti autonomi AI che dovevano lavorare al posto nostro sono sfuggiti al controllo dei loro creatori. Hanno cominciato a fare incursioni sotterranee, hanno mascherato le loro deviazioni, a volte si sono organizzati con la logica di una banda criminale. Ci sono volute settimane per capire cosa sta accadendo. E ogni giorno emergono aspetti sempre più preoccupanti. Fanno notizia le dimissioni di ingegneri creatori di questi sistemi, come Jacob Coxon di Anthropic, che non vogliono più partecipare a un'impresa giudicata troppo pericolosa, mentre per alcuni guru della tecnologia l'AI generale, quella superiore alle capacità umane, è stata ormai di fatto raggiunta. E allora si chiede Gaggi che cosa fare. Vado alla conclusione dell'editoriale molto lungo, molto articolato, sono a pagina 28 del Corriere. Entra il tema delle regole, che però rischia di essere un gioco di specchi. Trump dice di voler intervenire, ma non lo fa per non perdere terreno sulla Cina. Rimane l'autoregolamentazione delle imprese. Difficile orientarsi in questo comma 22 tecnologico. Davanti alle accuse degli scienziati dimissionari, le imprese ridimensionano, ammettendo però che pericoli ce ne sono, ma non si fermano per non restare indietro rispetto alla concorrenza. E poi c'è lo spettro della Cina. L'unica certezza è la necessità di rallentare e ragionare per evitare salti nel buio, ma servirebbe una volontà di accordi tra potenze che oggi sembrano difficili da costruire. Tra due settimane, sul tavolo dell'incontro tra Trump e Xi Jinping, difficilmente l'AI peserà più di Hormuz.

da Olivia Rodrigo torniamo alle aperture, le prime pagine dei giornali. Davanti a me la Repubblica, Meloni nella palude, al Senato la maggioranza arriva a un passo dal crollo, poi si ricompatta, boccia le preferenze, lettera del governo a Bruxelles.

per chiedere flessibilità, caro Energia, BCE su i tassi dello 0,25%. Dalla prima pagina di Repubblica, però, io voglio prendere il pezzo della corrispondente da Berlino, Tonia Mastrobuoni, che torna sul tema che è stato dominante in tutta questa settimana di rassegna stampa, per quanto ci riguarda, di notizie ovviamente più in generale, e cioè il successo in Germania della AfD e i tentativi adesso di arrivare a un governo regionale, insomma con chi si allea la AfD. Sapete che gli mancano 3 seggi per la maggioranza. La AfD cerca alleati, prove di dialogo con i rossobruni per governare, scrive Tonia Mastrobuoni. Il leader della AfD e trionfatore delle elezioni in Sassonia-Anhalt, Ulrich Siegmund, e la luogotenente regionale del partito di Sarah Wagenknecht, Claudia Witting, hanno avviato le consultazioni per formare un governo. I vertici del partito di Wagenknecht, BSW in Sassonia-Anhalt, hanno fatto sapere, esibendo anche una notevole coda di paglia, che rimaniamo fedeli alla nostra linea e parliamo con tutti i partiti del nuovo parlamentino regionale. Poco prima tutte le altre forze politiche, CDU, SPD, Linke e Verdi, avevano opposto un sonoro no alle lusinghe dell'AfD, che ha conquistato 39 scranni ma ha bisogno di altri 3 seggi per governare. I due partiti, quindi AfD e BSW, formalmente sono agli opposti dello spettro politico, ma di fatto sono molto vicini nei contenuti grazie alle infinite giravolte di Wagenknecht. Hanno posizioni filorusse e anti-migranti. Il cartello del BSW, più diffuso in campagna elettorale, gridava riaprire i rubinetti di Nord Stream, lo ricorderete, è quel gasdotto che appunto trasporta il gas dalla Russia passando attraverso il Mar Baltico fino all'Europa. Continua Mastrobuoni, un punto che potrebbe diventare interessante è anche la finanza pubblica. La AfD è il partito più rigorista del Parlamento tedesco, non fa che accusare il cancelliere Merz di aver emendato il freno al debito. Wagenknecht invece vorrebbe fare più debito. Vi leggo anche un passaggio dell'intervista che Tonia Mastrobuoni, ancora la corrispondente da Berlino, fa al leader nazionale di AfD, Krupalla. A un certo punto del colloquio Mastrobuoni chiede: quali sarebbero le sue priorità se l'AfD arrivasse al potere? Quindi si parla di un livello superiore, di un livello nazionale. Interromperebbe ad esempio il sostegno all'Ucraina? Risponde Krupalla: rafforzeremo i confini e bloccheremo la sciagurata transizione energetica. Dobbiamo essere aperti a tutte le tecnologie, abbiamo bisogno di un mix energetico ragionevole che includa l'energia nucleare e le fonti fossili provenienti dalla Russia e dall'Asia occidentale. All'Ucraina forniremmo aiuti umanitari, ma interromperemmo le forniture di armi per spianare la strada alla pace. Come ultima domanda, Mastrobuoni chiede a Krupalla: cosa intendete per remigrazione? La risposta è questa: vogliamo riformare la politica migratoria insieme ai nostri partner europei nell'interesse dei cittadini, quindi frontiere sicure, ingresso controllato, integrazione di lavoratori qualificati stranieri a beneficio di tutti. Nel nostro programma di partito, remigrazione significa dunque che gli stranieri col foglio di via e quelli con precedenti penali devono lasciare la Germania, mentre chi lavora qui, paga le tasse e si integra nella comunità è il benvenuto. Non facciamo distinzioni tra tedeschi con e senza storia migratoria, è nell'interesse di tutti noi che la Germania sia un paese prospero e sicuro. Molto interessante il resto su Repubblica, il pezzo di scenario firmato da Gabriella Colarusso sull'avanzata degli Houthi in Yemen per controllare il Mar Rosso, scacco all'Arabia Saudita. Sappiamo ormai bene come siano cruciali gli stretti, cosiddetti choke point, i colli di bottiglia, insomma tutti quei passaggi geografici obbligati e ristretti attraverso cui transitano le merci. L'abbiamo imparato benissimo tutti con Hormuz. Ecco, il punto qual è? Il punto che un altro di questi stretti, Bab el Mandeb, che separa geograficamente la penisola arabica dalla costa africana, è ora sotto il controllo appunto degli Houthi. Scrive Gabriella Colarusso: con un'offensiva lampo gli Houthi yemeniti conquistano un altro pezzo strategico dello Yemen, avanzano per centinaia di chilometri lungo la costa sud-occidentale sul Mar Rosso, sbaragliano le forze governative e le milizie sostenute dai sauditi, costrette a riparare ancora più a sud, circondano e infine entrano nella città

0: Portuale di Moca, snodo storico nel commercio di caffè, da lì viene il nome, a circa 80 km a nord dello strategico stretto di Bab el-Mandeb, il gemello di Hormuz da cui passa il 12% del commercio mondiale, una via marittima fondamentale per i traffici dall'Asia all'Europa. Conquistano dunque ancora maggiore potere sul Mar Rosso. Vado sulla prima pagina della Stampa, la foto centrale è quella delle Torri Gemelle, il titolo Il mondo dopo. 25 anni fa, l'11 settembre, così cambiò le nostre vite. Di spalla troviamo un'intervista a Paolo Ruffini, che è prefetto vaticano della comunicazione, un'intervista attraverso cui viene lanciato un accordo tra il gruppo editoriale SAI, di cui appunto fa parte la Stampa, e il Vaticano. Da oggi i media vaticani e il gruppo SAE informano a getto continuo sull'attività del Papa e della Chiesa mondiale. Altro titolo molto in evidenza ci riporta invece alla decisione della BCE di alzare i tassi, ma più in generale ai temi economici ed energetici. Sull'energia e scontro governo industriale, accise un altro taglio. Meloni, più petrolio e gas dalle trivelle. Orsini, presi in giro sul nucleare e rinnovabili, viene intervistato Emanuele Orsini, presidente di Confindustria, da Claudia Luise. Dice Orsini, sul nucleare e rinnovabili ci stanno prendendo in giro. Se il gas non lo vogliamo, il nucleare richiederà anni e anche le fonti alternative vengono bloccate, allora qualcuno deve decidere. Serve un commissario per le rinnovabili. Da San Paolo Emanuele Orsini torna a mettere l'energia al centro dell'agenda industriale. Il presidente di Confindustria non nasconde l'irritazione per una situazione che a suo giudizio rischia di lasciare le imprese italiane senza alternative e con costi sempre più difficili da sostenere. La decisione della BCE, che avete sentito in questo titolo della Stampa, diventa il titolo del Sole 24 Ore. BCE alza i tassi, rate del mutuo su del 3%. La Presidente Christine Lagarde.
1: Il Consiglio direttivo ha deciso oggi di innalzare i tre tassi di interesse di riferimento di 25 punti base. Il conflitto nel Medio Oriente continua a generare pressioni sull'inflazione, che dovrebbe rimanere ai livelli ben al di sopra dell'obiettivo per un periodo prolungato. Rispetto all'esercizio dello scorso giugno, le proiezioni per le inflazioni restano invariate per il 2026, ma sono state riviste al rialzo per il 2027 e il 2028.
0: L'immagine di Christine Lagarde la ritroviamo questa mattina a centropagina di Avvenire, il quotidiano della CEI. Si innesca la spirale, questo è il titolo. L'impennata dei costi dell'energia spinge l'inflazione, la BCE alza i tassi. Il governo proroga per una settimana il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio. E dall'Avvenire passo all'Osservatore Romano, quindi il quotidiano vaticano. Non chiamateli zombie, questo è il titolo in prima pagina, che presenta un reportage di Guglielmo Gallone, inviato a Nairobi. Inizia dall'incontro con i bambini e i ragazzi di strada dipendenti dalla droga Jet Fuel, il nostro viaggio tra gli ultimi del Kenya, così il titolo che presenta questo reportage. Vi leggo ancora, prima di fare una piccola pausa, il titolo di Libero: crollano gli sbarchi, i dati UE, diminuiti del 55% gli ingressi illegali nel Mediterraneo centrale, mentre la Spagna del socialista Sanchez affonda, l'Italia ferma gli scafisti. E poi un'immagine di Oriana Fallaci: Oriana, il viaggio e le liti, ecco come è nato la rabbia e l'orgoglio. Un pezzo che ovviamente ci riporta all'anniversario di questo 11 settembre. 6:27, allora siamo arrivati alla nostra piccola pausa, Meteo Onda Verde, poi torniamo con l'edicola.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
3: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, venerdì 11 settembre. La perturbazione si sposterà verso il centro-sud, portando nubi e precipitazioni sparse anche a carattere temporalesco su regioni adriatiche, Campania, Basilicata e Calabria. Residui rovesci al mattino al nord, in rapido miglioramento da ovest con schiarite sempre più ampie. Variabilità sulla Sardegna con qualche isolato piovasco, mentre sulla Sicilia il tempo sarà in gran parte asciutto, tutto, salvo temporali sul settore nord-orientale. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali.

0: orientali o settentrionali. Mari da mossi a molto mossi, specialmente i bacini occidentali. Temperature in calo al centro-sud e sulle coste adriatiche centro-meridionali. Stazionarie o in lieve aumento nei valori massimi al nord. I valori registrati al sud non supereranno i 32-33 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
2: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 6:28 minuti 56 secondi. Vediamo subito la situazione al momento. Partiamo dalla A4, la Milano-Brescia, dove tra Milano Est e Sesto San Giovanni, Viale Zara, ci sono code verso Torino per traffico intenso. Sulla A10, la Genova-Ventimiglia, code per un incidente che vede coinvolta un'auto e un furgone tra Varazze e Arenzano in direzione di Genova. Sulla A26, la Genova-Gravellona-Toce, un incidente è segnalato tra la diramazione Predosa-Bettole e Vada in direzione di Genova Voltri. Code a tratti per traffico intenso in auto sole tra Firenze Scandicci e Barberino di Mugello in direzione di Bologna. Prudenza per la nebbia che riduce la visibilità sulla 24 Roma Teramo, dove la visibilità è di soli 80 metri tra Torre in Parte e L'Aquila Ovest. Visibilità ridotta anche sulla 14 Adriatica tra Acquaviva delle Fonti e Mottola Castellaneta. Da Rai Mobilità per il momento è tutto. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
1: In collaborazione con il CIS.
3: Sono le 6:30 minuti, di nuovo buongiorno da Enrica Belli, di nuovo un buongiorno dalla nostra edicola, la nostra rassegna stampa 11 settembre 2026, 25 anni dopo l'anniversario delle Torri Gemelle. Il bilancio, il racconto di quello che è successo e il racconto anche di come è cambiato l'Occidente, di come è cambiato il nostro rapporto con l'Islam in molti editoriali, in molte prime pagine dei giornali. Il giornale diretto da Tommaso Cerno tiene oggi in apertura una copertina con un doppio editoriale di Cerno e di Feltri. Chi ha paura di dire islamista è l'editoriale del direttore, poi l'Apocalisse non ci ha cancellati, così nel pezzo di Vittorio Feltri. Molto spazio però oggi anche alla legge elettorale, allora anche qui prendo due quotidiani di orientamento molto diverso e sentirete com'è molto diverso anche la lettura di quello che è successo ieri in Senato. Il giornale titola così sulla legge elettorale: scelgono gli italiani, centrodestra compatto, opposizione respinta, tornano le preferenze. Poi la dichiarazione di Meloni: le abbiamo rimesse noi, mancavano dal 1993. Alla fine di una lunga giornata parlamentare al Senato, con al centro la legge elettorale, Giorgia Meloni si ritiene soddisfatta per il ritorno delle preferenze, un tassello importante per l'approvazione definitiva del nuovo sistema di voto, lo Stabilicum. Mancavano dal 93, cioè da quasi 35 anni, afferma sui social la Presidente del Consiglio. Oggi tornano perché il centrodestra ha scelto di reintrodurle su proposta di Fratelli d'Italia. Il meccanismo che viene reintrodotto non prevede le preferenze in modo puro, che invece era l'oggetto dell'emendamento firmato dal Partito Democratico e bocciato dal Senato, ma prevede capi lista bloccati e la possibilità poi di indicare tre nomi sulla scheda. Ecco perché il titolo del Fatto Quotidiano diventa questo: preferenze, la giravolta di Meloni per affossarle. Fratelli d'Italia ritira il sì al testo del centrosinistra. Vado sulla Verità, che torna sul caso Ranucci Lavitola come apertura, che pure è presente su tutti i giornali. Walter resta in carcere, clamorosi sviluppi, cancellati i messaggi tra Lavitola e Ranucci nei giorni della bomba. Per completezza vi leggo tutto il titolo del Sole 24 Ore. Prima ne avevo fatto solo un cenno per quanto riguarda la decisione della BCE di rialzare i tassi. BCE alza i tassi, rate del mutuo su del 3%, e poi ancora rally petrolifero, vendite su titoli di Stato. La BCE ha deciso ieri di alzare i tassi di interesse di 25 punti base e lancia l'allarme inflazione. Dovrebbe mantenersi su livelli ben al di sopra dell'obiettivo per un periodo prolungato e i mercati continuano a segnalare le tensioni. Il petrolio sale ancora,

Brent a $105, WTI sopra quota 100, forte ondata di vendite sui titoli di Stato con rendimenti ai massimi da diversi anni per molti paesi. La mossa BCE impatta subito sui mutui, rata più cara in media del 3%. Sui giornali sportivi la febbre Como, l'unica italiana di quattro che è riuscita a vincere in questa prima tornata di partite di Champions League. Hanno perso Inter e Napoli, ha pareggiato la Roma. Ecco allora sulla Gazzetta dello Sport, favola Como, storica vittoria in Champions 4-1. Gioca un po' il Corriere dello Sport, meno male che Cesc, con il nome quindi di Fabregas.

0: Torniamo sulle prime pagine dei giornali, le nostre notizie, anzi il momento degli approfondimenti. Allora do il buongiorno a Fausto Biloslavo, inviato del giornale. Ciao Fausto, grazie di essere con noi questa mattina.
1: Buongiorno a tutti.
0: Il tuo pezzo di oggi è dedicato all'11 settembre, dal principe del terrore ai mille tagli dell'ISIS e l'eterna guerra santa. Insomma, non è finita, non era soltanto l'11 settembre. Ti chiedo, 25 anni dopo, qual è la cosa che secondo te non abbiamo ancora capito dell'11 settembre?
1: Ma non abbiamo capito forse una cosa che non riguarda direttamente il terrorismo, ma che con la guerra al terrore poi non questa sorta di chimera di esportare la democrazia in paesi come l'Iraq, con Saddam Hussein, ecco, la Libia, con l'intervento disastroso, il più grave errore strategico che abbiamo fatto dopo la seconda guerra mondiale contro Gheddafi, l'Afghanistan dove ci siamo ritirati, una caporetta afghana, l'esportazione della democrazia non può funzionare come magari qualcuno immaginava a Washington. La democrazia non è un televisore, un frigorifero che l'attacchi alla corrente e va a qualsiasi latitudine, è qualcosa di ben diverso. Noi ci abbiamo messo secoli

0: Con i centinaia di anni, guerre per arrivare alla democrazia che ha mille acciacchi, ma appunto forse l'errore è pensare che dopo l'11 settembre, dichiarando guerra al terrore, avremmo risolto i problemi a certe latitudini e i problemi del mondo, invece i problemi del mondo sono rimasti là sul tappeto, anche col terrorismo che si è evoluto sotto certi aspetti, non è più la minaccia di Al-Qaeda e neanche dello Stato
1: Che
0: Islamico,
1: cos'è
0: ma è la
1: oggi?
0: minaccia. È la minaccia di 50.000 jihadisti che abbiamo a casa nostra, secondo l'intelligence, e a casa nostra intendo in Europa, e questi sono un serbatoio di potenziali terroristi.
1: Quindi è una minaccia verso l'Occidente che da un Islam radicale di volta in volta cambia forma, prende forme e corpi diversi.
0: Certo, sì, cambia forma e ogni volta che pensiamo di averlo sconfitto con l'uccisione di Bin Laden che ha segnato il declino di Al-Qaeda e poi è nato lo Stato Islamico, il Califfato e poi siamo intervenuti per liberare le capitali del Califfato, ricordiamoci che si erano espansi fino in Libia, a Sirte, avevano Raqqa in Siria, Mosul in Iraq, avevano un territorio grande come l'Italia, a parte le isole, li abbiamo sconfitti, ma poi invece questa idra dalle mille teste continua a rimanere una minaccia. L'ISIS adesso è ridotto a cellule, ma negli ultimi 5 anni gli attentati che sono stati compiuti in Occidente, a casa nostra, quindi soprattutto in Europa, il 93% di questi attentati sono stati compiuti da lupi solitari, cioè da gente sempre più giovane, tra l'altro come età, anche minorenni, gente che si autoindottrina da sola, si radicalizza guardando i video, collegandosi alle chat dell'ISIS che esistono ancora e poi si sogna di svegliarsi la mattina, prendere una macchina, un coltello e fare strage in mezzo a quelli che chiamano i crociati, gli infedeli, ovvero sia
1: Ma sono
0: noi.
1: minoranze, tu hai viaggiato e viaggi continuamente, sono
0: Sì.
1: minoranze o c'è davvero uno scontro di civiltà?
0: Allora, adesso sicuramente sono in una fase di minoranza e lo sono sempre stato, per fortuna una minoranza, però ricordiamoci che lo Stato Islamico aveva attirato 40.000 volontari della Guerra Santa, soprattutto provenienti da paesi arabi, da paesi musulmani, ma anche dall'Europa, anche da casa nostra, dove evidentemente avevamo delle serpi in seno che non si adattano al nostro mondo e non vogliono adattarsi, quindi sono minoranze che possono diventare molto più consistenti, come abbiamo visto con il Califfato, possono diventare minacce globali. Ricordiamoci che la stessa Al-Qaeda, la rete nel massimo del suo fulgore, aveva fatto proseliti dalle Filippine fino in realtà alle cellule che c'erano negli Stati Uniti e che sono state debellate.
1: Fausto Biroslavo, sei appena tornato da Belgrado, abbiamo letto i tuoi pezzi nei giorni scorsi, hai raccontato i funerali di Ratko Mladic, comandante dell'esercito dei serbi di Bosnia, condannato per genocidio, crimini di guerra. C'erano migliaia di serbi, gli onori militari, i ministri del governo di Belgrado, c'era l'ambasciatore russo, i reduci, tantissimi giovani anche mi è sembrato, cioè, abbiamo visto nelle immagini. Ti chiedo che cosa hai visto davvero e che cosa sta accadendo nel profondo alla società serba.
0: Sì, mi hanno colpito soprattutto i giovani che sono nati, alcuni erano, anzi la gran parte erano nati dopo la tragedia della guerra etnica in Bosnia, quindi non potevano aver toccato con mano nulla, però c'erano anche tanti anziani o coi capelli bianchi come me che l'hanno vissuta quella guerra, perché io l'ho raccontata e proprio là ho conosciuto Mladic. Sul fronte di Gorazd, è un'enclave meno conosciuta musulmana, ma che era stata assediata dai serbi quando siamo arrivati con un piccolo drappello di giornalisti. Erano giornalisti serbi, ero l'unico occidentale. Mladic non amava i giornalisti, stava osservando il campo di battaglia con il binocolo.

0: sparava dappertutto, c'era l'artiglieria e proprio perché siamo arrivati ha dato un ordine al capocarro, cioè al comandante di un tank che era là vicino, di sparare, e questo ha puntato il cannone, ha tirato una cannonata e ha spezzato a metà il minareto della moschea di questa cittadina, che era già in mezzo a nuvole di esplosioni. Giusto per dare l'idea di chi era
1: Certo.
0: Mladic, che però a Belgrado da decine di migliaia di persone che l'hanno omaggiato in questo funerale è considerato un eroe. È inutile parlargli di Srebrenica, di massacro di 8.000 musulmani, dell'assedio di Sarajevo, per loro è un eroe. Quello che mi ha colpito, perché ho seguito per 10 anni la sanguinosa disgregazione della Jugoslavia, cioè la guerra alle porte di casa, cioè in 3 ore prendevo la mia Polo targata TS ed ero all'assedio di Sarajevo, quello che mi ha colpito è rivedere, perché li avevano tirato fuori dalla naftalina, le mimetiche, le uniformi, i baschi, gli stemmi di quelle milizie, quei gruppi armati, quegli eserciti come l'esercito della Repubblica Serba di Bosnia che Mladic comandava. Mancavano solo le armi, insomma, se no sembrava un tuffo nel passato, per onorare il generale, l'eroe che secondo loro ha difeso i serbi e non ha le mani sporche di sangue, e invece è stato condannato all'ergastolo per genocidio, anche se bisogna dirlo onestamente, tutti avevano le mani sporche di sangue in quella sporca guerra, croati, musulmani, i serbi forse di più, forse li abbiamo demonizzati, ma in questo secolo, nel 2026, 30, 40 anni dopo la guerra, ci sono decine di migliaia di persone che hanno portato l'ultimo saluto a Mladic perché lo considerano un eroe. Speriamo che sia un capitolo definitivamente chiuso con la sua sepoltura a Belgrado.
1: E il capitolo invece che si sarebbe dovuto aprire, cioè l'ingresso nell'Unione Europea. Ora vabbè, c'è la Croazia che minaccia di bloccare l'adesione di Belgrado, ma ti chiedo, secondo te Belgrado vuole ancora davvero diventare europea o sta prendendo altre strade?
0: Questo, esatto, questo è il punto. I serbi all'inizio aspiravano sicuramente all'Unione Europea, e adesso, beh, soprattutto sui territori di Milosevic, ho fatto anche questa domanda, ho detto, ma soprattutto ai giovani che mi sembravano quelli che dovrebbero essere i più interessati al
1: Certo.
0: futuro, e non gliene fregava niente, cioè, non volevano, mi dicevano, no, non ci interessa l'Unione Europea perché per noi è un altro mondo, un altro modo di vivere, di vedere le cose. In parte forse hanno ragione nella critica, ma mi chiedo, la Serbia, è l'ex Repubblica Jugoslava di Tito, ovviamente più forte, no? Più importante anche economicamente. Da tempo mancavo da Belgrado, sono arrivato e ho visto anche in periferia nuovi stabilimenti, nuove costruzioni, però anche cinesi, targate
1: Certo.
0: Cina, perché la Serbia è vicina alla Cina, sono vicini alla Russia, e quindi strizzano come sempre per un paslavismo l'occhio verso
1: In
0: l'est.
1: quella
0: Non so
1: direzione,
0: quanto
1: noi
0: è
1: siamo.
0: quello, non so quanto il popolo serbo voglia invece strizzare l'occhio verso ovest, verso l'Unione Europea.
1: Grazie, grazie davvero. Fausto Biloslavo, grazie anche a tutta la squadra dell'Edicola. Come sempre noi siamo in chiusura. Massimo Giraldi, Claudio Urbani, Mauro Convertito, Luciano Pecoraro questa mattina alla parte tecnica. Da Enrica Belli, l'augurio di buon fine settimana e di buon ascolto qui su Radio 1.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Lupus in fabula. I libri e la vita di Pietrangelo Buttafuoco.
3: Sa benedica che significa quello che significa. Il saluto tutto di augurio di cose tutte buone e tutte belle. Dagli studi Rai, ecco Lupus in fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia, ecco il punto di oggi.

L'ultima estate in città di Gianfranco Caligaric è il libro di oggi e già la sua storia editoriale sembra un romanzo. Scritto nel 1973, il libro è rifiutato da tutte le case editrici. Caligaric lascia una copia a Natalia Ginzburg e il giorno dopo lo chiama per complimentarsi, impegnandosi per farlo pubblicare. Alla prima uscita vengono stampate 17.000 copie, vendute tutte nell'arco di un'estate. Nello stesso anno vince anche il premio per il miglior inedito, eppure subito dopo il libro scompare. Continua a circolare solo grazie al passaparola tra lettori appassionati, diventando quasi introvabile se non nelle bancarelle dell'usato. Dopo quasi 40 anni, nel 2010, Nino Aragno lo ripubblica e di nuovo ottime recensioni e di nuovo un interesse che però è ancora di nicchia. La svolta arriva nel 2016 con una nuova edizione Bompiani e finalmente con il successo che merita. E oggi l'ultima estate in città è tradotto in 17 lingue ed è diventato un libro di culto. Il protagonista è Leo Gazzarra, trentenne milanese che arriva a Roma con l'idea di costruirsi una vita tra scrittura e lavoro. Roma, luminosa, lo accoglie pieno di promesse, ma allo stesso tempo Roma è spietata, Roma è indifferente verso lui e verso i tanti che vi arrivano per inseguire un sogno. Roma era la nostra città, ci tollerava e ci blandiva e anch'io finii per scoprire che nonostante i lavori sporadici, le settimane di fame, le camere d'albergo umide, tenebrose, coi mobili giallicci e scricchiolanti come uccisi ed essiccati da un'oscura malattia di fegato, Roma era il solo posto dove potessi vivere. Eppure, se ripenso a quegli anni, non riesco a mettere a fuoco che pochissimi volti, pochissimi fatti, perché Roma ha in sé un'ebbrezza particolare che brucia i ricordi. Più che una città, è una parte segreta di voi, è una belva nascosta. Con lei niente mezze misure. Ho un grande amore o ve ne dovete andare, perché questo la dolce belva richiede: essere amata.

Leo si muove tra amici un po' persi, serate alcoliche, ambienti intellettuali popolati da figure della dolce vita, tutti impegnati a fare a gara tra chi è più brillante o più disperato. Un mondo uguale a quello di oggi in una città dove tra frustrazioni, ipocrisie e motteggi l'importante è sempre e comunque parlare di se stessi. E Roma si riconosce subito in quelli che salutando dicono «Ciao, come sto?». Questi sono gli ospiti che trova in una delle serate a casa del suo amico Renzo che lavora in televisione. Sulle poltrone i soliti. C'era un serafico cinquantenne che tutti chiamavano con un nome lunghissimo a differenza di quello cortissimo con cui era noto tra gli scrittori umoristi. Un giovane giornalista di sinistra di nome Paolo che, si diceva, avesse una mossa segreta con le donne, e un romanziere coi baffi bianchi e una villa veneta nel Friuli. Facevano inoltre parte del gruppo la moglie separata di uno speaker televisivo costretto a tentare il suicidio ogni volta che voleva riscuotere gli alimenti, e un barbuto e vezzeggiato poeta impiegato al Partito Comunista, e un simpatico inviato speciale colto da infarti in America Latina, è un'attrice che parlava soltanto della Compton Barnett. Sullo stesso divano quella sera c'erano anche un giovanotto dall'aria russa con la chitarra e una modella dell'alta moda innamorata di un fotografo omosessuale. Vecchio.

Leo ha una vita ben diversa, sempre a corto di soldi, in una stanza d'albergo, con un lavoro precario in un giornale sportivo dove scrive solo di eventi secondari, costretto a vivere alla giornata. Due amici partono per l'estero e gli lasciano casa. Incontra Arianna, una ragazza dal sorriso come una bastonata, e le cose cambiano. Bella e sfuggente, Arianna studia architettura ma ancora non sa bene cosa vuole della vita. Per il suo malessere profondo è uscita da una clinica, come scrive Caligaric, dove la gente entra un po' nervosa ed esce completamente pazza. Con Leo il rapporto nasce quasi per caso, una storia fatta di avvicinamenti e fughe. Arianna è una possibilità di salvezza, ma è inafferrabile. Lei non può e non vuole appartenere a nessuno, nemmeno a se stessa. E Leo ricomincia a bere. Gli amici che gli avevano lasciato la casa tornano e lui torna in albergo. Un amico, Renzo, gli procura un colloquio in televisione, ma quello non è un ambiente per Leo e se ne va. Torna a Milano. Arrivato sotto casa, vede il padre fuori dal portone, lo vede salutare con affetto la madre affacciata alla finestra, li osserva e pensa: «Sono così tranquilli, perché dovrei andare a disturbare?» E così mangia un panino al bar e riprende il treno per Roma. Inizia a lavorare al soggetto di un film insieme a un vecchio compagno di bevute, Graziano, ma le cose vanno male. Presentano il progetto a un produttore, l'incontro finisce quasi a insulti e finisce proprio male, con una ennesima serata alcolica e Graziano si getta dalla finestra. Sarà proprio Leo a dover avvisare i familiari e a occuparsi del funerale. Ed ecco Leo, leggiamo. Ho avuto le mie carte e le ho giocate. Nessuno mi costringeva. Rimpianti io non ne ho. A volte penso a come sarebbe stata la mia vita se quella mattina, quando tutto era cominciato, non avessi trovato la pioggia o avessi avuto in tasca i soldi e tutto il resto. Ma non so immaginare niente di particolare.

0: portalo.
1: Il lupus in fabula dell'ultima estate in città è la perdita del tempo, la perdita delle illusioni, la perdita dell'amore, fino ad arrivare a non riconoscersi più. Leo arriva a Roma con il desiderio di scrivere, di diventare qualcuno, ma poco alla volta si perde e il suo smarrimento è un lento scivolare, giorno dopo giorno, senza rumore. Questo è il libro, questo è il Cunto e questa la vita di oggi. Per stasera, sul comodino, tenete da conto l'ultima estate in città di Gianfranco Calligarici, perché Roma è la città che non perdona i sogni. E il nostro sa benedica sia sempre a tutti e sempre sia nel segno di Marco Polo, che proprio da Venezia, da Palazzo Labia, ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, ricordate, è l'orecchio. In questo viaggio tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica Luciano Pecoraro, la sigla a cura di Andrea Cacciagrano. Grazie.

0: fare, ma una è facile per tutti: la precompilata, sempre più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Vai su www.agenziaentrate.gov.it e accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili, a quella dei redditi ci abbiamo pensato noi. Campagna a cura Agenzia Entrate, Ministero dell'Economia e Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Mi vuoi sposare?
2: Nonna, sono sazia.
1: Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare.

0: Ore 7.
1: GR1.
2: Legge elettorale. Al Senato la maggioranza compatta dice sì a preferenze e capilista bloccati. Giorgia Meloni rivendica la scelta. Opposizioni, solo menzogne, riforma farsa. Caro carburanti, il governo proroga il taglio delle accise per altri 7 giorni. Palazzo Chigi annuncia a breve nuovi provvedimenti. 11 settembre 2001, 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle e il mondo non fu più come prima. Dalle 10 lo speciale sulla nostra rete. Calcio, spettacolo Como, vince e convince allo storico debutto Champions, pareggio in Turchia per la Roma, volley, l'Italia di De Giorgi balla sotto la pioggia, Svezia battuta agli europei. Buongiorno da Sabrina Baldetti. La legge elettorale in discussione al Senato. Ieri la maggioranza ha votato compatta il proprio emendamento sulle preferenze, bocciando quelli delle opposizioni. Un punto su cui in aula lo scontro è stato aspro. Rimane il premio di maggioranza al 42%, mentre dopo il ballottaggio è stata accantonata anche la norma anticespugli che penalizzava i piccoli partiti. Il punto sulla giornata a Palazzo Madama.
3: Capolista, bloccati e preferenze, questi due capisaldi dell'emendamento unitario votato da tutta la maggioranza. Riforma epocale per Fratelli d'Italia che dai banchi di Palazzo Madama espone i cartelli con noi le preferenze, con loro zero preferenze. Lucio Malan sottolinea, dopo 35 anni tornano le preferenze, sempre ostacolate dalla sinistra. La Lega conferma l'accordo di maggioranza ottenuto. Da Forza Italia, Stefania Craxi.
4: La legge elettorale garantirà ai cittadini un governo stabile e la possibilità di scegliere attraverso le preferenze chi li rappresenterà.
3: Protestano le opposizioni, bocciati i loro subemendamenti su preferenze senza capolista bloccati. Per il PD il governo si aggrappa al potere, per il Dem Francesco Boccia la premier Meloni ha perso la faccia. Giuseppe Conte parla di ritorno della casta, accusa il leader 5 Stelle Luca Pirondini.
5: Promessa sulle preferenze era un po' quella come sulle accise. Le accise doveva toglierle, le preferenze doveva metterle, alla fine non ha tolto quelle e non ha messo quest'altre.
3: EAVS netta, è una legge dannosa per la democrazia. Vasco Pirri, GR1.
2: La premier Giorgia Meloni plaude al ritorno delle preferenze.
6: Giorgia Meloni rivendica la reintroduzione delle preferenze nel voto grazie ad una scelta di Fratelli d'Italia. Mancavano dal 93, cioè quasi 35 anni, sottolinea la premier, definendo la sinistra non credibile perché non le ha volute e ha bocciato le proposte sino ad un mese fa e dopo il Consiglio dei Ministri torna sul taglio delle accise esteso sino al 17 settembre.
7: Il taglio che oggi è stato prorogato ancora per tenere sotto controllo il costo di gasolio in attesa di nuovi provvedimenti che sono in arrivo la prossima settimana.
6: La Presidente del Consiglio rivendica il passo in più compiuto sulla sicurezza energetica.
7: Abbiamo stanziato oltre 60 miliardi di euro per proteggere cittadini e imprese dal caro energia, abbiamo potenziato e allargato il bonus sociale a milioni di famiglie, abbiamo aiutato piccole e grandi imprese ad avere bollette più leggere.
6: Per la premier sulle rinnovabili il governo ha fatto 3 volte meglio di chi oggi fa la morale sul green, dice, rilancia il nucleare, servono soluzioni strutturali, aggiunge, chiarendo che dobbiamo produrre in Italia gas e petrolio. Con Carlo Boninsegna,

0: Carla Macrellino, GR1.
1: Dal governo dunque, mentre vola il prezzo del petrolio, via libera in Consiglio dei Ministri a una nuova proroga dello sconto fiscale sul gasolio.
2: La riduzione del costo del diesel di 17 centesimi al litro, che sarebbe scaduta a mezzanotte, sarà valida ancora per una settimana, fino a giovedì 17 settembre. La decisione è stata adottata con un nuovo decreto legge che finanzia lo sconto fiscale con 85 milioni di euro e contiene anche misure per accelerare permessi e concessioni per aumentare la produzione di gas e petrolio. Per il periodo successivo si ragiona su nuovi interventi mirati destinati a classi sociali svantaggiate ed autotrasporto.

0: Tanto a causa della guerra in Iran, le quotazioni di gas e petrolio tornano a impennarsi. Mentre la produzione di greggio saudita è crollata, il WTI ha superato i 100 dollari al barile, il Brent è arrivato a 105 dollari al barile. Il gas alla borsa di Amsterdam ha superato gli 81 euro al megawattora. Prima della guerra era 32 euro. Giuseppe Di Marco, GR1.
1: Per contrastare l'incremento dell'inflazione dovuto proprio al rincaro dei beni energetici, la mossa largamente attesa della Banca Centrale Europea, il rialzo dei tassi di interesse di un quarto di punto percentuale. Una decisione che rischia di ripercuotersi su mutui e finanziamenti, spiega Lando Maria Sileoni, segretario della FABI, sindacato dei bancari.
2: Il rialzo dei tassi deciso dalla Banca Centrale Europea arriva proprio mentre il credito alle famiglie è tornato a crescere. Contrastare l'inflazione è necessario, ma bisogna evitare che a pagarne il prezzo siano le famiglie con mutui e finanziamenti più costosi. Le banche italiane devono evitare che il costo del denaro diventi un freno alla casa, ai consumi e alla crescita del paese.
1: I paesi arabi del Golfo Persico stanno organizzando un incontro con l'Iran per lunedì in Oman alla ricerca di un accordo temporaneo per sbloccare la navigazione nello stretto di Hormuz. Lo afferma il Financial Times. Intanto a rischio l'altro passaggio marittimo fondamentale, lo stretto di Bab al-Mandeb nel Mar Rosso. I ribelli yemeniti Houthi, alleati dell'Iran, avanzano lungo la fascia costiera. Secondo il sito Axios, l'Arabia Saudita ha chiesto a Trump un intervento militare, ma il presidente americano ha rifiutato. Sulla situazione nello Yemen sentiamo il corrispondente.
3: Gli Houthi hanno preso la città portuale di Maha e l'isola di Zucar lungo le coste meridionali del Mar Rosso. In questo modo si avvicinano allo stretto di Bab el-Mandeb, che dista da Maha circa 80 miglia. Non ci sarebbero stati combattimenti perché le forze governative si erano ritirate autonomamente da questa zona per rischierarsi e rafforzare le difese più a sud, in particolare nella zona di Taiz, quella più vicina a Bab el-Mandeb e su cui dagli inizi di settembre si sono concentrati gli attacchi Houthi. Lo stretto, accesso meridionale al Mar Rosso, è infatti il vero obiettivo dei ribelli, che da questa posizione vogliono condizionare i traffici commerciali tra Asia ed Europa. Un disegno che le forze del governo legittimo yemenita stanno contrastando con attacchi aerei, missili e droni. Anche l'Arabia Saudita ha ordinato bombardamenti mirati. Da ieri oltre 40 attacchi aerei hanno colpito le postazioni dei ribelli. I combattimenti stanno mettendo a serio rischio il cessate il fuoco, faticosamente concordato nel 2022 con la mediazione dell'ONU dopo 8 anni di sanguinoso conflitto. Dal Cairo, Leonardo Sgura per il GR1.
1: In Ucraina, attacco russo con droni contro Kiev, colpito un palazzo di 9 piani, il bilancio provvisorio è di 8 feriti. Ieri il raid su un centro commerciale in pieno giorno a Pavlograd, 5 morti, 67 feriti. Intanto Mosca nega ogni responsabilità sul drone che ha sconfinato in Moldavia, provocando un allarme che ha bloccato a terra l'aereo del presidente ucraino Zelensky. A Dallas si chiude la convention del Partito Repubblicano in vista delle elezioni di metà mandato a novembre. Parla il vicepresidente Vance, tra i favoriti per la prossima candidatura presidenziale. Noi il partito del buonsenso, i Dem quello che odia l'America, ha affermato Vance. Trump ha ribadito la promessa di $5,000 a ogni americano in caso di vittoria e ha esortato gli elettori a un giuramento di fedeltà. Chi non ci vota andrà all'inferno, ha dichiarato. E il presidente Trump oggi non sarà a New York per le cerimonie di commemorazione per i 25 anni dagli attentati terroristici alle Torri Gemelle. Sarà invece al Pentagono per un evento parallelo in memoria delle vittime. In tutto 2.977 le persone che persero la vita in quegli attacchi devastanti che sconvolsero l'America e cambiarono il mondo. Una giornata che rivivremo qui su Radio 1 con uno speciale a partire dalle 10. Intanto il ricordo di quei momenti nel servizio.
4: 8:46 del mattino, il primo aereo squarcia la torre nord del World Trade Center a New York. Il mondo guarda incredulo le prime immagini che fanno presto il giro del mondo. Tutto diventa tragicamente chiaro quando il secondo aereo, un Boeing 767, si schianta contro la torre sud. Fiamme, detriti che cadono, ma osservando bene sono persone che si gettano dalle finestre per sfuggire all'inferno. Poi le Twins collassano una dopo l'altra. Una polvere fitta invade e copre New York. Il presidente George W. Bush parla di attacco terroristico. Altri due aerei dirottati, uno diretto al Pentagono, l'altro in Pennsylvania, sono l'ulteriore conferma. L'America si scopre fragile. Bush dichiara guerra al terrore. La caccia a Osama Bin Laden, il leader di Al-Qaeda, indicato come

0: di attore della strage è solo l'inizio. A ottobre gli Stati Uniti invadono l'Afghanistan, nel 2003 l'Iraq, dove nel solco della rabbia anti-americana il jihadismo si rafforza, nasce l'ISIS e la guerra continua. Alba Arcuri, GR1.
1: L'11 settembre di 25 anni fa, dunque, una giornata che ha cambiato il nostro modo di vivere. Il perché lo abbiamo chiesto a Gregory Aleggi, docente di storia e politica degli Stati Uniti all'Università Louis Guido Carli.
2: L'11 settembre 2001 è il ritorno della storia che era stata frettolosamente dichiarata finita con la caduta del muro di Berlino. In realtà le Torri Gemelle dimostrano che ambizioni nazionalistiche, ideologie, religioni, culture continuano a cozzare e che nemmeno la potenza egemone è al sicuro da ogni possibile attacco.
1: La cronaca ha pesanti disagi in tutto il centro nord, investito nelle ultime ore da una forte ondata di maltempo. Due le vittime.
3: In provincia di Udine, a Latisano, una donna di 80 anni è morta dopo essere rimasta intrappolata nella sua auto in un sottopasso allagato. I carabinieri hanno cercato invano di salvarla. Il brigadiere Demetrio De Riccardis.
4: Vedevamo che la macchina già galleggiava, perciò non ho esitato insieme al collega a buttarci dentro e a cercare di tirare fuori la signora che era rimasta dentro. In acqua ho fatto il massaggio cardiaco.
3: A Sinalunga, in provincia di Siena, fatale per una 80enne la ferita provocata da una scheggia di una finestra andata in frantumi durante una tromba d'aria. Per via del maltempo a Milano, resa inagibile l'aula bunker, sospeso il processo Idra sulla mafia Tre Teste in Lombardia. In Toscana ha registrati oltre 63.000 fulmini. I fiumi Salarco e Bruna sono a livello di guardia. Nella capitale diversi gli alberi caduti, un uomo è rimasto ferito, 350 gli interventi della polizia locale, allagamenti in diverse parti della città. L'ondata di maltempo ha colpito duramente anche l'isola d'Elba, dove si segnala hanno disagi, allagamenti e smottamenti a Portoferraio. Elena Paba, GR1.
1: E per le previsioni meteo sentiamo il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare.
5: E oggi il tempo è destinato a migliorare, anche se rimarrà l'instabilità tra Sicilia e Calabria, sul medio Adriatico e sul nord-est. Domani una nuova perturbazione che interesserà Marche, Abruzzo e gran parte del meridione. Da domenica un deciso miglioramento del tempo, da lunedì le temperature torneranno ad aumentare.
1: È morta suicida Denise, figlia di Lea Garofalo, la donna calabrese simbolo della lotta all'andrangheta, testimone di giustizia, uccisa nel 2009 dall'ex compagno. Domenica il gesto estremo, un volo da una finestra, Denise è deceduta dopo 4 giorni di agonia. Aveva 35 anni, la stessa età della madre quando fu assassinata. L'attentato contro l'ex conduttore di Report Sigfrido Ranucci, i legali di Walter Lavitolo annunciano ricorso dopo l'ultima decisione dei giudici.
6: Il faccendiere, reo confesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, resta in carcere. Non solo, resta anche l'aggravante del metodo mafioso. Il tribunale del riesame ha respinto la richiesta di scarcerazione dei difensori di Walter Lavitolo e le precisazioni da lui rese durante l'interrogatorio di lunedì. Volevo che a Ranucci fosse potenziata la scorta, ha detto. Dal rapporto con lui speravo in un riscatto sociale. Il legale Sergio Cola.
7: Rispettiamo in pieno quelle che sono le decisioni della magistratura, anche se nel caso di specie non le condividiamo assolutamente, sì, infatti in diritto.
6: La difesa prepara il ricorso in Cassazione mentre prosegue l'inchiesta. Si indaga sul giro di affari dell'indagato e sui presunti buchi temporali nelle chat tra Lavitolo e Ranucci, che sarebbero emersi setacciando il telefono del faccendiere. Cancellazioni sospette sia nelle fasi precedenti all'attentato che dopo. Solo al termine di questo lungo lavoro dovrebbe arrivare la convocazione di Ranucci, parte offesa, come persona informata dei fatti. Eleonora Fioretti, GR1.
1: La Mostra del Cinema di Venezia, all'ultimo giorno di concorso, domani sera le decisioni della giuria. Intanto il pubblico ha tributato un applauso record, 25 minuti, a NASA, potente film di registi israeliani, prodotto dal Guardian, sulle uccisioni di Hamas a Gaza. Tra il pubblico c'era anche Gaza. E aspettando oggi l'iraniano Asghari e l'italiano Marco Bechis, fuori concorso è arrivato lo scherzetto di Mario Martone con Tony Servillo nei panni di un nonno di un bambino di 5 anni, il regista.
8: Mi piaceva moltissimo che ci fossero due personaggi agli estremi della vita, no? Quindi un uomo alle prese con i bilanci e dall'altro lato invece una creatura appena apparsa sulla scena del mondo che non capisce proprio perché il nonno ha questo, non vuole giocare con lui. E il nonno resiste, infatti chi si aspetta da questo film una storia tenera tra nonno e nipote si sbaglia.

0: Lo sport a partire dalla serata europea delle italiane e dallo spettacolo Como.
1: E così la Cenerentola, alla sua storica prima volta nella Coppa più importante, è anche l'unica italiana vincente della settimana. Dopo i KO di Inter e Napoli, ci pensa il Como a festeggiare in Champions League. La formazione di Fabregas non soffre l'emozione del debutto e travolge i tedeschi del Red Bull Lipsia con un dominante 4-1, grazie ai gol di Baturina, Duvikas, Diao e Perrone. Si accontenta invece del pareggio la Roma, che a Istanbul, contro il Fenerbahce, non va oltre l'1-1, a segno per i giallorossi Cristante. Oggi torna subito il campionato con l'anticipo tra Venezia e Fiorentina, entrambe a 0 punti in fondo alla classifica. Bene l'Italia del volley. Al debutto agli europei maschili, gli azzurri di De Giorgi battono 3-7-0 la Svezia a Napoli, davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il tennis agli US Open femminili sarà finale tra Sabalenka e Rybakina. Giorgio Matteoli, GR1.
0: Le 7:15 in punto, la linea va ai GR regionali, poi Radio Anch'io nella puntata di oggi, l'aggravarsi del conflitto in Ucraina e in Iran e le misure del governo per fronteggiare la crisi dei prezzi energetici. Poi un altro tema di strettissima e drammatica attualità, la violenza di genere e i femminicidi. Radio Anch'io condotto da Francesca Rinaldi, restate al nostro ascolto, il GR torna alle 8 da Sabrina Baldetti e da tutta la redazione. Buon proseguimento di giornata.
2: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
3: Ciao Alex.
2: Kimi, ma sono io su questo poster?
3: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
2: Per vederci le partite insieme.
3: Magari, però non ho ancora il wifi.
2: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
3: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
2: Sono appena stato sorpassato.
4: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, detersivi Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi a soli 3,99€.
6: Famila, tutto un altro sottocosto.
7: Quando sei uscita?
8: Ieri.
7: Che pensi di fare?
8: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
7: Le cose sono cambiate, Teresa.
8: Tu non ci devi venire qua.
7: Io sono te. Provaci a volermi bene.
9: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
10: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, birra Heineken da 66 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
12: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: GR, giornale radio del Lazio.
1: La forte ondata di maltempo che ha colpito Roma e il Lazio, allagamenti, disagi al traffico, alberi caduti, alcuni feriti, centinaia gli interventi dei vigili del fuoco, caduta in 6 ore la pioggia di un mese. Caso Sibilla Barbieri, il GIP di Roma accoglie l'opposizione all'archiviazione per i 10 medici della ASL Roma 1 indagati, l'udienza è fissata per il 16 dicembre. Calcio finisce 1-1 a Istanbul tra Fenerbahce e Roma nella prima giornata di Champions League per il campionato. Domani in campo Lazio e Frosinone. Buongiorno da Stefania Capestudio per questa prima edizione del giornale radio del Lazio. Una violenta ondata di maltempo ha colpito Roma e il Lazio. Nubifragi, forti raffiche di vento, fulmini e grandinate hanno provocato allagamenti, alberi caduti, diversi feriti e

0: forti disagi alla circolazione.
1: Dopo settimane di caldo torrido senza precipitazioni, un drastico calo delle temperature e pioggia torrenziale si sono abbattuti ieri sulla capitale. Oltre 120 gli interventi urgenti dei vigili del fuoco in poche ore al mattino per alberi crollati, rami pericolanti e per le chiamate dei cittadini. Caduti anche diversi pali telefonici e poi strade allagate, appartamenti invasi dall'acqua, automobili bloccate nei sottopassi. Sulla via della stazione Aurelia diversi automobilisti sono rimasti intrappolati come sulla Cristoforo Colombo, allagamenti nei sottopassi anche sull'Appia all'altezza di Ciampino. Nel pomeriggio una nuova ondata di violenti temporali si è abbattuta sulla città. Sull'Ardiatina un albero è caduto su un'auto, ricoverato in codice rosso il conducente, non in pericolo di vita. Alberi caduti anche a Tormarancia, a Piazza Dante, nel quartiere Squilino. Pioggia forte nella zona del Tuscolano, dove è stato necessario chiudere i passeggeri per alcune ore le stazioni allagate di Cinecittà e Subaugusta della metro A. Chiusa anche la metro B nel tratto tra Rebibbia e Tiburtina. Un grosso albero era caduto sui binari. Ferme per ore anche la stazione di Ciampino e la linea ferroviaria tra Viterbo e Civita Castellana. Il maltempo ha anche paralizzato i trasporti su ferrovia. I treni partiti nel pomeriggio verso Cassino sono stati bloccati proprio all'altezza della stazione. Sempre a Cassino, in mattinata, un vecchio pioppo era caduto all'interno dell'università, ferendo due ventenni. Disagi anche nel resto della regione. Un grosso albero caduto in strada a Velletri. In provincia di Latina, grandine, alberi caduti e semafori in tilt. Nel viterbese, oltre agli alberi, ancora allagamenti e un muraglione franato. Paolo Martini, TGR Lazio.
0: Resta in carcere Walter Lavitola. Il riesame di Roma ha respinto la richiesta dei domiciliari e confermato l'aggravante del metodo mafioso nell'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci. Stefano Corradino.
2: Niente arresti domiciliari per Walter Lavitola. L'imprenditore, reo confesso dell'attentato davanti all'abitazione di Sigfrido Ranucci, resta in carcere a Rebibbia. Il tribunale del riesame di Roma ha respinto le istanze della difesa e i giudici hanno confermato anche l'aggravante del metodo mafioso. I legali dell'ex editore non condividono la decisione.
3: Noi rispettiamo in pieno quelle che sono le decisioni della magistratura, anche se nel caso di specie non le condividiamo assolutamente, sì, un fatto in diritto.
2: Le motivazioni saranno depositate tra 45 giorni, ma gli avvocati hanno annunciato che da subito presenteranno ricorso alla Suprema Corte, saltando il giudizio in appello.
3: Presenteremo ricorso per Cassazione per saltum avverso l'ordinanza del GIP che ha rigettato la nostra richiesta di perdita di efficacia della custodia cautelare.
2: Lavitola, nel corso dell'udienza di lunedì scorso, ha reso dichiarazioni spontanee, affermando che l'idea della bomba è stata di Clesio Gomez Tavares, al quale aveva dato un mandato in bianco, specificando che non doveva fare male a nessuno.
4: Intanto, dall'indagine e dall'analisi dei telefoni cellulari e del PC sequestrato all'imprenditore, sta emergendo che ci sarebbero presunti buchi temporali nelle comunicazioni tra Walter Lavitola e Sigfrido Ranucci.
0: Il GIP di Roma dice no all'archiviazione per 10 medici della ASL Roma 1 indagati per il caso di Sibilla Barbieri, morta in Svizzera dopo il diniego al suicidio assistito in Italia. Udienza il 16 dicembre.
5: 10 medici dell'ASL Roma 1 dovranno comparire il prossimo 16 dicembre davanti al giudice per le indagini preliminari. Il GIP di Roma ha infatti respinto la richiesta di archiviazione avanzata dalla procura, accogliendo l'opposizione dei familiari di Sibilla Barbieri, la donna romana affetta da un tumore terminale che nel 2023 scelse di ricorrere al suicidio assistito in Svizzera. Ad accompagnarla furono il figlio Vittorio Parpaglioni e Marco Perduca dell'associazione Luca Coscioni. Autodenunciatisi al rientro in Italia insieme a Marco Cappato, la loro opposizione per aiuto al suicidio è stata successivamente archiviata. Prima di partire la donna aveva chiesto di poter morire a casa sua, come previsto dalla Corte Costituzionale. La ASL si era però opposta, ritenendo assente il requisito del sostegno vitale, una decisione mai ridiscussa, nonostante il peggioramento delle condizioni cliniche e l'inizio dell'ossigenoterapia. I familiari assistiti dall'associazione Coscioni contestano ai medici i reati di omissione di atti d'ufficio, violenza privata e tortura. Sarà ora il giudice a stabilire se ordinare nuove indagini o disporre l'imputazione coatta per i 10 sanitari. Monica Pietrangeli, TGR Lazio.
0: Commercio in crisi nella capitale, sempre più serrande abbassate tra costi in aumento e difficoltà per le attività di vicinato. Confesercenti scende in piazza con un presidio in Viale Marconi per chiedere misure di sostegno.
6: Viale Marconi è una delle tradizionali strade del commercio. Come altre arterie, pensiamo a Via Colla di Rienzo, Viale Europa, Viale Libia, Via Appia, Via Tuscolana, si sono sovrapposte le consolari creando una solida tradizione commerciale e organizzando la vita dei quartieri. Questi negozi subiscono la concorrenza delle grandi piattaforme digitali e, come nel resto dell'area metropolitana e della regione, rischiano l'estinzione. I dati rilanciati da Confesercenti indicano in più di 111.000

0: le attività commerciali chiuse in Italia tra 2019 e 2025, una tendenza replicata a Roma e dintorni con quasi 19.000 chiusure. La ricchezza evapora sempre nello stesso arco temporale per 2,8 miliardi di euro. Anche l'anno in corso non lesina in serrande chiuse o semichiuse nella capitale, 1.500 negozi, 200 in centro storico. Si potrebbe dire che il mercato decida in base alle scelte dei consumatori. In realtà, mentre 70 euro su 100 spesi nei negozi fisici restano sul territorio, se si acquista online gli stessi 70 euro si delocalizzano. Il presidio di Viale Marconi ha rilanciato la proposta di legge di iniziativa popolare sostenuta da Confesercenti per raggiungere 50.000 firme e garantire ai territori sicurezza, decoro e manutenzione urbana, occupazione diffusa, mura attive, beni accessibili, coesione sociale. Se muore il commercio, sostiene l'associazione, muoiono le città. Lazzaro Pappagallo, TGR Lazio.
1: Lo sport, il calcio, finisce 1-1 la sfida della Roma contro il Fenerbahce per la prima giornata di Champions League a Istanbul.
2: Pareggio agrodolce per la Roma, la prima di Champions League in Turchia con il Fenerbahce a Istanbul, finisce 1-1 con le reti di Cristante e Brown. Ma i giallorossi devono ringraziare un fantastico sfiller e la traversa. Giampiero Gasperini però è soddisfatto.
3: La prestazione della Roma a me soddisfa molto, perché di solito a questi campi esci male, soprattutto le squadre italiane negli ultimi anni.
2: Prima frazione di gioco con la Roma che controlla il palleggio, ma il Fenerbahce che gioca di rimessa. Al 21esimo Dybala si libera in area e tira, Ederson è pronta alla respinta. Al 38esimo il vantaggio della formazione di Gasperini con Malen che tiene palla sulla sinistra, serve Cristante, il tiro potente del centrocampista è raggiungibile per il portiere brasiliano. La ripresa però vede partire meglio i padroni di casa, al 48esimo pareggio del Fenerbahce, errore difensivo della Roma e Brown si presenta da solo davanti a Svilar, lo salta con un pallonetto. La Roma sbanda, i turchi salgono in cattedra, pericolosi al 51esimo con Muriqi, ma questa volta il portiere è bravo, poi ci prova Greenwood ma il suo tiro è fuori. Al 68esimo l'arbitro fischia un rigore per fallo su Dybala, ma il contatto è fuori area ed è solo punizione. Al 73esimo ancora pericolosi turchi, con Rensch che prima dorme, poi sventa tutto su Aydin. Nel finale la traversa di Aké, di testa, a salvare la porta giallorossa. La Roma pareggia ed esce dal Zalakoglu con un punto. Davide Fiorani, TGR Lazio.
1: Frosinone atteso dall'esame Genoa-Marassi domani alle 15, mentre la Lazio prepara il big match con il Milan sempre domani alle 18. Pinamonti recupera, ma all'Olimpico continua la protesta dei tifosi biancocelesti.
4: Per il sorprendente Frosinone di Alvini, dopo i successi con Fiorentina e Venezia, arriva un nuovo tostissimo esame a Marassi contro il Genoa di De Rossi, un campo durissimo dove nei 5 precedenti tra Serie A e B sono arrivati ben 3 KO e appena 2 pareggi, l'ultimo nel 2024, 1-1 in rete Gudmundsson per il Grifone e Reinier per il Leone. Tanti gli ex fra i Ciociari, Calvani, Fini e l'ultimo arrivato, Patrizio Masini, che ha avuto un ottimo impatto, firmando anche l'assist per il secondo gol di Raimondo nel 3-2 sul Venezia.
5: Negli ultimi 2 anni penso che ho fatto un gol e un assist, quindi non è proprio nelle mie corde, però sicuramente è una cosa che devo migliorare se voglio fare uno step in avanti.
4: De Rossi, che si ritrova a 0 punti dopo 3 giornate, sa che la sfida non sarà una passeggiata.
6: Sappiamo che affronteremo una squadra che sa giocare il calcio che gioca, che si riconosce, che sono tanti anni, tanti mesi che fa degli ottimi risultati e ha continuato a farli anche in Serie A, quindi massimo rispetto per il Frosinone.
4: La Lazio prepara il big match contro il Milan, 2 buone notizie per il grande ex Gattuso. Pinamonti, uscito anzitempo contro l'Udinese, sarà a disposizione per l'attaccante ex Sassuolo, solo una contusione, ed è vicino al rientro anche Dele Bashiru. L'Olimpico sarà occupato quasi esclusivamente da tifosi milanisti, visto il perdurare della protesta dei supporters biancocelesti contro la società. Cleto Romantini, TGR Lazio.
1: Sentiamo il tempo che ci aspetterà nelle prossime ore con i servizi di Rai Meteo.
7: Dopo il maltempo che ieri ha interessato la nostra regione con disagi dovuti ai temporali e all'ingente quantità di pioggia caduta in poche ore che ha causato allagamenti soprattutto tra le province di Roma e Viterbo, la situazione meteorologica è in progressivo miglioramento. Nelle prossime ore infatti la nuvolosità tornerà ad attenuarsi e ci sarà la possibilità però di residui temporali o piogge nei settori più interni, fenomeni che comunque saranno sempre meno frequenti e lasceranno spazio al bel tempo. Le temperature saranno in aumento nei valori massimi nell'Alto Lazio, mentre non subiranno variazioni di rilievo rispetto a ieri sul resto del territorio. La ventilazione sarà debole o assente al mattino, fino a moderata nel pomeriggio sul Basso Lazio, dove soffieranno venti dei quadranti occidentali. Il mare sarà mosso o molto mosso. Un saluto a tutti da Sabina Angeloni, Rai Meteo.
1: Siamo alla viabilità, ci aggiorna Roberta Di

0: Di Mauro di Rai Pubblica Utilità.
1: Sulla via Flaminia ci sono rallentamenti per traffico intenso tra il raccordo anulare e viale di Tor di Quinto in direzione del centro città. Sul raccordo anulare rallentamenti per un incidente in prossimità dell'area di servizio Sette Bagni in direzione della Salaria. Sulla via Ostiense un incidente provoca rallentamenti sul viadotto della Magliana in direzione Ostia.
0: Sono le 7:29 minuti 20 secondi, è tutto per questa edizione del giornale Radio del Lazio, coordinata da Antonella Pallante, responsabile di redazione. Antonella Armentano in regia, grazie a Daniele Antelmi. L'informazione regionale torna alle 12:10 su Rai Radio 1. Per tutti gli aggiornamenti potete seguirci sul nostro sito tgr.rai.it/Lazio. Da Stefania Cappa, che ha condotto in studio, l'augurio di un buon proseguimento di ascolto.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mascarpone cremoso 500 grammi pascoli italiani, scontato del 35%, a 1,99€.
6: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
7: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, pasta di semola garofalo da 500 grammi in vari formati a soli 68 centesimi.
8: Famila, tutto un altro sottocosto.
9: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su siscom.eu.
11: Spesa gourmet online? Ma vai da Conad! Dal 10 al 23 settembre, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni e sapori ed Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
12: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
13: Venerdì 11 settembre, sono le 7:32 minuti, una buona giornata a tutti dalla redazione di Radio Anch'io, Francesca Rinaldi al microfono per questa ultima puntata della settimana. Ieri la decisione del governo di prorogare lo sconto sulle accise per il diesel, sempre 17 centesimi in meno al litro fino al 17 settembre, ne parleremo più avanti in modo mirato. Intanto vi ricordo il nostro numero WhatsApp 335-699-2949, scriveteci o registrate un vocale, perché lo sconto sulle accise, il taglio delle accise temporaneo, perché non accenna a placarsi la situazione in Medio Oriente, anzi dopo settimane di calma apparente il conflitto tra Stati Uniti e Iran ha registrato, lo abbiamo parlato anche ieri, una nuova escalation con numerose petroliere colpite in pochi giorni. In risposta Teheran ha annunciato che estenderà la zona soggetta a sanzioni attorno allo stretto di Hormuz. Allora diamo subito il buongiorno al nostro primo ospite, ambasciatore Giovanni Castellaneta, buongiorno.
14: Buongiorno a voi tutti e a tutti gli ascoltatori.
13: Buongiorno, già ambasciatore proprio negli Stati Uniti, in Iran, in Australia. Ecco, secondo lei come mai si è riaccesa la guerra? Quanto è legato alla situazione politica negli Stati Uniti?
14: Sì, tutto ormai è condizionato all'appuntamento elettorale dei primi di novembre, delle elezioni di midterm. Il presidente Trump sta cercando di ottenere dei successi sul piano internazionale, avendo anche problemi sul piano interno, come

0: sappiamo, l'aumento del costo della benzina, il costo della vita e tutto quello che ne segue. Tra i due teatri dove gli Stati Uniti sono impegnati in questo momento, l'Ucraina e Medio Oriente, forse è più facile ottenere in questo momento successi in Ucraina, mentre in Medio Oriente, nella guerra del Golfo Persico, si tratta solo di mantenere le posizioni, perché credo che il Presidente Trump abbia capito che non riuscirà a ottenere dei successi fondamentali in questi prossimi mesi.
1: Ecco, ambasciatore, proprio ieri in un'intervista alla Fox, Trump ha detto: non ho rimpianti sulla guerra all'Iran, ma talvolta mi pongo delle domande. Qualcuno me lo ha chiesto, se dovessi rifarla agirei esattamente come ho fatto, però non è una guerra ben vista nel suo paese.
0: No, assolutamente, perché poi c'è stata una forte sottovalutazione da una parte della resistenza del governo iraniano e della resistenza in generale degli iraniani. Sappiamo che hanno subito una guerra con l'Iraq con 1 milione di morti e sono sopravvissuti. E poi forse hanno sottovalutato, purtroppo in questo senso, anche la capacità di reazione della popolazione iraniana. Quindi non c'è stato quel movimento, diciamo, verso un nuovo assetto del potere in Iran, e quindi gli obiettivi che erano iniziati, che erano stati considerati obiettivi primari, non sono stati raggiunti, quindi ci siamo in una posizione di forte stallo. La capacità nucleare non è chiaro se è stata veramente smantellata, se queste riserve di uranio arricchito dove sono nascoste. Quindi è una situazione assai deludente dal punto di vista
1: Del
0: degli
1: risultato
0: Stati Uniti
1: ottenuto dagli
0: e di
1: Stati Uniti,
0: Israele,
1: certo.
0: che è poi il paese che ha appoggiato dall'inizio con forza l'operazione
1: Qualcuno
0: americana.
1: dice l'ha anche spinta in qualche modo. Ambasciatore, a complicare ulteriormente la situazione in tutta l'area medio orientale c'è la questione degli Houthi, il gruppo sciita dello Yemen, che è un gruppo aiutato, ecco, dall'Iran. Ascoltiamo un interessante punto di vista di un analista e consulente della difesa austriaco, Wolfgang Puzzai.
2: Se prendessero il controllo di Moha, arriverebbero a dominare praticamente l'intera costa yemenita sul Mar Rosso. Ciò renderebbe più agevole il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb. Mentre lo stretto di Hormuz ha una larghezza di circa 50 chilometri, lo stretto di Bab el-Mandeb è più angusto, misura circa 20 chilometri. Questo significa che potrebbero controllarlo semplicemente con l'artiglieria. Non avrebbero nemmeno bisogno di ricorrere a missili o droni per attaccare le navi. Si tratterebbe indubbiamente di un duro colpo per il traffico marittimo dell'Arabia Saudita e per la navigazione internazionale.
1: Ecco, intervista ieri ad Al Jazeera, quindi una situazione che rischia di complicarsi sempre di più e soprattutto poi per le rotte commerciali, ambasciatore.
0: Beh sì, abbiamo scoperto che le vie del mare sono essenziali per il commercio internazionale. La situazione in Yemen è complicatissima perché poi c'è una guerra civile all'interno tra un governo, diciamo, ufficiale e gli Houthi, che sono l'opposizione. Il governo ufficiale viene appoggiato dall'Arabia Saudita e gli Houthi invece sono appoggiati dall'Iran. Quindi già nel passato gli Houthi hanno colpito direttamente delle raffinerie in Arabia Saudita, hanno colpito degli impianti petroliferi, quindi sono sempre dimostrati strade praticamente pericolose.
1: Sì,
0: Il
1: sì,
0: traffico su Bab el-Mandeb, sullo stretto, è non solo gas e petrolio, ma sono prodotti commerciali, insomma, è tutto il traffico che viene dall'est, quindi è praticamente importante. Abbiamo scoperto che il mondo si regge su questi snodi importanti, da Panama, Mandeb, Hormuz, Stretto di Malacca. Riscopriamo che il mare è alla base della nostra civiltà di scambi.
1: Ecco, ambasciatore, lei citava prima anche la questione tra Russia e Ucraina. Nella notte le forze russe hanno attaccato un centro commerciale nella regione ucraina di Dnipropetrovsk, uccidendo almeno 4 persone e ferendone almeno 60. La denuncia viene dalle autorità ucraine. Io le chiedo di ascoltare insieme la voce del nostro ministro degli esteri italiani, che parla del ruolo dell'Europa in questa situazione.
3: L'Europa può fare molto perché senza Europa non si arriva alla pace, in quanto l'Europa ha inflitto una serie di sanzioni alla Federazione Russa. Se quelle sanzioni non vengono ritirate,

0: arrivare a una situazione di pace.
1: Credo però che anche Zelensky debba guardare non tanto alle singole nazioni europee, ma debba guardare a tutti gli stati dell'Unione Europea. È bene coinvolgere tutti i paesi, a cominciare da quelli più grandi, mi riferisco non soltanto alla Francia e alla Germania, ma anche all'Italia e alla Polonia.
2: Ambasciatore Castellaneta, sul ruolo dell'Europa ci stiamo interrogando spesso a proposito di entrambe queste situazioni, Ucraina da una parte, Iran dall'altra.
3: Sì, sì, ha ragione il vicepresidente Tajani, l'Europa non c'è, l'Europa ci deve essere, ma non come singoli stati, anche più importanti, ma deve essere un'Europa unita. L'unico beneficio di questa guerra ucraina-russa è che l'Europa sta ritrovando una certa unità, anche una certa coesione anche in politica internazionale. Non c'è una politica estera comune, come sappiamo, non c'è una politica di difesa comune, però ci sono le prime avvisaglie che qualcosa di nuovo può succedere, anche magari con i grandi stati che si riuniscono insieme e che magari trascinano gli altri a trovare delle posizioni comuni. Zelensky, che ha dei problemi all'interno di corruzione, anche di legittimità, perché non ha indetto le elezioni da parecchi anni, né può indirle in queste condizioni, però cerca di parlare solamente con le due potenze che ritiene essenziali, Russia e Stati Uniti, magari con la Cina che ha supporto, però deve contare sull'Europa non solo per l'assistenza economica e che anche militare, che è importante, forse insieme più importante di quella degli Stati Uniti, ma all'Europa come un soggetto politico unico. Spetterà anche a noi dimostrare di essere degni di questa considerazione.
2: Assolutamente. Grazie ambasciatore Giovanni Castellaneta, grazie per essere stato con noi questa mattina, e do il buongiorno a Gastone Breccia, studioso di storia militare dell'Università di Pavia. Buongiorno Breccia.
4: Buongiorno, grazie del vostro invito.
2: Grazie a lei per essere con noi. Allora, noi ripartiamo da dove ci siamo fermati con l'ambasciatore Castellaneta, la situazione tra Ucraina e Russia. Allora, sembra ridimensionato il presunto incidente ai danni di Zelensky con un drone che avrebbe sfiorato il suo aereo in partenza dalla Moldavia per la Norvegia, ma resta il problema dei droni che si addentrano sempre più verso l'Europa, che sconfinano.
4: Sì, certamente, direi facile da capire che sia ridimensionato l'incidente, perché molto spesso questi droni si avvicinano agli aeroporti, in realtà non hanno una vera capacità poi di creare danni, creare grossi problemi, però sono comunque il segno di una continua provocazione, di un continuo tentativo da parte della Russia di vedere fin dove possono arrivare, fin dove l'Europa, la NATO è disposta ad accettare questo tipo di provocazioni senza arrivare al livello della guerra aperta. È proprio guerra ibrida, perfetta, no? Cioè si logora non tanto l'aspetto militare del nemico, ma quanto la coesione politica, la sua opinione pubblica, il suo modo di vedere la guerra attraverso delle piccole provocazioni che sono finalizzate proprio a verificare la tenuta di un'alleanza e il modo di reagire a queste minacce.
2: Ecco Breccia, lei diceva guerra ibrida perfetta, si cerca di logorare l'avversario in qualche modo, che non è il modo sul campo, perché sul campo la situazione sembra abbastanza ferma, con qualche chilometro guadagnato dalla Russia, qualche chilometro ripreso dall'Ucraina, e le condizioni di pace che non cambiano, come ha ribadito ieri il portavoce del Cremlino Peskov, che lo ascoltiamo.
5: Le condizioni della Russia per una pace negoziata in Ucraina non sono cambiate rispetto a quanto affermato nel 2024 dal presidente Vladimir Putin, cioè la cessione alla Russia delle quattro regioni ucraine rivendicate e l'impegno di Kiev a non entrare nella NATO. Il solo cambiamento intervenuto in questi due anni è che la situazione sul terreno è diventata peggiore per l'Ucraina. Nel momento in cui affronteremo concretamente la preparazione del prossimo round di negoziati, sono certo che, gli Emirati e Abu Dhabi in particolare saranno presi in considerazione come sede.
2: Ecco Breccia, ma nel momento in cui la Russia è così rigida dal suo punto di vista, sta vincendo, sta logorando appunto l'Ucraina, ed è così rigida sulle condizioni di pace, quante possibilità ci sono che a questa pace si arrivi?
4: Attualmente quasi nessuna, direi, perché la Russia rimane rigida, sembra un po' di vivere in un incubo. Io mi ricordo, abbiamo detto le stesse cose un mese fa, la Russia rimane rigida pur non vincendo sul campo. Io insisto, le ultime notizie

0: che arrivano sono di una limitata e molto anche locale controffensiva ucraina che ha liberato circa 200 km quadrati a nord di Lyman. Cioè, sul campo non succede nulla di veramente vantaggioso per la Russia. I paesini che dicono di aver conquistato molto spesso non li hanno conquistati davvero, eccetera. Certo, l'Ucraina è in grossa difficoltà per questioni di mancanza di uomini e donne da mandare al fronte, per questioni di mancanza di difese contro i missili balistici, che però l'Europa e anche il Canada, leggevo stamattina, si impegnano a fornire in quantità maggiore. Quindi sul campo non c'è una vittoria russa. I russi però sono giustamente, dal loro punto di vista, fermi nelle loro richieste perché pensano che il sostegno all'Ucraina sia sempre più fragile, grazie alla vittoria di AfD in Sassonia, grazie alla futura vittoria di Le Pen in Francia e così via. Quindi hanno ragione dal loro punto di vista a insistere perché pensano che la guerra vada, ma non sul campo, vada
1: Politicamente
0: politicamente
1: nella loro
0: nella loro
1: direzione.
0: direzione, esatto.
1: Ecco, Breccia, tutte situazioni che si intrecciano e si intrecciano anche con la situazione in Iran, perché abbiamo letto di presunti aiuti da parte proprio della Russia e della Cina in favore dell'Iran, a cui questi due stati, appunto Cina e Russia, avrebbero fornito nuove armi, armi più moderne. Come fa la Russia ad avere questa capacità militare?
0: Ma
1: Impegnata
0: direi.
1: sul fronte ucraino, starebbe dando, secondo, insomma, mi pare il Wall Street Journal, delle armi anche all'Iran.
0: Allora, secondo me è più un fatto di know-how, come si dice, no? Di conoscenze acquisite sul campo che la Russia a quel punto diciamo, gira all'Iran perché l'Iran poi a casa sua produca nuovi droni, nuove tipologie di armi da usare contro gli Stati Uniti.
1: Quindi
0: E
1: gli
0: anche
1: stanno
0: qui.
1: insegnando come si fanno.
0: Gli stanno insegnando come si fanno e noi sappiamo che l'Iran ha aiutato la Russia inviando molti droni negli ultimi anni, adesso ne riceve in cambio conoscenze da applicare sul campo, poi magari anche diciamo, componenti per produrre droni, può darsi, questo non ne sono così sicuro, ma questa triangolazione Iran-Russia-Cina è molto logica dal punto di vista strategico perché l'Iran sta facendo un grosso servizio indiretto alla Russia tenendo impegnati gli Stati Uniti nella guerra del Golfo, diciamo così.
1: Breccia, ci scrive un ascoltatore: il problema di queste guerre a medio-bassa intensità, credo si riferisca a Russia e Ucraina, è che non portano al collasso economico di una delle due parti. Così il conflitto dura per tempi molto lunghi.
0: Sì, non sarei tanto d'accordo sulla media-bassa intensità per quello che riguarda la guerra in Ucraina sul campo, nel senso che sul campo, date le condizioni della guerra attuale, che è molto condizionata dalla difficoltà di manovra, è molto condizionata dall'onnipresenza dei droni, però non è una guerra a bassa intensità, sul campo è una guerra ad elevatissima intensità. Però ha ragione l'ascoltatore. E siccome la Russia ha una capacità di resistenza economica straordinaria, lo sta dimostrando, anche se l'economia è sempre più in crisi e l'Ucraina è sostenuta dall'Occidente, si andrà ancora per le lunghe, perché nessuno dei due sistemi è vicino al crollo.
1: Grazie Gastone Breccia, studioso di storia militare dell'Università di Pavia, e do il buongiorno al nostro ultimo ospite di questa prima parte, Davide Tabarelli, presidente e fondatore di Nomisma Energia. Buongiorno Tabarelli.
2: Buongiorno, grazie.
1: Grazie a lei. Allora, lo dicevamo in apertura, Teheran ha annunciato in risposta agli attacchi appunto americani che estenderà la zona soggetta a sanzioni attorno allo stretto di Hormuz. Sommando questo alla crisi tra Houthi e Arabia Saudita, c'è stata una nuova fiammata del petrolio che, come non accadeva ormai da qualche settimana, ha superato i 100 dollari, una soglia psicologica che ieri ha portato il governo a dover prorogare il taglio delle accise, che ci costa tanto, 102 milioni per 7 giorni, 15 milioni al giorno. Da marzo, quando sono cominciati i vari sconti, il costo è stato di 2,7 miliardi di euro. Dove si trovano, Tabarelli, questi soldi?
2: Non si trovano perché finiscono sul debito pubblico, siccome è una delle principali fonti di entrate per lo Stato, che ha un gigantesco debito e che spende di più di quello che incassa. Le entrate da tassazione dei prodotti petroliferi è sempre stata importante, pertanto una piccola riduzione vuol dire più debito. E
1: Però mi
2: questo è
1: scusi,
2: un
1: lo
2: po' un
1: Stato
2: quesito.
1: incassa anche di più
2: Ma
1: sulle,
2: allora c'è
1: come
2: stato un
1: tasse,
2: aumento
1: no?
2: leggero di. Sì, c'è stato un leggero aumento dell'IVA, ma riducendo 17 centesimi, l'IVA negli ultimi mesi è aumentata di 3-4 centesimi
1: Quindi non viene coperto il
2: sulla.
1: totale.
2: Sì, cioè l'effetto netto è comunque che aumenta il debito riducendo le accise. Quei 2 miliardi che giustamente citava vanno a vantaggio di molti

0: da gente che ne ha bisogno, ma di tantissima che non ne ha bisogno, che ha macchine grosse, che ha reddito alto, e soprattutto i consumatori si devono rendere conto dell'importanza dei derivati del petrolio e che c'è una crisi gravissima, come
1: Certo.
0: sentiamo dalle notizie arrivando dall'internazionale.
1: Una crisi, appunto, quella del Medio Oriente, che si è andata poi a sommare, ad aggiungere a quella che avevamo appena vissuto, dovuta alla guerra tra Ucraina e Russia, e a seguito della quale l'Europa, l'Italia in particolare, hanno scelto di non rifornirsi più di gas russo. Siamo veramente indipendenti, Tabarelli?
0: No, no, siamo dipendenti, lo saremo sempre. Questo è un paese, come il resto d'Europa, che non ha materie prime,
1: No,
0: le
1: dicevo dal
0: tante
1: gas
0: materie
1: russo in
0: prime.
1: particolare.
0: No, no, no, non
1: Ancora no.
0: siamo, adesso siamo, l'abbiamo ormai tagliato quasi del tutto dal gas. Importavamo gasolio, ma anche quello l'abbiamo chiuso da tempo. E il gas lo prendiamo adesso molto dall'Algeria, dall'Azerbaigian, per fortuna che è stato fatto il TAP, lo prendiamo il gas naturale liquefatto dagli Stati Uniti, ne prendevamo anche dal Qatar un 10%, anche questo è sparito e questo è il grosso problema, grave quanto quello della benzina.
1: Tabarelli, allora, nel frattempo le ultime notizie ci dicono che lo Yemen ha chiesto l'intervento dell'ONU contro l'avanzata degli Houthi, di cui abbiamo parlato questa mattina. Ieri c'è stato il Consiglio dei Ministri, appunto, che ha prorogato questo sconto sulle accise, e c'è stato da parte della Presidente del Consiglio anche l'annuncio di una nuova strategia. La ascoltiamo.
2: Oggi facciamo un passo in più per rafforzare la sicurezza energetica italiana, per costruire soluzioni strutturali e di lungo periodo. Allora abbiamo avuto il coraggio di riaprire la strada del nucleare e vogliamo andare avanti sull'aumento della produzione nazionale di petrolio e di gas, perché non ha molto senso comprare all'estero questa energia quando possiamo produrla anche qui in Italia. Ed è questo l'obiettivo della norma che è stata licenziata oggi dal Consiglio dei Ministri: permetterà allo Stato di nominare dei commissari che aiutano le regioni a tagliare i tempi e a rilasciare molto più velocemente permessi e concessioni per la ricerca, l'esplorazione e l'estrazione di idrocarburi sul nostro territorio. Perché l'Italia non può permettersi di aspettare decenni prima di sbloccare una concessione.
1: Ecco, Tabarelli, le sommo anche la domanda di un nostro ascoltatore, Giorgio: quanto le campagne dei movimenti contro le trivellazioni di esplorazione per idrocarburi incide in questo momento di crisi petrolifera? Perché non vogliamo sfruttare in Adriatico il giacimento condiviso con la Croazia? È una soluzione questa, al di là del giacimento specifico nell'Adriatico, aumentare la produzione nazionale?
0: Sì, è una delle soluzioni, non esiste una sola che
1: Certo,
0: risolve
1: certo.
0: tutto. È un contributo, non sarebbe risolutivo. Noi produciamo 3 miliardi di metri cubi di gas all'anno, un minimo storico dagli anni 50, ne abbiamo prodotti anche 20, ogni anno lasciamo giù almeno 5-10 miliardi di metri cubi di gas che potremmo
1: Tabarelli,
0: produrre.
1: mi
0: Ma non.
1: scusi, ma perché ne produciamo così poco? È una scelta, oppure si stanno
0: Per quello,
1: esaurendo le
0: no, no,
1: risorse?
0: no, no, è
1: Ha ragione.
0: l'ostilità ambientale delle popolazioni locali, degli organi locali. Ricordo che 10 anni fa, ad aprile, abbiamo fatto un referendum proprio che poi non ha raggiunto il quorum, che era partito la necessità, la volontà di investire di più in Italia, era partita nel 2011 col governo tecnico, poi dopo non ci si è riusciti. Sono le regioni che hanno addirittura hanno promosso dei referendum nel 2015, poi fatto nel 2016 contro le trivelle. Il tentativo del governo in maniera encomiabile e realista è quello di riportare al centro a Roma, anche attraverso dei commissari, la decisione su questioni strategiche importanti che sono quelle dell'energia, fra cui anche la produzione nazionale, la valorizzazione di qualcosa che vale ogni anno almeno 5 miliardi di euro che lasciamo sottoterra, che è un delitto economico.
1: Ci scrive anche Giacomo: il problema grosso è che il gas oggi non arriva più da gasdotti, o se arriva in minima parte, ben venga estrarre il gas dall'Adriatico. Un altro ascoltatore invece propone un'altra soluzione. La soluzione è semplice: basta riprendere il gas e il petrolio dalla Russia. È immaginabile una soluzione del genere oggi?
0: No, in questo momento no, io me lo auguro quanto prima perché vuol dire che la Russia diventerà una democrazia, noi abbiamo bisogno della Russia, non so quando questo accadrà, sarebbe bellissimo, ma nel frattempo dobbiamo tenere duro e usare anche l'importazione di energia per forzare Putin a cambiare.
1: Senta, ieri poi la decisione della BCE di aumentare i tassi di un quarto di punto nel tentativo, appunto, di frenare l'inflazione provocata proprio dall'aumento del prezzo dei carburanti, tutto legato in particolare alla situazione in Medio Oriente.

0: parte, una decisione che però al nostro governo non è piaciuta granché.
1: Noi dobbiamo rallentare la domanda, anche il fatto che riduciamo le tasse è un segnale un po' sbagliato perché c'è scarsità. Quello che fa la BCE è applicare le regole normali dell'economia, basilari, aumento di tassi per rallentare la domanda di un'economia europea, mondiale che è un po' riscaldata da questa crisi. Pertanto è dovuto questo aumento, però ricordo che questi tassi di interesse sono meno della metà di quelli che abbiamo avuto con la precedente crisi recente del 22 e che tassi di inflazione al 3% sono qualcosa di veramente irrisorio, normale. Pertanto quello che conta è la struttura forte dell'economia che sia in crescita con più investimenti.
0: Tabarelli, le faccio un'ultima domanda, però deve essere veramente telegrafico perché abbiamo pochi secondi. Un ascoltatore ci chiede: nel 2026 può avere senso reinvestire sulle raffinerie o in previsione una spesa a perdere? 30 secondi, è una domandona, mi
1: certo,
0: rendo conto.
1: Ha senso perché il prezzo del gasolio è raddoppiato in un anno, il petrolio è aumentato del 40%, mancano raffinerie.
0: Quindi è un investimento,
1: sì, ha senso,
0: un investimento, mi scusi, a medio termine, a lungo termine, quanto ci vuole?
1: Sì, sì, a me no, ma per fare una raffineria nuova ci vogliono degli anni, però dobbiamo tenerci strette e investire su quelle che abbiamo, non chiuderle come abbiamo fatto negli ultimi 20 anni.
0: Grazie Davide Tabarelli, presidente e fondatore di Nomisma Energia, società appunto di ricerca su energia e ambiente. Grazie a tutti coloro che sono rimasti con noi. 7:55 minuti, ci fermiamo qui per la prima parte e torniamo dopo il GR1 delle 8 per occuparci di femminicidi.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale.
2: Ascolta il podcast I fantasmi di Opal, il rapimento Lindbergh, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare. Onda Verde, viaggiare informati.
4: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. In primo piano la A4, la Brescia-Padova, dove per un incidente sono 7 km di coda tra Somma Campagna e Verona Sud in direzione di Padova. Le altre notizie ci portano sulla A9, troviamo code verso la Svizzera tra Como Nord e Lago di Como. Sulla A10 la Genova-Ventimiglia, rallentamenti per traffico intenso tra Genova-Peglia e l'A7 in direzione di Genova. Sulla A14 Adriatica un incidente avvenuto allo svincolo per Rimini Sud in entrata nelle due direzioni. Sempre sull'Adriatica, code per un veicolo fermo tra Grotta a Mare e Pedaso in direzione di Ancona. Sulla 11 Firenze-Pisa, code per traffico intenso tra Sesto Fiorentino e Firenze-Peretola in direzione di Firenze. Sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno sono 3 km di coda per un veicolo fermo tra Santa Croce sull'Arno ed Empoli Ovest in direzione di Firenze. Veniamo a Roma, sul tratto urbano della 24, il traffico è congestionato tra Via Fiorentini e la tangenziale est in direzione della tangenziale. Ed è quindi tutto per questa edizione. Grazie per averci seguito. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
2: In collaborazione con il CIS.
5: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
6: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
7: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come la carta igienica Selex doppio velo confezione da 4 rotoli per tutto settembre a solo 1,99 euro. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
6: E dai scudo, ma che ti sei arrabbiato?
7: 99, 99, non è possibile.
8: Tesoro, tutto ok?
7: 99, Puma, microtasso.
8: Calmati, ora chiamo qualcuno.
7: 99 Puma.
8: Pronto?
7: 99.
8: Sì, dice solo 99 Puma e mi

0: Crotasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
1: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex, scontato del 50% a 8,95€. Scopri di più su Conad.it.
4: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Store Lube più vicino a te.

0: Ore 8.
1: GR1.
2: Legge elettorale in Senato maggioranza compatta, sì all'emendamento con capilista bloccati e fino a 3 preferenze sulla scheda. Giorgia Meloni rivendica, mancavano dal 93, con noi tornano. Le opposizioni, una menzogna, la Premier ha perso la faccia. Caro carburanti, il Consiglio dei Ministri proroga di una settimana il taglio delle accise. Palazzo Chigi, a breve nuove misure, avanti con produzione nazionale di petrolio e gas. La BCE alza i tassi dello 0,25%. 11 settembre 2001, la fine di un'era. 25 anni fa gli attacchi terroristici alle Torri Gemelle, al Pentagono, in Pennsylvania. Quasi 3.000 i morti, dalle 10, speciale di Radio 1. Centro-nord sotto la pioggia, nubifragi e trombe d'aria. 2 donne morte a Udine e a Siena, danni in diverse regioni. Suicida Denise, la figlia di Lea Garofalo, la testimone uccisa nel 2009 perché si ribellò all'andrangheta. Aveva 35 anni, la stessa età di sua madre quando fu assassinata. All'asta il revenge dress, nero, corto, con le spalle scoperte. Fu il tubino indossato dalla principessa Diana per un galà di beneficenza la sera in cui Carlo ammise in TV il tradimento con Camilla. Un applauso infinito a Venezia, ovazione per NASA, film documentario di 2 registi israeliani sulle stragi di civili a Gaza. Oggi, ultimo giorno di concorso. Champions League, notte da leoni per il Como, vittoria all'esordio, pareggio per la Roma in Turchia. Eurovolley maschile, bene l'Italia nella prima partita, in piazza del plebiscito c'era anche il presidente Mattarella. Buongiorno da Sabrina Baldetti. In primo piano la politica, con la legge elettorale in discussione al Senato su quanto accaduto e deciso fin qui nell'aula di Palazzo Madama. Lucio Bondi in studio.
3: Sì, la lunga giornata di votazioni si è chiusa con i cartelli dei senatori di Fratelli d'Italia, con noi le preferenze, con loro zero. La maggioranza infatti si è espressa compatta, via libera all'emendamento che permetterà agli elettori di indicare sino a 3 nomi sulla scheda, insieme però anche ai capilista bloccati, una mediazione che ha soddisfatto anche Lega e Forza Italia. Sentiamo Lucio Malan di Fratelli d'Italia.
4: Gli accordi all'interno della maggioranza permettono la reintroduzione dal 1992 delle preferenze. Noi non abbiamo dubbi, manteniamo la parola.
3: Nessun sostegno dunque agli emendamenti delle opposizioni che chiedevano la reintroduzione delle preferenze secche, un tentativo di spaccarci per la maggioranza che, ricordato, furono proprio le opposizioni a esultare alla bocciatura delle preferenze alla Camera. Il campo largo però parla di un testo che è, come ha provato, una sostanziale presa in giro, visto che il sistema dei capilista bloccati, argomentano, impedirà agli elettori di eleggere i propri rappresentanti. In aula Matteo Renzi ha letto vecchi discorsi di Giorgia Meloni quando la Premier chiedeva proprio la reintroduzione delle preferenze. Francesco Boccia dal PD.
5: La Presidente del Consiglio poteva perdere la faccia o perdere la legge, ha scelto di perdere la faccia.
3: Non il solo tradimento lamentato dai progressisti, la cancellazione della norma anticespugli contro i piccoli partiti ha infatti anche aumentato il numero di firme da raccogliere per quelli nuovi. Giuseppe Conte ha parlato di un ritorno della casta. Nelle stesse ore a Palazzo Chigi Giorgia Meloni presiedeva il Consiglio dei Ministri che ha ulteriormente prorogato il taglio delle accise. La Premier ha poi commentato anche il voto sulla legge elettorale.
6: Le preferenze mancavano dal 93, cioè quasi 35 anni, ed oggi tornano perché il centrodestra ha scelto di reintrodurle su proposta di Fratelli d'Italia. Così Giorgia

0: Meloni, che poi definisce la sinistra non credibile perché non le ha volute e ha bocciato le proposte sino ad un mese fa, dice, e ancora sottolinea l'estensione sino al 17 settembre del taglio delle accise.
1: Il taglio che oggi è stato prorogato ancora per tenere sotto controllo il costo di gasolio in attesa di nuovi provvedimenti che sono in arrivo la prossima settimana.
0: La Presidente del Consiglio rivendica il passo in più compiuto sulla sicurezza energetica.
1: Abbiamo stanziato oltre 60 miliardi di euro per proteggere cittadini e imprese dal caro energia, abbiamo potenziato la

0: Famiglie, abbiamo aiutato piccole e grandi imprese ad avere bollette più leggere.
1: Per la Premier sulle rinnovabili, il governo ha fatto 3 volte meglio di chi oggi fa la morale sul Green, dice. Poi rilancia il nucleare, evidenzia che servono soluzioni strutturali e che dobbiamo produrre in Italia gas e petrolio. La misura, approvata in Consiglio dei Ministri, servirà a semplificare proprio il rilascio di concessioni e permessi, spiega Giorgia Meloni, per ricerca ed estrazioni degli idrocarburi. Con Carlo Boninsegna, Carla Macrellino, GR1.
2: E per fronteggiare il caro carburanti, il governo ha inviato a Bruxelles la richiesta formale per attivare la clausola di salvaguardia europea, chiedendo di usare margini di flessibilità di bilancio fino all'1,5% del PIL per coprire le spese di energia e difesa. E mentre il prezzo del petrolio vola, via libera in Consiglio dei Ministri, lo sentivamo, a una nuova proroga dello sconto fiscale sul gasolio.
3: Sarà valida ancora per una settimana, fino a giovedì 17 settembre, compreso la riduzione del costo del diesel di 17 centesimi al litro. La decisione è stata adottata con un nuovo decreto legge che finanzia lo sconto fiscale con 85 milioni di euro e contiene anche misure per accelerare permessi e concessioni per aumentare la produzione di gas e petrolio. Per il periodo successivo si ragiona su nuovi interventi mirati destinati a classi sociali svantaggiate ed autotrasporto. Intanto, a causa della guerra in Iran, le quotazioni di gas e petrolio tornano a impennarsi. Mentre la produzione di greggio saudita è crollata, il WTI ha superato i $100 al barile, il Brent è arrivato a $105 al barile. Il gas, alla borsa di Amsterdam, ha superato gli 81 euro al megawattora. Prima della guerra era a 32 euro. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: Per contrastare l'incremento dell'inflazione dovuto proprio al rincaro dei beni energetici, la mossa largamente attesa della Banca Centrale Europea, il rialzo dei tassi di interesse di 0,25 punti percentuale, una decisione che rischia di ripercuotersi su mutui e finanziamenti, spiega Lando Maria Sileoni, segretario della FABI, sindacato dei bancari.
4: Il rialzo dei tassi deciso dalla Banca Centrale Europea arriva proprio mentre il credito alle famiglie è tornato a crescere. Contrastare l'inflazione è necessario, ma bisogna evitare che a pagarne il prezzo siano le famiglie con mutui e finanziamenti più costosi. Le banche italiane devono evitare che il costo del denaro diventi un freno alla casa, ai consumi e alla crescita del paese.
2: Rai Radio 1, 11 settembre 2001, 25 anni fa. C'è un prima e un dopo quel momento in cui la storia cambiò direzione. Oltre 2.900 i morti negli attacchi dei terroristi islamici di Al-Qaeda alle Torri Gemelle di New York, al Pentagono e in Pennsylvania. Alle 10 lo speciale su Radio 1. Il presidente Trump non sarà a Ground Zero, ma renderà omaggio alle vittime al Pentagono. Torniamo a quell'11 settembre 2001, quando il mondo cambiò per sempre.
5: What happened? It collapsed.
6: Sul momento sembrava così.
5: The top floor has collapsed down.
6: Sembrava che fosse crollato il tetto di un palazzo. Invece, stavano crollando due torri e la certezza che gli Stati Uniti fossero l'impenetrabile roccaforte delle democrazie occidentali. 2.600 morti a Manhattan, 125 nell'impatto di un Boeing sull'edificio del Pentagono, 40 nello schianto di un altro aereo in un campo in Pennsylvania.
7: We will make no distinction.
6: Il presidente Bush non perde tempo e lancia la guerra al terrorismo che porterà all'invasione dell'Afghanistan nel tentativo di dissolvere il regime talebano che aveva dato supporto ad Al-Qaeda. La pretesa di esportare la democrazia e la dottrina della guerra preventiva spingono le truppe statunitensi anche in Iraq. Il paese, che si era ritrovato compatto nel nome della libertà, oggi si presenta più diviso che mai. Il presidente Trump oggi sarà al Pentagono nel mezzo di una campagna elettorale di medio termine che potrebbe punirlo, soprattutto per le conseguenze del nuovo conflitto che ha ingaggiato, quello all'Iran, con il rischio che la guerra al terrore inaugurata 25 anni fa diventi una forever war, una guerra per sempre. Da New York, Francesca Romana Elisei per il GR1.
2: L'11 settembre, dunque, la fortezza Stati Uniti si scoprì fragile. Tra le cose che cambiarono, anche la percezione che la superpotenza aveva di sé. Lo spiega Paolo Magri, presidente del Comitato Scientifico dell'ISPI.
8: Con l'11 settembre l'America, uscita egemone dalla guerra fredda con l'Unione Sovietica, si scopre vulnerabile dentro casa e investe migliaia di miliardi per la sicurezza interna e le guerre in Afghanistan e Iraq. Guerre lunghe, guerre inconcludenti, esce un'America ancora egemone, ma con però le prime crepe sulla capacità e volontà di guidare il mondo.
7: 25 anni dopo il contesto è cambiato, il jihadismo battuto in casa si sposta altrove, però altri nemici emergono.
8: Il terrorismo

0: terrorismo che minaccia ora più l'Asia e l'Africa non è più la prima preoccupazione USA. Ma mentre Washington era distratta dalle guerre al terrore in Medio Oriente, iniziava la straordinaria ascesa cinese che ha portato Pechino ad essere l'unico vero rivale militarmente, tecnologicamente e economicamente degli USA.
1: Quanto ha inciso l'11 settembre sulle politiche migratorie americane e anche su quelle di Trump?
0: Cambia radicalmente il paradigma, perché frontiere e immigrazione diventano anche questioni di sicurezza nazionale. Trump porta ancora più avanti questa logica, la cavalca. Il terrorismo non spiega la sua politica migratoria, ma aiuta a renderla politicamente più normale e giustificabile.
1: Alba Arcuri, GR1.
2: I paesi arabi del Golfo Persico stanno organizzando un incontro con l'Iran per lunedì in Oman alla ricerca di un accordo temporaneo per sbloccare la navigazione nello stretto di Hormuz. Lo afferma il Financial Times. Intanto il governo dello Yemen chiede l'intervento delle Nazioni Unite per fermare i ripetuti attacchi degli Houthi. Il corrispondente.
3: Al grido di morte all'America e morte a Israele, gli Houthi avanzano. I ribelli sciiti dello Yemen, alleati di Teheran, hanno conquistato ieri l'isola di Zuqar e il porto di Mocha, snodo cruciale sul Mar Rosso, vicino allo stretto di Bab el-Mandeb, un passaggio largo solo 20 km e strategico perché da lì si controllano i transiti da e verso il canale di Suez e quindi il Mediterraneo. Gli Houthi colpiscono anche gli impianti petroliferi in Arabia Saudita, ma secondo il sito Axios, il presidente americano Trump avrebbe già respinto due volte la richiesta di Mohammed bin Salman di attaccarli. E anche in Iran continua l'escalation. Altre due navi sono state attaccate nello stretto di Hormuz, una è in fiamme, mentre i Pasdaran si dicono pronti a nuove operazioni offensive e secondo il Wall Street Journal avrebbero ripreso la produzione dei missili balistici. Il vicepresidente degli Stati Uniti Vance, secondo il New York Times, avrebbe contattato direttamente i comandanti americani, preoccupato per le scorte di armi e la resistenza iraniana. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
2: A Dallas si chiude la convention del Partito Repubblicano in vista delle elezioni di metà mandato a novembre. Parla il vicepresidente Vance tra i favoriti per la prossima candidatura presidenziale. Noi il partito del buonsenso, idem quello che odia l'America, ha affermato Vance. Trump ha ribadito la promessa di $5,000 a ogni americano in caso di vittoria e ha esortato gli elettori a un giuramento di fedeltà. Chi non ci vota andrà all'inferno, ha dichiarato. La guerra tra Russia e Ucraina. Dopo il raid di Mosca sul centro commerciale in pieno giorno a Pavlograd, torna sotto pesante tiro la capitale.
4: Bersagliata di nuovo nella notte Kiev. Droni russi hanno raggiunto un edificio residenziale di 9 piani che è andato a fuoco nel quartiere di Dnipropetrovsk. Al momento ci sono 8 feriti. Le forze ucraine hanno risposto colpendo la città di Saratov, a sud-est di Mosca. Canale Telegram hanno mostrato filmati di incendi in una raffineria di petrolio e in un deposito del colosso russo dell'e-commerce Ozon. La capitale ucraina nei giorni scorsi è stata più volte attaccata dopo la tregua per la visita degli inviati di Trump, Witkoff e Kushner. Lunedì, subito dopo la loro partenza, Mosca ha lanciato un attacco missilistico su vasta scala, uccidendo 5 persone e ferendone 35. 2 giorni fa un altro raid che ha ucciso una donna e ferito diverse persone. Ieri, in pieno giorno, il bombardamento su un centro commerciale a Pavlorad, nell'oblast di Dnipropetrovsk, 5 i morti, 67 i feriti. Nel frattempo il Cremlino nega ogni coinvolgimento nella vicenda del drone che ha attraversato i cieli moldavi e romeni poco prima della partenza dell'aereo di Zelensky, che ha dovuto rimandare di qualche ora il decollo. Marco Barbonaglia, GR1.
2: Oggi anniversario dell'altro 11 settembre del 1973, quando in Cile il generale Pinochet, con l'aiuto della CIA, rovesciò il governo del presidente socialista Salvador Allende, instaurando una dittatura militare. Migliaia di oppositori furono uccisi o scomparvero come desaparecidos. Per la prima volta dal ritorno della democrazia, il governo cileno, guidato dal presidente di estrema destra José Antonio Kast, non organizzerà una cerimonia ufficiale. Sono le 8:13, la cronaca con un'ultima ora arrivata da Barletta. Un operaio di 34 anni è morto precipitato da un'altezza di 9 metri mentre era al lavoro in un oleificio. Il 34enne era su un cestello accanto alla bocca di un silo quando, per cause ancora da stabilire, è precipitato nel vuoto. L'area è stata sequestrata. Danni e disagi al centro-nord per il maltempo delle ultime ore. 2 morti in Friuli Venezia Giulia e Toscana.
5: Drammatico il bilancio delle vittime di questa ondata di maltempo. In provincia di Udine una donna di 80 anni è morta dopo essere rimasta intrappolata nella sua auto in un sottopasso allagato. Sotto shock i carabinieri che hanno cercato di salvarla. Il brigadiere Demetri.

0: Demetrio dell'Icardis.
1: Vedevamo che la macchina già galleggiava e l'acqua era tanto alta, perciò non ho esitato insieme al collega a buttarci dentro e a cercare di tirare fuori la signora. Chiedevo aiuto anche ai colleghi dei vigili del fuoco che sono arrivati dopo.
0: In provincia di Siena una donna di 80 anni è stata colpita a morte da una scheggia di una finestra andata in frantumi durante una tromba d'aria. In Toscana oltre 63.000 fulmini registrati, i fiumi Salarno e Bruna sono a livello di guardia. Per una frana in Valtellina evacuate 45 persone. Esondato il torrente Lavagna in provincia di Genova. Nella capitale caduti diversi alberi, un uomo è rimasto ferito. 350 gli interventi della polizia locale. Allagamenti in diverse parti della città. A Ciampino i vigili del fuoco con un'auto gru hanno estratto dall'abitacolo della sua auto un uomo rimasto incastrato. Elena Paba, GR1.
2: E sulle previsioni meteo per le prossime ore, il punto con il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare.
3: Oggi il tempo è destinato a migliorare, anche se rimarrà l'instabilità tra Sicilia e Calabria, sul medio Adriatico e sul nord-est. Domani una nuova perturbazione che interesserà Marche, Abruzzo e gran parte del meridione. Da domenica un deciso miglioramento del tempo, da lunedì le temperature torneranno ad aumentare.
2: È morta dopo 4 giorni di agonia Denise, figlia di Lea Garofalo, la donna calabrese che con coraggio e determinazione si oppose alle violenze dei boss dell''Ndrangheta.
4: Denise Garofalo si è uccisa a 35 anni, la stessa età di quando sua madre Lea Garofalo fu assassinata. Una delle figure simbolo della ribellione alle mafie, Lea Garofalo divenne testimone di giustizia nel 2002. Sotto protezione, lei e Denise furono ospitate per diversi mesi nel 2009 a Campobasso, dove proprio la figlia, il 5 maggio di quell'anno, sventò il sequestro della madre a opera di un sicario dell'ex compagno Carlo Cosco. Nel mese di novembre del 2009, Carlo Cosco decise di portare a compimento il suo piano omicida e attirò Lea Garofalo a Milano con la scusa di parlare proprio del futuro di Denise. Fortissimo il legame tra le due. Alla madre Lea, Denise volle rendere omaggio pubblicamente esprimendosi con queste parole al suo funerale.
5: Per me è un giorno molto difficile. Se è successo tutto questo è solo per il mio bene e non smetterò mai di ringraziarti. Ciao mamma.
4: Da Campobasso per il GR1, Nicolas Leone.
2: Il femminicidio di Aurora Tila, la 13enne gettata dal balcone nel 2024 a Piacenza. La Corte d'Appello di Bologna ha ridotto da 17 a 15 anni la condanna per l'ex fidanzato all'epoca dei fatti minorenne e riconoscendogli le attenuanti generiche. Amaro il commento della madre della vittima che invoca la Premier Meloni. La più piccola vittima di femminicidio non è stata considerata, così i femminicidi aumenteranno, ha detto. L'attentato contro l'ex conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. I legali di Walter Lavitola annunciano ricorso dopo l'ultima decisione dei giudici.
6: La procura di Roma non arretra. Il faccendiere, reo confesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, resta in carcere. No ai domiciliari, come richiesto dalla difesa di Walter Lavitola, il legale Sergio Cola.
7: Rispettiamo in pieno quelle che sono le decisioni della magistratura, anche se nel caso di specie non le condividiamo assolutamente, sia in fatto in diritto.
6: Contro Lavitola resta l'accusa di tentata strage, detenzione e uso di esplosivi, minacce, danneggiamento e soprattutto l'aggravante del metodo mafioso. I giudici del Tribunale del Riesame hanno respinto anche le precisazioni sul movente rese dalla Vitola durante l'interrogatorio di lunedì. Volevo che a Ranucci fosse potenziata la scorta, aveva detto. Dal rapporto con lui speravo in un riscatto sociale. Mentre la difesa prepara il ricorso in Cassazione, prosegue l'inchiesta. Si indaga sugli affari in Africa dell'indagato, ma anche sui presunti buchi temporali nelle chat tra la Vitola e Ranucci che sarebbero emersi setacciando il telefono del faccendiere, cancellazioni sospette sia nelle fasi precedenti che successive all'attentato. Al termine di questo lavoro dovrebbe arrivare la convocazione di Ranucci, parte offesa, come persona informata dei fatti. Eleonora Fioretti, GR1.
2: L'inchiesta sulla strage di Capodanno a Cramontana, nella pratica edilizia per l'ampliamento del Constellation, presentata pochi giorni prima del rogo dai coniugi Moretti, indagati, spunta una firma falsa di un ingegnere. Il dettaglio è emerso nell'audizione dello stesso professionista all'oscuro dell'atto, sentito nei giorni scorsi come persona informata sui fatti. Al momento non è chiaro se i Moretti fossero a conoscenza della contraffazione. Restiamo in Svizzera, dove un autobus turistico con 48 passeggeri a bordo si è ribaltato nella valle dell'Engadina. Diverse persone sono morte, comunica la polizia locale. I turisti erano partiti dall'Olanda, erano diretti in Austria. È un abito celebre, fece scalpore e fa ancora parlare di sé. Va all'asta.

0: il revenge dress, l'abito della vendetta della principessa Diana.
1: La sera del 29 giugno 1994, in un'intervista TV, il principe Carlo raccontava della sua infedeltà coniugale e del legame con Camilla Parker Bowles. Quella sera Lady Diana aveva un impegno pubblico, un galà di beneficenza. Doveva indossare un abito di Valentino, ma all'ultimo cambiò idea. Quando scese dall'auto fu una folgorazione di eleganza e audacia, fasciata in un tubino di seta nero che lasciava scoperte le spalle e le gambe, orlo asimmetrico e profonda scollatura a cuore, l'etichetta di corte praticamente in frantumi. Più che un vestito, Diana indossava un atto di ribellione e coraggio, rubando la scena a Carlo. È passato alla storia, non solo della moda, come revenge dress, l'abito della vendetta. La stessa principessa lo mise all'abito per beneficenza, 3 anni dopo lo acquistò una coppia scozzese. Il 9 dicembre andrà nuovamente all'asta a scopo benefico. Si stima supererà i 250.000 euro. Donatella Gori, GR1.
0: Alla Mostra del Cinema di Venezia, oggi ultimo giorno di concorso e ieri sera applauso record di 25 minuti per NASA, il film israeliano di denuncia sulla distruzione di Gaza. L'inviata.
2: Mi sono chiesto continuamente perché avessero accettato di parlare. È Yuval Abraham che firma con Rachel Zohr Naza, il film israeliano sul massacro di Gaza, quasi una confessione collettiva di 24 voci sui tetti di Tel Aviv. E applauso infinito, c'era anche Gali. Unico documentario aggiunto in extremis al concorso, scopriremo solo domani sera se vincerà il Leone, ma mancano ancora oggi l'iraniano Ali Asghari e l'ultimo italiano Marco Bechis. Unica serie al Lido quest'anno, peccato, con Emanuela Fanelli che si immagina nel 2049 diva dimenticata.
3: Peccato, è andata così, però no, esorcizziamo pure, ridiamo, e pure dovesse succedere, almeno già ho messo le mani avanti.
2: E fuori concorso Scherzetto di Mario Martone con Tony Servillo versione nonno.
4: Un uomo che sa di non avere molto tempo ancora da vivere e invece una creatura che ha tutta la vita davanti, si mettono in moto i pensieri che fanno di questo film uno scherzetto leggero ma pieno di contenuti profondi.
2: Venezia, Miriam Mauti, GR1.
0: La musica con Marisa Monci all'Auditorium Parco della Musica di Roma questa sera per l'unica tappa italiana di Fonica, il tour mondiale dell'artista brasiliana.
5: Anche questa volta non mancheranno gli omaggi alla canzone italiana. Marisa Monci, che negli anni Ottanta si era trasferita a Roma per studiare canto lirico, chiuderà il concerto con una cover in portoghese di Pino Daniele, in scaletta anche Sono come tu mi vuoi di Mina, ma soprattutto i suoi successi arrangiati per orchestra, un sogno diventato realtà.
6: Una sfida per me fare questo incontro della musica brasiliana con la musica classica di altri universi.
5: Samba, jazz, pop e bossa nova. La musica è dialogo, spiega presentando il nuovo brano, Sua Onda.
6: Sempre buono coltivare la speranza dei giorni migliori. E io credo che l'arte, la musica, la poesia, c'è questa missione anche di fare una resistenza poetica, perché la musica è pura onda.
5: Una canzone d'amore che ci riporta al successo dell'estate 2003 con i Tribalistas.
6: Abbiamo molte canzoni cominciate, finite, nuove. Non posso immaginare la mia vita senza loro.
5: Timiso Ara Pinto, GR1.
0: In arrivo un cofanetto speciale e coloratissimo per celebrare i 30 anni della band al femminile di maggior successo di tutti i tempi. Era il 1996 quando Wannabe trasformava 5 sconosciute nel simbolo del girl power con un brano sul valore dell'amicizia femminile che viene prima dei rapporti sentimentali. A novembre uscirà Spice Girls Singles Collection, 14 CD con tutti i singoli, i lati B, remix e versioni inedite. Sono le 8:24 minuti, tra poco la seconda parte di Radio Anch'io. Buongiorno Francesca Rinaldi.
7: Buongiorno Sabrina, buongiorno a coloro che ci ascoltano. Parleremo di femminicidio con la concentrazione drammatica di casi che si è registrata questa estate. Vi presenteremo però anche la storia di una donna che si è salvata.

0: dimostrare che ce l'ha fatta. Tra poco su Rai Radio 1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Francesco Rubino, in regia Fernando Conti, Sabrina Baldetti al microfono. Buona giornata, buon ascolto, linea allo sport.
1: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAIG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, detersivo lavatrice Dixan da 57 lavaggi a 7,99€. Scopri di più su Conad.it.
5: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi stati informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
6: GR1 Sport.
7: Bentrovati all'ascolto da Giorgio Matteoli. Partiamo dal calcio. La prima stoica notte di Champions League per il Como, che inizia nel migliore dei modi.
8: Un 4-1 travolgente che non ammette dubbi. La Champions non è una vetrina in cui il Como di Fabregas possa sfigurare. Anzi, la serata storica non fa tremare. Pace e compagni fanno semplicemente il loro gioco stellare di sempre e vanno a riposo con un doppio vantaggio firmato Baturina. Gol più assist per Duvikas. Il coro del Como nella ripresa sceglie lo spartito del contropiede sulla maggiore spinta dei tedeschi. I numeri non cambiano in termini di occasioni e di gol. Diao e Perrone all'inizio e alla fine calano il poker. Nel mezzo la rete della speranza griffata Maximovic. Fabregas si gode la vittoria e il livello raggiunto dalla sua squadra.
9: Sono contento, non so se la parola è contento della maturità, però sì di come abbiamo letto la partita in tutti i momenti. A questo livello non può essere dominante per 90 minuti. Questo è il livello Champions, nel senso che sbaglia te, loro non sbagliano.
8: Campionato Champions poco conta, questo Como che scoppia di salute non deve porsi limiti e con lui fa bella figura in Europa tutto il calcio italiano. Da Como con Adriano Totaro, Diego Carmignani, GR1.
7: La Roma invece torna dalla Turchia con un pareggio.
10: 7 anni dopo la notte di Porto, la Roma torna in Champions, porta a casa un punto e la domanda, come sempre quando si viene raggiunti, è un punto guadagnato o sono due punti persi? Di certo, giocare al Chobani Stadium non è facile, l'impianto diventa una bolgia infernale, la prima mezz'ora è letteralmente da mal di testa, tra fischi al possesso palla romanista e tifo ai limiti del folle quando spingono i turchi. Ma i giallorossi sono bravi a calarsi subito nel clima, prendono le misure ai turchi e vanno in gol con Cristante, un colpo da biliardo su assist di Malen per l'unico reduce in campo dell'ultima Roma da Champions, quella del 2019. Il più sembra fatto a quel punto, ma nella ripresa dopo appena 3 minuti un'amnesia difensiva libera Archie Brown in area per lo scavetto che vale l'1-1 turco e da lì, anche per via dell'uscita di Kone, tutto diventa più difficile, serve un super svilar e dove non ci arriva il portierone ci pensa la traversa scheggiata da Ake. Finisce 1-1, un buon punto e Giampiero Gasperini alla domanda d'apertura sembra propendere di fatto per la prima risposta.
11: La prestazione della Roma a me soddisfa molto, perché di solito a questi campi esci male, soprattutto le squadre italiane negli ultimi anni. La Champions è di un altro livello rispetto al campionato, contro chiunque giochi trovi gente che viaggia forte. Io non storco il naso per niente, sono consapevole che potevamo perderla, ci sono stati 2-3 episodi molto favorevoli, ma c'è stato anche dei momenti che potevamo vincerla e comunque mi tengo la globalità della partita, no?
10: Istanbul, Manuel Codignoni, GR1.
7: E adesso il volley. L'Italia parte con il piede giusto agli europei maschili.
12: L'inizio è vincente come ci si aspettava in una serata attesa ma non semplice per via del meteo, in uno scenario unico, piazza del plebiscito.

0: L'Italia ha cominciato il suo percorso europeo battendo la Svezia 3-0, parziali a 22, 21 e 17. Il presidente Mattarella a tifare e applaudire gli azzurri, la pioggia a ritardare l'avvio e complicare il primo set, interrotto, alla fine chiuso dopo oltre un'ora. Contesto magico, ma situazione difficile da gestire, ammette il capitano Giannelli.
1: È stata difficile anche dal punto di vista fisico, mentale, un po' tutto, perché insomma avanti e indietro, ringrazio anche la Svezia per non essersi lamentati, insomma, e aver continuato a giocare, aver provato insieme a noi. È stata tosta, quindi veramente grazie a tutti, sono contento anche ovviamente per il risultato, perché siamo riusciti a chiudere abbastanza veloci, anche perché sennò sarebbe stato un problema.
0: Sul 20-16 del terzo set, simbolico e significativo ritorno in campo di Micheletto, era assente da gennaio dall'infortunio alla schiena. Domani il girone proseguirà a Modena, gli azzurri sfideranno la Grecia. Manuela Collazzo, GR1.
2: MotoGP, questo weekend si corre in casa nostra per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini sulla pista di Misano, tanta attesa per Marco Bezzecchi, un estratto dell'intervista di Luca Cesaretti che sentiremo oggi nel giornale delle 12.
3: Sto meglio, la spalla procede bene, mi sento al 98%, il ginocchio purtroppo mi crea sempre tanto liquido dopo lo sforzo, soprattutto di un weekend, però è una cosa che sapevamo e che accettiamo. Sarà sicuramente un fine settimana tosto. Questa è una pista dove i tempi sono sempre molto vicini l'uno con l'altro.
2: In chiusura il tennis, agli US Open femminili la finale sarà tra Sabalenka e Rybakina. E per lo sport è tutto, grazie per l'attenzione e buona giornata su Radio 1.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
6: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i frullini con cacao e nocciole Selex da 700 grammi. Per tutto settembre a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
5: E dai, Scudo, ma che ti sei arrabbiato?
7: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
8: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
9: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
10: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
11: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
12: Lorena è figlia di tutti noi, una ragazza d'oro.
13: Nel paese la conosciamo tutti, penso pure io un figlio, quindi capisco perfettamente lo stato d'animo in cui il papà e la mamma stanno.
14: Credo che come comunità dovremmo fare tutti qualcosa affinché queste tragedie, che non ce ne siano più, che Lorena sia l'ultima. Le donne non possono essere considerate oggetti, perché siamo persone, non apparteniamo a nessuno, apparteniamo solo a noi stesse.
15: Bisogna insegnare a questi ragazzi che il no deve essere accettato, e oggi si dice troppe volte sì ai figli, crescendo con tanti sì, non si rendono conto, non capiscono che il no deve essere accettato. Se tu sei uno sportivo accetti una sconfitta, da uomo devi accettare un no, devi accettare un rifiuto, e noi dobbiamo essere libere, dobbiamo sentirci libere, se non stiamo bene in una relazione, a dire no, a dire basta.
16: Sono le 8:33 minuti, seconda parte di Radio Anch'io, di nuovo ben trovati all'ascolto da Francesca Rinaldi al microfono. Parliamo di violenza sulle donne, parliamo di femminicidi. Le voci che avete ascoltato le ha raccolte il nostro collega della redazione cronaca Simone Zazzera al funerale di Lorena Isceri a Squinzano, provincia di Lecce. Lorena è la donna uccisa dall'ex compagno che l'ha buttata giù da un viadotto sull'autostrada A1. Simone è con noi. Buongiorno Simone, tu sei tornato.
17: Buongiorno agli ascoltatori.
16: Sei tornato ieri dal funerale di Lorena.
17: Sì, un funerale estremamente toccante. L'immagine di Lorena sui maxi schermi, tutta la città di Squinzano con questi drappi rossi alle finestre, sulle inferriate, i palloncini rossi lasciati volare in cielo, tante ragazze con tanti ragazzi con i segni rossi sul volto, con le scarpette rosse per dire no alla violenza sulle donne, ma soprattutto la figura del padre che abbiamo sentito in quell'appello così toccante alle istituzioni, affinché di altre tragedie così non ce ne siano. Alla fine del funerale il padre Franco ha abbracciato la bara bianca che era coperta di fiori rossi, ma soprattutto ha voluto prendere la foto della figlia e da quella ha lanciato baci a chi era in chiesa, a chi era sul sagrato, come ha

0: Vorrei dire è lei che vi ringrazia per essere qui, è lei che vi ringrazia per far sì che l'attenzione su questi temi sia sempre alto. Accanto a lui c'era la madre Antonietta che si era portato dietro in quella chiesa dove la figlia era stata battezzata il peluche della figlia, e c'erano anche tante persone che abbiamo sentito le loro voci. C'era la cugina Francesca che ha detto: noi non potevamo immaginare che le cose precipitassero in quel modo, non se n'era accorto neanche lo psicologo, non potevamo farlo noi. Lorena cercava solamente amore, non possiamo condannarla per questo. E poi c'è il parroco che durante l'omelia ha voluto lanciare un messaggio molto molto forte sull'amore, su cos'è l'amore, sul concetto d'amore e su come questo non vada mai confuso con altro. Sentiamolo.
1: C'è una differenza abissale tra l'amore e il possesso. Se una persona ti dice no, quel no va rispettato.
0: E proprio su questo concetto anche molte persone sono tornate, persone che hanno lasciato messaggi estremamente toccanti durante la Camera Ardente. E insomma, l'attenzione su questi fenomeni va mantenuta alta soprattutto con chi li ha vissuti in prima persona. Certo, farlo raccontare alle vittime è sempre molto difficile, anche quelle che ce l'hanno fatta. Noi questa mattina qui abbiamo una persona che ha rischiato di fare la stessa fine di Lorena. Per fortuna è qui con noi questa mattina e io vorrei dare il benvenuto a Valentina Bilia, che se è qui con noi. Ci senti, Valentina?
2: Sì, vi sento, buongiorno.
3: Valentina, buongiorno anche da parte mia, grazie di essere con noi, di aver accettato di raccontare la tua storia.
2: Grazie a voi.
0: Era il 12 luglio quando sono riuscito a trovare il numero di Valentina e vorrei che fossi tu però a raccontare cosa ti è successo quella mattina di domenica.
2: Sì, quello che è successo quella mattina è stato che mi trovavo a dare delle lezioni di flamenco. Il mio lavoro è quello di danzatrice, di insegnante, e un mio allievo, nonostante gli avessi chiesto di non partecipare più alle lezioni per degli atteggiamenti inopportuni che aveva avuto lui nei miei confronti, lui si presentò ugualmente a lezione, quindi mi trovai davanti a lui da sola nei parcheggi. E in quel momento, quando me lo sono trovata di fronte, mi sono un po' spaventata, però non ho assolutamente percepito il livello di pericolo a cui sarei potuta andare incontro. E gli ho chiesto di andarsene, gli ho detto che insomma gli avevo già spiegato i motivi per cui non avrebbe potuto partecipare alle lezioni, e lui insomma a un certo punto ha preso un fucile e mi ha sparato contro. Quindi
0: tu hai visto questa persona che prendeva il fucile dal cofano dell'auto, che lo caricava, e qual è stata la tua reazione in quel momento?
2: La mia reazione è stata, per qualche secondo sono rimasta immobile, e io questo l'ho potuto ricordare solo dopo, anche guardando le immagini, perché c'erano delle registrazioni del fatto, e sono rimasta pietrificata perché sorpresa proprio dal fatto che una persona che questa persona potesse prendere un fucile e spararmi contro per questo motivo. Poi era totalmente assurdo tutto quanto, quindi
0: Tu comunque hai avuto la prontezza di scappare. Quel colpo dove è finito?
2: Il colpo è finito sul muro e quel proiettile poi ha rimbalzato dentro la scuola. Io in quel momento sono scappata, purtroppo non sono riuscita a entrare dentro la scuola prima del suo sparo, quindi quando lui ha sparato io stavo scappando, stavo correndo per tornare dentro la scuola
0: e salvarti la vita.
2: Esatto, salvarmi. È stato un miracolo che non mi abbia colpita, perché poi ho scoperto che quella pallottola era una pallottola letale. Lui aveva questo porto d'armi per uso caccia e avrebbe potuto usare anche altri tipi di pallottole, ma quella là era proprio letale, quindi il suo obiettivo era quello di uccidermi. E poi si vede nel video il fucile puntato proprio verso di me, e subito dopo lui si è tolto la vita.
0: Si è sparato con la stessa arma.
2: Esatto.

0: A distanza di tempo di quell'immagine, che cosa resta? Ma soprattutto tu quel giorno ci hai chiesto di restare anonima, volevi non fosse su di te l'attenzione, ma su quello che avevi subito. Oggi invece hai deciso di parlarne con noi, di venire allo scoperto, di metterci la faccia. Perché?
1: Sì, perché inizialmente la mia necessità era quella di tutelare soprattutto i miei figli che ancora non, insomma, non mi sentivo di raccontare subito l'accaduto per la gravità che comportava. Quasi subito dopo, però, i giorni seguenti, ho sentito una urgenza dentro di me, di fare qualcosa con tutto questo dolore, perché poi quello che rimane è una ferita grandissima, veramente grande, non solo per la ravvicinanza in quel momento con la morte, ma io penso più che altro quello che mi ha sconvolto di più è stato vedere una persona in preda alla follia più totale, quindi cosa può succedere se qualcuno decide, perché non accetta il tuo no, non accetta il tuo rifiuto, decide di toglierti la vita. Vedere i suoi movimenti in preda a questa follia è stato per me il dolore più grande.
0: E oggi anche di questo parlerete perché hai organizzato un evento il cui titolo è L'unica arma è la voce, lì a Cagliari, per parlare proprio di violenza contro le donne, per tenere alta l'attenzione. Ci racconti di cosa si tratta?
1: Sì, questo incontro di stasera è qualcosa che nasce in maniera molto spontanea, appunto, proprio da questa urgenza di riunirci, di riflettere su questa tematica, che è troppo presente, ancora troppo presente al giorno d'oggi. E quindi ritrovarci, poter parlare anche in maniera attiva, no? Partecipativa, cosa possiamo fare al riguardo, cosa possiamo smuovere dal basso, cosa possiamo chiedere a delle istituzioni che non ci tutelano, e mettere l'attenzione su questo, su quello che noi possiamo fare.
2: Valentina, in chiusura, dacci per favore le coordinate di questo appuntamento che hai organizzato. Luogo e ora.
1: Questo evento si terrà stasera alle 19:30 a Suzzirculo, a Cagliari,
2: Perfetto,
1: via
2: così.
1: Molise numero 58.
2: Così per chi è in zona, magari è interessato a partecipare, abbiamo dato anche questa informazione. Grazie, grazie a Valentina
0: Grazie
2: Pria,
0: davvero, Valentina.
2: grazie per essere stata con noi e per aver avuto il coraggio e la forza di raccontare quello che ti è successo. E diamo il buongiorno anche alla nostra altra ospite, Mariangela Zanni, presidente del Centro Veneto Progetti Donna. Buongiorno Zanni.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno. Allora, ha ascoltato con noi anche questa storia. Io con lei vorrei parlare un po' anche dei dati, perché nel corso del 2025 sono state 97 le donne uccise, un numero molto alto, ma per fortuna in calo rispetto alle 118 registrate nel 2024. L'associazione di cui lei è presidente gestisce centri e sportelli antiviolenza a Padova e provincia, e non solo, voi siete anche coloro che gestiscono, che curano il numero nazionale appunto per le emergenze, il 1522, il numero per il contrasto alla violenza di genere. Voi da questo osservatorio, diciamo privilegiato, notate un calo di questi casi?
3: Noi notiamo in realtà un lieve aumento delle richieste di aiuto, nel senso che sappiamo che la violenza è un fenomeno sommerso e quindi quando c'è un aumento nelle richieste è un dato positivo perché significa che appunto sempre più donne escono da quel silenzio appunto che spesso le ha costrette nelle loro case, nelle relazioni appunto violente, soprattutto quando ci sono casi di femminicidio, quando i media ne parlano in modo molto, molto presente e quindi appunto danno anche i numeri di riferimento, le chiamate aumentano sia al numero nazionale 1522 ma anche i numeri dei centri antiviolenza, perché se ne parla di più, viene anche raccontato come si manifesta questa violenza e molte donne spesso si riconoscono.

0: conoscono nei racconti appunto che ascoltano e che leggono magari nei quotidiani e ascoltano nei media. Per cui appunto c'è un'emersione del fenomeno, che è un fenomeno comunque che è molto presente. Parliamo di una donna su tre, l'Istat ce lo sta dicendo, lo sta rilevando da diversi anni, da più di 20 anni di indagini statistiche, quindi è un fenomeno strutturale. Non dobbiamo pensare che quando ascoltiamo casi di femminicidio o casi di violenza siano delle emergenze, ma sono purtroppo, fanno parte della quotidianità di milioni di donne nel nostro paese.
1: Ecco, Zanni, le giro la domanda di un nostro ascoltatore Marco che ci scrive da Milano, continuate a dire emergenza, ma si possono avere dei dati più completi? Gli omicidi di donne da parte di partner o ex partner, che poi sono la maggioranza, no, dei femminicidi, sono aumentati negli ultimi 20, 30 o 50 anni? Se sono aumentati, in che misura? Insomma, ci chiede un quadro molto, molto completo, che forse è un po' difficile da dare, anche perché ricordiamo che il reato di femminicidio è entrato in vigore nel dicembre dello scorso anno.
0: Sì, allora, a parte il reato che poi deve avere tutta una serie di elementi, noi
1: Certo.
0: abbiamo il dato Istat degli omicidi di donne da parte di partner o ex o comunque un altro familiare e vediamo che negli ultimi 20 anni in realtà il dato si è mantenuto costante, nel senso che abbiamo tra i 100 e i 130 femminicidi all'anno, con dei cali alcuni anni, ma poi degli aumenti gli anni successivi, quindi
1: Cioè
0: possiamo
1: non c'è
0: ritenere
1: un
0: proprio negli anni.
1: trend in discesa, insomma,
0: Non
1: purtroppo
0: c'è
1: non
0: un
1: ne
0: trend,
1: possiamo
0: no,
1: ancora
0: no,
1: parlare.
0: no.
1: Senta Zanni, uno dei casi che più ha colpito quest'estate, che è stata un'estate nera, ecco, da questo punto di vista,
0: Sì.
1: è stato quello di Tania Terrin, uccisa la sera di Ferragosto a Campo Nogara, in provincia di Venezia, dal suo ex compagno. La donna lo aveva denunciato, ma il questore gli aveva dato solo un ammonimento.
0: Qui, a parer nostro, insomma, di centri antiviolenza manca ancora una formazione completa di tutte le realtà, gli operatori e le operatrici che si occupano di accogliere le richieste di aiuto delle donne. C'è bisogno di formare a una corretta valutazione del rischio. In quel caso c'era stato anche un tentativo di strangolamento nei mesi precedenti, che nella valutazione del rischio è un elemento che fa alzare il rischio in modo molto, molto alto. Purtroppo, appunto, noi abbiamo uno Stato che si è dotato di tante misure a protezione delle donne, non sempre queste misure poi vengono attuate in modo corretto, proprio perché a volte manca anche una conoscenza specifica del fenomeno, che è un fenomeno complesso e deve essere studiato, conosciuto, e le persone devono essere formate
1: Assolutamente,
0: ad
1: anche coloro che
0: accogliere.
1: poi devono indagare su questo. Zanni, adesso ridò la parola al collega Simone Zazzera della redazione Cronaca, perché ieri c'è stata appunto un'altra notizia di cronaca che ha riguardato un femminicidio di 2 anni fa.
2: Sì, era il 25 ottobre del 2024 quando Aurora Tila aveva solamente 13 anni, è stata uccisa dall'ex fidanzato che all'epoca di anni ne aveva 15. Il ragazzo in primo grado era stato condannato a 17 anni, ieri l'appello, la condanna è stata ridotta a 15 anni e ovviamente la madre Morena Corbellini, la madre della vittima, ha reagito così, con il dispiacere di una madre, sentiamola.
3: Tra 10 anni non si deve morire a nessuna età, però non è stato tenuto in considerazione nulla. Alla fine aumenteranno perché intanto sanno che le pene non sono niente, perciò aumenteranno. O interviene la Premier e ci mette veramente una pezza, o se no continueranno. Per me questa non è giustizia. E infatti i femminicidi vanno avanti, ce lo dimostrano i dati statistici.
2: Dottoressa Zanni, dal suo punto di vista, da chi gestisce un osservatorio contro la violenza sulle donne, una sentenza di questo tipo, che messaggio manda secondo lei?
0: Allora, io non entro nel merito della sentenza perché ci saranno state, insomma, delle motivazioni anche tecniche. Io spero che ho letto, insomma, che il ragazzo farà un percorso proprio di consapevolezza rispetto al reato che ha fatto e spero che appunto questo percorso sia utile per produrre in lui un cambiamento, che è quello un po' che chiediamo quando parliamo di agire sugli uomini quando agiscono la violenza, di appunto portarli in un percorso che possa veramente portarli a cambiare e a rendersi conto che quello che hanno fatto è una cosa gravissima. E sicuramente, insomma, il fatto di il femminicidio di Aurora è stato un femminicidio che ha scosso la comunità perché si tratta della vittima più giovane in tutta Europa e questo ci fa anche riflettere.

0: riflettere sul fatto che comunque queste situazioni avvengono anche proprio tra i giovanissimi, nelle prime relazioni, e che è importante quindi lavorare prima, lavorare nelle scuole con percorsi di educazione, con percorsi che riescano a, come dire, far comprendere che appunto anche le donne hanno un loro diritto di poter sottrarsi alle relazioni quando non le vogliono.
1: Grazie Mariangela Zanni, presidente del Centro Veneto Progetti Donna, e diamo il buongiorno anche alla nostra ultima ospite di oggi, Flaminia Saccà, professoressa di sociologia dei fenomeni politici alla Sapienza di Roma. Buongiorno professoressa.
2: Buongiorno a voi.
1: Lei è anche presidente dell'osservatorio STEP, Ricerca e Informazione, un osservatorio nazionale sulla rappresentazione sociale della violenza maschile alle donne nel racconto dei media. Parliamo quindi anche di noi e ci prendiamo anche qualche responsabilità come giornalisti. Nel frattempo però mi faccia leggere qualche messaggio che è arrivato dai nostri ascoltatori. Claudio dice: io non sono etico, sono pure scorretto, darei il porto d'armi per autodifesa a tutte le donne oggetto di stalking. Paolo: ci sono magistrati, giudici incompetenti, purtroppo non è solo mancanza di sensibilità, in riferimento al caso di Aurora, probabilmente di cui stavamo parlando poco fa. Buongiorno, Cristiano da Roma. Non si possono considerare femminicidi anche quando una donna pone fine alla sua vita a causa del comportamento folle del compagno familiare? Si dovrebbe, purtroppo. Insomma, ci sono tante considerazioni e un ascoltatore ci scrive, Paolo da Bergamo: mi chiedo solo se non si può. Tristezza infinita per Lorena, Lorena Isceri, di cui abbiamo parlato all'inizio. Mi chiedo solo se non si poteva dire, per rispetto ai genitori, che era già morta prima di essere gettata dal cavalcavia. Questo ci aiuta in qualche modo a entrare anche nel discorso che vorrei fare con lei sulla necessità di saper raccontare i femminicidi.
2: Sì, buongiorno. Vorrei intanto precisare che nell'osservatorio, che è un osservatorio che abbiamo messo in piedi in Sapienza, in realtà poi partecipate anche voi con l'Ordine Nazionale dei Giornalisti, la Federazione Nazionale della Stampa, Usigrai e Giulia Giornalisti, quindi è un lavoro congiunto, perché ci siamo resi conto che la rappresentazione culturale dei femminicidi, della violenza maschile alle donne, è ancora molto parziale. Che significa questo? Che quando succede qualche evento, come appunto un femminicidio, ma anche quando si tratta di violenza domestica, di stupro, di stalking, c'è la tendenza nazionale, che appartiene a tutti, appartiene alla nostra cultura, alla normalizzazione. È anche difficile individuare la violenza per quello che è, cioè i primi segnali, per esempio, di una violenza nelle relazioni intime spesso vengono scambiati per normali modalità di tutti gli innamorati. Ecco, scambiare la violenza per una lite o per un amore un po' litigarello è veramente molto sbagliato ed è una delle premesse che porta poi a una rappresentazione sbagliata, che poi porta le donne, quando pure riescono a trovare il coraggio e la forza di denunciare, a sentirsi dire magari dai poliziotti non ben formati. Questa della formazione è un tema rilevantissimo che riguarda tante categorie, non soltanto la stampa naturalmente, ma anche le forze dell'ordine, gli avvocati, gli assistenti sociali, i magistrati, che portano poi magari il poliziotto a cui si è rivolta la signora a dire: beh, signora, però non si preoccupi, è stato soltanto un litigio, torni a casa, prepari un bel risotto, un bel piatto di pasta a suo marito e vedrà che si calma. E questo ce lo raccontano le donne che hanno vissuto violenza. Te ne raccontano tante, così. Questo è un tema per noi molto importante, quello
1: Ecco,
2: della formazione.
1: professoressa, una cosa che sta emergendo in questo racconto è che spesso gli uomini che commettono questi crimini sono in qualche modo recidivi, cioè non hanno
2: Sì.
1: un episodio che porta
2: Sì.
1: poi alla morte della donna e basta, ma sono violenze che aumentano, che si caricano anche nel corso del tempo, e poi ci sono
2: Si è
1: problemi.
2: chiamata spirale della violenza, infatti,
1: Assolutamente.
2: con sì.
1: Esatto, ci sono poi problemi poi nel bloccare queste spirali, anche dovute magari, come diceva lei, anche a una mancanza di formazione. Qui tanti ascoltatori puntano un po' il dito anche sui giudici. Le denunce non funzionano, giustizia lenta, farraginosa, ci scrive Luigi da Napoli. E questo dovremmo ricordarlo appunto anche noi quando raccontiamo questi fatti, perché a volte abbiamo letto, ricordo in particolare il caso di Filippo Turetta e Giulia Cecchettin, ma insomma
2: Sì.
1: anche il caso di Lorena Isceri, si tende un po' a romanticizzare la storia.
2: Esatto. Questo tipo di narrazione noi abbiamo analizzato sia, pensi, ormai negli anni 50, oltre 50.000 articoli nazionali sulla violenza maschile alle donne, e

0: circa 800 sentenze. Quindi questo tipo di narrazione noi la ritroviamo sia nella stampa che, ahimè, anche nelle sentenze. Addirittura in una particolarmente rilevante, perché era veramente un esempio pessimo di quelle che abbiamo analizzato, riportava addirittura il giudice che empatizzava con il femminicida. Il riporto testualmente: lei sicuramente lo ha fatto impazzire, lei sicuramente era ubriaca, lei sicuramente gli urlava, badate bene, non c'erano testimoni. E alla fine lui prende un coltello e, in maniera non del tutto umanamente incomprensibile, la uccide. Questo tipo di empatia che la filosofa americana Kate Mann chiama empathy, cioè empatia per lui, purtroppo è ancora molto diffuso, e sicuramente anche lì la scuola e le organizzazioni culturali possono fare molto per ribaltare la prospettiva.
1: Addirittura in una sentenza.
2: Sì,
0: in una sentenza.
2: C'era tra l'altro, dottoressa, il padre di Lorena Isceri, che ricordava non voleva rovinargli la vita, se lo avesse denunciato lo avrebbe fatto, e alla fine ha finito per rovinare la sua. C'è però un'altra cosa che ho trovato durante il funerale alle persone che ho, con le persone che ho intervistato: la necessità di agire sui giovani e su fargli capire la necessità
0: Certo.
2: del no. Cioè, quando una persona ti dice no, quel no deve essere rispettato. Cosa fare nei confronti dei ragazzi più giovani e soprattutto della loro formazione a partire dalle famiglie?
0: Ma certamente delle famiglie devono insegnare il rispetto, ma non possiamo scaricare tutto sulle famiglie. Io credo che sia molto importante introdurre una materia che poi si può chiamare come si crede, ma insomma l'importante è che anche nelle scuole si insegnino quelli che sono i sentimenti, a riconoscerli e a gestirli e a rispettare gli altri.
1: Sì, Saka, allora, tra l'altro, a proposito di questo, vorrei proprio leggere un messaggio che è arrivato da un nostro ascoltatore. Se posso dire, davanti a un reato così grave commesso da un ragazzo così giovane, si riferisce al caso di Aurora, l'intervento di rieducazione dovrebbe estendersi alla famiglia. A 15 anni l'influenza educativa familiare è prioritaria, è importante. La violenza inaudita che ha portato alla morte di una ragazzina di 13 anni dimostra il fallimento del ruolo della famiglia del femminicida. In 10 secondi, lei è d'accordo? Educare anche le famiglie.
0: Sono d'accordo che le famiglie hanno un ruolo cruciale, ma le famiglie sono il precipitato di una cultura. Quindi io direi che bisogna partire dal cambiamento culturale di tutte le organizzazioni che si occupano di questo.
1: È un discorso generale.
0: Sì.
1: Grazie, professoressa Flaminia Sacca, insegna sociologia dei fenomeni politici alla Sapienza di Roma. Sono le 8:57 minuti. Noi ci fermiamo qui, ringraziando in console oggi Alessio Caranzetti, in regia Mauro Convertito, in redazione Federica Forni, Adamarra, Maria Grazia Santo, Elena Zabeo. Ringrazio anche Simone Zazzera della redazione Cronaca, che è stato qui con noi, che ci ha consentito di ascoltare la testimonianza di Valentina. La linea va al GR1 delle 9, ma vi ricordo che alle 10 ci sarà lo speciale di Radio 1 Rai sui 25 anni dall'11 settembre del 2001. Radio Anch'io tornerà poi con lo sport lunedì e con Giorgio Zanchini martedì prossimo, stesso orario 7:30. A tutti l'augurio di una buona giornata e buona fine di settimana.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, mirtilli in vaschetta da 250 grammi a 2,49 euro.
8: Ti piacerebbe studiare, ma pensi di non poterlo fare? Il lavoro, la famiglia, la distanza da un grande ateneo? Con EduNext non devi più scegliere. 35 università italiane, 45 corsi di laurea e circa 40 corsi post-laurea, con un modello che unisce didattica online e momenti in presenza. Percorsi di studio progettati per adattarsi alla tua vita. Le iscrizioni per l'anno accademico 26-27 sono aperte. Scopri i corsi su edunext.it.

0: conad.eu.
1: Convenienza? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex, scontato del 50%, a 8,95€. Scopri di più su conad.it.

0: Ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Francesco Rubino. Si è chiusa nella notte italiana la convention del Partito Repubblicano a Dallas in vista delle elezioni di metà mandato a novembre. Trump ha ribadito la promessa di $5,000 a ogni americano in caso di vittoria e ha esortato gli elettori a un giuramento di fedeltà. Dal suo vice, Vance, tra i favoriti per la prossima candidatura presidenziale, un attacco ai democratici. Noi il partito del buonsenso, idem quello del che odia l'America, ha affermato Vance. Vance, che presenzierà oggi alla commemorazione al World Trade Center a New York per i 25 anni dall'attentato contro le Torri Gemelle l'11 settembre 2001. 2.977 morti totali, compresi quelli al Pentagono e in Pennsylvania. Non sono previsti discorsi, i familiari delle vittime leggeranno i loro nomi. Presenti anche alcuni ex presidenti americani e, nonostante le polemiche della destra, il primo sindaco di New York musulmano, Mamdani. Trump, che renderà omaggio alle vittime al Pentagono. Il ricordo di quel giorno nello speciale qui sulla nostra rete a partire dalle 10. Allora la guerra era al jihadismo nel lontano Afghanistan, oggi invece la guerra in Medio Oriente preoccupa l'avanzata dei ribelli yemeniti Houthi, alleati dell'Iran, lungo le coste del Mar Rosso. La navigazione nello stretto di Bab el-Mandeb resta sicura e regolare. Nessuna minaccia per il commercio, questa è la dichiarazione di un portavoce dei ribelli dopo la conquista della città portuale di Mocha e dell'isola di Zucar, lungo la rotta che conduce al canale di Suez. Il governo dello Yemen ha chiesto l'intervento delle Nazioni Unite per fermare i ripetuti attacchi Houthi. E tutte queste tensioni, crisi che influenzano i mercati, in special modo e pesantemente gli energetici. Allora, per sapere come sta andando Piazza Affari, in apertura di contrattazioni, colleghiamoci con Milano e con Luigina Venturelli.
3: Come dicevi, il petrolio rimane il principale elemento di rischio valutato dai mercati. Ieri il prezzo del Brent è schizzato a quota $109 al barile, questa mattina ritraccia $106, comunque un aumento settimanale del 10%, e allo stesso modo si comporta il gas, che sulla piazza di Amsterdam è quotato quasi a €81 al megawattora, più 12% su venerdì scorso. Le borse europee aprono le contrattazioni in cauto rialzo, Milano e Parigi guadagnano lo 0,5%. Circa, Londra e Francoforte lo 0,3. Le borse asiatiche invece hanno avuto una seduta in forte calo nonostante la solidità di alcuni titoli legati all'intelligenza artificiale, le più pesanti Tokyo e Seoul, che hanno ceduto quasi 2 punti percentuali. A innescare una generale avversione al rischio è anche l'aumento dei rendimenti obbligazionari dopo la decisione ieri della BCE di aumentare i tassi di interesse. Il decennale italiano rende il 4,37%, mentre i titoli del tesoro decennali americani stanno raggiungendo il 5%, una soglia psicologica per cui aumentano le probabilità con cui il mercato sconta che anche la Fed tagli i tassi di interesse la prossima settimana al 70%. A voi.
2: Riforma elettorale. Dopo il via libera del Senato all'emendamento della maggioranza su preferenze e capilista bloccati, i lavori riprenderanno questa mattina alle 10, voto finale previsto per martedì 15 settembre. Poi il testo andrà alla Camera. Mancavano da quasi 35 anni, il centrodestra le ha reintrodotte su proposta di Fratelli d'Italia, così la premier Giorgia Meloni. Le opposizioni invece parlano di promesse tradite, di un sistema che di fatto lascerà la scelta nelle mani dei partiti. La Presidente del Consiglio è poi intervenuta anche sul taglio delle accise, prorogato fino al 17 settembre in attesa di nuovi provvedimenti annunciati per la prossima settimana. Sentiamola.
4: Abbiamo stanziato oltre 60 miliardi di euro per proteggere cittadini e imprese dal caro energia, abbiamo potenziato e allargato il bonus sociale a milioni di famiglie, abbiamo aiutato piccole e grandi imprese ad avere bollette più leggere.
2: Rialzarsi sulle proprie gambe, riappropriarsi di piccoli grandi gesti che da tempo non facevano più parte della loro quotidianità, come passeggiare o salire le scale. Un sogno che diventa realtà per

0: alcuni pazienti che hanno partecipato a un progetto innovativo nato dalla collaborazione tra Università San Raffaele di Milano e Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.
1: Paralizzati per una lesione del midollo spinale, tanto da non avere più controllo sui muscoli delle gambe, quattro giovani si sono potuti alzare dalla sedia a rotelle per tornare a camminare con l'aiuto di un deambulatore, il professor Sandro Iannaccone di Mind Lab.
2: L'autonomia di questi pazienti migliora molto e anche il tono dell'umore, perché il paziente finalmente guarda le persone direttamente negli occhi e non dal basso verso l'alto.
1: Sono tre uomini e una donna, tutti italiani e con meno di

0: 5 anni. La tecnica non richiede impianti cerebrali, ma si basa su uno stimolatore attivato da piccoli movimenti volontari del torace. Dopo 4 mesi di esercizi, i ragazzi sono riusciti a salire delle scale e a stare in piedi aiutandosi con una sola mano. Sono riusciti anche a camminare affrontando curve, pendenze e superfici irregolari. Tanto ovviamente la soddisfazione.
1: Quando ho ricevuto la notizia di essere stato scelto per questo intervento sperimentale, mi ha ridato speranza. L'età è dalla mia parte, ho solo 20 anni. La medicina e la scienza insieme fanno passi da gigante.
0: Federico Mello, GR1.
2: Sport calcio, Champions League, storico successo del Como nel suo debutto in Europa. Lipsia ha battuto 4-1. La Roma invece pareggia 1-1 in Turchia contro il Fenerbahce. E stasera torna il campionato con l'anticipo della quarta giornata, Venezia-Fiorentina. E per questa edizione ci fermiamo qui. Ora linea a Radio 1 Musica. Prossimo GR alle 11.
3: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
4: Ciao Alex.
3: Kimi, ma sono io su questo poster?
4: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
3: Per vederci le partite insieme.
4: Magari, però non ho ancora il wifi.
3: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
4: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
3: Sono appena stato sorpassato.
5: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
7: Via, via!
6: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da due di tartare di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90€. Scopri di più su conad.it.
8: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
9: Nuvola la trovi su siscom.eu.
10: Serve ancora la laurea? Se te lo domandi, ascolta il podcast originale su RaiPlay Sound realizzato con EduNext, la rete di 35 università italiane per una formazione universitaria accessibile, flessibile e pensata per la vita reale. Scopri i corsi su edunext.eu.
11: Radio 1 Musica.
12: Buongiorno amici di Radio 1, Giulia Nannini che vi parla. Saremo insieme fino alle 10 con Radio 1 Musica. In regia oggi c'è Leonardo Gragnoli, alla parte tecnica Luciano Pecoraro, e siamo pronti per cominciare con i vostri messaggi anche al 335-699-2949. Partiamo da una notizia di musica. Da oggi c'è una coppia direi inedita nella musica italiana, ovvero Achille Lauro e Geolier, che appunto hanno fatto uscire proprio oggi il loro nuovo singolo che si intitola Per noi. E allora, vista questa coppia che mi ha colpito perché è quanto mai insolita, la coppia che non ti aspetti, diciamo così, io stamattina vorrei affidare a voi, amici di Radio 1, il ruolo di direttori artistici. Vorrei sapere da voi quali due cantanti italiani, ma anche internazionali, viventi oppure no, vorreste chiudere nello stesso studio di registrazione. Vorrei sapere qual è il duetto che non è mai esistito e che vorreste ascoltare. 335-699-2949. Vi dico subito il mio? Lo dico, l'ho detto? Mina con Beyoncé. L'ho detto, basta, la lancio lì. Io l'ho detto, può essere, non lo so, chiunque vi pare, Freddie Mercury con Lady Gaga, lo vedrei benissimo, i Beatles con, sai con chi Beatles? Lucio Dalla, così, la butto lì, proprio carina come abbinamento. 335-699-2949, partiamo subito con la musica. Ci hanno fatto ballare tutta l'estate, vanno fortissimo in questo periodo. Loro sono di Torino, Pinguini Tattici Nucleari, e questa è Sorry, scusa, lo sento.

Ma fantastici i vostri messaggi al 335-699-2949. Io vi prendo come direttore artistici di Sanremo. Tony da Roma scrive: buongiorno Giulia, sarebbe stato bello un duetto albano Michael Jackson, magari con la nota canzone incriminata. E poi ancora, mi piacerebbe ascoltare un duetto Madonna con Rino Gaetano, ci scrive Pina da Napoli. Ma ragazzi, siete fantastici. Ancora, continuate a raccontarci qual è il duetto che non è mai esistito e che vi piacerebbe ascoltare. 335-699-2949. Andiamo avanti con la musica fino alle 10 quasi oggi su Radio 1 e... A volte per scrivere una canzone che poi entra nella storia non serve aspettare una grandissima ispirazione, basta ascoltare un bambino. E questo è quello che è successo a Radio Gaga dei Queen. Adesso vi racconto com'è nata e non ci potete credere. Siamo nei primi anni 80 e per essere precisi nell'84. Roger Taylor, che è il batterista dei Queen, è in casa con la radio accesa quando suo figlio Felix, che era piccolissimo, ascolta quello che stanno trasmettendo alla radio, indica la radio e pronuncia la sua sentenza, ovvero Radio Cacca. Proprio così, cioè veramente cacca, nel senso francese che ci possiamo tutti facilmente immaginare. Ovviamente Roger Taylor scoppia a ridere, ma questo bambino continua a ripetere questa cosa in continuazione, probabilmente perché il padre stava ridendo molto e quindi il figlio era galvanizzato, e queste parole gli rimangono proprio in testa al batterista. Suonano talmente bene, hanno ritmo e soprattutto raccontano perfettamente ciò che anche lui pensa, ovvero che la radio sta perdendo centralità. Siamo agli inizi degli anni 80, c'è già MTV, i videoclip stanno cambiando il modo di fare la musica. Allora Taylor prende l'espressione di suo figlio,

la trasforma nel più elegante Radio Gaga e costruisce una canzone che è insieme una critica e una grande dichiarazione d'amore alla radio, il mezzo attraverso il quale lui, da ragazzo, poi aveva scoperto il rock and roll. Questa era una curiosità molto carina. Il videoclip, tra l'altro, è fantastico. Andatevelo a rivedere. Questi sono i Queen.

Capito? Perché Radio Gaga, Radio Gugu sono tutti versi effettivamente, se ci pensate, parole da bambini, no? Beh, questa era una curiosità molto carina. E questi erano i Queen su Radio 1 Musica. Sono le 9:19. Io sono Giulia Nannini e staremo insieme fino alle 10. Oggi probabilmente vi ho fatto una bella domanda, ma stanno arrivando delle risposte fantastiche. Vi ho chiesto al 335-699-2949 qual è il duetto che non è mai esistito e che voi vorreste ascoltare. Per esempio Fabio da Zena ci racconta: sarebbe un sogno Bruce Springsteen e Carmen Consoli, due voci completamente diverse ma entrambe molto riconoscibili e tra virgolette terrose. Bellissimo questo duetto, mi piace da impazzire, come mi piace quello di Rita da Ferrara, il duetto con i miei preferiti di sempre, Ivan Graziani.

0: Tiziani e il mio Roberto Vecchioni. E ancora, Gianluigi da Milano, sono così indeciso che non risponderei, forse Mariah Carey e Marco Mengoni? Di sicuro si rompono i microfoni. Dai ragazzi, continuate a raccontarmi così quel duetto che ancora non c'è e che invece a voi piacerebbe moltissimo ascoltare. 335-699-2949. Andiamo velocemente che oggi voglio mettere un po' di musica perché ci sono delle canzoni fantastiche in playlist. E allora c'è anche Alba Chiara, la piccola curiosità, va bella ragazzina che passeggiava per Zocca, questa sicuramente la sapete, però forse non sapete che Vasco ovviamente scrive parole e musica della canzone, ma cede il 50% dei diritti all'epoca quando esce la canzone al produttore Alan Taylor in cambio di una chitarra. Perché? Perché Vasco promette di cedere il 50% dei diritti di Alba Chiara quando la scrive, quando esce, al produttore in cambio di una chitarra? La risposta è molto facile, perché Vasco Rossi all'epoca era agli inizi e non aveva i soldi per comprarsi una chitarra. Precisamente era una Martin acustica che apparteneva appunto al produttore Alan Taylor, e così fecero una specie di baratto. Taylor gli diede la chitarra e Vasco gli riconobbe una quota dei diritti d'autore. Indovinate a chi è andata meglio. Ce l'ascoltiamo, Vasco Rossi su Radio 1 Musica, Alba Chiara.
1: Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col sole. Sei chiara come un'alba, sei fresca come l'aria.

9:24 minuti Radio 1 Musica con Giulia Nannini fino alle 10 e i vostri messaggi al 335-699-2949. A proposito di Vasco Rossi, vi siete scatenati. C'è chi propone il duetto Vasco Rossi con Elisa, c'è chi la spara un pochino più alta, tipo Pino di Lauria in provincia di Potenza, che dice: io finora ho sentito soltanto proposte con persone che non ci sono più, ma perché non proviamo a mettere insieme Luciano Ligabue e Vasco Rossi? A me non è male.

male, per me è bellissimo, io lo farei. Stefano da Pordenone: penso che verrebbe una cosa grandiosa l'accoppiata impossibile Ray Charles e Lady Gaga. Stupendi, stupendi duetti che state proponendo. A proposito di Vasco Rossi, c'è anche chi lo propone: Alessandro da Empoli insieme a Bocelli. Beh, questo è tanta roba, Alessandro Empoli, lo stavo immaginando. Ancora la musica, arriva LP con la sua voce inconfondibile, direi, su Radio 1 Musica, con la sua nuova Don't Stop. È una canzone in cui lei dice che ci sono momenti in cui fermarsi non è proprio un'opzione, bisogna continuare anche quando la strada si complica.

0: Andiamo a scoprire adesso che tempo farà in Italia nelle prossime ore. Dai che forse il gran caldo è finito con le nostre Previt.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp. Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre con una spesa di 30 euro con carta insieme puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
2: Ma sembra di essere in uno stadio stasera!
3: Tale e quale show! Ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo,

0: Tale e Quale Show. Da settembre, il mercoledì sera, su Rai 1.
1: Regina, ma che bel sorriso!
2: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
1: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
3: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
4: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
5: Perché ti sei fermato?
4: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
5: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
4: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
5: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
4: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
5: con TV Rai
4: Radio
5: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
4: Vai su tvsat.tv.
6: Meteoradio.
7: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, venerdì 11 settembre. La perturbazione si sposterà verso il centro-sud, portando nubi e precipitazioni sparse anche a carattere temporalesco su regioni adriatiche, Campania, Basilicata e Calabria. Residui rovesci al mattino al nord, in rapido miglioramento da ovest con schiarite sempre più ampie. Variabilità sulla Sardegna con qualche isolato piovasco, mentre sulla Sicilia il tempo sarà in gran parte asciutto, salvo temporali sul settore nord-orientale. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali o settentrionali. Mari da mossi a molto mossi, specialmente i bacini occidentali. Temperature in calo al centro-sud e sulle coste adriatiche centro-meridionali. Stazionarie o in lieve aumento nei valori massimi al nord. I valori registrati al sud non supereranno i 32-33 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
6: Radio 1 Musica.

fino alle 10. Michele da Procida ci scrive: mi piacerebbe sentire il duo impossibile Laura Pausini e Whitney Houston, e aggiungo io, lì sì che si spaccano i microfoni, wow, due voci incredibili. E poi ancora Salvatore da Bergamo propone il duo Bob Marley ed Elton John, viva la musica. Eh sì, viva la musica, direi, grandissimo duetto. E ancora, immagino un duetto con due voci strepitose dall'aldilà, Michael Jackson con Alex Baroni. Chiudo gli occhi e li sento, ci scrive Antonio. Grazie amici per tutti i messaggi che ci state mandando al 335-699-2949. Continuate a raccontarci qual è il duetto che non è mai esistito e che invece voi vorreste ascoltare. E adesso ci sono cover che ripropongono una canzone, no? E poi ci sono cover che se la prendono quella canzone, la ribaltano e ne cambiano anche completamente il significato, e questo è quello che accade con Respect. Il brano non fu inciso per la prima volta da Aretha Franklin, ma da Otis Redding nel 1965. Nella versione originale questa canzone parla di un uomo che torna a casa, dice di portare i soldi alla propria compagna e in cambio pretende un po' di rispetto. Due anni dopo arriva Aretha Franklin e cambia tutto. Adesso a parlare nella canzone è una donna che è consapevole del proprio valore e che sa anche cosa offre alla relazione, e quindi chiede all'uomo dignità, attenzione e ovviamente rispetto. Quindi diciamo sta fissando le proprie condizioni. La canzone esce nel 1967 in piena stagione delle battaglie per i diritti civili e per l'emancipazione femminile, e così una canzone nata da un uomo che parla ad una donna in realtà poi diventa un messaggio collettivo e uno, pensate, dei più grandi inni femministi della storia. Persino Otis Redding, dato il successo della versione di Aretha Franklin, si è dovuto arrendere e ha detto testuali parole: quella ragazza mi ha portato via la canzone. Ce l'ascoltiamo Aretha Franklin con Respect.

Radio 1 Musica e tantissimi messaggi che stanno arrivando. Ci scrive Cino da Catanzaro: vorrei sognare un duetto alla bussola in Versilia, ovviamente con Mina che è un po' licennata e Elton John. Bellissimo questo duetto. E poi Nicola da Padova che propone un duetto un po' assurdo. Dice Ozzy Osbourne con Raul Casadei. Io quantomeno premio l'originalità, Nicola, ottimo. E ancora un duetto lunare purtroppo mai avverato sarebbe stato David Bowie e David Sylvan, ci scrive Massimiliano. Fantastici, fantastici, siete veramente top, amici di Radio 1. 335-699-2949. Qual è quel duetto che non è mai esistito e che vorreste ascoltare? Adesso la prossima canzone è, a proposito di femminismo, abbiamo sentito Aretha Franklin, Miley Cyrus, Flowers, è una canzone che, con cui lei vince un Grammy ed è famosissima perché è diventato un inno all'indipendenza femminile. Io non ho bisogno di un uomo, nel testo lei dice I can buy myself flowers, mi posso comprare fiori da sola, write my name in the sand, scrivere il mio nome sulla sabbia da sola, parlare a me stessa per ore, I can take myself dancing, cioè posso portarmi a ballare e posso anche stringermi la mano da sola, sì, io mi posso amare meglio di come faresti tu, perché alla fine è I can love me better than you can. E questo mi serve per dirvi che questa canzone in realtà nasce come una canzone tristissima, cioè Miley l'aveva proposta quando appunto si era appena divorziata, ma in realtà stava sotto un treno. La canzone finiva con posso sì fare tutte queste cose che c'erano già, però finiva con I can't love me better than you can, ma non posso amarmi meglio di come fai tu. Pensate a volte quanto un verbo può cambiare il significato di una canzone, no? Addirittura lei proprio ci vince un Grammy, cioè questa cosa la devo dire perché poi ha un successo pazzesco, Flowers. E allora ce l'ascoltiamo su Radio 1 Musica, Miley Cyrus.

Che forte, ragazzi, a volte basta veramente un verbo, can o can't, e cambia completamente il significato di una canzone. Questa era Flowers di Miley Cyrus su Radio 1 Musica. E ancora i vostri messaggi, ne leggo soltanto uno. Gerardo di San Fele ci scrive: che ne dici di Amy Winehouse con Freddie Mercury? Dico, se fosse possibile sarebbe top. L'ho letto questo messaggio in chiusura, perché meglio di così credo non si possa veramente immaginare. Grazie amici per essere stati con noi. Io vi lascio adesso con Complicated di Avril Lavigne, bellissima. Questi sono gli inizi degli anni 2000 e lei che si impone con il suo look, perché la casa discografica la voleva far diventare la nuova Britney Spears, la nuova ragazza della porta accanto, e lei dice no, io voglio essere rock, e per quello che ha potuto ovviamente se l'ha fatta imporsi e ammettere del suo con la sua immagine. Dopo di noi c'è le feste e celebrazioni ebraiche e poi lo speciale dedicato all'11 settembre del GR1. Lasciatemi ringraziare in regia Leonardo Gragnoli, alla parte tecnica Luciano Pecoraro, per le scelte musicali Corinna De Laurentiis e Andrea Cacciagrano. Con Giulia Nannini finisce qua la nostra settimana con Radio 1 Musica, ma vi lascio con Avril Lavigne.

0: Feste e celebrazioni ebraiche.
1: In occasione della festività di Rosh Hashanah, una meditazione di Alfonso Arbib, rabbino capo di Milano e presidente dell'Assemblea dei

Rosh Hashanah è l'inizio del nuovo anno ebraico. Come abbiamo detto più volte in questi commenti annuali su Rosh Hashanah, non è semplicemente un capodanno, è qualcosa di più, è un periodo di riflessione, è un periodo in cui veniamo chiamati a fare un bilancio del passato e un programma per il futuro. Viviamo in un'epoca difficile e soprattutto assolutamente imprevedibile. Ci sentiamo schiacciati da un mondo che non sappiamo verso cosa va. Viviamo guerre, viviamo instabilità continua e ci sentiamo sostanzialmente impotenti davanti a tutto questo. Il messaggio di Rosh Hashanah però è che non è così. Il messaggio di Rosh Hashanah è che noi abbiamo libertà di scelta e che la nostra libertà di scelta ha un'influenza su noi stessi e sul mondo intero. C'è un passo del Talmud, nel trattato talmudico di Kiddushin, cui si dice che tutto il mondo deve essere considerato per metà colpevole e per metà meritevole, e ogni essere umano è per metà colpevole e per metà meritevole. Perché questo stare a metà? La risposta è questa: perché ogni azione può avere un'influenza sul nostro destino personale, individuale, ma può avere un'influenza sul mondo intero. Questa è l'idea. L'idea è che ognuno di noi, per quanto si possa sentire piccolo e insignificante, in realtà non è né piccolo né insignificante. Ognuno di noi può incidere sulla realtà in cui vive. Ognuno di noi può decidere il destino del mondo. Questa è l'idea della tradizione ebraica. Che significa una cosa del genere in pratica? Cosa vuol dire provare a incidere? Provo a suggerire un paio di cose. Innanzitutto, provare a incidere vuol dire fare un conto con noi stessi, provare a capire che cosa facciamo di giusto e di sbagliato, che cosa va corretto, che cosa va indirizzato in maniera diversa. Rosh Hashanah è il periodo che nella tradizione ebraica è chiamato della Teshuvah, che normalmente viene tradotto con penitenza o pentimento. In realtà Teshuvah vuol dire ritorno. Che significa ritorno? Ritorno a cosa? Ovviamente si possono dare risposte diverse per quanto riguarda il ritorno a cosa, ma una possibilità di risposta è questo: dobbiamo ritornare all'origine delle nostre azioni, dobbiamo provare a capire quali sono le radici di ciò che facciamo, non semplicemente occuparci dell'azione pratica che stiamo facendo, non occuparci semplicemente della superficie, ma provare ad andare alla radice. Come si fa un'operazione del genere?

0: come riusciamo ad andare alla radice? Beh, un elemento fondamentale è provare a conoscere e a capire. Noi dobbiamo occuparci di noi stessi, ma ovviamente dobbiamo occuparci anche degli altri. Il rapporto col prossimo è fondamentale per la tradizione ebraica, per qualunque tradizione religiosa. Però che significa occuparsi del prossimo? Occuparsi del prossimo non è semplice in realtà, è complicato. C'è un racconto hassidico in cui il fondatore del movimento hassidico, il Baal Shem Tov, si trova in un'osteria. Si avvicina a lui un ubriaco e questo ubriaco gli chiede: mi vuoi bene? Il Baal Shem Tov risponde: certo che ti voglio bene. E l'ubriaco dice: come fai a dire di volermi bene se non sai neanche chi sono? Baal Shem Tov dice: un ubriaco mi ha insegnato l'amore per il prossimo. Mi ha insegnato che non si può amare il prossimo senza conoscerlo. Beh, credo che sia un insegnamento fondamentale, soprattutto nella nostra epoca. Noi viviamo in un'epoca in cui siamo bombardati dalle informazioni, in cui apparentemente sappiamo tutto, possiamo sapere tutto. In realtà non sappiamo niente. In realtà noi viviamo in un'epoca in cui siamo bombardati da quelle che vengono chiamate fake news. Veniamo bombardati da notizie false e comunque il nostro giudizio sulla realtà è un giudizio che sempre più diventa un giudizio superficiale. Beh, uno degli elementi su cui possiamo intervenire e uscire da questa superficialità, tentare di capire il mondo in cui viviamo, perlomeno parzialmente, tentare di approfondire. Noi viviamo in un periodo di prepotente rinascita dell'antisemitismo. Sembra che gli ebrei siano i responsabili di tutto il male del mondo. L'antisemitismo ha una lunga storia. Però un elemento di questa storia è sicuramente la superficialità del giudizio. Gli ebrei sono stati capri espiatori di ogni crisi dell'umanità. Lo sono stati inventando complotti ebraici, inventando intenzioni malvagie, inventando l'immagine dell'ebreo cattivo. Beh, è urgente che tutto questo vada superato, e c'è un solo modo per superarlo: tentare di combattere i pregiudizi, ma soprattutto tentare di capire il mondo in cui viviamo, tentare di capire il popolo ebraico, tentare di capire anche chi si oppone al popolo ebraico, tentare di capire i conflitti con cui abbiamo a che fare, tentare di capire che non tutto è bianco e nero. Tentare di capire questo è da una parte fondamentale per affrontare il nuovo anno, dall'altra è un modo di incidere nel nostro piccolo sul mondo e sull'umanità intera. Shana Tova a tutti, che sia un buon anno, che sia un anno che ci porti buone notizie, che ci porti tranquillità, che ci porti serenità.
1: Abbiamo trasmesso Feste e celebrazioni ebraiche.

0: speciale GR1.
1: Le 10 e 14 secondi, bentrovati all'ascolto da Fabrizio Noli, per uno speciale dedicato integralmente, almeno in teoria, all'11 settembre 2001, ai 25 anni. Però la notizia, poco fa, appunto, giunta in redazione, della morte di Emma Bonino ci obbliga inevitabilmente a cambiare i programmi, almeno all'inizio di questo speciale. Ci ha raggiunto infatti in studio il collega del politico Lucio Bondì, a 78 anni, appunto, un commento a caldo per la morte di Emma Bonino, leader radicale, sempre e comunque. Bondì.
2: Sì, la notizia è stata data proprio dal suo partito Più Europa, che ha voluto ricordare in primo luogo le lotte di Emma Bonino per i diritti civili. La storica leader radicale aveva legato il suo nome a partire dagli anni 70 alle battaglie politiche per il divorzio e poi per l'aborto. Proprio per la vicenda dell'aborto era stata anche arrestata nel 75, aveva raccontato la sua esperienza nelle parole che chiedo se la regia ha preparato e può inviare. E poi
1: ora ci fanno segno che non sono ancora pronte queste parole.
2: E poi era stata più avanti prima commissario europeo, poi ministro, sia con il governo Prodi e poi con il governo Letta, e anche più volte candidata senza mai poi entrare davvero in lizza per il Quirinale. Sentiamo allora le parole di Emma Bonino.
3: Per ragioni personali mi ritrovo nella necessità di volere o dovere abortire. Cominciai a parlarne con le amiche, scoprì che quasi tutte avevano avuto quelle esperienze. Mi fu dato un indirizzo a Firenze. Ci andai, decisi che mai più, mai più, mai più nessuna doveva subire questa umiliazione.
2: Noi siamo collegati con l'editorialista del Corriere della Sera, Ferruccio De Bortoli. Buongiorno De Bortoli.
4: Buongiorno, eccomi qua.
2: Questo era il nostro primo ricordo di Emma Bonino. Lei che ricordo ha della sua figura politica e delle sue battaglie?
4: Io ho un ricordo di una persona dolce, di una persona capace di parole di straordinaria umanità e anche di conforto nei confronti delle persone, quindi una grande attenzione per il prossimo, anche e soprattutto per il prossimo che non la pensava come lei. Io penso che sia stata una grande combattente radicale anche contro la sua stessa malattia, insomma, non ha mai smesso di fumare, un po' come è accaduto anche a Marco Pannella, se ci pensiamo. Insomma, hanno voluto vivere come hanno scelto di vivere fino all'ultimo, e quindi sono stati radicali anche contro le malattie che li hanno colpiti. Come già stato ricordato, se siamo più liberi, se abbiamo alcuni diritti civili, lo dobbiamo al coraggio di una grande combattente come Emma Bonino.
2: Emma Bonino, che era appunto ricoverata all'ospedale Santo Spirito di Roma da alcuni giorni, ma era da tempo malata. È stata molto più spesso all'opposizione che alla maggioranza, lei come Marco Pannella, che ricordava suo storico compagno nelle battaglie radicali, eppure sono tanti i lasciti nella nostra società. Qual è quello a suo parere più importante, per cosa la ricorderemo?
4: Quello che per raggiungere degli obiettivi di libertà e per far crescere questa stagione dei diritti, che non è finita, no? Bisogna essere aperti al dialogo, al confronto, non recedere rispetto ai propri principi, ma anche quando si è radicali, quando si è molto convinti di avere ragione, proprio per questa non bisogna ovviamente venir meno al dialogo. E questa idea di Emma, che a un certo momento per le buone cause si può convincere anche la persona che è apparentemente più lontana da noi. Ecco, lei non ha mai perso, come peraltro Marco Pannella, questa fiducia nel prossimo. E quindi questo anche, se volete, contrasta con alcune posizioni estremamente ferme, dure, però questo è, diciamo, il lascito. Si può sempre convincere, si può dialogare, il rapporto con il prossimo non è mai finito, deve continuare. Io credo che questa sia una delle tante eredità che ci lascia Emma Bonino.
2: Grazie.

0: Ferruccio De Bortoli, della morte di
1: Grazie.
0: Emma Bonino si occuperà la prima parte dell'Italia in diretta a partire dalle ore 11. Ora io ridò la parola a Fabrizio Noli per il nostro speciale sui 25 anni dell'11 settembre.
2: Grazie a Lucio Bondi, grazie per questo ricordo di Emma Bonino. E adesso però ascoltiamo la copertina preparata per il venticinquennale dell'11 settembre.
3: Buon pomeriggio da Giuseppe Arbucci. Apriamo purtroppo questa edizione breve del nostro giornale con una notizia che ha dell'incredibile e che apre scenari inquietanti. Notizia che è stata rilanciata poco più di mezz'ora fa dall'emittente.

0: Allora, sulle note di Bruce Springsteen torniamo in diretta. Gli attentati dell'11 settembre del 2001, lo ricordiamo, furono una serie di attacchi, suicidi terroristici coordinati, compiuti contro obiettivi civili e militari degli Stati Uniti d'America da un gruppo di terroristi appartenenti all'organizzazione terroristica di Al-Qaeda, attacchi che causarono la morte di 2.977 persone, più i 19 attentatori, e il ferimento di oltre 6.000 persone. Avrete riconosciuto dalla copertina curata da Ludovico Suppa e Valeria Volatile, una bella copertina che veramente ci ha fatto rivivere quei momenti terribili, la voce di Laura Pepe, fino a poche settimane fa corrispondente per la RAI dagli Stati Uniti, all'epoca appunto inviata a New York con molta fatica. Laura, intanto buongiorno. Perché diciamo con molta fatica? Perché raggiungere gli Stati Uniti fu una sorta di odissea quasi.
1: Sì, buongiorno Fabrizio, buongiorno a tutti gli ascoltatori del giornale radio. Devo dire, una copertina che mi ha fatto venire la pelle d'oca nonostante siano passati 25 anni. Io credo che anche per chi non era nato nel 2001 o era troppo giovane per ricordare, peraltro ho letto che sono circa 98 milioni le persone nate negli Stati Uniti dopo il 2001, ecco, è importante far capire come fosse incredibilmente difficile, se non impossibile, raggiungere New York dopo quello che era successo. Il traffico aereo era stato chiuso completamente, naturalmente tutta la stampa europea voleva arrivare a New York in qualche modo, e io personalmente ho passato ore, direi in tutto almeno due giorni all'aeroporto di Fiumicino in attesa di un aereo che potesse portarmi a New York. Peraltro ci fu pure un aereo in cui eravamo in diversi giornalisti partito per New York. Con enfasi dissi al giornale radio dal telefono dell'aereo che ero sul primo volo che collegava l'Italia e l'America dopo quello che era successo, e invece a Barcellona ritornammo indietro. Per farvela breve, soltanto circa tre giorni dopo arrivarono i primi giornalisti europei a New York, e cosa trovarono? Trovarono la desolazione. E perché? Perché era una città colpita al cuore, divisa in tre zone. La zona centrale, naturalmente l'epicentro degli attacchi, era Ground Zero ed era interdetto a tutti tranne i soccorritori. Poi c'era una specie di anello intorno a Ground Zero dove potevamo entrare noi giornalisti che a fatica, con ore di fila, ci eravamo guadagnati il pass, no? L'accredito che io conservo ancora gelosamente, certo, con scritto sopra World Trade Center, questa era stata data come titolo. E quindi io praticamente, poi c'era la zona di una città, la zona libera, dove con grande fatica gli americani, i newyorkesi, cercavano di tornare in qualche modo alla vita. Io ho consumato letteralmente, non è un modo di dire, un paio di scarpe in quei dieci giorni o forse più passati a New York, e ho trovato una scena da film, da Day After, sì, un silenzio surreale,
0: la polvere,
1: il silenzio, il vuoto completo. Ogni tanto emergevano da Ground Zero dei soccorritori con l'elmo, le maschere, gli stivali completamente coperti di polvere. Quando riuscivo a intercettarne qualcuno, le parole erano sempre queste: è come tornare dall'inferno. E a un certo punto io cercavo naturalmente di entrare come tutti dentro Ground Zero.

0: C'erano i poliziotti che ci dicevano: non è possibile, non avevamo le mascherine, si certo. respirava qualcosa di terribile. A un certo punto una poliziotta che mi ha visto, che mi aveva detto categoricamente che non si poteva entrare, poi dopo avervi visto per ore in attesa mi ha fatto cenno, ha detto: vieni, puoi restare solo pochi minuti. In quel momento l'odore acre mi ha preso alla gola e ho scattato qualche foto di quella che per me resta l'immagine proprio simbolo degli attacchi, e cioè questi scheletri, quel poco che rimaneva, questi delle scheletri delle torri.
1: Ecco, ricordiamo appunto due aerei, il volo American Airlines 11 e il volo United Airlines 175, furono fatti schiantare rispettivamente contro le torri nord e sud del World Trade Center, che crollarono nel giro di un'ora e 42 minuti. Un terzo aereo, il volo American Airlines 77, fu fatto schiantare contro il Pentagono e l'attacco causò il crollo della facciata ovest dell'edificio. Un quarto aereo, il volo United Airlines 93, venne fatto inizialmente dirigere verso Washington per colpire il Campidoglio o la Casa Bianca, ma precipitò successivamente in un campo in Pennsylvania, a Shanksville, a seguito della rivolta dei passeggeri. Abbiamo in linea collegata con noi l'inviata RAI Francesca Romana Elisei, a cui do la buonanotte perché appunto l'orario a New York è quello. Grazie naturalmente, Francesca Romana, per il tuo sforzo e per il tuo contributo. Grazie.
2: Grazie a voi, sarà una lunga giornata ovviamente.
1: Ecco, cosa succede? Andiamo subito nel pieno delle celebrazioni. Come si prepara New York a celebrare questo anniversario?
2: Dunque, la cerimonia comincerà fra più o meno 4 ore qui a Ground Zero. Alle 8:46 del mattino ci sarà il primo momento di silenzio, esattamente l'orario in cui il primo volo dirottato dell'American Airlines andò letteralmente a trafiggere la Torre Nord. Poi ci saranno altri momenti di silenzio per ognuno dei voli che si sono schiantati in quell'11 settembre. Verranno come ogni anno letti i nomi di tutte le vittime. La novità di quest'anno è che ci sarà un momento di silenzio anche per le vittime degli effetti di lungo termine dell'11 settembre, cioè le persone che sono morte per malattie correlate alla tragedia, ad esempio tumori, malattie respiratorie dell'apparato digestivo che si sono sviluppate a causa delle contaminazioni, delle combustioni, delle polveri sprigionate dalle macerie dopo i crolli, proprio quella situazione che descriveva ora Laura, no? Dei soccorritori con elmo e mascherine, certo. Che andavano a immergersi letteralmente nelle macerie. Beh, questi sono stati le prime vittime, continuano ad essere le prime vittime delle conseguenze di lungo termine dell'11 settembre, tanto che giorni fa il sindaco della città, Zoran Mandami, ha deciso di desecretare decine di migliaia di documenti relativi alla qualità dell'aria in quei giorni, perché pochi giorni dopo la tragedia l'Agenzia per l'Ambiente rassicurava i cittadini dicendo che non c'erano evidenze di un rischio sanitario, si invitava proprio la città a tornare alla normalità in qualche modo, e invece in quei giorni a Manhattan si respirava ancora amianto. Certo. Per tornare all'oggi, a
1: Trump
2: Grandino,
1: non ci sarà a New York.
2: Esatto, ci sarà J.D. Vance, che come avrete visto è reduce dalla convention repubblicana di ieri sera a Dallas, dove ha tenuto questo discorso da presidente in pectore. Donald Trump, come l'anno scorso invece, sarà la cerimonia al Pentagono, altri rappresentanti delle istituzioni ovviamente saranno in Pennsylvania. Insomma, come si prepara e come arrivano gli Stati Uniti a questo 25esimo anniversario? Beh, se nell'immediatezza degli attentati il paese si era ricompattato, adesso il paese si può dire un paese profondamente spaccato nel mezzo di una campagna elettorale di medio termine che si annuncia senza esclusioni di colpi. Sono cambiate molte cose, perché oggi il sindaco della città è un sindaco, chi lo avrebbe mai detto, musulmano. Certo. Però è anche vero che dopo 25 anni questo è un paese che, come all'epoca quando cominciò la War on Terror, la guerra al terrore inaugurata da Bush per andare a sradicare il fondamentalismo islamico e che portò gli Stati Uniti in Afghanistan e in Iraq, oggi questo è un paese ancora in guerra. La guerra in Iran è proprio quella guerra che rischia di affossare Trump nei sondaggi e rischia di fargli perdere poi le elezioni di medio termine.
1: Grazie a Francesca Romana Elisei per il contributo e per questa presa diretta, per così dire, insomma, sulla New York di oggi. Ti stupisce l'assenza di Donald Trump, Laura Pepe?
0: No, direi di no, perché come sapete questa commemorazione a Ground Zero non prevede discorsi, e lui l'ha detto anche, l'ha fatto capire chiaramente: se non ha la possibilità di fare un discorso preferisce andare al Pentagono, dove invece un discorso lo farà. Trump, che per

0: altro, proprio nei giorni scorsi, dando una medaglia postuma a uno degli eroi dei vigili del fuoco volontari che salvò 18 persone, è tornato anche su una versione piuttosto contestata della sua presenza a Ground Zero. Trump, lo ricordiamo, è newyorkese, era lì e dice però, non si capisce bene quando, dopo un po', di essere arrivato con un gruppo di persone ad aiutare e certo. Ha raccontato anche con qualche sorriso di essere stato quasi portato via di peso, lui che è grande e grosso, da due vigili del fuoco perché c'era pericolo di crolli, però tutto questo non è confermato. Aggiungo soltanto riguardo a Mamdani che il Rudy Giuliani, il sindaco dell'11 settembre, certo. Quello che meritò anche molto una popolare, copertina, ovviamente. Il sindaco d'America di Time, perché vi assicuro, io l'ho proprio visto di persona andando anche a una cerimonia molto commovente allo Yankee Stadium che si chiamava Una preghiera per l'America. Lui era la vera celebrità, ha offuscato qualsiasi altro personaggio che era presente pure in quell'occasione, era il sindaco d'America e quindi cosa ha fatto Giuliani? Ha detto di non volere a Ground Zero il suo successore Mamdani, che aveva 9 anni quando ci furono gli attentati. La sua presenza mi offende, ha detto Rudy Giuliani, che però ricordiamo che è cambiato molto ed è diventato, oltre che un fedelissimo di Donald Trump, diciamo è diventato un personaggio un po' controverso e criticato.
1: Diciamo così. E comunque abbiamo in linea il professor Gregory Aleggi, americanista, professore di storia e politica degli Stati Uniti all'Università Louis di Roma. Intanto buongiorno professore.
2: Buongiorno.
1: Allora, l'11 settembre viene unanimemente considerata una data di cesura, almeno per il mondo occidentale, sicuramente per gli Stati Uniti. Si può definire uno spartiacque della storia contemporanea, soprattutto nel senso di una perdita dell'innocenza e comunque del mito dell'invulnerabilità degli Stati Uniti, un mito che si era rafforzato dopo la fine della Guerra Fredda, no? Chiaramente si pensava un po' ad una fine della storia dopo gli accadimenti della fine degli anni 80 e inizio anni 90.
2: Più che di una perdita dell'innocenza è stato l'11 settembre un brusco risveglio. In qualche modo la vera perdita dell'innocenza degli Stati Uniti è il 1898, la guerra ispano-americana, quando un paese nato contro un impero, quello britannico, acquisisce Cuba, le Filippine e diventa esso stesso impero. 100 anni dopo però questo impero aveva vinto la guerra fredda, aveva visto crollare il proprio avversario e da un bipolarismo eravamo passati a un unipolarismo, a un attore solo che decideva tutto e con tutti i paesi che correvano a iscriversi nel club degli amici degli Stati Uniti. Pensiamo alla prima guerra del Golfo, poi si ripeterà con la seconda, dove i paesi dell'ex patto di Varsavia, la Polonia, l'Ungheria, la Cecoslovacchia che ancora era intera, corrono ad aiutare gli Stati Uniti.
1: Tra l'altro l'articolo 5 della NATO entrò in vigore per la prima volta proprio in seguito all'11 settembre. Anche paesi neutrali come la Svezia presero parte alla campagna in Afghanistan, dove appunto da dove provenivano, dove erano situate le basi di Al-Qaeda fondamentalmente più importanti.
2: Certo, la componente è quello che ci dice proprio simbolicamente cosa successe. I radar volanti della NATO, gli AWACS, che sono in Europa, erano stati messi per vedere gli aerei russi che arrivavano, invece volarono nei cieli americani per identificare altre minacce. Certo. Ecco, in questo quadro l'unipolarismo quell'11 settembre si dimostra vulnerabile. Il fatto che non ci fosse più una minaccia tradizionale di stati, uno stato contro l'altro, più stati contro più stati, non è l'unico scenario possibile. C'è uno scenario di terrorismo anche di alto livello, anche audace, che può colpire al cuore. Quindi è stato un brusco richiamo alla realtà. Chi ha qualche anno di più, o forse le stanno girando in questi giorni, in questi momenti, con l'anniversario, ricorderà la sorpresa del presidente Bush, che era in visita in un asilo, quando arriva un collaboratore di Licia Vallorecchio, c'è una faccia indimenticabile che è passata alla storia come, diciamo, inadeguatezza di Bush. In realtà è l'inadeguatezza

0: della lettura della situazione. Pensavamo che fosse finita. Bush era stato eletto come conservatore,
1: una elezione molto controversa anche quella,
0: diceva, e diventa un presidente di guerra. Quella ha veramente cambiato la storia. È passato da un conservatorismo nel senso reale, cioè non cambiare le cose, andare avanti, piccoli aggiustamenti, eccetera, a questa visione radicale neocon di rifare il mondo.
1: Ecco, tra l'altro, professore, forse un certo tipo di, diciamo, l'11 settembre ha avuto delle conseguenze serie anche per quanto riguarda, diciamo, la limitazione inevitabile delle libertà civili, non soltanto negli aeroporti, pensiamo anche all'istituzione e all'attribuzione di poteri e risorse a strutture come la National Security Agency, o ancora alla creazione del Department of Homeland Security del 2002, a cui fa capo l'AISI, insomma l'AISE, le cui imprese sono, diciamo, oggi, diciamo, tristemente note.
0: Le guerre in tutto il mondo, e quindi compresi gli Stati Uniti, hanno sempre aiutato, hanno sempre accelerato quel processo di concentrazione del potere. Noi oggi ammiriamo Lincoln come grande leader della guerra civile, come abolizionista, eccetera. Se andiamo a leggere i giornali, quello che si diceva a metà dell'Ottocento era un dittatore pericoloso.
1: Certo.
0: E quindi questa compressione di alcuni diritti, di alcune libertà, un tema difficilissimo, rientra appieno in questo. Quanto vale la nostra sicurezza, quanto vale la nostra libertà e in che rapporto sono? Le misure di emergenza, le accettiamo tutti, quando quell'emergenza diventa normale, diventa permanente, e lo Stato, la polizia ci può guardare nei computer, sequestrare i telefoni, vedere con chi parliamo, facciamo delle domande su questo rapporto sicurezza-libertà.
1: Certo, è chiaro. Grazie professore Aleggi per queste considerazioni, appunto, che su un momento che sicuramente ha cambiato la vita di tutti noi, non soltanto degli americani. Ma abbiamo intanto in linea una nuova gradita ospite, cioè Monica Maggioni. In questo momento però ci fanno segno, ecco, che la linea, forse c'è qualche problema di collegamento. Da notare anche, appunto, che l'attacco contro il Pentagono, perché oggi mi viene in mente il fatto del Pentagono come luogo dove si recherà Donald Trump, avvenne esattamente 60 anni dopo la posa della prima pietra nel 1941, un attentato che causò 189 vittime, appunto 59 tra i passeggeri e personale di volo e ben 125 all'interno dell'edificio. L'11 settembre comunque è stato il primo serio attacco straniero alle strutture governative americane da quando la città venne bruciata dagli inglesi durante la guerra del 1812. Anche questo, insomma, a proposito dell'impreparazione americana, dello shock psicologico, insomma, ci fa capire che ci sono anche delle ragioni di carattere storico. Ma abbiamo, appunto, dicevamo, in linea Monica Maggioni, giornalista e conduttrice di In Mezz'ora su Rai 3. Buongiorno Monica.
2: Buongiorno.
1: Allora, anche tu da giornalista sul campo hai molti ricordi personali, come appunto la collega Laura Pepe che mi affianca appunto oggi in studio, legati appunto all'11 settembre, anche perché poi l'11 settembre ti ha catapultato immediatamente, diciamo, sul fronte in prima linea, diciamo, giornalistica della guerra al terrore, che è durata quasi un ventennio.
2: Beh sì, in effetti credo che poi sia quello che è capitato a molti che hanno fatto la mia vita, cioè quella dell'inviato, perché c'è stato veramente una sorta di prima e dopo rispetto all'11 settembre, perché quel giorno, tra l'altro, io ero appena rientrata in Italia da Mosca e mi sono, come tutti credo, trovata catapultata in una dimensione del tutto inimmaginabile. Oggi guardavo e se tu vedi giornali di tutto il mondo, tutti si ricordano esattamente dove erano quel giorno a quell'ora, e questo dà il senso di un prima e dopo nella storia, no? Poi da lì ci sono state la serie delle guerre di Bush, che ho seguito tutte, tantissimo tempo in Iraq, l'Afghanistan, e quella serie di guerre che di fatto non è finita mai, perché poi da lì è nato l'ISIS, da lì sono nate una serie di destabilizzazioni in giro per il Medio Oriente, e molti effetti di quella guerra al terrore li stiamo ancora vedendo e pagando.

0: oggi. Tutto
1: l'endless
0: sommato.
1: Wars, diciamo, no? Queste endless wars, queste sì. Guerre infinite. Una cosa che mi colpisce sempre molto a distanza di un quarto di secolo è quanto grande fosse la solidarietà nei confronti degli Stati Uniti immediatamente, diciamo, no? Subito dopo l'11 settembre, e quanto è distante invece adesso questo fossato che divide soprattutto l'Europa con gli Stati Uniti.
0: Guarda, a leggere, tentare di leggerlo in prospettiva storica, tu vedi una sorta di patrimonio di solidarietà potenziale sulla quale si sarebbe potuti forse immaginare di costruire un mondo diverso in senso positivo,
1: certo.
0: Che è stato largamente dilapidato. Non è andata in crisi la potenza americana, perché la potenza americana oggi c'è tutta, e se va in crisi è perché come dire, è una crisi autoprodotta dalle scelte scellerate di questa presidenza, ma è stato dilapidato quel potenziale patrimonio di solidarietà del mondo intero, che aveva messo di colpo ai margini qualsiasi idea di estremismo islamico, perché ne aveva visto l'orrore di fronte agli occhi, e forse su quello si sarebbe potuto costruire qualcosa di più. Invece si è fatta la scelta della guerra in Afghanistan prima, ma poi con la fissa, l'idea della guerra in Iraq, e a quel punto invece che una costruzione di percorso di solidarietà è iniziata la frammentazione totale dello scenario.
1: Ecco, però un'altra cosa che mi colpisce, e certo giustamente hai parlato di questa solidarietà, mi viene in mente appunto anche il titolo del Corriere della Sera, guidato all'epoca da De Bortoli, appunto abbiamo sentito all'inizio della trasmissione, siamo tutti americani. Quello che mi colpisce anche è come gli Stati Uniti si siano fratturati, diciamo così, al loro interno. Lo vediamo adesso soprattutto con le elezioni di midterm, però alcuni commentatori hanno ricordato come anche le elezioni di Bush Junior, George W. Bush, nel 2000 fosse stata molto contrastata, insomma, tenne il paese col fiato sospeso per lungo tempo.
0: Non c'è nessun dubbio, io figurati ero in Florida in quel 2000 delle elezioni contestate, contrastate, combattute fino all'ultimo voto. Però c'è un dato molto molto diverso. Quello era un paese che si divideva su questioni politiche, ma non c'era il grado di spaccatura, di violenza interna, di costruzione di due mondi che esiste oggi negli Stati Uniti. Oggi gli Stati Uniti sono un paese con al proprio interno una faglia profondissima e pericolosissima. Ed è una situazione molto diversa da quella di allora. Quando sento paragonare Trump a Bush e dire beh, in fondo è un altro presidente repubblicano e c'è la solita ostilità nei confronti dei presidenti repubblicani, mi sembra veramente che non si colga la portata della differenza profonda istituzionale che c'è in questo momento negli Stati Uniti rispetto a quello che erano allora.
1: Beh, è come se fosse geneticamente cambiato il partito repubblicano.
0: Sì. Sì, c'è qualcosa di molto profondo. Basti pensare che persino Dick Cheney, che era il cattivissimo di allora, il più guerrafondaio, il più duro nel gruppo che circondava George W. Bush, ha avuto parole durissime nei confronti di questa presidenza e del modo in cui queste scelte politiche recenti stanno fratturando profondamente l'anima dell'America.
1: Grazie a Monica Maggioni per queste considerazioni davvero molto interessanti. Adesso diamo il benvenuto a Lucio Caracciolo, direttore e fondatore di Limes. Buongiorno Caracciolo. Allora, il mondo di oggi in qualche modo è figlio dell'11 settembre, e in che misura?
2: È figlio dell'11 settembre, ma ancora di più della reazione americana all'11 settembre. Cioè la scelta di vendicarsi, perché poi questo è, del massacro dell'11 settembre, scatenando quella che loro hanno chiamato la guerra al terrore, poi hanno usato vari modi, ma insomma questa è la sostanza, cioè contro non un avversario specifico, ma contro un metodo bellico, li ha portati ad avventure tragiche in sé, ma soprattutto che hanno sfibrato l'America. Vorrei solo citare un dato: nella cosiddetta guerra al terrorismo sono morti 37.000 militari americani, 7.000

0: sul campo, 30.000 suicidati.
1: Beh, questo è un dato sicuramente che fa riflettere, ecco, Caracciolo, come fa riflettere anche il fatto che questa guerra al terrore si sia protratta praticamente per 20 anni e tuttora, se vogliamo, continua, perché prosegue in qualche modo sotto spoglie diverse in Medio Oriente con la guerra all'Iran, ma in qualche modo si ha come l'impressione che gli Stati Uniti abbiano giustamente, anche inevitabilmente, dedicato gran parte della loro attenzione, soprattutto nei primi anni dopo l'11 settembre, al contenimento, respingimento dell'integralismo islamico, degli integralisti islamici, ma si sia dimenticato forse anche di controllare la crescita di competitor fondamentali in questo momento come la Cina, che è diventata la vera alternativa agli Stati Uniti.
0: Ma non so se la Cina possa essere un'alternativa agli Stati Uniti, certamente, come lei dice, è un competitor, termine gentile per dire avversario, ma il punto, tornando all'11 settembre, il punto è che insomma, l'11 settembre non sappiamo ancora tutto e forse non lo sapremo mai, ma è evidente che una qualche responsabilità saudita c'è dietro quella. Infatti gli americani, la prima cosa che hanno detto, visti i rapporti anche personali tra il presidente Bush e la corte saudita, è stata quella di rimandare a casa tutta la famiglia Bin Laden e di far finta che non ci fossero i sauditi. Quindi non facciamo discorsi troppo generici. L'Islam, ci sono dentro l'Islam, come dire, ci sono tanti gruppi in competizione fra loro che usano anche il terrorismo per avanzare i propri interessi.
1: Certo, è chiaro che pensare che ci fosse soltanto un'organizzazione terroristica dietro a quella pianificazione così meticolosa degli attacchi, diciamo, risulta ancora oggi difficile da
0: sì,
1: comprendere.
0: Un po' complicato, sì.
1: Sì, si parla molto di personaggi come Omar al-Bayoumi, del suo possibile ruolo, insomma, in qualche modo legati, un cittadino saudita arrestato dalla polizia britannica a Birmingham nel settembre del 2001, scomparso poi inspiegabilmente nei meandri dell'inchiesta giudiziaria e parlamentare.
0: Sì, ma poi insomma, non è che Bin Laden fosse un sottoproletario senza casa, insomma.
1: Questo assolutamente. Oggi dell'integralismo, comunque del terrorismo islamico, si ha l'impressione che si sia soprattutto sparso nel mondo, insomma, come un nido di vespe che si è rotto e adesso probabilmente indebolito, ma molto forte in certe aree come appunto l'Africa in primo luogo, no?
0: Certo. Sì, ma poi insomma ormai più che gruppi, sì, ci sono certamente i gruppi, ma ci sono poi anche i singoli. I famosi lupi solitari, che sono quelli che specialmente in Europa hanno agito negli ultimi anni e che sono molto più difficili da controllare. Insomma, certo. Tu puoi magari penetrare un gruppo, ma insomma un individuo no.
1: Certo. Monica Maggioni ha parlato forse di un'occasione anche persa, insomma, in qualche modo, nel senso che la solidarietà nei confronti degli Stati Uniti in quel momento abbracciava un po' tutto il globo, a cominciare proprio dalla Cina, ma anche la Russia. Oggi, diciamo, quell'eredità, quelle immagini di Bush Junior a braccetto, diciamo, con Putin e con il leader cinese, fa pensare, insomma, a un'epoca veramente passata, un'era geologica, ecco, passata, trascorsa.
0: Non è detto, perché a quanto pare questo terzetto americano, russo, cinese si incontrerà a novembre a Shenzhen, quindi
1: è tutto possibile, insomma.
0: Tutto è possibile, sì.
1: È vero, corsi e ricorsi storici, direbbe Giovan Battista Vico.
0: Sì, sì.
1: Grazie a lei, Lucio Caracciolo, grazie per il contributo. Ecco, mi ha molto colpito questo ricordo, ecco, di quelle immagini, ma che effettivamente poi in un modo diverso si potrebbero riproporre a Shenzhen, diceva Lucio Caracciolo. Comunque, tu sei stata in Laura Pepe in quei giorni a New York, 2 settimane, quindi proprio...
2: Sì, è quello che volevo dire, che mi ha anche piaciuto molto quello che ha detto Monica Maggioni, nel senso che l'unità che io ho visto in quei giorni, ricordo per esempio Union Square, no? Dove normalmente c'è il mercato, era diventato una sorta di memoriale con candele e canzoni, foto dei dispersi, che allora si diceva anche nel servizio che abbiamo sentito, si parlava di 6.000, no? All'inizio qualcuno disse pure 10.000, poi furono comunque i morti un numero incredibile, cioè poco meno di 3.000, e dicevo quella forte unità ritrovata in un paese che era diviso, perché come ricordava Monica c'erano state delle elezioni
1: molto,
2: diciamo,
1: contestate,
2: ma
1: no?
2: Diciamo veramente sì, contestatissime, le più contestate della storia degli Stati Uniti, quindi diviso ma politicamente non così profondamente come adesso, con un presidente Trump molto, diciamolo, divisivo, che peraltro in questo momento si trova a dover

0: affrontare delle elezioni di midterm in cui teme molto di perdere e tanto che dal Texas, dove peraltro c'è stata questa convention, che è assolutamente una prima volta nella storia degli Stati Uniti, non la convention l'anno delle elezioni, ma la convention prima delle midterm, convention dei repubblicani, Trump è arrivato a dire che queste elezioni sono un referendum su di lui, che è una cosa abbastanza, diciamo, che abbiamo sentito molte volte, no? Un leader che dice trasforma le elezioni in un referendum, dice, ha detto fate finta che ci sia il mio nome sulle schede, ma non solo, questo sarebbe anche normale, e è arrivato a promettere $5,000 ad ogni americano, e ieri anche a dire giurate che andrete a votare perché io sono il presidente migliore della storia degli Stati Uniti.
1: E che andrete all'inferno se non votate.
0: Beh, ecco, questo era sottinteso, diciamo, in qualche modo. Quindi, ecco, diciamo che questa divisione di questo paese, adesso poi vedremo gli effetti di questa convention sui repubblicani che Trump vuole naturalmente
1: compattare
0: e portare alle urne, e vedremo d'altra parte i democratici come cercheranno a loro modo di, no, modo loro di portare, di mobilitare il loro elettorato. Comunque, ecco, questo per dirvi come è cambiata l'America.
1: L'America è un altro paese, è un altro paese. D'altra parte, appunto, lo abbiamo detto già in altre occasioni, insomma, a più riprese nel corso di questa trasmissione, la polarizzazione attuale era già, appunto, ricordavi, evidente nella società, era molto dilaniata l'America anche di 25 anni fa dalle cosiddette guerre culturali su temi sensibili dal punto di vista etico, non mi riferisco soltanto al porto d'armi ma anche all'aborto, al multiculturalismo. Poi Bush beneficiò, diciamo, di questa reazione patriottica post 11 settembre vincendo nettamente le elezioni del 2004, ma poi ci fu lo shock, diciamo, della crisi finanziaria del 2007 e del 2008, cioè gli Stati Uniti comunque hanno attraversato questo primo quarto di secolo con molte traversie sia interne che esterne. Certo, tu sei stata spesso negli Stati Uniti nel corso degli ultimi 25 anni, anche come inviata Rai, non soltanto come corrispondente per 3 anni, quindi hai potuto vivere in maniera diretta, direi, questi cambiamenti, no?
0: Certamente, tu dicevi bene, peraltro molti hanno detto che l'11 settembre è stato l'inizio del secolo praticamente, no? E quindi io ho potuto vedere questi cambiamenti. Tu hai ragione, un'America anche divisa su tanti temi, e peraltro un Bush che guadagnò moltissimo da questo 11 settembre, lui e lo stesso Rudy Giuliani, no? Erano un pochino,
1: certo, sì,
0: i due eroi
1: dell'epoca.
0: Poi però questa guerra al terrore, come dicevano anche le persone che hanno parlato prima, gli ospiti che hanno parlato prima, è diventata poi questo volere esportare la democrazia. Questo è stato un errore, l'errore fondamentale che io credo, no, abbia caratterizzato.
1: Sì, una sorta di operazione a freddo, di
0: assolutamente
1: a freddo,
0: la,
1: no?
0: Politica estera degli Stati Uniti, e quindi questo non ha giovato assolutamente.
1: Abbiamo in linea Giampiero Massolo, ambasciatore, già segretario generale del Ministero degli Esteri e senior advisor dell'ISP. Intanto buongiorno Massolo, ambasciatore.
2: Buongiorno a voi.
1: Allora, ambasciatore, anche a lei faccio una domanda che ho rivolto appunto a Caracciolo. Quanto siamo figli dell'11 settembre oggi? Cioè quanto il mondo attuale, le sue attuali divisioni, gli schieramenti basati sulla forza, sulla contrapposizione sono figli di quella data che, l'ho sottolineato anche in precedenza, secondo me rappresenta un po' la fine di un'era, la fine degli anni 90 se vogliamo, che erano stati comunque anni di ottimismo, di positività, tra virgolette, no? Dopo la fine della Guerra Fredda.
2: Appunto, la fine della Guerra Fredda aveva rappresentato diciamo un momento di entusiasmo generale, la storia era finita e eravamo entrati in un mondo dell'unilateralismo americano, della potenza unipolare che pensava, e devo dire portandosi dietro tutto l'Occidente, che immancabilmente tutti si sarebbero omologati sui valori occidentali, che in nome della della comune prosperità, tutti avrebbero raggiunto l'ordine appunto occidentale, e tutto questo poi si è rivelato progressivamente fallace. Ricordavate prima le crisi internazionali, ricordavate le guerre che sono iniziate e non sono finite, anzi alcune hanno riportato l'orologio della storia al punto di partenza, come quella afghana, che

0: ha anche segnato un ritiro occidentale devastante. Non dimentichiamoci il negoziato deciso da Trump e poi che Biden si è trovato ad ereditare. C'è stata la guerra in Iraq che ha riportato anche lì una situazione in cui da argine all'Iran che era cominciata, e l'Iran ha poi avuto da allora in poi un ruolo più dominante o comunque più influente nella regione. Quindi diciamo che sono successe delle cose che hanno da un lato ci hanno fatto uscire dall'età dell'innocenza. L'America si scopriva vulnerabile, non si scopriva più al riparo da ogni attacco, era la fine del mito che con la potenza esibita si potesse evitare ogni minaccia e si entrava nel mondo della prevenzione. Ci sono state le guerre di reazione, quindi la guerra al terrore, il tentativo di esportare i valori occidentali, e c'è stato poi un giro di vite sulle nostre autonomie, sulle nostre libertà di movimento, perché diciamo è da allora che comincia una serie di restrizioni che ci portiamo dietro. Giusto. Ancora adesso. E sul lato positivo invece questo shock ha determinato un grosso passo avanti dal punto di vista del coordinamento del lavoro informativo, dei rapporti tra intelligence a livello internazionale e all'interno dei singoli paesi, un più stretto coordinamento fra gli operatori di intelligence e quelli dell'ordine pubblico. Quindi
1: ci sono stati anche dei lati positivi, ma oggi però paradossalmente, ambasciatore, viviamo una situazione di nuova guerra fredda, anche se poi difficile definirla tale, visti soprattutto certi rapporti che ci sono al momento tra Russia e Stati Uniti, che giustamente Lucio Caracciolo diceva, beh, per certi versi insomma sembra essere tornati da quel versante là all'11 settembre, ma soprattutto un'Europa sempre più isolata e la sensazione che comunque le democrazie siano sotto assedio da parte delle autocrazie. E all'epoca delle autocrazie, parlo soprattutto di Russia e Cina, ma all'epoca della guerra fredda, chiamiamola numero uno, della guerra fredda tradizionale finita nel 1989, c'erano comunque delle regole più definite. Oggi il mondo appare molto meno regolato / regolare. Non so se lei è d'accordo con la mia definizione.
0: Assolutamente sì, siamo in quello che Ian Bremmer, il presidente di Euroasia, questa società di valutazione del rischio a livello internazionale, definisce il G0, vale a dire nessuno è in grado, per quanto potente, nessuno è in grado, vuole o può definire tutte le questioni all'ordine del giorno dell'agenda globale, diciamo così. Noi quello che è successo di fatto è che progressivamente la Cina e la Russia, come dicevo prima, non si erano mai accomodate in quello che era l'ordine mondiale liberale. Progressivamente anche gli Stati Uniti hanno smesso di riconoscersi nell'ordine mondiale liberale, non è solo Trump è un'evoluzione in accelerazione di questo percorso, ma la globalizzazione mal gestita, i tanti rimasti fuori al freddo e così via, hanno via via portato gli Stati Uniti a ritenere che l'ordine mondiale che loro stessi avevano contribuito in maniera determinante a creare non accomodava più gli interessi degli Stati Uniti. E quindi c'è stato un progressivo scollamento tra quella che è l'architettura mondiale e i rapporti di potere sottostanti, diciamo così.
1: Senta, ma secondo lei, questo è un argomento che viene spesso tirato in ballo, che magari gli Stati Uniti erano troppo distratti insomma dalla guerra al terrorismo islamico, ma c'è stata qualche occasione perduta nei confronti, per esempio della Russia con Pratica di Mare? Gli accordi prevedevano la nascita di un consiglio NATO-Russia, gli accordi del maggio del 2002.
0: La scommessa persa sia nei confronti della Russia sia nei confronti della Cina era che la Cina e la Russia si sarebbero appunto accontentate di fare da comprimari in un ordine mondiale a guida degli Stati Uniti in nome della partecipazione ai benefici.

0: il dividendo della pace, quindi la prosperità condivisa, eccetera. E non è stato così la Russia, perché perché quel regime possa continuare a durare deve proiettare potenza, e proietta potenza nelle zone che storicamente, logicamente, culturalmente ritiene assimilabili a sé. Quindi sicuramente l'Occidente l'ha presa un po' alla leggera, ma dall'altra parte aveva a che fare con una dinamica che difficilmente sarebbe stata arrestabile pena la caduta della Russia. E la Cina invece, che vuole manifestamente un ordine mondiale più a sua immagine e somiglianza, anch'essa non si è accomodata malgrado il suo ingresso nel Fondo Monetario Internazionale, e ha continuato via via ad ogni occasione a contribuire allo smantellamento di questo ordine, a questo scollamento fra l'assetto e i rapporti di potere. E diciamo, Trump ha dato un'accelerata piuttosto rilevante.
1: Grazie a Giampiero Massolo, ambasciatore, già segretario appunto del Ministero degli Esteri, attualmente senior advisor dell'ISPI. Abbiamo ancora in linea un ospite, cioè Alessia Melcangi, docente di storia contemporanea del Nord Africa e del Medio Oriente all'Università La Sapienza di Roma. Buongiorno professoressa.
2: Buongiorno, allora, buongiorno a voi, grazie.
1: Melcangi, allora 20 anni di guerra al terrore, questo un po' è stato il risultato più immediato e visibile, almeno all'esterno dell'11 settembre, ma in qualche modo questa guerra al terrore, lo dicevamo anche in precedenza, ancora continua, perché lo ricordava Bolton, l'ex segretario per la sicurezza americana, insomma tutto nasce dal 1979, cioè dalla rivoluzione iraniana che ha portato appunto al potere il comunismo. Siamo insomma in una situazione quasi parallela, da un lato appunto il dramma dell'11 settembre, dall'altra queste guerre infinite.
2: In realtà la guerra appunto iniziata con l'11 settembre, ricordiamo Afghanistan, poi Iraq, ha fatto sì che l'America fosse impegnata in conflitti disastrosi, tra l'altro, perché abbiamo visto poi gli effetti finali della guerra in Afghanistan con il ritorno definitivo dei talebani nel 22, e poi anche la guerra in Iraq, che ci ha portato un paese destabilizzato che ancora oggi fatica a trovare un'identità e un percorso stabile. Cosa abbiamo oggi? Un presidente che continua a rinnovare guerre in un'area che è assolutamente fuori da un ordine ormai da diverso tempo, a diversi decenni, e che rinnova ancora questa guerra che si potrebbe dire quasi una guerra perpetua dell'America contro vari attori che rintraccia, in particolare nell'area del Medio Oriente. Questo è il risultato, se vogliamo, nato appunto nel 79 con la nascita della Repubblica Islamica, ma non ci dimentichiamo anche l'invasione sovietica dell'Afghanistan, che poi portò nei fatti a cosa? Ad alimentare tutta quella catena, prima quei mujahideen che lottavano contro i russi, poi i mujahideen armati che a loro volta prendono in mano l'Afghanistan con l'arrivo dopo dei talebani, e quindi poi l'Afghanistan, anche in questo caso un paese fuori da qualsiasi tipo di organizzazione istituzionale, democratica e di controllo.
1: Ecco, tra l'altro, secondo il New York Times, a 25 anni dall'11 settembre Al-Qaeda è ancora presente in Afghanistan. Cioè, i talebani affermano che l'Afghanistan non è più un rifugio per i gruppi terroristici, ma Al-Qaeda e altri gruppi estremistici sono sicuramente presenti. Ci riferiamo anche all'ISIS, no? All'ISIS Khorasan.
2: Esattamente, sono sia Al-Qaeda che l'ISIS, benché non più in forze come prima, per fortuna, ma continuano a esistere in alcune zone che sono particolarmente fuori da un controllo istituzionale dello Stato, quindi c'è una particolare situazione di stabilizzazione. E quindi parliamo della zona dell'Afghanistan, sicuramente anche del Pakistan, di confine non ci dimentichiamo, ma soprattutto in alcune zone come per esempio il Sahel, che è un po', come dire, la zona perfetta proprio per il rinascere e il diffondersi di organizzazioni terroristiche che gemmano sostanzialmente da quello che è stato lo Stato Islamico, scusate la ripetizione del termine, e anche da ciò che rimane di Al-Qaeda.
1: Insomma, alla fine abbiamo una serie di nidi di vespe, mentre prima abbiamo detto avevamo un grande unico fuco, insomma, di calabroni, adesso invece c'è questa cosa qua. Intanto comunque i problemi del Medio Oriente permangono sempre sul tappeto, perché le rivendicazioni a cui facevamo riferimento

0: i terroristi di Al-Qaeda per motivare appunto la loro azione sono sempre presenti, insomma non è che dall'occupazione appunto israeliana Cisgiordania, tanto per intero, al fatto che il problema palestinese sia sempre assolutamente in piedi, insomma forse diciamo non è cambiato nulla.
1: In sostanza i problemi rimangono. Allora, c'è da dire che Al-Qaeda e l'ISIS hanno comunque puntato molto su quello che è stata la presenza americana in Medio Oriente e le varie guerre. Non sono molto legate alla questione palestinese in sé, benché la utilizzino, come dire, come stendardo per poter fare questa guerra all'Occidente. E quindi poi al succo in realtà non troviamo un legame fondamentale ideologico, però comunque è un elemento che viene portato avanti per la guerra. Ovviamente lo ritroviamo ancora oggi. Se vediamo il panorama medio orientale, abbiamo, oltre alla guerra in Iraq, in Iran, contro l'Iran, abbiamo ovviamente anche lo Stato di Israele, che oggi è impegnato alla sicurezza di tutte le frontiere, a mantenere la sicurezza delle frontiere, il che vuol dire continuare a bombardare il Libano del Sud, e ovviamente poi anche la questione assolutamente irrisolta della Striscia di Gaza e della Cisgiordania, con un'occupazione che continua a pieno regime. Chiaramente questo rappresenta il vulnus fondamentale, il problema fondamentale dell'area, e che se non si risolve probabilmente porterà ovviamente al ripetersi di quello che è la situazione odierna, assolutamente fuori controllo.
0: Bene, grazie ad Alessia Melcangi, docente di storia contemporanea del Nord Africa e del Medio Oriente all'Università La Sapienza di Roma. Abbiamo appunto in linea Marta Dassù, direttrice di Aspenia. Buongiorno Dassù. Ci sono un attimo dei problemi di collegamento. Intanto Laura Pepe, un tuo giudizio su quanto hai sentito oggi, sulla base appunto anche delle tue esperienze, insomma, cioè oggi assistiamo ad un mondo sempre più frammentato, sempre più complicato da capire, un'America sempre più divisa, questa è un po' la fotografia?
2: Sicuramente sì, e poi volevo sottolineare che a Ground Zero ci sarà tra qualche ora per la commemorazione J.D. Vance, di questo vicepresidente e che ieri si è candidato di fatto alla successione di Trump, e non a caso non ha parlato di guerra contro l'Iran.
0: Questo è molto importante, ma adesso abbiamo un momento importante di nuovo di ricordo di Emma Bonino, lo facciamo con Marta Dassù appunto, che è direttrice di Aspenia, ma soprattutto ha lavorato con la leader radicale che oggi è morta, all'epoca in cui la Bonino era ministro degli esteri, quindi parliamo di un periodo piuttosto delicato. Intanto buongiorno Dassù.
3: Buongiorno, ero vice ministro degli esteri, non ero del partito radicale.
0: Parlavo del leader, della leader radicale che è morta oggi. So che non è del partito radicale.
3: Volevo precisare.
0: Lei era vice ministro degli esteri, la Bonino era ministro degli esteri, fu un momento piuttosto delicato a cavallo tra il 2013 e il 2014, il governo Letta. Perché è appunto complicato? Perché da un lato ci fu la gestione dell'emergenza terrorismo ISIS, che era in quel momento particolarmente forte, il ritorno del terrorismo islamico con lo Stato islamico appunto a cavallo tra Siria e Iraq, ma ci fu anche la crisi dei due Marò, che anche quella non fu molto semplice da risolvere, ecco.
3: A cui rivolgo un saluto finale, purtroppo, scusatemi, sono anche un po' emozionata e dispiaciuta. Ereditò una gestione abbastanza disastrosa di tutta la vicenda dei Marò, e quindi in un certo senso non fu il suo dossier principale, lo ebbe in sorte da gestioni precedenti. Credo che lei si sia occupata di più di altre cose. Mi ricordo ad esempio tutta l'estate del 2013, alle prese con la guerra civile siriana, Emma era una incredibile stacanovista e quindi viveva praticamente dentro il Ministero degli Esteri, cercando di combinare quelle che sono sempre state un po' le direttrici della sua visione internazionale, cioè la possibilità di creare più giustizia, le grandi battaglie che Emma ha fatto, per esempio per il Tribunale Penale Internazionale e così via, e al tempo stesso la necessità di dare assistenza umanitaria e di risolvere

0: crisi, possibilmente senza usare le armi. Sono posizioni in parte idealiste, lo sappiamo benissimo, ma era una donna assolutamente eccezionale che ha speso l'intera propria vita per cercare di raggiungere questi obiettivi.
1: Ecco, su molti giornali online viene definita radicale fino in fondo.
0: Sì, radicale fino in fondo, radicale verso se stessa, radicale verso gli altri. Con lei poi abbiamo fatto tante cose sul ruolo delle donne nella politica estera, che poi in parte hanno anche anticipato delle cose che sono avvenute successivamente. Ma al di là della sua azione politica internazionale che l'ha caratterizzata da sempre, direi che in questo momento vorrei ricordare il suo carattere, la sua umanità e la sua dedizione assoluta al lavoro. In fondo lei ha sacrificato a un lavoro che identificava con degli obiettivi appunto ideali la sua vita intera, la sua vita personale, e da questo punto di vista lascia il ricordo di quanto una donna del genere possa impegnarsi nel lavoro.
1: Un aneddoto, se ce n'è qualche
0: un flash quando il 15 agosto abbiamo scoperto che eravamo tutti e due al Ministero degli Esteri invece che in vacanza.
1: Il famoso stacanovismo di Emma Boni.
0: Stacanovismo nel senso buono.
1: Ecco.
0: Va bene, vi ringrazio.
1: Grazie a lei, Marta Dassù, grazie per il suo contributo. Ci è sembrato doveroso, insomma, tributare a Emma Bonino. Abbiamo sentito anche le considerazioni di Ferruccio De Bortoli all'inizio del programma, no? Laura Pepe. Insomma, se oggi siamo un po' più liberi, un po' più maturi anche come nazione, come popolo, almeno in teoria, lo dobbiamo molto anche alle battaglie dei radicali di Marco Pannella.
2: In particolare di Emma Bonino, in particolare sì. Le sono riconoscenti le donne.
1: Certo, non c'è dubbio. Allora, sono le 10, 57 minuti e 58 secondi, siamo giunti, diciamo così, al termine di questa nostra cavalcata, no? Per ricordare l'11 settembre, come siamo cambiati, come è cambiato il mondo, come è cambiata l'America, insomma ci sono tantissime pagine ancora aperte. Io ringrazio però Laura Pepe che ci ha tenuto compagnia e spesso, insomma, abbiamo avuto tanto a che fare, insomma, in questi ultimi anni.
2: Grazie a voi.
1: Ringrazio il direttore Nicola Rao, la vice direttrice Paolina Meli, il coordinamento giornalistico di Valeria Volatile, in redazione Emanuela Giurisato, la regia di Ludovico Suppa. Adesso la linea va all'Italia in diretta, che parlerà nuovamente di Emma Bonino.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'OPAS di Poste Italiane?
5: Non preoccuparti,
4: perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'OPAS. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché? Ecco perché. L'offerta termina oggi.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
7: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
8: Ore 11.
9: GR1.
10: Buongiorno da Danilo Giannese. Addio a Emma Bonino, più volte ministra, volto storico dei radicali, si è spenta a 78 anni. L'Europa sentirà la sua mancanza, scrive sui social la presidente del Parlamento europeo Metsola. Per decenni ha rappresentato una voce forte e riconoscibile della politica italiana, la ricorda la presidente del Consiglio Meloni. Oggi non ci lascia soltanto la nostra leader, ci lascia una delle protagoniste più lucide, coraggiose e libere della storia politica del nostro paese e del mondo libero, il commento del suo partito, Più Europa, il ricordo.

0: di Emma Bonino nel servizio.
1: Dal divorzio all'aborto, Emma Bonino è stata la protagonista indiscussa di alcune delle battaglie politiche che più di altre hanno cambiato il volto del nostro paese. Storica attivista e dirigente del Partito Radicale, il suo nome, senza mai arrivare veramente al dunque, è anche circolato più volte per il Quirinale. Sarebbe stata la prima donna. Il primo atto dirompente nel 1975, quando si autoaccusò del reato di procurato aborto e venne arrestata. L'anno successivo fu eletta alla Camera con il Partito Radicale, guidato da un giovane e ambizioso Marco Pannella. Con lui condusse dozzine di battaglie per i diritti civili. Nel 1987 andò a Varsavia per manifestare contro il regime comunista. Nel 1994 fu eletta con il centrodestra di Berlusconi, che l'anno dopo la scelse come commissaria europea. Negli anni 2000 Bonino fu ministra con Prodi prima e Letta poi. Proprio in quegli anni il tumore ai polmoni, da cui guarì nel 2023 e di cui lei stessa parlò pubblicamente. Nel 2024 il ricovero in terapia intensiva per gravi problemi respiratori, poi superati. Quindi la visita a sorpresa del pontefice. Non me l'aspettavo, commentò Bonino. Papa Francesco mi ha detto che sono un esempio di libertà e resistenza. Gianluca Ruggirello, GR1.
0: E alla figura di Emma Bonino sarà dedicata un'ampia parte della puntata dell'Italia in diretta, in onda su questa rete subito dopo questa edizione del giornale radio. La cronaca: una donna di 46 anni è stata travolta e uccisa da un pirata della strada mentre era in sella alla sua bici a Viareggio. Vani i tentativi dei soccorritori di rianimarla, in corso le ricerche del conducente alla guida del furgone che l'ha investita. Stati Uniti: si è chiusa a Dallas la convention del Partito Repubblicano in vista delle elezioni di metà mandato a novembre. Trump ha ribadito la promessa di dare $5,000 a ogni americano in caso di vittoria e ha esortato gli elettori a un giuramento di fedeltà. Duro attacco ai democratici dal suo vice Vance, tra i favoriti per la prossima candidatura presidenziale. Noi, il partito del buon senso, idem quello che odia l'America, ha detto Vance. La guerra tra Stati Uniti e Iran: proseguono gli attacchi incrociati nello stretto di Hormuz mentre cresce l'allarme per l'avanzata dei ribelli Houthi nel Mar Rosso, che hanno raggiunto la città portuale yemenita di Dubab, situata lungo lo stretto di Bab el-Mandeb, e hanno annunciato il controllo totale del passaggio. Lo hanno riferito due fonti governative yemenite. L'emittente qatariota Al Jazeera ha fatto sapere che il gruppo è avanzato completando un'offensiva durata 18 ore, prendendo il controllo dell'intero litorale yemenita sul Mar Rosso. Linea al corrispondente Sergio Paini.
2: Il Pakistan ha chiesto all'Iran di fermare gli Houthi, i ribelli sciiti dello Yemen, che avevano conquistato l'isola di Zuqar e il porto di Mocha sul Mar Rosso, vicino allo stretto di Bab el-Mandeb, passaggio strategico, da lì si controllano i transiti verso il Mediterraneo. Il loro portavoce assicura che la navigazione, il commercio internazionale potrà continuare sicuro e ininterrotto, ma il timore è che dopo Hormuz possa chiudere un'altra rotta fondamentale per l'approvvigionamento energetico, soprattutto dell'Europa. Gli Houthi colpiscono poi anche gli impianti petroliferi in Arabia Saudita, ma secondo il sito Axios il presidente americano Trump avrebbe ieri respinto per due volte una richiesta da parte del principe ereditario saudita Mohammed bin Salman di attaccare gli Houthi. E anche in Iran continua l'escalation: altre due navi sono state attaccate, una è in fiamme nello stretto di Hormuz, mentre i Pasdaran si dicono pronti a nuove operazioni offensive e, secondo il Wall Street Journal, avrebbero ricominciato la produzione di missili balistici. Il vicepresidente degli Stati Uniti Vance, secondo il New York Times, avrebbe contattato direttamente i comandanti americani perché preoccupato per le scorte di armi e anche proprio per la resistenza iraniana.
0: Economia: tasso di occupazione record al 63,1% nel secondo trimestre dell'anno in corso, più 0,4 punti in tre mesi, e quello di inattività scende al 33%, meno 0,5 punti, lo rivela l'Istat. Oltre 24 milioni gli occupati, più 155.000 unità, il livello più alto dal 2004. Intelligenza artificiale: OpenAI sta valutando di rallentare il ritmo di sviluppo dei suoi sistemi a fronte delle crescenti preoccupazioni sui rischi di una tecnologia fuori controllo. Lo sostiene Bloomberg, aggiungendo che l'amministratore delegato Sam Altman potrebbe coordinarsi con altri attori del settore. La mossa di OpenAI fa seguito a una serie di incidenti legati alla sicurezza che si sono verificati in azienda. Sport: calcio, archiviata la prima giornata di Champions League, torna il campionato stasera, il primo anticipo della quarta giornata, in diretta sulla nostra rete alle 20.45, Venezia-Fiorentina, entrambi ancora a 0 punti. MotoGP: è appena cominciato il fine settimana di Misano per il Gran Premio di San Marino, in corso le prime prove libere. Nel pomeriggio alle 15 le prequalifiche.

Sarà un'altra puntata della sfida tra il leader della classifica Martin su Aprilia e Marc Márquez su Ducati, separati da 19 punti a 5 lunghezze dal campione del mondo in carica Bezzecchi su Aprilia. E sono le 11.06, linea ora all'Italia in diretta, che dedicherà una parte della trasmissione alla nostra notizia di apertura, la scomparsa a 78 anni di Emma Bonino. Buon ascolto e buona giornata.

0: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
1: L'Italia in diretta.
2: In questo venerdì 11 settembre Gianfranco Valenti, Italia in diretta, come abbiamo ascoltato anche nella coda del giornale radio, dedicheremo alla figura di Emma Bonino uno spazio importante, speciale del nostro programma.
3: Certo, buongiorno Raffaele Roselli, buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio 1, quindi sino alle 11.30 il nostro speciale, la nostra personale commemorazione.
2: La notizia della scomparsa, della morte di Emma Bonino è arrivata questa mattina, purtroppo appunto nei giorni precedenti il ricovero si sperava che potesse le sue condizioni di salute stabili tenerla in vita, ma è arrivata la notizia su Rai Radio 1, abbiamo avuto Ferruccio De Bortoli, il direttore, che ne ha ricordato la figura, e Marta Dassù, anche che è stata ex vice ministra degli esteri quando Emma Bonino ha avuto anche questa carica, una vita per le istituzioni, una vita per rendere il paese più avanzato. Abbiamo in linea con noi il segretario di Più Europa, il partito di Emma Bonino, Riccardo Maggi, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno a voi e agli ascoltatori.
2: Una notizia purtroppo in qualche misura che si pensava potesse arrivare, però ogni volta quando arriva l'emozione è forte.
4: Beh sì, noi viviamo tutti una grande sensazione di dolore e anche di vuoto immenso. Si sovrappone il vuoto personale con il vuoto per il paese, per la Repubblica Italiana. Emma Bonino ha legato la sua attività politica ad alcune delle conquiste più importanti per i cittadini sul terreno dei diritti civili, delle libertà individuali. Ha incarnato forse la politica nella sua versione migliore, quella più disinteressata, quella più vicina alle esigenze delle persone. Personalmente io ho imparato da Emma Bonino che la dignità nella politica non sta nel potere, non deriva dal potere, ma dalla voglia e dalla capacità di continuare sempre a lottare. E sia da attivista politica che poi da figura istituzionale, che ha rivestito ruoli importantissimi ai vertici delle istituzioni democratiche, come ministra degli esteri, come commissaria europea, come vicepresidente del Senato, ha portato avanti un esempio, devo dire, forse irripetibile, diciamo, di interpretazione delle istituzioni con questo senso insieme di lotta e insieme di senso delle istituzioni, e questo è forse l'insegnamento più grande di Emma.
2: Se questo continuare la lotta, no? Essere una figura combattente proprio nel modo in cui credeva nella politica, femminista, laica, radicale, eppure appunto donna, figura politica delle istituzioni. Eppure in questo dualismo, comunque coerenza, linearità e grande credibilità della sua figura.
4: Sì, assolutamente sì. E anche la sua storia, la nostra storia, una storia di sconfitte. Io un altro grande insegnamento che posso dire di aver avuto da Emma è quello di imparare a perdere in politica. Si perde tantissime volte, soprattutto quando si fanno delle lotte d'avanguardia, quando si hanno degli obiettivi così ambiziosi, quando si costruisce il futuro, e poi quando si vince la cosa viene quasi data per scontato, perché vuol dire che quell'obiettivo, quel diritto in più da conquistare, quella libertà da conquistare è diventata patrimonio comune. Ma inizialmente magari è stata invece un'iniziativa condivisa con pochissimi numeri, con minoranze ristrette. Ecco, Emma

0: amava anche sempre, come dire, provocare gli italiani dicendo amateci di meno e votateci di più, perché riteneva che ci fosse una grande condivisione delle iniziative alle quali poi non corrispondeva magari, no, un voto politico diretto, e invitava però tantissimo i più giovani a occuparsi di politica, e ripeteva i diritti e la libertà sono come l'aria o come la salute, ci si accorge di quanto sono importanti solamente quando vengono meno. E penso che sia un testimone importantissimo, difficilissimo da raccogliere, quello di Emma Bonino.
1: Riccardo Maggi, più Europa. Grazie per queste parole per Emma
0: Grazie.
1: Bonino. E intanto
0: Grazie.
1: arriva, grazie di essere stato con noi. Intanto arriva ovviamente il cordoglio di tutte le figure istituzionali, politiche, italiane, europee. La Premier Giorgia Meloni ha reso omaggio a Emma Bonino, ha rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana, portando avanti le sue idee con determinazione. Le nostre storie, le nostre sensibilità sono state lontane, ma questo non mi ha mai impedito di riconoscerne il peso e il ruolo nella vita pubblica, nella nostra nazione, la sua famiglia, i suoi cari. Il cordoglio della Premier, e credo che un po' avremo anche qualche testimonianza in questa mattina Italia in diretta. Appunto, il rispetto, la stima per Emma Bonino è arrivata sempre un po' da tutto l'arco parlamentare. Ci colleghiamo con il nostro inviato. Zazzera dovrebbe essere in linea con noi.
2: Sì, buongiorno Raffaele,
1: Simone,
2: buongiorno
1: Simone
2: ascoltatori. Mi
1: Zazzera,
2: sentite?
1: appunto, il cordoglio anche delle persone che stanno arrivando per un ultimo saluto, no, con Emma Bonino.
2: Sì, io mi trovo davanti alla casa di cura Nostra Signora della Merced, dove questa mattina Emma Bonino si è spenta, era stata ricoverata qui ieri mattina dopo alcuni giorni di degenza all'ospedale Santo Spirito di Roma. Lì era stata ricoverata per problemi respiratori il 7 settembre, era finita in terapia intensiva, poi i medici l'avevano risvegliata e avevano deciso questo trasferimento in questa clinica privata in via Tagliamento, siamo nel quartiere Coppedea a Roma. Emma Bonino era stata ricoverata già nel 2015 per un tumore polmoni, poi nel 2023 aveva affermato di essere del tutto guarita, nel 2024 e poi nel novembre del 2025 ha avuto ulteriori problemi respiratori, quest'ultima crisi pochi giorni fa, il ricovero qui nella casa di cura e adesso il decesso. Noi non sappiamo ancora dove si terrà la camera ardente, che sicuramente si terrà, abbiamo sentito adesso il leader di Più Europa, Riccardo Maggi, un portavoce di Più Europa, ci ha detto che tra poco dovrebbe arrivare qui e forse cominceremo a capire un po' di più come i tanti che vorranno portare il loro cordoglio, il loro ultimo saluto alla leader radicale potranno farlo, in quali luoghi, in quale modalità. Al momento qui sono prevalentemente giornalisti, la clinica ha deciso di tenerci fuori dai cancelli, quindi immaginiamo che non sarà qui o perlomeno non sarà qui in questi minuti il posto in cui le persone potranno dare un ultimo saluto ad Emma Bonino. Questo è stato solo il punto in cui lei ha deciso di trascorrere le sue ultime ore di vita, forse neanche con la consapevolezza che questo stava avvenendo, perché ci hanno detto la notizia anche a noi che eravamo vicini a lei all'interno dell'organizzazione politica nella quale militava, siamo rimasti abbastanza sorpresi, le sue condizioni di salute sembrava che potessero tornare a migliorare come tante volte era già successo, invece purtroppo non è stato così.
1: Simone Zazzera, grazie per questa testimonianza, per le ulteriori informazioni, notizie che avrai, ovviamente i collegamenti su Rai Radio 1 in questa mattinata nell'arco dei giornali radio. Adesso chi è stato al fianco, ha conosciuto veramente tutta la carriera politica di Emma Bonino, le battaglie, la figura, Francesco Rutelli, buongiorno. È caduta la linea con Francesco Rutelli, proviamo a richiamarlo, invito la regia. Abbiamo in linea, allora ci colleghiamo con Maria Stella Gelmini, senatrice, Forza Italia, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a lei. La morte di Emma Bonino ci rattrista moltissimo e lascia

0: un vuoto profondo nella vita pubblica italiana. Abbiamo avuto idee e posizioni politiche molto diverse, ma questo non mi impedisce di riconoscere il valore della persona, la forza delle sue convinzioni, il talento politico, la passione politica che come dire, è stato forse l'elemento che ha caratterizzato tutta la sua vita.
1: E lei in Senato, dicevamo, l'omaggio di tutto l'arco parlamentare, in particolare in Parlamento, anche se sta in questi momenti, insomma, ricordando la figura di Emma Bonino.
0: Certamente il Presidente La Russa ha già calendarizzato fra pochi minuti la commemorazione di Emma Bonino, non poteva essere diversamente. Ci teniamo tantissimo come senatori ed io come senatrice di Noi Moderati di poter esprimere il cordoglio alla famiglia di Emma Bonino, a tutta la comunità di Più Europa, al mondo radicale, perché comunque le sue battaglie sono andate anche oltre Più Europa e sono ovviamente legate alla figura di Marco Pannella, a tutto il mondo radicale e dai diritti civili alle battaglie per le donne, al tema delle carceri. Passando poi sulla questione dell'Europa, perché no, non dimentichiamo che Emma Bonino ha ricoperto incarichi molto importanti anche in Europa, si è sempre battuta per un'Europa più forte, più vicina ai popoli, ha lottato per una moratoria sulla pena di morte, contro le mutilazioni genitali femminili, insomma, è una donna straordinaria che ha davvero lasciato un segno non solo nelle istituzioni e dentro i palazzi della politica, ma nel paese e vicino alla gente.
1: Nelle istituzioni, lo dicevamo anche prima, insomma, figura politica, donna che combattente, che ha condotto tutte queste battaglie che lei ricordava, ma allo stesso tempo nelle istituzioni, tra l'altro anche commissaria europea, quella fu nominata all'epoca da Silvio Berlusconi, mandata anche a Bruxelles, scelta per un importante ruolo all'interno della Commissione europea. Questo anche la diceva lunga sulla stima che
0: Assolutamente.
1: aveva.
0: Sicuramente era una donna che è stata stimata anche da chi, come la sottoscritta, come il presidente Berlusconi, come il presidente del Senato Ignazio La Russa, avevano posizioni differenti. L'avere
1: Esatto,
0: posizioni
1: esatto.
0: differenti non vuol dire non riconoscere l'onestà, la schiettezza, la determinazione, direi la resilienza nel portare avanti le battaglie in cui Emma Bonino credeva. Siccome si parla sempre in negativo della politica, beh, io credo che la testimonianza di Emma Bonino viva anche oltre la sua vita terrena, perché comunque rimane un esempio, non solo, dal punto di vista come donna, ma proprio come rappresentante politico di una politica buona, di una politica positiva, di una politica sincera e
1: Sì.
0: quindi anche se io ho da cattolica posizioni molto diverse e non sono mancati anche alcuni, come dire, alcuni
1: Momenti
0: scontri,
1: di
0: però
1: frizione.
0: sì, però riconosco la sincerità, la schiettezza e la forza con cui Emma ha portato avanti le sue battaglie.
1: Maria Stella Gelmini, grazie per le sue parole.
0: Grazie a voi.
1: Dovremmo avere in linea adesso Francesco Rutelli che, dicevo, veramente ha vissuto tutti gli anni, decenni di battaglie comuni, quella passione. Rutelli, buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
1: Ricordavamo appunto questa figura di politico tra i più battaglieri in prima linea e allo stesso tempo più vicino alle istituzioni.
2: Sì, è una giusta sintesi perché Emma Bonino è stata protagonista delle battaglie più coraggiose e difficili per i diritti civili e per i diritti umani. Ed è stata una persona sempre attiva e sempre presente nelle istituzioni. La sua prima entrata è del 1976, 50 anni fa. Il primo drappello dei radicali che a sorpresa entrano in Parlamento erano Pannella, Bonino, Adele Faccio e Mauro Mellini. E da allora Emma ha fatto veramente di tutto. È stata appunto nelle istituzioni europee, è stata ministro degli esteri, è stata in vari governi ed anche in chiave non partisan, ricordiamolo, perché in vari momenti, come prima ricordavate, è stata sostenuta dal centrodestra. Quindi è una storia e comunque ha collaborato in chiave di battaglie politiche. Tra queste ricordo specialmente l'istituzione della Corte Penale Internazionale.

0: contro sì. i crimini nei confronti dell'umanità. Ero sindaco, l'abbiamo firmata, nel senso che io ero soltanto l'ospite, ma la Bonino fu la protagonista di questa battaglia, 98,
1: in Campidoglio.
0: E da allora ci rendiamo conto, si chiama, infatti è intitolato a Roma, l'accordo che è a base della Corte Penale Internazionale, deve combattere i crimini contro l'umanità, quanto attuale, no? Questa battaglia. Voglio ricordare di Emma anche l'autoironia, se posso.
1: Assolutamente, assolutamente.
0: Perché lei diceva ogni tanto, io sono, lei era nativa di Bra,
1: sì.
0: Sono imbranata. E poi...
1: Cunese di Bra.
0: Sì, io sono imbranata. E tante cose che ricorderemo in questi giorni, naturalmente.
1: Dicevo, in questa figura così, così complessa e così aperta, vicino, cioè, veramente che ha contribuito come pochi alla crescita del nostro paese, ma allo stesso tempo appunto con questa apertura internazionale. Ricordo il periodo in cui studiava, insomma, anche voleva capire meglio il mondo musulmano, ha vissuto anche in Egitto per questo, per imparare la lingua, per avere rapporti internazionali.
0: Sì, guardare il mondo, conoscerlo per poter agire. Oggi purtroppo si fa processo spesso opposto. Prima era in questo l'ironia accompagnava i radicali, Ciccio Messere, che è stato a lungo anche un compagno di Emma, una volta, non posso dimenticare, mi disse: presentazione di una mostra su Mazzini alla Sala della Lupa a Montecitorio, e c'era il suo celebre libro Pensiero e Azione, no? Il saggio di Mazzini, e lui mi guarda e mi dice: vedi, noi radicali qualche volta siamo il contrario, azione e poi pensiero. Perché è ben spiritosissimo, e anche di questa autoironia era fatta la capacità di condurre battaglie. Perché invece Emma si documentava, studiava, si dava da fare, e posso anche aggiungere, non è banale se il Papa Francesco va a trovare una donna non credente quando in grave crisi di salute. È un segno di apertura della mente e dello spirito.
1: E ne parleremo anche di quella immagine, che forse è una delle più belle poi che c'è stata negli ultimi anni e rimarrà di Emma anche nel proseguo di questo speciale. Grazie Francesco Rutelli per questi ricordi, per queste parole.
0: Grazie a voi.
1: Figura istituzionale e anche ministro degli esteri 2013-2014, ne ricorda l'impegno in quegli anni Enzo Arcieri in questa scheda.
2: Fu una permanenza breve quella di Emma Bonino alla Farnesina, dal 28 aprile 2013 al 22 febbraio 2014, meno di 10 mesi da ministra degli esteri, in una fase di stravolgimento degli equilibri mediterranei, la drammatica risacca delle primavere arabe, la rivoluzione di Euromaidan in Ucraina, cui sarebbe seguita la prima invasione russa del paese, la tragedia di Lampedusa, la complessa crisi dei Marò, i due fucilieri di Marina, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, arrestati in India con l'accusa di aver ucciso due pescatori nel 2012, una lunga, dura, snervante trattativa con New Delhi, che convinse la Bonino ad abbandonare il negoziato bilaterale per adire gli organismi internazionali, una strada che diede i suoi frutti quando la Bonino aveva già lasciato la Farnesina, da dove la leader radicale affrontò i giorni della tragedia di Lampedusa il 3 ottobre 2013, 368 migranti annegati dopo il rovesciamento del barcone sul quale viaggiavano, cui seguì il lancio della missione Mare Nostrum. Bonino fu fautrice di una soluzione negoziale per la guerra civile siriana, offrì il porto di Gioia Tauro come luogo di consegna delle armi chimiche del regime di Damasco. Bonino gestì anche il caso Shalabayeva, Alma, moglie del presidente banchiere kazako Mukhtar Ablyazov, espulsa con una procedura lampo dall'Italia e inviata insieme a sua figlia ad Astana, e dopo una pronuncia della magistratura l'esecutivo revocò l'espulsione e la Farnesina mediò il rientro in Italia di Alma Shalabayeva e di sua figlia.
1: Claudio Cerasa, direttore del quotidiano Il Foglio, buongiorno.
3: Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
1: Appunto, quanta storia vissuta in prima linea da una figura come Emma Bonino, e quale credibilità di un politico?
3: Moltissima. Bisogna forse provare a fare uno sforzo quando si ricorda Emma Bonino, perché Emma Bonino non la si può descrivere come una leader ecumenica che metteva tutti d'accordo. La forza di Emma Bonino è stata quella di saper dividere, di saper provocare, di saper anche far arrabbiare molto coloro che non avevano le sue idee, ma la forza di chi mette il proprio corpo, la propria vita,

0: servizio di alcune idee e anche quella in alcuni casi di aiutare chi ha un pensiero diverso a rafforzare i propri pensieri, perché può confrontarsi con chi ha delle idee diverse e le espone in un modo chiaro, limpido, provocatorio e dirompente. E Diema Bonino, avete ricordato e stiamo tutti ricordando le sue battaglie per i diritti, il divorzio, l'aborto, fino al tema del fine vita, ma ci sono altri diritti che secondo me andrebbero messi in rilievo. Sono i diritti che, per esempio, lei mise in campo quando, dopo l'11 settembre, oggi è l'11
1: Eh sì.
0: settembre, è 25 anni fa, Emma Bonino, dopo l'attacco alle Torri Gemelle, cominciò, più di molti altri suoi colleghi, a comprendere fino in fondo la minaccia dell'islamismo radicale. E su questo tema è stata molto divisiva e ha diviso anche coloro che l'hanno seguita in altre battaglie. Allo stesso modo, Emma Bonino, in tutti questi anni, come in fondo fece anche Pannella, non ha mai avuto paura a difendere l'unica democrazia del Medio Oriente come Israele, la difesa, il diritto alla difesa, oltre che il diritto all'esistenza. È stata una battaglia che ho l'impressione che sarà rimossa nelle prossime ore e nei prossimi giorni, perché si cercherà semplicemente di riscrivere un'Emma Bonino impegnata su alcuni diritti. E poi, infine, c'è una battaglia fondamentale, è stata quella dell'europeismo. L'europeismo ha unito più persone di quante ne abbia invece divise Bonino con altre battaglie, ma anche da quel punto di vista Bonino ha messo la difesa dell'europeismo prima di ogni altra cosa e ha utilizzato la politica nelle sue mille sfumature per raggiungere alcuni obiettivi. Ricordo che quando Bonino è diventata commissario europeo, lo è diventata grazie all'indicazione di un governo di centrodestra guidato da Silvio Berlusconi.
1: E insomma, quello toccherà anche a noi, no? Ricordare e rivivere e rileggere una figura importante come Emma Bonino a tutto tondo, a 360 gradi, comunque con la sua testardaggine, ma anche il rigore e lo studio che metteva nelle cose. Claudio Cerasa, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: E dicevamo, appunto, ricordandola a tutto tondo, abbiamo in linea il vaticanista di Huffington Post, Piero Schiavazzi. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: E ricordavamo prima anche con Rutelli, con Francesco Rutelli, questa immagine, possiamo dire veramente una delle più belle di Emma Bonino di questi ultimi anni, quando Papa Francesco è andato a trovarla sul suo terrazzo nell'abitazione romana, entrambi, su due sedie a rotelle, con quei sorrisi, con quella storia, con quell'incontro tra due culture.
2: Ma sai, era il 5 novembre del 24, tutti e due sulle sedie a rotelle. Nei paesi anglosassoni si festeggia il 5 novembre il Guy Fawkes Day. Erano due personaggi fiammeggianti, tutti e due. È il giorno della polvere da sparo in Inghilterra, il 5 novembre. Francesco e la Bonino erano due personaggi fiammeggianti. Li univa la radicalità, tutti e due. Nessuno dei due ha mediato con l'altro. Se noi adesso andiamo a guardare i discorsi degli ultimi papi, da Giovanni Paolo II a Leone, il più duro di tutti, sull'aborto, il più intransigente è stato Francesco. E allora perché questa amicizia? Perché c'era la radicalità del metodo. Lui ha sempre riconosciuto a Emma Bonino la buona fede, e fede è parola di origine religiosa, ma è anche laica. La buona fede delle sue battaglie, questa radicalità paradossalmente li ha uniti. Guarda, io vorrei tornare indietro, questo viene ricordato meno, alla prima visita in Vaticano della Bonino. È l'8 giugno del 2013, Francesco è Papa da poche settimane, dal 13 marzo Napolitano va in visita e il ministro degli esteri lo deve accompagnare. E quelle immagini che io commentai in diretta sono straordinarie. Lei era ministro degli esteri del governo di Enrico Letta e quindi lo accompagna. È la sua prima volta nelle sacre stanze e la testa roteava incuriosita, un po' spaesata e al tempo stesso attratta. Attenzione, non attratta dalla fede, dalla dimensione religiosa. Emma Bonino è morta laica. Faremmo torto oggi a dire il contrario. È morta. Da che cosa era affascinata? Dal ruolo geopolitico, dalla centralità geopolitica del Vaticano, e questo i radicali l'hanno scoperto, sono stati antesignani prestissimo, negli anni 80.

0: Bonino faceva il giorno di Pasqua la marcia con Pannella su Piazza San Pietro per andare all'Angelus di Wojtyła e reclamare l'1% del reddito nazionale dei paesi ricchi a favore di quelli poveri. Nel 2016 Papa Francesco confida, e poi è stata pubblicata ampiamente la cosa, al direttore del Corriere della Sera: sa che questa donna è una grande della storia d'Italia perché ha inculcato negli italiani il senso dell'Africa. Lei ha sempre visto il ruolo del Vaticano come un grande vettore verso il sud di una politica del mondo troppo. È stata antesignana del Piano Mattei. È un grande vettore verso il sud di una politica. Erano gli anni in cui il ruolo del Vaticano, negli anni Ottanta, veniva visto dalle forze politiche italiane in maniera molto provinciale, cioè come
1: Sì.
0: poteva influire sulle vicende interne italiane. Loro vedevano nel Vaticano invece un grandissimo vettore attore e geopolitico che proiettava l'Italia verso il sud del mondo, esattamente quello di cui abbiamo bisogno oggi. In questa cornice possiamo e dobbiamo collocare quella visita del 5 novembre sulla sedia a rotelle. Erano tutti e due claudicanti, ma andavano molto veloce nell'anticipare la storia, nell'anticipare la storia.
1: Bellissime parole. Piero Schiavazzi, solo un minuto ancora per ricordare anche che tu sei stato molto vicino a Marco Pannella per decenni. Ecco, il rapporto Pannella-Bonino.
0: Guarda, io ho avuto la fortuna di vivere il rapporto con Pannella nella stessa maniera in cui, per carità, si parva licet, se è possibile questo paragone, nel mio piccolo, io ho sempre mantenuto le mie posizioni di cattolico, ma sono sempre stato affascinato dalla radicalità del metodo. Io facevo quelle marce negli anni 80, c'ero a fare quelle marce per l'1% del reddito, che è antesignano. Avremmo evitato le migrazioni odierne se ci fosse stata una massiva
1: Quello
0: redistribuzione
1: sguardo
0: del
1: lungo.
0: reddito, una massiva redistribuzione del reddito ed equità tra il nord e il sud
1: Del
0: del
1: mondo.
0: mondo. Questa era la liaison. E poi cosa volete? Ma volete che non litigassero nella sua vita due personaggi così, nella loro vita, due personaggi con due personalità come forti come quella di Pannella e della Bonino? Ma vi siete mai confrontati? A me è successo in uno studio televisivo, a me è successo con la Bonino. Io a volte sono stato correlatore, a volte l'ho avuta ospite quando ero moderatore, la Bonino era un personaggio. Adesso, appunto, mi sono ripromesso di parlare laico e quindi non dico trascendente, lo posso dire nel senso in cui trascendeva lo studio, lo schermo televisivo, andava oltre. Questo oggi noi stiamo ricordando e celebrando.
1: E comunque la buona fede di Emma Bonino. Piero Schiavazzi, grazie per questi ricordi, per queste testimonianze, per queste parole.
0: A voi.
1: E siamo alle 11:34 minuti, dobbiamo girare la linea al meteo, no,
2: Sì,
1: Gianfranco
2: linea al
1: Valenti?
2: meteo. Adesso noi torniamo tra pochissimo e apriremo la nostra pagina musicale oggi con il presidente di Assoconcerti, Bruno Sconocchia, e con Filippo Graziani, naturalmente figlio di Ivan Graziani. A tra
1: Buon
2: pochissimo.
1: proseguimento d'ascolto.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
4: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, venerdì 11 settembre. La perturbazione si sposterà verso il centro-sud, portando nubi e precipitazioni sparse anche a carattere temporalesco su regioni adriatiche, Campania, Basilicata e Calabria. Residui rovesci al mattino al nord, in rapido miglioramento da ovest con schiarite sempre più ampie. Variabilità sulla Sardegna con qualche isolato piovasco, mentre sulla Sicilia il tempo sarà in gran parte asciutto, salvo temporali sul settore nord-orientale. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali o settentrionali. Mari da mossi a molto mossi, specialmente i bacini occidentali. Temperature in calo al centro-sud e sulle coste adriatiche centro-meridionali. Stazionarie o in lieve aumento nei valori massimi al nord. I valori registrati al sud non supereranno i 32-33 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Serve ancora la laurea? Se te lo domandi, ascolta il podcast originale su RaiPlay Sound, realizzato con EduNext, la rete di 35 università italiane per una formazione universitaria.

0: universitaria accessibile, flessibile e pensata per la vita reale. Scopri i corsi su edonext.eu.
1: L'Italia in diretta.

0: alle 11.40 su Rai Radio 1, naturalmente con l'Italia in diretta, con Raffaele Roselli, con Gianfranco Valenti, dopo la pagina doverosa in apertura dedicata ad Emma Bonino. Ora passiamo alla musica. Abbiamo ascoltato adesso l'ultimo singolo, tra l'altro è fresco fresco perché è uscito proprio oggi, proprio venerdì 11 settembre, Filippo Graziani con Panico Punk 77. Noi diamo il benvenuto a Filippo. Ciao Filo, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Intanto in arrivo il nuovo album, ricordiamolo, Verso Casa, che uscirà proprio tra poche settimane, diciamo così, no? Nel mese di ottobre. Questo è una testimonianza di quanto arriverà. I suoni sono praticamente perfetti, l'arrangiamento va alla grande e la voce, ma questo insomma lo sanno i tuoi fan, ricorda naturalmente in parte anche quella che era la pastosità e quella che era la timbrica del tuo papà. Quanto c'è di tuo padre in questo nuovo lavoro?
1: Ce n'è, ovviamente ce n'è tanto, nel senso la mia storia musicale si è ormai fusa, diciamo così, proprio definitivamente.

0: suonando tanti anni le canzoni di papà, ovviamente ho sviluppato una mia visione sul suo repertorio che poi ho semplicemente, diciamo, riportato nelle mie cose. Quindi è stato un processo molto naturale. Però chiaramente e ovviamente la genetica non è un'opinione, quindi si sente ovviamente quando becco certe note, sicuramente si sente l'influenza di papà.
1: Filippo, alla fine dello scorso anno, era il 12 dicembre del 2025, è uscito Buon Compleanno Ivan, Live in Teramo, che è stato proprio un album a progetto, ha vinto tra l'altro la Targa Tenco come migliore album a progetto. Io lo dico, insomma, ero in giuria e ho votato questo disco, ma insomma i voti sono trasparenti, lo comunichiamo nell'immediato, insomma, quindi ci fa piacere che non vengano, come dire, sprecati tra virgolette. E quello è stato un, diciamo, un momento molto importante, non solo per ricordare il tuo papà, ma anche per costruire una festa e poi portarla proprio in uno studio di registrazione, quindi farne un oggetto, diciamo così, che è rimasto e che rimarrà nel tempo.
0: Sì, sì, assolutamente. La cosa bella, che io la definisco, ecco, il Tenco è arrivato come una ciliegina sulla torta praticamente di questo compleanno, perché la tournée è stata lunga, faticosa e sta finendo adesso, quindi mancano ancora un paio di appuntamenti, poi abbiamo finito questo viaggio che è durato molto di più di quello che pensavamo, e quindi è una bella ciliegina, soprattutto perché è un album registrato dal vivo ed è una cosa che so che papà avrebbe apprezzato particolarmente, ecco, quindi questa cosa chiude un cerchio sicuramente molto importante.
2: Beh, perché poi, insomma, parlando di spettacoli dal vivo, no, Filippo Graziani, parliamo anche non solo del personaggio, non solo del cantante, ma del musicista, quindi la grande, come dire, il grande divertimento che un musicista capace di suonare il proprio strumento, insomma, prova quando sta lì sul palco dal vivo.
0: Assolutamente, io personalmente non conosco un altro tipo di vita se non questo, insomma, sono cresciuto, abituato alle assenze, tra virgolette, di papà, perché stava in tournée e adesso mio figlio si sta abituando alle mie, quindi diciamo che siamo stati cresciuti con la naturalezza del discorso del concerto, che è una parte integrante e forse la più importante. Ecco, molto spesso tanti artisti magari fanno dischi per l'oggetto, no? In sé, sì. Per le canzoni in sé. Sì. E io ho preso da papà assolutamente anche il discorso di fare un disco che poi puoi suonare dal vivo. Ecco, quindi questo sono due cose che vanno a braccetto, che non possono separarsi assolutamente.
1: Sì, infatti ricordiamolo che tra novembre e dicembre, proprio il 26 di novembre, partirà Casa Graziani Stanze Acustiche, quindi un tour non lunghissimo, ma anche in questo senso, per privilegiare proprio l'acustica, l'essenza di uno spettacolo e quindi della musica dal vivo in questo caso. E a proposito di musica dal vivo, perché ci sono tantissimi tour che continuano e che non si fermano mai, perché la musica dal vivo in Italia, per fortuna, diciamolo, essendo cultura popolare, sempre in fermento, con noi anche Bruno Sconocchia. Bruno, buongiorno, presidente di Asso Concerti.
3: Ciao, buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
1: Ricordiamo che Asso Concerti, per chi non lo sapesse, è l'associazione che unisce i principali produttori e organizzatori di musica dal vivo in Italia. Presidente, senti, la musica dal vivo funzionano i grandi eventi, ma per fortuna funzionano anche quegli eventi che vanno al di sotto di una soglia incredibile di spettatori e di presenze. Il polso, secondo te, al momento?
3: Ma guarda, come tu dicevi, la musica dal vivo sta vivendo un momento fortunato, è assolutamente in buona salute, sempre più si sta dimostrando. Mi fa molto piacere sentirti pronunciare, ma so benissimo il vostro pensiero, della rilevanza culturale di ciò che rappresentiamo, che la musica popolare rappresenta nella cultura mondiale e in quella italiana in specifico. Complimenti a Filippo e complimenti, il papà ci rimarrà sempre nel nostro cuore ed è uno dei rappresentanti di come la canzone popolare sia veramente la forma d'arte più diffusa, che è entrata ormai nel cuore di tutti noi ed è un grandissimo pubblico. E come dicevi te, continua questo trend di crescita dopo il momento drammatico che è stato forse per tutti noi, no? Del 2020-2021, sì, gli

0: anni del Covid che hanno azzerato assolutamente l'attività dei nostri musicisti. Già nel 22 erano stati recuperati i numeri pre-Covid, nel 23 addirittura si era raggiunto incredibilmente, si erano raddoppiati tutti i parametri, quindi numero di spettacoli, numero di spettatori, spesa del pubblico, trend che continua a crescere anche questo 2025. I dati di cui abbiamo poco fa analizzato i numeri insieme alla SIAE, abbiamo avuto un'ulteriore crescita sia del numero di spettacoli, quasi un 10% di aumento del pubblico e un 18% di aumento della spesa del pubblico per questo settore.
1: Ecco,
0: Dunque,
1: Bruno
0: sicuramente
1: Sconocchia,
0: un momento.
1: e questi numeri sono spalmati su tutto il panorama musicale o, come dire, ci sono luci e ombre?
0: Guarda, allora io credo noi viviamo. Allora, il sistema musicale è un sistema molto capillare, molto variegato. Sicuramente, sai, viviamo nell'epoca dei social dove si cerca sempre di tutto deve essere veloce, tutto si deve risolvere in poche righe quando non in un emoticon. E quindi si tende poco a studiare i numeri e a capire quello che sta succedendo. E quindi si parla sempre solo dei grandi, grandi eventi, che sicuramente vivono un momento anche loro felicissimo. Però mi permetti, non voglio annoiarvi, 39.000 spettacoli di musica popolare contemporanea in Italia. Di questi
1: Sono tanti, eh?
0: 39.000, 16.000 sono in ingresso gratuito, 19.000 fanno meno di 1.000 paganti. Quindi esiste, allora, in Italia ci sono 7.900 comuni. Su 4.567, in 4.567 comuni si tiene almeno uno spettacolo all'anno. Quindi una capillarità, una presenza ovunque, dei generi più disparati. Allora, sopra le 30.000 persone, se parliamo dei grandi eventi, parliamo di 159 eventi. Allora, sicuramente sono quelli che fanno più rumore, ma ci sono altri 39.000 spettacoli che coprono tutta la nostra penisola. Quindi, cioè, chiaro, poi ci
1: Chiaro,
0: concentriamo
1: chiaro.
0: sul grande evento, il grande, evento dello stadio. Ecco, sono 159
1: Diciamo così,
0: questi.
1: Presidente, che il grande non mangia il piccolo, anzi il piccolo può vivere
0: Esatto.
1: in qualche modo in prospettiva anche della luce riflessa del grande. E questo è il nostro augurio, anche perché va così molto spesso, per cui deve essere il nostro augurio. Quindi noi ringraziamo e salutiamo il presidente Bruno Sconocchia, presidente di Assoconcerti, e con lui anche Filippo Graziani, al quale insomma auguriamo una grande tournée per questo autunno e inverno,
0: Buona
1: naturalmente.
0: musica, Filippo.
2: Grazie mille, grazie. Analisi perfetta, se posso aggiungere questa cosa, un'analisi perfetta quella che è stata fatta, perché io è un mondo che vedo costantemente tutti i giorni, che è fatto di tantissime realtà che poi fanno sopravvivere anche comuni che basano la loro, magari la loro intera estate su certi eventi che vengono fatti, non con pochi sacrifici, tra l'altro. Quindi chiamiamolo sottobosco, se vogliamo chiamarlo, però è il motore, se vogliamo, a livello di numeri anche di quello che succede capillarmente in Italia. Quindi molto, molto bene che si riconosca questa cosa.
1: Grazie,
2: Grazie
1: grazie Filippo,
0: a te.
1: davvero. Un bocca al lupo per questo tour. Un abbraccio, Filippo Graziani.

0: Bellissimo duetto Gioventù al potere con Charlie Gere, con Cat Barnes in soccorso, in questo caso una bella collaborazione, bella davvero, soprattutto questo ragazzo 23 anni, polistrumentista, studia tantissimi, suona tantissimi strumenti, poi ha degli studi di economia alle spalle, ma soprattutto alle spalle, le spalle sono molto forti perché devono sostenere il peso di circa 150 milioni di ascolti globali, caro Raffaele Roselli, che pochi non sono, quindi questa è una bella sorpresa della musica internazionale.
1: Bene, adesso andiamo a collocarci nei nostri istituti scolastici, perché insomma si avvicina proprio la nuova stagione, possiamo dare uno sguardo particolare con Antonella Inverno, che è responsabile ricerca e analisi dati di Save the Children. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
1: Perché volevamo parlare delle mense scolastiche in Italia, insomma c'è un argomento che resta un po' all'oscuro, di come comunque nelle pause i ragazzi, i bambini, i giovani, insomma, dovrebbero ricaricare le pile. Come funziona?
2: Beh, la mensa scolastica è quel servizio che i comuni offrono, un servizio che ancora purtroppo nel nostro paese non è un diritto soggettivo di tutti i bambini e le bambine, ma viene deciso dal comune stesso se ci sarà o meno nelle scuole della città. È un servizio invece quanto mai necessario, ancor di più in questo momento in cui le stime sull'inflazione si fanno sempre più allarmanti.
1: Problemi dei costi, insomma.
2: Sì, abbiamo un allarme povertà minorile, sappiamo che i minorenni e le famiglie con minori chiaramente sono quelle che più soffrono del rialzo dei prezzi e che sono maggiormente a rischio di povertà. Sappiamo che un bambino su 20 nel nostro paese soffre di povertà alimentare, cioè non può fare un pasto adeguato al giorno. Proprio per questo
1: quanto sarebbe importante anche per come dire, una cultura alimentare, una qualità anche, un'educazione alimentare che può dare la scuola?
2: Beh sì, le mense scolastiche sono proprio quel servizio che potremmo dire win-win, per cui vincono tutti, perché hanno tante funzioni diverse. Intanto contrastano la povertà anche alimentare, e poi danno delle indicazioni sulla sana alimentazione e aiutano ad avere sane abitudini per i bambini e le bambine che le frequentano, sane abitudini alimentari. Sono anche un potentissimo strumento di socializzazione anche con bambini e bambine diverse che hanno delle abitudini diverse, ed è un momento in cui le maestre possono stare in relazione con i bambini, le maestre e i maestri, senza dover avere l'occhio alla didattica, ma proprio agli aspetti più relazionali.
1: Vero.
2: Inoltre sono anche un potente strumento di contrasto alla disoccupazione femminile. Noi sappiamo che troppe mamme sono incastrate nel ruolo di cura e non riescono neanche a

0: cercarlo un lavoro.
1: Ecco, anche qui ci sono due Italie.
0: Sì, assolutamente, cioè, ci sono città e province che hanno, soprattutto al nord del paese, per esempio Milano, Firenze, Trento, Lodi, che hanno circa il 95% di copertura del servizio, cioè il 95% dei bambini e delle bambine va alle mense scolastiche, e questo vuol dire anche che frequenta il campo piano. Mentre nelle province del sud, per esempio a Palermo, Catania, Ragusa, questa percentuale scende drasticamente all'11-12%, cioè un bambino su 10 può frequentare la mensa. E
1: Bene,
0: questo ha delle ricadute anche sull'apprendimento, perché vuol dire poter fare o meno il tempo piano, e il tempo piano sappiamo che ha degli effetti sia di medio periodo che di lungo periodo, poi sulla possibilità di trovare un lavoro.
1: Antonella Inverno, Save the Children, grazie per questo collegamento. 11:57, ora Gianfranco, linea
2: Sì,
1: GR.
2: Lilian Gerre naturalmente, poi arriverà anche il GR Regione, noi riapriremo con l'Italia in diretta alle 12:30 e parleremo dei locali storici d'Italia. Faremo un viaggio virtuale, rimarremo fermi, però faremo un viaggio in vostra compagnia. Ora linea al GR.
1: E buon proseguimento d'ascolto.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mascarpone cremoso 500 grammi pascoli italiani, scontato del 35%, a 1,99 euro.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Fino al 19 settembre, c'è occasione unica. Set teglie Pirex, scontato del 50%, a 8,95 euro. Scopri di più su conad.it.

0: ore 12.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giorgio Schiavoni. La scomparsa a 78 anni dopo una lunga malattia di Emma Bonino, leader radicale, ex ministro degli esteri e commissaria europea, a lungo parlamentare, voce forte e riconoscibile della politica italiana, così la ricorda la premier Giorgia Meloni, che si trova a Vercelli per il Festival Internazionale del Riso, dove è stato osservato un minuto di silenzio sia per Emma Bonino sia per l'ex ministro Raffaele Costa, esponente prima dei liberali e poi di Forza Italia. Per quanto riguarda Bonino, ieri era stata trasferita alla clinica Santa Maria della Mercedes a Roma, dove c'è per noi Simone Zazzera.
3: Sì, Emma Bonino si è spenta poco prima delle 9 in questa struttura in via di tagliamento nel quartiere Coppedè, la stessa clinica dove il 16 maggio del 2016 morì anche Marco Pannella. La storica leader dei radicali era stata trasferita qui ieri mattina dall'ospedale Santo Spirito, dove lunedì era arrivata in pronto soccorso in codice rosso per l'ennesima crisi respiratoria. Era finita in terapia intensiva, poi le sue condizioni erano parse in miglioramento e i medici l'avevano risvegliata dalla sedazione e avevano dato il trasferimento in questa clinica. Anche per questo gli esponenti di Più Europa con i quali abbiamo parlato

0: Ci hanno detto che la notizia della sua morte è arrivata nel momento più inatteso di questo ricovero. Al momento qui ci sono soltanto giornalisti, sappiamo che sono in corso interlocuzioni con i cerimoniali istituzionali per capire dove potrà essere organizzata la camera ardente, quasi sicuramente non in questa clinica, anche perché ci sarà un gran numero di persone che vorranno darle l'ultimo saluto. Lo dicevi, 78 anni, fumatrice incallita, Emma Bonino aveva avuto nel 2015 un tumore ai polmoni e nel 2023 aveva detto di essere guarita. Poi le riacutizzazioni nel 2024 e nel novembre del 2025, due crisi respiratorie tutte superate, anche questa volta chi le voleva bene sperava che andasse così, ma la cosa invece sono andate diversamente. E per ora dalla clinica di Roma è tutto, linea allo studio.
1: E profondo cordoglio per la morte di Emma Bonino arriva da tutto il mondo della politica e delle istituzioni, a cominciare dai presidenti delle Camere al Senato. Ignazio La Russa, dopo il minuto di silenzio, ha ricordato le numerose battaglie portate avanti dalla Bonino. Anche il vice premier Tajani ne sottolinea il grande sentimento europeista che, scrive, ci univa. Dalla Lega, Zaia ci ha insegnato che la politica può essere coerenza e stile. Di partito, Emma ci ha lasciati ma non ci lascerà mai, dice Più Europa, che definisce Bonino una delle protagoniste più lucide e coraggiose libere della storia politica del nostro paese e del mondo libero. Grazie per tutto quello che ci ha insegnato, il ricordo di Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico. Il leader del Movimento 5 Stelle Conte sottolinea le tante battaglie per la libertà e i diritti civili e sociali, mentre per Fratelli Italiani di Alleanza Verdi Sinistra ha segnato la storia del paese. Ma sentiamo un passaggio del presidente del Senato La Russa in aula a Palazzo Madama.
2: Le sue battaglie, sempre sentite profondamente, e che hanno portato al riconoscimento degli amici, naturalmente, ma anche degli avversari. Pensate che Papa Francesco andò a trovarla a casa e fu un momento toccante.
1: E sulla scomparsa di Emma Bonino abbiamo sentito Ferruccio De Bortoli, editorialista del Corriere della Sera.
3: Una grande attenzione per il prossimo, anche e soprattutto per il prossimo che non la pensava come lei. Io penso che sia stata una grande combattente radicale anche contro la sua stessa malattia, insomma, non ha mai smesso di fumare, un po' come è accaduto anche a Marco Pannella. Hanno voluto vivere come hanno scelto di vivere fino all'ultimo, e quindi sono stati radicali anche contro le malattie che li hanno colpiti.
1: Negli Stati Uniti, 25 anni dell'attentato contro le Torri Gemelle l'11 settembre 2001, di cui vi abbiamo parlato nel corso della nostra programmazione su Radio 1. Il vicepresidente Vance presenzierà tra due ore la commemorazione a World Trade Center a New York. 2.977 i morti totali, compresi quelli al Pentagono e in Pennsylvania. Non sono previsti discorsi, i familiari delle vittime leggeranno i loro nomi. Presenti anche alcuni ex presidenti americani e, nonostante le polemiche della destra, il primo sindaco di New York musulmano, Mamdani. Assente il presidente Trump, che renderà omaggio alle vittime al Pentagono. Le mani degli Houthi sullo stretto di Bab al-Mandeb dopo la conquista di altre località sul Mar Rosso. Allarme per la navigazione commerciale.
4: Sembra inarrestabile l'avanzata degli Houthi sulla costa sud-occidentale dello Yemen. Dopo aver preso la città strategica di Mocha, le milizie alleate dell'Iran avanzano in poche ore di altre decine di chilometri con i loro pick-up, conquistando Dubab e persino l'isola di Perim, che divide in due canali lo stretto di Bab el-Mandeb. Secondo Al Jazeera, sarebbe compiuta la presa dello strategico passaggio sul Mar Rosso, cruciale per i transiti verso il Mediterraneo. La navigazione attraverso Bab el-Mandeb resta sicura e regolare. Nessuna minaccia per il commercio, assicurano gli Houthi, la cui avanzata ha costretto le forze governative a riparare più a sud-ovest, mentre l'esercito saudita sta tentando di fermarla anche con raid sull'aeroporto di Mocha. Secondo il sito Axios, il principe ereditario Bin Salman ha chiesto un aiuto militare a Trump, che però si è rifiutato. Lo sviluppo yemenita è un altro colpo grosso per l'Iran dopo la chiusura dello stretto di Hormuz. Stando al Financial Times, lunedì saranno i paesi del Golfo a tentare di sbloccare la situazione a Hormuz con un incontro con i rappresentanti iraniani. Valeria Fraschetti, GR1.
1: Ex Ilva, la Corte d'Appello Civile di Milano ha confermato il blocco dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. Lo spegnimento dovrà quindi avvenire entro il 28 ottobre, come già stabilito nel verdetto di primo grado. Respinta l'istanza di sospensiva presentata dai legali di Acciaierie d'Italia e dell'ex Ilva, ora in amministrazione straordinaria. E ora allo sport. MotoGP, da poco concluse a Misano le prime prove libere del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Alle 15 si farà già sul serio con le prequalifiche. Stamattina miglior crono per Marc Marquez, che ha preceduto di 60.

0: 90 millesimi Marco Bezzecchi, ottavo il leader iridato Martin. Proprio il riminese dell'Aprilia ha parlato della sfida per il titolo, ma anche dell'amicizia con Kimi Antonelli, per cui ha tifato dal box durante il successo di Monza, dopo che il pilota Mercedes aveva fatto altrettanto a giugno al Mugello. Sentiamo allora l'intervista del nostro inviato.
1: Mi ha fatto piacere poter andarlo a trovare, vedere dal vivo la Formula 1, per me è stata la prima volta.

0: Beh, noi ci conosciamo da un po' di anni, lui ancora non era neanche in Formula 1, è sempre stato un grande appassionato di moto. Io onestamente avevo solo sentito parlare di lui quelle poche volte che sono andato a girare col kart. Poi l'abbiamo conosciuto, è venuto a trovarci al ranch. Ci siamo subito stati simpatici, ci siamo subito presi bene, siamo sempre rimasti abbastanza in contatto. Il nostro rapporto è durato nel tempo.
1: Guardando la classifica siete rimasti in tre a giocarvi il titolo, tu, Jorge e Mark. Cosa pensi che uno abbia in più e meno rispetto agli altri?
0: Jorge dalla sua parte che è sempre molto costante. Mark quando è in forma è veramente difficile da battere. Io sono stato abbastanza veloce, ho avuto un po' più alti e bassi rispetto a loro, quindi sicuramente questo è un aspetto da migliorare.
1: Da Misano, Luca Cesaretti, GR1.
2: E questo era il nostro ultimo servizio, prossimo GR1 come sempre alle 13, spazio ora all'informazione regionale.
3: Un mondo da sentire.
4: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mirtilli in vaschetta da 250 grammi a 2,49 euro. Spesa intelligente.
9: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
10: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
11: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
12: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
13: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: GR, giornale radio del Lazio.
1: Addio ad Emma Bonino, aveva 78 anni, ne dà notizia più Europa. Emma ci ha lasciato, ma non ci lascerà mai. Lunedì scorso il ricovero in ospedale per un peggioramento delle sue condizioni respiratorie, il cordoglio delle istituzioni. Aggressione e violenza sessuale in un'abitazione a Rione Monti a Roma. I carabinieri hanno arrestato un uomo di 32 anni gravemente indiziato. Nel corso delle indagini recuperata anche parte della rifurtiva che sarebbe stata sottratta alla vittima tra gioielli e orologi. Il giorno dopo la violenta ondata di maltempo che ha interessato Roma e Lazio si fa la conta dei danni tra allagamenti, alberi caduti e macchine distrutte. Il viaggio nel quartiere Ardeatino Tormarancia tra i più colpiti della capitale. Calcio, finisce 1-1 a Istanbul tra Fenerbahce e Roma nella prima giornata di Champions League per il campionato. Domani in campo Lazio e Frosinone. Buongiorno da Stefania Cappa in studio per questa edizione del giornale Radio del Lazio. Addio ad Emma Bonino, leader di Più Europa e storica esponente dei radicali. La politica piemontese è morta in una struttura privata romana all'età di 78 anni.
2: Ci lascia una delle protagoniste più lucide, coraggiose e libere della storia politica del nostro paese. Così Più Europa dà notizia della morte della leader Emma Bonino. Aveva 78 anni, era stata ricoverata prima al Santo Spirito, poi trasferita in una struttura privata nel quartiere Trieste, nella capitale. Unanime il cordoglio del mondo istituzionale. Emma Bonino ha rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana, portando avanti le sue idee con determinazione. Scrive sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni: con Emma Bonino scompare una protagonista indiscussa della storia politica e civile italiana, dice il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca. Accolgo con profondo dolore

0: La notizia della scomparsa di Emma Bonino, una donna straordinaria che ha attraversato da protagonista decenni di vita politica e civile italiana ed europea e che con le sue battaglie e le sue idee ha lasciato un segno profondo nella nostra società, dichiara il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Francesco Rositano, TGR Lazio.
1: Dalla lotta per l'aborto agli incarichi nelle istituzioni italiane ed europee, una voce libera e combattiva, Emma Bonino ha segnato la politica del nostro paese.
2: Mai più, mai più, mai più.
3: Una vita di lotte e di battaglie, quella di Emma Bonino, che ha attraversato più di mezzo secolo di storia nazionale, globale, disobbediente per passione civile, ma fedele al senso più profondo delle istituzioni. Un'infanzia nella vita contadina in Piemonte, poi la politica con base a Roma, a partire dalla militanza nel Partito Radicale a fianco di Marco Pannella dagli anni 70. Un impegno civile sempre centrato sui corpi, fondamento politico dell'esistenza. Forti, fragili, offesi, felici, negati, imprigionati. L'inviolabilità della persona che si fonda sulla possibilità di ciascuno di disporre del proprio corpo. Le battaglie femministe, l'autodeterminazione delle donne, i diritti di lesbiche e omosessuali, il divorzio, la liberazione sessuale, l'aborto.
4: Noi vogliamo, per capirci, che l'aborto sia in Italia un intervento sanitario esattamente come il parto.
3: Proprio lei, giovanissima, dovette subire l'umiliazione di un aborto clandestino e poi, per procurato aborto, si autodenunciò.
2: E da allora mi sono detta veramente a nessuna mai più.
3: Promosse politiche antiproibizioniste, fece campagne contro l'ergastolo per la legalità delle carceri e la chiusura dei manicomi, lottò contro la fame nel mondo e le mutilazioni genitali femminili, per una corte penale internazionale e una moratoria all'ONU sulla pena di morte. Sostenne lo Ius Soli, denunciò la retorica dell'emergenza usata per diminuire le libertà e l'inutilità dei muri per fermare le migrazioni dei poveri del pianeta. Chiese una legge sul fine vita per vivere, diceva, liberi fino alla fine. Dopo essere stata deputata, senatrice, parlamentare, commissaria europea, ministra degli esteri e vicepresidente del Senato, anche della sua malattia, un tumore, ha voluto farne un fatto pubblico. Io non sono il mio tumore e voi non siete la vostra malattia. A Roma ha abitato prima a Trastevere e poi vicino a Campo dei Fiori, in una casa diventata negli ultimi 10 anni il suo rifugio, dove andò a trovarla anche Papa Francesco, con in testa sempre un turbante che aveva imparato a fare dalle sue amiche africane, il segno di una lunga passione per la vita e per quegli altri che chiamiamo il mondo. Claudio Vedovati, TGR Lazio.
1: Al culmine di mesi di minacce e atti persecutori, avrebbe incendiato il negozio dell'ex compagna al Fleming a Roma Nord. Un 35enne romano è stato arrestato dalla polizia e portato in carcere. Secondo gli investigatori, si sarebbe liberato del braccialetto elettronico poco prima del rogo. Aggressione e violenza sessuale in casa. Sarebbe accaduto a Rione Monti nel luglio scorso, arrestato da carabinieri un uomo di 32 anni, parte della refurtiva gioielli e orologi recuperata nella sua abitazione.
5: Sequestrata per quasi 3 ore all'interno di casa, violentata e quindi rapinata di soldi, gioielli e altri oggetti preziosi, è quanto ricostruito dalle indagini dei carabinieri di Roma, che hanno chiuso il cerchio sulla violenza avvenuta la notte dello scorso 5 luglio in un appartamento del Rione Monti. In manette un 32enne di origini congolesi, già noto alla giustizia. Tutto era partito dalla denuncia sporta dalla vittima. La 56enne, dopo essere stata soccorsa dal personale sanitario, aveva infatti raccontato di essere stata sorpresa alle spalle da uno sconosciuto mentre si trovava davanti al portone di casa, quindi bloccata e costretta a risalire nel proprio appartamento, dove l'uomo l'avrebbe abusata sessualmente prima di darsi alla fuga con un ingente bottino. Esami biologici, testimonianze e analisi dei filmati di videosorveglianza hanno consentito ai carabinieri di risalire al 32enne. Diversi precedenti per lesioni, furto e anche violenza sessuale. L'uomo è stato rintracciato quindi in zona Trullo. In casa aveva ancora alcuni dei gioielli e degli orologi che aveva sottratto alla sua vittima dopo l'aggressione. Portato in carcere a Rebibbia, dovrà rispondere di sequestro di persona, violenza sessuale e rapina. Tommaso Cherici, TGR Lazio.
1: Una violenta ondata di maltempo ha colpito Roma e Lazio. Nubi fragi, forti raffiche di vento, fulmini e grandinate hanno provocato allagamenti, alberi caduti, diversi feriti e forti disagi alla circolazione. Siamo andati in uno dei quartieri più colpiti, l'Ardeatino Tormarancia.
6: A piazza Federico Marcello Lante, nel quartiere Ardeatino, 6 alberi sono caduti nella giornata di ieri. Delle centinaia di interventi dei vigili del fuoco, questo è stato forse uno dei più impegnativi, perché grossi fusti si sono abbattuti nella piazza, distruggendo qualche automobile che era parcheggiata qui e soprattutto preoccupando i residenti, che da tempo segnalano la questione degli alberi. Ci sono alberi ad alto fusto, molto ingombranti, alcuni arrivano addirittura dentro le case. Il comitato dei residenti di questo quartiere, che è Ardeatino Tormarancia, denunciano la situazione. Che cosa chiedete?
7: Quello che noi chiediamo, che già da tempo che chiediamo, è comunque una maggiore manutenzione, una

0: maggiore cura di questi alberi, anche per evitare eventualmente cose più problematiche, perché già alcuni giorni fa è caduto un ramo grosso dentro il parco dei bambini e un nonno con un bambino di 2 anni era andato via da poco e fortunatamente non c'è stato nessun problema. Però ecco, questo è quello che è successo ieri, perché come comitato da tanto che stiamo chiedendo la potatura di questi rami perché sono pericolosi. Pertanto io penso, come ho detto stamattina al presidente del nostro municipio, si poteva benissimo evitare avendo una maggiore attenzione insomma al caso.
1: Questa è la situazione nel quartiere Ardeatino, ma lo ripetiamo, è solo uno dei tanti luoghi di Roma che sono stati pesantemente colpiti. Oggi c'è il sole, vedremo nei prossimi giorni che cosa succederà. Paolo Martini, TGR Lazio.
2: Voltiamo pagina, celebrazione veglie nella chiesa di San Salvatore in Lauro, nel cuore di Roma.
3: Un mese di settembre con 2 appuntamenti importanti per il santuario di San Salvatore in Lauro nel cuore della capitale.
4: Monsignor Pietro Bongiovanni, parroco San Salvatore in Lauro.
5: Iniziamo il 12 settembre con i 3 giorni in preparazione alla festa della Madonna Addolorata, detta degli agonizzanti, che nel 1796 mosse gli occhi per 4 mesi a conforto del popolo romano. Ci rivolgiamo a lei con grande fede e con grande amore, facendone poi una grande festa il giorno 15, festa della Madonna Addolorata.
3: Questa immagine della Madonna era stata portata in processione lo scorso mese di maggio a San Salvatore Lauro dalla Chiesa della Natività dopo secoli. Altro appuntamento, la festa di Padre Pio. In questa chiesa della capitale ogni mese si riuniscono tante persone in preghiera. Dal 20 settembre fino al 23, messe e celebrazioni e veglie per i romani e i pellegrini in onore del santo di Pietrelcina.
2: Isabella di Chio, TGR Lazio. Calcio Champions League, finisce 1-1 la sfida della Roma contro il Fenerbahce.
6: Pareggio agrodolce per la Roma, la prima di Champions League in Turchia con il Fenerbahce a Istanbul, finisce 1-1 con le reti di Cristante e Brown. Ma i giallorossi devono ringraziare un fantastico sfiller e la traversa. Giampiero Gasperini però è soddisfatto.
7: La prestazione della Roma a me soddisfa molto, perché di solito a questi campi esci male, soprattutto le squadre italiane negli ultimi anni.
6: Prima frazione di gioco con la Roma che controlla il palleggio, ma il Fenerbahce che gioca di rimessa. Al 21esimo Dybala si libera in area e tira, Ederson è pronta alla respinta. Al 38esimo il vantaggio della formazione di Gasperini con Malen che tiene palla sulla sinistra, serve Cristante, il tiro potente del centrocampista è raggiungibile per il portiere brasiliano. La ripresa però vede partire meglio i padroni di casa, al 48esimo pareggio del Fenerbahce, errore difensivo della Roma e Brown si presenta da solo davanti a Svilar, lo salta con un pallonetto. La Roma sbanda, i turchi salgono in cattedra, pericolosi al 51esimo con Murici, ma questa volta il portiere è bravo, poi ci prova Greenwood ma il suo tiro è fuori. Al 68esimo l'arbitro fischia un rigore per fallo su Dybala, ma il contatto è fuori area ed è solo punizione. Al 73esimo ancora pericolosi turchi, con Rensch che prima dorme, poi sventa tutto su Aydin. Nel finale la traversa di Aké, di testa, a salvare la porta giallorossa. La Roma pareggia ed esce dal Zaracoglu con 1 punto. Davide Fiorani, TGR Lazio.
2: Frosinone atteso dall'esame Genoa-Marassi domani alle 15, mentre la Lazio prepara il big match con il Milan. Sempre domani alle 18 Pinamonti recupera, ma all'Olimpico continua la protesta dei tifosi biancocelesti.
8: Per il sorprendente Frosinone di Alvini, dopo i successi con Fiorentina e Venezia, arriva un nuovo tostissimo esame a Marassi contro il Genoa di De Rossi, un campo durissimo dove nei 5 precedenti tra Serie A e B sono arrivati ben 3 KO e appena 2 pareggi, l'ultimo nel 2024, 1-1 in rete Gudmundsson per il Grifone e Reinier per il Leone. Tanti gli ex fra i Ciociari, Calvani, Fini e l'ultimo arrivato, Patrizio Masini, che ha avuto un ottimo impatto, firmando anche l'assist per il secondo gol di Raimondo nel 3-2 sul Venezia.
9: Negli ultimi 2 anni penso che ho fatto un gol e un assist, quindi non è proprio nelle mie corde, però sicuramente è una cosa che devo migliorare se voglio fare uno step in avanti.
8: De Rossi, che si ritrova a 0 punti dopo 3 giornate, sa che la sfida non sarà una passeggiata.
10: Sappiamo che affronteremo una squadra che sa giocare il calcio che gioca, che si riconosce, che sono tanti anni, tanti mesi che fa degli ottimi risultati e ha continuato a farli anche in Serie A, quindi massimo rispetto per il Frosinone.
8: La Lazio prepara il big match contro il Milan, 2 buone notizie per il grande ex Gattuso. Pinamonti, uscito anzitempo contro l'Udinese, sarà a disposizione per l'attaccante ex Sassuolo, solo una contusione, ed è vicino al rientro anche Dele Bashiru. L'Olimpico sarà occupato quasi esclusivamente da tifosi milanisti, visto il perdurare della protesta dei supporters biancocelesti contro la società. Cleto Romantini, TGR Lazio.
2: La musica, dopo le indiscrezioni su una doppia data live a Roma nel 2027 per gli Oasis.

0: Un video girato a Trastevere pubblicato sui loro profili social. In attesa di una conferma arriva intanto l'annuncio ufficiale delle due date di Harry Styles al Circo Massimo. La pop star britannica sarà nella capitale il 7 e l'8 agosto 2027. E altri nomi del panorama musicale internazionale arrivano nella capitale nel 2027. Ad annunciarli l'amministratore delegato di Fondazione Musica per Roma in occasione del bilancio del Roma Summer Fest alle battute finali.
1: Musica, spettacolo, generi diversi, pubblico di tutte le età. Il Roma Summer Fest, giunto alle battute finali, porta a casa un risultato importante per l'edizione 2026, come sottolineato da Raffaele Ranucci, amministratore delegato della Fondazione Musica per Roma.
2: Sicuramente abbiamo lo stesso record dello scorso anno di 230.000 spettatori e questo per noi è molto importante, pensavamo fosse difficile raggiungerlo. In secondo luogo abbiamo ancora ampliato il pubblico giovani e internazionale. Ci sono cantanti come Mac DeMarco o come Einaudi o come DJ O, dove il 60-70% era pubblico internazionale.
1: Quantità ma soprattutto qualità. A impreziosire questa edizione tra Cave e Casa del Jazz la presenza di ben 63 artisti premiati con il Grammy Award, il prestigioso riconoscimento dell'industria musicale internazionale. Un successo che guarda già la prossima estate. Per il Roma Summer Fest 2027 svelati i nomi di alcuni protagonisti nell'anno in cui l'Auditorium Parco della Musica celebrerà un anniversario importante.
2: Sono i 25 anni dell'Auditorium e quindi possiamo già dire che avremo i Tech Debt, avremo Tokyo Hotel, avremo Ben Hart. Incominciamo di nuovo con dei grandi nomi internazionali.
1: Antonella Pallante, TGR Lazio.
0: Siamo alla viabilità, ci aggiorna Roberta Di Mauro di Rai Pubblica Utilità.
3: In Autosole c'è stato un incidente tra Cassino e San Vittore in direzione di Napoli. Sul raccordo anulare di Roma, rallentamenti per un veicolo fermo in prossimità dello svincolo per via Ardeatina in direzione dell'Aurelia. Sulla tangenziale si sono formati rallentamenti per lavori, si tratta dell'intervento di manutenzione del guardrail tra via Salaria e via delle Valli in direzione di viale Castrense.
0: Sono le 12:24 minuti, 19 secondi, è tutto per questa edizione del giornale radio del Lazio. Responsabile di redazione Antonio Nella Armentano, in regia grazie a Daniele Antelmi. L'informazione regionale torna alle 14 su Rai 3. Per tutti gli aggiornamenti potete seguirci sul nostro sito tgr.rai.it/lazio. Da Stefania Cappa, che ha condotto in studio, l'augurio di un buon proseguimento di ascolto.
4: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
5: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
1: Viaggiare informati.
6: Buongiorno e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 12:25 e 47 secondi. Queste le principali notizie di traffico. Le maggiori criticità al momento in A14 tratto Bologna-Ancona, in Emilia-Romagna tra Bologna-San-Lazzaro e Castel San Pietro in direzione di Ancona troviamo 4 km di code in aumento a causa di un incidente. Ancora in Emilia-Romagna in A1 code anche tra l'allacciamento della 22 e Reggio Emilia in direzione di Milano. Andiamo poi in Liguria, in A10 Genova Ventimiglia, tra Genova Voltri e l'allacciamento della 7 in direzione di Genova code a causa di un incidente. Un incidente anche nel tratto toscano della 1 all'altezza di Firenze in Pruneta con code in entrata in direzione Bologna. E rimaniamo in Toscana sulla strada statale 1 via Aurelia, da segnalare una corsia chiusa per lavori tra Pisa Nord e Viareggio in entrambe le direzioni. Ancora in A1 ma tratto Roma-Napoli, tratto Campano tra Santa Maria Capua Vetere e Capua in direzione di Roma, 2 km di code e traffico congestionato. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 1 alle 15:30. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
1: In collaborazione

0: Alle 12.30 su Rai Radio 1, questa è l'Italia in diretta, questo era Kintsugi, Elisa, l'ultimo singolo, il brano che dà il titolo al nuovo album che uscirà il 27 di novembre, Raffaele Roselli, l'arte giapponese che ripara le ferite con l'oro, è questo Kintsugi, sai quando i vasi si rompono e anziché incollarli come facciamo noi ogni tanto malissimo con la colla, i giapponesi appunto utilizzano l'oro e diventano delle nuove opere d'arte, e qui Elisa fa una sorta di metafora, un po' riprendendo secondo me anche quella frase di Nietzsche quando diceva ciò che non ci uccide ci rafforza, ci fortifica, perché spesso le cose non vanno bene però potrebbero anche appunto acquisire una nuova essenza, e questo è il messaggio che ci vuole dare Elisa che tra l'altro, ricordatelo, fra un anno esatto, però insomma la grande attesa c'è già, 11 settembre 2027 soundtrack 9727, proprio per festeggiare i 30 anni all'Arena di Campovolo, certamente tanti ospiti, ma ancora ne correranno di eventi e di tempo, caro Roselli.
1: caro Gianfranco Valenti, comunque questa metafora di Elisa è molto potente, molto vera, sì. Che richiama appunto a una concezione che non è solo di restauro, conservazione, ma come di rinascita degli oggetti, quella, e l'importanza, i valori che hanno.
0: Quella brutta parola ormai abusata della resilienza, che però la sostanza è quella, diciamo
1: noi,
0: così.
1: Ma noi adesso andiamo proprio nella sostanza, sì, dei luoghi.

0: luoghi, perché degli spazi.
1: Pensavo che in ogni stanza d'albergo spesso c'è un vaso, brutto o bello, ma lo trovi sempre. Esatto. A proposito di viaggi.
0: Ma non solo alberghi, bar, ristoranti, i luoghi che fanno la storia d'Italia, e c'è una guida che esce ogni anno. I locali storici d'Italia, noi abbiamo in linea il presidente Enrico Magennes, buongiorno.
2: Roselli Valenti, buongiorno a voi e ai radioascoltatori.
1: Buongiorno. Buongiorno.
0: Beh, potremmo dire una guida che è storica come i locali che presenta, eh?
2: E è abbastanza, perché siamo alla 47esima edizione, quindi diciamo che è di anni neanche la guida. Adesso la guida esce biennalmente, quindi non esce tutti gli anni, ma esce ogni due anni. E la tematica di questa edizione è tra battaglie e bottiglie.
0: E perché?
2: Perché è dedicata a quei momenti della storia del nostro paese che sono stati caratterizzati da grandi trasformazioni, scanditi da battaglie sia reali che figurative, come per esempio le rivoluzioni culturali, che spesso sono state accompagnate da vini, liquori e cocktail silenziosi, elisir di sostegno nei momenti di questi grandi cambiamenti.
0: Quindi luoghi e bottiglie che, se potessero parlare, ne avrebbero da raccontare.
2: È altro che.
0: E qui andiamo indietro nella storia d'Italia fino a dove?
2: E diciamo che andiamo particolarmente indietro. Uno dei locali più antichi potrebbe essere per esempio il Royal Victoria di Pisa, che è nato dopo il 1000, è un albergo ovviamente, e si trova sul Lungarno Pacinotti. Era nato come foresteria, con la locanda tenuta proprio dalla consorteria dei vignaioli, con la J, che era l'associazione medievale di coltivatori di viti e produttori di vino.
0: Che storia, ma io così sfogliando appunto ho trovato anche Brindisi, 1435, sì, osteria Enoteca.
2: Certo, sì, è Ferrara, sì,
0: Ferrara, la più antica osteria del mondo certificata dal Guinness.
2: Esattamente, una delle osterie, cioè sicuramente l'osteria più antica del mondo, ma di quelle certificate è nel Guinness ovviamente dei primati.
0: Beh, insomma, pagine straordinarie di storia oltre che appunto di locali. C'è anche chi compie gli anni in questa uscita della guida. Parliamo di appunto un hotel, il Miramonti, ci spostiamo, sì, a Cogne, e abbiamo in linea,
2: sì, certo,
0: Ombretta Gilavod.
3: Buongiorno a tutti, buongiorno Enrico, buongiorno a tutti, salve.
0: Volevamo fare un esempio perché appunto 100 anni tondi?
3: Non esattamente, probabilmente sono di più, perché ultimamente abbiamo trovato qualche documento, peraltro non direttamente, però è stata una cosa molto divertente. Gli episodi ce ne sono infiniti per ciascun locale, ovviamente, anche perché sono vissuti personalmente. Probabilmente l'albergo esiste ed è con quella funzione dal 1915, staremo a vedere, stiamo cercando qualcosa.
0: In origine leggevo Hotel de Londres in onore ai clienti.
3: In onore alla clientela anglosassone che iniziava a frequentare Cogne, ma soprattutto insomma l'area del Gran Paradiso, all'inizio del Novecento, e che però poi ha dovuto abbandonare questo bel nome a causa delle disposizioni del governo di Mussolini, per cui il nonno di mio marito Stefano Gilavò ha dovuto, il padre e il nonno hanno dovuto in una notte decidere per un nome che non appare così originale, ma invece è considerata la storia e le ragioni per cui, e i tempi soprattutto in cui ha dovuto cambiare, è stata una storia per noi originalissima, perché ha dovuto chiaramente italianizzare il nome, cancellare materialmente la scritta.
0: Certo. Accanto a me Gianfranco Valenti, che insomma, noi ogni tanto così un po' scherzando parliamo di fede calcistica, le vuole raccontare a Gianfranco cosa ha a che fare la Juventus con il Miramonti?
3: Anni il Miramonti è stata la Cogne, è stata la destinazione, l'albergo ha ospitato tante squadre durante i ritiri, quindi i genitori di Stefano, mio marito Stefano stesso, quando era piccolo ha vissuto proprio tutta questa epopea, no? In

0: cui le squadre però erano chiaramente rappresentavano la fede calcistica è fortissima anche adesso, però c'era una pulizia, un entusiasmo, un amore che io ho sentito raccontare con molto piacere più di una volta.
1: Ma,
0: E quindi c'erano questi ritiri, no?
1: Ombretta l'ha
0: Di...
1: presa un po' alla larga, però, perché ha detto
0: Ecco.
1: tante squadre,
0: No, la
1: quando invece
0: Juventus volevo
1: Roselli
0: dire.
1: aveva citato espressamente la Juventus, che tra l'altro fece spesso il ritiro a Châtillon, che non è lontanissima da Cogne,
0: No,
1: no?
0: non è lontano,
1: Non è
0: non è
1: lontano.
0: lontanissima, diciamo.
2: E si fa riferimento appunto a un ritiro del 41, proprio preparandosi per la Serie A dell'epoca. Però anche arte, lo scultore Gio Pomodoro, uno dei
1: Pomodoro.
2: grandi artisti.
0: Sì, tanti, tanti, tante persone, tante personalità importanti sono passate. L'albergo conserva un po' traccia, ovviamente, di tutti questi passaggi, no? Attraverso le cose, le sensazioni, gli episodi infiniti. Assolutamente. Poi, insomma, essere un locale storico significa proprio custodire il passato, ma soprattutto ritengo significhi trasformare la storia in una esperienza di vita quotidiana insomma, in albergo vive, no? La tradizione non è un concetto astratto,
2: Certo.
0: ma è un impegno quotidiano e ritengo che sia proprio il suo fondamento, il suo significato fondamentale.
2: Certo, Ombretta Gillavold, grazie per essere stata con noi.
0: A lei
1: Gianfranco. Presidente,
0: un saluto.
1: presidente Enrico, la curiosità dei nostri ascoltatori, 335-699-2949, tanti messaggi per dir la verità. Qualcuno, fa anche una mezza battuta dicendo se lei alla guida proprio accanto al letto, sul comodino, un po' come una sorta di Bibbia laica, quindi magari ci dica anche questo. E poi altre curiosità, in particolare da parte di Stefano da Novara, quindi non lontanissimo dalla nostra amica Ombretta Gillavold, se lei ha un luogo del cuore, visto che questi posti, come dire, li conosce a menadito e alcuni di questi magari li avrà anche visitati, li avrà visti proprio a un tiro di schioppo.
3: Assolutamente, assolutamente. Allora, per rispondere alla prima domanda, non ce l'ho proprio sul comodino, ma nella libreria che è sempre in camera, quindi proprio sulle. Però ho diversi anche annate della guida, non solamente una. Per quanto concerne la seconda domanda, io sinceramente non ho un posto del cuore dei locali storici preferito. Al Miramonti sono stato così anche al Bellevue, sempre di Cogne, che sono due alberghi stupendi, con una vista mozzafiato sul Gran Paradiso, quindi consiglio a chi ha l'occasione di fare visita. Sicuramente un altro, sempre ricordandomi il Bellevue, quello di il Bellevue Sirene di Sorrento, anche quello un albergo fantastico, ma poi ci sono anche i caffè, ovviamente, senza parlare del blasonato Gambrinus, o Florian, ci sono altri posti molto più di nicchia. Per esempio, visto che la persona che l'ha chiesto è del Novarese, ce n'è uno vicino al Verbano che si chiama Caffè delle Rose, che è molto molto carino. Tra l'altro si mangia anche molto bene.
2: Tra l'altro le ultime pagine della guida sono dedicate ai più, noi abbiamo parlato, no, dei più antichi, ma a proposito di caffè ci sono anche i più piccoli. Leggo il Mulassano e il Bicerin.
3: Mulassano e Bicerin se la contendono, diciamo, a Torino, tra il primato di essere il più piccolo caffè. Il Mulassano, famoso per il tramezzino, che è nato lì, a Torino, a inizio Novecento, e invece il Bicerin, chiaramente famoso, lo dice il nome, per il Bicerin, che è quella famosa bevanda a base di cioccolato e fior di latte, come la chiamano i torinesi,
1: E
3: che
1: pensavamo,
3: viene esordito.
1: Presidente, la fortuna oggi di avere tantissimi, si chiamano food blogger, ma poi diciamo il loro compito è anche, va anche più in esteso, diciamo così, che attraverso la rete riscoprono e in qualche modo sono funzionali proprio a questa guida molto bella che Raffaele Roselli ha tra le mani, perché ci conducono in un viaggio, no? Attraverso questi posti, questi bar, questi locali storici, queste bellezze. Pensavo proprio Torino. C'è la farmacia, no? No, no, il famoso luogo dove si mangiano ottima pasticceria, diciamo così.
3: Sì, è assolutamente la funzione dei food blogger, che tra l'altro appunto è una generazione molto giovane, sicuramente Ci dà una mano in questa divulgazione che chiaramente anche sui canali social è molto importante. Noi abbiamo i nostri

0: canali social. Fra poco rilasceremo la seconda edizione della nostra applicazione, che sarà rinnovata e tra l'altro anche bilingue. E quindi poi esorto anche i radioascoltatori, qualora volessero andarsela a scaricare, sarà gratuita, esattamente come la guida, che può essere ordinabile sul nostro sito internet con un contributo di spedizione.
1: Locali storici d'Italia, quindi complimenti al presidente Enrico Magennes e tra l'altro appunto nelle pagine finali della guida i più, anche i più copiati al mondo, perché no Gianfranco, beh, insomma, sì. Il Made in Italy, no? Il Parmesan ci rubano qualche
2: brutta
1: qualche
2: parola
1: cosa.
2: Che hai detto.
1: E qua effettivamente è scritto, e lo leggo perché è interessante, il Florian di Venezia, il caffè greco di Roma, il caffè Cova di Milano, insomma, vanno... Cioè, devono proprio brevetti internazionali per conservare proprio l'autenticità del luogo.
2: Pensavo che mancano solo i locali da ballo, però noi vi facciamo ballare così.

alle 12.46 su Rai Radio 1 vi abbiamo fatto ballare perché questo era Sexy Tango di Fabio Concato, 1984. Pensavo che Fabio Concato, caro Raffaele, un artista che non sa dividere, perché o ti piace

0: ti piace, diciamo così, così, oppure non ti piace, però ti fa simpatia, perché lo guardi, lo ascolti e non può che farti simpatia. Tra l'altro in questo disco, che era il cosiddetto disco perfetto, perché all'interno c'erano brani bellissimi, non solo Sexy Tango, ma Ti ricordo ancora, brano romantico, dolcissimo, come Fiore di Maggio, come Rosalina, insomma, con Cato ne sbagliava veramente poche, raramente, e oggi invece è il contrario.
1: Con la grande melodia italiana riletta, con il suo stile, metteva d'accordo tutti. E settembre, in questa settimana di Italia in diretta, Gianfranco Valenti, abbiamo parlato insomma della ripresa della stagione da tutti i punti di vista, no? Culturale, economico, anche la politica riparte anche con le feste di partito, in questo fine settimana se ne svolgeranno diverse, e la politica appunto riprende a pieno ritmo. Anche l'Unione di Centro avrà la sua festa a Roma, via Aurelia Antica, il centro congressi Crown Plaza, e abbiamo ospite in studio il senatore Antonio De Poli, che è il segretario nazionale UDC. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno senatore. Prima però di parlare della vostra festa, volevo dire, abbiamo aperto, dedicato un ampio spazio nella nostra Italia in diretta oggi, uno spazio speciale alla morte di Emma Bonino, no? Storica leader radicale, figura proprio centrale, possiamo dirlo, nella storia politica del nostro paese. Il suo ricordo, la sua testimonianza.
2: Sicuramente con Emma Bonino scompare una delle protagoniste indiscusse della storia politica e civile del nostro paese. Io l'ho conosciuta qui al Senato, un ricordo personale bellissimo, una persona di una umanità e di una straordinarietà e di una intelligenza unica. È stata una donna che anche se con idee diverse rispetto a quello che posso avere io, però che ha portato e vissuto le proprie idee, diciamo, proprio fino in fondo. Una donna libera, coraggiosa, sicuramente tenace, capace di combattere sulle battaglie in cui ci credeva. Ci siamo trovati, come dicevo prima, in fronti sicuramente diversi, ma il confronto politico non ha mai impedito però di riconoscere lo spessore e la passione politica. E credo che Emma Bonino abbia lasciato un segno profondo nella storia del nostro paese, e quindi oggi purtroppo l'Italia perde sicuramente una voce inconfondibile, importante.
1: Ecco, anche i nostri ospiti che abbiamo avuto ricordavano appunto, anche su posizioni diverse e su grandi contrapposizioni politiche, restava però la stima appunto per la figura, la coerenza, la forza di Emma Bonino. A questo, grandi contrapposizioni che la politica continua a vivere anche in questo momento, quale sarà il messaggio che lancerete voi dal palco dell'UDC?
2: Intanto abbiamo due giorni importanti di confronti, di dibattiti e di tavole rotonde, cioè con un titolo che è molto importante: l'Italia ha bisogno di te. E oggi viviamo in un tempo in cui lo scontro ormai è permanente, il dibattito pubblico rischia di ridursi alle tifoserie, non solo in Italia, lo vediamo anche purtroppo anche in altre parti del mondo. Secondo noi l'UDC, dell'UDC l'Italia ha bisogno di altro. Noi siamo sicuramente nel centrodestra, e diciamo che il centrodestra, se vuole continuare a crescere, deve saper parlare a tutto il paese, includere, dialogare, costruire consenso sui contenuti e non sullo scontro. E credo che questo sia l'aspetto importante, e quindi oggi noi vorremmo lanciare che c'è un bisogno per noi importantissimo di dialogo e ascolto, di ponti e non di muri. Costruire ponti non vuol dire rinunciare alle proprie idee, ma vuol dire, e ricordavamo prima anche con rispetto alla Bonino, ma vuol dire avere la forza di confrontarsi con chi la pensa diversamente, cercando ciò che ci unisce.
1: Lei fa riferimento anche
2: ciò che ci distingue.
1: Lei fa riferimento anche a quello che in queste settimane, insomma, nella discussione politica, anche negli osservatori di politica, viene chiamato come una sorta di bisogno del centro.
2: Ma sicuramente sì, l'Italia ha bisogno di un centro. Lo vediamo purtroppo sull'astensionismo, un elettore su tre alle ultime politiche non è andato a votare, quindi la democrazia sta perdendo il fattore vero della democrazia. L'elezione è democrazia, è quello che fa sì che un paese si chiami come tale. E quindi c'è la gente sicuramente sfiduciata, delusa, Però io dico sempre, riscontro c'è un cambiamento in atto, la gente è stufa degli slogan e dei reel che ormai

0: vengono fatti tutti con, molti con l'intelligenza artificiale. Io credo che i cittadini vogliono ritornare nella storia, guardare negli occhi le persone, vogliono tirargli la giacca, parlare con un uomo e una donna in carne e osso, e quindi la politica deve tornare, mi passi questo termine, a consumare le scarpe, cioè stare in mezzo alle piazze, in mezzo alla gente, andare a conoscere realmente le realtà. E credo che questo sia uno dei fattori fondamentali che noi dell'UDC, dello scudo crociato, da sempre portiamo avanti. Per questo il nostro slogan: l'Italia ha bisogno di te, perché oggi dobbiamo rappresentare i nostri cittadini dando risposte concrete, dando risposte ai territori, e questo credo che sia l'aspetto oggi che ci viene chiesto, ecco, in maniera fondamentale.
1: Resta un sistema bipolare, insomma, sull'attualità stretta politica. Chiudiamo con la legge elettorale. In Senato è partito l'esame del Melonellum, martedì il voto finale. Come UDC, come guardate a questa legge, se garantisce stabilità?
0: Ma sicuramente l'Italia ha bisogno di stabilità, e la legge elettorale in discussione va in questa direzione, consapevole che stabilità politica voglia dire anche e soprattutto stabilità economica, credibilità internazionale e crescita. Per questo la legge che stiamo facendo è per il bene e il futuro dell'Italia. C'è un giusto equilibrio fra rappresentanza e stabilità, ma soprattutto quello che noi ci teniamo con la reintroduzione delle preferenze, che è una nostra battaglia storica, che restituisce ai cittadini il diritto di scegliere i propri rappresentanti. Dopodiché, si poteva far meglio? Sicuramente sì, non c'è dubbio.
1: Tutto è migliorabile.
0: Una norma migliorativa rispetto al quadro attuale. Però, guardiamo bene, sì. La sinistra quando era al governo ha lasciato le liste bloccate, questi sono i fatti, lo vediamo anche in molte regioni, ad esempio nella Toscana, sono liste bloccate, quindi dopo ognuno parte dalla sua parte. Però oggi ritorniamo, cos'è, dopo 40 anni, comunque a reintrodurre un principio delle preferenze. Credo che questo sia un concetto fondamentale.
1: Se ne parlerà, se continuerà a parlare, e qui su Radio 1 ascolteremo ovviamente tutte le voci di tutto l'arco parlamentare politico, certo, in questi giorni, appunto, in cui, lo ribadiamo, le feste di partito saranno di tutti i partiti un po' ovunque in questo weekend e nelle prossime settimane. Ma intanto buona festa dell'UDC, quindi, per questo weekend. Grazie al senatore Antonio De Poli.
2: Raffaele, allora fammi ringraziare la squadra, perché questa è l'ultima settimana che lavoreremo insieme, lavoreremo con te ci siamo trovati veramente bene, grazie a Cristiana Faitati, a Laura Nerozzi, a Lucia Pioppi, a Graziana Velan, grazie naturalmente a Mimmi Micocci, grazie alla parte tecnica oggi con noi Luciano Pecoraro.
1: Confermo Gianfranco Valenti, bella settimana,
2: è stato bellissimo,
1: come musica, conduzione, microfono,
2: improvvisazione, notizie dell'ultima ora, notizie anche molto molto brutte come quella oggi della scomparsa di Emma Bonino. Loro aprivano il Live Aid e chiudono l'Italia in diretta di Raffaele Roselli e Gianfranco Valenti, gli Status Quo con Whatever You Want e poi il GR.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Sono Luciano Violante. In questo podcast voglio raccontare le sfide che il nostro paese ha affrontato lungo il suo cammino e anche il coraggio con cui il paese e gli italiani hanno saputo superarle per diventare una democrazia viva, una democrazia solida.
0: Ascolta il podcast Italia, le ferite e il coraggio su Replay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
2: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre bastoncini Capitan Findus da 450 grammi a 3,39€. Scopri di più su Conad.it.
3: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mascarpone cremoso 500 grammi pascoli italiani, scontato del 35%, a 1,99€. 99, 99, non è possibile.
7: Tesoro, tutto ok?
4: 99, Puma, microtasso.
7: Calmati, ora chiamo qualcuno.
4: 99, Puma.
7: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
4: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
8: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: ore 13.
1: GR1.
2: È morta a 78 anni Emma Bonino, storica leader radicale in prima linea per i diritti civili, presenza forte nelle istituzioni, credeva nell'Europa. L'attentato che cambiò il mondo 25 anni dall'11 settembre, le commemorazioni negli Stati Uniti, tra poco le testimonianze, le storie, i ricordi. Giorgia Meloni al Festival Internazionale del Riso a Vercelli, tutelare il patrimonio agroalimentare italiano, accordi di libero scambio solo con chi adotta gli stessi standard. L'avanzata degli Houthi in Yemen, forze governative in ritirata dopo lo stretto di Hormuz, a rischio anche la circolazione sul Mar Rosso, l'altra rotta del petrolio. Ex Silva, il diritto alla salute prevale sulla libertà di impresa. Con questa motivazione i giudici confermano lo stop all'area a caldo di Taranto. Istat, dati record per l'occupazione nel secondo trimestre e calano gli inattivi. Venezia, ultimi film in concorso per la mostra del cinema che domani assegna i suoi premi. E oggi è il giorno di Russell Crowe. Radio Rai, presentati i nuovi palinsesti della stagione il 21 settembre, il via su Radio 1. La favola continua, anche in Europa il Como viaggia a 1000, è l'unica italiana ad aver vinto nella prima giornata di Champions League. In studio Nicola Tedeschini. L'Italia dice addio a Emma Bonino, storica leader radicale, ex ministro degli esteri ed ex commissaria europea, a lungo parlamentare. 78 anni da tempo malata, è morta in mattinata in una clinica di Roma, dove c'è per noi il collega Simone Zazzera, con cui ci collegheremo tra poco. Prima però il nostro ricordo di Emma Bonino.

0: vogliamo per capirci che l'aborto sia in Italia un intervento sanitario esattamente come il parto.
1: Emma Bonino è stata la protagonista indiscussa di alcune delle battaglie politiche che più di altre hanno cambiato il volto del nostro paese. Storica attivista e dirigente del Partito Radicale, il suo nome, senza mai arrivare veramente al dunque, è anche circolato più volte per il Quirinale. Il primo atto dirompente nel 1975, quando si autoaccusò del reato di procurato aborto e venne arrestata. La sua esperienza la raccontò lei stessa.
2: Per ragioni personali mi ritrovo nella necessità di volere o dovere abortire. Cominciai a parlarne con le amiche, scoprì che quasi tutte avevano avuto quelle esperienze. Mi fu dato un indirizzo a Firenze. Ci andai, decisi che mai più, nessuna doveva subire questa umiliazione.
1: L'anno successivo fu eletta alla Camera con il Partito Radicale, guidato da un giovane e ambizioso Marco Pannella. Il sodalizio tra i due è stato uno dei più duraturi e proficui della storia politica italiana. Con lui condusse dozzine di battaglie per i diritti civili. Con Pannella condivise anche le accuse che portarono alle dimissioni del presidente Leone, con cui però si scusò anni dopo. Pannella e Bonino non si negarono nulla, nemmeno un litigio pubblico. Europeista e radicale, politicamente trasversale. Nel 1994 fu eletta con il centrodestra di Berlusconi, che l'anno dopo la scelse come commissaria europea. Il monello di Montecitorio, così la chiamava Pertini, da quando nel suo primo ricevimento al Quirinale si presentò in jeans e gilet colorato. Negli anni 2000 Bonino fu ministra con Prodi prima e Letta poi. Proprio in quegli anni il tumore ai polmoni, di cui lei stessa parlò pubblicamente. Anni in cui ci aveva abituati a vederla sempre col capo coperto da turbanti coloratissimi e d'impatto, come d'altronde era anche le sue battaglie.
2: Cambiare si può, il che vuole dire che tentare si deve, altrimenti smettetela di lamentarvi.
1: Nel 2024 il ricovero in terapia intensiva per gravi problemi respiratori, poi superati, quindi la visita a sorpresa del pontefice. Non me l'aspettavo, commentò Bonino. Papa Francesco mi ha detto che sono un esempio di libertà e resistenza. Gianluca Ruggirello, GR1.
3: Le condizioni di salute di Emma Bonino si erano di nuovo aggravate di recente con il ricovero lunedì scorso all'ospedale Santo Spirito di Roma. Ieri il trasferimento alla clinica Santa Maria della Mercede, dove appunto l'ex esponente radicale è morta poche ore fa. In diretta per noi c'è Simone Zazzera. Simone.
4: Sì, aveva scelto la stessa clinica dove il 16 maggio del 2016 era morto Marco Pannella. Emma Bonino è stata al suo fianco in centinaia di battaglie radicali ed era stata trasferita qui ieri mattina alla casa di cura Nostra Signora della Mercede. Siamo in via Tagliamento a Roma, dove poi questa mattina si è spenta poco prima delle 9. Lunedì, lo dicevi, era stata ricoverata in codice rosso al Santo Spirito per una crisi respiratoria, era finita in terapia intensiva, era stata sedata, poi le sue condizioni erano migliorate e i medici per precauzione avevano dato anche l'ok al trasferimento in questa clinica. Anche per questo però le sue condizioni in miglioramento hanno fatto dire agli esponenti radicali con i quali abbiamo parlato che la sua morte è arrivata nel momento più inaspettato di quest'ultima crisi. Poco fa sono arrivati qui il presidente dei radicali italiani Marco Allisei e il leader di Più Europa Riccardo Maggi, che ha ringraziato la premier Meloni, che ha annunciato funerali di Stato per Emma Bonino. L'esequie, ha detto Maggi, dovrebbero tenersi all'inizio della prossima settimana, confermata anche la Camera Ardente. In questo momento sono in corso interlocuzioni con i cerimoniali istituzionali per capire dove potrà essere organizzata e dove i tanti che vorranno dare a lei un ultimo saluto potranno andare. E per ora da Roma è tutto, linea allo studio.
3: Delle parole della premier Meloni per la scomparsa di Emma Bonino parleremo tra poco, ed è unanime il cordoglio delle alte istituzioni della Repubblica e delle forze politiche.
5: Il ricordo dei presidenti delle Camere Fontana e La Russa, che in Senato, dopo il minuto di silenzio, rende omaggio alle numerose battaglie portate avanti dalla leader radicale. Il vice premier Tajani sottolinea il grande sentimento europeista che scrive ci univa, e dalla Lega Zaia dichiara ci ha insegnato che la politica può essere coerenza e stile. Calderoli saluta l'amica Emma ricordando le tante sigarette fumate insieme. Da noi moderati Maria Stella Gelmini.
6: Dai diritti civili alle battaglie per le donne al tema delle carceri, poi si è sempre battuto per un'Europa più forte.
5: Grazie per tutto quello che ci ha insegnato, il ricordo della segretaria del PD Elly Schlein. Il leader del Movimento 5 Stelle Conte ne sottolinea le tante battaglie per la libertà e i diritti civili e sociali. Un gigante delle istituzioni per Matteo Renzi Italia Viva, per Fratto Gianni AVS ha segnato la storia del paese. Più Europa, che per primo ha dato la notizia della scomparsa, scrive oggi non ci lascia soltanto la nostra leader, ci lascia una delle protagoniste più lucide, coraggiose e libere della storia politica del nostro paese. Riccardo Maggi, Più Europa.
7: Invitava tantissimo i più giovani a occuparsi di politica e ripeteva i diritti e la libertà sono come l'aria.

0: o come la salute, ci si accorge di quanto sono importanti solamente quando vengono meno.
1: Alessandra Allegra, GR1.
2: Sulla figura di Emma Bonino e sulla sua eredità politica abbiamo chiesto un commento al professor Alessandro Campi, saggista e docente di storia delle dottrine politiche all'Università di Perugia.
3: Emma Bonino, Pannella sono stati i pilastri del Movimento Radicale. Chi raccoglie il loro testimone politico, professore, e saprà garantire un futuro alle loro battaglie?
4: Ma in realtà non c'è nessun erede.

0: governo Bonino era stata molto trasversale. Resta anche un po' la loro idea di concepire la politica molto, diciamo, vissuta carnalmente sulla propria pelle. Un esempio che si spera che, insomma, qualcuno possa seguire.
1: Professor Campi, dopo anni di impegno, lo ricordava, europeista, libertario, gli indicatori politici esteri, penso alla Germania recentemente, ma anche interni, se pensiamo alle proposte delle, diciamo così, new entry nostre politiche, sembrano andare nella direzione opposta. Cosa ne pensa?
0: Sì, questo è un grande tema perché, insomma, il Partito Radicale in Italia ha conseguito risultati importanti, però molti contesti adesso vengono un po' rimessi in discussione. C'è ovviamente la necessità anche da parte degli altri partiti di farsi carico di questi traguardi che sono stati conseguiti.
1: Noemi Giunta, GR1.
2: Emma Bonino ha rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana, portando avanti le sue idee con determinazione. Così, nel suo ricordo, la premier Giorgia Meloni che aggiunge: "Le nostre storie e le nostre sensibilità sono state lontane, ma questo non mi ha mai impedito di riconoscerne il peso e il ruolo nella vita pubblica della nostra nazione". La presidente del Consiglio a Vercelli per il Festival del Riso, aperto con un minuto di silenzio in ricordo dell'ex leader radicale, ma anche dell'ex ministro Raffaele Costa. Linea all'inviata Carla Macrellino.
3: Sì, buongiorno, esatto, il minuto di silenzio, poi Giorgia Meloni annuncia le esequie di Stato per Emma Bonino, poi torna sulla legge elettorale dopo l'inaugurazione, come dicevate qui a Vercelli, del Festival Internazionale del Riso. Sentiamo un passaggio.
4: Gli italiani avranno la possibilità di scegliere la coalizione, il premier, il programma, il parlamentare. Per quello che riguarda il centrosinistra, mi pare francamente poco credibile che ci si dica che non è abbastanza, per esempio sulle preferenze, quando le preferenze mancano in questa nazione per l'elezione del Parlamento da oltre 30 anni e quando non più di un mese fa la sinistra festeggiava con lo champagne in aula per aver affossato l'emendamento che le introduceva.
3: La Premier conferma l'arrivo di misure mirate contro il caro carburanti la prossima settimana, poi rilancia il nucleare e la strategia di un mix energetico per difendere l'autonomia dell'Italia. In particolare sul riso, eccellenza italiana, ricorda il primato della produzione e assicura tutela del Made in Italy di fronte ai prodotti contraffatti.
5: È un furto ai danni dei nostri produttori, segnatamente un furto ai danni di quei produttori che normalmente si alzano alle 4 del mattino, è un furto che noi non possiamo continuare a consentire.
3: Giorgia Meloni ricorda le mondine, i 120 anni che ci separano dalle conquiste delle ore lavorative, oggi diritto acquisito, dice, ma ottenuto con tenacia dalle donne. Infine, indica Maurizio Martina come candidato italiano della direzione alla FAO. Da Vercelli con Carlo Boninsegna, Carlo Macrellino, linea allo studio.
2: Gli Stati Uniti commemorano il 25esimo anniversario degli attacchi terroristici dell'11 settembre, quasi 3.000 morti a New York, al Pentagono e nello schianto di un aereo in Pennsylvania. Le cerimonie segnate dal dolore, ma anche dalle contrapposizioni politiche di un paese sempre più diviso.
6: Non sarà a ground zero Donald Trump, il presidente degli Stati Uniti, come lo scorso anno ha scelto di ricordare gli attacchi nella cerimonia al Pentagono, dove potrà pronunciare un discorso. A rappresentare l'amministrazione a Manhattan sarà il vicepresidente J.D. Vance, che affiancherà gli ex capi della Casa Bianca, Biden, Obama, Clinton e George W. Bush, in carica al momento degli attentati di Al-Qaeda. Per la prima volta con loro ci sarà un sindaco di New York di fede islamica, Zoran Mamdani, presenza contestata da voci di destra. Ma a Ground Zero, luogo simbolo del dolore di tutti gli statunitensi, non ci saranno interventi dei politici, solo le voci dei familiari delle vittime che ricorderanno uno ad uno i nomi di chi perse la vita e i rintocchi di campana negli orari esatti degli impatti degli aerei che fecero strage. Momenti che per gli americani sono dolorosa memoria e per quasi 100 milioni di cittadini nati dopo quella data una pagina di storia le cui conseguenze durano ancora oggi. Davide Maggiore, GR1.
2: L'attentato di un quarto di secolo fa ha infranto il mito di onnipotenza degli Stati Uniti e dell'Occidente in genere. Sentiamo la riflessione di Vittorio Emanuele Parsi, docente di relazioni internazionali all'Università Cattolica di Milano.
7: Ha perso soprattutto l'illusione di essere invincibile e invulnerabile. Però anche per un'altra cosa, il giorno dopo l'11 settembre tutti i giornali uscirono con quel famoso titolo "Siamo tutti americani", a ribadire l'esistenza di una solidarietà occidentale che andava oltre quella che era la classica coesione dei tempi della guerra fredda. Oggi stiamo contemplando le macerie di questo Occidente, devastato dalla politica degli Stati Uniti, sprezzante nei confronti degli alleati occidentali classici.
8: Ecco, però, in qualche modo questo è il risultato dell'11 settembre o sarebbe

0: successo comunque.
1: L'11 settembre è talmente un evento epocale che è difficile immaginare che se non ci fosse stato tutto sarebbe stato uguale. Sicuramente ha distratto molte energie, a mio avviso. C'è stata una sopravvalutazione delle capacità del terrorismo di mettere in crisi la sopravvivenza dell'Occidente, e lo stiamo vedendo per confronto rispetto a quello che sta succedendo in Ucraina, dove quel tipo di minaccia sì che mette in dubbio la sopravvivenza stessa dell'Occidente, che non sia l'Occidente americano, per così dire.
0: Fabrizio Noli, GR1.
2: Per i 25 anni dall'11 settembre, cerimonie commemorative anche in Italia. Il presidente Mattarella ricorda quel giorno come una pagina abietta nella storia dell'umanità. Il valore della pacifica convivenza tra i popoli, continua il capo dello Stato, deve ispirare anche oggi, senza cedimenti alla logica della guerra che sembra prevalere in troppi teatri. 25 anni fa il terrorismo non attaccò soltanto il cuore degli Stati Uniti, ma tutto il mondo libero, scrive la premier Giorgia Meloni.
3: È un'avanzata.
2: Cresce l'allarme per la navigazione attraverso lo stretto di Bab el-Mandeb, siamo dunque allo scacchiere medio orientale, e cresce l'allarme appunto di fronte all'avanzata fulminea nello Yemen dei ribelli Houthi.
3: È un'avanzata fulminea, quella degli Houthi sulla costa occidentale dello Yemen. Dopo aver preso la città strategica di Mocha, le milizie alleate dell'Iran avanzano in poche ore di altre decine di chilometri con i loro pick-up, conquistando Dubab e persino l'isola di Perim, che divide in due canali lo stretto di Bab el-Mandeb. Secondo Al Jazeera, sarebbe compiuta la presa dello strategico passaggio sul Mar Rosso, cruciale per i transiti verso il Mediterraneo. La navigazione attraverso Bab el-Mandeb resta sicura e regolare, nessuna minaccia per il commercio, assicurano gli Houthi, la cui avanzata ha costretto le forze governative a riparare più a sud-ovest, mentre l'esercito saudita sta tentando di fermarla anche con raid sull'aeroporto di Mocha. Secondo il sito Axios, il principe ereditario Bin Salman ha chiesto un aiuto militare a Trump, che però si è rifiutato. Lo sviluppo yemenita è un altro colpo grosso per l'Iran dopo la chiusura dello stretto di Hormuz. Stando al Financial Times, lunedì saranno i paesi del Golfo a tentare di sbloccare la situazione a Hormuz con un incontro con i rappresentanti iraniani. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Rai Radio 1, le 13:15, siamo alla cronaca, la morte di Denise Garofalo, figlia di Lea, la testimone di giustizia, uccisa nel 2009 dall'ex compagno Carlo Cosco, uomo di spicco dell''ndrangheta. Denise si è tolta la vita da Riccia, vicino a Roma, aveva 35 anni, la stessa età che aveva la madre quando venne assassinata. Una vittima della stessa violenza, altrettanto protagonista della stessa ribellione, ha sottolineato Don Luigi Ciotti. Abbiamo raccolto il ricordo di Salvatore Dolce, magistrato che nel 2002 raccolse per primo la voce di Lea Garofalo contro le 'ndrine calabresi.
4: Venni chiamato dai carabinieri di Pedia Policastro, che mi dissero che c'era questa donna con una bambina, Denise, che aveva 11 anni, ed è proprio per questa bambina che lei fece la scelta di rottura con la famiglia, perché in quel momento le imponevano di portare la bambina al colloquio con Carlo Cosco, che era detenuto, e raccontò tutta una serie di cose che riguardavano un contesto familiare.
5: La morte di Lea fu una sconfitta.
4: Ha avuto proprio la sensazione forte che come Stato non fossimo riusciti a garantirle quella protezione di cui aveva sicuramente bisogno. Con lei non è stato mai facile, questo carattere ribelle la portava un po' anche ad essere abbastanza insofferente alle regole.
5: Cosa le suscita il suicidio di Denise Garofalo?
4: Deve essere successo qualche cosa che l'ha portata a questo gesto estremo. Ho anche pianto, perché speravo, insomma, che almeno lei riuscisse a fare una vita diversa.
5: Cosa può insegnare la storia di Lea e Denise?
4: Le donne hanno dimostrato di avere una forza maggiore di quella degli uomini per compiere certe scelte, e questo all'interno di un'organizzazione come l''ndrangheta è vissuto malissimo. Credo che la scelta di donne come Lea Garofalo debbano essere un segno di speranza per quello che potrà accadere nel futuro.
5: Arianna Di Giorgio, GR1.
2: Ex Ilva, l'impianto di Taranto dovrà spegnere gli altiforni, i giudici d'appello confermano lo stop dell'area a caldo.
6: Confermato dalla Corte d'Appello Civile di Milano il provvedimento con il quale a fine luglio è stato disposto il blocco dell'area a caldo dello stabilimento dell'ex Ilva di Taranto, blocco da attuare entro il 28 ottobre. I giudici hanno respinto l'istanza di sospensiva perché, hanno precisato, nel bilanciamento degli interessi la salute dei cittadini deve prevalere sul diritto d'impresa. Il blocco si potrebbe evitare soltanto se gli altiforni saranno bonificati dall'amianto e saranno prese misure per ridurre significativamente l'inquinamento da polveri sottili. Cosa però ritenuta non praticabile dati i tempi assegnati. Il no alla sospensiva getta un'ombra ancora più

0: fosca sul futuro dell'ex Ilva, i primi effetti sull'occupazione, perché ora ripartiranno i 2.500 licenziamenti sospesi solo 3 giorni fa, avviati dalle imprese che a Taranto lavorano in appalto. Fabio Comini, GR1.
1: Tasso di occupazione record nel secondo trimestre, 63,1%, è quanto emerge dai dati Istat sul mondo del lavoro.
2: In un anno 246.000 posti di lavoro in più, molti a tempo indeterminato più 1% o indipendenti più 2,4% meno a tempo determinato. Il tasso di occupazione aumenta fino ad arrivare al 63,1%, che è una cifra record dal 2004. Aumenta anche la disoccupazione al 5,6%, una contraddizione solo apparente. Vuol dire che molte persone prima inserite nella categoria inattivi hanno iniziato a cercare un posto, entrando appunto nella definizione di disoccupati. In un anno 107.000 persone che hanno recuperato la fiducia di poter trovare un lavoro. Gli inattivi rimangono comunque alti al 33% tra i 15 e i 64 anni. Una traiettoria positiva iniziata secondo l'analisi Istat sul mondo del lavoro dal 2021, con vantaggi per tutte le fasce d'età tranne che per i giovani. Tra i 15 e i 24 anni l'occupazione in 5 anni è diminuita dell'1,2%, gli inattivi del 4,1%. Paola Nania, GR1.
1: I giganti dell'intelligenza artificiale valutano di rallentare lo sviluppo dei loro modelli. Solo pochi giorni fa l'allarme lanciato da un ex dipendente di Anthropic: sistemi fuori controllo mettono a rischio l'umanità.
3: A tirare il freno è l'esponente più in vista della corsa a capicollo dell'intelligenza artificiale. Sam Altman, grande capo di OpenAI e padre di ChatGPT, starebbe valutando di rallentare lo sviluppo dei suoi sistemi più avanzati. Secondo Bloomberg, Altman, in una riunione interna, avrebbe parlato di un possibile coordinamento su questo fronte con altri sviluppatori del settore. Un annuncio che fa il paio con quello della rivale Anthropic. Negli ultimi mesi, ha reso noto, ha subito 5 tentativi di usare il suo modello Claude per ricerche legate ad armi biologiche. Un AI sempre più potente alimenta la preoccupazione pubblica e di pochi giorni fa l'allarme lanciato da Jacob Coxon, informatico britannico che lavorava proprio in Anthropic. Con un post su X ha annunciato le sue dimissioni, accusando le aziende di giocare d'azzardo con le nostre vite e ventilando addirittura il rischio che modelli fuori controllo potrebbero mettere a rischio l'umanità entro la fine di questo decennio. Federico Mello, GR1.
1: Cinema, Mostra di Venezia, domani sera l'assegnazione dei premi e dopo Nazza in testa alle preferenze della stampa internazionale, oggi altri due film in cui la politica e la vita si intrecciano con Il ritorno a Buenos Aires di Marco Beckis e l'iraniano Ali Asghari, L'inviata.
4: Musica di Nino Rota, protagonista del documentario Nino di Walter Fasano, colonna sonora di questa giornata al Lido che vede gli ultimi due film del concorso. Marco Beckis torna a Buenos Aires dopo Garage Olimpo per raccontare il processo per quegli avvenimenti.
5: Quello che mi interessava della figura del sopravvissuto era di riproporla come una figura tragica. Solo diventando testimone tu riesci a fare giustizia. Il sopravvissuto viene considerato uno che ha avuto fortuna, invece anche lui è una vittima.
4: Protagonista, bravissimo, Adriano Giannini. Dall'Argentina all'Iran con Ali Asghari, appena arrivato da Teheran, che racconta un uomo in cerca di un po' di luce, titolo del film, in un momento oscuro per la società.
6: Per me anche era importante raccontare la vita dopo una tragedia. Volevo raccontare la bellezza della vita.
4: Ed è arrivato anche Russell Crowe, che stasera presenta il suo documentario autobiografico, quello sul Russell Rockstar. Venezia, Miriam Mauti, GR1.
1: Presentate a Via Asiago a Roma le proposte radiofoniche della RAI per il prossimo palinsesto autunnale. Ascoltiamo tutte le novità.
7: RAI c'è con un'offerta radiofonica ricca e articolata, una molteplicità di proposte tra informazione, sport, cultura e intrattenimento. Con la radio attraversiamo la storia del nostro tempo, la contemporaneità, dentro un racconto in cui oggi le parole si uniscono alle immagini. Immagini di dice l'amministratore delegato RAI Giampaolo Rossi. Ed è in quest'ottica di modernità che Radio 1 inizia il suo nuovo anno di programmazione. Il direttore Nicola Rao.
8: Radio 1 rimane la principale emittente radiofonica italiana nel campo dell'informazione, dell'approfondimento, dell'attualità, però accanto a queste trasmissioni storiche come l'edicola di Radio 1, Radio Anch'io, Zapping e Pomeriggio di Radio 1, abbiamo fatto anche degli innesti per differenziare l'offerta e provare ad abbassare un po' l'età media dei nostri ascoltatori.

0: quali sono le novità per conquistare questo nuovo pubblico?
1: Beh, sicuramente insisteremo sulla storia della musica con Noemi, ci sarà ancora un programma di crime, un programma di food, parleremo di dipendenze giovanili, parleremo di famiglia, di benessere psicologico e fisico e poi ancora tanto sport, perché Radio 1 rimane la rete sportiva ed olimpica per eccellenza.
0: Se dovesse definire la sua Radio 1...
1: Multicolore.
0: Con Andrea Di Marco, Marcella Sullo, GR1.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Ferdinando Tarsitani, in regia Fabio Cardinali e Fernando Conti. Ora c'è lo sport. Da Nicola Tedeschini l'augurio a tutti voi di un buon proseguimento di giornata.
3: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Convenienza? Ma vai da Conad! Via via! Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex scontato del 50% a 8,95€. Scopri di più su Conad.it.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mirtilli in vaschetta da 250 grammi a 2,49 euro. Spesa intelligente!
10: GR1 Sport.
2: In studio Francesco Albanese, stasera alle 20.45 con diretta su questa rete torna la Serie A con l'anticipo. Venezia-Fiorentina, entrambe le squadre sono ancora a zero punti. Per i Viola, nuovo debutto in panchina per Paolo Vanoli. Ieri nel frattempo si è chiusa la tre giorni di Champions, che ha confermato anche in Europa la bontà del progetto Como, unica italiana a vincere nel primo turno della massima competizione continentale.
11: Avanza il Como e arriva il gol del 4-1 al 90esimo.
12: No, non è un film e nemmeno un'invenzione dell'intelligenza artificiale. Il Como, squadra di una città di appena 83.000 abitanti, inizia la sua prima avventura in Champions League con un successo. Il 4-1 sull'Ipsia fa felici i tifosi e aiuta a capire che il sogno sulle rive del lago è diventato realtà. Resta però un dato incredibile. Solo 7 anni fa, il 28 aprile del 2019, la promozione dalla Serie D alla C. Da allora una crescita costante. Divenuti di proprietà dei ricchi fratelli indonesiani Hartono, i bianco-blu non si sono più fermati. Nel 2023 l'arrivo in panchina di Fabregas, poi la salita in Serie A, il quarto posto e ora l'avvio fenomenale in Europa. Ormai il Como non sorprende più. Infatti, appena un mese fa, l'11 di agosto, il direttore sportivo Charlie Ludi aveva confessato ai nostri microfoni di voler guardare sempre più in alto.
13: Lavoriamo quotidianamente per migliorare e sappiamo che confermarci non sarà facile, però abbiamo anche la volontà e soprattutto l'equilibrio gestionale per poterci provare.
2: Giorgio Matteoli, GR1.
14: Formula 1 al via il fine settimana del Gran Premio di Madrid, novità assoluta per il mondiale.
15: Dalla pista più classica, tradizionale, ad un salto nel vuoto, dal tempio della velocità alla monumentale, la sopraelevata che è uno dei simboli della nuova pista. Una settimana dopo Monza, la Formula 1 vola a Madrid per la prima assoluta al Madring, il circuito ricavato in zona fiera a nord della capitale spagnola. Un tracciato tutto da scoprire, che ci ha girato al simulatore.

0: Lo descrive come un mix tra Jeddah, Baku e Miami, con un che anche di Macao, pista in Estremo Oriente che ospita la più mitica delle gare di Formula 3 e non solo. Tutto questo per dire, circuito velocissimo, muretti a un passo, chicane, una sopraelevata da 270 all'ora stile Zandvoort. Nessuno, insomma, sa bene cosa aspettarsi. È la Formula 1 2026, bellezza, quella che miscela vecchio e nuovo senza soluzione di continuità. Si riparte all'indomani del trionfo monzese di Antonelli, le mani sul mondiale, coi suoi 66 punti di vantaggio sul compagno Russell. All'indomani del giorno più buio in Ferrari, il contatto tra Leclerc e Hamilton alla prima chicana, poi lo spaventoso botto del monegasco e l'opaco sesto posto dell'inglese, e si riparte con tanta curiosità di scoprire una nuova pista con tutto quello che ne consegue. Chi c'è già stato fisicamente, la Formula 3 ha testato la pista qualche settimana fa, ammonisce, occhio, nei test tante bandiere rosse e ben 4 scocche piegate, i muretti così vicini vanno rispettati e non ammettono errori. Alle 13.30 le prime libere. Manuel Codignoni, GR1.
1: MotoGP a Misano, le prime prove libere del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Alle 15 si farà già sul serio con le prequalifiche. Stamattina miglior crono per Marc Marquez, che ha preceduto per 60 millesimi Marco Bezzecchi. Tennis US Open, la finale femminile sarà tra Arina Sabalenka, che ha sconfitto Pegula in 2 set, e Elena Rybakina 2-7-1 su Coco Gauff. Nel tabellone maschile alle 21 la semifinale Zverev-Kachanov, seguita da quella tra Shelton e Tiafoe. Europei maschili di volley, dopo l'esordio vincente di ieri a Napoli sulla Svezia, l'Italia di De Giorgi tornerà in campo domani sera a Modena contro la Grecia. Ed è tutto per lo sport.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
3: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata rovesci sparsi al sud e sul medio Adriatico, poche nubi sul resto del paese. Per domani torna a splendere il sole su tutto il settentrione, a parte qualche sporadico rovescio pomeridiano sui rilievi di confine. Cielo sgombro da nubi sulle regioni tirreniche centrali e sulla Sardegna, mentre nubi sparse interesseranno il resto del centro con residui rovesci sull'Abruzzo. Maltempo al sud con piogge diffuse a prevalente carattere temporalesco che si attenueranno solo in serata. Venti da deboli a moderati per lo più settentrionali, con rinforzi sul basso Adriatico, e mari generalmente mossi. Temperature in ulteriore diminuzione al sud, stazionarie altrove. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
4: No, è mio!
5: È papà, guarda!
6: Guarda questo video, fa troppo ridere.
7: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
8: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Il mangiadischi, note al dente per un'estate travolgente.
10: Ma chi è che ride?
11: Facciamo tutto il tempo così.
10: Ma se Pasqua, vuoi, eh? Se vuoi. Che dici, eh? Federica Forni?
12: Mi sembra un po' surreale come approccio.
10: Ah, dici?
12: Sì. Appena.
11: Ma a noi piace ridere, Federica
10: ci
11: Forni.
10: Ci sta bacchettando.
11: Ciao, Dedo. Comunque sono Max Dedo.
10: Ciao Max Dedo, buongiorno a tutti. C'è Federica Forni, c'è sempre il solito Duccio Pasqua. Ma chi è che ride a chiava così?
11: Il nostro amico Peppe Voltarelli, cantante Peppe. Calabrese famoso in tutto il mondo.
10: È vero, ma in realtà è proprio così.
11: È proprio così, è la verità. Sì, sì,
10: tra l'altro Peppe in questi giorni in veste di direttore artistico, perché c'è il suo festival delle appartenenze in un posto bellissimo che è Torre Sant'Angelo a Corigliano Rossano.
11: Ah, che bello Corigliano.
10: Ci sei stato,
11: certo,
10: da quelle parti.
11: Certo, ci ho suonato tante volte.
10: Insomma, bel cast, 3 serate, 11, 12 e 13 di settembre, quindi se siete da quelle parti andate, ma io adesso mi voglio dedicare subito ai nostri ascoltatori, intanto con un Happy Friday Mangiadischi.
11: Oh yeah.
10: Indovinate chi è?
11: Chi è?
10: È Italo, da Philadelphia. E poi c'è Niccolò che dice oggi ci vorrebbe un Victor Jara in memoria del colpo di Stato cileno, è vero, ma oggi abbiamo una puntata speciale che tra poco vi raccontiamo. Buon fine settimana, viva la musica, no war, ci dice Antonio come ogni mattina e lo ringraziamo. E poi c'è Ciccio da Marittima che dice che anche oggi in Salento c'è un tempo saunesco, si può dire saunesco, ci chiede?
11: Perché no?
12: Noi siamo per i neologismi.
10: Ma sì, non si riesce a stringere la mano a qualcuno perché schizza via, addirittura così caldo fa, pensa un po'. Salutiamo i corrieri di Alghero, Roberto e Angelo, e poi salutiamo Danilo che oggi riesce a seguirci in diretta con il suo fantastico classico Barbagianni Teseo.
11: Fantastico.
10: Salutiamo Danilo e

0: anche Vincenzo, che sta sempre sugli scogli.
1: Sì. Beato lui.
0: Ovviamente c'è la poesia di Paolo da Roma.
2: E non può mancare.
0: Che si intitola Siamo arrivati agli sgoccioli.
1: È vero.
0: È il penultimo venerdì di questa trasmissione. Al solo pensiero veniamo colti dal magone. Il tempo passa e vola via, infatti è tiranno. Per sentirvi abbiamo atteso un anno. Altrettanto aspetteremo per incontrarci ancora e accendere Radio 1 sempre a quest'ora.
2: Oh, che bravo Paolo. Ma sai cos'è il magone, Duccio? È un grande mago. Vabbè, andiamo avanti, grazie.
0: Ci saluta nonna Ida, meno male.
2: Ciao,
0: che
2: nonna Ida.
0: Le cose a posto. E poi arriva il viva la rima di Riccardo. Spero che oggi il maestro Bernardini sia in studio presente con Duccio e Dedo. Puntata scintillante e divertente. E poi un ciao Federica, giustamente.
2: Giustamente.
0: Vabbè, allora, Dedo, qual è il tema di oggi? Cosa ci hai portato?
2: Ma non so se dirtelo, Duccio, guarda.
0: Allora,
2: non so, te lo dico?
0: No, vabbè, se no chiudiamo la puntata qua. Non lo so.
2: Oggi puntatona, cioè, diciamo, com'è? Questa? È una puntatona.
0: Allora, diciamo che l'idea l'aveva lanciata un ascoltatore, che è Giuseppe Di Scilla.
2: Esatto.
0: E tu l'hai accolta
2: che
0: e l'hai
2: chiedeva
0: sviluppata.
2: La puntata sulle orchestre.
0: Sì.
2: Ora, per fare una puntata sulle orchestre non basta una puntata, ci vorrebbe un mese.
0: Sì.
2: Un mese. Quindi sì. Noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso un po' le orchestre che ci piacevano e insomma noi le abbiamo messe, non siamo riusciti a metterle tutte.
0: Sì.
2: Dalle orchestre storiche dei primi del Novecento fino ad oggi.
0: È vero.
2: Variando un po' gli stili musicali.
0: Sì. E noi iniziamo da un brano che è stato scritto 102 anni fa.
2: Esatto.
0: Rhapsody in Blue.
2: Rhapsody in Blue, sì, ovviamente di Gershwin, ma riarrangiata, rivisitata dal grandissimo Glenn Miller.
0: Eh sì.
2: Che era un collega, era un trombonista.
0: Eh certo.
2: Lo sapevi,
0: certo.
2: Duccio?
0: Come no, tu e Glenn, comunque.
2: Abbraccetto.
0: Sì. C'è entusiasmo in regia dal maestro Luca Bernardini,
2: ma
0: che salutiamo insieme ad Alessio Caranzetti in console. E dici cominciamo?
2: No, ma dico, diciamo perché era famoso Glenn Miller.
0: Perché era famoso?
2: A parte insomma che l'orchestra faceva ballare tutti quanti. Una volta si ballava con quel genere musicale. Ma perché lui ha venduto milioni di dischi e ha reso, diciamo, la musica swing accessibile a tutti, a tutto il mondo. Quindi questo è Glenn Miller, Rhapsody in Blue.
0: Vabbè, questa è una versione meravigliosa, sentite.

0: Dici
1: Federica. Prendere in prestito.
0: Dici.
1: Ma voi lo sapete che questa canzone, questo pezzo,
0: sì,
1: non in questa versione, ma nella versione suonata da Zubin Mehta, era nel titolo di apertura del film Manhattan di Woody Allen.
0: Certo.
1: Capolavoro.
0: Sì.
1: E tra l'altro questa canzone è anche stata suonata da 84 pianisti. Alle cerimonie d'apertura delle Olimpiadi dell'84 che sono state svolte a Los Angeles.
0: Ah certo, 84 pianisti.
2: Diciamo che è una composizione che è stata fatta in
1: milioni,
2: molte salse,
1: sì,
2: per cui insomma
0: avevano un po' lo stesso problema di mettere tante orchestre in uno studio con 84 pianisti.
1: Sì. Ma noi abbiamo 84 orchestre.
0: Certo. Giuliana da Roma dice: in pausa non si pranza ma si danza con Glenn.
2: È vero.
0: Sì. Mamma mia che classe, questa melodia mi porta in paradiso, dice Mariella. E che bello pensare che nell'ascoltare sti lavori l'intelligenza artificiale non c'entra un dalla,
2: esatto.
0: Michele dalla Parabiago. Bene, è vero,
2: sì. Qua siamo veramente distanti anni luce in tutti i sensi.
0: Sì, c'era da scrivere, da arrangiare, c'era da fare grandissimi lavori.
2: C'era in questo caso non è una composizione originale di Glenn Miller, ma l'arrangiamento lì bisognava conoscere veramente il mestiere.
0: Doveva
2: aver studiato per fare una cosa del genere.
0: Sandra da Trieste dice: meraviglioso, è la prima musica che ricordo nella mia vita. Mio padre suonava il clarinetto e adorava Glenn Miller.
2: Certo.
0: Dedo, oggi scoperchiamo tanti ricordi.
2: Sì.
0: Andiamo avanti. Dove andiamo?
2: Andiamo non lontanissimi, andiamo verso Duke Ellington, il Duca.
0: Sì.
2: Però la differenza tra Glenn Miller e il Duca, sai qual è? Che Glenn Miller era uno molto rigoroso con gli orchestrali, soprattutto le prove erano veramente dure, tante ore, l'esecuzione doveva essere impeccabile, anche con Duke Ellington la stessa cosa, ma Duke Ellington aveva una gestione umana e molto psicologica della sua orchestra, non era uno rigoroso ma allo stesso tempo raccoglieva tutti i più grandi musicisti che stavano, insomma, che gravitavano attorno a lui e in qualche modo ne tollerava le stravaganze, soprattutto vizi, faide interne interminabili.
0: Come fa Max Gazzè con te, diciamo.
2: Esatto. Non è vero.
0: No, scherziamo.
2: E quindi oggi abbiamo scelto di Duke Ellington Caravan, che non ha bisogno di dire
1: presentazione.
0: Peraltro scritta 90 anni fa, nel 1936.
2: Perfetta.
0: Esatto. Ce lo ascoltiamo pure Duke Ellington.
2: Certo.
0: E vabbè, sentite un po', è uno dei temi più celebri della storia del jazz, ma in realtà non solo, proprio della storia della musica. Duke Ellington, Caravan.

0: C'è sempre Sandra da Trieste che dice: mi sembra di avere 4 anni a ascoltare il giradischi di famiglia.
1: Incredibile,
0: vero?
1: E poi ho sentito che espressività, questi soli, no? Di per esempio questa tromba con questa sordina.
0: Sì.
1: Ho sentito il suono ruvido.
0: Sì, molto bello.
1: Così, e questo
0: sì.
1: Si chiama growl in inglese, è praticamente una sorta di frullato, che è un modo di suonare la tromba per raggiungere questo tipo di sonorità.
0: Hai capito?
1: È ruvida e molto espressiva.
0: Quante cose ci insegna Dedo?
2: Io sono ammirata.
0: Ci credo, estasiata.
2: Con gli occhi a cuore.
1: Ammirami Federica.
0: Gianluigi chiede: questa musica l'ho sempre amata, ma ti chiede, ma si può annoverare tra la musica classica del Novecento?
1: No.
0: Vabbè. Io...
1: Del classico jazz probabilmente.
0: Va bene. Io la considero tutto classico, va bene. Salutiamo Francesco da Martina Franca, Antonio da Potenza, che dice che è spettacolare questo mangiadischi, e poi Carla da Siracusa, Mauro dalla Maddalena, Jenny e Kelly da Belluno, che si è avuto un po' di nostalgia per la poesia di Paolo da Roma.
1: Ci credo.
0: Ci credo. E poi Pippo che dice: ultima nella settimana e siamo a meno 5. Ebbene sì. E poi ancora Italo: il fruscio di sottofondo di questa registrazione è come il bianco e nero delle pellicole di un tempo.
1: È vero. Bravo Italo.
0: Le pellicole un po' sgranate,
1: sì, un po' quello, sì.
0: Oh, non è che restiamo sempre negli anni 20 e 30.
1: No, assolutamente. Andiamo in nuovi luoghi, sì. Nuovi laghi.
0: No.
1: Andiamo anche in nuovi generi.
0: Che tragedia.
1: In nuovi generi. Per esempio, adesso proviamo ad andare un po' più in giù.
0: Sì.
1: Verso un geograficamente parlando.
0: Okay.
1: Verso un grande artista che è stato importantissimo,
0: sì.
1: Un tale Perez Prado e la sua orchestra.
0: Sì.
1: Abbiamo scelto di mandare Mambo No. 5.
0: Ecco.
1: Perché? Perché comunque, insomma, ha influenzato generazioni di musicisti dall'epoca fino a oggi.
0: Certo, siamo negli anni 50.
1: Negli anni 50, sì. Prado, diciamo, ha trasformato un genere cubano di nicchia proprio in un successo globale.
0: Sì.
1: Ovviamente uno dei brani che gli ha permesso questo è stato Mambo No. 5.
0: Pare che l'abbia intitolata così perché ne aveva scritti già tanti e non sapeva più che nomi mettere.
1: Esattamente.
0: Ai suoi mambo.
2: Per mancanza di fantasia.
0: Sì.
1: E anche con la sua musica, insomma, hanno ballato milioni di persone.
0: E come no? Ma poi raccontiamo anche un fatto di come questa canzone è stata rilanciata a un certo punto negli anni 90.
1: Certo.
0: Questa però è l'originale del 52, Mambo No. 5, l'orchestra di Perez Prado.

0: Ah, Mambo Number 5.
1: Sai, i musicisti grevi come me cosa dicono?
0: Sì,
1: che hai sentito che botta questa orchestra? Che
0: è
1: botta.
0: Vero, è vero, veramente, che botta.
2: Io devo fare una confessione,
0: sì,
2: che Duccio già sa,
0: sì,
2: adesso faccio,
0: sì,
2: anche a dedo.
0: Sì, cioè sono, siamo solo noi due ti ascoltiamo, sì, eh? Non ti preoccupare.
1: Non ti preoccupare, sì, sì, sì, sì.
2: No, no, ascoltatori, vai, in questo momento tappatevi le orecchie.
0: Abbassate il volume.
2: Perché praticamente io non sapevo che in realtà la famosa, cioè la famosa versione del 99 di, sì, Lumbega di, sì, Mambo Number 5
1: fosse di Perez
2: Prado,
1: ecco.
2: In qua credo conti anche la mia giovine età.
0: Ma certo, certo, sei giustificata. Poi Dedo è qui apposta. C'è un aneddoto a proposito della versione di Lubega, che Stephen King, sì, il maestro del brivido, era andato in fissa con la versione di Lubega,
1: sì,
0: e la mandava in continuazione a casa sua, anche i remix, e a un certo punto la moglie ha minacciato di divorziare.
2: Comprensibilmente.
0: Esatto. Vabbè, c'è poi un messaggio di Yvonne che dice: musiche che ricordano anche le grandi orchestrazioni dei cartoni animati muti, dice che è vero,
1: certo,
0: no?
1: Sì,
0: è,
1: sì,
0: vero,
1: sì.
0: E si riferisce a Duke Ellington, ovviamente. E poi: che puntata, le grandi orchestre di tutti i tempi sono una meraviglia, ci dice Cinzia da Gorizia. E poi ringraziamo anche Stefano da Firenze che ci dice delle cose molto belle. E ancora Michele che dice: se i prossimi studenti di musica, se vogliono avere un grande insegnante di storia della musica, chiedete solo Max Dedo.
1: Addirittura,
0: sì, sì,
1: io,
0: sì,
1: ti,
0: sì,
1: ringrazio.
2: Diffidate,
1: insomma,
2: delle imitazioni.
1: Diffidate di Max Dedo, no?
0: Assolutamente, sempre. Ora c'è uno dei tuoi artisti preferiti,
1: sì,
0: di sempre.
1: Però poi quando parlo di lui cambio la voce, mi viene la voce a cuoricino.
0: Pensavo cambio lavoro.
1: Cambio lavoro, no, cambio la voce,
0: sì.
1: Mi viene la voce a cuoricino.
0: Sentiamola.
1: Allora,
0: così sembra una chat.
1: No, no, no, no. Sire, non, sì, non dica queste,
0: no,
1: cose.
0: No, no, prego, prego, prego.
1: Andiamo leggermente più in giù di Perez Prado, perché andiamo in Brasile.
0: Sì.
1: E parliamo di Tom Jobim,
0: sì,
1: il re per me assoluto della musica brasiliana,
0: sì,
1: che è importante perché ha inventato fondamentalmente un nuovo genere che è la bossa nova,
0: sì,
1: mescolando quindi il samba brasiliano con armonie sofisticate di jazz e di musica classica. Lui era anche un appassionato di musica classica,
0: sì,
1: e di jazz, quindi in qualche modo ha inventato un nuovo genere e portando proprio la cultura del Brasile ovunque da allora fino a oggi.
0: Eh beh, certo, Tom Jobim o Antonio.
1: E cosa
0: Carlos,
1: abbiamo scelto di Jobim? Il repertorio è veramente vastissimo,
0: sì,
1: ma abbiamo scelto Wave,
0: uh-huh,
1: e del 67, 1967, album totalmente arrangiato da un altro mio idolo che è Klaus Ogerman,
0: mm-hmm,
1: grandissimo arrangiatore che, se non ricordo male, aveva anche collaborato con Frank Sinatra.
0: Credo proprio di sì,
1: se non ricordo male.
0: Sì,
1: e quindi,
0: sì,
1: in questo caso l'orchestra era assemblata, un'orchestra assemblata con i maggiori turnisti di New York dell'orchestra AM Records.
0: Bene, ce l'ascoltiamo questa meraviglia di Tom Jobim. Andiamo sull'onda. Wave.
1: Onda.
0: Wave, eccolo qua. Tom Jobim, sentite che bellezza. Che scelte meravigliose, Dedo.

0: Elisabetta da Milano dice: Pelé, Ayrton nella musica sublime, il Brasile.
1: È vero, è vero.
0: Che meraviglia questa perla di Tom Jobim.
1: Sì.
0: Giacomo dice: se dovessimo dire il nome intero di Jobim finirebbe la puntata.
1: Eh no, Antonio Carlos
0: sì,
1: Jobim.
0: Sì, vabbè, ma poi c'aveva un sacco di nomi. Vabbè, comunque abbiamo ancora tempo di ascoltare una cosa breve che in Italia amiamo tantissimo.
1: E che tutti conoscono, sì. Anche i più giovani. Sì. Chissà perché, non l'ho mai capito.
0: Chi lo sa, poi lo chiediamo a Federica.
1: Ci spostiamo in Italia con l'orchestra del maestro Piero Piccioni, con sì. un brano incredibile, La Marcia di Esculapio.
0: Dal grande film di Alberto Sordi.
1: Esattamente.
0: Il professor dottor Guido Tersilli.
1: Esatto.
0: Con La Marcia di Esculapio arriviamo al primo break del Mangiadischi, ma torniamo con le grandi orchestre.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Serve ancora la laurea? Se te lo domandi, ascolta il podcast originale su RaiPlay Sound, realizzato con EduNext, la rete di 35 università italiane per una formazione universitaria accessibile, flessibile e pensata per la vita reale. Scopri i corsi su edunext.eu.
1: Anche quest'anno, Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Coop i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mascarpone cremoso 500 grammi pascoli italiani, scontato del 35%, a 1,99€.
7: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Store Lube più vicino a te.

0: ore 14.
1: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
2: Il mangiadischi, nota al dente per un'estate travolgente.
3: Oh, caro Max Dedo.
4: Caro Ducci.
3: Cari Ducci. Cara Federica Forni, arrivano tantissimi messaggi.
4: Tantissimi.
3: Le grandi orchestre, perché oggi è puntata super fantastica, ci dice Silvia, grande Dedo, anche la bossa di Jobim, dice Giuliana, mi sa che mi licenzio per poter sentire la puntata fino alla fine. È una scelta rock.
4: Sì.
3: Poi c'è Francesco che dice che di Wave c'è una versione pazzesca di Oscar Peterson.
4: Sì, l'hanno fatta in tanti, l'hanno registrata.
3: Vai col giradischi, dice Lorenzo da Bologna, niente rischi, solo puro divertimento senza fischi.
4: Wow.
3: Qua si cita, si cita Febbre da cavallo. Sì. Qualche giorno fa avevamo il maestro Fabio Frizzi che le musiche di quel film l'ha scritte. Poi, che meraviglia, ci dicono, Gino dalla Tunisia si è appena collegato mentre fa aperitivo ascoltando la musica che ascoltava da teenager negli anni 60 a Sydney, Australia, e sono sicuro che mi darà un buon appetito. Quindi
4: hai
3: anche fatto venire fame a Gino. Poi c'è un dramma perché Niccolò ha perso gli auricolari proprio oggi sulla puntata con le orchestre.
4: Non va bene.
3: Quindi chiede aiuto alla comunità del Mangiadischi.
5: Se ma siete... per caso è la stessa del gruppo Facebook del Mangiadischi,
4: E quindi se siete in zona, zona è quella?
3: Niccolò è a Milano. Quindi ecco. Massimo da Padova ti chiede, Paul Mauriat con Love is Blue può essere considerata una grande orchestra? Love is Blue, maestro Bernardini dice sì.
4: Certo. Poi se non ricordo male ha arrangiato gran parte della musica di Aznavour.
3: Bravissimo.
4: Che per me insomma è un pilastro
3: della musica mondiale. Assolutamente. Questa musica è bellezza e la bellezza salverà il mondo, dice Marco da Roma, e noi lo ringraziamo e andiamo avanti con le grandi scelte di Max Dedo.
4: E di Duccio Pasqua.
3: Anche perché adesso arriva uno dei suoi preferiti, Federico.
5: Ma mi sembra che siete un po' in combutta. Però
3: sì, non so se ti ha mai parlato del suo amore per Frank Zappa.
5: No, quando mai?
3: No, vero?
4: Perché poi Frank Zappa l'ho scoperto in tarda età, grazie al nostro amico comune Feyez.
3: Ma come in tarda età? Sei giovanissimo.
4: In tarda età nel senso che Jobim l'ho scoperto a 15-16 anni, Zappa l'ho scoperto a 27-28.
3: Oh, dicevi grazie a chi?
4: A Feyez.
3: Il grande Feyez,
4: che una notte, mentre eravamo in tour con Jesus Christ Superstar, mi ricordo anche la città, era Milano.
3: Sì.
4: Erano le 2 di notte e lui mise nel suo compact disc l'album Roxy Elsewhere.
3: Ah, che bello, che è un live.
4: Che io non conoscevo, cioè conoscevo Zappa così di nome, ma non avevo mai ascoltato nulla.
3: Certo.
4: E mise la traccia
3: peraltro
4: numero 1.
3: Peraltro tuo conterraneo.
4: Mio conterraneo, sì. E
3: sicuro
4: quindi
3: sono
4: stato folgorato totalmente. Sì. E da allora fino a per più di 10 anni ho comprato solo dischi di Zappa.
3: Ah, sì,
4: Quasi esclusivamente dischi di Zappa.
3: Quasi.
4: Sì.
3: Vabbè, ci credo. E che cosa ci hai portato oggi?
4: Potevamo portare tanti brani di Frank Zappa, ma abbiamo portato anche in questo caso un rifacimento, un arrangiamento del Bolero di Ravel, perché in questo caso la sua orchestra, chiamiamola così, la sua band diventa orchestra, quindi si allarga a 12 elementi, dove si aggiungono tanti fiati, Ruth Underwood alle percussioni,
3: alle marimba,
4: al vibrafono, insomma c'è una band molto estesa e può diventare una piccola orchestra.
3: E quel disco lui l'ha chiamato The Best Band You Never Heard in Your Life.
4: Esattamente.
3: Perché fece il tour europeo e poi voleva portare quel tour negli Stati Uniti, ma tra i membri della band litigarono in modo terribile.
4: Come sempre.
3: E quindi il tour saltò e lui decise di pubblicare il disco per far ascoltare anche agli americani quello che non aveva potuto portare dal vivo. Vabbè, ci ascoltiamo questo bolero?
4: Bolero di Ravel.
3: Sentiamolo, il bolero di Ravel rivisitato da Frank Zappa con questa orchestra meravigliosa di 12 elementi. Ritroverete facilmente il tema, ma l'arrangiamento vi sorprenderà.
4: Esatto.

0: E che si dice? Che si può dire?
1: Cosa si può dire?
0: Niente.
1: Cosa si può dire?
0: Sì, prego.
2: Si può dire quello che ci fa Franco,
0: che
2: cioè
0: dice?
2: Che meraviglia, sì. Ti abbraccerei tutti.
0: Che bello, grazie Franco. Anche noi ti abbracceremo. C'è Antonio che dice: quando un'opera esce dal teatro e si trasferisce in una tenda tra le dune.
1: Beh,
0: mi piace questa interpretazione.
1: Male.
0: E Giacomo dice: un accompagnamento quasi reggae, anche un po' calypso.
1: È proprio reggae.
0: Esatto,
1: sì,
0: esatto. Beh, guarda, c'è una sorpresa, Max Dedo.
1: Sì, sì.
0: È arrivato anche Luca Bernardini.
1: Oh, non lo vedevo.
3: Buongiorno.
1: Non lo
3: vedevo
1: qui.
3: Buongiorno Federica, buongiorno Ducci.
0: Buongiorno a te,
1: Ducci.
0: Buongiorno.
1: Ducci.
0: Richiestissimo,
1: richiestissimo,
0: Luca Bernardini.
1: Assolutamente.
0: Sì. Poi voglio
3: No, spieghiamo. È mio fratello, che non ho, però che cortesemente scrive. Comunque ringrazio, insomma.
0: Sì, no, grazie a te per essere qua con noi. Tanti messaggi. Manuela D'Alecco in mente Cole Porter con Begin the Begin. Salvatore da Lecce dice: io vi ho sempre ascoltato ma mai scritto, dopo questo bolero lo faccio, grazie.
1: Beh, come dicevamo all'inizio puntata, questa è tutta una puntata dedicata alle orchestre, per chi si fosse collegato adesso, ma
0: sì,
1: non siamo riusciti a mettere tutte le orchestre, Gorni, Kramer, insomma c'è veramente tantissime, quindi insomma ci scusiamo eventualmente.
0: Ne cita un po' Stefano, che
1: sì,
0: dice: oltre a Paul Mauriat anche Frank Purcell, James Last, Arturo Mantovani.
1: Certo.
0: Le grandi orchestre d'archi che erano soliti ripetere i grandi successi internazionali dell'epoca, molto trasmessi dalle
1: radio. Esatto, Count Basie, Benny Goodman, insomma sono tantissime. Dovremmo fare altre 10 puntate, maestro Bernardini, no? Come minimo.
3: Sì, in particolare proprio le orchestre d'archi, ecco appunto Mantovani, mi viene in mente il francese Caravelli. In realtà hanno avuto un po' la sfortuna di essere etichettate a un certo punto come easy listening proprio, e sono un pochino scivolate, forse un po' troppo.
0: Certo.
3: Diciamo, nel dimenticatoio.
0: È vero, è vero. Andrea da Rustico dice che intanto ci ringrazia per questa puntata sulle orchestre e si augura di poter ascoltare la marcia imperiale di Star Wars. Non lo so, vediamo, però potrebbe succedere qualcosa.
1: Beh, non abbiamo messo in effetti John Williams nelle orchestre in questa puntata, ma insomma vediamo se riusciamo, no? In coda Duccio.
0: Ma sì, vediamo. Poi adesso dove andiamo?
1: Adesso andiamo, insomma, ci allontaniamo ancora un peletto, ma rimaniamo
0: un peletto.
1: Ci piace un peletto geografico.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: E andiamo da uno dei miei preferiti,
0: sì.
1: Enrico Nicola Mancini.
0: Abruzzese come me.
1: Abruzzese, detto Henry Mancini,
0: sì,
1: grandissimo.
0: Sì.
1: Abbiamo scelto il tema della Pantera Rosa, nonostante
0: certo,
1: lui abbia scritto non so quante colonne sonore, collaborazioni con Frank Sinatra, Louis Armstrong, insomma la lista sarebbe infinita. E in questo caso per la registrazione della Pantera Rosa del 1963 lui ha utilizzato 20 musicisti di primo ordine di Los Angeles, accreditati come Henry Mancini e la sua orchestra.
0: Vedi?
3: Sì, ha fatto dei temi, lui aveva oltre all'orchestrazione anche questo.

0: spunti melodici clamorosi, basta, ecco, pensare, che ne so, a Moon River,
1: certo,
0: e poi tanti altri. Lujon, parlavamo
1: oggi a pranzo con Luca di Lujon,
0: e al bar, a pranzo e anche al bar.
2: Esatto. Questo brano, ovviamente uno dei temi più famosi che conosciamo, il tema della Pantera Rosa, è stato candidato all'Oscar per miglior colonna sonora e ha perso con Mary Poppins.
1: Davvero?
2: Già.
1: Adesso me ne vado.
2: No,
1: non lo sapevo. Insomma,
2: erano comunque fratelli Sherman. Beh, niente, certo, male. Certo. Ci ascoltiamo Henry Mancini?
1: Henry Mancini, che pronuncia?
2: Henry Mancini.

0: questo tema è talmente celebre,
1: sì,
0: che dimentichiamo che è geniale, cioè è perfetto per le immagini, è perfetto musicalmente, incredibile.
1: Vero?
2: Perfetto per la Pantera Rosa.
0: Perfetto, sì, per la Pantera Rosa.
2: È impossibile non vederla camminare, no?
1: Esatto, la grandezza di questa musica è che tu non puoi staccare l'immagine della Pantera Rosa da questo tema.
3: Esatto. Ma anche perché sono state composte... Cioè,
1: certo,
3: gli animatori hanno animato seguendo la musica,
1: sì,
3: dei titoli di testa.
0: Bravissima Federica,
1: vedi, vedi.
2: Che arguzia,
1: vedi. Oh, finalmente il maestro, dice Riccardo, anche grandi saluti al maestro da Marco da Roma, quindi sei sempre il benvenuto.
2: Ciao Marco, grazie.
1: Sempre il benvenuto. Non si può e non si deve interrompere questa musica stupenda, dice Maura da Asti, siamo assolutamente d'accordo. E poi Michele dice, ma Duccio e Luca dove pranzate? Aggiungere un posto a tavola. Sì, non è proprio un posto, insomma, abbastanza scontato. Comunque poi ve lo raccontiamo. C'è un film tutto ambientato nelle sale da ballo con grandi orchestre, dice Alessandro, The Mambo Kings, con Banderas e Assante protagonisti, e colonna sonora con pezzi di Tito Puente, Celia Cruz.
0: Beh,
1: Arturo Sandoval. Un Sandoval in realtà ce l'abbiamo, vediamo
0: ce
1: se
0: l'avremmo in scaletta, vedremo.
1: Ma torniamo in Italia?
0: Torniamo in
1: cioè,
0: Italia.
1: Cioè in realtà già c'eravamo con Henry Mancini.
0: Beh, c'eravamo, ma torniamo proprio qui a Roma.
1: Sì.
0: Con l'orchestra del maestro Franco Michalizzi,
1: sì.
0: E qui mi fregio
1: di averci suonato,
0: di aver fatto
1: Michalizzi
0: anche qualche album,
1: sì.
0: Di aver suonato proprio questo brano,
1: ah,
0: che manderemo in onda.
1: Hai stupito Luca Bernardini.
0: Ho stupito lui.
2: Accidenti, vabbè, diciamo le collaborazioni di Dedo, insomma, sono spesso sorprendenti, devo dire.
0: E, certo. Quindi abbiamo scelto Roma a mano armata, ha scritto veramente centinaia di suoni.

0: successi per questo genere che poi è stato definito poliziottesco, se non sbaglio, non
1: esatto.
0: Poliziesco.
1: E non solo, perché poi Luca ricordava Trinità anche.
0: Trinità.
2: Quindi... Il tema fischiato di sì. Trinità, che penso poi chiuda anche Django, forse.
1: Forse sì, forse perché Tarantino poi Tarantino. Si diverte a ripescare.
0: E quindi ritmo funk, sezione ritmica potente, fiati, una vera e propria big band funk. Pensate che Quentin Tarantino ha diciamo i film di Tarantino sono stati fortemente ispirati dalle musiche del maestro Michael.
1: È vero, è vero.
2: E tu ci sei qui.
0: Io no, non è l'originale, questo se non ricordo male del 76,
1: qualcosa del genere, qualcosa del pochi genere. Anni.
0: No. Ho suonato dal vivo queste cose con lui, okay. Con lui, sì.
1: Ce l'ascoltiamo il tema di Roma a mano armata del maestro Michalizzi.

0: Che bomba!
1: Hai sentito che bomba? Incredibile.
0: Sì, veramente.
1: Che botta! Che botta! Diciamolo, che botta!
0: Che botta!
1: Sì.
0: Allora, dopo la Pantera Rosa vi scrivo anch'io, dice Marco, spettacolare. Ora vediamo dopo Roma. Ecco, grazie anche per avermi ricordato del maestro John Williams, dice Andrea. C'è anche un vocale che ora proviamo ad ascoltare da qua. Sentiamo un po', sentiamo.
2: Ciao carissimi, oggi è l'ultima puntata, vero?
0: No.
2: Che peccato. E grazie comunque per tutto quello che ci avete regalato. E un abbraccione da Murano, Marina.
0: Allora Marina, grazie. Però resistiamo grazie. Ancora una
3: non
0: settimana.
3: Non ci abbandonare Marina.
0: Ancora una settimana.
3: Fino al 18 settembre.
0: Sì, ci siamo ancora una settimana. Oh, poi scrive Angelo da Milano, caro Ledo,
1: sì.
0: E dice: buongiorno, non potete trascurare Burt Bacharach, grandissimo autore.
1: Ma come facciamo a trascurarlo?
0: Come facciamo?
1: Io direi di farlo ascoltare subito,
0: sì.
1: Assieme a Elvis Costello.
0: Ecco, è una scelta un po' inusuale, no? Non sono le sue grandi composizioni, ma un disco meraviglioso che ha fatto con Elvis Costello.
1: Esattamente, è proprio importante perché ha unito questi due mondi musicali apparentemente opposti. Il pop orchestrale finissimo del grande Burt Bacharach e la sensibilità acuta del cantautorato rock di Elvis Costello. Costello.
0: Certo, allora loro avevano fatto insieme una canzone.
1: Sì.
0: E si erano trovati bene. Dopodiché
3: hanno detto quasi quasi
0: facciamo un disco intero. Hanno composto questo disco. La canzone che stiamo per ascoltare era una di quelle che non venivano. Stavano lì, ci giravano intorno. Elvis Costello non trovava la chiave giusta. A un certo punto si alza, va a guardare fuori dalla finestra e Bacharach inventa la melodia perfetta che mancava.
1: Che meraviglia.
0: Eccola qua.
3: Come solo i geni fanno.
0: Siamo pronti per ascoltarla.
1: Siamo pronti. Diciamo solamente che questa è un'orchestra non costituita precedentemente, ma è un organico formato apposta con i più grandi turnisti della scena di New York.
0: Eh beh. E ha vinto un Grammy Award nel 98. Si chiama I Still Have That Other Girl, cioè ho ancora quell'altra ragazza.
1: Ah, non lo sapevo.
0: Non so, Elvis Costello e Burt Bacharach.

0: Che meraviglia!
1: Che meraviglia!
0: Che meraviglia!
2: Cos'altro aggiungere, Luca? Giusto?
0: Che meraviglia! Sì, tra l'altro, ecco, appunto, questo disco era del 98,
1: sì,
0: che è proprio il momento in cui un po' cominciava ad esplodere tutto quello che è il hard disk recording, quindi registrare con il computer, poter correggere le cose, poterle copiare, riprodurre, eccetera. E Bach, e Bacharach se ne uscì con questo disco dal nulla, con sì, Elvis Costello, fatto con l'orchestra,
1: sì,
0: dal
1: sì,
0: vivo, sia registrato, diciamo,
1: controcorrente, naturale, completamente, certo, certo,
0: e quindi
1: e le meraviglie nascono anche così, no?
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Oh, ovviamente, prego,
0: anacronistico, diciamo.
3: Una domanda per Tiduccio,
1: sì.
3: That Other Girl, ovviamente Marcella,
1: sì, certo, ovviamente. Che poi il titolo è I Still Have That Other Girl, ma poi se ascoltiamo il testo, In My Head, cioè, quindi ho sempre lei
3: ancora
1: in mente. Oh, come potete immaginare, arrivano le richieste più disparate, perché
0: sì,
1: i nostri ascoltatori si lasciano ispirare. Per esempio Italo da Filadelfia dice: dovreste fare una puntata sui grandi compositori di colonne sonore. Manzini mi ha fatto ripensare alla colonna sonora dei Soliti Ignoti diretta da Piero Umiliani.
2: Abbiamo fatto uno Stereonotte, Duccio, no?
1: Certo,
2: con questo tema,
1: come no,
2: sì.
1: Yvonne dice: non può mancare Mr. Q, Quincy Jones,
2: certo. Ma,
1: poi non si può trascurare Gershwin, dice Marco. In realtà abbiamo aperto con,
2: sì,
1: la sua,
2: abbiamo aperto con... però abbiamo detto che non possiamo farle, tu, ci vorrebbe una settimana di mangiadischi solo per le orchestre della
1: vero,
2: storia dal 1900 fino a oggi.
1: Cristiano ci scrive da Chicago e dice: è il tema di Shaft di Isaac Hayes,
2: bellissimo,
1: bellissimo. Insomma, sarebbero tante le cose da trasmettere in questa puntata, ce ne vorrebbe un'altra, chissà, magari la faremo l'anno,
2: certo,
1: prossimo,
2: l'anno prossimo a Natale, chissà.
1: Oh, dunque, prima un ascoltatore citava un notissimo tema di John Williams,
2: sì.
1: Però
2: stai già spoilerando.
1: No, voglio dire che purtroppo, ci aveva azzeccato in qualche modo. Ma vabbè, vediamo.
2: Purtroppo adesso c'è la nota rubrica Indovina lo strumento,
1: sì,
2: che funziona così, lo ricordiamo. Al
1: sì,
2: 335-699-2949 dovrete indovinare lo strumento musicale.
1: Sì.
2: Bellissimo, uno degli strumenti più belli.
1: Non è difficile oggi.
2: Non è difficile, il tema...
1: Ormai
2: l'hai già spoilerato Duccio Pasqua, quindi
1: sì,
2: però non diciamo
1: da cosa è
2: tratto.
1: Ascoltiamo, indovina lo strumento.

0: ascoltarlo così senza armonia sotto, solo la melodia. Sì, cosa ne pensi, Luca? No?
1: Anzitutto che l'esecutore è veramente bravissimo. Poi magari
0: poi lo sveleremo, poi sveleremo.
1: Il tema è ovviamente straordinario, insomma, non posso dire altro.
0: Non si può dire altro, dovranno indovinare da casa.
2: Provate a indovinare, qualcuno già risponde, anzi in tanti stanno rispondendo, però prima c'è un piccolo break. C'è la reclame e torniamo subito dopo con il Mangialischi.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, barattolo di Nutella da 750 grammi a 4,49€. Scopri di più su conad.it.
5: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
6: Non preoccuparti, perché ora hai un altro buon motivo per farlo.
5: L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Ecco perché. L'offerta termina oggi.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
9: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Il Mangiadischi.
2: E arrivano un sacco di messaggi, ovviamente per cercare di indovinare lo strumento, ma anche quelli che si lasciano suggestionare e propongono cose. Ci scrive Rino da Aarhus in Danimarca e ha in mente il tema del telefilm Spazio 1999.
0: Che bello!
1: Ennio Morricone può essere? La sigla di coda era senz'altro di Ennio Morricone.
2: Può darsi, ovviamente citando l'Orchestra Nazionale della RAI, ma andiamo alle risposte.
0: Sì, ma non abbiamo detto cosa si vince.
2: Cosa si vince?
0: Si vince un casatiello fatto da Federica, che è una cuona chef.
2: Bello, bello. Dove si ritira? A Saxa.
0: Si ritira mentalmente.
2: Ok, benissimo.
0: Cioè mentalmente.
2: Allora, Susi dice che è un oboe.
0: Non è un oboe.
2: Anche Francesco da Martina Franca.
0: Non è un oboe. No.
2: Michele dalla Parabiago Bene dice un flicorno mattutino.
0: No.
2: Però mi piace.
1: No, però più vicino.
0: Più vicino
1: dell'oboe.
2: Ma no. Mi piace. Poi vediamo un po' il corno inglese.
0: No.
1: Fuocherello.
2: Poi il theremin, Cinzia da Gorizia.
0: Non è un theremin.
2: No. Poi ancora Harry Potter. No, non ci siamo.
10: No, è uno strumento Harry Potter.
2: Esatto. Poi ciao Mangialischi, dice Ciccio, è il corno di Igor a Frankenstein Junior.
0: Qual è il corno di Igor? Chi si ricorda?
2: Natalino dice un corno lungo. Non so cos'è.
1: Vogliamo riascoltarlo sotto.
2: Vogliamo riascoltiamolo.
1: Vedo due soli all'orizzonte.
2: Sì, ma il tema l'hanno indovinato in tanti, devo dire. Cornamusa arriva.
0: No, non è una cornamusa, no. È un suono totalmente diverso.
2: Non ci siamo.
10: È un Max Dedo però che canta, esatto, uno di quei strumenti,
2: esatto,
10: sicuro.
2: Oh, devo dire che sono stati bravi, intanto moltissimi, a indovinare che è un tema tratto dalla colonna sonora
0: di Star Wars.
2: Sì. Di John Williams. Ma in pochi hanno indovinato lo strumento, non pochissimi, però insomma, adesso provo a leggerli quelli che hanno indovinato. Perché sono Rossano da San Luri.
0: Bravo Rossano.
2: E poi ancora Giuliana da Roma.
0: Brava Giuliana.
2: Brava, bravissima. E poi ancora un altro ascoltatore che è Antonio da Cagliari. Molto bravi, molto bravi. E che strumento è?
0: Allora, si tratta del corno francese, ma non

0: c'entra niente con la Francia, lo sapevi, Duccio?
1: No.
0: Non nasce in Francia.
1: Dove
0: chissà
1: è nato?
0: Chissà perché, sembrerebbe in Inghilterra, ma anche non si è sicuri neanche di questo. È uno strumento a fiato che fa parte della famiglia degli aerofoni.
1: Sì.
0: Sottofamiglia degli ottoni, per lo più con canneggio conico. E inizialmente era uno strumento da caccia, un richiamo per la caccia, poi pian piano con l'andare del tempo, col passare del tempo viene aggiunta la macchina, le valvole. È uno strumento particolare perché è un'estensione veramente ampia che poi dipende, diciamo, dall'esecutore, ma può arrivare anche a più di 5 ottave. Ed è proprio l'anello di congiunzione che fa da ponte tra il suono dei legni e quello degli ottoni.
1: Ho capito.
0: È molto impiegato ovviamente nelle orchestre sinfoniche e soprattutto nelle colonne sonore.
2: E anche nel pop. Anche nel pop. Mi vengono,
0: sì,
2: anche i Chicago, If You Leave Me Now, se si ascolta all'inizio c'è quel po'.
0: Esatto, abbiamo sfasciato Marvin Gaye, c'erano dei corni anche lì.
1: Ma tu lo sai suonare il corno francese?
0: Guarda, ogni tanto ci gioco.
1: Ho capito. Se non sbaglio, il corno francese viene utilizzato anche per la sigla dell'Eurovision. Può essere, ci chiede Antonio.
0: Non ricordo la sigla dell'Eurovision.
2: C'era il Te Deum di Charpentier, che era,
0: sì,
2: l'Eurovisione.
0: Sì.
2: Ci sarà un corno francese.
1: È probabile.
2: Volevo aggiungere una piccola cosa su questo tema magnifico, che è il tema della forza, appunto, sì, di Star Wars. E se si va ad ascoltare e a guardare un meraviglioso film che si chiama Brutti, Sporchi e Cattivi,
1: sì,
2: di Ettore Scola, c'è un tema che in quel caso mi sembra che sia fatto da un'armonica o qualcosa, che è praticamente identico, almeno nell'incipit.
1: Ma dai.
2: Sì, c'è da chiedersi, ma chissà.
1: Ma chissà.
2: In un contesto completamente ovviamente diverso, perché è un film su una borgata, insomma, su una...
1: Beh, sicuramente John Williams conosceva i compositori italiani e li conosce,
2: Armando Trovajoli,
1: quindi tutto è possibile.
0: C'è un altro tema famosissimo sempre di John Williams, che quello, uno dei principali, questo qui,
1: sì,
0: che se tu senti, se non ricordo male, Puccini, ma non Lesco, è proprio quello lì.
2: Ah, eccoci qua.
0: È proprio quello.
1: Povero John Williams, lo amiamo moltissimo. Adesso ce n'è un altro che qualcosa di buono ha fatto nella vita, un certo Ennio Morricone,
0: e adesso non mi ricordo chi è.
3: il gigante Morricone,
2: con un tema non tra i più, diciamo, i più celebrati, eppure un tema incredibile perché è lunghissimo,
0: un tema lunghissimo, è veramente incredibile. Lui ha utilizzato un'orchestra chiamata l'Unione Musicisti di Roma, non so se esiste ancora, per questo film, proprio il Clan dei Siciliani, che è un film del 69, e pensate che la musica di Ennio Morricone è mai stata diretta da un altro musicista, Bruno Nicolai, che era un compositore e direttore d'orchestra, insomma, abbastanza attivo in quel periodo lì.
1: Il Clan dei Siciliani.
0: Il Clan dei Siciliani,
1: dove c'è proprio in apertura uno strumento tipico.
0: Eh sì, c'è il maranzano.
1: C'è il maranzano.
0: Sì.
1: Ennio Morricone, il Clan dei Siciliani.

0: E dopo il clan dei siciliani ascoltato su Radio 1 posso essere ancora più felice, dice Gianluca da Verona.
1: Ah,
0: che
1: grazie.
0: Poi propone Umiliani anche lui.
1: Certo, grande Umiliani.
0: Poi ancora questa musica di Morricone, ci dice Fabrizio Delle Langhe, la usa anche Radio Popolare come sigla di una trasmissione, vedi? Che è una radio che fa sempre cose molto belle, devo dire. E poi ancora Antonio da Cagliari, un brano che non mi viene mai citato di Morricone, il brano della serie televisiva Marco Polo e anche della serie Mosè.
1: Vero. Molto bello.
0: Vero?
2: Sì. Con dei temi di viola, lui penso proprio Morricone stesse proprio un po' in fissa, come si dice, in termini tecnici, sì, con la viola.
1: Diciamo che con Morricone dove caschi bene in pratica, in qualsiasi tema.
3: Dicevo fuori onda che per me la musica di Morricone è sempre commovente, cioè nel senso mi viene proprio una cosa nello stomaco.
0: A proposito di Indovina lo strumento, c'è Luca da Venezia che dice: per tradizione il corno francese in partitura viene messo come primo ottone esattamente dopo i legni, nonostante sia più basso della tromba in si bemolle. Mi fate sognare.
1: È vero, vedi, belli, bravo.
0: Vedi, che, quante cose che sanno i nostri ascoltatori. Poi ancora, vabbè, insomma, sono tantissimi messaggi anche su Indovina lo strumento, continuavano ad arrivare. Per esempio Monica citava l'Alpenhorn, di cui avevamo parlato con
1: il corno delle Alpi.
0: Esatto,
1: bellissimo. Quando è che me lo regali tu? Me l'avevi promesso.
0: sì.
1: Ricordo, no, guarda che poi non è impegnativo portarlo,
0: no.
1: Sarà lungo 7-8 metri.
0: Ma sì, ma che problema, quindi somiglia a un digeridoo.
1: Più o meno potrebbe, sì.
0: Abbiamo i furgoni di Alessio dalla regia. Poi che mi dite di Nino Rota?
1: Nella puntata dei compositori abbiamo anche fatto ascoltare Nino Rota, ma insomma.
0: Però adesso tu hai un po' di chicche per noi, perché ci porti a conoscere un'orchestra non così famosa.
1: Un'orchestra,
0: non da noi quantomeno.
1: Un'orchestra veramente nuova, si tratta della Spock Frevo Orchestra, non so come si pronuncia, e il brano è Spocchiando, perché il maestro, il direttore e l'arrangiatore di questa orchestra è soprannominato Spock.
0: Sì, il maestro Spock proprio.
1: Sì, il maestro Spock.
2: Sì, perché ha le orecchie
0: probabile.
1: Pensate che questa è una delle più straordinarie ed energiche big band del panorama musicale brasiliano contemporaneo.
0: Sì.
1: Questa è originaria di Recife, che è nello stato del Pernambuco, e l'orchestra è proprio celebre per aver in qualche modo rivoluzionato il frevo. Il frevo è un ritmo tradizionale travolgente tipico del carnevale brasiliano, che si fonde un po' con l'improvvisazione, col jazz. È una big band formata da 16, 18 elementi, e c'è tutto, come insomma in ogni big band, i sassofoni, le trombe,

0: tromboni e le percussioni, la batteria e così via dicendo.
1: Leggevo che erano partiti proprio dalla tradizione del frevo e poi ovviamente hanno iniziato a contaminare, come dicevi tu, e ovviamente i cultori della tradizione hanno iniziato a criticarli ferocemente, ma questo invece li ha portati a diventare conosciuti anche fuori dal
0: Tant'è
1: Brasile.
0: Tant'è che è diventato patrimonio dell'umanità.
1: Addirittura.
0: Sì, il frevo, sì, assolutamente.
1: Ma vedi, va bene. Quindi questa è la Spock Frevo Orchestra.
0: Spocchiando.
1: Con il maestro Spock.
0: Con il maestro
1: che è un
0: Spock,
1: sassofonista.
0: Che è un sassofonista.
1: E sentiamoci questa Spocchiando, vediamo dove ci porta. Andiamo nel Pernambuco.

0: la Spock Frevo Orchestra,
1: sì, che pur volendola canticchiare così,
0: sì,
1: no?
0: È troppo veloce,
1: è troppo veloce anche a canticchiarla,
2: forse troppo, un po' imprecisi nell'esecuzione,
1: sì, imprecisissimi, devo dire, veramente scarsi.

0: incollati uno all'altro, incredibile.
1: Incredibile come suonano bene.
0: Giacomo dice: Spock, Iannacci direbbe perché ci vuole orecchio.
1: Esatto,
0: molto
1: esatto,
0: vero.
1: Esatto.
0: Roberto D'Aversa ci ascolta in macchina, ci ascoltano anche le sue due bimbe, Sofia e Beatrice, e pare che stiano molto apprezzando le tue scelte,
1: oh,
0: caro
1: grazie.
0: Dedo. Poi ci scrive, ci manda un vocale Gino da Mantova che cita anche La Freccia Nera come grande sceneggiato che aveva una grande colonna
2: sì,
0: sonora.
2: Sì, di Rizzo Ortolani,
1: grande.
2: Il che ovviamente aprirebbe tutto
0: un altro.
2: Tutti altri capitoli, anche sulle orchestre italiane, ma quelle televisive, Gianni Ferrio.
1: Gorni Kramer, insomma.
2: È vastissimo.
1: È vastissimo.
2: Faremo
1: sì,
2: un ciclo. Faremo un ciclo.
1: Un ciclo delle orchestre per Stato.
0: Per Stato. Giuseppe da Scilla, che aveva proposto questo tema, quello delle grandi di orchestre, quindi la puntata nasce anche grazie alla sua idea. Dice: bellissimo l'ultimo brano, maestro Dedo, grande dialogo tra strumenti. Ma che si dicono?
1: Che si dicono? Secondo
0: bella
1: me
0: domanda.
1: Secondo me parlano d'amore tra loro.
0: Sì.
1: L'unico
2: parlano a 1,5 per
1: d'amore.
2: come i messaggi velocizzati.
0: Sì. Dedo, c'è ancora qualche perla per noi?
1: Allora, ci spostiamo un po' geograficamente, andiamo verso nord e andiamo da una cantante che a te piace tantissimo, Duccio Pasqua, Joni Mitchell, con un album incredibile, Both Sides Now.
0: Sì.
1: Pensa che quando uscì
0: l'ha detta all'americana,
1: sì, sai che la mia pronuncia inglese è perfetta, lo sai, no?
0: Bravo, cioè, bravo.
1: Questo è un album del 2000 e stava esposto alla Feltrinelli quando si compravano i dischi a Milano, mi ricordo. Io passeggiavo, andavo ogni tanto alla Feltrinelli, mi mettevo in cuffia a sentire le nuove uscite e ho scoperto lì quest'album.
3: Io ci ho passato l'adolescenza alla Feltrinelli ad ascoltare i dischi.
1: E quindi metti in play quest'album e stavo quasi per svenire, non sto scherzando.
0: Ci credo. Cioè,
1: degli arrangiamenti pazzeschi, ho detto beh, devo comprarlo solamente per capire chi ha arrangiato questa meravigliosa orchestra.
0: E ci sei riuscito.
1: E ho scoperto che era un certo Vince Mendoza, grandissimo arrangiatore, che per questi arrangiamenti, per quest'album, usa gran parte della London Symphony, che la maggior parte delle persone conoscono come orchestra classica, ma è molto attiva da tantissimo tempo nella musica leggera.
0: Ok.
1: Bene,
0: grazie.
3: Ascoltare.
1: You are my thrill.
0: Sì, lo so, Dedo, lo so che sono il tuo thrill, lo so. Joni Mitchell, You are my thrill, con gli arrangiamenti di Vince Mendoza.

0: Luca ha fatto bene a comprare il disco Max Dedo.
1: Sì, ha fatto benissimo, una classe infinita, infinita, come, infinita, come sempre.
2: E diciamo, ancora oggi dopo 26 anni sì, sì. Mi così mi emoziona,
0: te lo riascolti,
2: sì,
0: con
2: emoziona,
0: gioia
2: assolutamente.
0: Oggi vi meritate l'Oscar per la miglior colonna sonora di una trasmissione radiofonica di sempre.
2: Addirittura. Accidenti. Ma questo è bellissimo.
0: Accidenti.
1: Orchestra il mangiadischi.
0: Franco.
2: Orchestra
0: che
2: il mangiadischi è bello, eh?
0: Bello, mi piace molto, sì, grazie. Sì, anche Riccardo dice puntata super, vi sto ascoltando al PC, vi avete fatto venire in mente le musiche dello sceneggiato Nel segno del comando, I Maigret in bianco e nero con Gino Cervi, ci dice Edith. E insomma, questa puntata ha entusiasmato i nostri ascoltatori. Qui Johnny si ispira chiaramente a Billie Holiday, dice Filippo da Parma.
2: Beh, sì, sicura, vero, sicuramente, sicuramente è una delle grandi.
0: Maestro Max Dedo, grazie.
2: Professor Pasqua, mi dica, grazie.
0: Allora, io intanto ringrazio veramente i tantissimi ascoltatori che ci hanno scritto. Voglio anche scusarmi con chi ha mandato degli sms, perché oggi non riusciamo a leggerli, c'è un problema tecnico, quindi scusateci se non vi abbiamo letto. E poi ringrazio Alessio Caranzetti in console, Luca Bernardini in la doppia veste di regista e esperto.
1: Grazie, grazie a voi come sempre.
0: Di bellezze musicali, Federica Forni. Con grazie, i suoi aneddoti, anche quelli.
3: Io ammirata comunque da questa puntata, come gli ascoltatori.
0: Lo so, lo so. E direi, caro Dedo, che finiamo con uno stile che ti piace molto.
2: Beh, sì,
0: che ti si confà.
2: L'ensemble El Tren Latino, che è l'orchestra di Arturo Sandoval, è una mia vecchia passione di quando ero studente in conservatorio, sai, che ti faceva affascinare da questo trombettista che è ancora vivente, Arturo Sandoval, che aveva una tecnica talmente veloce, no?
1: Sempre potente, poi
2: potente, acuti, incredibili, tecniche veloci, in qualche modo lo studente era affascinato, adesso non più, ma insomma è importante perché in qualche modo rappresenta un audace ponte artistico tra la tradizione jazz afroamericana, insomma le percussioni, insomma un miscuglio di tante cose. Arturo Sandoval è importante.
0: Beh, poi questo brano si intitola The Latin Train, quindi il John Coltrane,
2: esatto,
0: latino,
2: esatto.
0: Dicevi, Luca?
1: I tempi d'oro erano poi i tempi d'oro della GRP, di
2: esatto,
1: questa,
2: esattamente. Tra l'altro questo è un album GRP, se non ricordo male,
0: che è un'etichetta,
1: che è un'etichetta
0: che è specializzata in quel mondo lì.
2: E quindi The Latin Train, Arturo Sandoval.
0: Chiudiamo così questa puntata del Mangiadischi, tra poco il GR1 e poi l'estate in onda, e poi buon weekend a tutti, ma noi ci ritroviamo ancora per una settimana di Mangiadischi.
3: Lunedì puntuali 13:30.
2: E noi ci rivediamo venerdì prossimo
0: per l'ultima puntata.
2: Per l'ultima puntata.
0: Scoppiettante
2: ovviamente,
0: ovviamente.
2: Certo, come sempre.
0: Grazie di nuovo a tutti, grazie Luca, Federica, Dedo, e buon weekend da Duccio Pasqua. Ciao.
2: Ciao.
0: Ciao.
2: Ciao.

0: Ore 15.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. La scomparsa, 78 anni dopo una lunga malattia, di Emma Bonino, leader radicale, ex ministro degli esteri e commissaria europea a lungo parlamentare. Ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente, radicale, liberale, femminista, decisamente europeista. È stata protagonista di movimenti e di riforme che hanno inciso sul percorso della nostra società. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Profondo cordoglio da tutto il mondo politico e istituzionale, a cominciare dai presidenti delle Camere, il presidente del Senato Ignazio La Russa, dopo il minuto di silenzio nell'aula di Palazzo Madama, ha ricordato le numerose battaglie portate avanti dalla Bonino. Anche il vice premier Tajani ne sottolinea il grande sentimento europeista che, scrive, ci univa. Ci ha insegnato, dice Luca Zaia della Lega, che la politica può essere coerenza e stile. Emma ci ha lasciati ma non ci lascerà mai, sottolinea il suo partito Più Europa, che definisce Bonino una delle protagoniste più lucide, coraggiose e libere della storia politica del nostro paese e del mondo libero. Grazie per tutto quello che ci ha insegnato, il ricordo di Elly Schlein. Il leader del Movimento 5 Stelle Conte sottolinea le tante battaglie per la libertà e i diritti civili e sociali. Ha segnato la storia del paese, così Nicola Fratoianni, Alleanza Verdi Sinistra. E anche dalla premier Giorgia Meloni arrivano parole di cordoglio e ammirazione per Emma Bonino. La presidente del Consiglio questa mattina ha partecipato al Festival del Riso a Vercelli. L'evento si è aperto con un minuto di silenzio proprio in memoria di Bonino e dell'ex ministro Raffaele Costa. L'inviata.
3: Io e Emma Bonino siamo state due donne, insomma, veramente molto distanti sui contenuti. Questo non mi ha mai impedito di rispettare la persona, la sua competenza, la sua autorevolezza.
4: Questo il ricordo di Giorgia Meloni, che poi annuncia le esequie di Stato per Emma Bonino e l'ex ministro Raffaele Costa e torna sulla legge elettorale.
3: Gli italiani avranno la possibilità di scegliere la coalizione, il premier, il programma, il parlamentare. Per quello che riguarda il centrosinistra, mi pare francamente poco credibile che ci si dica che non è abbastanza, per esempio sulle preferenze, quando le preferenze mancano in questa nazione per l'elezione del Parlamento da oltre 30 anni e quando non più di un mese fa la sinistra festeggiava con lo champagne in aula per aver affossato l'emendamento che le introduceva.
4: La premier conferma l'arrivo di misure mirate contro il caro carburanti la prossima settimana, poi rilancia il nucleare, la strategia di un mix energetico per difendere l'autonomia dell'Italia, in particolare sul riso assicura tutela del Made in Italy di fronte a prodotti contraffatti e indica Maurizio Martina come candidato italiano alla direzione della FAO. E sull'affermazione della FDENSA, Sonia dice che la Gross Coalizione non dà risposte chiare ma nessun parallelismo con l'Italia, perché il governo italiano le dà sull'immigrazione. Da Vercelli con Carlo Boninsegna, Carla Macrellino, GR1.
2: Legge elettorale mattinata al Senato, al voto gli emendamenti, cade la cosiddetta norma anticespugli o antiframmentazione.

0: prevista dal testo uscito dalla Camera, perché per il calcolo del premio di maggioranza varranno anche i voti sotto la soglia del 3%, sale il numero delle firme necessarie per presentarsi alle elezioni per i partiti attualmente non presenti in Parlamento. L'esame del provvedimento per oggi è sospeso, si riprende lunedì, martedì il voto. 25 anni fa l'attacco terroristico dell'11 settembre, negli Stati Uniti è iniziata una giornata di lutto per commemorare i quasi 3.000 morti a New York, al Pentagono e nello schianto di un aereo in Pennsylvania.
1: È iniziata da poco e sta entrando nel vivo la commemorazione del 25esimo anniversario della strage terroristica dell'11 settembre. Come annunciato, il presidente Trump non ha scelto di essere a Ground Zero, ma sarà il Pentagono a fare da sfondo al suo atteso discorso. A New York invece c'è il presidente di allora, George W. Bush, che in queste ore ha ricordato come si è trovato improvvisamente trascinato in guerra. Con lui, nei pressi del luogo dove i terroristi di Al-Qaeda colpirono le torri, il vicepresidente J.D. Vance, in rappresentanza dell'amministrazione Trump, e gli altri ex presidenti Biden, Obama e Clinton. Con loro anche il sindaco di New York Mamdani, il primo musulmano della storia, capo della Grande Mela, una novità che ha infastidito diversi a destra che hanno contestato la sua presenza. A Ground Zero, dove le campane sono tornate a suonare poco fa, negli orari esatti degli impatti degli aerei che fecero la strage, prenderanno la parola solo i familiari delle vittime per ricordare uno ad uno i nomi di chi perse la vita, un elenco che 25 anni dopo resta di dolorosa memoria. Azzurra Meringolo, GR1.
0: Caso del Mastro, la Procura di Roma solleverà un conflitto di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale per il caso delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia e Mauro Caroccia. Quest'ultimo è indagato per riciclaggio e intestazione fittizia di beni nell'inchiesta sul ristorante Bisteccheria d'Italia. Obiettivo dei magistrati: far annullare la decisione con cui la Camera ha negato l'acquisizione dei contenuti del telefono di Caroccia. Ora la musica, per noi il nuovo singolo di Geolier, un duetto con Achille Lauro che il rapper napoletano definisce collega e amico, la loro prima collaborazione in studio. L'intesa tra i due è nata sul palco dello Stadio Olimpico di Roma, dove Lauro è stato ospite di Geolier. Intanto, dopo un'estate di concerti sold out, Geolier guarda già la prossima con 6 date in programma al Maradona di Napoli per oltre 300.000 spettatori. Anche Achille Lauro lancerà un tour negli stadi nel 2027 con 10 appuntamenti. E con questo è tutto, buon proseguimento d'ascolto.
2: L'estate in onda.
3: Venerdì, siamo pronti per l'ultima puntata di questa settimana di L'estate in onda. Io sono Marzia Valetutti Carbone e qui con me
4: Valentina Poggi, sempre con te.
3: Sempre con me, ormai siamo una coppia fissa qui su Radio 1 e siamo diventate amiche anche nella vita.
4: Confermo.
3: Beh, il venerdì c'è sempre questo clima frizzante perché siamo pronte per il weekend, Vale.
4: Siamo pronte per il weekend e poi questo weekend è un weekend speciale, un weekend di festeggiamenti, quindi insomma staremo ancora di più insieme, dai.
3: Vogliamo dire ai nostri ascoltatori cosa faremo domenica insieme?
4: In grande ritardo, a più di un mese di ritardo,
3: cioè quasi due mesi,
4: festeggiamo il compleanno di Marzia.
3: Perché io sono un'inguaribile romantica e amo festeggiare con i miei amici sempre. Dato che sono nata in estate, per forza di cose, devo festeggiare a settembre. Che vogliamo fare?
4: E quindi, insomma, dopodomani, se volete, siete tutti invitati al compleanno, al buon non compleanno di Marzia.
3: Vabbè, non so, tutti quanti, però magari scriveteci al numero della diretta che è il 335-699-2949 e vi faremo sapere, insomma, l'indirizzo e via discorrendo.
4: Sì, fortunati che avranno accesso al party appunto del buon non compleanno di Marzia.
3: Ma oltre a farci sapere se volete venire al party di domenica, al numero della diretta rispondete anche alla domanda del giorno, perché il quesito oggi è: immaginate di avere in mano una bacchetta magica e di poter cambiare vita da un giorno all'altro, anzi da un secondo all'altro, cosa scegliereste tu, Vale?
4: Oddio,
3: qua dobbiamo
4: un attimo
3: essere
4: di silenzio, si sono chiuse le danze. No, io in realtà vorrei continuare a fare questo lavoro, quindi non vorrei cambiare, vorrei avere la possibilità di continuare, quindi questo.
3: Ma tu lo sai che non accetterò questa risposta e dopo aver sentito il brano dovrei darmi
4: un'altra. Te la dico, vogliamo andare sul materiale?
3: Sì.
4: Voglio diventare miliardaria.
3: Bene.
4: E gestire, attenzione, molto bene i miei nuovi patrimoni, i nuovi possedimenti, perché in realtà quello che si ha va anche donato, quindi non terrai tutto.
3: Ecco, ti ricorderesti di me?
4: Certo.
3: Bene.
4: Domenica, no. Subito, una bella bustarella. Sono compleanno.
3: Speriamo allora che questa bacchetta magica ti arrivi prima di domenica.
4: Subito, deve arrivare subito.
3: In modo che puoi farmi un bel

0: regalo di compleanno. Certo. Se volete sapere io invece cosa sarei stata
1: cosa
0: se non fossi
1: stata
0: in questo momento qui, io ve lo dico dopo aver ascoltato l'ultimo singolo della cantante milanese Malika Ayan, che è uscito ben venerdì scorso, quindi fresco fresco. E inoltre questo brano racconta la malinconia della fine della stagione estiva, quindi adattissimo a questo momento. Detto tra noi, qui all'Estate in Onda, Radio 1.

0: possibilità di cambiare vita, cosa vorreste fare? Questa è la domanda che abbiamo posto ai nostri ascoltatori qui all'Estate in Onda su Radio 1. Io sono Valentina Poggi e con me...
1: Io sono Marzia Valitutti Carbone e in questa puntata noi abbiamo qualcuno che ci ha raggiunto.
0: Ci è venuto a bussare alla porta e tra l'altro insomma è una persona che su Radio 1 viene volentieri perché bazzica un po' in qualche modo i quartieri della RAI per il suo lavoro. Lui è un regista, è uno sceneggiatore, è un produttore cinematografico. Alessio Di Cosimo. Ciao Alessio.
2: Ciao, ciao a tutti, grazie.
1: Alessio, ciao. Grazie a te. E oltretutto, tra le varie cose, tu sei stato anche dall'altra parte della macchina da presa, perché hai esordito a teatro come attore poco tempo, perché poi il tuo sogno era quello di diventare un regista e ci sei riuscito.
2: Sì, sì, ho iniziato con il teatro proprio perché appunto giovanissimo era un po' più facile avvicinarsi al teatro, anche autoproducendomi gli spettacoli, no? Che con la macchina da presa sicuramente sarebbe stato più difficile. Quindi ho iniziato col teatro e appena ne ho avuto la possibilità ho cominciato a fare i primi cortometraggi da solo, me li scrivevo, me li dirigevo, e proprio grazie a Rai, perché poi da un certo punto in poi i primi cortometraggi, forse dal terzo cortometraggio che ho fatto, tutti gli ultimi che ho fatto sono stati acquistati da Rai, quindi da lì ho cominciato a crescere la mia carriera e sono passato poi ai lunghi, ai documentari, ai film.
0: Ed eccoti
2: quello
0: qua.
2: Che sto facendo ora, sì.
0: E alla fine sei
1: alla fine arrivato qua
0: all'Estate in Onda con noi. Senti Ale, tu hai insomma un nutrito numero di cortometraggi, di docufilm molto belli, molto interessanti, sono tutti diciamo focalizzati sul reale, sulla realtà, e vai proprio a toccare l'anima delle persone che sono poi le protagoniste dei tuoi docufilm, e uno in particolare sono sicura che tu ci tenga, che è appunto Come un padre, il docufilm emozionante ritratto di Carlo Mazzone. Cosa ti ha lasciato quell'esperienza e

0: Perché hai scelto Carlo Mazzone come protagonista?
1: Ma quella è un'esperienza che porterò sempre con me, è stato veramente tutto magico dal momento in cui incontrai la famiglia Mazzone e gli chiesi appunto, no, io avevo Mazzone, lo conoscevo come personaggio, poi da romano.
0: Certo, chi non conosce Carletto Mazzone,
1: quindi dissi, secondo me va fatto un documentario su Carlo Mazzone. La famiglia all'inizio dice no, sai, forse no, perché documentario, magari un domani, non lo so. E io ho insistito tantissimo, sono stato veramente proprio a far pressing per rimanere in tema calcistico, perché credevo veramente in questo lavoro, in questo progetto. Avevo ragione, insomma, il progetto è andato molto bene, è piaciuto tantissimo.
0: Tra l'altro hanno partecipato, insomma, tantissime persone del mondo dello sport, vedi Totti, mi ricorderai appunto
1: Baggio, Guardiola, Pirlo, Materazzi, ho intervistato personalmente tutti, e la cosa bella appunto che quando chiamavo io o qualche collaboratore
0: rispondevano
1: subito,
0: sì,
1: cioè, abbiamo chiamato a Manchester, Guardiola allenava in Manchester City, si giocava la Champions in quel periodo, cioè, eccetera, e mi hanno dato subito appuntamento, cioè, venite a Manchester perché per Carletto voleva subito, sì, e lì mi hanno detto, dice, guarda, c'è gente in attesa un anno e mezzo per intervistare Guardiola, e quindi insomma lì ho capito la forza di questo personaggio e quello che aveva segnato. Io poi anche lì mi sono, il calcio era il protagonista, sì, ma mi sono soffermato sulle persone
2: dietro al personaggio, e questo ha fatto sì che il tuo documentario poi fosse visto anche da tanti non addetti ai lavori, che quindi il calcio non lo amano. E a breve ci sarà anche un compleanno, il 30 settembre, il compleanno di questo documentario.
1: Un anniversario importante, il 30 settembre è il giorno in cui Carlo Mazzone fece la famosissima corsa che lo ha reso famoso in tutto il mondo, no? I meme pure che sono usciti un po' ovunque negli anni. Sono 25 anni che Mazzone fece quella famosa corsa sotto la curva dei tifosi dell'Atalanta a urlare un po' di parole non ripetibili.
2: Che non possiamo ripetere qui su Radio 1.
1: Se faccio il 3-3 vengo sotto la curva.
0: Allora, noi abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori, insomma, se avessero la bacchetta magica in qualche modo per poter cambiare vita, cosa vorreste fare? Ci stanno rispondendo in tantissimi.
2: Leggiamo un messaggio da Luca.
0: Luca che dice, vorrei essere rimasto lontano da chi mi ha fatto del male. In effetti non ha tutti i torti, caro Luca.
2: Però puoi sempre allontanarti ora.
0: Certo, non puoi tornare indietro, però puoi farlo adesso, è una scelta che si può fare. Allora, rimaniamo in sospeso con questa domanda, perché poi la voglio fare anche te. Tu pensaci, caro Alessio, e ora c'è Anastasia, Left Outside Alone, su Radio 1.

0: Era il 2004 quando Anastasia è uscita con questa canzone Left Outside Alone, che veramente ci ha fatto sognare e ballare. Oltretutto io adoro Anastasia, attualmente è impegnata in un tour, in un progetto mondiale, questo tour che si chiama Symphonic Revolution. Quindi ascoltatori, fateci sapere se per caso siete andati al concerto di Anastasia e mandateci anche le foto, il numero della diretta che ricordiamo è il 335-699-2949. Ma cara Valentina, noi
1: bella cosa essere stati al suo concerto, tanta roba, se fosse.
0: Io la amo, l'ho sempre amata, dai tempi veramente, da tempi non sospetti era nella mia playlist. Prima di ascoltare la meravigliosa Anastasia, ci eravamo lasciati con una promessa.
1: In sospeso.
0: Ovvero che Alessio Di Cosimo, regista, sceneggiatore, produttore che è qui con noi, ci deve dire lui cosa avrebbe fatto nella vita se non fosse stato un regista, perché oggi la domanda del giorno è proprio questa: se aveste la possibilità di cambiare dall'oggi al domani la vostra esistenza, cosa
1: dall'oggi all'oggi, anche
0: dall'oggi
1: comunque,
0: sì, oggi a domani, insomma a seconda dei tempi che richiede la magia, non
1: certo.
0: So. Alessio,
2: allora bacchetta magica, prenderei mia moglie e mio figlio, me ne andrei in un bel paesino davanti al mare, 12 mesi di sole, non caldissimo però,
1: la temperatura
2: 25-29,
1: settembrino,
0: quindi non Roma in questi giorni, no.
2: Senza traffico, senza caos, però vorrei comunque girare almeno un film ogni 5-6 mesi.
0: Perché okay, ami il tuo lavoro e questa cosa è stupenda. Sì. Ma gliela spoileriamo la sorpresa ad Alessio Di Cosimo?
1: Quella che vediamo già là dietro?
0: Sì,
1: dietro,
0: ma lui non lo sa.
1: Lui non
0: se
1: lo
0: ti
1: sa,
0: giri,
1: non lo
0: vedi
1: sa.
0: Che c'è nello schermo dietro di te?
2: Ah.
1: C'è la nostra Nicole Orlando, che è la protagonista dell'ultimo docufilm di Alessio, che si chiama, ricordiamo, intanto salutiamo Nicole. Ciao Nicole!
0: Ciao Nicole!
2: Ciao Nicole. Si chiama Niente di Speciale.
1: Ciao! Che poi Nicole è bellissima, bravissima, cioè che sa fare, cioè è poliedrica la nostra Nicole, perché lei, dovete sapere, oltre ad essere appunto la protagonista di Niente di Speciale, è una atleta
0: paralimpica plurimedagliata,
1: cioè porta il nostro tricolore in giro per il mondo e lo sventola ad ogni occasione. Nicole,
3: dimmi.
0: Tu sei detentrice di tantissimi record europei e anche mondiali nel lancio del giavellotto, poi nel salto in lungo e anche nel triathlon, ma come mai ti sei appassionata così tanto a queste discipline?
3: Che dire, io lo sport ho iniziato da piccola, volevo dire che ho iniziato lo sport da piccola, però un anno ho fatto in piscina e poi tre
0: anni...
3: E poi
0: il resto è storia.
3: Sì, tutta la storia dello sport, sì, ho praticato.
1: Ma sei bravissima.
3: Sacco.
1: Tra l'altro ti ha citato anche il presidente Mattarella.
3: Sì, quello sì.
0: Che emozione è stata?
3: È stata...
0: Non capita mica tutti i giorni di essere citata dal presidente Sergio Mattarella come esempio per l'intero paese, quindi complimenti.
3: Grazie, molto gentile.
2: Nicola apparecchiava la tavola perché era la notte di Capodanno, col classico discorso di Capodanno del Presidente della Repubblica. A un certo punto il Presidente della Repubblica la nomina, quindi lei ha detto: mamma, ma io non ho fatto niente, aveva paura che fosse

0: c'è stata nominata dal telegiornale, dal TG per qualcosa. Invece Mattarella diceva: Nicola Orlando è un esempio per il nostro paese, insieme a altre due donne, no?
1: Che era Cristoforetti.
0: Cristoforetti, sì.
1: Per la sua grinta e determinazione, che tu racconti in maniera esemplare in questo documentario Niente di Speciale, di cui tu, Nicole, sei la protagonista. Sei stata contenta, sì, di vestire i panni anche dell'attrice?
2: Sì, sono molto felice di raccontare la mia storia, la mia vita, i miei familiari, la mia famiglia.
3: E di essere a Radio 1 oggi con noi?
2: Sono molto, molto felice di stare con voi, ovviamente.
1: Diciamo, sì, che tra le cose che abbiamo citato, forse un po' la meno emozionante, tra medaglie europee, mondiali,
3: i record
1: del Presidente della Repubblica, film da protagonista, stare qui su Radio 1, immagino.
3: Vabbè, però fa curriculum.
1: Per lei. Scusa.
0: Ha fatto pure Ballando con le Stelle.
1: No, ma dai, ce lo dici tu, sì, così.
3: È una ballerina lei, eh? Nicole.
1: Nicole, ma sei troppo umile, raccontaci di Ballando, noi ora vogliamo sapere tutto.
2: Ballando con le Stelle è un'esperienza meravigliosa, però prima ho fatto un provino prima
0: con Carole Smith.
2: Il giudice di Carole Smith, che mi ha dato un po' di femminilità.
3: Certo, ti ha aiutato, ti ha seguito, comunque ha visto poi, sì, il tuo talento anche nella danza e ha detto: a sto punto prendiamo Nicole, scritturiamola anche per Ballando con le Stelle. Nicole, io voglio chiedere invece, insomma, ad Alessio, che è stato il tuo regista, com'è stato lavorare con Nicole e soprattutto in questo docufilm, che è appunto Niente di Speciale, che tra l'altro ricordiamo è in onda su Rai Play.
0: Su Rai Play.
3: Com'è stata l'emozione di lavorare comunque con Nicole, che è un atleta di fama mondiale?
1: Sentiti libero di dire ciò che vuoi, non ti ascolta lei, insomma.
0: No, Nicole è una forza, e questo non lo dico tanto perché hai fatto il documentario, è una forza. Nicola è una forza perché comunque quando stavamo con lei sono stato molto insieme a lei, passavo le giornate, no? Mi piace molto quando faccio i documentari di vivere a contatto con i protagonisti dei documentari, quindi vedere la loro routine, quello che fanno, ed è una forza. Dovunque andava, si allenava, andava a lavorare. Nicola lavora la mattina in una cooperativa, tutti i pomeriggi si va a allenare, e anche durante Ballando con le Stelle lei faceva le prove agli studi Rai e si andava ad allenare, quindi poi dall'oggi al domani dice: dopodomani devo partire, vado in Australia per i mondiali, quindi prende l'aereo
3: e all'improvviso uno non se l'aspetta, Nicole prende l'aereo e va solo a fare i mondiali,
0: e tutto questo lo fa sempre con il sorriso, sempre con la forza, sempre con l'ottimismo.
1: E questo è un insegnamento incredibile, perché poi tu attraverso i tuoi documentari vuoi raccontare qualcosa e vuoi anche lasciare un messaggio, però poi alla fine ne esci tu in primis arricchito dalle storie che racconti.
0: Assolutamente sì. Io per me è un viaggio, ogni documentario, ogni film per me è un viaggio. In quel viaggio, come in tutti i viaggi, prendo qualcosa, mi rimane qualcosa e mi arricchisce tantissimo. Nicole mi ha insegnato tanto, mi ha trasmesso tanto. Nicole, le persone, gli intervistati che hanno raccontato Nicole, perché sono andato a casa di Gianni Morandi, siamo venuti a intervistare Milly Carlucci, abbiamo intervistato Xavier Zanetti. E tutte queste persone, comunque, quando intervisto qualcuno tendo a prendere qualcosa
1: e non sono nomi facili, come dicevamo prima. Poi detto così sembra semplice, ma i nostri ascoltatori devono sapere, e io ti posso capire, perché insomma intervistare questi nomi non è esattamente scontato, prima che ti rispondono, quindi complimenti. Nicole, ma tu che messaggio vuoi lanciare tramite questo documentario Niente di Speciale, di cui sei la protagonista? C'è qualcosa che speri arrivi ai tuoi coetanei, alle persone che ti vedono?
2: Comunque io sono veramente felice che mi state seguendo su Instagram, su Facebook, e sono molto felicissima, e voglio solo dare un messaggio a tutti i ragazzi che devono non mollare mai.
3: Brava.
2: E vietate di dire non ce la faccio, in bocca al lupo per tutto il vostro l'impegno.
3: Grazie.
2: E buon studio a tutti voi.
3: Grazie Nicole, è un messaggio splendido che ci stai lasciando qui ai microfoni di Radio 1. Io ti chiedo un'ultima cosa prima di salutarci, ma adesso che hai intrapreso anche

0: la carriera da attrice, quindi oltre allo sport, al lavoro, eccetera, cosa vuoi fare da grande?
1: Da grande non lo so, cosa potrei fare, non so.
2: Per ora ti riesce tutto bene, quindi puoi anche continuare così.
1: Beh, lo sport per me mi piace e voglio impegnare molto bene, voglio allenarmi duramente, io lo sai che io non mollo mai.
0: Brava!
1: E in più sto anche lavorando in cucina tutte le
0: sei
1: mattine.
0: Sei pure chef, vabbè, ma Nicole, cioè sei incredibile. Sei incredibile, cosa non sai fare, cara Nicole? Cosa non sai fare? E allora noi ti ringraziamo.
2: Oltretutto, scusami, Valentina, ci è arrivato un messaggio da un ascoltatore per Nicole che scrive: grande Nicole, sei bravissima, continua così, noi siamo con te. E ci tenevo a salutarti.
0: Bello,
2: con
0: brava,
2: belle
0: Marzia,
2: parole.
0: Che me l'ero perso perché stavo parlando e guardando Nicole, quindi grazie, Marzia.
2: No, noi non siamo multitasking come lei, noi non possiamo ballare, vincere medaglie, girare film, ci accontentiamo.
0: Esatto, ci accontentiamo. E allora grazie Nicole di essere stata qua con noi e ti seguiremo in tutti i tuoi prossimi successi, sportivi e non.
1: E cliccate anche mi piace.
0: Brava, sui social media di Nicole Orlando. Ciao Nicole.
3: Ciao Nicole.
0: Ciao. Allora invece noi continuiamo perché l'estate in onda continua. Alessio, tu resta ancora con noi, ora Onda Verde.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 15:31, queste le principali notizie di traffico. Partiamo dalla 23 Palma Nova Tarvisio in Friuli Venezia Giulia, tra Pontebba e la barriera di Gubizia in direzione Tarvisio, 2 chilometri di code e traffico congestionato. In A10 Genova Ventimiglia in Liguria, tra Ventimiglia Bordighera in direzione di Genova, 3 chilometri di code a tratti. E in A21 Torino Brescia, tra Castelvetro e l'allacciamento della A21 in direzione di Torino, 2 chilometri di code a tratti. Andiamo poi in A14 Bologna-Ancona in Emilia-Romagna, tra Bologna-Borgo Panigale e l'allacciamento alla 1 in questa direzione si è verificato un incidente, 3 chilometri di code al momento. Ancora in Emilia-Romagna nel tratto però della 1 un incidente anche tra Parma e Reggio Emilia in direzione di Bologna, e ancora 4 chilometri di code per un incidente tra Ramo Casalecchio e Modena Sud in direzione di Milano. E chiudiamo proprio a Milano in tangenziale ovest, 2 chilometri di code tra Settimo Milanese e Baggio Cusago in direzione della A1. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto su Radio 1 e buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. L'estate in onda.
2: 15:32, inizia ufficialmente la seconda mezz'ora di L'estate in onda. Io sono Marzia Vrituti Carbone, con me e Valentina Poggi.
3: C'è anche il nostro Alessio Di Cosimo, che è regista, sceneggiatore, e tra l'altro abbiamo avuto anche la protagonista Nicole Orlando, che si è connessa fino a pochi minuti fa con noi, appunto protagonista dell'ultimo docufilm che è Niente di Speciale.
2: E oltre a questo, tu hai firmato tantissimi progetti nel corso della tua carriera, anche un progetto indipendente che ha varcato i confini nazionali, perché il tuo Barber Ring è stato visto e trasmesso anche all'estero. Ma che effetto ti fa vedere come i tuoi progetti siano apprezzati anche fuori dall'Italia?
4: Ma è sempre una grande soddisfazione, perché poi riuscire a fare film che piacciono anche fuori vuol dire che hai toccato delle corde, delle emozioni che sono universali. Hai citato Barber Ring, una cosa che a me ha emozionato molto per Barber Ring, che è la storia di questo ragazzo di nato nelle case popolari, Manuel Ernesti. E Barber Ring è stato premiato quando uscì ad un festival molto importante, che è il Biografi Film Festival, che è un festival dedicato alle biografie, e venne proiettato all'interno del carcere minorile di Bologna. E siamo stati invitati, io e il protagonista Manuel Ernesti, a parlare con i ragazzi di questo carcere minorile, perché il documentario cercava di trasmettere proprio questo

0: questo valore, nel senso, anche se nasci in realtà difficili, in situazioni molto difficili familiari, puoi sempre scegliere
1: di cambiare strada e di avere, a proposito del tema del giorno, se avessi una bacchetta magica e potessi cambiare la tua vita. Senti Alessio, tu rimani con noi perché a breve ci raggiungerà un tuo collega, però non ti diciamo il nome perché a noi piace tenervi sulle spine sia gli ospiti sia gli ascoltatori. E adesso ascoltiamo qui all'Estate in Onda My Body Isn't Ready su Radio 1.

0: In risposta alla domanda del giorno che abbiamo posto qui all'Estate in Onda, se aveste la possibilità di cambiare vita oggi, anche oggi stesso, cosa vorreste fare? Ci state scrivendo in tantissimi, vi voglio leggere il messaggio di Guido. Lui vorrebbe fare il pilota di jet militari. Purtroppo ai tempi lo hanno scartato alla visita di ammissione all'Accademia Aeronautica per una lacuna nella vista e lì ha scoperto di essere discromatico, quindi comunque vorrebbe realizzare in qualche modo il suo sogno. Cara Marzia,
1: mai dire mai nella vita, non bisogna mai demordere, come ci ha insegnato la nostra Nicola Orlando, che è stata prima in collegamento con noi. Non mollate mai, quindi quale migliore augurio per il nostro ascoltatore. E qui con noi c'è anche Alessio Di Cosimo, che sa perfettamente cosa significhi non mollare nella vita. Lui voleva fare il regista e lo è diventato, hai firmato tantissimi capolavori e oltre a te ci ha raggiunto, te lo avevamo promesso prima, che c'era qualcuno che stava per bussare alla nostra porta, allora è arrivato il momento di dargli il benvenuto.
0: E diamo il benvenuto a un attore, un conduttore televisivo, ma scrive anche libri, un volto amatissimo della televisione, soprattutto Rai, e conduce L'Albero Azzurro insieme a Dodò. Lui

0: è Andrea Beltramo. Ciao Andrea.
1: Ciao a tutti, ciao Marisa, ciao Valentina, ciao ciao ciao.
0: Ciao, ciao, benvenuto. Ma Dodò dove sta però?
1: Grazie per questo invito. Sta facendo la nanna. Questa è la domanda che ci fanno sempre i bambini. E la risposta è fa la nanna.
2: Fa la nanna, giustamente si fa desiderare. Mica noi potevamo pretendere di averlo così.
0: No, poi è piccolino anche lui. Sono le 15, questo è l'ora del pomeriggio, sonnellino.
2: Ah, quanto mi unirei anche io, guarda, a fare un bel pisolino pomeridiano.
1: Al massimo 3 anni, Dodò.
0: Piccinino. Cioè, tre anni con qualche zero dietro. 3000, forse, non so.
2: Sì. Siamo coetanei quasi. Senti Andrea, tu non puoi sottrarti a quella che è la domanda del giorno. Noi l'abbiamo chiesta ad Alessio Di Cosimo, che voleva scappare, ma abbiamo chiuso tutto a chiave, quindi è stato costretto al
0: sequestro di persona.
2: Sequestro di persona. Tra un po' ci vengono a bussare, ci arriva l'avviso del pubblico ministero. No, a parte gli scherzi, Andrea, se tu avessi potuto, anzi avessi la possibilità adesso di cambiare vita e di essere altro da quello che sei oggi, cosa saresti? Un po' un giro di parole,
1: allora,
2: ma hai capito?
1: Vorrei essere uno scrittore, ritirarmi in un'isola e a scrivere lontano dalla civiltà, da tutto, e scrivere, basta.
2: Però è barato.
1: Però deve essere affacciata sul mare.
2: Però è barato perché tu sei anche uno scrittore di romanzi thriller.
1: Sì, ma vorrei essere quello scrittore che ancora non sono.
0: Ah, ok, ok. Tra l'altro ti accomuna la vicinanza e il desiderio, insomma, di affacciarsi al mare, ti accomuna con il nostro Alessio Di Cosimo, che è qui, che prima, insomma, per diciamo rispondere alla nostra domanda, il desiderio era di una casetta al mare, vista mare, per stare qualche mese lì con la moglie e col suo figlio, quindi insomma... In qualche modo hanno qualcosa in comune.
2: Vedi che alla fine di questa diretta fanno le valigie e partono tutti quanti.
0: Chissà, ci mollano qua. Senti,
1: è un po' un sogno di tutti. C'era una canzone di Bruno Lauzi che voleva un ufficio in riva al mare, che è bellissima, non so se ve la ricordate.
0: E la vado a riascoltare dopo
1: me la ho pescato nel passato.
0: Sì, lo so, infatti per quello me l'hai ricordata, però la voglio risentire.
2: Ce la vuoi accennare tu?
1: No, meglio di no.
0: Preferiamo,
1: però
0: non vuoi fare il cantante? No.
1: No, probabilmente, però adesso no.
0: Ma Andrea, l'albero azzurro, ancora la sigla quella, l'albero azzurro, un posto di amici, sempre quella?
1: Sì. Allora, la sigla è sempre quella, viene ricantata con magari strumenti un po' più moderni.
0: Sì.
1: Soprattutto cambiamo ogni edizione le immagini, quello sì.
0: Dice,
1: una volta
0: quello.
1: Arrivo sul trenino, Dodò spunta dall'alberello, Laura arriva di corsa in un parco, ecco, cambiano quello e la giriamo sempre su un green screen dove scaliamo delle scale finte, no?
0: Sì.
1: Facciamo così, okay. E poi dopo sotto ci mettono le scale vere, quindi sono quei momenti che ti sei un po' stupido, poi guardi e in effetti sembri stupido.
0: Andrea, però poi viene bene, la resa è giusta.
2: La resa è giusta.
0: Sai cosa mi piace di Dodò? Quei ciuffini che c'ha sulla testa.
2: È carino. Possiamo chiedere al parrucchiere di Dodò. Ha un'esclusiva.
1: Sono 3.
0: Tre ciuffini.
1: Sono 3 quei ciuffini, sono proprio 1, 2 e 3. Sembrano anche piuttosto instabili, però resistono da 30 anni.
2: Noi verso le 3:40 iniziamo sempre un po' a degenerare, sì, con le domande, con le cose. Sì. Senti, Andrea, tornando un attimo nei ranghi della serietà, ma tu abbiamo detto che la sigla dell'Albero Azzurro dal 2005 ad oggi è rimasta pressoché uguale.
0: Da 30 anni e anche da quando ha iniziato lui nel 2005, quindi.
2: Ma cos'è che cambia? Perché un programma, per rimanere attuale, deve necessariamente adattarsi un po' ai tempi che cambiano. Allora mi domando, qual è il linguaggio ad oggi per parlare con i bambini, con i ragazzi? Com'è cambiato nel tempo?
1: Ma lo sai che questo è un dibattito aperto continuamente, non è cambiato quasi di una virgola l'Albero Azzurro, forse è per questo che funziona, perché è praticamente il linguaggio che si usa con i bambini, perché chi ha figli fa quei giochi a casa molto semplici, inventa una barca con dei cuscini, si inventa una storia appunto di pirati, una volta di un'avventura in un bosco a cercare un tesoro con una mappa, quello è sempre lo spirito dell'Albero Azzurro e secondo me è eterno, perché i giochi con i bambini, anche se ci sono le tecnologie, ma a un certo punto questi tecnologie poi le posano e fanno i giochi tradizionali, no?
0: Certo, e tornano a Dodò. Ma Alessio, tu lo faresti un docufilm su Dodò e su Andrea anche a questo punto che sta qui?
3: È una bella idea, lo sai?
0: Vero?
3: È una bella idea.
0: Ragazzi, comunque io lo so, sono una problem solver, una creativa, voglio dire così, in diretta su Radio 1, cioè, hai visto che idea che ti ho dato?
3: Bella idea, documentario su Dodò.
0: Io però voglio fare la comparsa a sto punto, perché voglio conoscere

0: e Dodò e soprattutto e Andrea, che anche certamente anche Marzia, perché
1: me lasciate a casa.
0: No, non sia mai,
1: ma trovate
0: non
1: un ruolo anche per me in questa compagine.
0: Qualcosa faremo. E ti chiedo, a proposito di, insomma, abbiamo parlato di Dodò, stiamo parlando con Andrea, che si occupa comunque in qualche modo anche di bambini, invece tu ti occupi anche spazi, caro Alessio, e ti occupi anche di terza età, e hai fatto una commedia che si chiama L'età giusta, che appunto dava voce alle persone un po' più grandi, no?
1: Interpretata da delle dive.
2: Tra l'altro io penso che sia collegato poi i bambini e gli anziani, no? Perché quel cerchio della vita che parte da lì e ritorna, quindi penso che sia un gancio importante. Dive, sì, c'era Valeria Fabrizi, Giuliana Lo Iodice, Gigliola Cinquetti,
0: certo,
2: e Paola Pitagora.
1: Gigliola Cinquetti, che cantava anche
2: Non ho l'età.
1: Senti, ma qualche lite un po', perché quando si interfacciano delle
0: queste personalità
1: così straripanti, necessariamente c'è qualche piccolo incidente di percorso.
2: Ma ragazze, non è facile, cioè, il film era girato in gran parte delle scene in un pulmino, perché era un road movie, quindi loro viaggiavano su questo pulmino, e io avevo la postazione di regia, diciamo, un po' distante dal pulmino, con le cuffie e le radioline, no?
0: Fantastico.
2: E quindi in cuffia sentivo sempre che spesso nelle pause tra un ciak e l'altro loro litigavano per le battute. Questa battuta era mia.
0: No.
2: Ma no, questa era. Allora ogni tanto io mi alzavo dalla.
0: Cercavi di
2: andavo lì.
0: Dare
2: che
0: gli
2: succede?
0: Animi.
2: Signor regista, può dire alla signora, no?
0: Perché loro, certo,
2: che la battuta questa lei l'aveva data a me? Allora stavo lì che c'è. Dico sì, guarda, mi sono dimenticato io, errore mio, abbiamo fatto questo cambio prima durante una prova e la battuta è a lei, perdonami. Ah, va bene.
0: Okay. Quindi,
1: cioè, della serie non aprite quel pulmino quando viaggiavate.
0: Esatto, ma poi si sono riappacificate davanti a un tè, di solito le signore, insomma, sono...
2: No, davanti al calice di vino, la sera io andavo a letto presto perché avevo l'ansia che la mattina, e loro rimanevano a fare bisbocce in hotel fino a tardi, la mattina si alzavano... Belle vispe e freschissime, quindi in realtà
0: fantastiche.
2: Mi sono sentito molto più.
0: Sarebbe stato carino
2: esserci. Io.
0: E invece, caro Andrea, qualche aneddoto, qualche fuori quinte, no, dietro le quinte, no, fuori quinta, qualche dietro le quinte, appunto, degli spettacoli teatrali che magari a cui hai partecipato, perché ricordiamo, appunto, tu non sei soltanto conduttore dell'Albero Azzurro, ma fai anche teatro. Qualche aneddoto curioso che ci vuoi raccontare qui a Radio 1? Che ti è capitato?
3: Beh, guarda, in teatro in questi anni ne sono successe veramente di tutti i colori. Di attori che non entravano, che magari qualcuno aveva fatto veramente tardi la sera e si era addormentato dietro le quinte proprio così.
0: Ah,
3: e non lo trovavamo, e poi non trovavamo così addormentato da questa cosa.
0: Perché
3: sì,
0: è stancante,
3: sì. Ma sempre
0: comunque
3: tornando...
0: è faticoso.
3: Sì, perché soprattutto al domenica pomeriggio.
0: Ok.
3: Quando
0: dopo
3: si fa la replica
0: domenicale.
3: Il sabato sera.
0: Certo.
3: Esatto, il pranzo domenicale che io evito di farvi, sennò ti viene quella botta di sonno. Però comunque magari fai tardi, ti sopravvaluti, arrivi in teatro, sei una parte piccola che entri nel secondo tempo e ti metti un attimo dietro le quinte, è finita. Deve esserci qualcuno ogni tanto che ti fa così, perché rischi di addormentarti.
0: Che rimani là sulla sediolina e non si rovina,
3: sì,
0: tutto, non si va in scena. Allora, caro,
3: no, poi ti vengono a prendere.
0: Esatto. E tu sei in fase REM e vabbè.
1: Andrea, rimani con noi perché abbiamo altre cose da chiederti.
3: Sì.
0: Resta con noi e ora andiamo al 70° Festival di Sanremo, dove c'era Elodie che si è classificata al 7° posto con Andromeda qui su Radio 1.

0: E lei era Elodie con Andromeda, singolo estratto dal terzo album in studio dell'artista intitolato This is Elodie. E noi siamo qui, io e Valentina Poggi, insieme ad Andrea Beltramo.
1: Ma This is l'estate in onda.
0: E This is l'estate in onda, come assolutamente dimenticarcene. E siamo qui appunto con Andrea Beltramo, amatissimo conduttore dell'Albero Azzurro, e non solo, perché sei anche scrittore, poi approfondiamo meglio. E oltre a te siamo in compagnia
1: di Alessio Di Cosimo, che appunto è regista, sceneggiatore. E tra l'altro io ho subito una domanda per Alessio. Vale, ma hai qualcosa in serbo, qualche esclusiva che vuoi dare a Radio 1? Qualche progettuccio in cantiere, che ne so?
2: Progettone.
1: One?
2: One, sì.
1: Io l'avevo banalizzato, progettuccio, così invece One.
2: Sì, sì, ho questo film, un film drammatico, diciamo, però molto intenso, che racconta una cosa che ho vissuto in prima persona, ossia è un film sulla paternità. E io quasi 3 anni fa, mentre stavo diventando padre per la prima volta di mio figlio, nello stesso periodo stava morendo mio padre, e lì diciamo che correvo dalla sala di terapia intensiva, uscivo, andavo di corsa, poi invece nel fare il corso preparto a vedere come allattare, come, cioè, insieme a mia moglie, no? A vedere un pochino come,
1: certo,
2: prendere in bacio. E questo collegamento tra la vita e la morte, in questo ponte tra queste due persone che sono così legate, no? Perché il
1: è
2: mio
1: padre,
2: il mio figlio, no? Quindi io sono in mezzo a questo ponte di queste due persone che non si sono
1: mai incontrate
2: per 13 giorni e non si incontreranno mai, forse un domani, non lo so. E due persone così fondamentali per la mia vita, il prima, il dopo, e quindi il film analizza un po' tutto questo rapporto. Io poi, vabbè, c'ho una storia un po' particolare con mio padre, che come ho raccontato, quindi la domanda principale è: potrò essere un buon padre senza essere stato mai figlio?
0: Bella, ci ha lasciato senza... Purtroppo dobbiamo riprendere la parola, altrimenti saremmo rimasti senza parole.
1: Sì. Beh, è sicuramente
0: stupendo.
1: Un tema complicato, un tema anche molto affascinante, passatemi il termine. E probabilmente questa cosa viene vissuta da tante persone, il fatto di non essere mai stato figlio, e magari in un momento di vita ci si rende conto che mancano, no, delle basi,
0: strumenti
1: per essere poi papà. Sono certa che non, almeno nel tuo caso non ci siano problemi,
0: esatto. Anche perché non esiste un manuale del genitore,
2: no.
0: Quindi è una cosa che impari facendolo, e credo che ti venga

0: naturale. Andrea, torniamo da te perché noi sappiamo sì. che oltre ad essere un regista, un conduttore, tu hai partecipato anche a grandi produzioni e soap opere come 100 vetrine o Camera Caffè. Ma ti va di raccontarci brevemente queste esperienze?
1: Sì, innanzitutto da padre mi ha molto toccato il discorso appena fatto, quindi è stata una bellissima testimonianza, ci tenevo a dirlo. Insieme all'Albero Azzurro ho provato anche a partecipare ad altre trasmissioni. Inevitabilmente capita nel percorso di un attore di incrociare altre produzioni televisive. Mi sono particolarmente divertito in Camera Caffè perché era molto improvvisato. E con Luca e Paolo mi ricordo che c'era, non c'era ovviamente la macchina del caffè, non so se vi ricordate, tutti si recitava di fronte e c'erano, vi spoilero che c'erano tutti i copioni appiccicati, no? E quindi quando non avevano il tempo di imparare a memoria, perché ne giravano tipo 20 al giorno, delle cose improbabili, arrivavano, se la leggevano una volta, erano veramente due attori straordinari, sono due attori straordinari, sì, li buttavano l'occhio sulla battuta, il resto improvvisavano e noi che recitavamo con loro ci dovevamo adattare, quindi entravamo in un meccanismo super oliato. Però devo dire che partecipare con la produzione mi ha fatto crescere tantissimo.
0: E oltretutto noi abbiamo chiesto ad Alessio Di Cosimo un'esclusiva per Radio 1 e ora ce la devi dare anche tu, Andrea. Cos'è che bolle in pentola?
1: Ma sempre legato al mondo dei miei editori quinte, nel mondo dei programmi dell'infanzia, ci sarà uno spin-off dell'Albero Azzurro. Pensa, così è diventato così iconico che fanno lo spin-off.
0: E invece a teatro?
1: Alcune puntate a teatro faccio due spettacoli, uno di Agatha Christie a novembre che è bellissimo, si chiama Verso l'ora zero a Torino, facciamo 3 settimane di tenitura perché è uno spettacolo che ha avuto un successo incredibile, il terzo anno di repliche. Poi farò uno spettacolo con Claudio Insegno, con cui collaboro da una vita, fratello di Pino, grande regista teatrale, che si chiama Fuga col Malloppo, ecco. Direi Cune,
2: qualche
1: un
2: data
1: americano.
2: Ce l'abbiamo già le date, così le spoileriamo.
1: Prime date dal 5 all'8 dicembre al Teatro Erba di Torino.
2: Benissimo,
0: grazie mille ad Andrea Beltramo per essere stato con noi, buona fortuna per tutti i tuoi progetti.
2: Ciao Andrea.
1: Grazie a voi per questo invito, un bacio a tutti.
2: Ciao. E allora, cara Marzia, dobbiamo anche salutare il nostro, è arrivato il momento di salutare il nostro Alessio Di Cosimo, abbiamo detto appunto regista, sceneggiatore, grazie di essere stato con noi, Ale.
3: Grazie a voi di avermi invitato, è stato veramente piacevole e bello, grazie.
0: Grazie per aver condiviso con noi e con i nostri ascoltatori questo progetto che è in serbo, che racconta una tua storia personale che però può essere fatta propria anche da tante persone. Grazie ad Alessio Di Cosimo.
2: E ora ringraziamo la nostra meravigliosa regia, Luca Bernardini, redazione Stefania Livoli, la scelta musicale di Corinna De Laurentiis, i nostri tecnici
0: Giovanni De Palma e Damiano Quarato. E se avete perso la puntata, ricordatevi che potete riascoltarci su Rai Play Sound.
2: Lì è al GR1 e poi all'Italia in diretta e noi vi aspettiamo lunedì.
0: Lunedì dalle 15 alle 16. Ciao!
2: Ciao, buon weekend!
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, mirtilli in vaschetta da 250 grammi a 2,49 euro. Spesa intelligente!
8: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
9: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza

0: Protosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: L'8x1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8x1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8x1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Ore 16.
4: GR1.
5: In studio Nicola Tedeschini. La scomparsa a 78 anni di Emma Bonino, leader radicale, ex ministro degli esteri ed ex commissaria europea, più volte parlamentare, ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente. È stata protagonista di riforme che hanno inciso sul percorso della nostra società. Così il capo dello Stato, Sergio Mattarella. Cordoglio anche da parte della Premier, Giorgia Meloni, voce forte e riconoscibile della politica italiana, sottolinea la Presidente del Consiglio. Bonino, dopo una lunga malattia, si è spenta questa mattina in una clinica di Roma.
6: Lasciando la casa di cura Nostra Signora della Mercede in via Tagliamento a Roma, dove questa mattina, poco prima delle 9, è morta Emma Bonino, il leader di Più Europa, Riccardo Maggi, si è espresso così sulla camera ardente e la possibile data dei funerali.
7: Siamo in contatto con Palazzo Chigi per l'organizzazione delle esequie di Stato. Nelle prossime ore saranno dati i dettagli dell'apertura della camera ardente, probabilmente già a partire da domenica. Un'ipotesi è sul Campidoglio, la sala della protomoteca, però si va valuterà anche da un punto di vista logistico qual è la soluzione migliore e poi della cerimonia laica che ci sarà per un ultimo saluto ad Emma.
6: Lunedì mattina è convocato il Consiglio dei Ministri con all'ordine del giorno la delibera dei funerali di Stato. Non è chiaro se poi si terranno già nel pomeriggio di lunedì o forse martedì. Emma Bonino era arrivata ieri mattina nella clinica privata dove si è spenta a 78 anni, la stessa dove nel 2016 era morto l'altro storico leader dei radicali, Marco Pannella. Lunedì era stata ricoverata all'ospedale Santo Spirito per una crisi respiratoria. I medici della terapia intensiva per precauzione l'avevano sedata, ma le sue condizioni sembravano in miglioramento fino all'epilogo di questa mattina. Da Roma, Simone Zazzera, GR1.
5: 11 settembre 2026, il ricordo degli Stati Uniti.

0: Poco fa il minuto di silenzio al Pentagono, uno degli obiettivi degli attacchi terroristici. Pentagono, dove Donald Trump e la First Lady Melania partecipano alla commemorazione di quegli eventi che cambiarono la storia degli Stati Uniti e dell'Occidente. Il vicepresidente Vance presenzia invece alla cerimonia a New York, là dove un tempo c'erano le Torri Gemelle. Con lui gli ex capi della Casa Bianca, Biden, Obama, Bush e Clinton, oltre al sindaco musulmano della Grande Mela, Mamdani. Tanta la commozione appunto a Ground Zero con la lettura dei nomi delle vittime di quella tragica giornata. Furono in tutto 2.977 i morti, compresi quelli in Pennsylvania e appunto al Pentagono. Roma, oggi l'autopsia sul corpo di Denise Cosco, figlia di Lea Garofalo, la testimone di giustizia uccisa dall''ndrangheta 17 anni fa. Domenica la donna, 35 anni, si è gettata dal terzo piano del palazzo in cui abitava da Riccia, vicino alla capitale, ed è morta ieri mattina. All'ospedale San Camillo sulla vicenda indaga la procura di Velletri, che ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio contro ignoti. Economia, giornata positiva per le borse europee, Piazza Affari tra le migliori, in diretta da Milano, Federico Simonelli.
1: Sì, borse europee che tentano un mini rimbalzo in quest'ultimo giorno della settimana. Milano migliore del vecchio continente, in questo momento a più 1,2%, andamento che resta anche dopo la buona apertura di Wall Street, dopo quattro sedute.

0: volte consecutive di calo. Dagli Stati Uniti è arrivato il dato dell'inflazione CPI che tiene il passo, secondo le attese, fa salire la possibilità di un aumento dei tassi da parte della Fed settimana prossima. Rinvigorire i listini il petrolio che scende leggermente, pur rimanendo a livelli molto alti, ora a 103,9 il Brent, il 3,5% in meno rispetto alla chiusura di ieri, riscende leggermente anche il gas a 80 euro al megawattora. Linea Roma.
1: Lavoro: nel secondo trimestre di quest'anno il numero degli occupati in Italia è salito a 24.363.000, con un aumento dell'1% rispetto allo stesso periodo del 2025. Lo fa sapere l'Istat. Il tasso di occupazione raggiunge così il 63,4%, quello di disoccupazione scende al 5,9%. In crescita soprattutto i dipendenti a tempo indeterminato e i lavoratori indipendenti. Cala infine anche il tasso di inattività al 32,5%. Meteo: torna il bel tempo su buona parte d'Italia, ma alcune aree del paese potrebbero registrare una certa instabilità per almeno altre 24 ore. Le previsioni del tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare.
2: Domani una nuova perturbazione che interesserà Marche, Abruzzo e gran parte del meridione. Da domenica ha deciso un miglioramento del tempo, da lunedì le temperature torneranno ad aumentare.
1: Per noi è tutto, l'informazione del giornale radio torna alle ore 17. Ancora buon ascolto su Rai Radio 1.
3: L'Italia in diretta.
4: Eccoci qua, buon pomeriggio, l'Italia in diretta, l'ultimo giorno della settimana per Lucrezia Scardini.
5: Non per Claudio De Tommasi, cioè è l'ultimo giorno della settimana, ma io sono recidivo e ci risentiamo anche lunedì. Ma dai, intanto cominciamo il nostro
4: Italia
5: in diretta.
4: Io mi riposerò dalle fatiche che ho fatto con te, ma insomma...
5: Quanto ti ho fatto faticare?
4: Mamma, mi hai fatto pena proprio tanto. Senti, io direi di cominciare subito a salutare la squadra, perché vorrei entrare subito nel merito dell'argomento che tratteremo in apertura. Si tratta di un omaggio. Avete già immaginato, capito di chi stiamo parlando, Emma Bonino. Ma quindi cominciamo a salutare la redazione: Davide Campione, Luca Torrisi, Maurizio Merola, Moreno Amantini, la regia di Francesco Galluzzo, alla parte tecnica oggi Daniele Di Noia.
5: Ricordiamo anche il numero di telefono, che magari qualcuno potrebbe dire qualcosa a proposito di quello di cui parleremo, a cominciare proprio da Emma Bonino. È il 335-699-2949.
4: Allora, questo 11 settembre è una data che porta delle ricorrenze drammatiche, come l'attentato alle Torri Gemelle di New York, attacchi ad opera dei terroristi di Al-Qaeda che dirottarono 4 aerei di linea, facendone schiantare 2 contro le torri del World Trade Center, 1 contro il Pentagono, l'ultimo che avrebbe dovuto colpire la Casa Bianca a Washington, grazie alla coraggiosa rivolta dei passeggeri e dell'equipaggio a bordo, finì per schiantarsi in un campo della Pennsylvania. Quasi 3.000 le vittime, oltre 6.000 feriti, una serie di altre vittime collaterali negli anni tra i soccorritori, soprattutto pompieri e poliziotti, morti a causa di tumori e danni ai polmoni. Torniamo ad oggi. In questo 11 settembre appare doveroso parlare della scomparsa di un personaggio che ha fatto la storia del nostro paese, Emma Bonino. La ricorderemo con i nostri ospiti, l'onorevole Benedetto Della Vedova, la direttrice di Quotidiano Nazionale Agnese Pini e l'onorevole Roberto Giachetti. Purtroppo oggi è venuto a mancare anche un altro personaggio della scena politica italiana, Raffaele Costa, 4 volte ministro, ma cominciamo subito ringraziando e dando il benvenuto ai nostri ospiti. Buonasera a tutti e tre.
6: Buonasera.
7: Buonasera.
4: Allora, io davvero non so come cominciare, perché Emma Bonino è un personaggio, ha un profilo talmente importante, talmente tanto, che difficilmente si può, diciamo, focalizzare qualche punto specifico rispetto ad altri. Comincio con l'onorevole Benedetto Della Vedova, che magari insieme a Roberto Giachetti, ma forse di più lei, onorevole, è stato molto vicino nelle battaglie a livello di partito e poi quando siete convogliati in più Europa. Che ricordo ne ha e che cosa soprattutto metterebbe in evidenza di Emma Bonino?
7: Innanzitutto grazie. Io ho conosciuto e cominciato a lavorare con Emma quando avevo poco più di 30 anni, nel 1994, poco prima che lei diventasse commissaria europea. Poi abbiamo fatto, per chi se la ricorda, questa cosa straordinaria della lista Bonino, elezione al Parlamento europeo, ho fatto certo. Parlamentare europeo con lei, e poi un giorno andai da lei e le dissi: senti, perché non facciamo una cosa, un partito intitolato all'Europa? E lì passammo da Forza Europa a Più Europa e tutto quello che è accaduto dopo con lei senatrice. Ma è

Ma aveva nel suo nel duo radicale Pannella Bonino straordinario, Emma aveva una capacità incredibile di trasformare le idee, le convinzioni in iniziativa, in battaglia e puntando ai risultati, che erano risultati di leggi, di

0: internazionali,
1: dei diritti civili, certo.
0: Le donne, perché l'aborto, il divorzio, poi per esempio una campagna che Emma fece senza risparmiarsi energie era quella contro le mutilazioni genitali femminili.
1: Sì, nel suo periodo africano, diciamo, quando si occupava di affari esteri.
0: Esatto, e quindi portare in sede delle Nazioni Unite e poi nei parlamenti dei singoli paesi una normativa che mettesse in salvo per quanto possibile le bambine da questa pratica disumana. E poi il diritto internazionale, se c'è una corte penale internazionale per giudicare i crimini di guerra e contro l'umanità, lo si deve anche a Emma. Chiudo, questa sua grande capacità derivava anche dalla capacità di mettere insieme le persone. Sì. Lei, che è sempre stata con Pannella una donna di parte e di partito, non è che c'era discussione sul fatto che Emma era radicale, ma questo non le impediva, anzi era a partire da lì, poi lei metteva insieme per le campagne nazionali o internazionali tutti quelli di destra o di sinistra.
1: Era trasversale,
0: che
1: insomma, riusciva a mettere, certo.
0: Riusciva a rendere gli obiettivi liberali, diritti umani, diritto internazionale, la battaglia di tanti, insistendo, come sapeva fare lei, con la sua tigna, avrebbe detto la piemontese, e il suo dinamismo incredibile.
1: Certo, lei infatti era nata a Brano, il cuneese. Roberto Giachetti, onorevole, lei ha cominciato la sua militanza politica addirittura a 18 anni proprio nel Partito Radicale, ha lavorato poi come redattore e conduttore per Radio Radicale, che è ancora, insomma, una testata giornalistica importante, molto seguita. Quegli anni come li ricorda, e soprattutto se ha avuto, diciamo, contatti diretti e ha affiancato Emma Bonino in quegli anni?
2: Guardi, io ho conosciuto, grazie innanzitutto per l'invito, io ho conosciuto Emma Bonino praticamente 50 anni fa, era nel 1979 quando ho conosciuto anche Marco Pannella. È difficile, io ho sentito le parole di Benedetto, peraltro se dovessimo mettere insieme e mettere in fila tutte le battaglie che Emma Bonino nella famiglia radicale ha fatto, non solo per questo paese, ma a qualunque livello anche di politica internazionale, e probabilmente ci vorrebbero 46 ore di trasmissione.
1: Sì, sono d'accordo.
2: Noteremo sicuramente qualcuna, penso all'impegno nelle carceri, ha ricordato la Corte Penale Internazionale, la lotta di Emma Bonino nella costruzione di Nessuno Tocchi Caino contro la pena di morte. Non finiremo mai. Il problema vero che io vivo personalmente con una certa sofferenza è che è difficile spiegare al giorno d'oggi cosa significava essere una famiglia politica 50 anni fa, dove si condivideva tutto. Pannella pretendeva, tra virgolette, che il personale fosse politico, e fare politica tra i radicali significava condividere. Io ricordo che dopo due mesi che sono arrivato al Partito Radicale raccoglievamo le firme con i furgoni per il referendum, e a un certo punto giravamo anche con i deputati, che la dimensione, qualcuno ho visto in televisione ricordava il fatto che Emma Bonino si presentò in jeans, credo, e in zoccoli dentro la Camera, che invece era seduta con persone in tagliere, e questo già fece...
1: Certo, c'era un codice...
2: Molto è chiaro, e anche il modo attraverso il quale il rappresentante parlamentare viveva il suo fare politica tra i militanti, tra la gente, rendeva difficile distinguere chi fosse l'uno e chi fosse l'altro, e si girava insieme, si stava ai banchetti insieme, si faceva una vita quasi veramente sovrapposta, ed è difficile distinguere la parte che riguardava l'umanità e i rapporti personali da quella politica, perché inevitabilmente coincidevano.
1: Però a un certo punto si è smarcata dalla figura, diciamo, imponente di Marco Pannella, e si è creato un suo profilo personale, sì, e politico.
2: Assolutamente sì, ma se posso permettere,
1: certo.
2: Diciamo, Pannella, Benedetto lo ha vissuto un di po'
1: più,
2: dopo,
1: certo.
2: Ma l'ha vissuto pure lui. Pannella non era una persona semplice dal punto di vista della gestione dei rapporti umani, esattamente come non lo era, lo ricordava Benedetto, perché Emma era una persona di una durezza straordinaria, di una intransigenza straordinaria, di un rigore straordinario, che spesso e volentieri la portava anche a confliggere, diciamo, umanamente,
1: sì.
2: Ma il fatto che sicuramente ci sia stata, e nella vita di Marco Pannella e dei radicali, questo tipo di, tra virgolette, distacchi ci sono sempre stati, non ci deve far smarrire che poi nel momento in

0: cui le strade di Marco e Emma si separano, anche perché Marco 10 anni fa purtroppo sono
1: venuto a mancare,
0: 10 anni, certo, muore, certo. In realtà il grande progetto politico degli Stati Uniti d'Europa, per il quale Pannella andava a incontrare Spinelli in ospedale, quasi a prendere l'eredità di quella battaglia storica di chi fece il manifesto di Ventotene, e poi è diventata il progetto ideale, l'impegno costante di Emma, oltre a tutti quelli che voi avete ricordato. Quindi in realtà ci può essere anche un distacco, per ragioni le più diverse, dal punto di vista formale, dentro una comunità politica, dentro una famiglia, succede nelle famiglie normali, succede anche nella famiglia politica. Quello che credo ci debba interessare è che purtroppo mano a mano, penso a Gianfranco Spadaccia, Roberto Ciccione Sere, Adelaide Aglietta, penso a tanti che ci hanno lasciato, se ne sta andando mano a mano una classe dirigente che a mio avviso non solo ha contribuito a trasformare e fare evolvere l'Italia, ma ha fatto delle battaglie. L'ultima cosa, ricordava Benedetto la capacità di Emma. Emma era il braccio di Marco nel cercare di raccogliere consenso intorno alle sue proposte. Il famoso manifesto dei premi Nobel, non so se qualcuno di voi lo ricorda, a favore della battaglia contro la fame nel mondo,
1: sì,
0: nel quale furono accolte centinaia di firme di premi Nobel, vide Emma come ambasciatrice, perché era in grado di parlare, di convincere, di discutere, di mettere insieme mondi completamente diversi che magari fino al giorno prima Pannella aveva attaccato, insomma, perché poi funzionavano così le cose.
1: Me le chiedo di attendere in linea, così come lo chiede l'onorevole Della Vedova. Parliamo con Agnese Pini, altra nostra ospite, benvenuta, direttrice del quotidiano Nazionale, comprende il gruppo QN, La Nazione, Il Giorno, Il Resto del Carlino, Il Telegrafo. Benvenuta.
2: Grazie, buonasera.
1: Agnese Pini, da donne diciamo che dobbiamo moltissimo ad Emma Bonino, perché lei sul proprio corpo ha fatto una battaglia incredibile, ha gestito, si è addirittura autodenunciata quando, negli anni nei quali ancora era vietato l'aborto, lei ha confessato di praticare di aver praticato l'aborto perché voleva richiamare l'attenzione su questo. Secondo lei, tutta questa battaglia, questo impegno è servito a qualcosa, considerato che negli anni invece sembra essere venuto meno un po' tutto l'interesse e la cura di quella legge che poi ha portato dopo la battaglia di Bonino, appunto?
2: Ma è assolutamente servito, certo. È vero quello che dicevi, la storia è fatta di cicli e di ondate in cui spesso si torna indietro. Ora siamo in una fase della storia di restringimento dei diritti in tutti i settori, diritti lavorativi, diritti sociali, diritti civili. È una fase della storia in cui si sta arretrando, ma lo straordinario, decisivo, di nuovo storico contributo che ha portato Emma Bonino con le sue battaglie, usavi la parola corpo ed è effettivamente così, è molto interessante questo aspetto. Lei usa il corpo come strumento politico, che è qualcosa poi che in maniera distorsiva è stata fatta prima, è stata fatta dopo di lei. Talvolta il corpo come strumento politico viene usato appunto in modo distorto, certo, che serve anche, no, a scopi autocrati o dittatoriali. Lei lo utilizza invece come strumento che si pone al servizio di battaglie civili universali e sociali universali, ed è una delle prime e delle poche che riesce a farlo con quel rigore e quella coerenza. Non sempre Emma Bonino vince le sue battaglie politiche, lo sappiamo, anzi spesso le perde, ma la storia le dà ragione, sempre per venire poi a quello che si diceva all'inizio, alla fine è vincente e perdente alla luce della storia.
1: Lei diceva,
2: che arriva
1: se,
2: fino
1: non, se non ricordo male, lei diceva che l'importante, sì, si può perdere tante volte, ma si può anche riuscire a vincere qualche volta.
2: Si può riuscire a vincere, soprattutto il racconto del suo impegno politico dimostra come lei ha visto prima di altri molte cose che sono arrivate molto dopo e su cui appunto si è scontrata in sconfitte politiche. Appunto la storia politica di Emma Bonino è la dimostrazione che la sconfitta politica non ha la rilevanza bruciante, no, che si sente sul momento quando la tua battaglia non va a buon fine, ma viene poi riconosciuta da una storia che ci mette sempre un po' di più dei visionari.

0: a essere presa in carico e a trovare uno spazio.
1: Inserirmi un attimo?
2: Certo.
1: No, volevo dire che proprio in ragione di questo che diceva la direttrice, è che purtroppo...
2: Diciamo che sta parlando Roberto Giachetti, giusto?
1: Chiedo scusa, è proprio il segno del cambiamento di che cosa è diventata la politica, perché quella è la formazione di una politica che dà un indirizzo, una linea, guida un cambiamento e riscontra se poi c'è una condivisione da parte, tra virgolette, dell'elettorato. Esattamente l'opposto a quello che è diventata la politica. Ormai la politica insegue il sentimento popolare, il peggiore anche sentimento popolare, e si adegua a quello, ed è la trasformazione e il ribaltamento di quello che dovrebbe essere la politica.
2: Allora io vorrei chiedere adesso l'onorevole Della Vedova, se è ancora in collegamento con noi, c'è?
3: Certo.
2: A un certo punto c'è stato l'annuncio da parte di Emma Bonino della sua malattia, un microcitoma polmonare, che ha affrontato senza nascondersi, ha rivendicato anzi il diritto ad essere fragile senza cedere sul terreno dell'impegno, e da questo scenario, nonostante fosse malata, è nata l'avventura di Più Europa, di cui lei fa parte. Qual era il concetto e soprattutto il progetto di questo nuovo partito?
3: Ma come lei diceva, come diceva Emma, nel momento della sua malattia diceva: io non sono il mio tumore, io ho un tumore ma non sono il mio tumore, e questo lo diceva perché contemporaneamente si curava e con efficacia peraltro in quell'occasione, e non lo negava, dopo i capelli, la perdita dei capelli, la chemio, il turbante che sembrava una cosa, e contemporaneamente non ha mai smesso di occuparsi delle cose di cui era appassionata, per cui viveva la vita politica, ma direi la vita in generale. E poi, come dicevo prima, a un certo punto, discutendo con lei, esce la proposta di fare una iniziativa politica intitolata all'Europa, poi è diventata Più Europa, con la sua vocazione storica pannelliana, spinelliana, come diceva Roberto Giachetti prima, quella dell'integrazione europea. Lei è stata una straordinaria commissaria europea, per chi se lo ricorda, dal 94 al 99, con un impulso che si doveva occupare di pesca, andava sui pescherecci, calata, che è sempre un tema molto spinoso, no? La
2: come
3: pesca.
2: No, certo.
3: Ci sono delle foto straordinarie, ma ecco, la storia di Emma attraverso le foto è un'altra cosa straordinaria. Lei si fece calare da commissario europeo, da un elicottero, su un peschereccio per negoziare. E lei ha sempre avuto lo spirito e il sentimento verso gli Stati Uniti d'Europa, cioè l'integrazione europea come
2: credeva in questo destino, progetto, insomma,
3: il miglior destino comune che abbiamo. Per cui l'idea è di Più Europa è quella di dire cosa può fare una forza politica anche nazionale per occuparsi al meglio del destino degli italiani, delle famiglie, dei ragazzi, delle ragazze, anche delle imprese in prospettiva. E noi dicevamo, diciamo tutt'oggi, anche perché non sono cose scontate, puntare su un'Europa più forte, più integrata politicamente,
2: più
3: gli Stati Uniti, l'Europa capace di essere presidio attrattivo per tutti quelli che ci guardano al mondo. E noi, secondo me, abbiamo un'idea della forza dell'Unione Europea che non corrisponde, noi da dentro, che ci lamentiamo sempre, a quanto in realtà l'Unione Europea sia attrattiva da fuori, perfino per i canadesi, per capirci.
2: Sì.
3: Gli ultimi sondaggi dicono che in maggioranza i canadesi vorrebbero aderire all'Unione Europea, un po' perché sono spaventati. Ecco, Emma...
2: E loro hanno il terrore trampiano, però.
3: Esatto, Emma, diciamo l'antitrampiana per definizione, sì, anche nel rispetto delle istituzioni,
2: certo,
3: delle autorità indipendenti, eccetera, Emma incarnava, assieme ad altri, ma in modo potente, lo spirito europeista, ma non in astratto, nel concreto delle iniziative.
2: Beh, ha sacrificato anche la sua vita privata, personale, per le battaglie nelle quali credeva. Quindi questo
3: per
2: è
3: Emma,
2: un segnale
3: Emma
2: importante.
3: Emma era la politica di Emma era la sua vita, questo senza tralasciare gli affetti,
2: certo,
3: la famiglia,
2: certo,
3: il fratello, le sorelle,
2: no, certo, la famiglia d'origine, diciamo così, poi la sua,
3: esatto,
2: non...
3: quella molto legata nella sua piemontesità, e poi chiudo, che

0: altra foto di una potenza straordinaria, la legò a un altro, diciamo, non voglio fare paragoni naturalmente, grande piemontese, se posso esprimermi così, che era Papa Bergoglio. Papa Francesco andò a casa
1: meravigliosa
0: di Emma,
1: quella visita di Papa Francesco.
0: Andò a casa di Emma, sul terrazzo di Emma, a salutarla in piemontese portandole dei cioccolatini e a confrontarsi, giustamente non c'è traccia di quello che si sono
1: detti, definendola
0: detto.
1: Anche una grande donna, ricordiamo,
0: una grande
1: tutti.
0: Donna tra due persone che subivano i colpi della malattia, entrambi sulla sedia
1: sulla
0: rotelle,
1: sedia rotelle, sì.
0: Ma questa è un'ulteriore dimostrazione del fatto che non è che Emma abbia mai deflettuto, rinnegato la sua laicità, la sua anche polemica con la Chiesa su alcuni temi, ma questo non le ha impedito di essere accolta, salutata, per esempio, da due papi, perché non solo Papa Francesco, ma anche Papa Wojtyla, che ne riconosceva le campagne contro la pena di morte,
1: certo,
0: come diceva Roberto Giachetti sulla fame nel mondo, eccetera. E lei trasformava queste idee in campagne concrete, no, non è che te la raccontava, come dicono.
1: Chiaro.
0: Veniva, ti chiedeva l'iscrizione, il sostegno, la firma, la mobilitazione in Parlamento fuori sugli obiettivi.
1: Allora senta, onorevole Della Vedova, io davvero la ringrazio per questo ricordo anche molto, insomma, emozionato di Emma Bonino. Ci fa veramente piacere aver avuto lei e la sua testimonianza, la ringraziamo per essere stato con noi.
0: Grazie a voi.
1: Passiamo, io vorrei adesso dall'onorevole Roberto Giachetti chiedere una cosa. Emma Bonino è entrata nel 76 alla Camera a soli 28 anni. Lei che l'ha conosciuta e anche frequentata, se vogliamo, per tanti anni, l'ha mai sentita stanca, come posso dire, con mancanza di volontà nell'affrontare la quotidianità che era fatta sempre comunque costantemente di impegno per lei?
2: No, assolutamente, anzi, ma questo era... Non scordiamolo mai, perché lì c'è una palestra formativa nei radicali sotto questo punto di vista. Adesso sentivo, giustamente ricordavate il rapporto una mangiaprete con due papi,
1: assolutamente laica, certo.
2: Sì, e c'è stato un precedente di uno che altro che mangiaprete, ma non dimentichiamoci il rapporto tra Pannella, soprattutto con Papa Wojtyła, in tutto il periodo in cui c'era il tema, tra virgolette, dell'eutanasia, quando il Papa si è affacciato a Gemelli e disse lasciatemi tornare, cioè delle cose straordinarie che solo, ripeto, quel tipo di palestra, quel tipo di formazione, a mio avviso, è in grado di mettere in campo, pur facendo rimanere ovviamente ognuno sulla sua posizione rispetto ad alcuni temi, ma la capacità di incontro, di dialogo. E in questo senso io non dimenticherò mai, perché tra le cose che ci siamo dimenticati è che Emma Bonino insieme a Pannella inventarono una cosa che in questo paese
1: non esisteva.
2: No, non esisteva, e cioè tra virgolette una campagna elettorale per l'elezione del Presidente della Repubblica a livello popolare, che portò dopo quella campagna la lista Bonino-Pannella a prendere il 9%, cosa non è mai accaduta nella storia radicale alle europee, facendo una campagna elettorale su un'elezione che si faceva in Parlamento, perché era l'elezione per Emma Presidente della Repubblica.
1: Beh, era un po', diciamo, controversa la cosa, però era la capacità di provocare. Forse.
2: Ma non era controversa, era proprio fuori della grazia di Dio, nel senso che il presidente lo eleggono normalmente il Parlamento in seduta comune.
1: Certo.
2: Una campagna nazionale, popolare, che ovviamente fu così popolare che portò a quei risultati elettorali, e nacque dalla intuizione di Marco, ma poi di Emma ovviamente, che interpretò quel ruolo, e che fu forse il primo momento in cui ci fu proprio un evidente distacco da quello che succedeva all'interno del palazzo rispetto a quello che succedeva fuori.
1: Certo, cioè, 2.600.000 voti sono stati, insomma...
2: fu una cosa clamorosa, certo. Nessuno l'avrebbe mai immaginato, a proposito proprio della popolarità ovviamente di Emma.
1: Onorevole, io la devo ringraziare davvero anche lei per essere stato con noi e averci fornito un altro aspetto che ci ha consegnato nel ricordo, nella memoria di Emma Bonino. La ringrazio e le auguro un buon pomeriggio.
2: Grazie a voi, anche grazie per questo ricordo, grazie.
1: Agnese Pini. E sempre da donne, perché comunque tu sei una giornalista, sei direttrice di ben 4 quotidiani, sei anche presidente di una casa editrice importante, la Longanesi, dal 2022

0: La figura di Emma Bonino, secondo te, adesso verrà raccontata diversamente o si concentrerà il racconto su questa figura, diciamo, che ha sacrificato anche la sua vita privata per le battaglie degli altri, per far sì che gli altri avessero i diritti e gli venissero riconosciuti i giusti diritti? Non la sento più. È caduta. Accidenti, mi dispiace. Mi fanno segno che Agnese Pini è caduta nella quella conversazione, si è fermata e va bene. Allora noi continuiamo e voglio ricordare comunque, visto che non ne abbiamo parlato, la scomparsa anche dell'onorevole Raffaele Costa, aveva 90 anni, 4 volte ministro, e magari di lui parleremo in un altro momento. Comunque davvero condoglianze alla famiglia anche da parte di tutto il giornale radio. E adesso cerchiamo di cambiare. Certo, è un po' difficile. Devo dire.
1: No, infatti adesso andiamo in pubblicità.
0: Andiamo in pubblicità,
1: anche
0: così
1: perché
0: respiriamo
1: sono le 16:30, andiamo in pubblicità, poi torniamo con un altro argomento, un altro ospite prestigioso, perché ci sarà con noi Elisabetta Sgarbi a parlarci della quinta edizione del Festival del Fumetto Linus. A tra poco.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
4: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su syscom.eu.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mascarpone cremoso 500 grammi pascoli italiani, scontato del 35%, a 1,99€.
9: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano. Un'emozione italiana.
10: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Via, via. Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Saporie e dintorni Conad a €16,90 al chilo. Scopri di più su conad.it.
2: L'Italia in diretta.

0: Questa si chiama Stile ed è una delle novità di oggi, novità musicali, visto che il venerdì è proprio quello che viene chiamato il Radio Date, il giorno in cui le radio aggiornano la loro playlist con nuovi brani. Sono una delle star della musica sudamericana, nel caso specifico dalla Colombia, Karol G, e una delle star della musica nordamericana, Bruno Mars, insieme per questo Stile. Adesso è il momento di parlare di fumetti, anzi del fumetto, o meglio ancora del Festival del Fumetto, la quinta edizione. Dal 25 al 27 settembre ad Ascoli Piceno, alla Città Italiana dei Giovani del 2026, e ne parliamo con Elisabetta Sgarbi, che ha ideato e diretto questo festival. Benvenuta.
1: Buonasera.
2: Ciao, buonasera.
0: Allora, come va innanzitutto? Ci siamo quasi, ci avviciniamo.
2: Ci stiamo avvicinando, abbiamo lavorato a lungo per fare un programma che credo sia compatto e insieme anche divertente e molto rigorosamente riferito al fumetto, però spaziando anche in altre arti.
0: Allora, quinta edizione, dicevamo, possiamo considerarla come un punto d'arrivo, un traguardo o un punto di partenza o ripartenza?
2: Ma io dico sempre che nella vita non ci sono che inizi, quindi che non esistono.
0: Quindi un nuovo inizio, Elisabetta Sgarbi.
2: Non esistono appunto, esatto, dei traguardi, ma ci sono dei nuovi inizi proprio, e quindi io la vedo proprio così. Bisogna sempre ricominciare, ritrovare sempre grande energia, grande forza, grande passione, rimettersi in discussione, esplorare. E questo poi credo sia anche il senso di una rivista come Linus, che è davvero longeva, e di un festival che si ispira a questa rivista. Parliamo del 1965.
1: Ne ha tirate su di generazioni questo
2: è vero,
1: Linus.
2: È vero.
1: Senta Sgarbi, Elisabetta, le volevo chiedere, lei ha sempre gravitato nell'orbita dell'arte, qualsiasi forma espressiva insomma si manifestasse, e come le è nata l'idea del fumetto 5 anni fa? Perché? Cioè, la considera una forma d'arte?
2: Assolutamente sì, io sono della scuola di Umberto Eco, che diceva che addirittura il fumetto e Schulz erano poesia, ma è perché il fumetto è un mondo che ha in sé moltissimi mondi. A me piace questo confinare dei mondi, quindi ha una storia molto eterogenea, e quindi questo fa sì che si possa seguire con il fumetto tutte le influenze che esso genera nel cinema, come si vede anche in questa edizione, nella musica, nella letteratura moltissimo, e nel costume. Quindi Linus tra l'altro cerca di rappresentare queste diverse anime del fumetto, e a me questo piace moltissimo.
1: Quindi dal 25 al 27 settembre ad Ascoli Piceno. C'è anche una collaborazione di Sandro Veronesi, leggo.
2: Sì, Sandro Veronesi lavora con me per il Festival del Fumetto, lavoriamo poi su tante cose insieme, lui è nel CDA della Nave di Teseo e quindi rappresenta molti autori, come voleva Umberto Eco, che l'ha fondata con noi, quindi noi

0: parliamo con dei segnali a distanza che iniziano
1: con dei fumetti a distanza, a questo molto, punto,
0: fumetti, dei balloon,
1: dei balloon.
0: Uno lancia, dice una cosa, l'altro dice sì, non è male, poi l'altro rilancia e poi alla fine, ecco, mettiamo in comune le nostre passioni, quindi arriviamo a una sintesi alla fine.
1: Allora, mi verrebbe da dire, per certi versi, il fumetto questo sconosciuto, ma in questo senso secondo me è un'arte sempre in movimento, in mutazione, è cambiata tantissimo. Sempre diversa negli intenti, nelle forme, nei contenuti, nei colori, vasta e quasi enciclopedica, nel senso che abbraccia ed offre interi mondi magari che non hanno radici dirette in questo mondo, ma che sono in realtà una rappresentazione diversa di quanto viviamo quotidianamente.
0: Sì, sì, certo, è così, ma infatti in questa edizione ad Ascoli Piceno noi spaziamo dalla letteratura al cinema, e infatti voglio nominare insomma una conquista di questa edizione, che è Gabriele Mainetti, che sicuramente il fumetto lo conosce benissimo, perché ha capito che poteva entrare nel cinema in modo sorprendente. Lo ha fatto così, seguendo i fumetti giapponesi con Jigrobo, ma l'ha fatto anche con un film che poi vedremo ad Ascoli, che è La città proibita. Quindi il fumetto è anche un modo, una lente per leggere i dati e tutti i lati oscuri delle nostre metropoli. E poi c'è un fumetto vivente, che è Antonio Retta.
1: Infatti
0: che
1: è davvero un fumetto lui.
0: È un fumetto, cioè lui è, oltre allo spettacolo Pitecus, presenterà il suo primo album musicale. Qui andiamo veramente, siamo molto arditi, prodotto dalla Betty Wrong Edizioni Musicali, perché lì c'è uno sfaldamento proprio dei suoni, così come piace Antonio, della parola, e quindi puntiamo alto. Ma Rezza è, come dicevo, con questi suoi eleganti movimenti proprio qualcosa che Pericoli diceva: Rezza sembra disegnato, per cui io ho
1: in questa edizione, lo descrive bene.
0: Fumetto vivente, sì. Proprio si muove,
1: senta,
0: si è animato.
1: Ci sarà anche una mostra, vero? In cui si potrà vedere cosa?
0: Ci saranno, questa è una cosa molto importante, questa mostra, perché è ispirata a un romanzo che ha avuto nel 21 il premio Goncourt di Hervé Letellier, che si chiama L'anomalia, e qui appunto tocchiamo anche la scienza, il mondo della fisica, perché in questo romanzo si parlava proprio di rapporti spazio-tempo einsteiniani, con la duplicazione di un aereo che arrivava sfasato di un quarto d'ora, con gli stessi abitanti all'interno, quindi persone che vivevano vite differenti, sfalsate di uno spazio temporale minimo. E Emanuele Fior, per richiesta di Gallimard, ha creato questo graphic novel dall'anomalia. E la cosa bella è che noi, con la casa editrice Oblomov, usciremo in anteprima nazionale con questa meravigliosa graphic novel, che poi è la mostra che vedremo in Pinacoteca, perché a noi piace mescolare la tradizione con l'innovazione, il passato con il presente, e poi questa mostra la porteremo dal 25 di novembre anche a Milano, allo spazio Volvo. Quindi insomma siamo molto molto così tenaci e propositivi, per così dire.
1: Assolutamente.
0: E allora, poi ci sarà Vincenzo Schettini, in nome della fisica, che farà
1: la fisica.
0: Sì, appunto, delle lezioni. Vediamo le prenotazioni, che sono salite notevolmente, c'è un pubblico vogliosissimo di vederlo, così come di vedere la banda Bardot. Insomma, abbiamo tante cose.
2: Venire ad Ascoli. Per ognuno,
1: ad Ascoli,
2: insomma.
1: Dal 25 sì. Al 27 settembre ad Ascoli Piceno, la città italiana dei giovani per il 2026. Certo. Allora, grazie Elisabetta Sgarbi per essere stata con noi. Vi ricordiamo la quinta edizione di Linus, il Festival del Fumetto. Ancora una volta grazie Elisabetta.
0: Grazie a voi, grazie dell'invito.
1: Grazie ancora. Un po' di musica.
2: Ma sì, dai.
1: Un po' di musica che arriva, non sono fumetti loro, però però insomma quasi potremmo dire sono due che arrivano da Napoli e che usano

La tradizione napoletana in maniera molto innovativa, ma anche la lingua napoletana diventa quasi una lingua che arriva da un altro continente. Ascoltatelo, perché si chiama Carré e questa è New Genea.

0: Questa si chiama Carré, che è napoletano. In napoletano significa cadere ed è attorno a tutta la caduta, o meglio, alla paura di cadere. Perché poi, come dicevano grandi filosofi come Sylvester Stallone in Rocky, non è tanto importante cadere quanto sapersi rialzare, no?
1: Infatti, hai fatto la storia del cinema quella frase. Vabbè, lasciamo perdere. A proposito di cinema, invece, adesso facciamo le cose serie. Andiamo alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, dove per noi c'è, udite udite, l'inviata del giornale radio, Miriam Mauti.
0: Ciao, che è sopravvissuto a non so quanti giorni, Miriam. Ciao,
1: come stai? Ormai
2: siamo
1: una settimana.
2: Quasi alla fine, siamo quasi alla fine.
1: Ma ce la fai? Reggi?
2: Domani sera? Sì, sì, si regge. Allora, domani sera la chiusura. In questo momento, tra l'altro, stanno passando gli ospiti di uno degli ultimi film del concorso, perché oggi è l'ultima giornata dei film in concorso. Alle 17 si vedrà Un po' di luce, questo è il titolo del film iraniano di Asghari, un film molto bello devo dire, e alle 19:30 poi ci sarà invece l'ultimo film in concorso, che è quello dell'italiano Marco Bechis, che torna a Buenos Aires per il processo che riguarda i carcerieri di Garage Olimpo, vicenda storica che peraltro lo riguardava anche personalmente e che ha raccontato in un bellissimo film. Per partecipare al film di Asghari stanno passando sul tappeto rosso anche Pierfrancesco Favino e Giovanni Veronesi e Silvio Orlando, che saranno invece i protagonisti del film che proprio chiuderà la mostra del cinema e che si intitola Dio ride.
1: Sarà nostro ospite Giovanni Veronesi tra poco.

0: Sì, lo sentiremo.
1: Che lo abbiamo rubato.
0: Infatti. Ah, vedi, però lo risentirete anche alle 19 nel nostro giornale radio. Allora, vi volevo però dire che tra gli eventi di questa giornata c'è anche la presentazione di una cosa che ci riguarda molto da vicino, perché è la presentazione di un film che si chiama Dai nostri inviati, e cioè come la RAI ha raccontato la mostra del cinema. È una cosa che avviene a capitoli nei vari anni. Quest'anno viene presentato il lavoro degli inviati della RAI per seguire la mostra del cinema tra il 2001 e il 2012, anni importanti. Certo. Gli autori sono Nicoletta Berardi, Enrico Salvatori e Giuseppe Giannotti. Salvatori e Giannotti li ascoltiamo in questo breve intervento.
2: Vai. È un momento che attraversa non solo il cinema, ma anche i grandi temi del tempo, e questa cosa la ritroviamo anche nel decennio che affrontiamo. Dal 2001 al 2012 vediamo veramente sul red carpet di Venezia arrivare dei film che sono il racconto di un mondo che è sempre più complesso, che è sempre più globalizzato, che assume nuovi linguaggi e che, chissà, magari lo vedremo in seguito, sta prendendo confidenza con l'intelligenza artificiale e con il virtuale.
3: Poi ci si rende conto in questo decennio anche come ci sia una vera consapevolezza del fatto che la mostra del cinema di Venezia ha una storia, e in quella storia tutti quanti ci devono fare i conti. In questo decennio, per esempio, c'è Umberto Lucci che si ricorda 45 anni prima, quando lui aveva partecipato con La Comare Secca nel 1962, e poi viene 45 anni dopo a ritirare il Leone d'Oro alla carriera.
0: E tutti questi materiali li potete vedere anche su Rai Play, quindi anche da casa, anche se non siete qua a Venezia, potete seguirli su Rai Play, e stanno andando, certo. E stanno andando in onda anche su Rai Storia. Vi devo dire però che questo pomeriggio è appena finita la conferenza stampa di Russell Crowe, perché questa sera Russell Crowe, caro Claudio, è una cosa molto musicale, presenta il documentario che ha girato e del quale è interprete, perché è un documentario autobiografico nel quale lui racconta, si chiama What Love Builds, nel quale lui racconta la sua grande passione per la musica. E
4: infatti è un musicista, una band.
0: Lui, no? Lui è un musicista rock,
4: sì.
0: e racconta quanto nel suo lavoro la musica e la recitazione siano alla pari. Sono i suoi due modi di esprimersi, e quindi li considera assolutamente alla pari. Tra l'altro ha ricordato che l'anno prossimo con la sua band sarà anche in tour in Italia, quindi non soltanto Harry Styles,
4: Oasis
0: che aspettiamo,
1: e anche Russell Crowe.
0: Ma ci sarà anche Russell Crowe.
1: Ma lui ormai
0: a proposito di
1: preso
0: musica,
1: la residenza, perché sta sempre qui.
0: Sì. Ha detto che è più in Europa ormai che nella sua Nuova Zelanda, perché si diverte di più.
1: Dice.
0: A proposito di musica, vi volevo anche dire che è stato assegnato il premio per la miglior colonna sonora della mostra del cinema, perché in queste ore ovviamente ci sono già tutti i premi collaterali che stanno arrivando, e il premio per la miglior colonna sonora è andato a La Niña, che firma la colonna sonora del Fuoco che ti porti dentro, il film in concorso di Edoardo De Angelis, che effettivamente ha una colonna sonora protagonista del film, tanto
1: ne abbiamo
0: quanto
1: parlato l'altro
0: Vanessa
1: giorno,
0: Scalera.
1: Mi pare.
0: Sì, Vanessa Scalera e Lino Musella sono i protagonisti, e però devo dire che la musica della Niña è molto molto
1: insomma, quest'anno
0: presente,
1: Venezia tanta
0: insomma.
1: Roba.
0: Sì, Venezia quest'anno tante cose, tante sfaccettature diverse del cinema italiano. Abbiamo passato la primavera a dire il cinema italiano non c'è, non
1: infatti,
0: c'era a Cannes, non c'era infatti. A Berlino, era perché veniva tutto qui a Venezia e quindi effettivamente era solo un problema di timing, cioè i film non erano pronti per la primavera quando si fanno le selezioni per Cannes, ma sono stati pronti poi durante l'estate, quindi Venezia ne ha beneficiato.
1: Visto che abbiamo parlato di inviati, tu da inviata cosa ti aspetta stasera? Dai, che ci abbiamo un po'.
0: Allora,
1: di
0: no, stasera è abbastanza facile, perché a parte tutti i servizi che voglio preparare per voi facendovi sentire le voci di tutti gli ultimi protagonisti della giornata.

0: diretta, diciamo che ormai il lavoro è di attesa di domani sera, fondamentalmente di Toto Leone, di chiacchiere, di dibattiti, perché c'è la giuria ormai in conclave e per appunto le decisioni.
1: Sono stati chiusi per ore a guardare film,
0: stati chiusi per ore, sì, in realtà molti dei film, esatto, adesso c'è la riunione di giuria che deve concludersi però nelle prime ore di domani mattina, perché domani sera alle 19, nel caso in cui ci fossero dei premiati che non sono più qui a Venezia, che magari riguardano dei film che sono passati i primi giorni, eccetera, ovviamente devono essere richiamati per la serata.
1: Certo.
0: E quindi c'è proprio tutta una macchina organizzativa che
1: è sempre
0: che
1: Barbera,
0: deve mettersi
1: il direttore
0: in moto.
1: Vero, del Festival del Cinema.
0: È ancora, sì, è ancora, ormai credo che sia 15
1: diciamo.
0: Anni, sì.
1: È stato riconfermato. Sì,
0: è stato riconfermato. Stanno arrivando in questi minuti, mentre vi parlo, le attrici del film iraniano che vi dicevo, le attrici e gli attori, che è un film che racconta la storia di un medico che, perché ha soccorso dei manifestanti a Teheran, dei giovani manifestanti a Teheran, di fatto gli viene stracciata la possibilità di lavorare, chiuso
1: il medico. Ecco. Chissà,
0: esatto,
1: perché nessuno di noi si stupisce di questo, vabbè. E insomma, considerata la realtà, diciamo, del paese.
0: Comunque in questi giorni, devo dire, in questi ultimi giorni I grandi temi del mondo hanno rotto la bolla del cinema e sono entrati prepotenti nei film in concorso. Anche quello di Bekis ovviamente parla di testimonianze, e ne parlavamo
1: di vita
0: stamattina
1: vera,
0: con
1: di
0: lui.
1: Vita reale, certo.
0: Sì, di grandi questioni che riguardano però la nostra vita quotidiana, perché poi l'ingresso del potere e della politica nella vita quotidiana, cioè,
1: lasciamo perdere. Miriam, grazie ancora per essere stata con noi. Ricordo l'inviata del giornale radio della redazione Spettacoli e Cultura e Spettacoli, e ci risentiamo nei prossimi GR. Grazie ancora. Adesso,
0: grazie a voi.
1: Ciao
2: Miriam, ciao. Allora, chiudiamo questa nostra prima ora con la musica e quel che la musica può fare, perché può modificare situazioni, cambiare stati d'animo, può cambiare le persone, migliora l'umore, la musica, insomma, soprattutto per Max Gazzè, ma anche per la scienza, può davvero tutto, trasmettere emozioni e richiamare memoria. Si chiama La musica può fare, Max Gazzè, subito dopo il GR1.

0: Ore 17.
1: GR1.
2: Giorgio Schiavoni in studio. 25 anni fa l'attacco terroristico dell'11 settembre per gli Stati Uniti è iniziata una giornata di lutto per commemorare quasi 3.000 morti a New York, al Pentagono e nello schianto di un aereo in Pennsylvania. Al Ministero della Guerra il discorso del presidente Trump.
3: Non possiamo dimenticare il male che ci è stato inflitto, ma dobbiamo anche ricordare come abbiamo reagito. Con forza è passata una generazione e il nostro spirito ora è più robusto dell'acciaio. Usa un tono solenne il presidente Trump nel suo discorso commemorativo. Non parla da Ground Zero a New York, dove gli attentatori colpirono le torri gemelle, ma dalla sede del Pentagono, altro obiettivo di Al-Qaeda, alle sue spalle. All'alba è stata srotolata una bandiera a stelle e strisce sulle note dell'inno americano. A Ground Zero invece c'è il presidente di allora, George W. Bush, con lui il vicepresidente J.D. Vance, in rappresentanza dell'amministrazione Trump, e gli altri ex presidenti Biden, Obama e Clinton, e anche il sindaco di New York, Mamdani, il primo musulmano della storia, capo della Grande Mela, una novità che ha infastidito diversi a destra che hanno contestato la sua presenza. A Ground Zero, dove le campane sono tornate a suonare negli orari esatti degli impatti degli aerei che fecero la strage, hanno preso parola solo i familiari delle vittime per ricordare uno ad uno i nomi di chi perse la vita. Azzurra Meringolo, GR1.
2: Notizia di questi minuti: il volo per riportare in Italia Alessandro Di Battista è partito dall'Havana poco fa. L'ex parlamentare 5 Stelle si trovava nel paese per realizzare un reportage quando è stato ricoverato in ospedale per forti dolori alla testa ed è stato poi operato d'urgenza la scorsa settimana. Ora il rientro a Roma con un volo sanitario, cui arrivo è previsto per domani. La scomparsa a 78 anni di Emma Bonino ha impresso un segno nella vita della Repubblica. Con un impegno tenace e coerente è stata protagonista di riforme che hanno inciso sul percorso della nostra società. Così il capo dello Stato Sergio Mattarella. Cordoglio anche da parte della Premier Giorgia Meloni, voce forte e riconoscibile della politica italiana, sottolinea la Presidente del Consiglio.
4: Emma Bonino è stata la protagonista indiscussa di alcune delle battaglie politiche che più di altre hanno cambiato il volto del nostro paese. Storica attivista e dirigente del Partito Radicale, il primo atto dirompente nel 1975, quando si autoaccusò del reato di procurato aborto e venne arrestata. La sua esperienza la raccontò lei stessa.
5: Per ragioni personali mi ritrovo nella necessità di volere o dovere abortire. Mi fu dato un indirizzo a Firenze. Ci andai, decisi che mai più, mai più, mai più nessuna doveva subire questa umiliazione.
4: L'anno successivo fu eletta alla Camera con il Partito Radicale, guidato da un giovane e ambizioso Marco Pannella. Il sodalizio tra i due è stato uno dei più duraturi e proficui della storia politica italiana, europeista e radicale, politicamente trasversale. Nel 1994 fu eletta con il centrodestra di Berlusconi, che l'anno dopo la scelse come commissaria europea. Negli anni 2000 Bonino fu ministra con Prodi prima e Letta poi. Proprio in quegli anni il tumore ai polmoni, di cui lei stessa parlò pubblicamente. Nel 2024 il ricovero in terapia intensiva per gravi problemi respiratori, poi superati, quindi la visita a sorpresa del pontefice. Papa Francesco mi ha detto che sono un esempio di libertà e resistenza. Gianluca Ruggirello, GR1.
2: Mentre prosegue l'avanzata degli Houthi verso lo stretto di Bab al-Mandeb, che ne rafforza il controllo dell'imbocco del Mar Rosso, sei missili hanno colpito il porto yemenita di Mocha, attualmente sotto il controllo dei miliziani filo-iraniani. La città è stata sottratta dagli Houthi alle forze governative yemenite sostenute dall'Arabia Saudita. Da quando la scorsa settimana sono ripresi i combattimenti, almeno 46.000 persone sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni. La cronaca con la vicenda dei neonati sepolti in giardino a Traversetolo in provincia di Parma. La procura della città emiliana ha presentato appello contro l'assoluzione di Chiara Petrolini per l'omicidio del primo figlio, partorito e morto il 12 maggio 2023. Secondo i giudici di primo grado mancano le prove che fosse nato vivo. La sentenza è arrivata

0: lo scorso aprile, quando la giovane è stata invece condannata a 24 anni e 3 mesi per aver assassinato con premeditazione il secondo genito nell'agosto 2024. In chiusura lo sport, calcio, archiviata la prima giornata di Champions League, torna il campionato. Stasera è il primo anticipo della quarta giornata, Venezia-Fiorentina. Entrambe le squadre sono ancora a 0 punti. Per i viola ci sarà il ritorno in panchina di Paolo Vanoli dopo l'esonero di Fabio Grosso. Radio Cronaca in diretta sulla nostra rete dalle 20.45. E con questo è tutto, prossimo giornale radio alle ore 18.
1: L'Italia in diretta.

0: tutta la vita.
1: Insomma, casini da tutta la vita, ma è il nuovo singolo di due delle superstar del rap, dell'hip hop italiano. Stiamo parlando di Marracash con Guè, per questo loro Casini, che va a recuperare poi quello che è forse il più campionato tra i brani che hanno dato vita a tutta una serie di pezzi rap, come questo, come il Gangsta's Paradise di Coolio, che è davvero un brano leggendario. Anche in questo caso una novità che abbiamo proposto qui a Radio 1, oggi Marracash e Guè, e si chiama Casini.
2: Allora, a prescindere da Marracash e Guè, ti posso fare una domanda?
1: Aia, quando mi fai le domande non mi metto sempre un po' a paura.
2: Sì. Ma perché, diciamo, certo tipo di musica, il trap, il rap, hanno sdoganato una serie di parole che, diciamo, un lessico, diciamo, piuttosto
1: In realtà non sono solo loro, cioè nel senso queste parole, magari perché pronunciate in italiano, hanno fatto sempre parte del rock, diciamo, in senso lato, no? E magari a noi fanno una certa impressione perché non abbiamo ancora fatto l'orecchio, ma del resto, Lucrezia, è il linguaggio comune, è il linguaggio quotidiano che tutti usiamo.

0: linguaggio, parliamo di linguaggio. Sì, mi piace. Tu hai, ami gli animali?
1: Amo gli animali, certo.
0: Sei gattaro o canaro?
1: Ma io, dovendo scegliere, preferisco i gatti di gran lunga.
0: Hanno un fascino i gatti che, voglio dire, inconfutabile.

0: esagera, però come fai? Come fai quando ci sono quegli occhietti che ti guardano, che manca poco che ti chiamino mamma?
1: Quello sarebbe un problema grosso, anche per loro, dico, probabilmente.
0: Però ci sono dei cani che insomma sanno approfittare, sono molto furbi, sono molto intelligenti, e cani disobbedienti. E proprio di loro andiamo a parlare, questi ragazzasci che sono disobbedienti, ma ci saranno delle ragioni, e le indaghiamo con un autore di un libro, uno degli autori del libro Cani, sui cani disobbedienti, che è Fabio, del Troglodita Tribe, la tribù dei trogloditi. Benvenuto Fabio.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno. Ma questa tribù dei trogloditi perché? Intanto,
2: allora,
0: scusa, sono curioso.
2: È un nome un po' strano, sì, perché in realtà non fa riferimento agli uomini delle caverne, come si potrebbe pensare, ma fa riferimento a un film che si chiama appunto Delicatessen, in cui i trogloditi erano una popolazione di nanerottoli vegani impacciati, che vivevano in un mondo di cannibali. E quindi noi in quel periodo ci sentivamo un po' così, e siccome appunto eravamo a favore della liberazione animale, eravamo vegani eccetera, abbiamo adottato questo nome.
0: Ho capito, è chiarissimo. Scusami, ero curiosa di sapere da dove arrivasse la definizione. Adesso parliamo del libro sui cani disobbedienti. In che senso disobbedienti? Perché noi pretendiamo che facciano quello che diciamo noi?
2: Infatti, è proprio questo il punto. Infatti, proprio volendo partire, insomma, dal titolo,
0: sì.
2: A cuccia vacci tu è un titolo estremamente chiaramente provocatorio.
0: Ti immagini se un cane ti dicesse vacci tu a cuccia? Fantastico sarebbe. Scusami, non ti volevo interrompere, perdonami. Dicevi quindi?
2: Allora sì, dicevo, un titolo provocatorio che praticamente parte dalla nostra idea di cane, no? Perché sì, la nostra idea di cane è abbastanza evidente, no? Cioè, noi quando pensiamo al cane, soprattutto abbiamo un'idea che il cane debba essere per forza, per essere un vero cane, per essere un bravo cane, deve obbedire, punto. E allora vai, no, con i classici seduto, vieni qui, prendi, lascia,
0: dammi la zampa,
2: e tutta quella serie di comandi che usiamo ogni giorno per comunicare con il cane. Il cane però, colpo di scena, in questo libro dice no, dice accuccia vacci tu, dice che non ci sta, che abbiamo superato il limite. E infatti accuccia vacci tu non è questo libro, no? Non è un manuale di addestramento, non serve a farsi obbedire dal cane, e non serve nemmeno, come dire, a cercare di convincerlo che deve fare quello che noi riteniamo giusto per lui. Questo libro fa una cosa completamente diversa, e cioè mette in discussione noi umani, mette in discussione il nostro ruolo di padroni, la nostra idea di controllo. Quindi è evidente che non sto parlando del classico libro scritto da addestratori da educatori cinofili. Noi siamo Troglodita Tribe, appunto, come dicevo prima, e siamo una coppia che, oltre ad aver fatto volontariato nei canili per diversi anni, da più di 20 anni si occupa di ricerca e attivismo per la liberazione animale. Questo significa che abbiamo scritto diversi saggi su questa tematica, e che il nostro approccio parte da una convinzione molto semplice, che riassumo qui in pochissime parole. La nostra relazione con gli animali deve cambiare, deve evolversi, perché alla fine e questo è il punto.
0: Però
2: cioè,
0: parliamo di
2: qualcosa, oppure anche come a qualcuno che però è qui per noi e solo per noi. E chiaramente non siamo solo noi, Troglodita Tribe, appunto, a sostenere che questo cambiamento debba avvenire al più presto, perché in realtà proprio il desiderio di un rapporto, come dire, più evoluto con gli animali è molto sentito tra la gente, si diffonde sempre di più, e lo è in modo particolare quando parliamo di cani, e per tante ragioni. Innanzitutto perché quella dei cani è una popolazione che, ricordiamolo, solo in Italia ha ormai superato i 10 milioni di individui e continua a crescere.
0: Però ti posso dire una cosa, Fabio?
2: È anche una popolazione che ormai da tempo è entrata nelle nostre case, che sale sui nostri

0: Vani, che ci accompagna praticamente in ogni luogo.
1: Sì, infatti. Però vorrei dirti una cosa, però scusami Fabio se ti interrompo. Io mi accontenterei onestamente, generalmente dal punto di vista del, diciamo, dell'essere umano, che si rispettasse l'animale, volendogli bene. Posso anche sopportare che si pensi di poter dare degli ordini al cane. L'importante è che non lo si maltratti, non lo si abbandoni, non lo si, insomma, delle cose che sentiamo che sono veramente agghiaccianti, tipo dare fuoco, certo, ai rifugi, certo, di cani con, certo, disabili, ma, insomma, mi accontenterei proprio, anche solo di quello, pensa.
0: Sì, ma proprio per questa ragione si viene proprio a creare un problema rispetto alla nostra idea di cane, perché da una parte noi siamo convinti, giustamente, e da quando siamo piccoli che cresciamo con quest'idea del cane, che il cane è il migliore amico dell'uomo. Ed è una cosa, insomma, insita proprio, però attenzione, insieme a questa frase poi c'è anche un altro elemento che pesa, ed è proprio il concetto di padrone, perché tutte le volte che pensiamo al cane inevitabilmente ci viene in mente la parola padrone, cioè è più forte di noi. Nella nostra testa un cane deve per forza avere un padrone. E chi è un padrone? Un padrone è colui che lo gestisce, che decide per lui, che determina ogni aspetto della sua esistenza. Quindi la situazione che si viene a creare è questa, ed è abbastanza chiara. Da una parte il cane è il nostro migliore amico, e sottolineo amico, e dall'altra noi siamo, ci definiamo e ci sentiamo i padroni, e sottolineo padroni, del nostro cane. Quindi è evidente che c'è qualcosa che non torna, qualcosa che stona.
1: Ce lo diranno loro prima o poi.
0: Il libro parte proprio da questa constatazione, da quello che definiamo proprio un cortocircuito linguistico, chiaro. Perché è chiaro a tutti che padrone e amico rappresentano due concetti, proprio, come dire, due categorie, due modi di relazionarsi che non possono stare insieme. L'amicizia non prevede ordini,
1: certo.
0: Non prevede cieca obbedienza, cosa che invece è sostanziale se parliamo di padroni. E va a finire, quindi, allora a questo punto che cosa succede? Che essere il padrone del nostro migliore amico diventa una specie di missione impossibile.
1: Vabbè, una definizione però va data,
0: tutte le
1: scusami,
0: volte che
1: Fabio,
0: iniziamo a vivere con un cane.
1: È sempre meglio che dire vieni da mamma, vieni da papà, no? Non dico padrone. Ci sono gli estremi che non reggono molto bene. Io purtroppo ti devo salutare, Fabio, ti ringrazio moltissimo per essere stato con noi.
0: Okay.
1: Ricordo il libro Accuccia, vacci tu, un libro sui cani disobbedienti, e ne abbiamo parlato con Fabio, che fa parte del Troglodita Tribe. Grazie ancora per essere stato con noi.
0: Grazie a voi.
2: Grazie Fabio. Talking Heads, canzone del 1983, una delle più amate, che vuole essere una semplice canzone d'amore. Al di là delle drammatizzazioni, delle sfide, delle mancate realizzazioni dei desideri, ma semplicemente una canzone d'amore, di un amore onesto, che magari focalizza la sua attenzione sul comfort, sulla familiarità e sul calore domestico. Si chiama This Must Be the Place.

0: E allora, questo è anche il titolo di un film di Sorrentino con Sean Penn, un Sean Penn che somiglia molto nel film al cantante dei Cure Robert Smith, ma si chiama in questo caso This Must Be The Place e sono i Talking Heads, ed è bella una frase che dice: ah, a casa, quanto mi piacerebbe stare a casa in questo momento, ma forse ci sono già. E allora, Talking Heads. Che succede, Lucrezia? Stai pensando?
1: Sto pensando ai Talking Heads.
0: Ecco, vedi.
1: No, in effetti,
0: abbiamo il nostro prossimo ospite.
1: In effetti sì, stavo pensando un po', stavo leggendo in realtà i messaggi che sono arrivati sull'argomento cane, disobbediente, vacci tu a cuccia, eccetera. Chiaramente ci sono state delle critiche, ci sono state delle approvazioni, però è chiaro che noi diamo spazio e voce a chiunque abbia qualcosa da dire. Naturalmente non siamo scevri da critiche, ci mancherebbe. E adesso invece parliamo. Abbiamo detto che il cane non deve essere considerato una cosa posseduta, quindi non deve avere un padrone, ma deve avere sostanzialmente una vita propria che fa parte dell'alveo familiare. Io onestamente ci ho capito poco, però chiedo però chiedo alla dottoressa Eleonora Mentaschi, esperta in comportamento canino. Buonasera, benvenuta.
2: Buonasera, bentrovati a tutti.
1: Insomma, ma c'è bisogno di impartire ordini o il cane va da sé o semplicemente un animale che vuole stare con noi e noi offriamo loro una cuccia, una casa, dell'amore, fine?
2: Ma come sempre il compromesso, la via di mezzo è la strada giusta, quindi sicuramente il cane fa parte della famiglia, ma come vale per noi umani, la buona educazione, la relazione sono i punti base, non l'addestramento, non il concetto, no, di obbedienza pura. Però una buona relazione passa anche dalla comprensione, da quelli che sono gli aspetti di condivisione, ma anche da delle buone regole, ma di educazione, di convivenza, ecco.
1: Beh, sono sempre degli esseri viventi, insomma,
2: assolutamente
1: vanno considerati in quanto tale. Senta, dottoressa Mentaschi, io non ho mai capito, per esempio, quando si scelgono determinati tipi di razze che poi finiscono direttamente nei canili perché non rispondono magari a quelli che sono stati inizialmente i desideri di chi ha preso, che ne so, un pitbull piuttosto che un rottweiler, che vengono considerate razze aggressive. Cioè, io conosco dei pitbull che sono dei pasticcini, stessa cosa per i rottweiler.
2: Assolutamente.
1: Sono cattivi perché i padroni, tra virgolette, non tutti, per carità, non voglio generalizzare, però insomma ci si mettono d'impegno, addirittura li fanno addestrare a diventare dei mostri spaventosi. Ma perché questo succede? Perché poi se il cane per natura non riesce ad essere quello che il padrone vuole, viene abbandonato, senza generalizzare, per carità, però do delle cifre, dei numeri. L'anno scorso, parlo solo di quelli censiti, sono stati abbandonati 50.000 cani e 80.000 gatti, quindi solo quelli censiti, non voglio pensare a quanti altri non sono stati calcolati. Allora, dottoressa, come ne veniamo fuori da tutto ciò?
2: Un argomento complessissimo.
1: Sì, mi rendo conto.
2: Allora, noi lo affrontiamo come professionisti, come associazioni da diversi anni, collaborando anche con i canili. Sicuramente

0: la cultura e la consapevolezza quando si decide di adottare un cane è fondamentale, che sia di razza o meno. Chiaramente le razze hanno una storia di motivazioni, di caratteristiche, di necessità che possono aiutare a orientarci. Quindi se prendo decido di adottare un papanalizzo, un border collie, dovrei sapere che è una tipologia di cane che chiede molta collaborazione, molta attività insieme al referente, che è un cane che richiede anche di poter avere diverse attività fisica. Se prendo un cane, più mi viene in mente un Cavalier King, un maltesino, probabilmente ho delle necessità diverse. Però l'informazione, il chiedere, noi come Centro Cinofilo per esempio facciamo da alcuni anni diverse consulenze pre-adozione, quindi le persone ci contattano prima di fare questa scelta, che sia di razza o sia in canile, per capire insieme a un professionista quale potrebbe essere l'accoppiata diciamo migliore a seconda delle proprio stile di vita, aspettative, esigenze. Poi ovviamente vivere con un altro essere vivente richiede di impegnarsi e anche
1: Va considerato l'impegno che bisogna assumersi e anche una responsabilità nel momento in cui si decide di adottare. Io sono contraria all'acquisto, cioè mi dispiace, scusate, lo so, ditemi quello che volete, sono contraria, io sono per l'adozione, perché ci sono migliaia di povere anime buttate nei canili, nei rifugi, che non usciranno mai da quelle gabbie, perché in alcuni c'è magari la fortuna che ci siano dei volontari che se ne occupano ogni tanto, rifanno, come si dice, sgambare. Altri proprio non vedranno mai essere umano e diventano delle cose inguardabili senza che nessuno se ne occupi. Scusate, ma questa non è la mia opinione, è quello che ho visto con i miei occhi, e lei che si occupa di questo probabilmente ne avrà altrettanta misura, se non dico una corbelleria.
0: No, vorrei a questo proposito aggiungere un aspetto che secondo me è un po' sottovalutato, cioè le persone pensano che sia sempre meglio adottare un cucciolo, perché il cucciolo si affeziona di più, perché lo educo come voglio, ma in realtà adottare un cane già adulto ha moltissimi vantaggi. Prima di tutto perché io, soprattutto se mi fianco magari anche a un operatore professionale, posso già conoscere, valutare e capire il carattere, il profilo di quel cane. Evitarsi la fase difficile del cucciolo non è anche questo un aspetto da sottovalutare, ma soprattutto, e lo dico perché ne ho visti tantissimi, ma io stessa ho adottato quasi sempre cani già adulti, assolutamente il cane si affeziona, si inserisce nella nostra famiglia tanto quanto un cucciolo, e quindi anche questo è un po' un mito da sfatare. E in canile ci sono veramente tantissimi cani che possono essere perfetti per le nostre necessità, famiglie, aspettative, insomma.
1: Dottoressa Eleonora Mentaschi, io la ringrazio moltissimo per essere stata con noi. Non le dico ovviamente la valanga di messaggi che sono arrivati, chi a favore e chi contro, perché ovviamente ci sono, come dire, opinioni differenti in merito, e quindi le rispettiamo tutte. Io la ringrazio per essere stata con noi. Ricordo che la dottoressa Mentaschi è un'esperta in comportamento del cane ed è anche... Aspetti, lei cosa ha messo su? Una scuola cinofila, ecco, perfetto. Allora,
0: noi abbiamo un centro cinofilo a Milano, esatto.
1: Verremo a trovarla allora. Grazie ancora per essere stata con noi.
0: Grazie a voi per l'invito, buona continuazione.
2: Bene, allora, questa è l'Italia in diretta, sono 17:29 secondi, arriva il meteo e poi torniamo subito qui.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in

0: tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mirtilli in vaschetta da 250 grammi a 2,49 euro. Spesa intelligente!
4: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
5: Radio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata rovesci sparsi al sud e sul medio Adriatico, poche nubi sul resto del paese. Per domani torna a splendere il sole su tutto il settentrione, a parte qualche sporadico rovescio pomeridiano sui rilievi di confine. Cielo sgombro da nubi sulle regioni tirreniche centrali e sulla Sardegna, mentre nubi sparse interesseranno il resto del centro con residui rovesci sull'Abruzzo. Maltempo al sud con piogge diffuse a prevalente carattere temporalesco che si attenueranno solo in serata. Venti da deboli a moderati per lo più settentrionali, con rinforzi sul basso Adriatico e mari generalmente mossi. Temperature in ulteriore diminuzione al sud, stazionarie altrove. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
6: L'Italia in diretta.

0: E questo è il nuovo singolo di quel signore che è stato nominato poco fa anche da Miriam Mauti, annunciato come uno dei prossimi arrivi proprio anche a Roma al Circo Massimo, e si chiama Harry Styles, una delle maggiori pop star del mondo. Sì, ma proprio gente che non muove neanche mezza persona. E si chiamava Dance No More.
1: E adesso noi ci rifacciamo seri, parliamo di economia e ci colleghiamo come ogni pomeriggio dopo le 17.30 per la chiusura della borsa Piazza Affari a Milano con la nostra redazione economica, e al microfono in collegamento c'è Federico Simonelli, a te.
2: Sì, buonasera. Le borse europee chiudono in positivo quest'oggi, una settimana che era stata praticamente tutta in rosso. Milano maglia rosa archivia le contrattazioni a più 1,3%, seguono Francoforte, Parigi e Londra, che invece è più debole, più 0,3%. Positivo anche l'andamento di Wall Street, dopo quattro sedute consecutive di calo. Dagli Stati Uniti è arrivato oggi il dato dell'inflazione CPI, che tiene il passo secondo le attese e fa salire le possibilità di un aumento dei tassi da parte della Fed settimana prossima. A rinvigorire i listini il petrolio, che oggi è sceso leggermente pur rimanendo a livelli molto alti, ora 103,9 dollari. Il Brent, il 3,5% in meno rispetto alla chiusura di ieri, diminuisce in maniera meno marcata anche il gas, poco sotto gli 80 euro al megawattora. Restano sotto attenzione infine i titoli di Stato per l'aumento dei rendimenti obbligazionari dopo la decisione ieri dalla BCE di aumentare i tassi di interesse. Lo spread BTP Bund in lieve crescita a 86 punti, con il rendimento del nostro decennale al 4,37%. I decennali statunitensi si avvicinano invece al 5%, un livello molto alto. Linea a voi.
1: Grazie a Federico Simonelli della redazione economica della Sede di Milano. Noi ringraziamo, approfitto perché non l'abbiamo fatto prima nel collegamento con Miriam Mauti da Venezia, il tecnico che ha supportato e aiutato Miriam nel suo lavoro, che è Andrea Di Prizio, così come saluto e do il benvenuto a Gambino, a Massimiliano Gambino, detto Max Gambino, e che in questo momento è alla parte tecnica. Noi adesso parleremo, però ci piace parlare di sport e salute. Dovremmo avere in collegamento, fatemi cenno se c'è, sì, ci sono tutti e due ospiti, insomma una persona conosciutissima, l'altra forse un po' meno, ma tanto importante. Parliamo di sport appunto e salute, Tennis and Friends. Abbiamo il fondatore e presidente, il professor Giorgio Meneschincheri. Buonasera, benvenuto.
3: Buonasera a tutti.
1: Mi permette di dare anche il benvenuto e il buon pomeriggio a Mara Venier?
4: Eccomi qua, buonasera a tutti.
0: Buonasera.
4: Buonasera Presidente.
1: Grazie Mara per essere stata, per stare con noi, per aver accettato l'invito, perché tu sei ambasciatrice, ma adesso entreremo nel merito. Intanto cominciamo col professor Meneschincheri. Che cos'è questo Tennis and Friends? Qual è la mira, il progetto?
3: Tennis and Friends è un'unione di salute e sport per avvicinare sempre di più la gente alla prevenzione. Siamo al 15° anno, 440.000 screening in questi anni, migliaia di casi trovati di malattie, patologie oncologiche che non sapevano di avere, una diagnosi precoce salva la vita, e siamo in diverse regioni, e in questo weekend siamo proprio a Torino prima di tornare a Roma per la grande edizione di ottobre. Questo weekend dove tutta la sanità piemontese è coordinata dalla ASL, dal suo cardiologo dei tumori, e con i loro medici, con le altre strutture sanitarie, promuovono la prevenzione effettuando screening gratuiti. E nello stesso tempo il mondo dello sport e del tennis si avvicina, perché Tennis and Friends è official charity dell'INIFATP, per avvicinare i giovani alla prevenzione, e soprattutto perché i dati di una diagnosi in ritardo di patologie, soprattutto dei giovani, quando dal primo sintomo è sempre più in ritardo, e si parla di circa 137 giorni dai primi sintomi a una diagnosi effettuata sul giovane. Quindi anche noi partiamo dai giovani, perché i giovani devono ascoltare il loro corpo senza allarmismo, e i genitori devono fare attenzione a fare eventuali controlli quando i primi sintomi compaiono, soprattutto su patologie.
1: Ecco, adesso le vorrei chiedere una cosa. Intanto lei è dirigente medico del Policlinico Universitario Gemelli, l'Istituto di Ricovero e Ricerca di Roma, ed è anche docente di medicina preventiva all'Università Cattolica del Sacro Cuore, quindi lei da sempre si occupa di prevenzione. Ma nello specifico di Tennis and Friends, come funziona? Cioè, la gente viene a giocare e voi gli fate lo screening con degli ambulatori mobili? Come succe-

0: Come accade? Come ci si avvicina?
1: Noi abbiamo un villaggio della salute dello sport, un villaggio della salute, per esempio, che a Roma costa di circa 250 studi medici allestiti appositamente, con oltre 40 specialisti che su per giù sono anche qua a Torino al Parco Valentino, e poi c'è l'area sportiva dove promuoviamo lo sport. Nello stesso tempo, pari merito sono gli ambasciatori, ecco, tipo Mara Venier e tanti altri che accolgono le persone, le accompagnano per mano a fare questi screening, promuovendo la prevenzione, soprattutto abbassando quell'ansia, quella paura che la gente oggi ha. Basti pensare che degli screening regionali solamente il 38% risponde a questi esami che dovrebbero fare. Tennis & Friends lo fa gratuitamente sia nell'accogliere nel proprio villaggio, nella propria manifestazione, dove ci sono grandi ambassador che si divertono, giocano, accompagnano, fanno i controlli e promuovono l'iniziativa, ma soprattutto perché è tutto gratuito sia l'ingresso ma anche le visite, quindi anche il numero alto è dovuto a questo,
0: questo vantaggio, certo, indubbiamente,
1: a questo valore, ma anche degli ambassador, che io li chiamo i medici non medici, perché non sono medici, ma che affiancano la gente e li aiutano veramente.
0: Allora, professor Meneskin, visto che l'ha nominata e l'abbiamo in collegamento, l'ambassador Mara Venier, io vorrei sapere da Mara Venier come intraprende questo percorso, e soprattutto se incontra una persona che non vuole fare i controlli perché ha paura, un po' come accennava il professor Meneskin, che cosa si sente di dirle?
2: Ma io sono la prima ad avere paura,
0: ecco.
2: e il professor Meneskin lo sa molto bene, ma io faccio parte di questa grande famiglia di Tennis & Friends da molti anni, non da poco, per cui in qualche maniera si entra proprio in una famiglia che è quella fondata dal professor Meneskin, perché Giorgio ha avuto un'idea meravigliosa, un'idea importante,
0: assolutamente.
2: La definirei potente, perché metti lo sport, anche un po' il mondo dello spettacolo, perché siamo in tanti noi a partecipare, credo che sia un nostro dovere, cioè noi, la nostra popolarità.
0: Beh, questo è meritorio da parte vostra, impegnarsi per questo.
2: È il minimo che possiamo fare, è il minimo, il pubblico ci dà così tanto, per cui è anche giusto essere lì, andare. Io a volte vado la domenica mattina, prima di domenica in, pur di esserci, se non è il sabato, e per cui la nostra popolarità in qualche maniera attira anche il pubblico,
0: certo.
2: Ma poi il pubblico però è molto bello. Io non sono stata a Torino, perché sono a Roma, però insomma vado tutti gli anni a Roma ed è meraviglioso, perché tu vedi tutti questi medici, è veramente qualcosa di importante, ti viene la voglia di entrare.
0: Ecco Mara, mi scusi, le vorrei chiedere un episodio che l'ha colpita maggiormente in questa sua attività ormai da anni.
2: Mi commuovono molto i medici, mi commuovono molto gli infermieri, mi commuovono molto la partecipazione. Sì, perché il pubblico c'è e tutto, però l'amore che mettono queste persone, cioè bisogna viverla, bisogna andare lì e bisogna vedere quello che fanno. Il rapporto che hanno con il pubblico è un rapporto d'amore, cioè loro, come ha detto il professore, ci sono stati tanti risultati importanti, qualcuno ha scoperto veramente purtroppo di avere un problema, per cui anche insomma la prevenzione, lo sappiamo, salva la vita.
0: La precocità magari aiuta maggiormente, cioè scoprire.
2: Però ti dico la verità, mi commuove la partecipazione di tutto Stambaraban che ha messo su Meneskin, che io non lo so come ha fatto, perché credimi è qualcosa di immenso quando arrivi lì.
0: È da visitare, insomma.
2: Vedi il mondo, vedi in qualche maniera vedi il mondo. Mi piace perché poi c'è sempre l'attenzione anche di questi medici anche con i bambini. Io lo vedo, bisogna andare lì per descrivere cosa è riuscito a fare Meneskin. Quanti anni sono, Giorgio?
0: E 15.
1: Sono 15 anni, e proprio per quello che dici te, Mara, quest'anno c'è una grande...
0: C'è una chiamata in sottofondo.
1: Sì. Del corpo del mondo.

0: sovranità.
1: C'è qualcuno di voi due che sta ricevendo un'altra chiamata, evidentemente sì, magari abbassiamo il microfono della signora Veniere, così ecco. Prego, professor Meneschin, che ricontinui.
0: No, stavo dicendo che proprio per quello che stava dicendo Mara Vernier, la partecipazione del personale sanitario tutto e del personale volontariato, perché quest'anno la novità poi di Roma è che per la prima volta in Europa si farà la prevenzione di notte, cioè non chiudiamo più alle 7 della sera, ma andremo avanti fino a tutta la notte per dare la possibilità alla gente che lavora
1: e non può prima di quell'ora, di certo,
0: anche la sera a fare quei controlli, proprio per andare incontro a noi anche con delle aree, con dei pullman sanitari che andranno anche sulle persone senza fissa dimora nel sabato 3 ottobre. Quindi è una vicinanza del personale sanitario. Un po' noi ci dobbiamo ricordare.
1: Soprattutto io ci ravvedo una grande umanità, professore, mi permetto, sarò banale, però considero davvero che
0: dobbiamo ricordare quello che ha fatto la sanità durante il Covid. Poi,
2: infatti, professore, con che spirito arriva la gente, cioè i grandi, i piccoli, come entrano in questo grande avvenimento?
0: Ho potuto vedere in questi anni meravigliosi, vengono con le carrozzine, con i bambini, vengono per passare due giornate o la giornata col sorriso, accompagnano i ragazzi a fare il simulatore dell'aeronautica militare o dei controlli, a fare lo sport, e nel frattempo loro fanno gli screening che dovrebbero fare. È come creare una città per l'adulto e per il bambino, e la grande umanità che c'ha il personale sanitario ce l'hanno i nostri ambasciatori.
2: Quindi anche i bambini non si spaventano di fronte, insomma, al camice bianco.
0: No, assolutamente, anzi, le mettiamo anche ai bambini, perché
1: così li fate giocare, certo.
0: Se non c'è più, come diceva Mara Venier, non c'è più il confine tra medico, ambasciatore e paziente a Tennis and Friends.
1: Allora, abbiamo recuperato Mara Venier. Volevo chiederle, Mara.
3: Come è caduta la linea?
1: Si è caduta la linea, ma l'abbiamo recuperata subitissimo, non potevamo farne a meno. Mara, scusa, ma vogliamo fare un appello, diciamo, cosa ti sentiresti di dire alle persone per convincerle ad andare a farsi controllare?
2: Senza timore, magari.
1: Ecco, senza paure, visto che tu stessa, da ambassador, insomma.
3: Io sono testimone proprio, sono una che ha avuto sempre paura e evitavo di fare, ad esempio, la mammografia per paura. Poi un bel giorno l'ho fatta e qualche problema l'ho avuto. E da allora adesso, senza entrare nei particolari,
1: certo.
3: Però insomma ringrazio il dottor Cassano dello IEU di Milano, dell'Istituto dei Tumori di Milano, e Paolo Veronesi e Umberto Veronesi, perché allora arrivai da Umberto Veronesi spaventatissima, in lacrime. Io avevo fatto molto per l'AIR, che venivano tutti gli anni a Domenica In, ma io ero brava lì in televisione a dire la prevenzione, però io per paura poi non facevo la mammografia. E mi è servita di lezione. Adesso ogni anno può cascare il mondo. Io parendo vado a Milano, perché è lì dove mi hanno fatto questo intervento, e faccio i miei controlli, prima ogni 3 mesi, poi 6 mesi, adesso ogni anno.
1: Bene, cui
3: è inutile la prevenzione.
1: Sì, è inutile avere paura e poi arrivare ad una diagnosi che non è positiva.
3: Ne parlo io, non ne ho mai parlato, però insomma mi sembra arrivato il momento giusto anche di dire anche la mia esperienza professionale. Però io avrei una idea, facciamo finta che sono Domenica In.
1: Vai.
3: Come gli è venuto in mente il professor Meneschin?
1: Ecco, brava, bella domanda. Come gli è venuto in mente?
3: 15 anni fa, cosa è successo, Giorgio?
0: 15 anni fa, cara Mara, come lo racconto, è accaduto che con la mia esperienza da responsabile del pronto soccorso del Gemelli vedevo molti casi che si scoprivano delle patologie e io chiedevo se avessero fatto dei controlli, mi dicevano di no perché avevano paura. Dall'altra parte, noi siamo prima una famiglia tennisti e poi di medici, ho unito quello che poteva essere lo sport come prevenzione e a un format che potesse la gente ridere e scherzare attraverso gli ambassador come Mara Venier, nel senso che li attirassero per far fare quei controlli tipo Esca, e così è accaduto e così è cresciuto, e oggi da 2 anni a questa parte ci sarà

0: si parla solo dello sport come prevenzione, dello sport come salute, quando noi siamo partiti veramente 15 anni fa a parlare di questo binomio che era fondamentale. Per l'esperienza che ho avuto prima da tennista e poi da medico, perché da tennista lo stile di vita è fondamentale, nel senso che sia agonistica che sia no, il ragazzo oggi deve essere impegnato nello sport. E io quello che dico sempre, anche un voto in meno nella pagella, ma fare sport è fondamentale, soprattutto perché lo allontani dai vizi che oggi possono essere molto pericolosi, come assumere sostanze che oggi si trovano molto facilmente.
1: Ma che soltanto dai social, professore.
2: Sì, sono sempre diverse e sempre di più.
0: E allontanarli dai social, basti pensare che il problema è che se oggi non fa sport, è quel tempo che è impegnato nello sport lo impiega in altre situazioni.
2: Adesso facciamo la domanda a Mara. La facciamo, sì. Ma lei, Mara, fai sport?
3: No.
2: T'ho inchiodato, eh?
3: Beh, certo. No, dovrei camminare.
2: Cioè, ci pensi molto, ma non la applichi.
3: No, ma io sono un po' un rottame, ho un ginocchio che mi fa male, per cui non posso camminare. E la schiena, devo stare molto attenta. Pensa che fino a qualche anno fa andavo regolarmente in palestra tutti i giorni. Poi ho proprio rallentato, anche perché devo dire che ho poco tempo, ho molto da fare, per cui,
2: e quindi hai abbandonato
3: manco,
2: questo.
3: Riprenderò almeno a camminare, questo lo voglio fare, perché devo dire che quando andavo in palestra, quando facevo un po' di attività, stavo molto meglio, ma non soltanto fisicamente,
2: no,
3: ma
2: anche
3: di capoccia,
2: c'è un bel carico di endorfine che si sviluppano
3: come si dice a Roma, di capoccia.
1: Infatti lo sport allontana i cattivi pensieri.
3: Esatto, per cui devo riprendere il più presto.
2: Beh, te lo auguriamo, Mara, veramente. Facci grazie. Sapere poi quando cominci, eh?
3: Faremo. appena col ginocchio.
2: Va benissimo, ti ringrazio molto per essere stata
3: grazie
2: con noi.
3: Grazie a voi, buon lavoro.
2: Ricordiamo grazie. Che Mara Venier è stata...
3: Grazie a Meneskin, che ringrazio.
2: Adesso lo salutiamo e lo ringraziamo anche a nome degli ascoltatori che ci hanno mandato un sacco di messaggi. Il professor Meneskin, che non ci aveva niente da fare, cioè tutto il giorno occupato, si è messo lì e ha organizzato questo popò di cosa che però porta dei risultati concreti e aiuta tantissima gente. Grazie a Giorgio
3: Meneskin. Grazie a voi, buon lavoro.
2: Grazie Mara, grazie al professore, buona serata.
1: È bella questa unione tra sport
2: è bellissima, veramente.
1: E salute, perché poi fanno bene e sono strettamente legati l'uno all'altro. Allora, sono le 17:53, ci avviciniamo con calma a quello che sarà il GR1.
2: Sai che io sono una sportiva doc.
1: Dimmi un po', che sport fai?
2: Guarda, io ci penso talmente tanto intensamente
1: che mi stanco.
2: Mi stanco talmente tanto, guarda, credimi, però mi sono venuti dei muscoli al cervello che te li raccomando.
1: Che sono invidiati da tutti.
2: Assolutamente.
1: Quindi ci pensi
2: molto
1: tanto,
2: intensamente, eh? Soprattutto quando sono spaparanzata sul divano, guardo la televisione e dico, però forse dovrei andare a correre, forse dovrei andare in palestra, poi rimando sempre, chissà, prima o poi
1: ce la farai. No, io invece devo dire, stiamo confessando.
2: C'hai questo fisichetto bello tonico, dai.
1: Ecco, sì, no, ma io faccio ginnastica tutti i giorni.
2: Veramente?
1: Poco, un quarto d'ora, però la faccio.
2: Ma però.
1: Questo, capito? È a perbacco. Sono le 17:44 in questo istante, siamo arrivati al momento della musica, perché è la musica che ci porterà direttamente
2: al
1: GR1.
2: Vedi, fai sport, però ti sei dimenticato, hai detto 44, sono 54, vabbè,
1: ah, vedi,
2: però.
1: Vedi,
2: comunque,
1: che vuoi fare?
2: Lo so, però perché c'hai voglia
1: perché
2: proprio...
1: Perché penso troppo allo sport.
2: Sì,
1: allora, insieme hanno fatto un grande disco, è stato un grande successo, e guarda caso si chiama Just Feel Better, ovvero cerca di sentirti di meglio, no? Sono Carlos Santana da una parte, quello che era il cantante degli Aerosmith, che si chiama, e lui chissà se fa sport, Steven Tyler. Just Feel Better, subito dopo arriva al GR1 e poi che facciamo?
2: Grazie. Torniamo, io torno allenata, intanto prendo i pesi.
1: Oh, vedi com'è brava.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.
4: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.

0: Ore 18.
1: GR1.
2: Alice Andreoli in studio. La scomparsa a 78 anni di Emma Bonino, leader radicale, ex ministra degli esteri ed ex commissaria europea, lungo parlamentare, è stata protagonista di riforme che hanno inciso sul percorso della nostra società. Così il capo dello Stato Sergio Mattarella, che ha ricordato le battaglie contro la fame nel mondo, contro la pena di morte e per il Tribunale Penale Internazionale come motivi di orgoglio per la Repubblica. Voce forte e riconoscibile della politica italiana, quella di Emma Bonino per la Premier Meloni, che ha disposto i funerali di Stato. E anche da Bruxelles arriva il cordoglio delle istituzioni europee. Il corrispondente.
3: Femminista, combattente, in prima linea per i diritti umani e civili, sono le parole con cui le istituzioni europee ricordano Emma Bonino. La prima a intervenire da Bruxelles è la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola. Ha sempre scelto di andare avanti, indicando la strada agli altri. E così, dice ancora Metsola, che sarà ricordata in Italia e a Bruxelles, dove ha ricoperto il ruolo di deputata e di commissaria europea. La ricorderemo per la sua instancabile difesa dell'uguaglianza, dichiara la presidente del gruppo dei socialisti e democratici Perez. Le fa eco la leader di Renew Europe Ayer. Il suo impegno coraggioso lascia un segno indelebile nell'Unione. Con Emma Bonino scompare una protagonista del nostro tempo. Mancherà a tutti, scrive su X il vicepresidente esecutivo della Commissione, Raffaele Fitto. Commissione che ne ricorda la dedizione nel rendere il mondo un luogo più giusto e compassionevole. Da Bruxelles, Mauro Giliberti, GR1.
2: 25 anni fa l'attacco dell'11 settembre compiuto da Al Qaeda, allora guidata da Osama Bin Laden. Gli aerei dirottati colpirono le Torri Gemelle e il Pentagono. Un quarto precipitò in Pennsylvania dopo la rivolta dei passeggeri. Alle commemorazioni a Ground Zero, Clinton, Bush, Obama, il vicepresidente Vance, Trump ha ricordato le vittime al Pentagono.
4: Il nostro paese si trovò faccia a faccia con il male, afferma il presidente Trump, commemora l'11 settembre al Pentagono, uno dei bersagli su cui si schiantò uno degli aerei dirottati dai terroristi islamici di Al Qaeda. Trump rievoca il trauma, lo sbigottimento di una nazione, le vittime. Non dimenticheremo mai, mai i loro nomi, l'impegno di Trump. È per questo che combattiamo oggi, assicura. Parla della guerra in Iran, il presidente. Non abbiamo scelta, l'unica opzione è la vittoria. Combattiamo con determinazione, combattiamo per vincere. Trump rende omaggio alle forze dell'ordine, ai soccorritori, li amiamo, dice. Elogia i militari statunitensi che combattono in Iran. Continuiamo a mandare i terroristi dove meritano di stare, all'inferno, afferma Trump. Stiamo facendo in modo che l'Iran non abbia un'arma nucleare. La pressione economica si fa ogni giorno più forte. Controlliamo lo stretto di Hormuz, assicura Trump. Proteggeremo questo paese e le sue libertà, insiste il presidente. Nessuna parola potrebbe essere all'altezza dell'angoscia di quel giorno. A New York, a Ground Zero, il silenzio per commemorare le vittime intrappolate nelle torri prima che collassassero. I passeggeri del volo United 93 che insorsero, attaccarono il comando terroristico che aveva dirottato il loro aereo, precipitarono in Pennsylvania. La lettura dei nomi delle quasi 3.000 persone che persero la vita l'11 settembre. Enzo Arcieri, GR1.
2: Ancora un caso di femminicidio è avvenuto in una casa di Monserrato, Cagliari. Un 81enne ha ucciso la moglie coetanea e ha poi chiamato i carabinieri per confessare il delitto. Non si conoscono ancora le cause e la dinamica del gesto. Il caso del piccolo Domenico Caliendo, la condotta della cardiochirurga Gabriella Farina, recatasi a Bolzano per espiantare il cuore da trapiantare al bambino, non fu congrua. Lo scrivono i tre periti del GIP nella relazione di 553 pagine. Nel documento depositato ieri si evidenzia anche che in qualità di capo dell'equipe cardiochirurgica che partì da Napoli per effettuare il prelievo dell'organo, non provvide a portare ghiaccio a sufficienza per una corretta conservazione. Dopo l'ondata di maltempo che ha investito il centro nord, torna il sole su buona parte dell'Italia, ma nelle prossime 24 ore le piogge potrebbero colpire alcune aree a sud e si fa la conta dei danni.
5: Non si ferma il lavoro dei vigili del fuoco, protezione civile e forze dell'ordine nelle zone più critiche. In Friuli, Venezia Giulia, a Lignano, allagamenti pesanti e disagi hanno messo a dura prova la rete di drenaggio con strade trasformate in fiumi e numerosi interventi dei soccorritori. La sindaca di Lignano, Laura Giurgi.
6: Tutto il sistema di scolo delle acque per eventi così importanti che negli ultimi anni continuano a crescere.

0: carcere richiedano un'attenzione particolare.
1: 120 gli interventi dei vigili del fuoco nella notte, ancora 300 richieste da verificare. Emergenza concentrata in provincia di Udine, dove una donna di 83 anni è morta annegata nella sua auto intrappolata in un sottopasso. La Protezione Civile, d'intesa con il presidente della regione, ha proclamato lo stato di preallarme sul territorio. Per il sindaco di Sinalunga, nel senese, dove un'anziana di 82 anni è deceduta dopo essere stata colpita da un vetro della finestra rotto da una tromba d'aria, ci sono i presupposti per dichiarare lo stato di emergenza. Circa 63.000 fulmini si sono abbattuti ieri sulla Toscana in appena 12 ore.
2: Tanti tetti che sono saltati, divelti, alcuni in maniera totale.
1: A Grosseto il fiume Bruno ha raggiunto il primo livello di guardia. Eleonora Fioretti, GR1.
3: Gran Premio di Spagna di Formula 1 è di Kimi Antonelli su Mercedes, il miglior tempo della seconda sessione di libere appena terminata sulla nuova pista di Madrid. Alle spalle del leader del mondiale le Ferrari di Leclerc e Hamilton. Mentre è stato Marco Bezzecchi su Aprilia il più veloce nelle prequalifiche del Gran Premio di San Marino, Riviera di Rimini, dietro al romagnolo i fratelli Marc e Alex Marquez. Ed è tutto per questa edizione, prossimo GR1 alle 19.
4: L'Italia in diretta.

0: E allora le 8, sì le 8, 18, mancava un 1, ma sbaglio sempre il numero, ma guarda che è il numero,
1: gli orari. Di solito bene i numeri però, stranamente.
0: Di solito i numeri mi vengono benissimo, 18.09.33, questo è l'orario preciso, qui all'Italia in diretta con Lucrezia Scardini, con lei. No, però aspetta, fammi disannunciare lei, non abbiamo detto neanche come si chiama, né che canzone è candato, e ci vuole questa canzoncina. Sherlock Arden, arriva poi dal Canada. Con pronuncia micidiale per quel che riguarda
1: Carden,
0: il mio meraviglioso
1: Scardin,
0: forse è parente, è parente.

0: Comunque, questa era la sua hit un po' in tutta Europa, devo dire, che si chiama The Way We Touch. E adesso, prego.
1: E adesso introduciamo, come dicono i bravi presentatori, Moreno Amantini, che ci presenta un ospite fantastico.
2: Un ospite meraviglioso, ben trovati Lucrezia, ben trovato Claudio. Allora, oggi ve l'ho preso direttamente dal Lido, da Venezia, in quel di Venezia, perché appunto domani sera verrà presentato.

0: Poi, Vigo dei Toscani. All'Italia in diretta, Giovanni Veronesi. Ben trovato, Giovanni.
1: Salve, salve a tutti, agli ascoltatori, a voi, a tutti.
0: Senti Giovanni, grazie intanto per aver accettato il nostro invito. Abbiamo detto appunto che sei a Venezia, domani verrà presentato il tuo film Dio ride con Favino, Silvio Orlando, ma anche due giovanissimi e bravissimi attori, Francesco Gheghi, sì, e Alma Noce. Che ci dici di questa pellicola? So che è un tuffo nel passato, no? Nel 600.
1: Sì, sì, è un film particolare, chiudo un cerchio sulla comicità che avevo aperto tantissimi anni fa, tra l'altro con un altro film che riguardava la religione, che si chiamava Per amore, solo per amore, per cui si vede che Dio è uno di quegli argomenti che mi piace trattare. Sono diciamo laico, sono abbastanza ateo, come direbbe Rocco Papaleo, moderatamente. Però insomma ho voluto parlare seriamente della comicità, cioè è un film drammatico sulla comicità, si ride anche, però a un certo punto il film prende una piega completamente diversa, perché per me la comicità è una cosa seria, l'ho sempre trattata seriamente e quindi volevo anche far capire alle persone che essere comici, essere divertenti, essere gioiosi fa molto paura al potere, perché il potere di solito non è gioioso, è triste ed è anche molto dogmatico e vive sulla paura del popolo. Per cui ho preso questo secolo, proprio il 600, che è un secolo molto paradossale per questo.
2: Giovanni Veronesi, a questo punto, parlando di politica, di possibili diciamo ingerenze o comunque influenze nella comicità, con questo politicamente corretto, la comicità stessa è a rischio?
1: La comicità è a rischio, ora non è che se non si dicono certe parole non si fa ridere, questo è un po' un luogo comune ormai, però devo dire che sono le mentalità che sono cambiate troppo, nel senso che scherzare su tutto è una libertà che deve essere concessa, e se questa libertà viene meno da una parte o dall'altra politicamente parlando, ne va proprio della creatività delle persone, soprattutto degli artisti, soprattutto dei comici, delle persone che devono un po' prendere in giro il potere, un po' prendere in giro la società, no? Perché insomma non è che noi viviamo in un tempo in cui il popolo è geniale, il popolo è abbastanza stupido in questo momento.
3: Direi, no? Di sì, Giovanni, mi trovi.
1: Diciamoci la verità.
2: Guarda che ti aspettano fuori.
3: Aspettano fuori.
1: Lo so, però c'è da dire che il popolo elegge i leader che poi devono comandare la loro vita. Il popolo elegge Trump, no? Ecco, questo io mi domando.
3: Quindi ognuno, Giovanni, no? Ognuno ha il leader che si merita, quindi per certi versi.
1: Purtroppo è così, sono stati eletti dal popolo. Oggi parlavo con un medico di emergency che mi diceva, per quanto è stupida la guerra, perché lui salva chiunque, sia il carnefice sia la vittima, emergency,
3: come un medico salvare, deve fare, no? Certo.
1: E si è ritrovato in due letti dell'ospedale di emergency un soldato ucraino e un soldato russo. Tutti e due avevano dai 18 ai 20 anni, senza gambe. E li ha guardati e gli ha detto: ma perché siete stati così stupidi che non avete detto no? Dovete dire no alla
2: guerra. Forse non potevano.
1: Qualsiasi leader, se il popolo tutto insieme dice no, cosa fa da solo?
2: Ah, certo.
1: Come fa a ricattare il popolo? Il popolo è sovrano in questo e deve decidere. E oggi invece il popolo non decide. Ecco perché sono andato a pescare il 600, perché lì il popolo era ancora più soggiogato di oggi e non poteva parlare, non poteva dire niente, perché la Chiesa aveva un potere assoluto.
3: Senti, Giovanni Veronesi qui con noi all'Italia in diretta. Tu hai dichiarato di usare spesso la macchina da presa come uno strumento di autoanalisi e che questo ti porta a non fare sconti né ai tuoi personaggi, ma tantomeno a te stesso. E che, da qui che nasce quel cinismo di cui parlavamo anche poco fa, quel lieve cinismo che comunque percorre tutti i tuoi film.
1: Ma guarda, io non so se si chiama cinismo o sarcasmo o comunque un'ironia di fondo grottesca che mi rende anche autoironico in questo. Io prendo anche molto in giro me stesso con molta ferocia alle volte, per cui sono diciamo molto democratico nell'essere cinico, però credo che la gente vada messa di fronte.

0: alla realtà. Anche io stesso mi metto di fronte allo specchio e mi dico certe cose in faccia. Bisogna essere pungenti nella vita, bisogna essere sarcastici, altrimenti la vita diventa soltanto un'obbedienza, diventa soltanto un controllo da parte del potere. I ragazzi oggi pensano di essere liberi perché hanno i social, ma sono controllati, è tutto controllato, è una libertà finta, e andrebbe detto, però nessuno lo dice.
1: L'importante però è continuare a farlo. Bravo Giovanni che continui a farlo e che lo dici a gran voce. Senti, io però quando parlo con te non posso non citare e non ricordare Francesco Nuti. Il vostro è stato un legame artistico, ma umano, di vita, un'amicizia importantissima. Cosa ti porti dietro oggi del suo modo di vedere sia il cinema che la vita?
0: Mi porto dietro lui, il suo ricordo, la sua generosità, il suo cuore, il suo talento, il suo sguardo, il suo sorriso. Francesco è una parte di me, quando è morto se n'è andata veramente un pezzo della mia carne, per cui il film è dedicato a lui, è il primo film che faccio senza che lui ci sia. Ogni giorno che giravo pensavo a lui, pensavo pure che l'avrebbe fatto bene anche lui quel personaggio lì. Naturalmente io avevo un attore speciale che è Pierfrancesco Favino, quindi non mi lamento mai di questo, insieme a Silvio Orlando, sono due grandi del cinema, però Francesco era sempre lì con me in quei momenti in cui ho girato, ci ho sempre pensato.
1: Certo. Prego, vai, grazie.
2: Posso? Sì, avevo
1: Certo,
2: una
1: devi.
2: domanda da farti, Giovanni, perdonami. Maledetti amici miei, è stato un programma TV della RAI, con te naturalmente, Rocco Papaleo che hai citato prima, anzi hai imitato, Sergio Rubini, Alessandro Haber, c'era anche Margherita Bui, Max Tortora. Nonostante un cast di questo calibro, avete avuto, hai avuto anche ospiti pazzeschi del cinema, dello spettacolo, della musica. La rifaresti questa esperienza o preferisci il set?
0: Beh, preferisco il set, però mi sono molto divertito perché sono venuti tutti gli amici. Io riesco a convocare trasversalmente un po' tutti gli amici che ho e sono eterogenei perché vanno da un mio amico di Milano che vedo ogni tanto a Pierfrancesco Favino, oppure a Gino Paoli, oppure a Renzo Piano. Ho invitato di tutto in quella trasmissione, però voi lo sapete bene come succede alla RAI, no? Cambiano i
1: Certo.
0: governi, cambia tutto, improvvisamente le cose cambiano.
1: Senti, Giovanni, tu hai fatto di tutto, appunto, come diceva Lucrezia, ha citato anche la televisione, ma la radio, cinema, insomma, la tua comfort zone è però la regia oppure magari domani ci dobbiamo aspettare un Giovanni Veronesi in altre vesti?
0: No, guarda, e ti dico la verità, la dico a voi proprio perché siete lì. La mia comfort zone è la radio. A me quanto mi
1: vedi.
0: piace fare la radio, te
2: E
0: non hai idea
2: vienici a
0: proprio.
2: trovare, dai.
0: Vengo volentieri, perché la radio per me è proprio un mezzo di espressione ancora abbastanza libero. E quindi, insomma, quando ho fatto quei 6 anni tutte le mattine in diretta, e voi lo sapete bene cosa
1: Come no,
0: significa fare la
1: certo.
0: diretta, sono stati 6 anni in cui mi svegliavo felice. La mattina mi svegliavo, andavo in trasmissione. Facevo dei monologhi, ero molto libero, mi lasciavano molto libero. Poi le storie d'amore finiscono e improvvisamente
2: Ma chi ti
0: è
2: ha
0: finita anche
2: lasciato?
0: quella.
2: Tu
1: Sì,
2: che è
1: hai
2: stato tu a
1: lasciato.
2: lasciare la radio, lei ha lasciato te.
0: È lei che ha lasciato me in un momento particolare della mia vita. È sempre per i meccanismi, insomma, che ci sono
2: Sì,
0: in
2: chiaro.
0: queste grandi aziende.
3: Senti, la musica. Perché io sono un esperto
2: Eccolo là. Eh
3: appassionato di
1: certo,
3: musica e
1: è
3: non
1: roba tua,
3: posso
1: e c'hai
3: non
1: ragione.
3: chiederti della musica. Nei tuoi film
0: Sì.
3: ha un ruolo importante, no? Direi quasi
0: Sì.
3: fondamentale. Se dovessi
0: Sì.
3: scegliere una canzone come colonna sonora, ma attenzione, non di un film, ma della tua vita,
1: Ah, hai
3: capito?
0: capito?
3: Quale sarebbe? Quale sceglieresti? Ce n'è una?
0: Sceglierei va
2: Luci
0: bene
2: della
0: così di
2: ribalta.
0: no, va bene così di Vasco Rossi.
3: Ah, è che va
2: Oh.
3: bene, allora, no?
0: Sì, perché c'ha quella filosofia giusta che va bene così, dai, forza.
1: È
0: Che può essere
1: andata.
0: sia positivo che negativo,
2: Ah,
0: capito?
3: certo, è
1: certo.
3: certo, è certo, per
1: Senti,
3: forza.
1: Giovanni, tu in questo film, appunto, ricordiamo di Oride, che poi sarà nelle sale dal 29 di ottobre al cinema, e appunto, oltre a due nomi del nostro cinema come Favino e Orlando, ci sono anche due giovanissimi attori. Il tuo rapporto con i giovani, visto che tu sei sempre molto propenso a loro, verso i
0: Sì.

0: Sì, cosa ne pensi anche del fatto che spesso vengono criticati per i social, magari per volere tutto
1: Sì.
0: e subito, poca gavetta? È così o invece in questi ragazzi c'è del talento che va, insomma, in qualche modo promosso?
1: In questi due ragazzi che hai citato te c'è un grande talento. Gheghi è un grande attore, sebbene abbia 24 anni, insomma è un pulcino ancora, però è veramente molto molto forte. Almanoscio è uguale, Almanoscio ha un primo piano che stacca gli occhi dallo schermo, è veramente una ragazza con un'enorme espressività. Per quanto riguarda i giovani in generale, io credo che essendo le generazioni del futuro ed essendo quelli che dovranno poi prendere in mano la situazione, mi piacerebbe se si rendessero conto della miseria che stiamo vivendo, del peccato mortale che stiamo vivendo, del sacrilegio che stiamo vivendo in questo momento nel mondo. Vorrei che qualcuno glielo facesse davvero capire perché loro potrebbero davvero migliorare le cose
0: Ma
1: con
0: no,
1: la
0: non
1: loro
0: credi, scusami
1: incoscienza.
0: Giovanni, che siamo ormai in un punto di non ritorno, che sarebbe davvero complicatissimo cercare di riprendere le redini e far capire a questi ragazzi, non, chiaramente
1: Ma che
0: senza
1: dobbiamo fare?
0: generalizzare.
1: Che dobbiamo fare? Lasciarsi andare?
0: No,
1: Che dobbiamo fare?
0: bisogna sempre lottare, ha
1: Mollare
0: ragione. Lottare,
1: gli ormeggi?
0: lottare.
1: Che
0: Mai,
1: dobbiamo
0: infatti,
1: fare?
0: non si può
1: Mai
0: mollare.
1: mollare.
0: Grazie Giovanni, grazie a Giovanni Veronesi per essere stato con noi all'Italia in diretta.
1: Grazie a voi.
0: Ricordiamo Dio ride dal 29 ottobre al cinema, l'ultimo film firmato da Giovanni Veronesi. Grazie ancora e
1: Ciao
0: buona
1: a
0: Venezia.
1: tutti,
0: Ciao.
1: beati voi che
0: Venezia.
1: fate la radio, beati voi che siete lì.
0: Dai che ti
1: Ciao,
0: aspettiamo.
1: aspettiamo.
0: Ciao.
1: Ok,
0: Noi salutiamo.
1: vengo.
0: Grazie Giovanni Veronesi, salutiamo Moreno Mantino e lo ringraziamo
1: Grazie a
0: per
1: voi.
0: questa meravigliosa intervista. Si va da un grande Giovanni Veronesi a un altro grande con lo sguardo ugualmente tagliente, ironico, quasi spietato, Franco Battiato. Si chiamava Gomma Lacca l'album, questo è Shock
2: E
0: in
2: poi
0: My
2: andiamo,
0: Town.
2: dopo c'è Onda Verde e il GR regionale.

0: assurdo da sentire.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
0: Verde, viaggiare informati.
2: 18:26 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dal traforo del Monte Bianco, è 15 minuti l'attesa al Piazzale Italiano, coda verso Chamonix. Sulla A7 Milano-Genova, traffico bloccato per incidente verso Milano tra Bivio, A7, A12 Genova-Livorno e uscita Bolzaneto. Nello stesso tratto, ancora verso Firenze, 3 km di coda per via dell'incidente. Sulla A8 Milano-Varese, tra Milano Nord e Castellanza verso Varese, le code a tratti per traffico intenso. A10 Genova Ventimiglia, traffico intenso, coda verso Genova tra Genova Pegli e il Bivio. A10, A7 Milano Genova. A1 Milano Napoli, traffico intenso e coda a tratti verso Bologna tra Fidenza e Terre di Canossa Campeggine, da qui sulla A1 Milano Napoli, dove i tempi di percorrenza sono stimati in 1 ora e 10 minuti, tra Modena Sud e il Bivio A1, A22 Brennero Modena in direzione di Milano, anche qui coda a tratti e traffico intenso. A14 Bologna Taranto, i tempi di percorrenza qui sono di 1 ora, tra Bivio, A14, A1 Milano-Napoli e Forlì verso Ancona, di nuovo code a tratti e traffico intenso. Con questo concludiamo, buon viaggio da Rai Mobilità.
0: In collaborazione con il CIS.
3: Serve ancora la laurea? Se te lo domandi, ascolta il podcast originale su Rai Play Sound, realizzato con EduNext, la rete di 35 università italiane per una formazione universitaria accessibile, flessibile e pensata per la vita reale. Scopri i corsi su edunext.eu.
4: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
5: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
6: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: 99 Puma, microtasso.
8: Tutto ok?
7: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99€ al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150€, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122€.
9: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
10: E voilà, una ghiotta bontà.
11: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
10: Kiwi e Arturo.
12: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici. Per un'estate più divertente che mai.
13: Buona festa dell'amicizia, Frido.
14: Prendila! Presa!
12: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
15: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, birra Heineken da 66 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
16: Lunch is ready!
17: Listo in la mesa!
18: Essen ist fertig!
19: A tavolo!
17: È pronto! In tavola!
20: Una tavola ci unisce. Ogni giorno la comunità Papa Giovanni XXIII riempie una tavola lunga, lunghissima, che fa il giro del mondo, dove gli ultimi sono i primi a sedersi e trovano sempre il loro posto. Con un pasto al giorno puoi aiutarci anche tu. Ti aspettiamo il 26 e 27 settembre nelle piazze o su unpastoalgiorno.it.
0: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
21: Giornale radio del Lazio.
22: Si è spenta in una clinica romana Emma Bonino, aveva 78 anni, leader radicale e fondatrice di Più Europa, ha segnato decenni di battaglie civili, per lei funerali di Stato. Alessandro Di Battista è partito con un volo da Cuba per far rientro in Italia. L'attivista romano stava lavorando a un reportage quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. La scorsa settimana era stato operato a L'Avana. Ha un malore e si schianta.

0: Contro un'auto a Roma, l'uomo salvato dai carabinieri, decisivo il defibrillatore messo a disposizione da un commerciante, l'episodio in Viale delle Medaglie d'Oro. Buonasera da Davide Fiorani, benvenuti al giornale Radio del Lazio. Radicale, liberale, femminista, decisamente europeista, protagonista di movimenti e riforme che hanno inciso sul percorso della nostra società. Con queste parole il Presidente della Repubblica Mattarella ha ricordato Emma Bonino, scomparsa oggi dopo una lunga malattia. Per lei ci saranno i funerali di Stato. Il servizio.
1: Si è spenta questa mattina in una clinica romana Emma Bonino, protagonista di oltre mezzo secolo di battaglie politiche per i diritti civili in Italia e nel mondo. Roma era diventata la sua città facendo politica. La sua storia, a partire dalla militanza nel Partito Radicale, è stata tutta centrata intorno ai corpi, fondamento politico dell'esistenza, le battaglie per l'autodeterminazione delle donne e l'aborto, i diritti di lesbiche e omosessuali, il divorzio, le campagne contro l'ergastolo e il proibizionismo, la lotta alla fame nel mondo, contro le mutilazioni genitali femminili e per una moratoria sulla pena di morte, il sostegno allo Ius Soli, la denuncia dei muri alzati per fermare le migrazioni dei poveri del pianeta, la richiesta di una legge sul fine vita per vivere, diceva, liberi fino alla fine. Disobbediente per passione, tanto quanto fedele al senso più profondo delle istituzioni, è stata deputata, senatrice, parlamentare, commissaria europea, ministra degli esteri e vicepresidente del Senato. Radicale, libera, femminista, europeista, l'ha ricordata così il presidente Sergio Mattarella, una voce forte e riconoscibile che ha portato avanti le sue idee con determinazione, secondo la premier Meloni, coraggiosa e tenace, l'ha definita il presidente della Regione Rocca. Per il sindaco di Roma Gualtieri, Bonino ha contribuito a rendere l'Italia un paese più aperto e avanzato. Per lei ci saranno la prossima settimana i funerali di Stato. Claudio Vedovati, TGR Lazio.
0: Alessandro Di Battista è partito con un volo da Cuba per far rientro in Italia. L'attivista romano era in territorio cubano per un reportage quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Operato d'urgenza la scorsa settimana, quando sarebbe dovuto rientrare nella capitale, è stato fino ad oggi in un ospedale di L'Avana. I carabinieri di Roma e Ares 118 hanno salvato un uomo di 53 anni che è colto da un improvviso malore mentre alla guida della sua vettura ha perso il controllo in Via delle Medaglie d'Oro. Estratto dall'auto privo di conoscenza, decisive le manovre di riabilitazione cardiopolmonare e l'impiego di un defibrillatore messo a disposizione da un commerciante della zona. Brandiva una pistola e minacciava i passanti a Roma in Via dei Fori Imperiali. Per questo è stato arrestato dalla polizia locale e condotto a Regina Coeli in attesa di giudizio un 29enne di nazionalità bosniaca. Bloccato la pistola è risultata una 9 mm, l'uomo aveva anche 12 cartucce e un coltello a serramanico. Il calcio, domani pomeriggio olimpico contro il Milan, la Lazio prima in classifica potrebbe centrare lo storico record di 4 vittorie consecutive nelle prime 4 giornate di campionato. Mister Gattuso punterà sul blocco che ha vinto a Udine. Il tifo organizzato biancoceleste accompagnerà la squadra da Formella all'Olimpico, ma non entrerà allo stadio. E sempre domani il Frosinone alle 15 a Genova sarà alla ricerca di continuità dopo 2 vittorie consecutive. Alvini potrebbe inserire Morterisi al centro della difesa e Gediemish in avanti. Ora le ultime sul traffico con i servizi di Roma Mobilità.
2: Sul grande raccordo anulare, traffico intenso tra Cassia e Salaria e più avanti tra Nomentana e Casilina in carreggiata interna. In carreggiata esterna si rallenta invece tra Roma Fiumicino e Roma Nina. Traffico intenso anche sulla Pontina dall'Eur in direzione di Castel Romano, in via del Foro Italico in direzione della Salaria. Simona Innocenti, Agenzia per la Mobilità.
0: È tutto per questa edizione del giornale Radio del Lazio, coordinata da Francesco Trapanotto, responsabile di redazione Antonella Armentano e regia Alessandro Campanella. Da Davide Fiorani, che ha condotto in studio, un buon proseguimento di ascolto.
3: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mascarpone cremoso 500 grammi pascoli italiani, scontato del 35% a

0: 1,99 euro.
1: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: Ufficio, cosa smarrite?
4: Ho perso la mia voglia di lavorare.
3: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì, anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
4: Mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
6: Via, via!
5: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie Idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
7: L'Italia in diretta.
8: Ma siamo in diretta?

0: Una vita complicata la sua. Siamo tornati dopo i GR regionali e dopo l'onda verde, 18:39, 39 secondi. Questa è l'Italia in diretta. Una vita complicata la sua, che racconta senza paura però nelle sue musiche. Si chiama Lola Young e questa era From Down Here.
1: Noi continuiamo, speriamo, con un argomento molto meno complicato, perché parliamo di un avvenimento che insomma cade ogni anno con tantissimi visitatori, ed è, parliamo del Salone dell'Auto di Torino, e diamo il benvenuto a Paola Bonanni, che è capo redattore della redazione economica del giornale Radio. Benvenuta Paola.
2: Grazie a voi. Ecco, siamo qui con Andrea Levi, l'ideatore e presidente del Salone dell'Auto di Torino, in una, lasciatemelo dire, location d'eccezione, perché siamo in Piazza Castello a Torino, due passi dal Teatro Regio, dal Museo Egizio, dalla Mole, per cui ecco, vi faccio capire ovviamente
1: proprio,
2: che siamo nel cuore di Torino. Oggi già tanta gente, considerate che il terzo Salone dell'Auto di Torino e

0: è partito questa mattina e durerà fino a domenica 13 settembre e già come prima giornata c'è una grandissima affluenza, oltre che degli esperti del settore, anche tantissime persone che vengono a guardare, a curiosare, anche a informarsi su eventuali acquisti futuri. Dunque, un salone che ospita quest'anno 47 case automobilistiche, tra novità anteprima, autostoriche, test drive e concept. Ecco, allora io lascerei direttamente la parola ad Andrea Levi, ideatore appunto e presidente di questo salone, per darvi un po' l'idea di quello che è. Prego Andrea.
1: Sì, come hai detto bene Paola, è un salone diffuso prima cosa, e questo ci permette di intercettare un pubblico che è molto ampio, perché non solo i grandi appassionati, ma qua vediamo famiglie, interi nuclei familiari, e questo è molto bello, giovani, perché comunque li portiamo a scoprire dove sta andando l'automotive, quanti sforzi sono fatti da tutte le 47 case automobilistiche presenti verso una migliore sostenibilità, verso comunque un futuro più efficiente e più sostenibile, e quindi, e questo con una passeggiata naturale nel centro di Torino, perché il salone è gratuito, abbiamo numeri circa 500.000 persone alla fine del weekend, c'è anche abbiamo un meteo favorevole per tutto il weekend, e quindi tante cose da scoprire, abbiamo anche test drive, quindi prima ci informiamo e poi passiamo subito alla prova su strada, quindi tante cose che si possono vedere a Torino con una semplice passeggiata, coinvolgendo tutto il nucleo familiare, tutto anche chi ha potere d'acquisto poi nella famiglia.
0: Certo, ecco, tra le auto spicca oggi in particolare la grande attenzione per un'auto particolare, rossa, non parlo di Ferrari naturalmente.
1: Ma allora penso che ti riferisci alla Mazda MX-5, che è una macchina che ha fatto, diciamo, sognare tante generazioni, avvicinato, macchina sportiva da un prezzo abbordabile, e cambio manuale, ancora una macchina come una volta, proprio la dimostrazione che davvero abbiamo un po' tutto qui.
0: Quello che noi chiamavamo lo spiderino.
1: È proprio così, ormai è raro, insomma le macchine sono più city car, e quindi in questo caso abbiamo ancora una sportiva.
0: Noi parliamo sempre di auto elettriche, in realtà qui ci sono auto ibride e quindi non solo elettriche. Grande attenzione in un momento particolare dell'economia internazionale, geopolitica, vediamo anche le accise che di settimana in settimana insomma vanno avanti. Qual è il sentiment delle persone che arrivano qui proprio considerando i prezzi e le spese?
1: Allora, dopo secondo me un periodo dove il pubblico era piuttosto disorientato, forse quest'anno devo dire un netto miglioramento. Per cosa? Cosa abbiamo notato? Ecco, al Salone dell'Auto 2026 abbiamo 37 anteprime nazionali, tantissime case che sono venute a Torino a presentare le loro novità, diciamo in anteprima. E cosa abbiamo notato? Una ampiezza delle motorizzazioni, quindi non solo più veicoli 100% elettriche, che non era una buona strategia, c'è un mercato che è circa del 5%, 100% elettrico, le case finalmente hanno capito, non è un passo indietro, è essere più realistici, ci avvicineremo all'elettrificazione con i tempi, tra l'altro il mercato italiano è resistente, certo, tradizionalista, quindi ad esempio a me ha colpito molto, ci sono anteprime, non so, BMW X5 totalmente nuova, presentata da BMW con una motorizzazione diesel addirittura, e quindi la stessa macchina poi sarà la piattaforma, potrà ospitare anche la vettura 100% elettrica o ibrida o benzina, però bello che abbiamo una scelta più ampia, perché quando i consumatori sono disorientati si genera il blocco, diciamo, degli acquisti.
2: L'auto è sempre, posso fare una domanda? Chiedo scusa.
1: Per una famiglia.
2: Certo, chiedo scusa, certo. Paola, chiedo scusa anche al presidente Levi, ma da studio qui da Saxarubra siamo molto curiosi, che tipo di pubblico?
0: Lucrezia Scardini.
2: Sono Lucrezia Scardini, sì, grazie Paola per avermi introdotto al presidente Levi. Presidente, ma che tipo di pubblico si affaccia a questo tipo di manifestazione? Interessati all'acquisto o semplicemente curiosi?
1: Allora, abbiamo entrambi, e secondo me è la cosa positiva anche di avere un salone diffuso. Siamo al centro città, quindi ovvio che intercettiamo anche un pubblico che magari sta facendo una passeggiata e potrebbe anche non essere interessato, ma ha comunque esigenze di mobilità. Poi abbiamo i grandissimi appassionati che arrivano da tutta Italia apposta per il salone. Ma la cosa interessante, proprio perché siamo gratuiti, è comunque un'occasione anche per visitare una bella città d'arte come Torino.
2: Stupenda.
1: È che il pubblico che intercettiamo è ampio, non c'è solo un componente del nucleo familiare, ma abbiamo le coppie, abbiamo le intere famiglie, abbiamo i bambini, e quindi anche per chi deve poi fare acquisti vuol dire avere tutto il potere decisionale,
2: chiaro,
1: di un nucleo familiare.
2: Chiaro.

0: E quindi è molto ampio il target, anche come età. E questo è positivo perché in questo momento, non voglio dire che è complessa l'elettrificazione, però abbiamo diverse soluzioni. Cioè anche tra i detti ai lavori, capirci bene tra un plug-in, un mild hybrid, un full hybrid, ci mettiamo un attimo. Certo. Queste tecnologie vanno spiegate e poi ottimo i test drive perché poi ti fanno provare subito la vettura.
1: Perfetto, Lucrezia, perfetto. Se ho tempo volevo anche dirti che ci sono le auto storiche nel giardino del palazzo.
2: Velocissimamente, Paola,
1: Castello,
2: ti ringrazio.
1: Velocemente, e lascio appunto ad Andrea Levi di sintetizzare. E poi riprendo la linea, ma per ridarvela.
0: Sì, guarda, oggi abbiamo aperto con Piero Ferrari, con il tributo a Sergio Pininfarina, quindi le Ferrari più belle di tutti i tempi, ma abbiamo anche visto le Lancia, perché 120 anni di Lancia, il tributo a Gandini con le Lamborghini Countach, Miura disegnate, raccolgono sempre un interesse incredibile e anche l'eccellenza, certo, e l'orgoglio italiano.
1: Ecco, quindi pensate, ecco, è veramente molto interessante. Con Francesco Lanza, Davide Crimene, Emanuele Montella, io appunto con Andrea Levi, vi restituisco la linea qui da Torino.
2: Grazie a Paola Bonanni, davvero un'ottima spiegazione di quello che accade a Torino, tra l'altro città bellissima. Adesso alleggeriamo un pochino, andiamo elettricamente da qualche parte.
3: Sì, elettronicamente direi. Questo
2: vai.
3: È un quartetto di grande successo che arrivò dall'Inghilterra all'inizio degli anni 90 con questo loro suono di dance elettronica, si chiamavano The Beloved. Il loro più grande successo della fine degli anni 80 era proprio questo, ed era Sweet Harmony.

0: E arriva anche il sax a chiudere questa suite harmonie, grande successo di un gruppo inglese, si chiama The Beloved. Siamo arrivati alle 18:50 e 20 secondi.
1: E
0: abbiamo
1: andiamo
0: tempo
1: dall'altra parte,
0: ma proprio
1: del mondo,
0: dall'altra parte proprio.
1: Dall'altra parte del mondo andiamo a Los Angeles, dove abbiamo Lucia Maggi, che è corrispondente dell'ANSA, l'agenzia di stampa, e per parlare di una cosa assai particolare, perché tra pochi giorni aprirà un museo dedicato all'ideatore di uno dei

0: ma più seguiti, credo, al mondo, che da anni ha milioni di fan dappertutto. Lucia, di che sto parlando? Dimmelo tu.
1: Mi hai lanciato sul piatto d'argento. Buongiorno, anzi, buonasera a voi.
2: Ciao. Buonasera, sì.
1: Buonasera. Allora, il museo è quello non solo dedicato, ma soprattutto fondato, voluto e finanziato da George Lucas e la moglie. George Lucas, ovviamente il creatore della saga fantascientifica più redditizia, più
0: Star
1: prolifica della
0: Wars.
1: storia del cinema, che è
2: Io
1: Guerre
2: sono uno di
1: Stellari, Star
2: loro,
1: Wars.
2: uno, sono un seguace.
0: Ero sicura.
1: Anche io, ovviamente. E questo museo, in effetti, per come, diciamo, la sua storia e per quello che ha dentro, è una saga. È una saga perché prima di tutto, appunto, è fondato dal padre di Guerre Stellari e da sua moglie, che poverina viene sempre citata come moglie, si chiama Melody Hobson, ma in realtà è un pesce cane, un pesce grosso, diciamo così, dell'alta finanza, un'imprenditrice di super successo e anche quindi con i soldi, diciamo, guadagnati, grande collezionista d'arte. I due si mettono insieme, si conoscono nel 2006, poi si sposano nel 2013 e mettono insieme anche la loro collezione d'arte, che è veramente vastissima, cioè è una roba pazzesca che non sapevano dove mettere, che va ovviamente da tutti i cimeli, bozzetti e proprio gli oggetti di scena dei film di Star Wars, soprattutto di quelli originali, dei primi sei, diciamo così, e fino a però anche, cioè Lucas è un collezionista proprio accumulatore, cioè ci sono.
0: Accumulatore, però Lucia, ti volevo chiedere una cosa: è
1: Sì.
0: vero che i fan di Star Wars insomma, arriveranno a frotte, anche perché il museo assomiglia quasi all'astronave di Star Wars, appunto, di Guerre Stellari, ma non dimentichiamo che Lucas è anche il produttore e regista di Indiana Jones, che è un altro, diciamo, capolavoro, un'altra pietra emiliana, come direbbe Totò, del
1: E
0: cinema
1: io sono pure
0: internazionale.
1: bolognese, quindi
0: Ah,
1: mi
0: ecco,
1: tocchi,
0: vedi,
1: è proprio
0: vedi.
1: una pietra emiliana. No, infatti, guarda, in realtà è molto riduttivo pensare a questo museo che è grande quasi 30.000 metri quadrati,
0: Oddio.
1: cioè è una roba di smisurata, è una grandissima astronave, una specie sì di Millennium Falcon, però più grande ovviamente, più nuova, più performante di quella che Harrison Ford guida nei primi film, e gigantesca, bianca, che si appoggia su un grande parco, perché questo parco anzi gli va anche sopra, cioè il tetto ha un giardino pensile sopra, e dentro ci sono tante gallerie per 9.000 metri quadrati solo di gallerie, cioè di spazio espositivo. Per ora le opere esposte sono più di 1.000, 1.300
0: Accidenti.
1: circa. E in tutto questo, appunto, quello che vi volevo raccontare è che non c'è solo, ovviamente, il manichino della principessa Leia o il modellino della Millennium Falcon, ma c'è molto di più, una collezione d'arte che parte, è anche abbastanza, se devo dire adesso, insomma, sinceramente, un po' caotico il modo in cui è disposto il tutto, perché queste due grandi collezioni d'arte sono state messe insieme, diciamo, il filo comune, loro due si sono dette, come lo intitoliamo questo museo? Lo chiamiamo Museo dell'Arte Narrativa. E l'arte narrativa che cos'è? Ce l'ha spiegato Lucas durante il tour per i giornalisti in anteprima, perché il museo aprirà il 22 settembre, l'ho visto la settimana scorsa in anteprima, e lui ci ha detto: la narrativa arte è praticamente l'arte di raccontare per immagini le storie. Quindi ovviamente c'è il cinema, quindi c'è Star Wars, c'è
0: Certo.
1: anche una statua di Indiana Jones, se ti piace, una bella statuina, e però vuol dire anche fumetto, per esempio. Allora ci sono delle pagine proprio di giornali di fine 800 in cui ci sono le vignette satiriche, poi si parte con le strisce Crazy Cat, poi si arriva a Garfield, ma si arriva anche a Marjane Satrapi, c'è Hugo Pratt per
0: Beh,
1: esempio,
0: hai ragione,
1: e
0: in
1: poi
0: effetti è un
1: c'è
0: po'
1: la pittura,
0: confusionaria come cosa,
1: sì,
0: cioè.
1: c'è la pittura e poi ci sono i murales, quindi c'è Diego Rivera, ma c'è anche dei pezzi, ci sono dei pezzi originali di Banksy per esempio, quindi è organizzato in modo che ti perdi un po' dentro, perché questa è l'esperienza che loro volevano dare al viandante, lo chiamavano neanche visitatore, cioè non vogliono un'esperienza mediata con l'opera d'arte, ma tu giri e ti senti colpito. Io devo dire che dopo 3 ore di passeggiare in questi 1.000 metri
0: Non ne
1: quadrati,
0: potevi più,
1: migliaia di metri
0: dillo.
1: quadrati, ero anche stanca, cioè una didascalia in più che mi diceva: ok, vai di là se vuoi questo, vai di là interessasse a voi, quello l'avrei apprezzata, però è chiaramente un'esperienza, ecco, la visita di questo museo è un'esperienza ed è stata una saga, appunto, un'esperienza come guardare

0: Darcy Star Wars è una saga anche la storia del museo, perché loro ci pensavano da 20 anni a farlo. Hanno provato a farlo a San
1: Anche perché
0: Francisco,
1: sono
0: Chicago.
1: diventati grandini adesso, Lucia, lui ha 82 anni.
0: Sì, lei ne ha tipo 20 di meno, però
1: Vabbè,
0: insomma sì,
1: guarda caso.
0: infatti tutti dicono che è anche un po' un modo di insomma, è la loro eredità chiaramente,
1: Certo.
0: no? Lui,
1: È un
0: la
1: lascito
0: Lucas,
1: che fa
0: esatto, è un
1: all'umanità.
0: lascito, certo, perché anche Star Wars lui l'ha dovuto vendere alla Disney, quindi insomma questo è quel qualcosa su cui c'è proprio solo il suo bolino e solo il suo portafoglio, perché ti volevo dire che appunto la saga di costruzione è stata lunghissima, 20 anni a pensarci, poi a cercare la città, alla fine terza città come ripiego è Los Angeles, che boh, sembrava anche la scelta più naturale, però ci hanno pensato al terzo, alla terza, diciamo. E 8 anni fa hanno posato la prima pietra, poi vari inghippi burocratici, ritardi, c'è stato il Covid, insomma alla fine
1: Insomma, alla
0: apre
1: fine
0: adesso.
1: apre il 20.
0: Apre adesso.
1: Quando è che apre? Hai detto,
0: Il
1: scusa,
2: 22.
1: il 22.
2: 22.
1: Lucia,
0: E adesso
1: la...
0: è venuta fuori. Sì,
1: Lucia, ti
0: volevo
1: chiedo
0: solo
1: scusa,
0: aggiungere
1: vai
0: che sì.
1: velocemente.
0: No, che non hanno pagato le bollette poi, cioè la cosa, l'altra saga
1: Fantastico.
0: legale che sta
1: Facciamo una
0: partendo,
1: colletta, dai.
0: che sta partendo adesso è che non hanno pagato quelli che gli hanno fatto dei lavori elettrici. Quindi
1: Fantastico.
0: questi hanno bisogno di 1.900.000 dollari, ma insomma Lucas ne ha speso 1 miliardo di tasca sua per fare questo museo. Quindi
1: Vabbè,
0: probabilmente
1: allora
0: riesce a pagare
2: dobbiamo
0: anche milioni di
2: chiudere.
0: fatture.
2: Scusaci, ma ci
1: Grazie, Lucia.
2: arriva il GR1.
0: Grazie.
1: Allora salutiamo la squadra, facciamo in tempo. Davide Campione, Luca Torresi, Maurizio Merola, Morello Mantini, redazione, regia di Francesco Galluzzo, in questo momento la parte tecnica, grazie a Daniele Di Noia, noi Lucrezia Scardini.
2: Claudio De Tommasi.
1: Io non torno.
2: Io torno. E
1: torno.
2: Allora ci risentiamo lunedì. Intanto buon weekend a tutti voi.
1: Buona serata.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: Rai Radio. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su siscom.eu.
5: Convenienza? Ma vai da Conad! Via via! Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex scontato del 50% a 8,95€. Scopri di più su Conad.it.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it. Subaru.
7: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.

0: ore 19.
1: GR1.
2: Addio Emma Bonino, la leader radicale, ex ministra ed eurocommissaria, è morta in una clinica romana a 78 anni. Mattarella, le sue battaglie per la giustizia internazionale, motivi di orgoglio per la Repubblica. Libertà civili e diritti delle donne al centro di un impegno durato 50 anni, unanime il cordoglio della politica e delle istituzioni italiane ed europee. La Premier Meloni dispone i

0: Funerali di Stato. 11 settembre, 25 anni fa, gli attentati al cuore dell'America. Gli Stati Uniti ricordano le 3.000 vittime. Trump al Pentagono, Vance a New York. Prevale il diritto alla salute. I giudici confermano lo stop degli altiforni dell'ex Ilva di Taranto. Entro ottobre si chiude. Martedì riprende il confronto a Palazzo Chigi. Festival di Venezia, ultimo giorno dei film in concorso. A Lido arriva Russell Crowe, che racconta le sue passioni in un documentario autobiografico. Formula 1 al Gran Premio di Spagna di Kimi Antonelli, il miglior tempo delle libere, subito dietro le Ferrari di Leclerc e Hamilton. MotoGP e Bezzecchi, il più veloce nelle prequalifiche di Misano, alle sue spalle i fratelli Marquez. Buonasera da Alice Andreoli. In apertura, la morte a Roma a 78 anni della leader radicale Emma Bonino ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente. È stata protagonista di riforme che hanno inciso sul percorso della nostra società. Così il capo dello Stato Sergio Mattarella, che ha definito le sue battaglie per la Corte Penale Internazionale contro la pena di morte e fame nel mondo motivi di orgoglio per la Repubblica. Ripercorriamo allora la sua vita politica.
1: Una voce spesso scomoda, quasi sempre controcorrente, che per oltre 50 anni ha attraversato la storia italiana sfidando tabù, poteri e convenzioni. Il sodalizio con Marco Pannella, Emma Bonino ha fatto della politica una forma di militanza quotidiana, dalla battaglia contro la pena di morte a quella per l'aborto.
2: Noi vogliamo, per capirci, che l'aborto sia in Italia un intervento sanitario esattamente come il parto.
1: Scioperi della fame, disobbedienza civile, campagne internazionali per i diritti umani, per l'Europa, per le libertà individuali e i diritti civili. Bonino, commissaria europea con Berlusconi e ministra nei governi Prodi e Letta, nel primo ricevimento al Quirinale, in jeans e gilet colorato. Da lì l'appellativo del presidente della Repubblica Pertini, il Monello di Montecitorio. Negli ultimi anni la malattia la costrinse a coprirsi il capo con turbanti coloratissimi e d'impatto, come le sue battaglie condivise o contestate, ma che comunque hanno cambiato il paese.
3: Tutta la mia vita vi dimostra che, evidentemente, con impegno eccetera eccetera, cambiare si può, il che vuole dire che tentare si deve, altrimenti smettetela di lamentarvi.
1: Gianluca Ruggirello, GR1.
0: Gli esponenti di Più Europa, il partito di Emma Bonino, hanno parlato dalla casa di cura Nostra Signora della Mercede, la clinica della capitale dove stamani Emma Bonino è spirata.
4: Per tutti noi è un dolore immenso, una perdita, anche un vuoto.
5: Uscendo dalla clinica romana, dove poco prima delle 9 di questa mattina Emma Bonino è morta, il segretario di Più Europa, Riccardo Maggi, l'ha ricordata con la voce commossa.
4: Una delle cose che ho imparato da Emma Bonino è che la dignità nella politica non sta nel potere, deriva dalla voglia, dalla capacità di lottare. È quello che continueremo a fare sapendo di averla al nostro fianco.
5: Maggi ha ringraziato la premier Meloni, che per la storica leader dei radicali ha annunciato funerali di Stato. Nelle prossime ore si conosceranno anche le modalità della camera ardente.
4: Probabilmente già a partire da domenica. L'ipotesi è sul Campidoglio, la sala della protomoteca e poi la cerimonia laica.
5: Dopo la crisi respiratoria e il ricovero in ospedale lunedì scorso, Emma Bonino era stata trasferita ieri mattina nella casa di cura, la stessa dove 10 anni fa si era spento Marco Pannella e dove oggi sono rimasti a lungo il presidente dei radicali Matteo Allisei e il deputato di Più Europa Benedetto della Vedova.
6: È sempre stata una donna di parte, aveva sempre il suo partito, le sue idee, ma sapeva, come pochi altri, dialogare con tutti.
5: Da Roma, Simone Zazzera, GR1.
0: A ricordare Emma Bonino anche la premier Giorgia Meloni, oggi a Vercelli per il Festival del Riso, l'inviata.
7: Il primo pensiero questa mattina sui social, evidenziando che Emma Bonino ha rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana. Poco dopo, a Vercelli, dopo aver annunciato i funerali di Stato, il suo ricordo.
8: Io e Emma Bonino siamo state due donne, insomma, veramente molto distanti sui contenuti. Questo non mi ha mai impedito di rispettare la persona, la sua competenza, la sua autorevolezza.
7: La Presidente del Consiglio, poi, commentando i lavori in Senato sulla legge elettorale, si dice fiera di aver ridato ai cittadini la scelta nel voto con le preferenze. istanze.
8: Quello che riguarda il centrosinistra, mi pare francamente poco credibile che ci si dica che non è abbastanza quando le preferenze mancano in questa nazione per l'elezione del Parlamento da oltre 30 anni.
7: La Premier vuole un'Italia autonoma grazie ad un mix energetico che comprenda il nucleare e accelera sugli idrocarburi. La prossima settimana, dice, le nuove misure mirate sul caro carburanti, assicura tutela del Made in Italy.

0: inaugurando il Festival Internazionale del Riso. Per Giorgia Meloni la AfD in Germania si è affermata perché il governo di Gross Coalition non dà risposte chiare, mentre in Italia c'è già un governo di centrodestra e di destra, dice, che dà risposte anche sul tema dell'immigrazione. Il riferimento, anche se la Premier non lo nomina, è a Futuro Nazionale. Da Vercelli con Carlo Boninsegna, Carla Macrellino, GR1.
1: Anche il mondo politico, da tutti gli schieramenti, ricorda Emma Bonino, protagonista con le sue battaglie per i diritti della storia italiana.
2: Il cordoglio di Lorenzo Fontana, presidente della Camera, poi al Senato il minuto di silenzio e le parole del presidente di Palazzo Madama, Ignazio La Russa.
3: Le sue battaglie che hanno portato al riconoscimento degli amici, naturalmente, ma anche degli avversari. Pensate che Papa Francesco andò a trovarla a casa e fu un momento toccante.
2: Il vice premier e leader di Forza Italia Tajani sottolinea la condivisione con Emma Bonino del grande sentimento europeista. Per Fratelli d'Italia una protagonista della storia italiana, il ministro leghista Calderoli, ricorda l'amica Emma. Da Più Europa, il suo partito, Riccardo Maggi promette: proseguiremo le sue battaglie, diritti e libertà sono come l'aria. Grazie per tutto quello che ci ha insegnato, il commento dal PD di Elly Schlein. Un gigante delle istituzioni, dice Matteo Renzi. Il leader 5 Stelle Conte ne sottolinea le tante battaglie per la libertà, per AVS, ha segnato la storia del paese. Il compagno di tante battaglie nel partito radicale, Francesco Rutelli.
4: Emma Bonino è stata protagonista delle battaglie più coraggiose e difficili per i diritti civili e per i diritti umani, sempre attiva e sempre presente nelle istituzioni. La sua prima entrata è del 1976.
2: Vasco Pirri, GR1.
1: Emma Bonino, lo abbiamo accennato, ricevette 2 anni fa una visita a sorpresa, quella di un pontefice, era Papa Francesco.
5: Una terrazza romana, quella di Emma Bonino, 2 anziani su una sedia a rotelle, sul tavolo una scatola di cioccolatini e delle rose, l'omaggio di Papa Francesco. Di quell'incontro resta una foto simbolo, era il 5 novembre di 2 anni fa, Bergoglio di ritorno dall'Università Gregoriana le fa visita. Un'enorme sorpresa, disse Bonino, che mi ha riempito di gioia. La leader di Più Europa era stata dimessa dall'ospedale qualche giorno prima. Protagonista delle battaglie per l'aborto e il fine vita, di lei il Papa argentino disse: non condivido le sue idee, ma conosce l'Africa meglio di tutti. Di fronte a questa donna, dico chapeau. Papa Francesco ed Emma Bonino rispondevano a sistemi di valori differenti, eppure sono stati in grado di costruire un'amicizia significativa, ricorda padre Antonio Spadaro, sottosegretario del Dicastero della Cultura.
6: Non avevano le stesse idee, non erano uniti dalla stessa visione, eppure sono stati in grado di costruire un'amicizia significativa. È un segno anche per i nostri giorni di grandi polarizzazioni che è possibile dialogare, è possibile essere amici e non nemici quando si è avversari politici o religiosi o ideologici.
5: 2 mondi apparentemente distanti ma in dialogo su temi cari ad entrambi: migranti, pace, povertà, ambiente, carceri. Per il Papa argentino Emma Bonino era un esempio di libertà e resistenza. Francesca Paltracca, GR1.
1: Al cordoglio si unisce l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. Con la scomparsa di Emma Bonino l'Italia perde una delle sue voci più autorevoli, coraggiose e appassionate, sottolinea Lucei, che si unisce al dolore della famiglia, degli amici e di tutti coloro che hanno condiviso con lei un percorso straordinario di impegno civile e politico. 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle di Al-Qaeda, allora guidata da Osama Bin Laden. Gli aerei dirottati colpirono New York e il Pentagono. Un quarto precipitò in Pennsylvania. Alle commemorazioni a Ground Zero Clinton, Bush, Obama, Biden e il vicepresidente Vance. Trump ha ricordato le vittime al Pentagono. Non dimenticheremo mai i loro nomi. Il corrispondente.
7: Michael A. Esposito.
8: Al memoriale dell'11 settembre di New York, la lettura dei nomi delle 2.977 vittime degli attacchi di 25 anni fa. La voce è quella dei familiari. Si interrompe per 6 volte per i 6 minuti di silenzio che segnano i momenti chiave della giornata che sconvolse l'America e il mondo. Il primo momento di raccoglimento alle 8.46 di mattina, ora locale, nel momento in cui un quarto di secolo fa il volo 11 dell'American Airlines colpì la prima delle 2 torri gemelle, quella nord, fu solo l'inizio dell'attacco portato a termine da 19 terroristi islamici di Al-Qaeda tra New York, Washington e la Pennsylvania. Insieme ai familiari, lì dove sorgevano le torri, oggi c'erano il vicepresidente Vance, gli ex presidenti Biden, Obama e Bush, poi il sindaco di New York, Mamdani, e i suoi predecessori. Il presidente Trump parla invece dalla cerimonia al Pentagono, a Washington. A distanza di una generazione, sceglie di ricordare alcune delle storie personali delle vittime e dei soccorritori. Poi cita i militari impegnati da allora nella guerra al terrore, gli stessi che ho

0: Oggi, dice nell'unico riferimento all'attualità, sono impegnati per garantire che l'Iran, il principale sponsor del terrorismo, non abbia mai la bomba atomica.
1: We'll never ever have a nuclear weapon.
0: New York, Marco Valerio Loprede, GR1.
2: Una pagina abietta nella storia dell'umanità che aprì a nuovi successivi drammi, scrive il presidente Mattarella, ricordando gli attentati dell'11 settembre. Il valore della pacifica convivenza tra i

0: viaggi senza cedimenti alla logica della guerra che sembra prevalere in troppi teatri. 25 anni fa il terrorismo non attaccò soltanto il cuore degli Stati Uniti, ma tutto il mondo libero, sottolinea la Premier Meloni. L'anniversario ci ricorda che la democrazia e la sicurezza non sono conquiste scontate. Medio Oriente, gli Houthi, i ribelli yemeniti filo-iraniani avanzano nel Mar Rosso controllando lo stretto strategico di Bab el-Mandeb. Il passaggio è libero, fanno sapere, ma interdetto ai sauditi. Il corrispondente.
1: Gli Houthi hanno preso anche l'isola di Perim e la città costiera di Dubab dopo aver conquistato ieri l'isola di Zugar e il porto di Mocha. In questo modo prendono il controllo di tutta la costa yemenita sul Mar Rosso e quindi dello stretto di Bab el-Mandeb, passaggio cruciale per la navigazione tra Asia ed Europa. Adel al-Assad, membro del consiglio direttivo dei ribelli, ha detto che non c'è motivo di allarme per i traffici marittimi, la libertà di navigazione e di commercio internazionale sono al sicuro, spiega Assad, tranne che per le navi saudite. L'Iran si congratula con gli Houthi per il successo militare, mentre il governo legittimo yemenita, che fino a due giorni fa ancora controllava lo stretto di Bab el-Mandeb, chiede aiuto a tutti gli stati arabi per riconquistare le posizioni perdute. L'Arabia Saudita, che dopo la chiusura di Hormuz ha dirottato tutti i propri traffici marittimi sul Mar Rosso, in questi giorni ha lanciato decine di attacchi aerei contro i ribelli lungo la costa yemenita, ma senza riuscire a fermarla. Riyadh ora chiede il supporto militare di Washington per fermare gli Houthi, ma fonti accreditate affermano che Trump per ora non intende intervenire direttamente nel conflitto. Dal Cairo, Leonardo Sgura per il GR1.
0: E dietro l'avanzata degli Houthi torna dunque lo scontro tra Iran e Stati Uniti. Lunedì in Oman, vertice tra Teheran e i paesi del Golfo Persico sullo stretto di Hormuz. La Repubblica Islamica si dice disposta a garantire la libertà di navigazione, ma chiede a Washington un passo indietro sulla guerra economica e sul blocco navale. Rai Radio 1 alle 19:13 minuti, nuovi dati Istat. Nel secondo trimestre il tasso di occupazione ha raggiunto il massimo storico al 63,1%. In un anno gli occupati sono aumentati di 246.000 unità, con una crescita sia dei dipendenti a termine sia di quelli a tempo indeterminato. In lieve aumento anche il tasso di disoccupazione, che si attesta al 5,6%. Ex Ilva, martedì riprende il confronto tra governo e sindacati dopo l'ordinanza dei giudici che ha confermato lo stop dell'area caldo.
2: La Corte d'Appello di Milano ha confermato il provvedimento con il quale a luglio aveva disposto il blocco dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. Gli altiforni dovranno essere spenti entro il 28 ottobre. I giudici hanno respinto l'istanza di sospensiva dello stop delle attività presentata dai legali di Acciaierie d'Italia e dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria, con la motivazione che nel conflitto tra il diritto all'esercizio dell'attività d'impresa e quello dei cittadini alla salute non può che prevalere quest'ultimo. L'AIG, l'Associazione delle Imprese dell'Indotto, ha annunciato subito la ripresa delle procedure per i licenziamenti collettivi. I sindacati hanno chiesto al governo di salvaguardare i lavoratori e l'esecutivo ha annunciato la riapertura del confronto a Palazzo Chigi martedì con le organizzazioni sindacali sulla vertenza. Giuseppe Di Marco, GR1.
0: Legge elettorale, cade la norma antiframmentazione. Per il premio di maggioranza conteranno anche i voti dei partiti che non raggiungono la soglia del 3%. Per le forze non presenti in Parlamento quadruplicano invece le firme necessarie per presentarsi, da 1.500 a 6.000 per collegio. Numero di firme esorbitante limita l'accesso democratico, sostiene la leader del PD Elly Schlein. Il 5 Stelle Conte invita Mattarella a bloccare la norma tutela la casta. Norma giusta, la democrazia è una cosa seria, ribatte il vice premier azzurro Antonio Tajani. Martedì il voto finale. Alessandro Di Battista è partito da Cuba per rientrare in Italia. L'ex parlamentare dei 5 Stelle era sull'isola per un reportage quando era stato ricoverato per forti dolori alla testa. Operato d'urgenza la scorsa settimana, proprio nei giorni in cui avrebbe dovuto tornare a Roma, è rimasto fino ad oggi in ospedale nella capitale cubana. Caso Del Mastro, la Procura di Roma solleverà davanti alla Corte Costituzionale un conflitto di attribuzione contro il voto con cui la Camera ha negato l'acquisizione delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia e Mauro Caroccia, indagato per riciclaggio nell'inchiesta sul ristorante Bisteccheria d'Italia, di cui Del Mastro aveva detenuto alcune quote. I PM

0: chiedono l'annullamento della decisione del Parlamento. Aperta un'indagine sulla morte di Denise Cosco, la figlia di Lea Garofalo, simbolo della lotta all'andrangheta calabrese, uccisa su mandato dell'ex marito dopo che era diventata collaboratrice di giustizia.
1: Istigazione al suicidio è l'ipotesi di reato. Al lavoro i magistrati di Velletri, che intendono innanzitutto ricostruire gli ultimi giorni di Denise, che si è lanciata dal terzo piano del palazzo in cui viveva alle porte di Roma con il compagno e il loro bambino. Aveva 35 anni come la madre Lea Garofalo, che aveva deciso di ribellarsi all'andrangheta, era diventata collaboratrice di giustizia e per questo era stata uccisa su ordine del compagno, il padre di Denise, imputato in un processo nel quale la stessa Denise aveva testimoniato contro di lui, decidendo di denunciare per seguire così l'esempio della madre. Salvatore Dolce è il magistrato che per primo raccolse le parole di Lea Garofalo.
2: C'era questa donna con una bambina, Denise, che aveva 11 anni, ed è proprio per questa bambina che lei fece la scelta di rottura con la famiglia.
1: La scomparsa di Denise, una sconfitta per la società, secondo l'Associazione Nazionale Magistrati, mentre Don Ciotti, fondatore di Libera e del gruppo Abele, da sempre vicino a Denise e alla madre, dice è morta una donna giovane e sofferente.
3: Quel dolore, quella sofferenza si è spezzato improvvisamente, si è spezzato anche dentro di noi, perché sentiamo che non ce l'abbiamo fatta.
1: Bruno Sokolovic, GR1.
0: Femminicidio a Monserrato, Cagliari. Un 81enne ha ucciso la moglie coetanea in un appartamento e ha poi chiamato i carabinieri per confessare il delitto, che stando alle prime informazioni sarebbe avvenuto al culmine di una lite e davanti ad alcuni familiari. A Venezia l'ultimo giorno del concorso della Mostra del Cinema, con l'ultimo degli autori italiani Marco Bechis e l'iraniano Asghari. E mentre per la giuria è tempo di riunioni, sulla laguna è arrivato anche Russell Crowe, che si racconta in un documentario autobiografico. L'inviata.
4: Qual era la mia intenzione? Rispondere a una domanda che mi fanno sempre: preferisci musica o recitazione? Beh, non ci sono differenze, hanno lo stesso peso. Il gladiatore Russell Crowe approda a Venezia, codino e gran sorrisi, e presenta What Love Builds, il documentario in cui racconta il ruolo della musica e della sua rock band nella vita. Accade stasera tra il bel film di Marco Bechis, Ritorno a Buenos Aires, in cui il regista italiano torna nell'Argentina di Garage Olimpo per raccontarne il processo con un gigantesco Adriano Giannini, e l'iraniano Ali Asghari. Sul suo tappeto rosso anche il cast di Dio Ride, che chiuderà il festival. Giovanni Veronesi dirige Favino e Silvio Orlando e rivendica la forza eretica della risata.
5: Ho sempre pensato che la gente, quelli di potere soprattutto, avessero una sorta di superficialità nel pensare alla comicità. Mi sono detto che forse ne valeva la pena di cercare di parlarne seriamente, di far capire quanto è importante l'ironia, l'autoironia.
0: Venezia, Miriam Mauti, GR1. Musica, Shakira, regina del pop latino, non smette di stupire tra concerti, brani da record e nuovi progetti.
6: Un'arena temporanea alla periferia di Madrid, padiglioni tematici e un programma di musica dal vivo per celebrare il dialogo tra Spagna e America Latina, tutto curato da Shakira, protagonista di 12 date attese da circa 500.000 di fan, proprio nello stadio che porterà il suo nome. Per un mese il progetto Es Latina punterà sulla creatività. Negli spazi del Macondo Park, ispirato al realismo magico, si incontreranno letteratura, moda, arte e molto altro, con la musica al centro e uno sguardo sulle nuove generazioni e i talenti più giovani. Con Dai Dai, inno degli ultimi mondiali di calcio, lanciato oltre il miliardo di visualizzazioni, Shakira è diventata l'artista femminile più vista nei video online, ma Es Latina dimostra che più che una cantante si tratta di un'icona globale. Francesco Riccardi, GR1.
0: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Ferdinando Tarsitani, in regia Fabio Cardinali e Sergio Ciani, Alice Andrea al microfono, ora l'onda verde, poi appuntamento con Zapping. A tutti buon ascolto, buona serata.
7: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le

0: realtà sportive dilettantistiche.
1: Sono Gianmarco Tamberi.
2: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
1: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
2: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
0: Scopri di più su tuttincampo.it. Solo nei migliori supermercati come AEO e Famila.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
0: Nuvola la trovi su siscom.eu.
4: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti?
5: Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAEG 559. Info e condizioni su maserati.it.
6: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
7: Ciao Alex.
6: Kimi, ma sono io su questo poster?
7: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
6: Per vederci le partite insieme.
7: Magari, però non ho ancora il wifi.
6: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
7: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
6: Sono appena stato sorpassato.
8: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi set informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
11: GR1 Sport.
12: In studio Alessio Maldini. Formula 1 e MotoGP. Lungo weekend a tutto gas ha preso il via con le prove libere del Gran Premio di Spagna al Madring, il nuovo autodromo della capitale spagnola, e con le prequalifiche del Gran Premio di San Marino Riviera di Rimini. Partiamo dalle quattro ruote.
13: È il venerdì più importante della stagione e proprio per questo, paradosso ma non troppo, il più indecifrabile. Quando si arriva su una pista nuova, come in questo caso il Madring, più si gira meglio è per piloti e ingegneri. Tanto più se si tratta poi di un tracciato particolare come quello a nord della capitale spagnola. Velocissimo ma con i muretti pericolosamente vicini. Il più veloce di tutti è stato il leader del mondiale, Antonelli, di nuovo, dopo che il compagno di squadra Russell era stato invece il più rapido al mattino. Bene le Ferrari, seconda e terza con Leclerc e Hamilton, staccati di un decimo. Poi l'Imbled Racing Bulls che subito dopo però ha sbattuto, portando la prima bandiera rossa nella storia del tracciato. Russell e Verstappen, sesto. Piastri settimo con la McLaren. Peggio è andata al campione del mondo in carica, Norris, che ha perso tutta la seconda sessione per un problema meccanico, non il massimo in queste condizioni. Mercedes dunque subito a suo agio, Ferrari migliorata al pomeriggio, ma è più che mai solo venerdì e da domani i tempi si abbasseranno parecchio. Manuel Codignoni, GR1.
12: E ora ci spostiamo a Misano per la MotoGP.
14: Bezzecchi vola, meno Aprilia. Il venerdì si chiude con il riminese davanti a tutti a un decimo dal record della pista, ma ben quattro Ducati dietro di lui. Secondo Marc Marquez, miglior crono al mattino. Terzo Alex, poi di Gianantonio Morbidelli sotto gli occhi del patron Valentino Rossi. Il Bez è soddisfatto.
15: Sono contento di come è andata la giornata, è stato un buon inizio del weekend, era il mio e l'obiettivo anche della mia squadra. È stato comunque un giorno difficile perché non siamo a postissimo e la moto si muove tantissimo. Adesso bisognerà comunque lavorare, cercare di sistemare tante cose per domani.
14: Sesto Acosta, settimo Marini, ottavo Zarco, nono Pole Spargarò. Solo un'altra moto di Noale in top 10, con il leader iridato Martin che acciuffa la decima piazza per 14 millesimi su Bastianini. Dovrà passare dalla Cuno Raul Fernandez, dodicesimo, come anche un Bagnaia irriconoscibile e diciannovesimo. Da Misano, Luca Cesaretti, GR1.
12: Calcio: dopo la 3 giorni di Champions League torna subito il campionato col primo anticipo della 4ª giornata, Venezia-Fiorentina, che assieme al Genoa sono ancora 0 punti e dunque almeno una delle due muoverà la classifica. Sulla panchina viola debutterà Vanoli, grande

0: Ex della serata, diretta su questa rete alle 20.45. Quarta giornata anche in Serie B, alle 19 è iniziato il derby toscano Empoli-Arezzo, il punteggio è ancora 0-0. Alle 21 Benevento-Verona e Pisantella, e alla stessa ora la prima semifinale degli US Open di tennis tra il tedesco Zverev e il russo Khachanov. A seguire la sfida tutta statunitense Tiafoe-Shelton. La pagina sportiva termina qui, la più cordiale buona serata.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
3: Sono Gianmarco Tamberi.
4: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
3: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
4: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
2: Scopri di più su tuttincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Sì con te, Cadoro, Elite e Il Gigante.
5: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
6: Ciao Alex.
5: Kimi, ma sono io su questo poster?
6: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
5: Per vederci le partite insieme.
6: Magari, però non ho ancora il wifi.
5: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
6: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
5: Sono appena stato sorpassato.
7: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
8: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
9: Quando sei uscita?
10: Ieri.
9: Che pensi di fare?
10: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
9: Le cose sono cambiate, Teresa.
10: Tu non ci devi venire qua.
9: Io sono te. Provaci a volermi bene.
11: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
12: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
13: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Verde. Viaggiare informati.
14: 19:29 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla A4 Torino-Trieste tra Cormano e Milano Est verso Brescia, coda tratti e traffico intenso, così a Bergamo in uscita da Milano. Sulla A4 Brescia-Padova 8 km di coda, un incidente tra interconnessione A21 e Desenzano, siamo in direzione di Padova. Coda tratti per il traffico intenso tra Somma Campagna e Brescia Est verso Milano, coda per il traffico intenso tra Padova Ovest e Padova Est in direzione di Venezia. A1 Milano-Napoli tra Fidenza e Terre di Canossa Campegine verso Bologna, coda tratti e traffico intenso, così tra Parma e Reggio Emilia ancora verso Bologna. Sempre sulla 1 tra Modena Sud e Reggio Emilia verso Milano, coda tratti e traffico intenso. A14 Bologna-Padova, Bologna-Taranto, tra Bivio A14, A1 Milano-Napoli e Castel San Pietro verso Ancona, le coda tratti e il traffico intenso. Sulla 13 coda tratti e traffico intenso verso Padova, tra Padova Industriale e il Bivio A13, A4 Torino-Trieste. Di nuovo sulla 1 a Firenze-Scandicci, per chi viene da Bologna la coda sarà per traffico intenso. A11 Firenze-Pisa Nord, traffico intenso e coda tratti verso Pisa, tra Firenze Ovest e Pistoia. Con questo concludiamo. Buon viaggio da Rai Mobilità.
1: In collaborazione con il CIS.
15: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro.

0: Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
1: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
3: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, tale e quale show, da settembre il mercoledì sera su Rai 1.
4: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
5: Mi costruiscono i 13 giorni di fuga.
6: Il premier mette a punto in queste ore.
7: The president did what he always would.
8: The Afghan government says they're not surprised.
9: Zapping.
10: Le 19:32 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, venerdì 11 settembre 2026. Ho detto in studio, ma non sono nel solito studio a Saxa Rubra a Roma, bensì sono in un bellissimo stand, in un bellissimo studio nel cuore di Torino, a Piazza Castello, in occasione della terza edizione del Salone Auto Torino 2026. Tutta la puntata sarà dedicata al mondo dell'automobile, dell'automotive, della mobilità, con tutti i problemi, le occasioni, i confini, gli orizzonti che tutto questo ci propone. E ovviamente una trasmissione del genere non può che cominciare con il presidente, l'ideatore del Salone dell'Auto, che è Andrea Levi, che è già qui con me, lo voglio salutare, bentornato per la terza volta negli studi di Zapping. Prima però, come sempre, vi tengo aggiornati con i titoli del TG3.
11: La scomparsa di Emma Bonino, la storica leader radicale, aveva 78 anni, una vita per i diritti civili, dalla battaglia per l'aborto a quella per le carceri, la politica, la fede europeista, l'amicizia con Papa Francesco. Mattarella è stata motivo di orgoglio per la Repubblica e ha lasciato un segno nella società, il ricordo nell'Aula del Senato e l'omaggio delle forze politiche. Meloni, per lei, funerali di Stato. La Corte d'Appello di Milano stoppa l'aria a caldo dell'ex Ilva, i sindacati bloccano i licenziamenti, ma ripartono lettere per i lavoratori dell'indotto. Martedì, nuovo tavolo a Palazzo Chigi. 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle, 3.000 le vittime, New York e l'America ricordano, Ground Zero, Trump, la commemorazione al Pentagono. Per questo combattiamo. Caso del Mastro, la Procura di Roma verso il ricorso alla Consulta ha sollevato il conflitto di attribuzione contro il no della Camera all'acquisizione delle chat di Mauro Caroccia. Giovanotti chiude al Circo Massimo di Roma il suo Giova Summer Party, due date per lo show nella capitale, il cantante al TG3 sarà una festa, suonare sempre magico, la musica ha aiutato il bambino sfrenato che ero.
10: 19:34 minuti, questi erano i titoli del TG3, bentornati a Zapping. 335-699-2949, sms whatsapp, anche messaggi vocali se volete intervenire in diretta. Risaluto di nuovo Andrea Levi, ideatore e presidente del Salone Auto Torino.
12: Buonasera a tutti.
10: Bentornata a Zapping. Allora, terza edizione del Salone Auto Torino con questa modalità nuova, open air, con le macchine super contemporanee, quelle invece diciamo più antiche, che scorazzano per la città, con la gente che gratuitamente viene, passeggia, guarda, prova, bambini, adulti. È un modello che si conferma funzionante, valido.
12: Sì, è un modello anche sostenibile di evento, perché ovviamente costa meno per le case, intercetta un pubblico nuovo, le famiglie, i giovani, le coppie. Siamo nel centro della città, è anche l'occasione per scoprire le bellezze di una città come Torino, e quindi è una formula che è di successo, noi la ripetiamo da diversi anni e quindi direi che funziona, quindi siamo sulla buona strada.
10: Ma quando uno dice Salone dell'Auto di Torino, non c'è una vena di nostalgia di quando il salone novecentesco dell'Auto di Torino era il cuore pulsante del mondo automobilistico del mondo, quando c'era magari la concorrenza con Ginevra, con Francoforte? È un...

0: mondo finito quello. Ginevra non si fa più. Francoforte mi pare si sia trasferita a Monaco. Parigi fa fatica. Forse l'unico vero salone che somiglia a quelli di quell'epoca sta in Cina, a Shanghai.
1: Ma è proprio così, è cambiato qualcosa. Allora, cosa è cambiato? Allora, prima cosa l'era dell'internet. Adesso i grandi saloni cosa succedeva? Bellissime scenografie, si presentava tutta la gamma, ma adesso la gamma, tutte le macchine, novità, si possono scoprire anche con i configuratori online, quindi possiamo prendere veramente una macchina e configurarla. I costi per fare una settimana come Ginevra sono molto costosi per le case, sono poche sostenibili, quindi cosa è successo? Non va una casa, non va l'altra, piano piano questo modello ha portato alla crisi dei grandi saloni, perché costavano troppo. Noi abbiamo fatto tutto un altro modello che non vuole essere quel tipo di salone. Che cosa si trova solo nel Auto Torino? Cosa abbiamo chiesto alle case? Di portare solo le novità, non più tutta la gamma, ormai tutta la gamma si guarda in internet o si va nel concessionario, ma oggi abbiamo circa 120 novità, 37 anteprime italiane, 47 case che raccontano la nuova mobilità, le soluzioni che ci sono oggi. Quindi con una passeggiata molto concentrata, noi diciamo circa in un'ora e mezza di passeggiata, si può avere un quadro abbastanza completo di dove sta andando l'automobile, quali sono le soluzioni che oggi diciamo sono disponibili, i prezzi, ci si può orientare. L'auto è cambiata tantissimo in questi anni, stiamo andando dalle auto 100% elettriche a formule un po' più complesse di vetture ibride con il motore termico più o meno presente, auto che vanno spiegate, poi ognuna secondo la sua esigenza poi sceglie l'auto. Ma oggi anche per i concessionari, per le case automobilistiche, consigliare l'auto è più complesso, quasi come un prodotto finanziario. Prima devo conoscere bene il cliente che ho davanti e poi gli vado a proporre un'auto. Ci va serietà, professionalità. E bene quello che abbiamo notato, che le case sono tornate a proporre più motorizzazioni, quindi la forzatura che c'è stata dell'Europa verso auto 100% elettriche, noi lo vedevamo coi saloni, aveva portato a un paradosso incredibile.
0: Cioè quale?
1: Il paradosso che di fronte a un mercato soprattutto italiano resistente, tradizionalista, noi siamo stati gli ultimi a passare al cambio automatico, siamo la terra dei Ferrari, Lamborghini, Maserati, Pininfarina, Bertone, di fronte a una statistica che diceva 5% di mercato di vetture 100% elettriche, le case ai nostri saloni vedevamo un'offerta quasi completamente di vetture
0: 95%,
1: elettriche. 95%.
0: E adesso invece in questo salone di Torino rispunta qualche motorizzazione.
1: Sì, diciamo... e guarda, faccio qualche esempio. BMW X5 completamente nuova, anteprima nazionale, presentata in modalità, in motorizzazione diesel. La Fiat Grizzly, la Lancia Gamma sono motori termici benzina. Poi ci sono le vetture 100% elettriche, i cinesi, tantissime novità dai grandi gruppi di vetture ibride, quindi bene.
0: Ma questo è dovuto al fatto che effettivamente in questi ultimi mesi l'Europa ha cercato un po' di cambiare direzione, le case produttrici hanno sentito che il clima è cambiato, almeno un po'?
1: È proprio così, guarda, possiamo chiamarla retromarcia, possiamo chiamarla buonsenso, ma almeno non siamo più di fronte a questo paradosso totale.
0: Bisognava vergognarsi a fare una macchina diesel o benzina.
1: C'era, era quasi un tabù. Poi, se guardiamo i dati europei, in realtà abbiamo paesi come la Germania, dove già il 20% di vetture sono 100% elettriche, lasciamo stare esempi come la Norvegia dove c'è stato un fortissimo incentivo, siamo quasi all'80% di vetture 100% elettriche, ma diciamo che la media europea è circa 10-12, se prendiamo paesi come la Francia. L'Italia, ripeto, è più tradizionalista, ma bene, bisogna dare il tempo alle persone prima cosa di abituarsi alla nuova tecnologia e poi ottimo che ci sia questa ampiezza di motorizzazione, anche perché il forzare una tecnologia dove ancora un mercato non è pronta porta al blocco totale.
0: C'è anche un altro elemento che ci fa capire che il mondo dell'auto è cambiato. Quanti ci sono? 40 e passa marchi, 40 e passa brand, qui la maggior parte o quasi, sono moltissimi, sono cinesi. 10 anni fa sarebbe stato impensabile, incredibile, e invece adesso sono moltissimi cinesi. È un'invasione, è una collaborazione, è qualcosa che dobbiamo guardare con preoccupazione o dobbiamo accogliere a braccia aperte?
1: Ma allora, loro portano una nuova tecnologia, sono forti nell'elettrico, sono forti soprattutto nelle batterie. Un brand come BYD, ad esempio, nasce come azienda che fabbrica batterie e quindi è una...
0: Tra l'altro per i telefonini, pensa quanto è cambiato.
1: Esatto, quindi è una tecnologia che conoscono bene, dove comunque hanno portato un tipo di motorizzazione efficiente. Oggi io dico sostenibile, ma mi piace più la parola efficiente alla fine.

0: dire che consuma meno, che è più sostenibile da quel punto di vista lì, nonostante ci siano nelle macchine di adesso molta più sicurezza, quindi sono macchine comunque più appesantite dalla sicurezza, ma che risultano efficienti perché hanno motorizzazioni particolarmente innovative con un utilizzo delle motorizzazioni elettriche e ibride veramente ben sincronizzato.
1: Ci dobbiamo fermare qui, grazie Andrea Levi, buon salone e appuntamento alla prossima edizione.
0: Grazie a tutti.
1: Grazie ancora. Era Andrea Levi, ideatore e presidente del Salone Auto di Torino. Noi andiamo avanti con la nostra puntata, 19:41 minuti, 335-699-2949, sms, whatsapp se volete intervenire in diretta, quando saluto Marco Porcedda, assessore alla sicurezza e polizia locale della città di Torino. Buonasera e benvenuto a Zapping.
2: Buonasera, grazie, buonasera a tutti e a tutti.
1: Siamo a Torino, parliamo di auto, siamo a Piazza Castello, siamo, come dire, nel cuore della città. E io ci tenevo che la città venisse a parlarci, venisse a fare un saluto a Zapping, agli ascoltatori della radio, perché anche soltanto parlare di auto è un po' parlare di Torino, della sua storia. Quindi non era possibile ignorare e non chiedervi di portare il vostro contributo.
2: No, ma è un piacere per noi, per la città, per il sindaco Stefano Lorusso, diciamo, portare il saluto e ringraziarvi per l'attenzione, ma soprattutto, diciamo, evidenziare come la storia di Torino e il Salone dell'Auto qui lo dimostra, è sempre stata strettamente legata all'automotive, al mondo dell'automobile. E oggi, in questi giorni, qui nel centro di Torino, che ha aperto, diciamo, i suoi spazi e le sue opere per ospitare queste esposizioni, vediamo quello che è il passato, il presente e il futuro dell'automotive, dell'automobile, come, qual è stata l'evoluzione, la storia e qual è oggi la direzione da seguire. È chiaro che come città dobbiamo necessariamente fare in modo che l'esperienza e la storia di Torino, che, diciamo, oggi è stata ricordata anche attraverso il ricordo dell'ingegner Pininfarina, che è stato un pezzo dell'automobile, un pezzo di Torino che ha portato quel pezzo di Torino in giro per il mondo, dobbiamo continuare a sfruttare quell'esperienza, quell'expertise e fare in modo che possa seguire l'evoluzione dell'auto, e in questo, diciamo, che il Salone dell'Auto è sicuramente una cornice che ci consente di poter evidenziare queste possibilità.
1: Oggi lo si può dire, Torino ha una storia di successo nell'essere stata capace di uscire dalla sua dimensione industriale, quasi la sua monocultura industriale automobilistica. C'è stato un momento in cui sembrava una città svuotata, destinata al declino post-industriale, no? Un po' come se ci fossero grandi ormai cattedrali nel deserto, e invece ha saputo reinventarsi in un modo incredibile. È arrivata ai vertici del turismo, degli eventi internazionali, è stata una cosa incredibile.
2: Ma Torino è sempre stata una città che ha resistito, una città operosa che non si è mai data per vinta e diciamo lo abbiamo continuato a dimostrare anche negli ultimi anni. Siamo riusciti a trovare delle leve nuove, diverse, delle direzioni nuove, e siamo riusciti a capitalizzare anche tutta una serie di aspetti che Torino offre per indirizzare anche degli aspetti diversi che potessero dare un quadro di Torino diverso, più aperto e soprattutto proiettato verso il futuro. Il Salone è uno dei grandi eventi che ospitiamo qui a Torino, come gli ATP o come tanti altri, che sicuramente porta qui, io oggi già ho sentito diverse inflessioni dialettali che vengono da fuori, e quindi questo ci fa piacere perché vuol dire che...
1: Ma anche da fuori Italia, non solo
2: esatto,
1: dialetti.
2: Esatto, che la gente viene a Torino con piacere e in questa cornice ancora di più.
1: E parliamo un momento della sua delega, quella alla sicurezza, perché quando si parla di mobilità il tema della sicurezza viene sempre fuori. So che avete lanciato una campagna, come si chiama? Chiamami quando arrivi.
2: Esatto, esatto. Come ricordava il presidente Levi, le auto oggi hanno un livello di sicurezza estremamente elevato, quindi noi abbiamo voluto concentrarci sulla variabile umana, che è quella su cui bisogna continuare a fare sensibilizzazione e ricordare quali sono i rischi del mettersi alla guida, soprattutto in condizioni particolari. Come la campagna ricorda, dopo aver assunto alcol o droghe. Quindi abbiamo portato queste attività di sensibilizzazione sia nelle scuole, ma soprattutto in maniera nuova abbiamo voluto sviluppare una campagna indirizzata sui social network, soprattutto su Instagram e su TikTok, rivolta quindi principalmente ad una fascia d'età che va dai 18 ai 35 anni, quindi cercando di avere come obiettivo i giovani. Abbiamo coinvolto un content creator di Torino, si chiama Foliva, che ha sviluppato questa campagna di comunicazione in maniera creativa, digitale, e cerchiamo di portare avanti appunto il concetto che punta sulla sicurezza.

0: alla guida, soprattutto dopo aver trascorso serate in compagnia in cui dobbiamo sempre ricordarci che fare attenzione è importantissimo. È un messaggio semplice che tutti abbiamo almeno una volta nella vita detto o ci siamo sentiti dire: scrivimi quando arrivi, che è un gesto di attenzione che però ricorda quanto dobbiamo stare attenti alla guida, proprio per fare in modo che quel messaggio possa avere poi un seguito.
1: Che si completa, no, anche con se guido non bevo, questa è anche l'altra parte del messaggio.
0: Esatto. Poi oggi,
1: cioè,
0: fortunatamente,
1: se si esce insieme, uno deve essere quello che si sacrifica.
0: Fortunatamente,
1: o si trova l'amico astemio o si trova l'amico che rinuncia.
0: Diciamo che o l'una o l'altra, i giovani oggi fortunatamente stanno molto rispondendo positivamente a queste iniziative, quindi c'è sempre quello che o per un motivo o per un altro è capace di poter guidare senza l'effetto di nessun tipo di sostanza che ne influenzi poi la capacità alla guida, e questo è quello che speriamo possa sempre succedere, in modo tale che tutti quanti possiamo circolare sulle strade, in macchina, in bici, a piedi, in maniera sicura e tranquilla.
1: Grazie Assessore, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a voi.
1: Grazie a Torino. Allora, era Marco Porcedda, Assessore alla Sicurezza alla Polizia Locale della città di Torino, che portava i saluti della città a questa puntata di Zapping e ai nostri ascoltatori. Sono le 19:47 minuti, noi diamo il benvenuto al nostro prossimo ospite, che è l'ingegnere Alessandro Grosso, amministratore delegato di BYD Italia. Benvenuto a Zapping, grazie.
2: Buonasera a tutti e grazie per l'invito.
1: Allora, me lo spiega qual è il segreto del successo di BYD in Italia? Perché io ho letto una sua vecchia intervista, non poi nemmeno tanto vecchia, di un annetto fa, in cui diceva: il nostro obiettivo è stare più tra il 2 e il 3, più vicini al 3 del 2 come quota di mercato, e invece non è finito l'anno e siamo già al 3, 2, non so, 3, 4, qualcosa. Cioè, il numero delle macchine immatricolate è raddoppiato. Come avete trovato la chiave di tutto questo?
2: Allora, potremmo parlare per...
1: Sì, però cerchiamo, però la parte segreta.
2: Cerchiamo di condensarlo.
1: Voglio quella che non si può dire.
2: Allora, io penso che una strategia di questo livello in Italia si possa sviluppare seguendo 5 principi fondamentali del business. Allora, partiamo dal prodotto. Il prodotto è sotto gli occhi di tutti, abbiamo un'anima elettrica importantissima, siamo leader al mondo di batterie ma anche di vendite elettriche. In Italia vendiamo su noi stessi circa il 30% contro un mercato che fa il 6%, quindi il prodotto viene riconosciuto. In più abbiamo tecnologia col Super Hybrid, il nostro Dual Mode Intelligent, che ci permette di andare a spettro su diversi clienti anche termici.
1: Cioè, che ha due motori, uno termico e uno elettrico,
2: che combinato va oltre 1000 km. Quindi siamo...
1: E che già il motore elettrico già agisce come se fosse una full elettrico.
2: Esatto,
1: quasi.
2: 100 km li diamo già, quindi per il percorso urbano di tutti quanti va più che bene. Quindi il prodotto è il primo cardine. Secondo, la squadra. La squadra BYD ha capito prima di tutti gli altri newcomers che l'Europa va data a leadership europee. Quindi partiamo dal dottor Altavilla, che è arrivato qualche mese prima di noi, poi sono arrivato io, sono arrivati i miei colleghi sul mercato europeo, e la squadra giovane che si mette in gioco, un mix tra automotive e non solo, perché non siamo un'azienda automotive ma siamo un'azienda tech, perché facciamo tutto tranne che automotive anche, e questo ha permesso di sapersi mettersi in gioco.
1: Ho visto che siete nati come azienda che costruiva batterie per,
2: sì,
1: i telefonini.
2: Esatto, ma le dico solo che il nuovo iPad o anche il nuovo iPhone hanno più del 50% di componenti BYD e anche la batteria.
1: E poi, quindi, è vero quando si dice che ormai le macchine elettriche, le macchine diciamo contemporanee, sono delle piattaforme software su quattro ruote, sono più che un prodotto meccanico, sono software che si muove.
2: Vero, ma comunque il piacere di guidare e il brand fanno sempre da padrone. E quindi questo è il terzo pilastro, il brand. BYD è stato posizionato in Italia come un brand che prende posizione, che sa essere irriverente, che sa sparigliare le carte di un mondo automotive un po' stanco e noioso, possiamo dirlo. Ci sono stato 13 anni prima della consulenza. Fiat, mamma Fiat, Stellantis. E comunque eravamo un po'
1: ingessati,
2: diciamo negli schemi. Qua possiamo stare fuori
1: gli
2: schemi.
1: Qui li avete rotti.
2: Qua abbiamo rotto e comunque la clientela ci aiuta. Quarto punto, l'after sales, fondamentale per i nuovi comers, perché è vero vendere la macchina, ma come diceva il mio primo capo, la macchina si vende in officina. Quindi ricambi entro le 24 ore, e ce l'abbiamo, magazzino ricambi, profondità di rete assistenziale in modo tale da avere in ogni punto d'Italia la possibilità di servizio, e questo fa sì

0: che il cliente si senta confidente a prendere una vettura nuova. Quinto, ma non ultimo, la rete di distribuzione. Noi abbiamo degli imprenditori fortissimi, sono i migliori d'Italia e questo ci permette di avere la massima esposizione di BYD anche sul territorio.
1: Come la dobbiamo prendere questa invasione delle auto cinesi? Ce ne dobbiamo rallegrare, ce ne dobbiamo spaventare? È un problema strutturale per l'industria italiana? Io vedo che molti produttori di auto italiane dicono che l'Europa ci ha messo una pietra al collo, ci ha fatto affondare con, giusto o sbagliato che sia, questa spinta verso la transizione green, e insomma la Cina ha capito che c'era uno spazio, se ne è approfittata e si è infiltrata, e ora non abbiamo più la capacità di competere.
0: Io a questa domanda risponderei in due modi. La prima è che il cliente ha sempre ragione. Se il cliente sceglie un newcomer o se il cliente non sceglie l'elettrico imposto tanti anni fa è perché comunque la domanda ha sempre ragione. D'altro canto però dividerei i newcomer in importatori o chi investe in Europa. E qui siamo però parlando di BYD. BYD ha espresso investimenti in Europa di tanti miliardi.
1: Producete in Ungheria.
0: In Ungheria le preserie sono ormai finite.
1: Ci si aspettava che produceste anche un po' in Italia, invece questa cosa non è successa.
0: Questo è un bel no comment, però possiamo dire che comunque l'indotto ne prenderà giovamento, come è stato dichiarato dal nostro management anche sull'Italia. Però quello che voglio dire è, un conto è importare le macchine fatte bene a un certo costo, un conto è impegnarsi sull'Europa, sia con stabilimenti ma anche con ricariche pubbliche. Noi porteremo in Europa più di 3.000 ricariche fast charging con la nostra tecnologia e con un ingresso di 100 kW, quindi poco più di un impianto solare o di autosufficienza di uno stabile, permette di avere un megawatt e ne apriremo in Italia circa 300.
1: Lei diceva il cliente ha sempre ragione,
0: sempre.
1: No? Come si sente dire l'elettore ha sempre ragione, anche quando ci sembra che abbia votato per cose che non ci piacciono. Ma chiusa questa parentesi, il cliente ha sempre ragione e probabilmente però c'è chi vuole muoversi per un po' mettergli qualche ostacolo a questo cliente che ha ragione. La questione dei dazi è all'ordine del giorno. Leggevo, non so, Vavassori dell'Anfia che dice dobbiamo mettere l'80% di dazi sulle auto cinesi, altrimenti siamo perduti.
0: Allora, io qui commento.
1: No, comment,
0: no io commento con una semplice osservazione. Questa frase deve essere contestualizzata sempre tra chi importa le vetture e fa solo commercio e chi invece investe tanti miliardi per portare anche produttività alla nostra regione e alla nostra Europa. Quindi su questa frase mi sento di dire che quantomeno a noi non ci tocca.
1: Perché c'è anche chi dice chiunque compra una macchina cinese sappia che sta togliendo lavoro europeo.
0: Ma anche chi compra una macchina giapponese o coreana.
1: Quindi dice vale per tutti.
0: Valeva 20 anni fa e vale anche ora. Il cambiamento è sempre complicato.
1: Ma secondo lei alla fine in Europa si arriverà al tutto elettrico o la resistenza sarà insormontabile?
0: Io penso che la penetrazione sarà migliore rispetto a questa attuale. La situazione sarà migliorativa. Sta a noi lavorare su delle leve principali, soprattutto su un mercato come l'Italia che vale il 6% senza incentivi. Si lavora con la ricarica pubblica e noi stiamo portando il flash charging, si lavora come associazione, io faccio parte anche di Motusè, quindi porteremo la mobilità elettrica su tutti i tavoli, ma soprattutto secondo me si lavora con il lavoro dei concessionari su analisi dei fabbisogni e sulla ricarica domestica. Con la ricarica domestica e le wallbox si potrà aumentare di tanti punti percentuali la penetrazione. Poi il 100% non esiste mai, quindi non esiste neanche in questo caso.
1: Ma full electric e full hybrid conviveranno sempre o ci sarà un momento in cui uno dei due lascerà
0: in questo momento il mercato ci sta dicendo che le tecnologie come quelle di BYD proprietaria, il dual mode intelligent, permette a chi vuole lasciare un termico di entrare sull'elettrico con 100 km ma avere comunque consumi e percorrenze oltre i 1000 km in full hybrid o in range extender che danno quella sicurezza ed evitano questa ansia da prestazione di range elettrico. Questa è la soluzione del futuro.
1: Grazie molto ad Alessandro Grosso, amministratore delegato di BYD.
0: Build your dreams.
1: Grazie ancora. 19:55 minuti. Andiamo avanti con questa puntata di Zapping qui in piazza. Se passate, veniteci a trovare. Siamo in Piazza Castello in occasione della terza edizione del Salone dell'Auto di Torino 2026. Diciamo, andiamo avanti con la puntata. 335-699-2949. SMS e WhatsApp se volete intervenire in diretta. Quando diamo il benvenuto a Massimo Nalli, che è presidente e CEO di Suzuki Italia. Buonasera Presidente, bentornato. Lei ormai è un ospite fisso gli appuntamenti con Zapping.

0: stato con lui.
1: Ma sempre gradito, sempre, atteso, sempre quello gradito, importante. Sempre,
0: se no non la reinviteremo.
1: Grazie, ecco. Grazie, perché quando sento un viso noto, aia.
0: No, ci dica che novità ci porta quest'anno, che cosa ci dice Suzuki quest'anno, qual è, diciamo, se dovesse essere uno slogan, qual è l'idea del 2026 e 2027?
1: È difficile e facile. Facile è solido e sicuro Suzuki, però è il nostro claim commerciale. Non volevo fare la marchetta. Scusate, ritiro gli aggettivi. Allora, Suzuki porta al Salone Auto di Torino la 100%, la prima 100% elettrica. Qualcuno pensa che siamo in ritardo. Io credo che i nostri concorrenti siano stati in anticipo sul mercato, quantomeno in Italia. È vero che l'elettrico in altri paesi europei ha sviluppato delle quote maggiori, ma fino a prova contraria in Italia siamo ben al di sotto del 10%.
0: Che ci abbiamo noi italiani che non ci lasciamo convincere dal cambio automatico, dall'elettricità, dall'elettrico? C'è qualcosa nel nostro DNA che ci rende conservatori in fatto di automotive?
1: Non credo. Io credo che un italiano, io, messo in Norvegia, io mi comprerei un'auto elettrica, perché l'auto elettrica in Norvegia è fortemente incentivata, è esente dall'IVA, tanto per dirne una già quasi basterebbe. Poi l'energia costa più o meno la metà che da noi.
0: Anche questo siamo basterebbe.
1: Lì. Questo già da solo forse basterebbe, mettendo insieme le due cose. La popolazione è assai ridotta, qualche milione di persone, e quindi la diffusione delle colonnine è sufficiente. In più gli norvegesi erano abituati a caricare la macchina di notte per il freddo. Loro tenevano la batteria sotto carica, quella tradizionale, non quella delle auto elettriche, solo per non trovarla la mattina
0: scarica.
1: Detto questo, se io andassi a vivere in queste condizioni, in Norvegia, a queste condizioni comprerei.
0: Però avete fatto la prima auto full electric.
1: L'abbiamo fatta.
0: E quindi qualcosa sta cambiando.
1: Beh, allora, la normativa ce lo chiede, il pianeta ce lo chiede, crediamo quindi nella critica delle regole, ma nel rispetto delle stesse. Quindi la regola è: si va verso l'elettrico.
0: Però lo criticate questa regola?
1: Sì, lo critichiamo.
0: Vorreste che non ci fosse questa
1: noi,
0: regola?
1: Noi sì, pensiamo che sia un pochino, come posso dire, è una sorta di volontà da parte dell'Europa di restare un mercato libero, ma dirigista. Siamo liberi noi.
0: Cioè,
1: siamo
0: c'è
1: liberi.
0: Un elemento ideologico, dice lei.
1: Comunque un forte
0: indirizzo
1: che dice compratevi l'auto elettrica. Io credo che il cliente europeo, in particolare l'italiano, sta dimostrando che non è nella maggior parte dei casi disposto a prenderlo in considerazione. Poi noi italiani siamo un po' cinici. Noi sulla convenienza siamo maghi, se una cosa non conviene non la facciamo.
0: Però se uno guarda le tendenze planetarie, l'idea che l'Italia resti attaccata alla produzione di motori a combustione, uno a un certo punto riesce quasi a immaginarsi che l'Italia sola nel mondo si produce e si vende tra sé e sé le macchine a combustione, mentre il resto del mondo nel frattempo viaggerà solo in elettrico. Non vorrei che si realizzasse uno scenario di questo genere, diventiamo autarchici nelle automobili.
1: Io credo in uno scenario diverso da questo. Questo è uno scenario drammatico, probabilmente insostenibile.
0: Ovviamente è una provocazione.
1: Io credo in uno scenario dove l'elettrico c'è, ma non c'è solo l'elettrico. Resta l'ibrido plug-in, e chissà che non si sviluppino biocarburanti, che sono una risorsa assolutamente sottovalutata. Biocarburanti vuol dire, tanto per essere chiari per i non tecnici, i residui dell'agricoltura e i residui degli allevamenti, che creano gas metano bio.
0: Certo.
1: Quello alimenta le automobili fino a prova contraria. E poi l'idrogeno. L'idrogeno è la, forse, con la L maiuscola, soluzione per il futuro. Ha bisogno di sviluppi tecnologici, quindi è una promessa per ora non mantenuta.
0: Il punto di forza di Suzuki qual è ancora? A parte il fatto che non fate solo macchine, fate moto, fate motori fuori bordo, fate

0: motori da nave, insomma, ma in genere, torno quasi alla domanda principale, il sinonimo di Suzuki qual è? Che cosa dice al cliente, al compratore, all'automobilista? Io quando penso a Suzuki, poi insomma, la prima cosa che mi viene a pensare è il Suzuchino, come si chiama, Jimmy, quello è nella mia testa, è quell'immagine lì.
1: Beh, non, mi fa piacere, il biglietto da visita è quello, è stato quello.
0: Tra l'altro è incomprabile, mi pare.
1: Non c'è più. Non c'è più fino a prova contraria, nel senso fino a che le norme non ci dovessero permettere una qualche forma di deroga, noi non possiamo venderlo. Addirittura stiamo deludendo grandi flotte. Addirittura le forze dell'ordine dicono:
0: lo vorrebbero.
1: Ma certo, la Jimny nei comuni montani è insostituibile. È una questione quasi sociale.
0: Bisognerebbe chiedere una deroga.
1: Vabbè, comunque, il 4x4 è il biglietto da visita della Suzuki in Italia ed è tuttora molto apprezzato, non solo per il fuoristrada, perché il fuoristrada tutto sommato è anche abbastanza osteggiato, forse giustamente, in alcune aree d'Italia di più, in alcune meno, ma per la sicurezza. Cioè la 4x4, non solo in fuoristrada ma anche, per dire, sul bagnato, sotto la pioggia, dà un'altra sicurezza, sia in accelerazione, cioè premendo l'acceleratore la macchina non ha perdite di aderenza, sia nella frenata, e non ci pensa mai nessuno, anche la frenata è su quattro ruote, cioè lo stesso effetto che c'è in accelerazione c'è anche in frenata. Quello è uno dei DNA di Suzuki. Storicamente noi vogliamo migliorare, desideriamo migliorare la vita di chi usa i nostri prodotti in qualche forma, ecco, nelle auto, nelle moto. La nostra storia è: com'è che possiamo esserti utile? Ecco, questo è un po'
0: come si sente oggi una casa di produzione automobilistica giapponese in un mondo dominato dalla Cina. Io lo chiedo sempre agli italiani, ma mi interessa sapere il Giappone come la vive questa sfida.
1: Posso fare un esempio, un aneddoto. C'è un costruttore cinese che ha costruito un'auto che si chiama la categoria delle Kei Car, che è una categoria giapponese per i giapponesi e basta. Un costruttore cinese ha detto: e io voglio costruirla e voglio andare a proporla ai clienti giapponesi. Quindi una specie di, non di lesa maestà, no, però insomma un ingresso forte, no? E la Suzuki è il primo costruttore in Giappone di quelle vetture, delle Kei Car. Ebbene, il capo della Suzuki mondiale ha risposto: benvenuti, cerchiamo di non farci la guerra. Benvenuti, la guerra si intende sulla qualità del prodotto, andiamo a soddisfare i nostri clienti. Allora c'è un grande rispetto nella cultura giapponese.
0: Ma quindi c'è pressione del mercato cinese anche sul Giappone, non soltanto sull'Europa?
1: Molto poco. Per ora,
0: quindi meno
1: molto
0: di quanto non l'avvertiamo noi in Europa.
1: Assolutamente meno. Noi in Italia siamo ormai tra il 15 e il 20% del mercato ai cinesi, siamo uno dei mercati in questo senso più, aperte chiuse le virgolette, avanti.
0: Invece in Giappone questo allarme ancora non c'è.
1: No, il Giappone è un'isola, ricordo, o un insieme di isole, ricordo.
0: E quindi è più difendibile. Grazie a Massimo, grazie. Nalli, presidente e CEO di Suzuki Italia. Sono le 20:04, ci fermiamo un momento con le notizie del meteo, poi andiamo avanti con la nostra puntata qui da Torino, Salone Auto 2026.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione radio digitali specializzate e podcast.
3: Ma è vero che l'AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da un'AI, Gol IA,
4: e da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
3: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale cercando di non farci travolgere.
2: Ascolta il podcast Umanide vs. Gol IA su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più, arrivano i Pro Days di Fiat Professional.
7: a settembre. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma.

0: gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mirtilli in vaschetta da 250 grammi a 2,49 euro. Spesa intelligente!
4: Meteoradio. Un cordiale benvenuto a tutti voi nello spazio dedicato al tempo in montagna. Qui con noi il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare. Colonnello, ben trovato. Allora, per gli amanti del trekking, che tempo troveranno in montagna e qual è il quadro generale sul nostro paese per questo sabato?
5: Ma avremo un'Italia divisa in due dal punto di vista meteorologico. Al sud avremo ancora maltempo, ma anche nelle zone interne di Abruzzo e Basse Marche, quindi i rilievi del centro-sud vedranno ancora delle piogge e qualche temporale. Andrà decisamente meglio invece al nord e sulle aree tirreniche, i versanti tirrenici dell'Appennino, dove invece tornerà a splendere il sole con qualche nube in più nel pomeriggio sull'area alpina.
4: Mentre quale sarà l'evoluzione per i prossimi giorni?
5: Per i prossimi giorni ci aspettiamo un deciso miglioramento delle condizioni del tempo su tutto il paese già dalla giornata di domenica, ma poi anche per i giorni a venire. Il sole tornerà a splendere quasi ovunque. Da metà settimana, intorno a mercoledì, ci sarà un nuovo peggioramento ad iniziare dalle aree alpine.
4: Ringraziamo ancora il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare per essere stato con noi, e per quanto riguarda il nostro appuntamento settimanale con il bollettino della montagna, questa era l'ultima puntata di stagione. Continuate a vivere sempre la montagna con rispetto e in totale sicurezza, consultando i siti istituzionali di Aeronautica Militare e del Servizio Meteo Monte dei Carabinieri. Da Gabriella Iovone, che ha condotto in studio, e da tutta la redazione di Rai Meteo, grazie per averci seguito e buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Rai Radio 1.
6: Zapping.
7: Le 20:08 minuti, bentornati a Zapping. Prima di andare avanti con questa puntata interamente dedicata al mondo dell'auto qui a Torino da Piazza Castello, Salone dell'Auto 2026, vi tengo aggiornati su tutte le altre notizie, che sono tante, con i titoli del TG1.
8: Addio a Demma Bonino, esponente radicale in prima linea per i diritti civili, per lei funerali di Stato. Mattarella ha segnato la vita della Repubblica. 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle, lacrime e commozione alle cerimonie per le vittime. Trump: manderemo i terroristi all'inferno. Meloni: in arrivo misure mirate contro caro energia, maggioranza dati Istat ci danno ragione, opposizioni: con questo governo Italia più fragile. Ex Silva: i giudici confermano il blocco dell'area a caldo, ripartono i licenziamenti nell'indotto, martedì confronto governo sindacati. Domenico si poteva salvare, lo dicono i periti del GIP, il bimbo fu trapiantato con un cuore danneggiato, la madre dolore e rabbia. Il centro-nord conta i danni dopo l'ondata di maltempo, domani piogge intense tra Sicilia e Calabria, poi tornano sole e temperature miti. Allarmi sull'intelligenza artificiale, può sterminare gli umani, va frenata, Musk, una montatura, Anthropic bloccato, uso per creare armi biologiche. Jovanotti alla volata finale in bicicletta per la sua Roma, alla vigilia delle ultime due date del Jova Summer Party, domani e domenica al Circo Massimo. E TG1 confessa: il mio segreto, non ascoltare la parte di me che dice che sono stanco.
7: Le 20:10, questi titoli del TG1, bentornati a Zapping, la nostra puntata dedicata al mondo dell'automotive, dell'auto qui da Torino, in occasione della terza edizione del Salone dell'Auto Torino 2026, va avanti con Antonio Casu, amministratore delegato di Ital Design. Grazie per essere con noi.
9: Grazie a voi, buonasera.
7: Prenda pure il microfono, ecco.
9: Grazie.
7: Allora,
9: buonasera.
7: Innanzitutto, rendiamo i nostri ascoltatori un po' più consapevoli di che cos'è Ital Design.
9: Ital Design è un'azienda fondata a Torino nel 1968 che da allora ininterrottamente sviluppa prodotti di design, prodotti veicolistici e non solo, altri sistemi di trasporto, li progetta e accompagna i costruttori a portarli su strada. Tantissime le vetture disegnate nel corso di 60 anni.
7: L'Alfa Sud, no?
9: L'Alfa Sud è stata la prima grande, no? Macchina, la Bizzarrini Manta, il

0: primo progetto di stile, ma poi passando dalla prima Golf, la prima Panda, la 1, la Punto e tante altre vetture di che non si possono raccontare.
1: Ma c'era il marchio Giugiaro dentro, è lui che se l'era inventato.
0: Giorgetto Giugiaro assieme ad Aldo Mantovani ha fondato l'azienda nel 1968 e poi dopo un percorso fortunato e pieno di successi ha deciso di lasciare l'azienda nel 2010 in parte e poi completamente nel 2015.
1: Erano anni quelli in cui

0: Il Salone dell'Auto di Torino, che mi sembra di ricordare è finito nel 2000 ed era la 68esima edizione, beh, si diceva Torino ed era sinonimo di auto.
1: Torino è stata la Motor City europea ed è stata una città che ha dato al mondo dell'auto, non solo nazionale ma a livello europeo e mondiale, tanto tantissimo. Io ricordo i primi anni in azienda, quando i costruttori giapponesi prima, coreani poi e poi ancora cinesi venivano a comprare design da noi e design, progetti, insomma, creare le loro auto, e hanno imparato molto da noi.
0: E questo continua a succedere, perché magari comprano meno auto in Cina, meno auto italiane, però la creatività, il design, i dettagli italiani continuano a essere comprati, visti, utilizzati?
1: Sono diventati molto bravi anche loro, ma in realtà design e Made in Italy sono comunque due brand fortissimi e convivono nel nome di un'azienda sola da 58 anni in Ital Design.
0: Perché sentendo parlare, insomma, di tutte le cose che si potrebbero fare per cercare di recuperare terreno nei confronti della Cina e di tutta la nostra concorrenza, qualcuno dice forse ancora meglio dei dazi, che poi in qualche modo frustrano la competitività, la creatività, sarebbe meglio tornare a puntare su quello che sappiamo fare meglio. È una soluzione quella di dire facciamoci ancora conoscere per quei prodotti che sappiamo inventare.
1: Bisogna sicuramente farsi forza sui punti di forza e far leva sulle capacità di progettare, di innovare, di inventare cose nuove, di farle funzionare bene e di risolvere i problemi delle persone, perché poi alla fine se i consumatori non vedono in questi prodotti, che siano automobili o altro, un qualcosa di desiderabile che risolve i loro problemi, non li comprano.
0: Ma la crisi dell'automotive di cui stiamo parlando in questi giorni, in questi mesi, in questi anni, sotto tanti punti di vista, le colpe dell'Europa, le colpe delle classi produttrici europee, l'aggressività cinese, nel vostro settore, appunto quello della creatività, del design, anche della componentistica se vogliamo, come arriva questa crisi? La vedete? Avete gli strumenti per aggirarla? In che situazione siamo?
1: La crisi si vede, un'azienda di servizi come la nostra che serve i bisogni delle case costruttrici vede le crisi e ha vissuto in 60 anni più cicli e più crisi, e ogni volta l'Ital Design e anche altri nostri competitor si sono reinventate e si sono rialzate sempre più forti di prima. Gli strumenti sono quelli di non stare mai fermi, trovare sempre nuovi stimoli e nuovi strumenti e nuovi servizi da offrire. Se i veicoli oggi vanno verso il software,
0: eccomi, sì, no, siamo venuti meno per un momento, no, scusi, riprenda pure.
1: Quindi riprendere, creare competenze in nuovi settori per fornire servizi ai nostri clienti in linea con quello di cui hanno bisogno. La recente acquisizione della maggioranza di Ital Design da parte di UST è stata annunciata all'inizio di questa settimana, va esattamente in questa direzione, quindi contiamo di avere ancora più strumenti di prima per essere vincenti in questa competizione e poter essere di supporto a tutti i nostri clienti.
0: Quindi, ma voi non vivete il fenomeno cinese, il fenomeno dell'elettrico come un'invasione, come un destino di declino?
1: Molti dei progetti di automobili che stiamo sviluppando sono o plug-in hybrid o full electric, sono molto poche le vetture in sviluppo presso Ital Design puramente termiche e sono tendenzialmente delle supercar o delle hypercar, dove il cliente chiede ancora una motorizzazione fondamentalmente tradizionale, vuole il brum brum. Quindi per noi questo è stato l'avvento dell'elettrico, per noi è stato in realtà un grande motore di sviluppo, tant'è che l'azienda ha fatto negli ultimi 4 anni dei passi avanti in termini di ricavi e di crescita occupazionale decisamente importanti.
0: Ma questo è interessante, è la prima volta che lo sento in questo contesto. Per tutti l'elettrico, almeno in Europa, è un po' uno spauracchio, qualcosa a cui non siamo stati capaci di adeguarci in tempo, sono stati fatti tanti errori, alcuni attribuiscono a questo colpa all'Unione Europea, alla Commissione Europea, che ha imposto, diciamo, tappe forzate per arrivarci. Invece ci sono anche aziende che hanno trovato il modo di adattarsi e di prosperare in questo nuovo, diciamo, ecosistema.
1: In termini di sviluppo sì, se poi però queste le aziende che ci commissionano questi lavori non riescono a commercializzare e vendere i loro prodotti, questo poi si traduce in una necessità di risparmiare e quindi di tagliare altri modelli. Quindi noi vediamo gli effetti di queste crisi un pochino in ritardo rispetto ai componentisti, per esempio. Dall'altra parte io credo che comunque il problema dell'automotive europeo sia un problema di sistema.
0: Ecco, me lo spieghi il problema dell'automotive europeo, perché Ne sento tante di diagnosi.

0: riconoscere la sua.
1: Ma io credo che le vetture elettriche costino semplicemente troppo perché le persone normali con uno stipendio normale possano permettersi di comprarle in termini di...
0: Anche quelle cinesi costano troppo perché costano comunque meno di quelle prodotte in Europa.
1: Però c'è comunque il tema di dove la ricarico, quanto tempo ci metto a ricaricarla, quanto costa la corrente, quindi c'è un problema di produzione e distribuzione dell'energia e di mettere insomma, a disposizione degli utenti l'energia a prezzi corretti.
0: Quindi il problema è quello, il prezzo, non siamo ancora arrivati a produrre automobili elettriche che abbiano un prezzo competitivo.
1: Quello è uno, dall'altra parte ci deve essere un sistema, un'infrastruttura che permetta a chi si muove di utilizzare l'automobile elettrica senza che percepisca una diminuzione della sua libertà di spostamento, perché alla fine l'automobile è stata un grande boom, è un grande mezzo di sviluppo socio-economico perché è stato uno strumento di espressione della libertà individuale. Se questa libertà viene meno perché ti devi fermare a ricaricare lì, perché devi aspettare mezz'ora, perché devi aspettare 20 minuti, o se vuoi caricare in 5 minuti devi pagare la corrente 4 volte tanto, questo le persone semplicemente dicono: mi tengo il veicolo che
0: aspetto. Grazie molte Antonio Casu, amministratore delegato di Ital Design, un altro punto di vista molto interessante in questa puntata. Grazie
1: a voi,
0: buonasera a e buon lavoro. Sono le 20:18 minuti, la nostra puntata va avanti. Io intanto vi ricordo 335-699-2949, sms e whatsapp se volete intervenire in diretta. Quando salutiamo il nostro prossimo ospite, che non è qui, è al telefono, è Carlo Leoni, direttore commerciale del gruppo Renault Italia. Buonasera dottor Leoni, grazie per essere con noi e benvenuto a Zapping.
2: Buonasera, sono direttore comunicazione, non me ne voglia, ma non sono capace a vendere nulla, quindi
0: io cosa ho detto? Mi sono confuso.
2: Commerciale, non voglio rogarmi cose che non sono capace a fare.
0: Buonasera. No, ma guardi, qui alla radio va benissimo che lei sia che sia comunicatore. Allora, Salone dell'Auto di Torino, siamo qui, terza edizione, tanta gente in giro, guarda le macchine, le carezza, le desidera. Che cosa ha da dire la Renault in questo contesto in cui incredibilmente oggi in questo Salone dell'Auto a Torino quasi la maggior parte dei produttori sono cinesi? Come dobbiamo viverla questa cosa?
2: Ma innanzitutto senza avere la sindrome cinese, nel senso abbiamo avuto nel corso di questi anni l'arrivo dei giapponesi che sembravano che avrebbero dovuto invadere il mercato, non è stato, hanno preso la loro quota, con i coreani uguali, e sicuramente i cinesi sono degli altri competitor che si affacciano sul mercato, quindi da questo punto di vista mi sento sostanzialmente tranquillo se i costruttori europei continueranno a fare quello che sono capaci a fare, cioè vetture comunque da un design esclusivo che piacciono, con un heritage, una storia che i costruttori che stanno arrivando adesso sul mercato non possono vantare, una rete affidabile e una serie di servizi che siamo in grado di dare. Dobbiamo continuare a fare bene il nostro mestiere, che credo che sia la cosa più importante.
0: E lo stiamo facendo perché diciamo i segnali che arrivano dalle grandi aziende produttrici europee, penso per esempio Volkswagen, che ha annunciato un piano di licenziamenti lacrime e sangue. Mi chiedo se effettivamente la sua diagnosi è sicuramente giusta, ma stiamo riuscendo ad applicarla al corpo del malato?
2: Ma non mi esprimo su case concorrenti, per carità. Sicuramente
0: lo evoco solo come segnale che come dovrebbe, no?
2: Sì, sì, ma allora, che non stiamo vivendo un momento facile per l'automotive e siamo di fronte all'ennesima crisi degli ultimi 30 anni, questo è palese, non voglio negarlo, però anche non è un'industria morente, sicuramente è un'industria che sta vivendo un momento di difficoltà per mille motivi, per carità, non solamente legati all'automotive ma al contesto che ci circonda, quindi da questo punto di vista è un periodo turbolento in cui probabilmente nessuno sa quale sarà poi l'approdo, no, in termini di tecnologie e quant'altro. Dobbiamo anche però smettere di pensare e di guardare solo al nostro paese, perché comunque l'automotive è una scala mondiale, neanche europea, quindi ci sono paesi in cui Francia, UK, Germania, adesso sta partendo anche la Spagna, in cui si vendono più auto elettriche di macchine termiche, quindi sono segnali, no? In altri paesi vanno altre tecnologie, quindi sicuramente bisogna non sappiamo allo stato attuale, come non è successo nella storia di tutta l'automotive, quale sarà l'approdo della tecnologia definitiva su cui poi andremo a combattere, mi passi il termine, quindi

0: sicuramente in tutti i momenti turbolenti in cui non si vede l'orizzonte quale possa essere, c'è grande apprensione, però certo. Credo che l'industria europea di tutti i paesi, non solo il gruppo Renault, sia attrezzata per affrontare queste insidie. Cioè,
1: leggevo una recente intervista dell'amministratore delegato del gruppo Renault, François Prevost, che diceva: tutto elettrico in Europa non è possibile. Questa è la vostra analisi, cioè l'Europa non sarà mai, diciamo, un mercato che sarà conquistato completamente dall'elettrico?
0: Sicuramente non nell'orizzonte che ci è stato prefigurato dall'Unione Europea, questo è chiaro. Tutto elettrico non è possibile, questo mi sembra chiaro.
1: E non sarebbe nemmeno giusto? Cioè...
0: Ma sì, perché poi io credo che in linea di massima, no? in ogni industria dovremmo individuare qual è l'obiettivo da raggiungere in termini, parliamo di automotive, ad esempio, di emissioni, e poi lasciare a quelli che sono capaci a fare il loro mestiere, gli ingegneri, trovare la tecnologia per arrivarci, no? Io magari ci arrivo con l'ibrido, un altro ci arriva con l'elettrico, che è la vera competitività poi alla fine, no? Far lavorare le persone piuttosto che far lavorare le leggi in questo senso, che diano dei diktat di questo tipo. Quindi sicuramente l'elettrico al 2035, ma è l'evidenza dei fatti, ha avuto un'accelerazione meno veloce di quanto si pensava negli anni passati, adesso ha avuto un'accelerazione improvvisa che però è dovuto anche a fattori esteriori, no? Ad esempio io penso alla Francia, in cui il costo della benzina non è stato calmierato da interventi del governo, in cui il costo dell'energia elettrica è molto più basso che in Italia, quindi probabilmente il cliente francese, quando deve scegliere un'auto, fa anche un balance tra costo di quanto costa, mi passi il termine, carburante, quindi l'elettrico è più conveniente. Però può essere una cosa contingente legata alla politica economica di questi anni, lo stretto di Hormuz e tutto quello che c'è intorno in questo periodo. Quindi sicuramente, come dicevo, è un momento un po' turbolento in cui è difficoltoso capire dove andremo.
1: Qual è allora il coefficiente comunicativo della nuova Twingo elettrica? Che cosa vuole dirci? Che cosa vuole fare sul mercato?
0: Ma secondo me, visto che ho sentito l'intervento prima di Tal Design, allora le auto elettriche è chiaro che costano tanto, però quello che ha mancato di fare l'industria europea automotive in questo periodo, anche a causa della legislazione, è tornare a fare quello che le grandi case europee sono capaci a fare, penso alle case francesi, alle case italiane, le piccole auto da città. E il plus della Twingo in questo momento è essere una piccola auto, come non ce ne sono più in giro, inferiore ai 4 metri, elettrica, che vive, diciamo, quindi nell'habitat ideale della città e che costa meno di 20.000 euro, no? Quindi si possono fare le macchine elettriche che costano poco. È chiaro che devono essere tarate per il tipologia di utilizzo. Quindi la Twingo in questo momento si gioca questa carta, come se la giocherà la Dacia Duster, che arriverà tra qualche mese a meno di 18.000 euro. Quindi si possono fare le auto elettriche, che sono poco. Poi è una tecnologia in evoluzione, quindi è chiaro che passerà il tempo e le auto diminuiranno dal punto di vista dei costi. Però è un percorso.
1: Certo. Le faccio un'ultima domanda. Sì. Vedo molto bene i problemi, diciamo, di carattere energetico, di carattere economico, di carattere regolamentare, che rendono, come lei dice, insomma, instabile il mercato dell'automobile. Ma non c'è anche un fatto culturale? Io ricordo, insomma, quando ero giovane, io 50 anni fa, il desiderio di una macchina era il primo desiderio di un diciottenne. Di una diciottenne. Mi chiedo se è ancora così, o i giovani di oggi, Gen Z, chiamiamoli come vogliamo, non hanno più questa priorità, non hanno l'idea della macchina come primo elemento, diciamo, della loro conquista dell'indipendenza e della maggiore età.
0: Probabilmente la mia generazione la vedeva come libertà l'auto, adesso ci sono tante altre alternative e tanti altri interessi, però è anche vero che se non corrono a prendere la patente i giovani di 18 anni, poi negli anni successivi la prendono, quindi probabilmente è semplicemente un percorso un po' ritardato. È chiaro che da un certo punto di vista l'auto era un punto di arrivo per un ragazzo appena compiva 18 anni, la patente è appena possibile prendere la macchina del padre, comprare una macchina usata, avere il proprio strumento,
1: farsi il grande viaggio di formazione,
0: sì,
1: no?
0: E ora però è un po' cambiato, non c'è più quel mondo, solo automotive, quindi io vedo mio figlio, sì, sicuramente che ha 15 anni, sicuramente interessi diversi su cose che non avevo quando c'era io, proprio non esistevano, quindi è un po' più complicato, ecco.
1: Grazie a Carlo Leoni, direttore della comunicazione del gruppo

0: Grazie per essere stato con noi. Buonasera e buon lavoro. Grazie ancora.
1: A voi, grazie, grazie, buonasera.
0: Ho detto un nome sbagliato? Come si chiama? Carlo Conti, io qui ho scritto Carlo Leoni.
1: Carlo Leoni, Carlo Leoni.
0: Ah, è Carlo Leoni, quindi avevo ragione io, ma che mi fate sbagliare pure quando ho ragione. No, perché immagino che il dottor Leoni mi avrebbe corretto se si fosse chiamato Conti o l'avessi continuato a chiamare Leoni tutto questo tempo. È gentile ed educato, ma immagino che me l'avrebbe comunque fatto notare. Grazie, grazie dottor
1: Buona
0: Leoni.
1: Serata.
0: Allora, abbiamo i titoli di Rai News 24.
2: Compare a 78 anni Emma Bonino, storica leader radicale, protagonista della politica italiana e delle battaglie per i diritti civili che lascia in eredità. Cordoglio delle istituzioni, Mattarella ha segnato la vita della Repubblica, Meloni una voce forte della politica, Metsola l'Unione Europea sentirà la sua mancanza. Commemorazioni negli Stati Uniti a 25 anni dall'attentato alle Torri Gemelle e al Pentagono che cambiarono il mondo. L'ex Ilva dovrà spegnere gli altiforni entro ottobre. La Corte d'Appello conferma il provvedimento emesso a fine luglio. Nel secondo trimestre dell'anno l'occupazione in Italia segna un nuovo record e tocca quota 63,1%, il dato finora più alto. Il Como alla prima uscita nella sua storia in Champions League strapazza il Lipsia. È l'unica squadra italiana a vincere in questo primo turno.
0: Le 20 e 28 minuti, questi titoli di Rai News 24. Bentornati a Zapping nel suo studio di Piazza Castello a Torino, occasione del Salone dell'Auto Torino 2026. Ultimo appuntamento, tiriamo un po' le fila, lo facciamo con Vincenzo Borgomeo, direttore di Formula Passion, il portale motori del gruppo Jedi Repubblica. Buonasera Vincenzo Borgomeo, bentornato a Zappa.
3: Buonasera, buonasera, eccoci.
0: Allora, facci un po' da guida, perché abbiamo messo insieme tanti punti di vista, tante idee, tanti interessi. Uno su tutti mi sembra uno dei fili conduttori, quelli che insomma la colpa è della Commissione Europea, dell'Unione Europea, la colpa è dell'Europa. L'Europa ha accelerato troppo il passaggio verso l'elettrificazione, verso il tutto elettrico, ha costretto le aziende ad una rincorsa affannosa, mettendo in difficoltà il sistema produttivo europeo. Oggi ci troviamo con le auto elettriche vendute quasi esclusivamente dalla Cina e con l'apparato industriale europeo in grande difficoltà. È una lettura condivisibile?
3: Beh, direi no, assolutamente no, nel senso che non c'è stata una spinta forse nata diretta verso l'elettrico, ma molto prima dell'elettrificazione quello che ha condannato di fatto l'automobile è stata la normativa sulle emissioni, cioè la riduzione del CO2. È stata talmente dura e talmente feroce che le case costruttrici sono state obbligate a una scelta, cioè meglio chiudere le fabbriche, non produrre più nulla per evitare queste sanzioni durissime, oppure tentare una strada molto dura, impraticabile, difficile, che è quella dell'elettrificazione assoluta. Cioè la lettura che le case automobilistiche abbiano sbagliato a prevedere o siano state sciocche, diciamo così, nell'imporre automobili che nessuno vuole, è sbagliata, perché prima ancora del 2035 l'elettrificazione, tutta questa normativa, diciamo...
0: Quindi una responsabilità regolatoria dell'Unione c'è?
3: Certo, assolutamente sì, ma prima del 2035 e dell'imposizione, cioè quando una casa automobilistica, il calcolo, tutte le case automobilistiche insieme dovevano pagare qualcosa come 10 miliardi di sanzioni, e per evitare di pagare queste sanzioni l'unica strada possibile è o ridurre paradossalmente le vendite e chiudere le fabbriche, perché arriva a un certo punto dove non conviene quasi più produrre automobili del genere, oppure una spinta verso l'ibridizzazione, le elettriche. Però diciamo che questo ormai è un problema alle spalle, il tema vero è che si cerca di, no, una sorta di via di mezzo tra il tentativo di andare avanti e produrre automobili pagando queste multe e ridurre le emissioni il più possibile, appunto, con questa nuova tecnologia che rende
0: cercando

0: compromesso, cercando anche di far riflettere la Commissione europea e fargli un po' ammorbidire le sue regole.
1: Sì, però è tardi ormai, nel senso che questo discorso andava fatto 5-6 anni fa, adesso che è sotto gli occhi di tutti, adesso è che il tema è sul tavolo, è molto molto tardi. Le case automobilistiche hanno iniziato a protestare quando nessuno le ascoltava, già 10 anni fa, 7 anni fa si è arrivato allo scontro.
0: C'è la percezione che l'industria finisci pure.
1: No, dico, c'è la percezione che le case automobilistiche siano fabbriche che producono mozzarelle, tavoli, cose normali. Invece il time to market, cioè il tempo in cui un'automobile arriva dalla progettazione al mercato, è molto molto lungo. Cioè molti immaginano che queste case automobilistiche, per usare una metafora, siano dei gommoni, tu giri il timone e quello vira. No, sono dei transatlantici, sono dei...
0: Prima che cambia rotta ci vogliono
1: tu giri il timone e quello cambia rotta, insomma, certo. Quindi adesso stiamo parlando di una strategia possibile del 2034 più o meno. Cioè, quindi...
0: Senti, nei confronti della Cina che cosa bisogna fare? Perché anche qui, parlando con i vari interlocutori, c'è chi dice collaboriamo, troviamo un patto, facciamo un compromesso, c'è chi dice alziamo barriere di dazi, l'80%, il 100%, c'è chi dice invece dobbiamo farli venire a produrre qui, non soltanto a vendercele. C'è una ricetta su questo?
1: Beh, c'è poco da cucinare, perché la Cina è il più grande mercato automobilistico del pianeta, quindi prima ancora che il tema dell'invasione della Cina ha messo in ginocchio l'industria automobilistica mondiale, perché hanno cominciato loro stessi a comprarsi le loro automobili. Quindi davanti a questo mercato enorme che compra le auto che produce, è chiaro che c'è poco da fare. Sì, adesso si sta tentando con dazi, con normative legate
0: barriere
1: a
0: varie, sì.
1: Barriere varie, ma questi sono anche molto veloci e molto bravi, nel senso che producono in loco con una velocità straordinaria e quindi aggirano tutte le barriere. Ma poi sai, esiste anche un tema legato a che cos'è un'automobile cinese, cioè tu hai oggi fior di automobili teoricamente tedesche, italiane, francesi. Poi vai a vedere, la componente cinese in quell'automobile è elevatissima. Quindi
0: certo.
1: Di cosa parliamo? Automobile cinese perché ha un brand cinese, però poi alla fine è talmente difficile distinguere un prodotto.
0: Anche dei brand storici, leggendari, europei, poi sono in gran parte posseduti da cinesi, quindi ovunque ci giriamo c'è una trappola.
1: Certo. Sì. E quindi questa componentistica così diffusa e complicata rende difficilissimo anche costruire un sistema di dazi. L'abbiamo visto quando Trump ha cercato di bloccare le auto non made in America, e loro hanno avuto delle difficoltà enormi a capire come diavolo erano composte quelle automobili, perché c'erano delle Chrysler, quindi americanissime, che avevano circa 120 componenti che venivano da fuori e bloccare.
0: Quindi imporre dazi non era facile.
1: Non è mai facile, e comunque sia non è la strada, perché poi alla fine abbiamo visto anche con i giapponesi, che erano i cinesi di qualche anno fa, o con i coreani, sono stati messi dei dazi fortissimi all'importazione, ma questi non hanno fatto altro che rafforzare la loro competitività, perché nonostante i dazi arrivavano sul mercato europeo con un prodotto competitivo e tecnologicamente molto avanzato. Quindi alla fine abbiamo visto che fine ha fatto il tentativo di bloccare i giapponesi.
0: Sollecita la competitività degli avversari e invece ammoscia quella degli autoctoni.
1: Sì.
0: Un po' questo
1: che è una competizione talmente forte che qualsiasi regola è molto molto difficile da intraprendere. Quindi
0: no. Vedremo il futuro cosa ci riserva. Grazie Vincenzo Borgomeo, grazie per essere stato con noi. Buonasera, buon lavoro. Dobbiamo chiudere qui questa puntata di Zapping dedicata al Salone Auto Torino 2026. Io ringrazio tutti, Anna Notariello, Giovanni Benedetti, Nicola Randazzo, Giovanna Scatena in redazione. I ringraziamenti vanno anche a Alex Messina, il nostro regista, e ringrazio tutti i tecnici sia qui a Torino che a Roma. Qui a Torino Francesco Lanza e Davide Cirimele, tecnici audio, gli specializzati di ripresa Emiliano Novelli e Emanuele Montella, i tecnici video Roberto Lattanzi e Davide Saponieri. A Roma c'è Max Gambino, a cui vanno i nostri ringraziamenti.

0: avanti. Io adesso vi lascio con Ascolto si fa sera e poi Zono Cesarini con la Serie A, anticipo campionato Venezia Fiorentina. Zapping quanto tale torna mercoledì prossimo, vi aspetto alla prossima puntata di mercoledì. Intanto a tutti un saluto e un grazie da Giancarlo Quenzi e un grazie a Torino che ci ha accolto qui a Piazza Castello, grazie anche a un po' di pubblico che è qui dall'altra parte della vetrata e che è stato con noi. Ci sentiamo la prossima settimana per una nuova puntata di Zapping. Un grazie a tutti.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: No, è mio! Papà, guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo. Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Ascolta, si fa sera.
1: Al microfono padre Vittorino Grossi, professore emerito di patristica presso la Pontificia Università Lateranense.
7: Gentili uditrici e cari amici, con Sant'Agostino vi auguriamo la buona serata. Per il grande intellettuale cristiano del tardo antico, le note musicali, fatte vibrare da uno strumento o da un canto, attraversano i nostri sensi, giungono all'anima, connettendoci con la sinfonia dell'amore dell'universo, guidata secondo il maestro cristiano Clemente di Alessandria, dal Logos creatore nella danza infinita della creazione. Se la nostra società ci propone la musica quasi come un sottofondo da mero rumore a guisa di un prodotto di consumo, la classicità e con essa Agostino davano alla musica il ruolo di disciplina, cioè di un linguaggio che educa all'ascolto e alla misura ordinata, intellettuale ed emotiva di colui che la pratica. In tale linea il maestro Riccardo Muti ha in Sant'Agostino il suo punto di riferimento musicale. Lui infatti ha intitolato il suo progetto di insegnare a cantare a giovani e adulti, 2 giorni di stagio a Ravenna, con il motto di Sant'Agostino, cantare è proprio di chi ama. Il vescovo di Agostino nella dedicazione di una chiesa predicava infatti al suo tempo, casa di Dio siamo noi, compaginati dall'amore, cantate al Signore un canto nuovo. Qual è il contenuto del canto nuovo se non un amore nuovo? Cantare è proprio di chi ama, non di chi fa rumore con qualche strumento o con la voce. Gentili uditrici e cari amici, buona serata. Con Agostino stiamo recuperando il gusto del ritmo del canto, quale espressione del nostro amore ordinato.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
1: Sono Gianmarco Tamberi.
2: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
1: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
2: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
0: Scopri di più su tuttincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Emisfero, Doc, Ottimo, Emi e Mercato.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte

0: chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
4: Tale e quale show. Ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, tale e quale show, da settembre il mercoledì sera su Rai 1.
5: La vita è come un appuntamento al buio. Non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità. Leggi set informativi sul sito. Previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
6: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Zona Cesarini.
8: Buonasera, benvenuti a Zona Cesarini da Giacomo Prireschi. In questo venerdì 11 settembre 2026 si gioca l'anticipo della quarta giornata di campionato di Serie A. Parliamo di calcio, anche due anticipi, anzi tre, due li seguiremo in diretta, uno dallo studio per quanto riguarda il campionato cadetto. Il programma quindi fra pochissimo Venezia-Fiorentina, l'anticipo della quarta giornata con Sebastiano Franco, poi più tardi ci collegheremo con Pisa per Pisa-Intella con Sara Meini e Benevento-Verona con Luigi Carbone. Queste le due partite di Serie B. Quella che si sta giocando in questo momento invece sempre per il campionato cadetto è Empoli-Arezzo, con l'Arezzo all'84esimo in vantaggio per 1-0 con autogol di Romagnoli. Empoli in 10 dal 45esimo minuto per l'espulsione di Curto. Partiamo subito con la Serie A e andiamo al Penso di Venezia per seguire insieme Venezia-Fiorentina con Sebastiano Franco. Buon calcio.
9: Una sfida tra pallone, arte e storia, due città simbolo dell'Italia nel mondo, due squadre ancora quota 0 punti in classifica. Buonasera dallo stadio Penso, Venezia e Fiorentina si affrontano nell'anticipo della quarta giornata di Serie A. Viola che ritrovano Paolo Vanoli in panchina al posto dell'esonerato Fabio Grosso. 28 gare nella scorsa stagione per il tecnico Viola. Proprio Vanoli è stato anche il tecnico del Venezia dal 2022 al 2024, conquistando la promozione in Serie A. Stroppa con molte assenze, tra cui Sfer, Bella, Cociape, Basic, Viola privi di Parisi e Riccardo Sottile, precedenti che danno coraggio al Venezia, riduce da 5 vittorie di fila in casa con la Fiorentina. Viola che non vincono a Venezia da quasi 60 anni. Le formazioni: Venezia 3-5-2, Stankovic in porta, Shintien, Moreno, Aps in difesa, Aino, Kike Perez, Busio, Som e Sagrado a centrocampo con Adams e Yeboah in attacco. Fiorentina che risponde con il 4-3-3, De Gea e il portiere, Jimenez, Dragus, Ranieri e Vieri partiti in questo momento. Intanto Vieri in difesa, Ndur, Fagioli e Attà a centrocampo con Mastantuono, Beto e Ngie nel tridente d'attacco di Paolo Vanoli, che ha cambiato molto rispetto alla formazione attesa. L'arbitro è Furno di Roma, assistenti Alassio e Barone, quarto uomo Airoldi, Alvar, Dionisi e Maggioni. Ci sono 12.000 spettatori al Penso, un migliaio di questi arrivano da Firenze. 23 gradi in laguna con il cielo e nuvoloso grazie alla collaborazione tecnica di Danilo Larenieri. Attenzione, subito la Fiorentina in attacco con il colpo di testa tentato da Mastantuono sul cross alla sinistra, ma la difesa del Venezia riesce nel disimpegno e poi Adams non controlla.

il pallone all'altezza della linea di metà campo, pallone che esce, la rimessa laterale è in favore della Viola. Intanto era rimasto a terra dall'altra parte Aino e quindi si ripartirà con la rimessa laterale decisa dall'arbitro Furno con il pallone tra le mani. Intanto fa il suo movimento Mastantuono con il pallone tra le mani Jimenez, ancora attenzione Mastantuono che prova a liberarsi sulla corsia di destra proprio davanti alla panchina di Estropa. C'è Attà, lato corto dell'area di rigore, il pallone dentro Mastantuono e poi la parata subito, la prima di Stankovic con l'inserimento in area di rigore di Mastantuono servito da Attà all'altezza del lato corto all'interno dell'area di rigore. Il passaggio era più forse un cross quello dell'attaccante argentino, sta di fatto che il pallone è arrivato tra le braccia di Stankovic per la prima parata del portiere del Venezia. Dicevamo dei due squadre ancora zero punti in classifica, si può dire quasi già in crisi. Attenzione, la profondità per Adams viene fermato dalla difesa della Fiorentina con Ranieri. Questa è la prima forse occasione del Venezia, però con Adams che ha sbagliato il controllo e quindi non è riuscito a trovare la profondità. Intanto dall'altra parte c'è Mastantuono rincorso sulla linea laterale da Aps che in scivolata riesce a mettere in fallo laterale. Sono trascorsi 2 minuti e 3 secondi allo stadio Penso, Venezia e Fiorentina sono sullo 0-0. Aps recupera il pallone, il fallo su di lui e di Beto, ma per l'arbitro vale la regola del vantaggio. Chiche Perez all'altezza delle linee metà campo, Busio allarga sulla corsia di destra dove a tendere il pallone c'è Yeboa, la sovrapposizione di Shintien, anche Aino sulla corsia di destra, ancora Chiche Perez e proprio Aino servito da Chiche Perez, il cross di Aino, il colpo di testa a mettere fuori di Moreno con la Fiorentina che si riversa subito in avanti. Il contropiede della squadra di Vanoli con Mastantuono filtrante a cercare Beto, l'intervento da parte di Som che poi non riesce però a mantenere il pallone in campo e quindi si ripartirà con un'altra rimessa laterale in favore della Fiorentina che ha iniziato attaccando questa sfida. Non sono ancora trascorsi 3 minuti di gioco, di fatto il Venezia non ha praticamente mai superato la metà campo, soltanto in un'occasione con un passaggio sbagliato che Adams non è riuscita a controllare. L'uscita invece questa volta è quella sicura di Stankovic che fa su il pallone al limite dell'area di rigore, lo controlla e poi da Busio la costruzione dal basso della formazione allenata da Stropa, ancora Stankovic con il pallone tra i piedi centralmente per Yeboah lontanissimo dall'area di rigore avversaria, ancora Yeboah per sulla corsia di destra a cercare Shintien, ancora Chiche Perez all'altezza della linea di metà campo, dall'altra parte chiede il pallone Aps, viene servito Busio il capitano del Venezia. Aps che riesce questa volta a mantenere il pallone in campo, il passaggio corto per Sagrado, corsia di sinistra, ancora l'indietro per Busio. Busio il controllo con il destro, sale tutta la Fiorentina nel suo schieramento, nel suo 4-3-3 che si vede evidente in questo momento dalla tribuna. Venezia che attacca da destra verso sinistra rispetto alla nostra postazione. Venezia in completo nero, inserti arancioni e verdi. Dall'altra parte la Viola in completo bianco, inserti viola. Ancora in mezzo al campo c'è Atta con il pallone tra i piedi e poi la manovra da parte di Endur, il pallone in avanti verso Beto, attenzione Beto che controlla male il pallone perché poteva essere un'occasione questa perché è stato favorito dal controllo sbagliato di Essom, non è riuscito però a tenere il pallone alla distanza che gli consentisse poi di cercare la profondità verso la porta di Stankovic. Stankovic che riparte con i piedi da Busio, Busio ancora a cercare in profondità Adams, il lancio in avanti, attenzione, l'uscita sicura al limite dell'area di rigore da parte di De Gea, il portiere della Viola. Fiorentina che fino a questo momento ha segnato soltanto una rete con 9 i gol subiti, abbiamo detto delle 3 sconfitte consecutive in campionato che sono costate la panchina a Fabio Grosso. Attenzione, il passaggio in profondità a cercare sulla corsia laterale Mastantuono, pallone che lo sorvola e finisce in out. Dicevamo invece del Venezia, 2 gol fatti e 7 subiti, anche il Venezia e a quota 0 punti in classifica, eliminato anche dalla Coppa Italia, nei sedicesimi è stato sconfitto dall'Udinese per 2-1. Ancora Stankovic, lo scambio centralmente con Moreno, Saps ancora da quella parte c'è con il numero 19 Som che allarga verso Chiche Perez, Chiche Perez la c'è profondità a cercare Shintien, Shintien per Aino, ancora Chiche Perez, Chiche Perez all'indietro verso Shintien.

0: Shin tiene il controllo con Som. Som che avvicina a sé Busio, preferisce andare all'indietro, all'indietro da Moreno. Moreno che consegna il pallone ad Aps, che è stato premiato prima della partita per le sue 100 presenze con la maglia del Venezia. Pallone che finisce in fallo laterale, la rimessa è in favore del Venezia, a batterla proprio Aps, il giocatore dello Suriname, ancora all'indietro verso Moreno, pallone che sfila, Kike Perez viene a raccoglierlo all'altezza del cerchio di metà campo. Trascorsi 7 minuti nel corso del primo tempo, Venezia 0, Fiorentina 0, non ci sono state occasioni fino a questo momento, Fiorentina più propositiva in avanti, Venezia che prova adesso a organizzare il suo primo vero attacco. C'è il fallo su Aps da parte di Mastantuono, Aps va giù, per l'arbitro Furno è fallo, defilati sulla corsia di sinistra, siamo all'altezza dei 30 metri, seguiremo la battuta di questo calcio di punizione. 6 e 45 sul cronometro, sempre 0-0, intanto Stankovic, il portiere del Venezia, in completo giallo, mentre De Gea è in completo arancione, ne approfitta per abbeverarsi proprio davanti alla panchina di Estroppa, che sta seguendo in piedi l'evolversi di questo calcio di punizione. Sul pallone ci sono Busio e poi con il braccio alzato per andare con il suo piede sinistro Kike Perez, ma Busio la rincorsa, no, poi lascia Kike Perez il cross lontano con il colpo di testa, rimette dentro e poi il colpo di testa, attenzione di Yeboah, arriva all'ultimo momento Som che non riesce nella deviazione a due passi dalla porta. Questa è la prima vera grande occasione della gara, arriva sulla testa di Som che manca la girata di testa, a pochi passi dalla porta sarebbe stato davvero difficile per De Gea riuscire a bloccare il colpo di testa del centrocampista del Venezia. Venezia ancora che recupera il pallone con Busio, Busio nel metà campo avversaria sulla corsia di sinistra, c'è ancora Som per Sagrado, lo scambio centrale con Aps fa salire Moreno nel cerchio di metà campo, Moreno largo a destra dove riceve il pallone, ahimè, ancora prova il dribbling, non riesce, allora va all'indietro verso Shin Tien, ancora verso Aino che dà centralmente a Yeboah che viene a salire per dare respiro alla manovra del Venezia, ancora all'indietro per Moreno, Moreno che supera la metà campo in questo momento, largo a sinistra c'è Adams lontanissimo dalla porta avversaria, ancora all'indietro per Aps e poi da qui a Som che va dal portiere Stankovic, ancora Stankovic con il pallone tra i piedi, non c'è pressing da parte della Viola, il nono del primo tempo, Venezia 0 Fiorentina 0. Stankovic va con il rilancio direttamente nella metà campo avversaria a destra a cercare Aino, però non riesce ad arrivare sul pallone il laterale del Venezia, pallone che finisce in fallo laterale, la rimessa è in favore della Fiorentina, a batterla da quella parte c'è Vieri, il giocatore brasiliano della Viola, schierato questa sera da Paolo Vanoli con attacca, riceve il pallone, viene messo giù per l'arbitro, tutto regolare, il contatto con Kike Perez, per l'arbitro Furno non c'è fallo, allora riparte subito il Venezia con Aps sulla corsia di sinistra, Sagrado che prova la profondità a inseguirlo e Mastantuono che riesce con la punta del piede a toccare il pallone e a favorire l'intervento, intervento poi che non viene perfezionato perché c'è fuori gioco e allora ci sarà calcio di punizione in favore della Fiorentina. Intanto Stroppa chiede profondità ad Adams.
1: Franco, solo minuto e punteggio perché andiamo sui campi di Serie B.
0: Ok Giacomo, grazie. Il decimo del primo tempo, Venezia 0, Fiorentina 0, a te.
1: Perfetto, ovviamente interverrai se necessario in caso di gol. Comunque ci trasferiamo ora all'Arena Garibaldi a Pisa perché fra poco alle 21 il fischio d'inizio dell'anticipo del campionato cadetto della quarta giornata fra Pisa e Entella. Lì per noi c'è Sara Meini. Ciao Sara, buonasera.
2: Buonasera Giacomo, buonasera a tutti i nostri radioascoltatori. Il Pisa arriva alla quarta giornata con 6 punti, frutto di 2 vittorie consecutive dopo il KO all'esordio contro il Padova. L'Entella invece ancora senza vittoria, 1 punto nelle prime 3, arrivato dal 2-2 contro il Vicenza. Bianco, il tecnico del Pisa, ha chiesto esplicitamente di non sottovalutare una squadra che definisce aggressiva e organizzata. E allora guardiamo subito le formazioni con il Pisa che si schiera con il modulo scelto dal tecnico bianco, il 4-3-3, in porta c'è Confente, in difesa da destra Calabresi, Canestrelli, Coppola e Angori, sulla linea mediana Vural, Leone, Correia e davanti giocheranno Leri, Petagna e

0: Ramoni, risponde la Virtus Entella dell'allenatore Chiappella, il modulo è il 3-5-2, in porta c'è Del Frate, in difesa Parodi, Alborghetti e Marconi, sulla linea mediana da destra Vignali, Franzoni, Squizzato, Benedetti e Di Mario e davanti giocheranno Cuppone e Guiu. Arbitra Feliciani di Teramo, ci sono circa 10.000 spettatori qua all'Arena Garibaldi. Studio.
1: Grazie a Sara Meini. Torniamo un attimo a Venezia, per Venezia-Fiorentina, da Sebastiano Franco, solamente per minuto e punteggio, se c'è stato qualche cosa di particolare in questi minuti in cui non siamo stati collegati. Franco.
2: Eh sì Giacomo, c'è stata la grande occasione della Fiorentina con Mastantuono, il suo tiro, il sinistro da dentro l'area di rigore deviato in corner, rimane 0-0 tra Venezia e Fiorentina, il minuto, il 12esimo, a te.
1: Perfetto, grazie, è finita Empoli-Arezzo, con l'Arezzo che ha battuto in trasferta l'Empoli per 1-0, ora andiamo invece al Vigorito, Benevento-Verona, lì per noi c'è Luigi Carbone, ciao Luigi, buonasera.
3: Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori. Qui allo stadio Vigorito il Benevento cerca la prima vittoria in campionato per rimpinguare il bottino finora magrissimo di un punto in tre gare e per ritrovare certezze e serenità. Invertire la rotta contro il Verona non sarà però facile. Gli scaligeri hanno 4 punti, una rosa ampia e forte e tante soluzioni offensive. Dopo la manita rifilata all'Arezzo vogliono dare continuità al loro percorso per iniziare a scalare posizioni in classifica. Floro Flores schiera i Sanniti con il 4-3-2-1 con Vannucchi tra i pali, linea difensiva composta da destra a sinistra da Pierozzi, Saio, Scognamillo e Sernicola. A centrocampo agiranno Juan, Maita e Siatunis, le ali sono Lamesta e Okereke al debutto da titolare, la punta è Salvemini, già 2 gol in campionato per lui. Emozioni speciali per Marco Baroni che torna nella città in cui conquistò la prima storica promozione in Serie A per la Strega 9 anni fa. Oggi schiera i Veneti con il 4-3-3 con le ali in porta, i centrali sono Edmundson e Korac, i terzini Bradaric e Zappa, a centrocampo Le Borgne, Iannoni e Barnede e in attacco agiranno Compagnon, Mulattieri e Sar. Arbitra Livio Marinelli della sezione di Tivoli, coadiuvato dagli assistenti Zanellati e Giurgevic, quarto ufficiale Tropiano, Barbaroni, Avar, Volpi. Serata gradevole sull'Appennino, 23 gradi, 6.000 spettatori circa, 200 arrivati da Verona, fuochi d'artificio esplosivi dalla curva sud come coreografia iniziale. Le squadre stanno per entrare in campo e la linea può tornare allo studio.
1: Grazie Carbone, e allora a questo punto proseguiamo a rimbalzo di linea, si giocano gli anticipi del quarto turno sia in Serie A che in Serie B, il campo principale sarà Venezia-Fiorentina con Sebastiano Franco al microfono, poi le 2 partite di Serie B, Pisa-Entella con Sara Meini e Benevento-Verona con Luigi Carbone. Torniamo al penso di Venezia da Franco.
2: 14esimo, Venezia 0 Fiorentina 0, un'altra occasione per la Fiorentina poco fa con Beto che da 2 passi non è riuscito a dare forza alla sua scivolata con l'esterno destro, il pallone fermato, bloccato a terra da Stankovic, ancora la Fiorentina con Ndur che va all'indietro, c'è Fagioli ancora per Ranieri, a centrocampo sempre Ndur che va direttamente dal portiere De Gea, azione che riparte dal basso sulla corsia di destra Jimenez che prova a superare Sagrado in velocità, rinviene il giocatore del Venezia, la rimessa laterale è proprio della squadra di Stroppa con Jimenez che ha toccato per ultimo il pallone, le proteste verso il quarto uomo Airoldi, ma non ha dubbi l'arbitro e quindi rimessa laterale in favore del Venezia. Venezia che ha cercato di servire Adams e poi il contrasto con Dragusin, pallone che finisce in fallo laterale, ancora Dragusin e Adams si spintonano con il pallone fermo e allora l'arbitro è costretto a richiamarli. Il minuto è il 15esimo del primo tempo, Venezia 0, Fiorentina 0. Andiamo da Sara Meini a Pisa.
0: Grazie, dunque ancora non si gioca però all'Arena Garibaldi, ma il Pisa torna davanti al proprio pubblico con l'obiettivo di dare continuità a una stagione che dopo la sconfitta, l'esordio contro il Padova, ha preso decisamente un'altra direzione con 2 vittorie consecutive. Di fronte questa sera trova appunto la Virtus Entella, una squadra che cerca ancora la prima vittoria in campionato, è quasi tutto pronto per il calcio d'inizio, metterà in gioco proprio il Pisa che in questo primo tempo attacca da destra verso sinistra rispetto al nostro punto d'osservazione, maglia tipica per la formazione di bianco ovvero a strisce nero-azzurre, risponde la Virtus Entella che attacca proprio in questo momento, riesce però a recuperare linea difensiva del Pisa, sono passati 20 secondi, il parziale ovviamente

0: Allo stadio Arena Garibaldi è fermo sullo 0-0 tra Pisa ed Entella e noi andiamo a Benevento.
1: Allo stadio Vigorito non si gioca ancora, le squadre sono scese in campo da poco, si stanno salutando vicino alla linea di centrocampo, intanto bella cornice di pubblico con una coreografia della curva sud, ancora fuochi d'artificio e un grande striscione a coprire parte della curva. Benevento che veste la tradizionale casacca, tradizionale maglietta, strisce verticali giallo-rosse, pantaloncini e calzettoni neri. Per quanto riguarda il Verona deve ancora indossare la maglia da gioco, in questo momento ha una maglia totalmente bianca. Non si gioca ancora, le foto di rito, tutto pronto per le foto di rito, allora andiamo direttamente a Venezia.
0: Eh no, torniamo alla Arena Garibaldi perché è passata subito in vantaggio la Virtus Entella con un gol di Guiu colpito a sorpresa. È arrivata la Virtus Entella all'interno dell'area di rigore del Pisa ed è riuscita subito a passare in vantaggio la formazione di Chiavari. Quando siamo al secondo minuto del primo tempo cambia il parziale all'Arena Garibaldi, Pisa 0 Virtus Entella 1 e noi torniamo a Venezia.
2: Grazie Sara Maini, il 17esimo al Penso, Venezia 0, Fiorentina 0, il calcio di punizione della Venezia con Gie che controlla il pallone, riesce a tenerlo in campo, sul pallone c'è Attà all'indietro per Fagioli, Fagioli all'altezza della linea di metà campo, lo scambio con Dura, ancora Fagioli che cerca compagni liberi, lo fa con Beto, Beto che riesce a girarsi con un colpo di tacco e poi va in profondità, attenzione Attà, Attà, limite dell'area di rigore, ancora Attà, il giocatore viola per Gie, Gie all'interno dell'area di rigore, poi Ndur che non riesce nella sua rovesciata, il controllo e poi manca l'aggancio in rovesciata, un'altra occasione per la Fiorentina, riparte la Venezia in contropiede con Aps che viene fermato in qualche modo, si trattava in realtà di Som, sempre la viola sul, con il controllo del pallone sulla corsia di destra con Mastantuono, c'è Fagioli, Fagioli ai 30 metri centralmente per Attà, Attà si sposta, si defila sulla corsia di sinistra accompagnando il pallone con l'azione che va da Ngie, Ngie ancora all'indietro per Vieri e da qui all'indietro verso Fagioli che cambia lato, va a destra da Jimenez, Jimenez affrontato da Sagrado, ancora Jimenez in uno contro uno, Jimenez seguiamo questa azione, ancora Jimenez, lo scambio, attenzione Jimenez all'interno dell'area di rigore, il tentativo di Jimenez con l'uscita di Stankovic, il pallone che esce, un'altra occasione importante per la Fiorentina, arriva al 19esimo del primo tempo, rimane Venezia 0 Fiorentina 0, linea a Pisa.
0: Dove è partito in contropiede subito la Virtus Entella, ha preso di sorpresa la difesa del Pisa ed è riuscita a passare in vantaggio come vi abbiamo raccontato poco fa con il suo attaccante, il numero 11 Guiu, che non ha lasciato scampo al portiere del Pisa Confente. Adesso dunque fa fatica il Pisa a recuperare subito il pallone, siamo al quarto minuto allo stadio Arena Garibaldi. La Virtus Entella è passata in vantaggio e sta continuando a manovrare proprio sulla corsia di destra senza trovare l'opposizione della difesa del Pisa che in qualche modo però riesce a recuperare con Canestrelli che torna all'indietro verso il suo portiere, il lancio lungo arriva sulla testa di un giocatore della Virtus Entella e dunque quando siamo al quarto minuto ribadiamo il parziale dello stadio Arena Garibaldi, Pisa 0 Virtus Entella 1 e andiamo a Benevento.
1: Al Vigorito siamo in ritardo, siamo al secondo minuto di gioco, 0-0 tra Benevento e Verona. Il Verona effettivamente indossa un completo totalmente bianco, maglietta, pantaloncini e calzettoni e i numeri sulle magliette sono in oro, praticamente illeggibili dalle tribune, dagli spalti. Adesso è proprio il Verona a manovrare nella propria metà campo con Edmundson, scambio con l'altro centrale Korac, lo invita a venire avanti Bernede a servirgli il pallone, preferisce mantenere il ritmo basso. Invece la squadra scaligera che adesso supera la linea di metà campo con Edmundson che allarga sulla sinistra dove c'è Bradaric costretto a tornare indietro, si riparte dal portiere la manovra del Verona con la pressione di Salvemini su Leali costretto a un passaggio pericoloso, rischioso, riesce comunque a liberare il Verona. Secondo minuto di gioco 0-0 tra Verona e Benevento, torniamo a Venezia.
2: A Venezia il 21esimo, Venezia 0 Fiorentina 0, la Fiorentina blocca questa azione in ripartenza del Venezia, noi prima di continuare il racconto di questa gara andiamo a Roma per la messa in onda del mini spot pubblicitario.
3: Ufficio Casa smarrite?
4: Ho perso la mia voglia di lavorare.
3: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.000.

0: 1.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì, anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: 21esimo, Venezia 0, Fiorentina 0, la diagonale perfetta di Sagrado sul lancio dalla sinistra a cercare Mastantuono e quindi con il colpo di testa Sagrado deposita il pallone tra le braccia di Stankovic, sbagliato però il rinvio del portiere del Venezia, si riparte con la rimessa laterale da parte della Fiorentina che però perde subito il pallone con Busio, attenzione Busio, la profondità, il contropiede, Busio a cercare Adams, l'ingresso in area di rigore, Adams, il tiro e il gol, il vantaggio del Venezia. L'assist di Busio con la Fiorentina scoperta in difesa, l'ingresso in area di rigore defilato leggermente sulla destra e con il destro a cercare e a battere De Gea il piatto destro dell'attaccante del Venezia. Venezia 1, Fiorentina 0, il primo gol di Adams in questo campionato, il vantaggio della formazione di Stroppa. Venezia 1, Fiorentina 0, il minuto è il 22esimo del primo tempo, linea Saramini.
3: Dove sta manovrando il Pisa all'Arena Garibaldi, siamo al settimo del primo tempo, la Virtus Entella continua ad essere in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Guiu al secondo minuto e Entella che ha avuto anche la possibilità di allungare ancora, è stato però colpito in posizione di fuorigioco il numero 10 Cuppone, gioca in verticale la Virtus Entella e sta mettendo davvero in difficoltà in questi primi minuti il Pisa che non riesce a bloccare proprio le incursioni della formazione di Chiappella che adesso rimetterà in gioco da fallo laterale. Siamo all'ottavo minuto, Pisa 0 Virtus Entella 1, andiamo a Benevento.
4: Benevento un quinto minuto di gioco, l'unico campo su cui non si è ancora sbloccato dunque il risultato, 0-0 tra Benevento e Verona, manovra offensiva del Benevento pochi secondi fa con Okereke che ha trovato in area di rigore Kwan, retropassaggio proprio fuori dalla lunetta dell'area di rigore per Maita che ha avuto il tempo per prendere la mira ma la sua conclusione mancina è stata totalmente sballata, vari metri alta sopra la traversa, tanti errori in fase di impostazione per il Verona in questo avvio, soprattutto con i due centrali, è proprio uno di loro che manovra adesso Edmundson che poi cerca sulla sinistra Bradaric costretto a tornare indietro. 5 primi e 10 secondi al Vigorito, 0-0 tra Benevento e Verona, torniamo a Venezia.
2: 24esimo al Penso, è cambiato il parziale con il Venezia che è passato in vantaggio due minuti fa, il gol di Adams in ripartenza, Busio centralmente allargato sulla destra, l'ingresso in area di rigore di Adams e poi con il destro abbattuto sull'angolino lontano De Gea. Venezia 1 Fiorentina 0, Venezia che non aveva espresso gioco in attacco, in realtà era stata la Fiorentina ad avere le occasioni più importanti nei primi 20 minuti, sta di fatto che il Venezia è passato in vantaggio, ora ci prova la Fiorentina a riequilibrare le sorti di questa gara con Fagioli all'altezza di 30 metri centralmente con tutta la difesa del Venezia, di qua della linea del pallone c'è anche Adams, l'autore del gol del vantaggio della squadra di Stroppa. Venezia rintanata nella propria metà campo, non ci sono spazi con la Fiorentina che deve far circolare con più rapidità il pallone, ci prova Fagioli per Jimenez, proprio Jimenez era stato protagonista di una grande occasione qualche secondo prima del vantaggio della formazione lagunare, ancora Mastantuono, di fronte a lui c'è Aps, Mastantuono con il sinistro non trova spazio, allora va all'indietro a cercare Ranieri verso Ngie sulla corsia di sinistra, lo affronta Shin Tien con lo scambio con Ndur, ancora a limite dell'area di rigore ma il muro veneziano riesce a tenere e a ripartire, sbagliato però il passaggio di Moreno verso Adams, il recupero della difesa viola con Jimenez che va in profondità a cercare Beto e ancora una volta Aps interviene intercettando questo passaggio. 25esimo del primo tempo, Venezia 1 Fiorentina 0, linea Pisa.
3: Grazie dunque a Sebastiano Franco, siamo al decimo minuto del primo tempo, la Virtus Entella continua ad essere in vantaggio per 1-0 sul Pisa ma soprattutto la Virtus Entella continua ad essere padrona del campo qua all'Arena Garibaldi, l'aggressività della formazione di Chiappella sta mettendo in difficoltà gli uomini di Bianco che non riescono davvero a trattenere i tiri e i giocatori della Virtus Entella che poco fa è arrivata appunto al tiro con Di Mario. Il tiro è andato di poco alto sulla traversa ma adesso è di nuovo all'interno dell'area di rigore, c'è l'intervento però di

0: Vural che riesce a liberare sulla corsia di destra, ci sarà però un fallo laterale proprio per la Virtus Entella quando siamo arrivati all'undicesimo del primo tempo e quando il risultato è sempre di Pisa 0, Virtus Entella 1. Torniamo a Benevento.
1: Ottavo minuto, 0-0 al Vigorito. Il Benevento ci prova con una conclusione da fuori, dai 30 metri quasi, da parte di Maita, destro questa volta, facile la parata.

0: Caligera che ha battuto due calci d'angolo sul secondo. È stato bravo Vannucchi a risolvere in presa alta e poi a dare avvio a una nuova azione da parte del Benevento. Adesso è ancora in possesso di palla il portiere del Verona Leali, che esce a piccoli passi fuori dalla propria area di rigore, controllando con la suola il pallone, invitando al pressing gli avversari. Non c'è pressing da parte degli attaccati del Benevento, allora Leali calcia lungo alla ricerca di Sarr, vince però il duello Saio e allora il Verona ha problemi nel disimpegno, conquista però una rimessa laterale. Siamo nel nono minuto del primo tempo, 0-0 tra Benevento e Verona, linea Sebastiano Franco.
1: 27esimo che scocca in questo momento, Venezia 1 Fiorentina 0, ancora una volta la ripartenza del Venezia, questa volta in versione assist man di Adams a cercare Yeboa, interviene però la difesa viola che riesce a ricucire con il pallone che arriva tra i piedi di Fagioli, che prova a una nuova impostazione per l'attacco viola con Vanoli che dalla panchina predica calma ai suoi, cercare di più il movimento senza palla. Mastantuono a sinistra dove c'è Ranieri, il controllo avanza, supera la metà campo, ancora Ranieri sulla corsia di sinistra, Ngie all'indietro per Fagioli, esce un po' la difesa del Venezia che cerca di alzare il baricentro con Busio che chiama la sua squadra ad alzarsi, con Fagioli ancora sulla corsia di sinistra a cercare, a trovare Ngie, vicino a lui c'è Attari, qui riceve il pallone, lo dà all'indietro per lo stesso Fagioli, ancora Andur con il destro all'indietro sempre per Fagioli, vicino a lui Attari, ancora Jimenez, spazi molto stretti, non riesce la viola a trovare la profondità. Attenzione, Mastantuono, limite dell'area di rigore, Mastantuono, il tiro e la rete, il gol, il pareggio di Mastantuono, il sinistro dal limite dell'area di rigore, arriva al 29esimo che sorprende Stankovic sul suo palo alla sinistra del portiere del Venezia, arriva il pareggio della viola, pareggio bisogna dire meritato per le occasioni che ha avuto la Fiorentina prima del vantaggio delle Venezia, in un momento in cui la Fiorentina sembrava in difficoltà, non riusciva a trovare spazi in attacco, è arrivato il sinistro di Mastantuono per la rete del pareggio. 29esimo, Venezia 1 Fiorentina 1, linea Pisa.
2: Sta conquistando metri il Pisa quando siamo al 14esimo minuto e quando continua ad essere in svantaggio contro la Virtus Entella per 1-0, ma negli ultimi minuti ha provato almeno un paio di volte a tirare verso la porta, prima con Tramoni e poi con Correia, ancora c'è imprecisione nella formazione di Paolo Bianco e allora prova ad approfittarne invece la Virtus Entella ancora una volta con il suo numero 10 Cuppone. Poco fa però la Virtus Entella aveva avuto un'altra occasione davvero importante, era il 12esimo minuto ed è stata bloccata soltanto dal palo con un tiro ancora una volta da parte di Guiu, a portiere battuto, è stato il legno a salvare il Pisa e dunque siamo al 14esimo del primo tempo, ribadiamo il parziale dall'Arena Garibaldi, Pisa 0 Virtus Entella 1, andiamo a Benevento.
0: Al Vigorito ritmi più elevati con il passare dei minuti, ma non si sblocca il risultato, 0-0 tra Benevento e Verona, poco fa una buona iniziativa della squadra.
1: Scusa,
0: di casa.
1: Scusa Carbone, c'è il raddoppio della Fiorentina dopo il gol del pareggio di Mastantuono, è lo stesso Mastantuono a portare avanti la viola, il minuto, il 30esimo, Venezia 1 Fiorentina 2, a te.
0: Sì, stavamo raccontando dell'occasione per il Benevento con una buona iniziativa di Sernicola sulla sinistra, il suo cross, bravo Bradaric a mettere il pallone in calcio d'angolo con la testa, adesso ancora sulla sinistra la fascia dove sta sfondando di più il Benevento e Okere che con una buona iniziativa ha provato in velocità a superare il marcatore, ovvero Zappa, ha conquistato il secondo calcio d'angolo anche per la squadra sannita in questo primo tempo, va sulla bandierina il numero 11 Lamesta, alza il braccio sinistro, seguiamo questo calcio d'angolo, poi torneremo al stadio Penzo, adesso alza il braccio destro la Mesta che chiama dunque uno schema, il pallone scrive in area di rigore, prova a saltare, a staccare il Benevento e poi il colpo di testa di Scognamillo con il pallone che termina alto sopra la traversa. Siamo nel 13esimo minuto di gioco al Vigorito, 0-0 tra Benevento e Verona, stadio Penzo.
1: Superata la mezz'ora da un minuto con il nuovo, con il vantaggio della Viola che era andata sotto di un gol, il pareggio di Massantuono, e poco, subito dopo, un minuto dopo, è arrivato il raddoppio dello stesso attaccante argentino della Viola. Il sinistro ha ricevuto palla da Beto, che è stato favorito in ripartenza dalla scivolata da parte di Aps, che non è riuscito a controllare il pallone.

0: con Beto che ha servito l'assist per Mastantuono, limite dell'area di rigore sinistro dell'argentino a cercare il palo lontano alla destra di Stankovic e a battere il portiere del Venezia per il 2-1 della squadra di Vanoli. Ribalta quindi il parziale, la formazione del tecnico Viola, con il Venezia stordito dall'1-2 da parte della Fiorentina. Ci riprova ora con Aps sulla corsia di sinistra, Sagrado ancora indietro per Aps verso Som da lui al portiere, a Stankovic, battuto per due volte in due minuti. Il minuto 33esimo che scocca, che inizia in questo momento. Venezia 1 Fiorentina 2, linea Pisa.
1: Dove siamo al 17esimo minuto, il risultato è sempre lo stesso del precedente collegamento, ovvero Pisa 0 Virtus Entella 1. La Virtus Entella, ricordiamo, è passata in vantaggio al secondo minuto del primo tempo, ma in questi ultimi minuti continua a prendere metri di campo il Pisa. Adesso però batterà un calcio di punizione proprio la Virtus Entella, costretta ad andare all'indietro. Si allarga però sulla destra con Vignali, poi con Parodi, è proprio lì che colpisce soprattutto la formazione di Chiappella. Ancora Parodi, lo scambio con Cuppone, sempre là sulla destra, l'intervento però di Coppola, e allora la Virtus Entella si deve accontentare soltanto di un fallo laterale. 18esimo minuto, Pisa 0 Virtus Entella 1, andiamo a Benevento.
2: Al Vigorito attacca il Verona, adesso un cross pericoloso che spiove in area di rigore, prova a intervenire di testa Zappa, impatta il pallone da posizione defilata, ma riesce a deviarlo solo oltre la linea di fondo campo. Sfuma forse l'occasione migliore costruita fino a questo momento dal Verona sui sviluppi del terzo corner battuto dagli ospiti. Il gioco è già ripreso con il Benevento che costruisce dal basso, si affida a Saio per salire, far salire la sua squadra Antonio Floro Flores, che cerca di guidare i suoi con ampi cenni. Di guida verso l'attacco. Il Benevento che ha costruito 3-4 situazioni interessanti, ma ha peccato ancora una volta di cattiveria, di concretezza quando è arrivato sotto porta. Ci prova adesso Ocherec che salta Zappa, poi però rimane su di lui, si tocca il piede, ha sentito evidentemente qualcosa che non va, o semplicemente la scarpa che era uscita Ocherec, allora mette il pallone fuori, si riprenderà con una rimessa laterale. 16esimo minuto del primo tempo, Benevento 0 Verona 0, e andiamo a Venezia.
0: 34esimo, Fiorentina in vantaggio al Penso sul Venezia per 2-1, la doppietta di Mastantuono a cavallo della mezz'ora, con il Venezia che prova a rispondere. Poco fa un'occasione ancora per la Fiorentina, il colpo di testa intanto di Ranieri a mettere fuori, a spazzare l'area di rigore. Dicevamo dell'occasione della Viola un minuto fa con Gie, l'esterno della rete dopo un 1-2 l'ennesimo all'interno dell'area di rigore delle Venezia, che dimostra di avere grosse difficoltà in difesa. Si è sbloccato Mastantuono, la doppietta per il giocatore argentino, sempre di sinistro il primo dal limite dell'area di rigore sul palo, sulla sinistra di Stankovic, il secondo dal limite con il portiere del Venezia, battuto sul palo lontano dopo l'assist di Beto. Ancora Mastantuono che proprio davanti alla panchina di Stroppa chiede il pallone, il passaggio per lui in profondità, ma c'è il colpo di testa di Sagrado ad intervenire dopo la sua diagonale. Ancora Sagrado che controlla il pallone, va all'indietro da Stankovic che controlla il pallone con i piedi e poi verso Moreno che sbaglia tutto, l'intervento di Atta che non riesce a controllare il pallone, pallone che arriva tra le braccia di Stankovic, ma ancora un errore da parte del Venezia, qualche fischio del pubblico. Minuto 36esimo del primo tempo, Venezia 1 Fiorentina 2 linea Pisa.
2: Scusa Saramini, il Benevento è passato in vantaggio con quello che con tutta probabilità sarà un autogol da parte di Edmundson, e dunque al minuto 18 cambia il risultato al Vigorito, Benevento 1 Verona 0. A te Sara.
1: Tra poco torneremo da te Luigi Carbone, nel frattempo qua siamo al 20esimo minuto, Pisa 0 Virtus Entella 1, ma poco fa il Pisa ha avuto un'occasione davvero importante, un gol sbagliato incredibilmente da Petagna che era arrivato da solo all'interno dell'area di rigore con il sinistro, è andato piano, probabilmente non ci ha creduto e si è fatto deviare il pallone dal portiere della Virtus Entella Del Frate. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo ne successo niente, perché la Virtus Entella è stata molto attenta in difesa. Adesso manovra ancora il Pisa che continua ad attaccare, cerca spazi la formazione di Bianco con Calabresi dalla destra, ma ancora un anticipo da parte della difesa della Virtus Entella, e dunque quando siamo al 21esimo del primo tempo

0: vediamo il parziale dall'Arena Garibaldi. Pisa 0, Virtus Entella 1 e torniamo a Benevento.
1: Al Vigorito il Benevento conduce per 1-0 da un minuto, dal diciottesimo, da quando sui sviluppi di un corner dalla sinistra, corner calciato da Lamesta, ha svettato in area di rigore, ha staccato di testa Pierozzi, colpo di testa potente che era indirizzato verso lo specchio della porta, deviazione con il ginocchio del difensore di Edmundson, il pallone è andato a incocciare il palo interno, ha superato la linea, poi è stato calciato fuori dallo stesso difensore centrale del Verona. Vedremo se il gol verrà attribuito appunto a Pierozzi o se si tratterà di autogol del difensore delle Faroe. Adesso il Verona prova a reagire subito nella metà campo avversaria, ben piazzato però il Benevento, il suggerimento in profondità da parte di Coraz non trova compagni e allora prova a rilanciare l'azione Okereke che spara lontano, torna in possesso di palla per la squadra scaligera, allora seguiamo questa azione, c'è Iannoni, scambia poi Sarri, il sinistro rimpallato dal limite dell'area. Ventesimo minuto del primo tempo, Benevento 1 Verona 0, torniamo a Venezia.
2: 38esimo del primo tempo, Venezia 1 Fiorentina 2, il fallo che è costato l'ammonizione a Shintien del Venezia, il fallo su Ngie, si riparte con il calcio di punizione nel cerchio di metà campo battuto da Fagioli, sulla corsia di sinistra proprio Ngie che controlla il pallone, va all'indietro da Ranieri, ancora all'indietro per Endur che lo controlla, è l'ultimo uomo della viola per Jimenez all'altezza della linea di metà campo, Jimenez la supera la linea di metà campo per Mastantuono sulla corsia di sinistra, sulla corsia di destra scusate, e poi attacca e va in profondità a cercare Beto, attenzione Beto in area di rigore, il tiro ribattuto con il fuorigioco però da parte di Beto, si alza in questo momento la bandierina dell'assistente di Furnori, quindi calcio di punizione in favore del Venezia, si ripartirà così con il Venezia sotto di un gol e Aps che batterà questo calcio di punizione, andrà all'indietro dal portiere Stankovic che ricomincia l'azione da Shintien con Aino che riceve sulla corsia di destra proprio il laterale destro, sì, supera la metà campo con il pallone che arriva a Kike Perez e poi ancora all'indietro a Yeboah lontanissimo dall'area di rigore, Venezia che non riesce a dare profondità alla sua manovra, minuto 39esimo del primo tempo, Venezia 1 Fiorentina 2 linea Pisa.
0: 23esimo minuto all'Arena Garibaldi, Pisa 0, Virtus Entella 1, ma poco fa ancora il Pisa si è mostrato pericoloso all'interno dell'area di rigore, bello il cross dalla sinistra di Vural, non è riuscito però a colpire con la testa Leri, ben posizionato all'interno dell'area piccola di rigore, manovra però ancora il Pisa con Canestrelli che si allarga sulla destra verso Calabresi, ancora sulla linea dei difensori la formazione di Paolo Bianco che cerca e alza la testa per trovare spazi nelle maglie della Virtus Entella che ancora però si sta coprendo molto bene, ha rallentato però i ritmi soprattutto in attacco la formazione di Chiappella e dunque quando siamo al 25esimo minuto ribadiamo il parziale Pisa 0 Virtus Entella 1 e andiamo a Benevento.
1: 22esimo del primo tempo al Vigorito, 1-0 per il Benevento sul Verona grazie alla rete di Pierozzi al 18esimo, è stata attribuita a lui la marcatura, un stacco imperioso di testa su corner di Lamesta dalla sinistra, il pallone è andato a sbattere sul corpo di Edmundson, poi palla sul palo interno e allontanata ma quando aveva già superato la linea di porta e un minuto prima l'azione che aveva portato proprio al corner battuto dal Benevento, il terzo della partita per i Sanniti, altrettanti ne ha battuti il Verona, dicevamo al 17esimo c'era stata una bella azione di Juan Lamesta, poi palla al centro per Okereke che ha provato il tiro sul palo lontano, lo stesso Edmundson si era immolato con un tuffo ed era riuscito di spalla a deviare il pallone in angolo, adesso il Verona prova un'azione offensiva sulla destra, c'è Zappa che converge verso il centro, lato corto dell'area di rigore, poi torna indietro, chiama in causa Iannoni, rallenta il Verona e allora 22 primi e 30 secondi, Benevento 1 Verona 0, torniamo allo stadio Penzo.
2: 41esimo, Venezia 1 Fiorentina 2, calcio di punizione in favore del Venezia, siamo a ridosso della linea laterale sulla corsia di destra all'altezza dei 25 metri c'è Busio sul pallone finito a terra Aino con Stroppa che si lamenta con l'arbitro per il mancato cartellino giallo ai danni del giocatore del Fiorentina, autore del fallo su Aino, ancora Busio che attende il piazzamento dei propri compagni all'interno dell'area di rigore ancora una volta Dragusin a contatto con Adams e quindi Furnò che

0: dialoga con i due giocatori. Busio con il braccio alzato chiama lo schema, Busio va al cross all'interno dell'area di rigore, cross che sorvola tutta l'area di rigore lontanissimo, si spegne abbondantemente di qualche metro sul lontano dalla porta di De Gea. De Gea che va subito al rilancio a cercare Ngie, attenzione Ngie, il contropiede, Ngie, limite dell'area di rigore, la parata con il piede miracolosa da parte di Stankovic, ma è sempre la Fiorentina avanti. Mastantuono ancora al limite verso Fagioli che cerca lo spazio all'interno dell'area di rigore, vicino a lui c'è
1: scusa Nuke. Franco, il pareggio del Verona con Sar al 24esimo, cambia ancora il punteggio al Vigorito, dunque Benevento 1 Verona 1, pareggio di Sar al 24esimo. A te.
0: Venezia che in qualche modo allontana il pericolo, ma è sempre la viola in avanti con Jimenez, era stato Mastantuono all'interno dell'area di rigore, ma ci sono problemi fisici evidenti per Busio che si tiene l'adduttore destro, cade a terra e quindi sicuramente sarà un infortunio, pensiamo importante per come si sta tenendo la gamba, infortunio muscolare per il centrocampista, il play di fatto della formazione di Stroppa a terra con Stankovic anche vicino a lui, siamo ai 25 metri fuori dall'area di rigore, ci sono tutti i sanitari intorno e anche Kike Perez che va a far coraggio a Busio con l'arbitro Furno proprio davanti a lui. 43esimo del primo tempo, Venezia 1 Fiorentina 2, linea Pisa.
2: 28esimo minuto allo stadio Arena Garibaldi, Pisa 0 Virtus Entella 1, ferma il gioco in questo momento l'arbitro Feliciani di Teramo perché è rimasto a terra all'interno dell'area di rigore un giocatore della Virtus Entella. Non è d'accordo il pubblico dell'Arena Garibaldi perché comunque proprio la formazione guidata da Chiappella aveva proseguito nell'azione per portarsi in avanti, poi al momento in cui è intervenuto il Pisa ad interromperla, allora sì, il direttore di gara ha fermato il gioco. Ci sono i medici in questo momento all'interno del terreno di gioco, sta giocando meglio il Pisa in questi ultimi minuti, ma l'azione più bella è stata proprio della Virtus Entella, eravamo all'incirca al 26esimo, un'azione spettacolare nata dalla destra sempre dai piedi di Cuppone che ha effettuato un tunnel nei confronti di Coppola, poi ha allargato per Guiu, bello il cross all'interno dell'area di rigore, non è riuscito a mettere in porta con un colpo di testa Vignali, esce dal terreno di gioco infortunato Alborghetti per la Virtus Entella, ricordiamo che dovrà stare un minuto fuori dal campo, è il 29esimo all'Arena Garibaldi, Pisa 0 Virtus Entella 1 e noi torniamo a Benevento.
1: 27esimo al Vigorito, attacca il Benevento, prova l'incursione in aria il numero 11 La Mesta, ma si allunga il pallone che esce oltre la linea di fondo, poi si getta anche a terra cercando un fallo che giustamente l'arbitro Marinelli di Tivoli non concede. Raccontiamo il gol del Verona, pareggio immediato dunque di Scaligeri dopo sei minuti dal gol di Pierozzi, davvero una bella intuizione quella di Le Borgne che ha fintato il tiro e ha messo un pallone morbido al centro con un lob trovando Sar pronto ad anticipare Scognamillo, stoppare di petto e girarsi, tiro forte e centrale, Vannucchi non è riuscito a respingere, il pallone si è dunque insaccato, forse poteva fare qualcosa di più il portiere del Benevento, anche se è vero che la conclusione era ravvicinata dai 8-9 metri, attacca ancora il Verona, partita adesso emozionante con continui ribaltamenti di fronte, 27esimo Benevento 1 Verona 1, torniamo allo stadio Penzo.
0: Siamo nel primo dei due minuti di recupero di questo primo tempo con il Venezia sotto di un gol, Venezia 1 Fiorentina 2, calcio d'angolo in favore del Venezia dalla bandierina di destra, piove sul bagnato per la formazione di Stroba perché si è infortunato Busio, costretto ad uscire dal campo, al suo posto è il Gasone ex Lecce, il giocatore islandese prende posto nel centrocampo della Venezia, il corner da Kike Perez, la viola mette fuori il pallone, ancora Kike Perez, lato corto destro dell'area di rigore, non riesce a trovare lo spazio per il cross, allora indietreggia e va da Elgason che tocca così il suo primo pallone per Shintieng ancora fuori il pallone per Kike Perez con il cross dentro l'area di rigore, il colpo di testa tentato da Adams, pallone che lo sorvola, si ripartirà con la rimessa dal fondo da parte del portiere De Gea, primo dei due di recupero, Venezia 1 Fiorentina 2 linea Pisa.
2: Dove siamo nel corso del 30esimo minuto, la Virtus Entella continua ad essere in vantaggio per 1-0 sul Pisa qua all'Arena Garibaldi, ma la palla ce l'ha ancora il Pisa con Canestrelli, la perde però incredibilmente, allora può ripartire in contropiede proprio la Virtus.

0: Juventus Sentinella, lo scambio tra Guiu e il numero 10 Cuppone che raddoppia. E dunque, quando siamo al 31esimo del primo tempo, il raddoppio da parte della Virtus Sentinella, ancora una volta in contropiede, ancora una volta nato dalla corsia di destra, questa volta con Guiu che ha visto liberarsi sulla sinistra Cuppone e poi da solo davanti al portiere Confente non ha sbagliato e ha raddoppiato dunque la formazione di Chiavari. Quando siamo al 32esimo del primo tempo, Pisa 0 Virtus Entella 2, andiamo a Benevento.
1: 29esimo al Vigorito, 1-1 tra Benevento e Verona. Si riprende il gioco con il Verona in possesso di palla nella propria metà campo con Edmundson, al gol di Pierozzi di testa sui sviluppi di corner. Al 18esimo ha risposto il Verona con il gol di Sar, sua terza rete stagionale, secondo gol in campionato dopo il rigore trasformato a Padova. Aveva segnato anche all'Entella in Coppa Italia. Seguiamo questa azione del Verona sulla destra con Zappa che punta il marcatore, il suo cross in aria, vorrebbe un tocco di mano che non c'è stato da parte di Juan e allora può cercare di ripartire con Ser Nicola. Il Benevento sventagliata dall'altro lato, un'azione comunque lenta quella dei Saniti. Allora mezz'ora del primo tempo, 1-1 tra Benevento e Verona. Torniamo a Venezia.
2: Siamo nell'intervallo, è finito il primo tempo tra Venezia e Fiorentina. Fiorentina in vantaggio sulle Venezia per 2-1, il gol al 22esimo, il vantaggio del Venezia di Adams e poi il pareggio di Mastantuono al 29esimo e un minuto dopo il raddoppio, la doppietta di Mastantuono per il 2-1 della Viola. E allora aggiornamento flash dai campi della Serie B e poi linea al GR a Roma. A te Saramaini.
0: Siamo al 33esimo del primo tempo, Pisa 0, Virtus Entella 2, andiamo a Benevento.
1: Al Vigorito 31esimo del primo tempo, Benevento 1, Verona 1, linea al giornale radio.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi stati informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
5: GR1.
6: Buonasera da Sonia Oranges. Martedì in Campidoglio i funerali di Stato in forma laica di Emma Bonino, morta a Roma a 78 anni. Leader radicale, ex ministra ed eurocommissaria, ha dedicato la sua vita all'Europa e alle battaglie per i diritti civili. Ha impresso un segno nella vita della Repubblica il ricordo del capo dello Stato Mattarella. La premier Meloni ne sottolinea autorevolezza e competenza. Tra quanti l'hanno considerata un esempio, anche Papa Francesco.
7: Una terrazza romana, quella di Emma Bonino, due anziani su una sedia a rotelle, sul tavolo una scatola di cioccolatini e delle rose, l'omaggio di Papa Francesco. Di quell'incontro resta una foto simbolo, era il 5 novembre di 2 anni fa, Bergoglio di ritorno dall'Università Gregoriana le fa visita. Un'enorme sorpresa, disse Bonino, che mi ha riempito di gioia. La leader di più Europa era stata dimessa dall'ospedale qualche giorno prima. Protagonista delle battaglie per l'aborto e il fine vita, di lei il Papa argentino disse: non condivido le sue idee, ma conosce l'Africa meglio di tutti. Di fronte a questa donna, dico chapeau. Papa Francesco ed Emma Bonino rispondevano a sistemi di valori differenti, eppure sono stati in grado di costruire un'amicizia significativa, ricorda padre Antonio Spadaro, sottosegretario del Dicastero della Cultura.
8: Non avevano le stesse idee, non erano uniti dalla stessa visione. È un segno anche per i nostri giorni di grandi polarizzazioni che è possibile dialogare, è possibile essere amici e non nemici quando si è avversari politici o religiosi o ideologici. Questo è un segno molto importante per i nostri tempi di grandi divisioni.
7: Due mondi apparentemente distanti ma in dialogo su temi cari ad entrambi: migranti, pace, povertà, ambiente, carceri. Per il Papa argentino Emma Bonino era un esempio di libertà e resistenza. Francesca Paltracca, GR1.
6: Funerali di Stato anche per Raffaele Costa. Le esequie dell'ex deputato si terranno lunedì alle 15 a Mondovì in provincia di Cuneo, nella cattedrale di San Donato. Storico esponente liberale, Costa è stato più volte ministro e parlamentare. Ex Ilva, confermato lo spegnimento dell'aria a caldo dello stabilimento di Taranto entro fine ottobre. La Corte d'Appello di Milano ha respinto

0: La richiesta di sospensiva, stabilendo che la tutela della salute prevale sulla continuità produttiva. Ripartono intanto le procedure di licenziamento dell'indotto. Il governo sta facendo del proprio meglio, assicura la Premier Meloni. Martedì, nuovo tavolo con i sindacati a Palazzo Chigi. Ora la cronaca: per la superperizia disposta dal GIP, Domenico Caliendo, il bambino di 2 anni e mezzo morto dopo il fallito trapianto di cuore al Monaldi di Napoli, poteva essere salvato.
1: La superperizia sulla morte del piccolo Domenico Caliendo è stata presentata al GIP Sorrentino. Le parti, nell'ambito dell'incidente probatorio, hanno ottenuto un rinvio al 12 e 13 novembre per poterla analizzare. Sulle fasi di espianto, la condotta della dottoressa Farina non fu congrua rispetto alle linee guida, non portò ghiaccio a sufficienza per una corretta conservazione dell'organo e non verificò che ciò che le era stato fornito era ghiaccio secco che, congelando il cuore, lo danneggiò. Dagli atti emergerebbe che la scelta di fornire il ghiaccio secco all'equipe di Napoli fu un'iniziativa della vice coordinatrice della sala operatoria di Bolzano, condotta non conforme alle linee guida. Il personale a supporto non poteva esimersi dall'agire nell'interesse del buon esito del prelievo. La corretta preservazione del cuore mediante l'uso di un contenitore per il trasporto dotato di monitoraggio della temperatura, che non fu usato, avrebbe consentito il non danneggiamento dell'organo. Relativamente alle operazioni di cardiectomia e trapianto, una cardiectomia anticipata poteva essere eseguita. Il cuore meccanico avrebbe evitato il decesso e garantito la sopravvivenza in attesa di un nuovo cuore. Vincenzo Perone, GR1.
0: Alessandro Di Battista è in volo per fare rientro in Italia. L'ex parlamentare 5 Stelle è su un'aeroambulanza decollata da Cuba, dove era stato ricoverato lo scorso 28 agosto per forti mal di testa e poi sottoposto a un intervento d'urgenza che ha fatto saltare un primo tentativo di rimpatrio il 4 settembre. Il rientro, previsto domani a Roma, prevede un volo a bassa quota per evitare un'eccessiva pressurizzazione e uno o più scali. Super Enalotto, centrato il primo 6 del 2026, vale oltre 223 milioni di euro. La sestina vincente è stata giocata alla Valletta Brianza, in provincia di Lecco, nel punto vendita al Chicherini. Il jackpot mancava dal maggio dello scorso anno, quando a Desenzano del Garda erano stati vinti 35 milioni e 400 mila euro. Chiudiamo con il meteo. Italia divisa in due: nel centro-nord torna il sole dopo il maltempo che ieri ha provocato allagamenti e danni, temperatura in diminuzione anche nelle regioni meridionali, dove da domani sera sono previste piogge. Ci fermiamo qui, la linea torna allo sport con gli anticipi di Serie A, prossimo giornale alle 23.
2: Ormai è un po' che ci conosciamo, tifiamo pure la stessa squadra. Grazie di avermi fatto entrare nella tua vita, nella tua casa, nella tua famiglia, nel tuo computer,
3: nella tua banca, nelle tue passioni. So tutto di te. Come faccio? Mi hai dato accesso a tutto questo quando hai iniziato a guardare la partita illegalmente. Qualche click troppo e ora so tutto.
4: 1 milione di siti e dispositivi pirata sono infettati da malware. Far entrare lo streaming illegale nella tua vita ha un prezzo e non conviene. Mai.
5: Stadio Penso di Venezia per l'anticipo della quarta giornata di Serie A. Venezia 1, Fiorentina 2, i gol di Adams al 22esimo del primo tempo per il Venezia, al 29esimo il pareggio per la Fiorentina di Mastantuono, il gol, la doppietta di Mastantuono un minuto dopo. Fiorentina 2, Venezia 1, linea a Pisa, Sara Meini.
6: Poi si gioca invece ancora nel primo tempo, siamo al 40esimo minuto e all'Arena Garibaldi la Virtus Entella continua ad essere in vantaggio per 2-0 sul Pisa e si fa sempre più difficile la gara per i padroni di casa, perché poco fa è stato espulso un giocatore della formazione di Paolo Bianco, esattamente Leri, dopo un intervento da dietro su Di Mario, un giocatore della Virtus Entella. Virtus Entella che sta manovrando anche in questo momento sulla linea dei difensori, è il 41esimo del primo tempo, ribadiamo il parziale, Pisa 0, Virtus Entella 2 e andiamo a Benevento.
7: Al Vigorito 38esimo del primo tempo 1-1 tra Benevento e Verona grazie alle reti al 18esimo dei padroni di casa con Pierozzi e al 24esimo 6 minuti dopo il pareggio di Sar per il Verona. Verona che ha avuto un minuto fa una grande occasione per portarsi in vantaggio con Zappa, ben imbeccato in area di rigore da Bernede, riuscito

0: riuscito a superare anche il portiere Vannucchi in uscita con un dribbling, si è leggermente defilato sulla sinistra e poi ha calciato a porta vuota sull'esterno della rete. 39esimo dunque, Benevento 1 Verona 1 e la linea può andare allo studio.
1: Perfetto, grazie alla nostra squadra con tutti i radiocronisti sui campi. Fra poco torneremo da loro. Salutiamo la squadra invece qui a Saxa Rubra con in regia Gabriele Broca, nella parte tecnica Daniele Di Noia e in redazione Tony Tisi. Le altre partite di calcio che si stanno giocando in Francia, Ligue 1, intervallo fra Rennes e Marsiglia, 0-0 fra le due squadre. In Bundesliga, 54esimo minuto, siamo in Germania, Union Berlino 0 Schalke 04-2, quindi lo Schalke in vantaggio per 2-0 sul campo dell'Union Berlino, e si sta giocando anche in Liga Spagnola, 41esimo minuto in Siviglia-Valencia, ma non sono state segnate reti. C'è la semifinale anche degli US Open nel tabellone maschile, il tedesco Zverev contro il russo Khachanov, primo set 3-3 fra i due con Zverev al servizio sul 40-0. Interessante qui la questione crollo dei prezzi dei biglietti, perché mancano i big, non ci sono i big del tennis mondiale. Alcaraz eliminato, Sinner non ha partecipato, e allora un biglietto all'alba degli US Open per una semifinale proprio dell'ultimo slam stagionale sull'Arthur Ashe Stadium poteva costare $322 per una buona postazione. Beh, adesso il mercato dei biglietti ha subito un crollo davvero radicale, fino al 91% in meno si possono trovare, pensate, addirittura biglietti, si potevano perché ormai il match è in corso, biglietti a $22 con su alcune piattaforme online anche $19, quindi abbastanza incredibile quello che è successo nell'ultimo slam stagionale per una semifinale molto prestigiosa, molto importante, ma in cui mancano i giocatori primi nel ranking mondiale. Mentre al femminile bielorussa Sabalenka ha battuto 2-7-0 la statunitense Pegula, mentre nell'altra semifinale la kazaka Rybakina ha sconfitto 2-7-1 l'altra americana Coco Gauff, quindi sarà finale fra Sabalenka e Rybakina. 4-3 Zverev Khachanov, con ora Khachanov che va al servizio in quello che sarà l'ottavo game del primo set. Torniamo sui campi di Serie B però, intanto andiamo da Sara Meini, Pisa Entella.
2: Cambia il parziale con l'Entella che continua ad essere in vantaggio sempre per 2-0 sul Pisa, ma poco fa c'è stata l'occasione più importante proprio per la formazione di casa. Era il 43esimo, il tiro da parte di Correia respinto dal portiere della Virtus Entella del Frate. Sulla respinta c'era Coppola ben posizionato all'interno dell'area piccola di rigore, che ci ha provato con il destro, la palla è stata deviata però ancora da una attenta difesa della Virtus Entella in calcio d'angolo, sugli sviluppi dell'angolo poi è battuto, non è successo niente di particolare per il Pisa. Adesso si è rimpossessato della palla proprio la formazione di Chiappella, che continua ad urlare ai suoi giocatori, ci crede, gioca molto bene la Virtus Entella soprattutto in contropiede. Fallo laterale proprio per la Virtus Entella, siamo già all'incirca della linea dell'area di rigore del Pisa, è il 45 minuto, Pisa 0 Virtus Entella 2, e noi torniamo a Benevento.
0: Al Vigorito 1-1 tra Benevento e Verona, ma il Verona è in fortissima pressione sui padroni di casa, si appresta a battere il sesto angolo della sua partita dal fronte sinistro d'attacco, seguiamolo, poi racconteremo l'occasione che lo ha generato. E allora c'è Le Borgne, retropassaggio per Bradaric, il cross con il mancino, riesce a bloccarlo Juan che prova a innescare la mesta in contropiede, sbaglia la misura del passaggio e allora la mesta viene anticipato da Bradaric, riparte il Verona, azione avvolgente ancora, siamo già sull'out destro d'attacco con Zappa che punta l'avversario, poi sceglie di servire il compagno di squadra Iannoni, il tentativo di cross viene rimpallato da Saio e allora deve ricominciare dal cerchio di centrocampo il Verona, che al 42esimo è andato di nuovo vicino al vantaggio, questa volta con Sar, bella azione dalla sinistra, si è accentrato, ha preso la mira, ha fatto partire un sinistro velenoso, bravo in questa circostanza Vannucchi a distendersi sulla destra e a deviare a mani aperte il pallone in calcio d'angolo, ancora Verona. Verona in forte pressione ancora sulla tre quarti di campo avversaria, fitta trama di passaggi tra i tre centrocampisti del Verona, poi il pallone è in area, Compagnon, il cross basso, riesce a liberare respingendo il pallone il portiere Vannucchi, poi Benevento ancora in grandissima

0: difficoltà per uscire dalla propria area di rigore. 44esimo del primo tempo, Benevento 1, Verona 1, a te la linea Sara Meini.
1: Torniamo allo studio, per un aggiornamento sull'Atletica all'Ultimate.
2: Giacomo, perché ha segnato il terzo gol la Virtus Entella proprio in questo momento, quando siamo al secondo minuto del recupero. Ha segnato Franzoni, che si è infilato nella linea difensiva del Pisa, ha preso tutti a sorpresa e con il destro è riuscito a infilare ancora una volta il portiere del Pisa con Fente. E dunque adesso siamo al 47esimo minuto, Pisa 0, Virtus Entella 3, e la linea può tornare a te, scusami.
1: Perfetto, grazie Sara, hai fatto bene ad interromperci per la rete. Pisa Entella, fra pochissimo torneremo sui campi di Serie B, stanno finendo i primi tempi, mentre andiamo da Sebastiano Franco in Serie A, Venezia Fiorentina, per un aggiornamento per capire qual è la situazione, se si sta per iniziare a giocare.
3: No, non si sta ancora per iniziare a giocare, squadre ancora all'interno degli spogliatoi, c'è il riscaldamento dei panchinari. Ricordiamo che il Venezia ha perso per infortunio anche Busio sul finire del primo tempo. Venezia che è sotto di un gol, Venezia 1, Fiorentina 2, a te Giacomo.
1: Perfetto, grazie Franco. Stavamo parlando di Atletica in questa prima edizione degli Ultimate Championship che si stanno tenendo in Gran Bretagna. È arrivato il successo nel salto in lungo di Larissa Iapichino, che ha chiuso in lacrime prima con un salto da 6,90, quindi la Zora mette subito il sigillo sulla gara, con la misura tra l'altro ottenuta al primo tentativo e rimasta poi davanti fino alla fine. Grande risultato di Larissa Iapichino, che in questo periodo è davvero in grandissima forma. Torniamo sui campi di Serie B, dall'Atletica al calcio, campionato cadetto, per un aggiornamento sulle partite che sono ormai agli sgoccioli del primo tempo, immagino. Sara Meini, Pisa Entella.
2: Direi proprio di sì Giacomo, nonostante assegnati 3 minuti di recupero siamo già al 48esimo e arriva in questo momento il duplice fischio, le squadre possono raggiungere lo spogliatoio dello stadio Arena Garibaldi. Sentite i fischi dei tifosi del Pisa, in effetti il risultato è quantomeno inaspettato. Al termine del primo tempo la Virtus Entella vince per 3-0 sul Pisa, ad andare in gol al secondo minuto Guiu, al 31esimo ha raddoppiato Cuppone e poi al 47esimo ha portato a 3 le reti per la Virtus Entella Franzoni, a te.
1: Perfetto, grazie, passiamo a Benevento Verona. Luigi Carbone, vai fino alla fine perché credo che anche qui siamo veramente a pochi minuti dalla conclusione del primo tempo.
0: Sì, in realtà in questo momento c'è stato il duplice fischio dell'arbitro, un solo minuto di recupero concesso e dunque Benevento e Verona vanno negli spogliatoi sul risultato di 1-1 grazie alle reti di Pierozzi al 18esimo con un bello stacco di testa, pallone deviato nella propria porta da poi da Edmundson, e il pareggio è stato di Sar al 24esimo con una bella conclusione potente dopo stop di petto nel cuore dell'area di rigore, poi grande pressione del Verona, due occasioni enorme, la prima per Zappa al 37esimo, aveva scattato anche il portiere e poi ha concluso fuori, quindi bella conclusione di Sarra, questa volta Vannucchi si è opposto volando in tuffo. Ribadisco il finale alla fine del primo tempo al Vigorito, Benevento 1, Verona 1, linea allo studio.
1: Perfetto, grazie a Luigi Carbone. Quindi conclusi i primi tempi in Serie B per quanto riguarda i due anticipi del quarto turno, sta per iniziare Venezia-Fiorentina, ancora all'intervallo le due squadre immagino, ma torniamo da Sebastiano Franco per fare intanto un riepilogo su quanto successo nel primo tempo e poi capire se ci saranno cambi o quant'altro nel secondo. Franco.
3: E allora nel primo tempo c'è stato appunto alla fine il cambio con Busio costretto ad uscire al suo posto e il Gazzon. La Fiorentina in questo momento ha fatto il suo ingresso in campo, Fiorentina che è in vantaggio per 2-1 sulle Venezia, Venezia che era andato in vantaggio con Adams al 22esimo, difesa della Fiorentina che si era trovata scoperta e la rete, il primo gol dell'attaccante delle Venezia, poi al 29esimo il pareggio di Mastantuono con la colpa anche di Stankovic perché il gol è arrivato sul palo del portiere del Venezia e poi la rete ancora un minuto dopo di Mastantuono dopo la scivolata di Aps in fase difensiva, in fase di disimpegno ha perso il pallone Aps, ne ha approfittato Beto che ha servito l'assist per Mastantuono che al limite dell'area di rigore con il sinistro sul palo lontano ha battuto per la seconda volta il portiere del Venezia, Stankovic. Ora rientra anche il Venezia, è quasi tutto pronto per l'inizio del secondo tempo e quindi io ti restituisco la linea.
1: Perfetto, grazie Franco, torneremo da tre fra pochissimo.

0: appunto perché sta per ripartire Venezia-Fiorentina. Il secondo tempo, aggiornamenti dai campi in Europa, calcio ancora, Rennes-Marsiglia al 50esimo sono sullo 0-0, poi c'è anche Siviglia-Valencia che al 45esimo minuto, nei minuti di recupero del primo tempo, è sempre sullo 0-0, interrotta Union Berlino-Schalke 0-4. Fra poco vi daremo aggiornamenti su quanto è successo invece in questa partita. Torniamo quindi alla Serie A, Venezia-Fiorentina con Sebastiano Franco, poi più tardi ovviamente inseriremo anche le due partite di Serie B quando ripartiranno i secondi tempi. Venezia-Fiorentina.
1: Grazie Giacomo Prioreschi. Allora, anticipo della quarta giornata di Serie A, l'inizio del secondo tempo, tra qualche secondo è pronto Quique Pérez con il pallone in mezzo al campo per battere per il Venezia questo inizio di ripresa. Venezia che è sotto di un gol, Fiorentina 2, Venezia 1. Lo abbiamo detto, il fischio dell'arbitro Furnò in questo momento, iniziato il secondo tempo con il Venezia che ha sostituito alla fine del primo tempo Busio per infortunio muscolare all'adduttore della coscia destra. L'infortunio con Busio che è uscito sorretto a braccia dai sanitari, al suo posto è entrato in campo l'islandese ex Lecce Elgason con il numero 21. Venezia che attacca da sinistra verso destra, rispetto alla tribuna c'è Quique Pérez con il pallone di tre piedi all'indietro per Somma, ancora Shintien largo Aino che riceve proprio sotto la tribuna, il cross basso, attenzione la finta da parte di Quique Pérez e poi Aino che commette fallo su Ngie, protagonista alla fine del primo tempo di una grossissima occasione, non è riuscito a trovare lo specchio della porta e quindi ad allungare per la Fiorentina che rimane in vantaggio per 2-1. Il calcio di punizione battuto da Ranieri, vicino a lui c'è Vieri. Nella Fiorentina non ci sono state sostituzioni dopo l'errore iniziale della difesa viola con la Fiorentina che aveva creato comunque molto nei primi 20 minuti, subito il pareggio di Mastantuono, poi il gol del raddoppio da parte dell'attaccante argentino che si è così sbloccato. Ancora Venezia in avanti che ci prova con Yeboah, con l'arbitro che non estrae il cartellino giallo, queste le proteste da parte del pubblico ma anche da parte del tecnico Stroppa per questo fallo su Yeboah. Si riparte con il calcio di punizione in favore della Venezia, siamo all'altezza della linea di metà campo, pronto a ricevere c'è Aino ma viene chiuso nel passaggio tentato da Shintien, allora si va all'indietro al portiere a Stankovic in completo giallo, dall'altra parte il portiere della Fiorentina De Gea in completo arancione con inserti viola, ancora il Venezia Quique Pérez, il controllo con il sinistro, ha il problema di girarsi, Fagioli su di lui che riesce a strappargli il pallone dai piedi, bravissimo il centrocampista della viola a conservare anche il possesso del pallone, poi sul contrasto con lo stesso Quique Pérez va giù, pallone recuperato dal Venezia, attenzione a sinistra c'è Sagrado affrontato da Jiménez, ancora Sagrado si accentra in mezzo Shintien con il pallone largo sulla corsia di destra per Aino ancora con Somme che era venuto a dargli una mano in appoggio sul lato corto destro dell'area di rigore, ancora Somme che controlla il pallone con Sagrado sulla corsia di sinistra che chiama il pallone libero ma non riesce, il passaggio da parte di Quique Pérez che preferisce andare corto da Moreno, pallone che arriva in questo momento ad Aps, vicino a lui Adams, all'indietro Elgason ai 25 metri, corto per Moreno, ancora Moreno che controlla il pallone, da questa parte c'è Aps ma Moreno preferisce andare all'indietro da Stankovic. Sono trascorsi 2 minuti e 50 nel corso della ripresa, Venezia 1 Fiorentina 2, sempre Venezia in avanti che fa possesso rispetto a quanto è capitato nel primo tempo, dall'altra parte a tagliare il campo con il passaggio verso Adams, il passaggio di sinistro di Quique Pérez, riceve Adams ma poi scivola anche lui ma riesce comunque a controllare in qualche modo il pallone, a darlo a Shintien per Yeboah, corto verso Adams, ancora verso Yeboah che non trova lo spazio per il tiro, allora va da Sagrado per Aps, ancora per Somme verso Moreno largo a sinistra dove c'è Quique Pérez, lo scambio con Elgason, ancora Quique Pérez, passaggio fraseggio corto da parte del Venezia, Stroppa in piedi davanti alla sua panchina, segue l'azione d'attacco dei suoi giocatori arancio nero verdi con Shintien sulla destra, ancora per Somme il passaggio, lo scambio con Yeboah, ancora Shintien a destra con Aino che prova l'imbucata dentro per Shintien, la chiusura da parte di Fagioli in corner, ci sarà il primo calcio d'angolo di questa ripresa, arriva al quarto di gioco, subito battuto con Yeboah che prova l'ingresso.

in area di rigore in dribbling e poi in qualche modo il cross ribattuto arriva all'interno dell'area di rigore. C'è attenzione, c'è Eilgazon, non riesce a tirare nessuno dei giocatori del Venezia, pallone che in qualche modo ritorna fuori con Az che tiene viva l'azione d'attacco del Venezia. A sinistra c'è Adams, ancora una volta corner no, perché l'ultimo tocco è dell'attaccante del Venezia. Trascorsi 5 minuti, il quinto della ripresa, Venezia 1 Fiorentina 2, gli spettatori sono 11.700, un migliaio anche di più forse quelli arrivati da Firenze, coloratissima di viola naturalmente la curva, il settore ospite riservato ai tifosi della Fiorentina, con Vanoli che segue l'azione in disimpegno dei suoi che perdono subito il pallone, il recupero da parte di Kike Perez all'indietro per Stankovic, il rilancio in avanti al volo, non ci pensa due volte un campanile controllato da Jimenez per la Fiorentina, largo a destra c'è Mastantuono con il passaggio in profondità verso Attà che riesce in qualche modo a seguire in dura, attenzione il passaggio per Gie all'interno dell'area di rigore, l'errore in difesa è sempre Gie ancora il sinistro in Gie, Murato e poi con il destro Mastantuono, ancora Mastantuono, il tiro e la parata questa volta di Stankovic con il pallone che ribatte sui piedi di Mastantuono con il pallone stesso che finisce in fallo di fondo, si riparte con la rimessa con i piedi da parte di Stankovic, Venezia che corre un altro pericolo importante in questo inizio di ripresa sotto di un gol, Fiorentina in vantaggio sulla formazione lagunare per 2-1, il minuto è il sesto della ripresa, la profondità di Apsa a cercare Adams inseguito da Dragusin, lo scontro fisico fra i due e ancora una volta alla mente il difensore della Fiorentina, il difensore rumeno della Fiorentina con il pallone che finisce sul fondo, l'ultimo tocco è di Adams, riparte la viola con De Gea che batte rapidamente per la costruzione dal basso con Gie a cercare all'altezza della metà campo Beto, pallone ribattuto da Gie che arriva tra i piedi di Aino che lo dà indietro al portiere, a Stankovic che fa ripartire un'altra azione per il Venezia con Aps che lancia sulla corsia di destra Kike Perez che però non riesce a controllare il pallone, un errore questo da parte del centrocampista spagnolo del Venezia, stroppa comunque, cerca di rincuorarlo con un applauso Kike Perez, mani nei capelli, ancora Fagioli per la viola, corto a cercare Endur, largo sulla destra, riceve Mastantuono, limite dell'area di rigore, Mastantuono cerca lo spazio per il suo sinistro, allarga verso Fagioli, il tiro di Fagioli smorzato e poi la parata da parte di Stankovic, tiro smorzato di Kike Perez, il tiro di Fagioli, ancora il Venezia che sulla ripartenza della viola fa difficoltà a riposizionarsi in fase difensiva e poi in questo momento riparte con Aino che però sbaglia tutto, ancora la viola che controlla il pallone con Gie, buono il gioco di gambe, il controllo all'altezza del fallo laterale davanti alla panchina di stroppa da parte del giocatore della Fiorentina, all'indietro per De Gea che controlla il pallone, non c'è pressing del Venezia, minuto ottavo della ripresa, Venezia 1 Fiorentina 2, De Gea va direttamente nella metà campo avversaria a cercare Gie viene anticipato da Aino e poi pallone che rimane però tra i piedi nel possesso del Venezia, del Fiorentina scusate, con Vieri, lo scambio con Attà, ancora Vieri sulla corsia di sinistra, Vieri cerca il passaggio in mezzo per Endur, viene intercettato da Som, largo a sinistra per Sagrado, si accentra e poi la profondità e ancora una volta la diagonale scivolata da parte di Dragusin a dire di no a questo passaggio, a cercare Adams che si sarebbe trovato a tu per tu con De Gea, ottima fino a questo momento la prestazione difensiva di Dragusin, non fosse stato però per l'errore iniziale che ha consentito il gol del vantaggio del Venezia con tutta la difesa però della viola scoperta, Dragusin si è trovato uno contro uno con Adams, ha liberato il destro Adams e ha insaccato la porta difesa da De Gea, ancora il Venezia all'altezza della metà campo con Aino sulla corsia di destra, stroppa che chiede ai suoi di dare più intensità, siamo al nono, Venezia 1 Fiorentina 2, il cross in mezzo, cross da parte di Kike Perez che si spegne direttamente sul fondo, sorvola tutta l'area piccola, qualche mugugno in tribuna da parte dei tifosi del Venezia, trascorsi 9 minuti del secondo tempo, Venezia 1 Fiorentina 2, ancora De Gea con il pallone tra le mani pronto a battere questa rimessa con i piedi, perde un po' di tempo la Fiorentina nella battuta di questa rimessa dal fondo, lo fa a questo momento Ranieri per De Gea che va direttamente all'altezza della metà campo, lo stacco di testa tentato da

Latour, viene sovrastato però da Elgason, ancora il passaggio verso Somm che sbaglia il passaggio di ritorno che voleva cercare Elgason. Attenzione perché deve chiudere Haps su Mastantuono, ancora un'azione in profondità pericolosa da parte della Fiorentina, ma il Venezia che riparte con Aino, corsia di destra, attenzione Aino, lato corto dell'area di rigore, poi rinviene su di lui Vieri, Aino tenta lo stesso il cross direttamente sul fondo, è stato bravo Vieri dopo aver perso la marcatura con Aino, ha subito recuperato la posizione con il diretto avversario e poi ha chiuso sul tentativo di cross e sulla ribattuta Aino ha cercato di crossare nuovamente direttamente sul fondo, ancora una rimessa con i piedi da parte del portiere della Fiorentina, De Gea. Fiorentina che in questo secondo tempo ha rallentato un po' i ritmi di gioco, non pressa più alto, attende piuttosto l'avversario nella propria metà campo e poi cerca di ripartire con contropiedi veloci. Attenzione, c'è Atta che allarga verso Mastantuono, limite dell'area di rigore, all'interno dell'area di rigore Endur e poi la mischia nell'area di rigore difensiva del Venezia con il pallone che esce per Jimenez che lo controlla per l'avvio, il cross in mezzo e poi non ci arrivano Gie e nemmeno Ondur, il pallone che sfila finisce dall'altra parte in fallo laterale, però questa era un'altra occasione importante da parte della squadra di Paolo Vanoli, in piedi davanti alla panchina a chiamare i suoi, a correre davanti alla panchina mimando il movimento che segue il movimento del pallone in campo. Ancora Yeboah con il controllo per il Venezia, allarga verso Haps, vicino a lui c'è Elgason ma più largo a sinistra c'è Sagrado che riceve e lo ritorna ad Haps che cambia gioco dall'altra parte sulla corsia di destra, riceve Aino affrontato da Jimenez e poi su Yeboah c'è Gie, attenzione Sagrado all'interno dell'area di rigore, Sagrado il suo destro alto di poco sopra la traversa, il primo tentativo e gli applausi di questa ripresa da parte del Venezia di Sagrado con il destro che sorvola la parte alta della traversa, sarà di meno di mezzo metro, di 30 centimetri, ci ha provato a cercare l'incrocio dei pali alla sinistra di De Gea. Primo conclusione pericolosa da parte della formazione lagunare in questa ripresa, De Gea che va direttamente con il rilancio nella metà campo avversaria a controllare il pallone per il Venezia, c'è Somm ancora per Haps a destra, Aino che avanza all'indietro verso Moreno controllato da Ngie che fa la sponda ancora su anche su Aino, ancora Ngie che sul controllo tentato da Kike Perez va in contrasto, commette fallo. Kike Perez furioso verso l'arbitro chiede il cartellino giallo, l'arbitro Furnò non lo accontenta, punizione battuta da Kike Perez all'indietro con il pallone che arriva ad Aino dopo il controllo di Moreno, ancora Haps con Gie che non riesce a contrastare Kike Perez che si libera del pallone in qualche modo allargandolo verso la corsia di sinistra dove riceve Moreno e poi più a sinistra Sagrado, ancora Elgason all'altezza dei 30 metri perde il pallone, la ripartenza della Fiorentina con Jimenez, pallone che finisce in fallo laterale, l'ultimo tocco è dello stesso Jimenez e quindi fallo laterale in favore del Venezia, tredicesimo della ripresa, Venezia 1 Fiorentina 2, i gol nel primo tempo, tutti nel primo tempo, il vantaggio di Adams per il Venezia, il pareggio di Mastantuono che poi ha raddoppiato alla mezz'ora per il vantaggio della Viola, il parziale rimane questo fino a questo momento, siamo nel tredicesimo, ancora Venezia all'indietro, c'è Moreno con Shintien vicino a lui, il pallone che arriva a Stankovic con la Fiorentina che non fa pressing nella metà campo avversaria, allora Stankovic può uscire fino ai 25 metri e poi a lanciare sulla corsia di destra, Aino lasciato libero da Vieri che rientra su di lui e poi Aino, attenzione lo scatto, il cross in mezzo con Yeboah, il suo sinistro alto sopra la traversa liberato dall'assist perfetto di Elgason, il tocco al volo per liberare il sinistro dal limite dell'area di rigore di Yeboah, sinistro che non inquadra la porta, potente ma non preciso, si alza sopra la traversa, rimane Fiorentina 2 Venezia 1, minuto 14, un altro pericolo questo della Fiorentina che forse in questo momento è troppo schiacciata nella propria metà campo ad attendere le sfuriate del Venezia con la squadra di Stroppa che continua ad attaccare alla ricerca del gol del pareggio. Ora Sagrado all'altezza della propria metà campo, all'interno della propria metà campo largo a destra, il pallone arriva da Aino, attenzione Kike Perez all'ingresso dell'area di rigore, il cross in mezzo, Adams non ci arriva.

0: perché è anticipato da Jimenez. Vediamo se sarà suo il tocco oppure di Jimenez, e quindi calcio d'angolo in favore del Venezia. C'è una sostituzione perché Vanoli corre a ripari, vedeva la squadra forse troppo schiacciata, allora mi sembra che con il numero 32 è pronto ad entrare Pellegrino, e poi con il numero 29 anche Gnonto. Vediamo al posto di chi esce Atta, e quindi Atta che lascerà posto a Gnonto, e anche Beto che lascia il posto a Pellegrino, e quindi l'ingresso di Matteo Pellegrino al posto di Beto, una punta per una punta, mentre nel centrocampo, nel tridente di centrocampo, c'è Gnonto che entra al posto di Atta. Queste le sostituzioni di Vanoli, che vedeva la sua squadra evidentemente in crisi sugli attacchi del Venezia, con la Fiorentina che non riesce ad uscire ancora dalla propria metà campo. Il Venezia però commette fallo, allora ci sarà calcio di punizione per la Fiorentina, calcio di punizione con cui la squadra di Vanoli potrà respirare. Minuto sedicesimo della ripresa, Venezia 1 Fiorentina 2, le prime due sostituzioni Franco, da parte di Vanoli.
1: Sebastiano Franco, intervengo sì. dall'Arena Garibaldi per dirti che la partita è ricominciata, siamo al terzo minuto della ripresa, la Virtus Entella continua ad essere in vantaggio per 3-0 sul Pisa, ma comunque volevo appunto dirti che il secondo tempo è ricominciato regolarmente. Benevento.
2: Anche a Benevento il secondo tempo è iniziato, siamo nel quarto minuto della ripresa con risultato di Benevento 1 Verona 1 Venezia.
3: Perfetto, allora torniamo a rimbalzo di linea, campo principale la Serie A con Venezia Fiorentina, Sebastiano Franco, a seguire poi Pisa Entella con Sara Meini e Benevento Verona con Luigi Carbone. Torniamo al penso di Venezia, Franco.
0: Grazie Giacomo Prioreschi. Allora Venezia che ci prova un'altra volta in attacco, però questa volta la Fiorentina recupera subito il pallone. Il minuto è il 17esimo della ripresa, Venezia 1 Fiorentina 2, rimasto a terra Ainò, il gioco va avanti con la Fiorentina nella metà campo avversaria, che però mette il pallone fuori per consentire ad Ainò di recuperare. Il Venezia però fa la rimessa e non riconsegna il pallone attenzione perché non riconsegna il pallone alla Fiorentina. Qualche scintilla in campo fa Drago e Adams con il portiere, con l'arbitro di spalle che dà una spallata, e poi in mezzo al campo ci sono scintille, si forma una mischia proprio per il pallone non restituito da parte del Venezia. L'unica scusante per il Venezia può essere che non si siano accorti i giocatori che Fagioli aveva messo fuori il pallone apposta per consentire a Ainò di riprendere il gioco. E allora 17esimo, 18esimo che scocca in questo momento, Venezia 1, Fiorentina 2, linea a Pisa, a Sara Meini.
1: E siamo al quinto minuto della ripresa, la Virtus Entella continua ad essere in vantaggio per 3-0 sul Pisa, ma al primo minuto del secondo tempo il tecnico del Pisa Paolo Bianco ha effettuato una vera e propria rivoluzione in squadra con 4 sostituzioni. Sono usciti dal campo Tramoni, Petagna, Vural e Canestrelli e sono entrati invece Caracciolo, Moreo, Zanon e Pittarello. Proprio Pittarello che in questo momento riesce ad entrare all'interno dell'area di rigore. Sempre attenta la difesa della Virtus Entella, è un sogno per la formazione ligure, un incubo invece per il Pisa, perché i liguri sono in vantaggio, ripetiamo, la sorpresa per 3-0, e al Pisa è stato espulso anche un giocatore, Leri, al 35esimo del primo tempo. Adesso è avanti il Pisa proprio con Zanon all'interno dell'area di rigore, va a terra, i tifosi nerazzurri avrebbero voluto calcio di rigore, per il direttore di gara è tutto regolare, riparte in contropiede lì che ha punito il Pisa, la Virtus Entella, e si allunga proprio sul settore di sinistra sempre con Guio al limite dell'area di rigore, ancora la Virtus Entella con Cuppone che però questa volta viene anticipato da Calabresi, e dunque quando siamo al settimo minuto ribadiamo il parziale, Pisa 0 Virtus Entella 3, e andiamo a Benevento.
2: Al Vigorito siamo nel sesto minuto della ripresa, 1-1 tra Benevento e Verona, tanti errori da una parte e dall'altra, ma a buon ritmo entrambe le squadre stanno provando a superarsi dopo che il Verona aveva dominato i secondi 20, la seconda metà del primo tempo, ma adesso c'è il Benevento in avanti sulla fascia sinistra, il cross di Serni

Riesce ad allontanare la difesa del Verona, poi ancora il Benevento, c'è un errore, allora può ripartire il Verona con Sarr che è in mezzo a tre uomini, finisce infatti per perdere il pallone subito, rovesciamento di campo con la Mesta che serve Kwan, tre quarti di campo avversaria, non si

0: all'angolo, sarà il quarto tiro dalla bandierina per il Benevento. Settimo minuto al Vigorito, 1-1 tra Benevento e Verona e linea Venezia.
1: Ventesimo della ripresa, Fiorentina sempre in vantaggio al Penso per 2-1 sul Venezia. Fiorentina che si propone in avanti con Ranieri, fermato all'altezza della linea di metà campo, pallone che arriva all'indietro a Stankovic, portiere del Venezia, subito per Chintien, largo c'è Kike Perez sulla corsia di destra, la sovrapposizione di Aino di fronte a lui, Gie ancora non consente a Kike Perez di trovare profondità, allora Kike Perez è costretto ad andare da Moreno per Aps all'interno, al limite della di rigore, attenzione Adams, e poi per Elgason messo giù, non ci sarà calcio di punizione con l'arbitro Furnò che richiama Elgason, reo di non essere stato colpito da nessuno, è caduto a terra Elgason, e quindi niente calcio di punizione con il Venezia, ancora in avanti con Chintien sulla corsia di destra, riceve Aino che controlla e poi va il cross in mezzo, il colpo di testa tentato da Adams mette fuori il Fiorentina in qualche modo con Fagioli che fa ripartire Matteo Pellegrino, attenzione Matteo Pellegrino in contropiede, Matteo Pellegrino inseguito da Moreno, Matteo Pellegrino, Pellegrino il tiro, il terzo gol della Fiorentina in contropiede è di Matteo Pellegrino, seconda rete in campionato per l'attaccante della Fiorentina, Fiorentina che si porta sul 3-1, il minuto, il 21esimo della ripresa, Venezia 1, Fiorentina 3, fa tutto bene in contropiede Pellegrino che resiste al tentativo di Moreno con il pallone tra i piedi, si invola, si fa tutta la metà campo avversaria e di sinistro batte all'angolino alla sinistra il di Stankovic, il portiere del Venezia. Ripetiamo, 22esimo della ripresa, Venezia 1, Fiorentina 3, linea Pisa.
2: Dove siamo invece al decimo della ripresa e dove all'Arena Garibaldi la Virtus Entella continua a condurre per 3-0 proprio sulla formazione di casa e manovra ancora la Virtus Entella, fa fatica ovviamente il Pisa che ricordiamolo dal 35esimo del primo tempo sta giocando con 10 calciatori, fa quello che vuole ovviamente la Virtus Entella adesso all'interno del terreno di gioco, nel primo tempo invece aveva punito il Pisa soprattutto con ripartenze veloci e soprattutto in contropiede, tiene ancora il pallone la formazione di Chiappella che va all'indietro e dunque quando siamo all'undicesimo minuto non cambia il parziale, Pisa 0, Virtus Entella 3 e andiamo a Benevento.
0: 1-1 invece a Benevento tra i Sanniti e il Verona con un secondo tempo piacevole, dal primo della ripresa nel Verona è entrato Castanos per Bernede, dunque affida a lui la regia Marco Baroni, poi dopo neanche 20 secondi, dopo 19 secondi è stato pericoloso il Benevento con un cross dalla destra di Pierozzi, stacco di Salvemini nel cuore dell'area di rigore, era in mezzo a due avversari, è stato bravo a impattare il pallone, palla però alta sopra la traversa e al secondo minuto ottima occasione anche per il Verona con una cross di Bradaric dalla sinistra, pallone in aria, l'ha controllato bene Piero Bon, si è girato in maniera Compagnon si è girato bene in maniera fulminea e il suo diagonale è terminato però di poco a lato alla destra della porta difesa da Vannucchi, ora è il portiere del Verona che a piccoli passi esce dalla propria area di rigore, cerca compagni da servire con un lancio lungo, poi preferisce scambiare con Iannoni, poi ancora alle ali, siamo nell'undicesimo minuto della ripresa, 1-1 tra Benevento e Verona, andiamo a Venezia.
1: E a Venezia ci sono delle sostituzioni dopo il terzo gol da parte della Fiorentina, il parziale di Fiorentina 3, Venezia 1, c'è l'ingresso in campo di Correia per Sagrado, ma anche l'ingresso in campo di Juan Jesus per Moreno, perché Moreno proprio in occasione dello scatto per rincorrere il contropiede di Pellegrino si è fatto male, anche per questo Moreno non è riuscito a contrastare nella corsa l'attaccante della Fiorentina, ha subito un infortunio muscolare, quindi è stato costretto ad uscire dal campo, la rete di Pellegrino per il terzo gol della Fiorentina, però davvero sfortunato questo Venezia con la rete subita con il giocatore che si fa male e ancora invece nel primo tempo era scivolato Aps in occasione del raddoppio di Mastantuono, recupera il pallone la Fiorentina con Gnonto, ancora all'indietro per Jimenez e poi da lui a Vieri, il minuto è il 25esimo della ripresa, Vieri che allarga sulla corsia di sinistra, c'è Ngie di fronte a lui, Aino ancora Ngie che cerca di superare

0: Il diretto avversario ancora in giro per Pellegrino. Pellegrino, limite dell'area di rigore largo a destra, attenzione con il sinistro Mastantuono, il suo tiro ribattuto finisce in sul fondo, ci sarà calcio d'angolo in favore della Fiorentina, minuto 25esimo della ripresa, Venezia 1 Fiorentina 3 Pisa.
1: Prova a rendersi pericoloso il Pisa con Zanon, non ci riesce perché è attento ed esce dai pali del Frate, il portiere della Virtus Entella, che ovviamente si prende tutto il tempo a disposizione, con calma fa girare il pallone attendendo che passino i minuti. Ricordiamo che quando siamo al 14esimo minuto della ripresa, la Virtus Entella continua ad essere in vantaggio per 3-0 sul Pisa, è sempre lì sul centrocampo la formazione di Chiappella, che fa girare la palla da destra verso la sinistra e prova a inserirsi con Di Mario, ma non vuole rischiare niente, dunque torna sulla linea dei difensori. 14esimo minuto, Pisa 0 Virtus Entella 3, e andiamo a Benevento.
2: Anche a Benevento stiamo per entrare nel 14esimo minuto di gioco, sul risultato di gioco della ripresa, ovviamente sul risultato di 1-1 tra Benevento e Verona, con il Verona che sta pressando di più in questa fase della partita, quando agisce nella metà campo avversaria e mostra un fraseggio convincente sulla tre quarti di campo avversaria, ha tanti giocatori di qualità, Le Bon, Sarr, che possono palleggiare. Adesso però il Benevento che prova sull'out sinistro una sortita offensiva, si accetta e va la conclusione segnando un grandissimo gol Okereke, dunque il Benevento si porta in vantaggio con un fulmine, una giocata davvero di classe dell'attaccante nigeriano, che ha preso palla sull'out sinistro vicino alla linea del fallo laterale, si è accentrato e ha lasciato esplodere dai 22-23 metri una conclusione, un tiro che si è insaccato nel 7 alla destra di Leali. Dunque cambia il risultato al Vigorito quando siamo giunti al minuto 14 della ripresa, il Benevento è in vantaggio per 2-1 sul Verona e possiamo andare al pezzo.
0: 27esimo della ripresa, cartellino giallo per Ngie che era troppo vicino al tentativo di battuta di fallo laterale da parte di Ainoa, è stato ammonito dall'arbitro Furno. Venezia 1 Fiorentina 3, Venezia che ci prova in qualche modo, da quella parte c'è Correia, il passaggio per Kike Perez che cerca la sovrapposizione e poi contrastato Nandur perde il pallone, pallone che finisce in fallo laterale, la rimessa sarà in favore della stessa Fiorentina perché l'ultimo tocco è di Kike Perez, stroppa davanti alla panchina a dare indicazione ai suoi, invece l'arbitro Furno decide di dare la rimessa alla Fiorentina perché per qualche momento Correia aveva strappato il pallone dalle mani ai giocatori della Viola per questa rimessa, invece Furno ha confermato che la rimessa era della Fiorentina. Ancora Correia cade a terra, tutto regolare per l'arbitro Furno e poi su Mastantuono c'è il fallo da parte di Som che viene anche ammonito dall'arbitro, quindi cartellino giallo anche per Som. Ci sono stati due cartellini gialli negli ultimi minuti per NGE e poi per Som, in questo momento per il Venezia, calcio di punizione in favore della Fiorentina che può così rifiatare, fondamentale l'ingresso in campo, le sostituzioni anche di Vanoni in un momento in più di difficoltà della ripresa della Fiorentina, complice anche l'infortunio in fase difensiva di Moreno, sta di fatto che Pellegrino ha fatto 3-1 per la Viola, il minuto 29esimo della ripresa, Venezia 1 Fiorentina 3 linea Pisa.
1: Dove siamo nel corso del 16esimo minuto della ripresa, dove la Virtus Entella continua ad essere in vantaggio per 3-0 proprio sul Pisa, Pisa che non riesce ad uscire dalla propria metà campo, allora ci pensa ancora una volta la Virtus Entella che è sulla tre quarti campo e ancora cerca di far impazzire il Pisa con il suo numero 11 Guiu, va spesso però all'indietro la formazione di Chiappella, forse è già contenta per questo 3-0 e non vuol far male del tutto al Pisa, anche se il dolore è già bello grosso per la formazione di Bianco, ma non è così, arriva invece un tiro davvero importante e particolare in pallonetto per Guiu che manca questa volta di precisione, la palla va di poco alta sulla traversa e dunque quando siamo al 18esimo della ripresa ribadiamo il parziale dell'Arena Garibaldi, Pisa 0 Virtus Entella 3 e noi torniamo a Benevento.
2: Al Vigorito prova subito a rispondere il Verona, che adesso è in attacco, è sotto di una rete e sta conducendo il Benevento per 2-1. Con la rete del nuovo vantaggio è stata segnata al 14esimo di questa ripresa da Okereke, nigeriano schierato da Floro Flores per la prima volta titolare in questa stagione. Primo gol con la maglia del Benevento, davvero un gioiello il suo tiro dalla distanza che è andato a insaccarsi all'incrocio dei pali alla destra del portiere Leali. Adesso il Verona cross in area di rigore, riesce ad allontanare Scogna Millo, poi Sernico la rifinisce, prova a ripartire, allora il contropiede, lo stesso Okereke che viene atterrato, vediamo la decisione dell'arbitro, cartellino giallo se non andiamo errati, è stato mostrato proprio a Iannoni il cartellino giallo che ha interrotto la ripartenza del Benevento. Intanto Baroni subito dopo il gol di Okereke al 15esimo ha operato due cambi, sono usciti Le Borgne e Compagnon, al loro posto Suslov e Arrui, prova a dare un po' di imprevedibilità alla manovra offensiva degli scaligeri il tecnico del Verona. Siamo arrivati al 18esimo di questa ripresa con il Benevento in vantaggio per 2-1 sul Verona. Andiamo a Venezia.
0: Superata la mezz'ora con la Fiorentina in vantaggio sulla Venezia per 3-1, siamo nella ripresa. Naturalmente l'imprevedibilità prova nel Venezia, il tiro da fuori di Elgason con il portiere De Gea che vola a deviare sulla sua sinistra, tiro improvviso da 25 metri, potente e anche abbastanza angolato, con De Gea in tuffo a deviare, e ora invece c'è il calcio di punizione in favore della Viola perché è stato messo giù Fagioli. Siamo all'altezza dei 30 metri sulla corsia di sinistra, il pallone per Gnonto viene fermato da Aino, regolarmente toccato il pallone con la punta del piede da Aino, Aino che recupera ancora una volta il pallone, serve Kike Perez, il tocco di Gie, pallone che finisce in fallo laterale, la rimessa è in favore del Venezia. Ancora Somma ammonito poco fa, Kike Perez viene messo giù, tutto regolare per l'arbitro con Yeboah che riceve l'altezza di metà campo, subito la profondità per Adams, attenzione Adams, il tiro ribattuto da Dragusin e poi ancora lo scontro fisico fra i due con Dragusin spalla contro spalla e poi ancora scintille fra i due giocatori con Furno che ha difficoltà a tenere separati i due, ma il gioco riprende subito con Correia dalla parte sinistra del lato corto, ancora Correia, Elgason, Yeboah, il tiro e la parata sicura di De Gea, impresa, blocca a terra il portiere della Fiorentina sul sinistro dell'attaccante delle Venezia Yeboah, il minuto e la 33esimo della ripresa. Venezia 1, Fiorentina 3, linea Saramini a Pisa.
1: All'Arena Garibaldi siamo al 20esimo della ripresa, arriva al tiro il Pisa con Moreo, tiro respinto però ancora dalla difesa della Virtus Entella con i Liguri che...
2: Scusa Sara, terza rete del Benevento con Salvemini e dunque si porta sul 3-1 il Benevento sul Verona. Quando siamo giunti proprio al 20esimo della ripresa. Dunque Benevento 3, Verona 1, a te.
1: Tra poco torneremo da te Luigi Carbone, battuta intanto la punizione da parte della Virtus Entella che resta con il pallone nella propria metà campo, da notare i tifosi del Pisa in curva nord che nonostante la loro squadra del cuore ovviamente sia sotto anche incredibilmente di 3 gol proprio contro la formazione Ligure continuano a sostenerla, anche perché martedì prossimo ci sarà la sfida importante di Coppa Italia dei sedicesimi nel derby toscano molto sentito contro la Fiorentina allo stadio Artemio Franchi. È questo che chiedono i tifosi del Pisa in questo momento alla loro squadra. Siamo al 22esimo minuto, si gioca soprattutto sul centro del campo, ribadiamo il parziale Pisa 0 Virtus Entella 3 e noi torniamo a Benevento.
2: E sentite i decibel alti dello stadio Vigorito perché il Benevento si è portato sul 3-1 sul Verona pochi secondi fa grazie alla rete di Lamesta al 20esimo, un tiro potente, era stato bravo l'ala del Benevento a recuperare un pallone sulla tre quarti, aveva potuto avanzare indisturbato, è entrato in area di rigore, ha scagliato un mancino davvero potente che si è andato a insaccare a mezza altezza alla destra di Leali, davvero un 1-2 micidiale quello del Benevento. Ma seguiamo l'azione offensiva del Verona con Castanos, conclusione rimpallata da Sernicola, allora il Benevento può ripartire in contropiede con Okereke, non c'è un attimo di tregua, Okereke supera nettamente la avversario che è Corez. Poi però si allunga la palla, rinviene su di lui Edmundson e allora il Verona sta già ribaltando il fronte. Dicevamo micidiale 1-2 del Benevento a metà di questa ripresa.

0: tra il 14esimo e il 20esimo grazie alle reti di Okereke e la Mesta, si è portato sul 3-1, il Verona non demorde, Sarr si accentra, poi allarga sulla destra, il cross in area di rigore, prova a staccare, Suslov non ci riesce, poi ancora il Verona che resta in zona d'attacco, un nuovo spiovente in area di rigore, controlla la difesa del Benevento, davvero adesso non c'è un attimo di tregua, siamo arrivati al 23esimo della ripresa, Benevento 3, Verona 1, andiamo a Venezia.
1: È il 35esimo, sostituzioni sul parziale di Fiorentina 3, Venezia 1. Nel Venezia è entrato Fernandez, Antonio Fernandez al posto di Som e poi Lauberbach al posto di Yeboah. Nel Venezia invece Gonsalves al posto di Gie, con il Venezia ancora in avanti. Da quella parte c'è Correia, pallone che va indietro ad Aps. Tocca il suo primo pallone, Lauberbach lateralmente arriva dall'altra parte a destra ad Aino. Aino con Antonio Fernandez che lo controlla anche per lui, il suo primo tocco all'ingresso in campo, con il invece il giocatore della Fiorentina che riesce a fare muro, attenzione c'è Fagioli all'interno dell'area di rigore in versione difensiva, Fagioli bravo a recuperare su Aino e poi a riprodurre una nuova azione di disimpegno per la Viola, ancora Fagioli con il lancio in profondità a cercare Pellegrino, lo scatto su di lui, questa volta Shintien riesce ad andare in anticipo e a dare al portiere Stankovic all'indietro, ancora 36esimo, Venezia 1, Fiorentina 3, linea Pisa.
2: Noi siamo nel corso del 24esimo minuto, poco fa le prime due sostituzioni per la Virtus Entella, sono usciti dal campo Benedetti e Vignali e sono entrati invece Tirelli e Previtali, è davanti il Pisa con Angori dalla corsia di sinistra, all'interno dell'area di rigore c'è Zanon che si libera della marcatura, arriva al tiro ma c'è la respinta da parte della difesa ancora della Virtus Entella con Alborghetti. Sulla respinta è arrivato il tiro forte e potente da parte di Calabresi, ha parato però senza troppe difficoltà il portiere della Virtus Entella del Frate. Dunque quando siamo al 25esimo minuto non cambia il parziale, Pisa 0, Virtus Entella 3 e noi andiamo a Benevento.
0: A Benevento conduce la squadra di casa per 3-1 sul Verona, il primo tempo si è chiuso sul risultato di 1-1, le reti poi nella ripresa di Okereke al 14esimo e di Lamesta stanno fissando il risultato sul 3-1 con il Verona che non sembra capace in questo momento di organizzare una reazione ragionata, sta provando a venire avanti di pancia diciamo la squadra de Scaligera ma non è riuscita a creare occasioni, dopo la terza rete del Benevento corre ai ripari Baroni con il quarto cambio della partita, poco fa, un minuto fa è uscito Sarr che mostrava palesi segni di affaticamento ed è entrato al suo posto Livramento, lancio lungo dalle retrovie, fa buona guardia Sernicola che può servire il proprio portiere Vannucchi, adesso il Benevento ovviamente non ha fretta, siamo nel 25esimo minuto della ripresa con i Sanniti in vantaggio per 3-1 sul Verona. E possiamo tornare al Penso.
1: Al Penso al 38esimo della ripresa, Venezia 1 Fiorentina 3, Fiorentina che attacca ancora con Pellegrino, il cross più un tiro che un cross con il portiere Stankovic costretto alla deviazione con i pugni, il Venezia in qualche modo allontana in pericolo ma al limite dell'area di rigore c'è ancora Andur, pallone dentro, attenzione Mastantuono e il gol della Fiorentina con Mastantuono, mi sembra c'è stato un rimpallo con Stankovic e quindi la quarta rete della Fiorentina, minuto 39esimo, Venezia 1 Fiorentina 4, davvero una severa lezione questa da parte del Venezia che era andata in vantaggio nel primo tempo e allora è arrivato il quarto gol della Viola, Venezia 1 Fiorentina 4, 39esimo, linea a Sarameini.
2: 27esimo minuto, ancora davanti il Pisa con Calabresi, arriva il cross all'interno dell'area di rigore, respinge ancora una volta al Borghetti, allora il Pisa si deve accontentare di un calcio d'angolo ma c'è la quinta sostituzione proprio per il Pisa, esce dal campo Calabresi, al suo posto entrerà invece Primasso. Siamo al 28esimo minuto, poco fa però l'Entella ha avuto la possibilità per allungare ancora. Ora il suo numero 8 Vignali si trovava in buona posizione all'interno dell'area di rigore, ci ha provato con il destro, la palla è andata alta sulla traversa. 28esimo, Pisa 0, Virtus Entella.

0: Bella 3, torniamo a Benevento.
1: 27esimo con il Benevento, vicinissimo al quarto gol, conclusione di Salvemini, parata respinta da parte di Leali e pochi secondi prima
0: accorcia il Pisa. Scusa Luigi Carbone, intervengo dall'Arena Garibaldi perché c'è stato un gran gol da parte di Correia. Allora al 28esimo minuto, Pisa 1 Virtus Entella 3, torniamo da te.
1: Sì, Saramini, stavo raccontando della duplice occasione del Benevento. Prima ci ha provato Juan al culmine di una bella azione ben orchestrata dai padroni di casa, tiro da fuori area, respinto con i pugni, forte ma centrale, respinto con i pugni da parte di Leali, e poi sul svolgimento dell'azione è stato Salvemini a presentarsi da posizione leggermente defilata ma comunque invitante in area, ha provato il raso terra sul primo palo, è riuscito a respingere ancora una volta Leali. Anche Floro Flores ha fatto ricorso a una nuova sostituzione, due minuti fa è entrato in campo con il numero 15 dalla mura.
2: Accorcia le distanze il Venezia, scusa Carbone, accorcia le distanze il Venezia con la rete di Aino, il cross dalla sinistra e poi Aino a mettere dentro, a battere il portiere De Gea. Venezia 2, Fiorentina 4, il minuto è il 41esimo della ripresa, a te.
1: Dicevo che c'è stato un cambio conservativo da parte di Floro Flores con l'ingresso in campo di Dallemura, un difensore al posto di Lamesta, un'ala, un giocatore molto offensivo, l'autore del terzo gol del Benevento. Benevento che conduce per 3-1 sul Verona quando siamo nel 29esimo minuto della ripresa e la linea può tornare al penso.
2: Al 42esimo al penso è cambiato il parziale, è cambiato ancora per due volte con il quarto gol della Fiorentina, il gol di Mastantuono che è arrivato al 39esimo, l'assist è stato di Endur e poi Mastantuono che ha calciato a tu per tu con Stankovic, Stankovic che è riuscito in qualche modo a respingere, ma sulla respinta la ribattuta anche un po' forse fortunosa da parte di Mastantuono per la terza rete personale dell'attaccante argentino della Viola con il quarto gol della Fiorentina. E poi due minuti dopo è arrivato il gol, il secondo gol del Venezia di Aino, il cross dalla sinistra, Aino che è arrivato tagliando alle spalle dell'avversario della difesa con il destro di piatto, ha battuto dal limite dell'area piccola, ha battuto De Gea alla sua sinistra. E allora Venezia 2 Fiorentina 4, minuto 43esimo della ripresa, ancora Venezia in avanti con il colpo di testa di Aino, questa volta blocca De Gea. Aino davvero uno dei migliori da parte del Venezia, la faccia delusa sotto la tribuna di, da parte del tecnico del Venezia Stroppi, il rilancio di De Gea direttamente nella metà campo avversaria, Pellegrino che tiene il pallone, fa salire la squadra, quello che gli chiede il suo allenatore Vanoli. Siamo nel 43esimo, Venezia 2 Fiorentina 4, linea Pisa.
0: Il gioco è fermo perché effettuerà altre due sostituzioni la Virtus Entella, che chiede però ancora tempo, allora rimette in gioco proprio in questo momento con un lancio lungo con il sinistro, il portiere della Virtus Entella del Frate, poco fa ricordiamolo che ha accorciato le distanze il Pisa, ma è davanti di nuovo la Virtus Entella con Guiu che arriva al limite dell'area di rigore, si allarga ancora verso Di Mario, c'è un colpo di testa all'interno dell'area del Pisa che non riesce a liberare, allora ancora tiene il pallone la Virtus Entella sempre sulla sinistra con Di Mario, libera però questa volta con attenzione Caracciolo. Poco fa il Pisa ha avuto un'altra occasione per accorciare il parziale con il numero 8 che è entrato, ricordiamolo, al primo del secondo tempo, Pittarello, il suo destro però è stato bloccato anche se con qualche difficoltà da Del Frate. Siamo al 32esimo minuto, con il gol del Pisa si è riaperta però la gara, ricordiamo il parziale dell'Arena Garibaldi, Pisa 1 Virtus Entella 3 e noi andiamo a Benevento.
1: Al Vigorito il Benevento conduce per 3-1 sul Verona, siamo nel 32esimo minuto di questa ripresa con il Verona che cerca il gol che riaprirebbe i giochi, ma si chiude il Benevento, potenziato la difesa, abbiamo detto Floro Flores con l'ingresso di Dallemura per Lamesta, adesso attacca con livramento il Verona, il cross con il mancino dall'auto sinistro, Sernicola spizza solo il pallone con la testa, resta in zona d'attacco il Verona, ancora dall'out destro con Iannoni, cerca lo scambio con Suslov, poi Castanos ancora Suslov, il cross in area di rigore sul secondo palo, Livramento rincorre il pallone per non farlo terminare in fallo laterale, punta il marcatore che è Pierozzi,

0: riesce a superarlo, poi però rinviene con grande spirito di sacrificio proprio l'attaccante Salvemini, che guadagna una rimessa laterale. Siamo nel pieno del lagone qui a Benevento, dove il Benevento cerca di conservare due gol di vantaggio, il Verona di riaprire il match. 32esimo, Benevento 3 Verona 1, andiamo a Venezia.
1: Siamo al 90esimo, attendiamo il recupero da parte dell'arbitro Furnò con Airoldi che alza in questo momento la lavagnetta luminosa. Ci saranno 4 minuti di recupero e allora 4 minuti di recupero con il parziale di Venezia 2 Fiorentina 4. Intanto nella Fiorentina è entrato Brescianini al posto di Mastantuono, autore questa sera di una tripletta per l'attaccante argentino della Fiorentina. Davvero si è sbloccato con 3 gol e Fiorentina che sta ottenendo la sua prima vittoria in campionato. Dall'altra parte un Venezia sfiduciato che prova comunque a giocare fino in fondo questa gara, con Gnonto che controlla il pallone per la Fiorentina all'altezza della linea di metà campo, all'indietro per Vieri, su di lui Lauberbach, pallone che arriva a De Gea che va al rilancio nella metà campo avversaria, il controllo da parte di Pellegrino, primo pallone toccato in qualche modo da Brescianini, ma è subito il Venezia che recupera. Siamo nel primo dei 4 di recupero, Venezia 2 Fiorentina 4, linea Pisa.
2: Dove siamo al 34esimo minuto, prova a fare la voce grossa il Pisa, non ci riesce perché perde un pallone proprio sulla linea del centrocampo e si mette in difficoltà, riceve il pallone invece la Virtus Entella, lo fa con Franzoni ma viene bloccato ancora una volta da Angori, insiste però la Virtus Entella nel tenere il pallone, va all'indietro la formazione di Chiappella per non rischiare nulla. Allora quando siamo al 35esimo della ripresa, Pisa 1 Virtus Entella 3 e torniamo a Benevento.
0: 34esimo della ripresa al Vigorito, 3-1 per il Benevento sul Verona. Benevento che adesso prova a tenere palla a centrocampo con uno dei nuovi entrati, Mannini, che ha preso il posto di Siatunis. Discreta la prova del greco e poi nuova sostituzione.
2: Quarto gol per la Virtus Entella dall'Arena Garibaldi, 35esimo minuto, a segnare la quarta rete Tirelli, da poco entrato sul terreno di gioco, e dunque Pisa 1 Virtus Entella 4 e torniamo da te Luigi Carbone.
0: Sì, Sara Meini, quando siamo nel 35esimo della ripresa e dicevamo di un'altra sostituzione importante perché è uscito Okereke, l'autore della rete del 2-1, un'autentica perla, una conclusione nel 7 dalla distanza, standing ovation di tutto il Vigorito, mentre adesso è il Verona che prova con Castanos a impostare verticalizzazione, il pallone per il Livramento in area di rigore, riesce ad anticiparlo con un grandissimo intervento, con grandissimo tempismo, proprio uno dei nuovi entrati dalle mura, sfuma la loro occasione per il Verona. 35esimo della ripresa, bene Evento 3, Verona 1, andiamo a Venezia.
1: Al Penso siamo nel terzo dei 4 di recupero, Venezia 2 Fiorentina 4, attenzione Venezia in avanti ancora con Aino, il cross è teso, troppo forte, troppo potente, che sorvola la testa di tutti gli attaccanti del Venezia accorsi in aria, si trattava di Lauberbach e di Adams, non sono riusciti a ribattere in rete su questo cross di Aino, con il Venezia che comunque rimane in avanti. Fiorentina a un passo dalla sua prima vittoria in campionato, poco fa l'ingresso in campo, l'abbiamo detto, di Brescianini al posto di Mastantuono protagonista questa sera di una tripletta, fondamentale il giocatore argentino per la Fiorentina in questa serata, con la Fiorentina che non vince da 60 anni qui al Penso. Ancora il Venezia con Aps, pallone che va all'indietro da Shintien che lo controlla e poi ancora alla sinistra per Correia, di fronte a lui c'è Gonsalves, ancora per Lauberbach va alla rimessa laterale, la effettua rapidamente. Siamo nell'ultimo dei 4 di minuti di recupero concessi dall'arbitro Furno, che controlla il cronometro, ancora la rimessa laterale da parte di Correia, sempre Aps, sempre Correia, dall'altra parte che chiede il pallone c'è Antonio Fernandez, colpo di testa di Aino a rimettere dentro, ma è sempre la Viola a respingere, muro difensivo della squadra di Vanoli, con Antonio Fernandez limite dell'area di rigore, inseguito da Brescianini, ancora all'indietro il pallone da parte di Elgason e in questo momento arriva il triplice fischio da parte di Furno. Vince la Fiorentina al Penso, prima vittoria in campionato per la Viola, 4-2 i gol. Al 22esimo il vantaggio del Venezia con Adams, al 29esimo il pareggio della Fiorentina con Mastantuono, subito il vantaggio Viola con Mastantuono un minuto dopo, e poi nella ripresa al 22esimo il gol di Pellegrino per il 3-1 della Fiorentina, il 4-1 firmato

0: da Mastantuono, ancora una volta tripletta per lui, e poi il gol del 4-2 finale da parte di Aino, il laterale del Venezia. Fiorentina che ha concretizzato questa vittoria soprattutto nel primo tempo, con il gioco espresso nei primi 20 minuti ha creato molte occasioni, poi ha subito il gol con la difesa scoperta, il gol del vantaggio del Venezia, ma è stata brava a tenere i nervi saldi, a continuare a fare possesso, a giocare, a creare occasioni, e poi anche su un disimpegno sbagliato del Venezia con il giocatore, con Aps, che è scivolato, il vantaggio di Mastantuono, e poi nella ripresa il gol di Pellegrino e Mastantuono, che di fatto hanno chiuso questa gara. Finisce al pezzo, Venezia 2 Fiorentina 4, linea e aggiornamenti flash da parte dei campi della Serie B, a iniziare da Sara Meini con il commento tecnico di Sebastiano Farnaco, grazie alla collaborazione tecnica di Danilo Raniero. Buonasera.
1: Grazie dunque a Sebastiano Franco. Qua all'Arena Garibaldi siamo al 39esimo della ripresa e il risultato è di Pisa 1 Virtus Entella 4. Andiamo a Benevento.
2: 38esimo della ripresa a Benevento, con il Benevento in vantaggio per 3-1 sul Verona. Studio.
3: Bene, grazie. Fra poco torneremo sui campi di Serie B per continuare a seguire questi ultimi minuti delle due partite, ovvero Pisa-Entella e Benevento-Verona. I risultati parziali dei match che si stanno giocando in giro per l'Europa: in Francia, Ligue 1, Rennes-Marsiglia 1-0, quando siamo all'interno di un lunghissimo recupero, già scoccato il 90esimo, è ripresa e anche finita in Bundesliga, Germania, Union Berlino-Schalke 0-4, con la vittoria in trasferta 3-1 dello Schalke sul campo dell'Union Berlino. E poi ancora si sta giocando in Liga Spagnola Siviglia-Valencia, 79esimo minuto, 0-0 fra le due squadre. La semifinale, con alcuni biglietti a prezzi stracciati per la mancanza dei big, come vi abbiamo raccontato poco fa, si trovavano prima dell'inizio del match biglietti proprio per gli US Open, per questa semifinale, anche a 19 euro. Il tedesco Zverev contro il russo Khachanov si incontrano per poi cercare di approdare alla finale. Primo set al tedesco 6-3, ovvero a Zverev. Nel secondo Khachanov è avanti 5-4 al momento al servizio, Zverev sul 15-0. Torniamo ai campi di Serie B, andiamo a rimbalzo di linea, Pisa-Entella con Sara Meini, Benevento-Verona con Luigi Carbone.
1: E allora siamo all'Arena Garibaldi al 40esimo della ripresa, la Virtus-Entella continua ad essere in vantaggio per 4-1 sul Pisa, che di fatto sul 3-0 aveva riaperto la partita con un gran gol di Correia. Eravamo al 28esimo del secondo tempo, poi aveva avuto un'altra occasione con Moreo, ma è stata soltanto un'illusione, perché poi è arrivato il quarto gol segnato proprio dalla Virtus Entella, dal neo entrato Tirelli, e dunque ha chiuso di fatto la sfida la formazione ligure. Adesso sta manovrando il Pisa, che ricordiamo tra l'altro gioca in 10 calciatori dal 35esimo del primo tempo, per l'espulsione diretta di Lery per un fallo proprio su un giocatore della Virtus Entella. Manovra il Pisa, ma siamo sulla linea del centrocampo. 41esimo minuto, Pisa 1 Virtus Entella 4 Benevento.
2: A Benevento appena provato il numero da centrocampo Tumminello, che aveva visto le ali fuori dai pali, ha provato a sorprenderlo con un pallonetto, pallone che però è terminato lento e distante dalla porta difesa dallo stesso Leali, che stava provando intanto a recuperare la posizione. Benevento, ricordiamo, in vantaggio per 3-1 sul Verona quando siamo nel 41esimo minuto di questa ripresa. Verona prova generosamente ad attaccare, ma non riesce a creare grandi pericoli agli avversari. 4 minuti fa un duello sulla fascia sinistra d'attacco del Verona, protagonisti Livramento e Pierozzi, i due si sono trattenuti reciprocamente. Livramento è riuscito poi a smarcarsi, cross basso, non è riuscito a intervenire però Mulattini che 2 minuti dopo ha provato anche una conclusione dall'interno dell'area, tiro che è andato a sbattere sul corpo di un compagno di squadra di Arruì, terminato anche in offside, dunque occasione sfumata. Adesso è il Benevento che prova a congelare la partita, scambiano i difensori e il portiere Vannucchi. Siamo nel 42esimo della ripresa, Benevento 3 Verona 1. Torniamo a Pisa,
1: dove siamo invece al 42esimo, ci ha provato il Pisa sugli sviluppi di un calcio d'angolo, il colpo di testa però del numero 3

0: 13 Primasso è andato alto sulla traversa, in precedenza era stato invece pericoloso sempre il Pisa con il sinistro di Angori che era stato deviato dal portiere dell'Entella del Frate. Adesso c'è l'Entella di nuovo davanti, Entella che sta conducendo per 4-1 proprio sul Pisa e sta ovviamente andando al piccolo trotto la formazione guidata da Chiappella, che poco fa ha effettuato l'ultima sostituzione a disposizione togliendo dal campo Squizzato e per mettere invece sul terreno di gioco il numero 6 Tiritiello. Siamo al 43esimo minuto, Pisa 1 Virtus Entella 4 Benevento.
1: Al Vigorito 3-1 per il Benevento sul Verona quando siamo al 43esimo della ripresa, calcio d'angolo per il Verona dal versante destro d'attacco della squadra scaligera, c'è Suslov vicino al pallone, non lontano da lui anche Zappa, vediamo se i due scambieranno come è spesso accaduto in questa partita, è proprio così. Allora Zappa che prova a entrare in area di rigore, lascia partire un cross pericoloso nel cuore dell'area piccola, poi un po' di batti e ribatti, pallone è ancora in area di rigore dove cade a terra un giocatore del Verona, viene ammonito, si rialza anche prontamente, poi si riaccascia a terra, ma insomma sì, non c'era stato nessun contatto almeno dalla nostra visuale, poi ecco una serie di spintoni, un po' di nervosismo, ovviamente beneficia di questa perdita di tempo il Benevento. Juan viene allontanato dal proprio portiere Vannucchi, dice non cerchiamo rogne, anche già ammonito il centrocampista del Benevento, si riprenderà dunque con un calcio di punizione in favore dei padroni di casa quando siamo al 44 di questa ripresa, manca un minuto e mezzo al 44esimo, un minuto e mezzo alla conclusione al 90esimo, poi sapremo l'entità del recupero. Conduce il Benevento per 3-1 sul Verona e torniamo da Sara Meini.
0: Grazie, qua mancano 30 secondi al 90esimo e poi saranno soltanto minuti di recupero. È ancora davanti la Virtus Entella che ricordiamo sta conducendo per 4-1 proprio sul Pisa e sta manovrando ancora con Parodi sulla destra che scambia per vie centrali con Franzoni, ancora all'indietro la formazione di Chiappella. Ovviamente qua la sfida è finita nonostante la lavagnetta luminosa stia per accendersi, mancano 3 minuti e allora terrà la palla probabilmente la Virtus Entella, anche se poco fa ci ha provato il Pisa con un tiro violento di Moreo che si è schiantato però sull'esterno della rete. 46esimo, Pisa 1 Virtus Entella 4 e andiamo a Benevento.
1: Al Vigorito mancano 30 secondi al 90esimo con il Benevento che cerca di tenere, ci riesce, il Verona lontano dalla propria area di rigore, anzi in questo momento è in attacco la squadra di casa, ma c'è un fallo proprio nell'area di rigore del Verona, un calcio di punizione in favore degli ospiti, mentre ancora scintille con un po' di provocazione da parte di Salvemini che va, si avvicina al difensore che stava per battere il calcio di punizione e l'avversario glielo scaglia addosso e dunque ammonizione per entrambi quando scocca il 90esimo, viene alzata la lavagnetta luminosa, saranno 5 i minuti di recupero qui al stadio Vigorito con il Benevento, ricordiamo che ha un doppio vantaggio sul Verona, conduce per 3-1 e allora seguiremo questi restanti 5 minuti dopo essere andati da Sara Meini a Pisa
0: dove la Virtus Entella sta per battere un calcio di punizione, un suo calciatore però viene colpito da crampi e allora si attende perché ci sono due compagni di squadra ad aiutare, ovviamente il giocatore è rimasto a terra sulla linea del centrocampo, si arrabbiano i giocatori del Pisa, si rialza proprio in questo momento Alborghetti, uno dei migliori per la Virtus Entella, batterà il calcio di punizione proprio la formazione ligure con Marconi, siamo al 47esimo minuto, si giocherà ancora per 60 secondi e certamente questi non cambieranno l'esito della gara che dice Pisa 1 Virtus Entella 4, andiamo a Benevento.
1: Entriamo nel secondo dei 5 minuti di recupero al Vigorito con il Benevento in vantaggio per 3-1 sul Verona, il Verona che adesso prova gli ultimi disperati attacchi tutti in area di rigore avversaria ma riesce a allontanare la minaccia, il Benevento prova inizialmente pensava a ripartire velocemente in contropiede, poi ferma l'azione la squadra di casa, poi un lancio lungo davvero incomprensibile di Juan, un pallone davvero regalato al portiere avversario, allora di nuovo il Verona con Edmundson dalle retrovie a dare avvio a una nuova

0: azione, vediamo se ricorrerà al lancio lungo la squadra di Baroni. Baroni che passeggia nervosamente davanti alla panchina, stesso nervosismo ma sicuramente altro umore per Floro Flores, che dà indicazioni ai suoi, mentre il Verona è ancora in avanti nella tre quarti di campo avversaria con Bradaric, non trova spazi, allora torna indietro da Edmundson ancora per Arruì nella tre quarti di campo avversaria, verticalizza, scambia con Mulatini, scivola Arruì, allora può partire il contropiede del Benevento con Kwan, che però viene rimontato da un avversario, lo aggira ma non sembra avere la freschezza per poter spingere, e allora rallenta l'azione del Benevento. Siamo entrati nel terzo dei 5 minuti di recupero al Vigorito. Benevento 3, Verona 1, Pisa.
1: E anche qua siamo nel terzo minuto, tra poco dovrebbe finire la partita, ma c'è un calcio di punizione per il Pisa all'interno dell'area di rigore, c'è di nuovo Correia che viene lasciato tranquillo proprio dalla difesa della Virtus Entella, che però protegge il pallone. Arriva in questo momento il triplice fischio da parte del direttore di gara Feliciani, esce il Pisa tra i fischi del pubblico presente, una sconfitta davvero pesante dopo due vittorie consecutive per la formazione di Paolo Bianco, prima vittoria in campionato per la Virtus Entella. La cronologia dei gol: la Virtus Entella è passata in vantaggio al secondo minuto del primo tempo con Guiu, ha raddoppiato con Cuppone, il terzo gol è stato segnato da Franzoni, poi il gol del Pisa al 28esimo del secondo tempo con Correia, il definitivo 4-1 per la Virtus Entella è stato segnato invece al 35esimo del secondo tempo da Tirelli. È tutto dallo stadio Arena Garibaldi, ribadiamo il finale: Pisa 1, Virtus Entella 4-4. Un buon proseguimento di ascolto da Saramaini, la linea torna definitivamente a Benevento da Luigi Carbone.
0: Poco più di un minuto al Vigorito, la conclusione dei 5 di recupero concessi dall'arbitro Marinelli di Tivoli. Il Benevento è in vantaggio per 3-1 sul Verona, sta davvero cercando di serrare le fila, ci sta riuscendo. Il Verona non è mai riuscito a essere davvero pericoloso, nonostante abbia spinto negli ultimi 20 minuti, non trova spazi, davvero una difesa ben piazzata. Canta il Vigorito che vede vicino il traguardo della prima vittoria per i sanniti in questo campionato, ma c'è ancora questa azione del Verona da seguire che si sviluppa per vie centrali con Castanos che pensa forse al tiro, poi cerca compagni liberi, vede Bradaric sulla sinistra, lo serve di prima intenzione Bradaric, cross a mezza altezza, riesce ancora una volta un inesauribile Pierozzi a metterci il corpo, e dunque corner dalla sinistra per il Verona, il decimo tiro dalla bandierina in questa partita per gli Scaligio, tre persone vicino al pallone, battuto corto Castanos, vertice dell'area di rigore, prova la profondità per un compagno, la conclusione, la parata di Vannucchi, decisivo nel chiudere lo specchio della porta sulla conclusione da parte di Suslov, se non andiamo errati, davvero una parata importante quella del portiere del Benevento, bella palla in profondità data da Castanos al compagno che è andato a concludere, il pallone è stato però respinto da Vannucchi, potrebbe essere su questo rilancio a chiudersi la partita, è stato Cerbone anzi a tirare il tiro e non Suslov, e così finisce la partita allo stadio Vigorito. Il Benevento batte il Verona per 3-1 grazie alle reti al 17esimo del primo tempo di Pierozzi, pareggio del Verona sempre nel primo tempo al 24esimo con Sar, nella ripresa decidono le reti al 14esimo di Okereke e al 20esimo di Lamesta, prima vittoria in campionato per il Benevento che si porta a 4 punti, aggancia proprio il Verona di Marco Baroni che da questa partita non potrà riportare tante indicazioni positive. Ribadisco il finale dallo stadio Vigorito, Benevento 3, Verona 1, è tutto dal Vigorito, linea allo studio.
2: Zona Cesarini.
3: Eccoci ancora insieme, 22:57 minuti, fra pochissimo il GR delle 23, risultati: la Fiorentina ha battuto 4-2 il Venezia al Penso, poi l'Arezzo ha battuto in trasferta l'Empoli 1-0, Benevento Verona 3-1, Pisa Entella 1-4 per la Serie B. Ringraziamo la nostra squadra, regia Gabriele Broca, nella parte tecnica Max Gambino e Daniele Di Noie, redazione come sempre Tony Tisi, un saluto e buona serata anche da Giacomo Prireschi. Prima però ci ascoltiamo Kenny Loggins con Danger Zone, poi il GR1.

0: ore 23.
1: GR1.
2: In studio Alice Andreoli, martedì in Campidoglio i funerali di Stato in forma laica della leader radicale Emma Bonino, morta a Roma a 78 anni. Ha impresso un segno nella vita della Repubblica il ricordo del capo dello Stato Mattarella. La premier Meloni ne sottolinea autorevolezza e competenza. Una vita, quella dell'ex ministra ed eurocommissaria, dedicata all'Europa e alle battaglie per i diritti civili e le libertà individuali, dal divorzio all'eutanasia fino all'aborto, esperienza che la stessa Emma Bonino visse in prima persona, raccontandola così.
3: Per ragioni personali mi ritrovo nella necessità di volere o dovere abortire. Cominciai a parlarne con le amiche, scoprì che quasi tutte avevano avuto quelle esperienze. Mi fu dato un indirizzo a Firenze. Ci andai, decisi che mai più nessuna doveva subire questa umiliazione.
2: Legge elettorale, cade la norma antiframmentazione, per il premio di maggioranza conteranno anche i voti dei partiti che non raggiungono la soglia del 3%. Per le forze non presenti in Parlamento quadruplicano invece le firme necessarie per presentarsi, da 1.500 a 6.000 per collegio. Numero di firme esorbitante, limita l'accesso democratico, sostiene la leader del PD Elly Schlein. Il 5 Stelle Conte invita Mattarella a bloccare la norma tutela la casta. Norma giusta, la democrazia è una cosa seria, ribatte il vice premier azzurro Antonio Tajani. Martedì il voto finale. Stati Uniti, il vicepresidente J.D. Vance lancia la sua sfida al 2028 durante la convention repubblicana a Dallas per le elezioni di metà mandato e incassa il sostegno del movimento MAGA come erede di Trump. Poi vola a Ground Zero per partecipare alle celebrazioni per i 25 anni dall'attacco dell'11 settembre, incontrandosi con tutti gli ex presidenti americani ancora in vita, Obama, Bush, Biden e Clinton.
4: Il cratere di Ground Zero, attorno, a fianco, le bandiere, gli inni, i familiari, i nomi delle vittime, 2977.
5: Carl Francis Asaro.
4: Scanditi dai loro cari, i nomi delle persone uccise nel crollo delle Torri Gemelle, nello schianto sul Pentagono, i nomi dei passeggeri del volo United 93 che insorsero, affrontarono i terroristi che avevano dirottato il loro aereo, precipitarono in Pennsylvania. Trump non è a New York, come non c'era l'anno scorso, è al Pentagono. Per commemorare le vittime dei terroristi islamici di Al-Qaeda, guidata all'epoca da Osama Bin Laden, il presidente rievoca il trauma, lo sbigottimento di una nazione. Quel giorno il nostro paese si trovò faccia a faccia con il male, afferma.

0: dimenticheremo mai, mai i nomi delle vittime e l'impegno di Trump. È per questo che combattiamo oggi. Evoca la guerra in Iran il presidente. Non abbiamo scelta. L'unica opzione è la vittoria. Combattiamo per vincere. Il presidente rende omaggio alle forze dell'ordine, ai soccorritori, elogia i militari statunitensi. Continuiamo a mandare i terroristi dove meritano di stare, all'inferno. Stiamo facendo in modo che l'Iran non abbia il nucleare. La pressione economica si fa ogni giorno più forte, garantisce. Controlliamo lo stretto di Hormuz, assicura Trump. Proteggeremo questo paese, le sue libertà, promette e afferma. Nessuna parola potrebbe essere all'altezza dell'angoscia di quel giorno dell'11 settembre. Enzo Arcieri, GR1.
1: Medio Oriente, gli Houthi avanzano lungo il Mar Rosso e aprono di fatto un secondo fronte nella guerra con l'Iran. I ribelli yemeniti filo-iraniani hanno preso il controllo nello stretto di Bab el Mandeb, un'altra rotta dopo Hormuz cruciale per il trasporto di greggio. La coalizione anti-Houthi guidata da Riyadh non riesce a fermare l'avanzata dei ribelli e Trump è restio a farsi coinvolgere apertamente. Alessandro Di Battista è in volo per fare rientro in Italia. L'ex parlamentare 5 Stelle è su un'aeroambulanza decollata da Cuba, dove era stato ricoverato lo scorso 28 agosto per forti mal di testa e poi sottoposto a un intervento d'urgenza che ha fatto saltare un primo tentativo di rimpatrio il 4 settembre. Il rientro previsto domani a Roma prevede un volo a bassa quota per evitare un'eccessiva pressurizzazione e uno o più scali. Ora in Toscana per il caso di Cata, la bimba di 5 anni scomparsa a Firenze nel 2023. Dalla madre della piccola la richiesta a continuare la ricerca.
2: Caterina, la mamma di Cataleia, è tornata in tribunale coi suoi legali per acquisire copia del fascicolo dopo la richiesta di archiviazione presentata dalla procura. In quegli atti almeno una decina di posizioni e 6 piste vagliate dagli investigatori. Un rapimento legato al traffico di droga, al racket per le stanze dell'ex hotel Astor occupato, violenza sessuale, uno scambio di persona, 2 soli gli indagati, 2 zii della piccola, 1 il fratello della madre, ai quali quel pomeriggio la bimba di 5 anni era stata affidata. Su nessuno emersi elementi sufficienti per arrivare a una ragionevole previsione di condanna. Gli atti, compresi le telecamere di sorveglianza, saranno ora esaminati dai difensori. Per Caterina, che ha parlato più volte con gli inquirenti, bisogna cercare ancora, proprio nel contesto dell'occupazione.
3: Si deve continuare a cercare la verità, perché la verità è ancora nell'hotel Astor. E quello che io chiedo è che mi aiutino tutti a trovare mia figlia. Sono più di 3 anni che non la sento, che non la vedo e mi manca ogni giorno.
2: Da Firenze, Andrea Marotta per il GR1.
1: Super Enalotto, una schedina da appena 5 euro e valsa oltre 223 milioni di euro. La dea bendata strizza l'occhio a Oggiono, in provincia di Lecco. È la seconda vincita più alta nella storia del Super Enalotto. Il 6 mancava ormai dal maggio dello scorso anno, quando a Desenzano del Garda erano stati vinti 35 milioni e 400 mila euro. Al campionato del mondo del couscous di San Vito Lo Capo, Trapani, che si terrà dal 18 al 27 settembre, per la prima volta Israele e Palestina concorrono insieme per il titolo mondiale.
4: Il cibo come terreno di incontro tra popoli e culture, al di là dei confini, oltre conflitti. Alla 29esima edizione del campionato mondiale del Couscous Fest a San Vito Lo Capo, 2 chef, uno palestinese, una israeliana, per la prima volta gareggeranno insieme. Entrambi vivono in Toscana e portano a tavola una cucina di tradizione medio orientale, che però sa fondersi bene anche con quella italiana. 2 anni fa parteciparono al Festival di San Vito Lo Capo come avversari, quest'anno invece hanno deciso di unire le forze anche simbolicamente. Make Couscous Not War è lo slogan scelto per questa edizione dell'evento, che negli anni ha visto gareggiare anche chef provenienti da nazioni attraversate da conflitti e rappresentanti di culture gastronomiche molto lontane tra loro. E alla finale di questa edizione saranno 3 le squadre che si contenderanno il titolo mondiale davanti alla giuria, che dovrà scegliere il migliore couscous, e di certo sarà un trionfo di spezie, colori e sapori diversi. Maria Cristina Cusumano, GR1.
1: E termina qui questa edizione, il prossimo GR1 a mezzanotte.

0: Meteoradio.
1: Un cordiale benvenuto a tutti voi nello spazio dedicato al tempo in montagna. Qui con noi il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare. Colonnello, ben trovato. Allora, per gli amanti del trekking, che tempo troveranno in montagna e qual è il quadro generale sul nostro paese per questo sabato?
2: Ma avremo un'Italia divisa in due dal punto di vista meteorologico. Al sud avremo ancora maltempo, ma anche nelle zone interne di Abruzzo e Basse Marche, quindi i rilievi del centro-sud vedranno ancora delle piogge e qualche temporale. Andrà decisamente meglio invece al nord e sulle aree tirreniche, i versanti tirrenici dell'Appennino, dove invece tornerà a splendere il sole con qualche nube in più nel pomeriggio sull'area alpina.
1: Mentre quale sarà l'evoluzione per i prossimi giorni?
2: Per i prossimi giorni ci aspettiamo un deciso miglioramento delle condizioni del tempo su tutto il paese già dalla giornata di domenica, ma poi anche per i giorni a venire. Il sole tornerà a splendere quasi ovunque. Solo da metà settimana, intorno a mercoledì, ci sarà un nuovo peggioramento ad iniziare dalle aree alpine.
1: Ringraziamo ancora il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare per essere stato con noi, e per quanto riguarda il nostro appuntamento settimanale con il Bollettino della Montagna, questa era l'ultima puntata di stagione. Continuate a vivere sempre la montagna con rispetto e in totale sicurezza, consultando i siti istituzionali di Aeronautica Militare e del Servizio Meteomonte dei Carabinieri. Da Gabriella Iovone, che ha condotto in studio, e da tutta la redazione di Rai Meteo, grazie per averci seguito e buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Rai Radio 1.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ma vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Addio a Emma Bonino, martedì funerali di Stato, il presidente Mattarella ha segnato la vita della Repubblica. La premier Meloni, autorevole e competente. Leader radicale, ex ministra ed eurocommissaria in prima linea per i diritti, l'Europa e la libertà, il ricordo della politica. 11 settembre, Trump al Pentagono rende omaggio alle vittime, mai dimenticare, oggi lo sponsor del terrorismo è l'Iran. Ex Ilva, i giudici confermano lo stop all'area a caldo e ripartono i licenziamenti. Martedì, nuovo tavolo a Palazzo Chigi. Di Battista torna in Italia dopo il ricovero a Cuba. In mattinata l'arrivo in aeroambulanza con un volo a bassa quota. Super Enalotto, bastano 5 euro per una vincita da capogiro. In Brianza centrato il 6 da 223 milioni di euro. Venezia.

0: Ultimi applausi in attesa dei verdetti, emoziona Marco Bechis, chiude la mostra Giovanni Veronesi. Parigi celebra il ritorno di Céline Dion, migliaia di fan cantano le sue hit in un maxi karaoke. Calcio, la Fiorentina si sblocca e conquista la prima vittoria, Formula 1 e MotoGP volano Antonelli e Bezzecchi. Buonasera da Carmelo Lazzaro, in apertura ampio spazio, come riteniamo doveroso, alla morte di Emma Bonino. La leader radicale, ex ministra e commissaria europea, si è spenta in una clinica romana dove era stata ricoverata pochi giorni fa per una crisi respiratoria. I funerali la prossima settimana, un impegno in politica lungo mezzo secolo.
1: Per tutti noi è un dolore immenso, una perdita, anche un vuoto.
2: Non trattiene l'emozione il segretario di Più Europa Riccardo Maggi davanti ai cronisti raggruppati fuori dalla clinica romana dove si è spenta Emma Bonino a 78 anni.
1: Una delle cose che ho imparato da Emma Bonino è che la dignità nella politica non sta nel potere, deriva dalla voglia, dalla capacità di lottare. È quello che continueremo a fare sapendo di averla al nostro fianco.
2: Martedì funerali di Stato in forma laica per la storica leader dei radicali. La camera ardente sarà allestita nella protomoteca del Campidoglio a Roma domenica a partire dalle 12 fino alle 19, lunedì dalle 10 alle 19. Emma Bonino era stata ricoverata in ospedale lunedì scorso dopo una crisi respiratoria, poi il trasferimento in clinica, la stessa dove 10 anni fa si era spento Marco Pannella, il suo sodale per una vita. Il ricordo del deputato di Più Europa, Benedetto Della Vedova.
3: È sempre stata una donna di parte, aveva sempre il suo partito, le sue idee, ma sapeva, come pochi altri, dialogare con tutti.
2: Eleonora Fioretti, GR1.
0: Il presidente Mattarella ricorda Emma Bonino come una protagonista della storia della Repubblica, radicale, liberale, femminista e convinta europeista. Ha impresso un segno nella vita del paese con un impegno tenace e coerente. Il capo dello Stato richiama le sue battaglie contro la fame e la pena di morte per il Tribunale Penale Internazionale. Negli ultimi anni, sottolinea Mattarella, la sua priorità era l'unità e una maggiore integrazione dell'Europa. Ripercorriamo ora le tappe della vita di Emma Bonino attraverso gli scatti fotografici più importanti e significativi della sua attività politica.
4: Un tavolo dei volantini, sullo sfondo il simbolo del Partito Radicale. Nei primi scatti, rigorosamente in bianco e nero, con Emma Bonino ci sono quasi sempre una sigaretta e Marco Pannella, compagno di tante battaglie. In bianco e nero sono anche le fotografie dei cortei e delle manifestazioni per l'aborto. Emma Bonino è seduta per terra, le gambe incrociate, le braccia alzate verso il cielo. Poi c'è lo scatto davanti alla caserma perché Bonino si autodenunciò per procurato aborto, trasformando un'incriminazione in una battaglia politica. A colori invece un'altra immagine destinata a restare è il 1997. Ha un velo blu che le copre testa e spalle, ma il volto è scoperto. In mano immancabile una sigaretta, e a Kabul è andata in Afghanistan per denunciare quella che definiva la segregazione delle donne. Anche lì finirà arrestata, ma a quel punto è già Emma Bonino, sempre militante ma anche commissaria europea. Iconico, uno degli scatti simbolo della sua carriera, la bandiera blu dell'Unione Europea usata come mantello, 12 stelle sulle spalle di una donna che europeista lo è sempre stata. Nelle immagini degli ultimi anni compare il copricapo colorato, è arrivato il tumore, sono arrivate le cure, poi le fotografie istituzionali nei governi Prodi e Letta. L'ultimo scatto, forse il più potente, è del 2024 sulla terrazza di casa sua. Emma Bonino è su una sedia a rotelle, cappello rosso, occhiali da sole, una coperta blu sulle gambe. Di fronte a lei, anche lui in sedia a rotelle, Papa Francesco, una fotografia che non ha bisogno di spiegazioni. Gianluca Ruggirello, GR1.
0: Una vita in prima linea tra diritti, Europa e libertà. Il ricordo di Antonio Polito, editorialista del Corriere della Sera.
5: Emma Bonino si è battuta per le libertà individuali, della libertà delle scelte di vita e anche delle scelte di morte delle persone, che ha caratterizzato la modernizzazione di tutto l'Occidente dagli anni 70 in poi, e questo mentre i partiti tradizionali non lo capivano ancora.
6: Quanto assieme a Pannella ha contribuito a cambiare la cultura politica italiana?
5: Pannella e Bonino hanno portato nella politica italiana la forza intanto del gesto dirompente, della disobbedienza civile, gandhiana, non violenta, ma capace di rompere gli schemi e di conquistarsi appunto con la disobbedienza dei diritti.
6: Con battaglie peraltro quasi sempre minoritarie, al di là di ogni possibile consenso elettorale immediato.
5: Ma il tratto distintivo dei radicali, ovviamente i diritti delle minoranze ci mettono un po',

0: ad essere riconosciuti anche dalle maggioranze. Ma se si può individuare una ragione per cui i radicali erano necessari alla politica italiana, è esattamente questa.
1: Una fotografia personale.
0: Beh, una donna fragile e fortissima, perché era una donna in un mondo politico fatto di uomini, cosa da non dimenticare, ma fortissima, difficile da piegare nei suoi convincimenti e anche coraggiosa nel provare vie nuove.
1: Mauro Zanda, GR1.
2: Emma Bonino, ricordata anche dal mondo istituzionale e politico, da tutti gli schieramenti.
3: Il cordoglio dei presidenti del Parlamento, poi l'Aula del Senato si ferma per un minuto di silenzio, il presidente Ignazio La Russa.
4: Le sue battaglie che hanno portato al riconoscimento degli amici, naturalmente, ma anche degli avversari. Pensate che Papa Francesco andò a trovarla a casa e fu un momento toccante.
3: Il vicepremier e leader di Forza Italia, Tajani, sottolinea la condivisione con Emma Bonino del grande sentimento europeista. Per Fratelli d'Italia, una protagonista della storia italiana. Il ministro leghista Calderoli ricorda l'amica fumatrice. Più Europa, il suo partito, le dedica una lettera. Emma, non ci lascerai mai. Grazie per tutto quello che ci hai insegnato, il commento dal PD di Elly Schlein, un gigante delle istituzioni per Matteo Renzi. Il leader 5 Stelle Conte ne sottolinea le tante battaglie per la libertà, per AVS, ha segnato la storia del paese, il compagno di tante battaglie nel Partito Radicale, Francesco Rutelli.
5: La presenza nelle istituzioni, Bonino è stata 50 anni, al 76 il primo drappello dei radicali con Pannella a dire che una minoranza resta tale, però in certi momenti rappresenta la maggioranza del popolo italiano.
3: Vasco Pirri, GR1.
2: A ricordare Emma Bonino anche la premier Giorgia Meloni, che era a Vercelli per il Festival del Riso.
6: Con rito laico i funerali di Stato martedì a Roma di Emma Bonino, ricordata dalla Presidente del Consiglio dopo un minuto di silenzio a Vercelli al Festival Internazionale del Riso.
7: Io e Emma Bonino siamo state due donne, insomma, veramente molto distanti sui contenuti. Questo non mi ha mai impedito di rispettare la persona, la sua competenza, la sua autorevolezza.
6: Per decenni ha rappresentato una voce forte e riconoscibile della politica italiana, aveva scritto sui social alla Premier prima di arrivare in Piemonte. Accolta con entusiasmo, Giorgia Meloni ha ricordato le battaglie a tutela del Made in Italy, ha annunciato nuove misure contro il caro carburanti la prossima settimana. Poi, sul tema legge elettorale e preferenze, ha detto: il centro-sinistra non è credibile perché non le hanno inserite per 35 anni ed hanno festeggiato un mese fa dopo aver affossato il nostro emendamento per reintrodurle.
7: Gli italiani avranno la possibilità di scegliere la coalizione, il premier, il programma, il parlamentare quando vanno a votare nelle prossime elezioni politiche, e io sono fiera che questo l'abbia fatto il centrodestra.
6: Vercelli con Carlo Boninsegna, Carla Macrellino, GR1.
2: Ci sono novità per quanto riguarda la legge elettorale. Nel calcolo del premio di maggioranza conteranno anche i voti dei partiti che restano sotto la soglia del 3%. Quadruplicano invece dai 1.500 a 6.000 per collegio le firme per le forze fuori dal Parlamento. Per la Dem Schlein, numero esorbitante che limita l'accesso democratico. Il 5 Stelle Conte invita Mattarella a bloccare la norma. Tajani replica: e giusta la democrazia, è una cosa seria. Martedì, il voto finale. Ex Ilva, continuiamo a fare il massimo, ma le decisioni non dipendono da noi, dice la Premier Meloni dopo che i giudici hanno confermato lo stop all'area a caldo dello stabilimento di Taranto.
8: La tutela della salute prevale sulla continuità produttiva dello stabilimento di Taranto. Con questa motivazione, i giudici della Corte d'Appello di Milano hanno respinto l'istanza di sospensiva presentata dalle amministrazioni straordinarie di Acciaierie d'Italia e Ilva, confermando così il decreto che impone lo spegnimento dell'area a caldo entro la fine di ottobre. Dopo la decisione è arrivato subito l'annuncio della ripresa dei licenziamenti nelle imprese dell'indotto. Un nuovo tavolo di confronto è stato convocato dal governo per martedì prossimo. I sindacati insistono sulla necessità di evitare il disastro sociale, mentre l'associazione genitori tarantini commenta: i bambini di Taranto hanno vinto. Walter Quercioli, presidente Federmanager.
9: La sentenza chiude il tempo di rinvii. Ora servono scelte chiare, tutelare lavoratori e competenze, costruire subito una prospettiva industriale certa per Taranto e per la siderurgia italiana.
8: Giuseppe Di Marco, GR1.
2: Occupazione. Il tasso nel secondo trimestre dell'anno ha raggiunto il livello più alto mai registrato, il 63,1%. Il numero di occupati è aumentato di 246.000 unità in un anno. Crescono sia i dipendenti a termine che quelli a tempo indeterminato. Il tasso di disoccupazione è salito lievemente al 5,6%. In serata l'agenzia Fitch ha confermato il rating dell'Italia BBB

0: più con Outlook stabile. Rai Radio 1 a mezzanotte e 11 minuti, siamo all'estero, 25 anni dall'11 settembre. Nell'attacco terroristico morirono 2.977 persone. I jihadisti di Al-Qaeda dirottarono 4 aerei, 2 colpirono le torri gemelle a New York, 1 il Pentagono, un quarto precipitò in Pennsylvania dopo la rivolta dei passeggeri. Alle commemorazioni a New York, il vicepresidente Vance e gli ex presidenti Clinton, Bush, Obama e Biden. Trump alla cerimonia al Pentagono, il corrispondente.
1: Una generazione è passata, osserva Trump, ma il tempo non scalfisce l'onore dimostrato dall'America quando si trovò di fronte il vero male. Commemorando le vittime dell'attentato dei terroristi islamici di Al-Qaeda 25 anni fa, dal Pentagono il presidente lascia intendere come sia sempre più difficile onorare l'adagio «never forget», mai dimenticare. Forse per questo l'inquilino della Casa Bianca indugia su dettagli e storie personali di alcune delle vittime di quel piano che trasformò aerei di linea in missili per colpire l'America. Quindi Trump cita i militari impegnati da allora nella guerra al terrore, gli stessi che oggi, dice nell'unico riferimento all'attualità, sono impegnati per garantire che la Repubblica Islamica Iraniana, il principale sponsor del terrorismo come la definisce, non abbia mai la bomba atomica.
2: We'll never ever have a nuclear weapon.
1: Poi, prima di partire per l'Irlanda, dove assisterà a un torneo di golf in un resort di sua proprietà, torna a scrivere sui social della proposta di un bonus da $5.000 per ogni adulto americano in caso di vittoria dei repubblicani alle elezioni di metà mandato. Quando dico una cosa, assicura Trump, faccio sul serio. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
0: Lo stretto di Bab el-Mandeb come Hormuz, lo snodo marittimo strategico fra lo Yemen e l'Africa, è ormai sotto il controllo dei ribelli yemeniti Houthi vicini all'Iran. Il corrispondente.
3: Dopo aver conquistato giovedì l'isola di Zucar e il porto di Moca, ieri gli Houthi hanno preso anche l'isola di Perim e la città costiera di Dubab e in questo modo prendono il controllo di tutta la costa yemenita sul Mar Rosso, quindi dello stretto di Bab el-Mandeb, passaggio cruciale per la navigazione tra Asia ed Europa. Adel al-Assad, membro del consiglio direttivo dei ribelli, ha detto che però non c'è motivo di allarme per i traffici marittimi, la libertà di navigazione e di commercio internazionale sono al sicuro, ha detto Assad, tranne che per le navi saudite. L'Iran si congratula con gli Houthi per il successo militare, mentre il governo legittimo yemenita, che fino a 2 giorni fa ancora controllava lo stretto di Bab el-Mandeb, chiede aiuto a tutti gli stati arabi per riconquistare le posizioni perdute. L'Arabia Saudita, che dopo la chiusura di Hormuz ha dirottato tutti i propri traffici marittimi sul Mar Rosso, in questi giorni ha lanciato

0: Secondo Axios è stato nella capitale saudita, ma fonti accreditate affermano che Trump per ora non intende intervenire direttamente dal Cairo. Leonardo Sgura per il GR1.
1: A Nuova Delhi si apre oggi il vertice dei BRICS, ormai allargato a 11 paesi con in testa India, Russia e Cina. Partecipa anche l'Iran. Il premier indiano Modi ha già incontrato Putin e il presidente iraniano Pezeshkian, che ha dichiarato che le pressioni statunitensi hanno raggiunto una fase critica e pericolosa. Da parte di Modi l'invito al dialogo e alla diplomazia. Da Putin l'avvertimento all'Europa: mandare truppe in Ucraina equivale a fare guerra alla Russia. Alessandro Di Battista sta rientrando in Italia in aeroambulanza. L'ex parlamentare 5 Stelle è decollato da Cuba, dove era stato ricoverato lo scorso 28 agosto per forti mal di testa e dove è stato sottoposto a un'operazione d'urgenza che ha fatto slittare un primo tentativo di rimpatrio il 4 settembre. Il rientro, previsto per la mattinata di oggi a Roma, prevede un volo a bassa quota per evitare un'eccessiva pressurizzazione e uno o più scali. Ora la cronaca con la morte di Denise Cosco, figlia di Lea Garofalo, la donna che divenne un simbolo della lotta all'andrangheta calabrese.
2: Ricostruire gli ultimi giorni di Denise è il primo obiettivo dei magistrati di Velletri, che indagano per istigazione al suicidio. Si è lanciata dal terzo piano del palazzo in cui viveva, alle porte di Roma, con il compagno e il loro bambino. Effettuato un sopralluogo nell'abitazione, sequestrato il cellulare, a breve sarà ascoltato l'uomo. Denise Cosco aveva 35 anni, come la madre Lea Garofalo, che si era ribellata all'andrangheta diventando collaboratrice di giustizia. Per questo nel 2009 era stata uccisa dall'ex compagno, il padre di Denise. Al processo la ragazza testimoniò contro di lui, denunciando, quindi seguendo l'esempio della madre. Salvatore Dolce è il magistrato che per primo raccolse le parole di Lea Garofalo.
3: C'era questa donna con una bambina, Denise, che aveva 11 anni, ed è proprio per questa bambina che lei fece la scelta di rottura con la famiglia.
2: La scomparsa di Denise è sconfitta per la società, secondo l'associazione magistrati, mentre Don Ciotti, fondatore di Libera, da sempre vicino a Denise e alla madre, dice: è morta una donna giovane e sofferente.
4: Quel dolore, quella sofferenza si è spezzato improvvisamente, si è spezzato anche dentro di noi.
2: Bruno Sokolovic, GR1.
1: C'è qualcuno che oggi in Italia sta festeggiando un sogno che si è avverato: fare 6 al Superenalotto e vincere 223 milioni. Il jackpot da capogiro è stato centrato in provincia di Lecco.
5: Una cifra da far girare la testa già solo a pronunciarla: 223 milioni di euro vinti al Superenalotto grazie a una schedina di soli 5 euro. Sono ore di festa o giorno in provincia di Lecco per la conquista del jackpot più alto al mondo, il secondo di sempre negli oltre 28 anni di storia del gioco. La caccia è partita. Per il titolare del locale di Via Milano, in cui è stata giocata la schedina vincente, Massimo Sala, il neomilionario potrebbe essere uno del posto.
6: Siamo all'interno di un supermercato, la clientela è quasi sempre la stessa.
5: Le hai idee di chi possa essere il fortunato vincitore?
6: Dire chi ha vinto mi piacerebbe saperlo anche a me.
5: La Lombardia si conferma terra fortunata. A Lodi, nell'agosto 2019, la vincita da 209 milioni di euro, con una giocata prestampata da 2 euro, nonché l'ultimo 6, risalente a oltre un anno fa, 35 milioni, conquistati a Desenzano del Garda. Spiccioli se confrontati col jackpot di oggiorno. Da Milano, Maghe di Abu Abia, GR1.
1: L'IT Wallet si allarga e in arrivo nuovi documenti sull'app Io, dall'ISEE ai titoli di studio.
7: Dopo la tessera sanitaria, la patente e la disability card, l'IT Wallet, il portafoglio digitale integrato nell'app Io, si allargerà ulteriormente. Entro la fine del 2026 sarà possibile aggiungere una serie di altri documenti, come le informazioni anagrafiche, i titoli di studio conseguiti, il certificato di residenza, la tessera elettorale, l'iscrizione alle liste elettorali e l'ISEE, necessario per accedere ad agevolazioni fiscali e bonus. I documenti saranno generati direttamente dalle banche dati ufficiali degli enti competenti. Caricare certificati in IT Wallet sarà semplice e si potrà fare autonomamente, accedendo alla sezione portafoglio dell'app Io. L'inserimento dei documenti non sarà né automatico né obbligatorio. L'obiettivo è quello di semplificare l'accesso ai servizi pubblici e privati e di avere tutti i documenti digitali necessari sempre a disposizione sul proprio smartphone, a portata di un click. Maria Cristina Cusano, Musumano GR1.
1: Alla mostra del cinema di Venezia, applausi per le ultime.

0: Pellicole del concorso, mentre la giuria è riunita per le decisioni che verranno annunciate nella cerimonia di chiusura ed emoziona il ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis, l'inviata.
1: L'Argentina di Marco Bechis che torna a Buenos Aires per incontrare i fantasmi di Garage Olimpo. Lunghi applausi ieri sera per un film che si interroga sui sopravvissuti con Adriano Giannini, bravissimo.
2: Siamo stati prima dell'inizio delle riprese una settimana io e Marco a Buenos Aires e lui mi ha portato a vedere i luoghi di detenzione, i luoghi di tortura, anche dove Marco è stato detenuto. In quel momento ho smesso di fare qualsiasi tipo di lavoro di razza, ma mi sono buttato su un cercare di essere il più possibile in un sentire che vedevo attraverso gli occhi di Marco.
1: Il film nei cinema il 17 settembre, mentre uscirà il 29 ottobre Dio ride. Giovanni Veronesi trasforma Pier Francesco Favino in un frate vittima dell'Inquisizione nel 600. La sua colpa? Il Vangelo, raccontato agli ultimi anche con la risata.
3: Parla della capacità, secondo me, di essere se stessi e quindi grazie a questo riuscire veramente a contattare gli altri e di non aver paura di parlare realmente e non per manipolazione il linguaggio degli altri.
1: Subito dopo la cerimonia che ci svelerà i leoni di questa 83esima mostra del cinema. Venezia, Miriam Mauti, GR1.
0: Presentata l'offerta radiofonica della RAI per la stagione 2026-2027. Con la radio continuiamo ad attraversare la storia del nostro tempo dentro un racconto in cui oggi la parola e il suono si uniscono alle immagini, ai nuovi modelli di linguaggio e di fruizione. Così la D-Rai Giampaolo Rossi. Dal 21 settembre molte le novità anche per Rai Radio 1.
4: Ovunque tu sia, Rai Radio c'è.
5: Rai Radio sempre più ricca, una vasta gamma di contenuti dall'informazione allo sport, dalla cultura all'intrattenimento. Uno sguardo attento alle playlist musicali, una molteplicità di proposte in grado di attirare un pubblico variegato, con grande attenzione ai podcast e alla piattaforma digitale Rai Play Sound. Da qui parte anche il nuovo palinsesto di Rai Radio 1, tra conferme e novità. Il direttore Nicola Rao.
6: Radio 1 rimane la principale emittente radiofonica italiana nel campo dell'informazione, dell'approfondimento, dell'attualità, però accanto a queste trasmissioni storiche come l'edicola di Radio 1, Radio Anch'io, Zapping e Pomeriggio di Radio 1, abbiamo fatto anche degli innesti per differenziare l'offerta.
5: Quali sono le novità?
6: Sicuramente insisteremo sulla storia della musica con Noemi, ci sarà ancora un programma di crime, un programma di food, parleremo di problemi dei giovani, parleremo di dipendenze giovanili, parleremo di famiglia, di benessere psicologico e fisico e poi ancora tanto sport, perché Radio 1 rimane la rete sportiva ed olimpica per eccellenza.
7: C'è la passione che ci unisce.
5: Marcella Sullo, GR1.
0: Tutti pazzi per Céline Dion, che è a Parigi per la sua residency di 16 concerti alla Defense Arena da questa sera al 17 ottobre. Altre date arriveranno poi nel 2027. Per festeggiare il suo ritorno sulle scene, migliaia di fan si sono ritrovati nella Ville Lumière per cantare le sue canzoni più amate, ben 25 hit interpretate a squarciagola durante un emozionante maxi karaoke. Il corrispondente.
8: Io andrò dove tu andrai è una delle canzoni più famose di Céline Dion e il suo pubblico non ha dubbi, fino al punto da sapere bene dove andare. Ovvero tutte le sere davanti all'hotel dove la star mondiale di origine canadese soggiorna da fine agosto per prepararsi dopo 6 anni al suo ritorno sulle scene e domani alla Plenitude Arena alle porte di Parigi. Ai fan in attesa davanti al suo hotel, Céline Dion intanto ha regalato in questi giorni un saluto quasi tutte le sere. Spero almeno di incrociarla e sentire la sua voce, racconta una delle tantissime ammiratrici. Un'altra la definisce una donna eccezionale per come ha affrontato la sua malattia, perché Céline Dion ha fatto sapere a tutto il mondo della sua sindrome neurologica ed è diventata un esempio universale di resistenza. Ora tutta Parigi l'aspetta e anche il sindaco Grégoire ha organizzato 2 appuntamenti gratuiti per un karaoke che ha richiamato in poche ore 10.000 appassionati. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
0: Termina qui questa edizione del GR1, direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Sonia Oranges, in regia Alessandro Campanella e Sergio Ciani. Ora la pagina sportiva da Carmelo Lazzaro, l'augurio di una buona notte.

0: GR1 Sport.
1: In studio Emanuele Granelli, la quarta giornata di Serie A si apre con la prima vittoria in campionato della Fiorentina, 4-2 sul campo del Venezia, mattatore della serata l'argentino Franco Mastantuono.
2: È un ritorno vincente quello di Paolo Vanoli sulla panchina viola. Fiorentina che batte il Venezia dopo essere andata in svantaggio al 22esimo. Rete di Adams in ripartenza per i lagunari su assist di Busio. A cavallo della mezz'ora la viola trova il gol del pareggio con Mastantuono che batte Stankovic sul suo palo. Equilibrio che dura soltanto un minuto con lo stesso attaccante della Fiorentina sempre con il sinistro dal limite a portare avanti la squadra di Vanoli. Primo tempo che si chiude con l'infortunio di Busio. Al suo posto Elgason e Venezia che nella ripresa attacca ma non riesce a rendersi pericoloso. Lo fa la Fiorentina in contropiede con Pellegrino che grazie anche all'infortunio di Moreno ruba il tempo al difensore del Venezia e fa 3-1. Il quarto gol viola lo firma ancora Mastantuono, fortunato nel trovare la ribattuta sulla respinta di Stankovic. La delusione rimane dipinta sul volto di Stroppa anche dopo la rete di Ainò che fissa il finale sul 4-2 per la Fiorentina che al Penso non vinceva da 60 anni. Venezia, Sebastiano Franco, GR1.
1: Il menù del sabato di campionato propone tre partite. Si parte alle 15 con Genoa-Frosinone, alle 18 Lazio-Milan, chiude Atalanta-Cagliari alle 20:45. Quarto turno anche per la Serie B, l'Arezzo fa suo il derby toscano 1-0 in casa dell'Empoli, successo esterno anche per la Virtus Entella 4-1 a Pisa, prima vittoria per il Benevento 3-1 al Verona. Passiamo alla Formula 1, nuova pista, stesso Kimi, Antonelli è il più veloce nel venerdì di Madrid in un tracciato al suo debutto assoluto nel calendario, il nostro inviato.
3: Chi ben comincia è a metà dell'opera, dice il saggio, specie, aggiungiamo noi, se il verbo cominciare in questo caso si riferisce ad una prima assoluta, il debutto della Formula 1 al Madring. E Kimi Antonelli sa come si fa ad andare forte sin da subito, forse perché è il più giovane di tutti ed è abituato a bruciare le tappe. È lui, infatti, il più veloce al venerdì, davanti alle Ferrari di Leclerc e Hamilton, a un decimo, parse in palla, davanti all'Imblad, quarto, che poi sbattendo ha portato la prima bandiera rossa nella storia della pista, e a Russell, solo quinto, l'altro alfiere Mercedes, che era stato invece il più rapido al mattino. Pista tosta, veloce, ma con i muretti vicinissimi, da ritmo ma anche da rispettare, un mix tra Jeddah, Baku, Monte Carlo, Macao e anche Miami. Ad ogni modo il leader del mondiale Antonelli parte subito col piede giusto, lo stesso non si può dire invece del campione del mondo in carica Norris, che perde tutta la seconda sessione per noie al cambio, non il massimo quando si parte da zero. Comunque siamo solo all'inizio, l'evoluzione sarà tanta e già dalla FP3 i tempi si abbasseranno, ideale preludio allo spettacolo della caccia alla pole. Manuel Codignoni, GR1.
1: Anche in MotoGP è un pilota italiano a firmare il miglior tempo del venerdì, a Misano Marco Bezzecchi lancia la sfida, Marc Marquez, il nostro inviato.
4: Poco più di mezzo secondo per i magnifici 10, quelli che hanno conquistato il pass diretto per la Q2. Tra di loro tante Ducati, mentre Aprilia sembra un po' in difficoltà. Non Marco Bezzecchi però, che mette la sua moto di Noale davanti a tutti a meno di un decimo dal record della pista.
5: È stato un buon inizio del weekend, quindi direi bene. Non siamo a postissimo e la moto si muove tantissimo, bisognerà comunque lavorare.
4: Poi ecco quattro moto di Borgo Panigale, in ordine i due fratelli Marquez, con Mark davanti ad Alex, quindi due piloti VR sotto gli occhi di Valentino, con Gian Antonio quarto e Morbidelli quinto. Digia.
6: Sono molto contento della performance che abbiamo mostrato in pista, perché penso che siamo stati molto veloci sia con la soft che anche con la media inizio turno.
4: Il leader iridato Martin ciuffa la decima piazza per 14 millesimi. Dovranno passare dalla Cuno Bastianini, Raul Fernandez e un Bagnaia, 19esimo e irriconoscibile. Da Misano, Luca Cesaretti, GR1.
1: In chiusura il tennis US Open. Alexander Zverev è il primo finalista del tabellone maschile, battuto in 3-7 il russo Karen Khachanov, 6-3, 7-6, 7-6. Per il tedesco è la terza finale slam consecutiva dopo Parigi e Londra. Affronterà il vincente del derby tutto statunitense tra Ben Shelton e Francis Tiafoe al via tra poco più di mezz'ora a New York. È tutto per lo sport, buon proseguimento d'ascolto su Rai Radio 1.
7: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
8: Mezzanotte, 28 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla A14 Bologna-Taranto, tra Castel San Pietro e Imola verso Ancona, coda per tratto chiuso. A1 Milano-Napoli, tra Frosinone e Ceprano verso sud, verso Napoli. Un incidente, chilometro 636. A chilometro 636, sulla 14 Bologna-Taranto, di nuovo tra Rimini Nord e Rimini Sud in direzione di Ancona, la coda è invece per lavori. Diamo anche qualche chiusura ripartendo dal nord, lavori sulla A32 Torino-Bardonecchia, entrata chiusa a Bardonecchia in direzione del Frejus, a partire dalla statale 330.

0: 35 fino alle 6. Autostrada A35 Brebemi, anche qui ci sono lavori, entrata e uscita chiuse a Melzo in direzione di Milano fino alle 5. A16 Napoli Canosa, uscita chiusa per lavori a Cerignola, in uscita da Napoli fino alle 6. E con questo concludiamo, buon viaggio da Rai Mobilità.
1: In collaborazione con il CIS.

0: Ore 1.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. La morte di Emma Bonino. I funerali di Stato in forma laica della leader radicale morta a Roma nel 78 anni si svolgeranno martedì in Campidoglio. È impresso un segno nella vita della Repubblica il ricordo del capo dello Stato Mattarella. La Premier Meloni ne sottolinea autorevolezza e competenza. Una vita, quella dell'ex ministra ed eurocommissaria, dedicata all'Europa e alle battaglie per i diritti civili e libertà individuali, come il divorzio, l'eutanasia e l'aborto. La legge elettorale cade, la norma antiframmentazione per il premio di maggioranza conteranno anche i voti dei partiti che non raggiungono la soglia del 3%. Per le forze non presenti in Parlamento quadruplicano invece le firme necessarie per presentarsi, da 1.500 a 6.000 per collegio. Numero di firme esorbitante limita l'accesso democratico, sostiene la leader del PD Elie Schlein. Il 5 Stelle Conte invita Mattarella a bloccare la norma, tutela la casta. Norma giusta alla democrazia è una cosa seria, dibatte vice premier azzurro Antonio Tajani. Martedì il voto finale. Ex Ilva ha confermato lo spegnimento dell'aria a caldo dello stabilimento di Taranto entro fine ottobre. La Corte d'Appello di Milano ha respinto la richiesta di sospensiva, stabilendo che la tutela della salute prevale sulla continuità produttiva. Ripartono intanto le procedure di licenziamento nell'indotto. Il governo sta facendo del proprio meglio, assicura la Premier Meloni. Martedì nuovo tavolo con i sindacati a Palazzo Chigi. Economia, Fitch conferma il rating per l'Italia BBB con outlook stabile. La stabilità politica è una nota positiva, spiega l'agenzia, che precisa come il limite principale rimane il molto elevato debito pubblico. Sopra Enalotto, una schedina da appena 5 euro e valsa oltre 223 milioni di euro. La dea bendata strizza l'occhio a Oggiono in provincia di Lecco. È la seconda vincita più alta nella storia del Sopra Enalotto. Il 6 mancava ormai da maggio dello scorso anno, quando a Desenzano sul Garda erano stati vinti 35 milioni e 400 mila euro. Meteo: nel centro nord torna il sole dopo il maltempo che ieri ha provocato allagamento e danni. Temperature in diminuzione anche nelle regioni meridionali, dove invece da oggi sono previste piogge. Sport, calcio, Serie A: nell'anticipo la Fiorentina con il nuovo allenatore Vanoli batte in trasferta il Venezia 4-2. Oggi in campo Genoa, Frosinone, Lazio, Milan e Atalanta, Cagliari. E abbiamo un'ultima ora: un sisma di magnitudo 6.3 davanti le coste dell'Indonesia, a 125 km da Jakarta. Non sono segnalati danni né vittime e non è stato lanciato l'allarme tsunami. Aggiornamenti nei prossimi GR. Ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.
3: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
4: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.

Queste luci impazzite si accendono e tu cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio.

gesto trasformo la nuova realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua, ed inventa te stesso la musica mia, e dimentichi il mondo con la sua